0: compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera. Parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
1: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci darem la mano.
0: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, come
2: ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina. È un debutto come Zerlina.
0: È un debutto.
2: Dopo aver cantato molte volte.
1: Non ho mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
0: Quindi, insomma, è un debutto.
2: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
0: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica. Buon ascolto.
3: Thank you.

0: ascoltare e a seguirli al
1: dal
0: Carlo Felice
1: ottobre.
0: Dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale. Il regista di questa serata, Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te. E un ringraziamento, penso, un po' colui che mi aiuta in tutto questo. Lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Che ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sosteneteli.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: Il programma politico di Primo Canale torna come ogni lunedì e allora pronti ad affrontare i temi di questa puntata, naturalmente dedicata questa volta, per la prima volta in questa stagione, non a AMT, ma torniamo a parlare di sicurezza, anche quello che è accaduto alla scuola Daneo di Genova, con tanta polemica che è scoppiata negli ultimi giorni. Affronteremo insomma tanti argomenti e tra poco ci collegheremo anche con Sestri Ponente per sentire un po' quello che è anche il parere di commercianti e residenti per quanto riguarda naturalmente il tema della sicurezza. Buonasera e bentrovata Francesca Ghio.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera anche Enrico Vassallo.
2: Buonasera a tutti.
0: Paola Bordilli.
3: Sì, buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Sergio Gambino.
4: Buonasera.
0: Allora, iniziamo a parlare di sicurezza, che è il tema appunto di questa puntata. Ghio, la città ha paura oppure no? È percezione, è insicurezza o è solo, come qualcuno dice, solo una percezione?
1: Ma non limiterei la domanda ai confini della città. Penso che la paura percepita sia una paura più legata alle persone, ai tempi che viviamo, e non limiterei neanche al paese Italia, perché se dobbiamo guardare in un sistema più ampio ci rendiamo conto che quello che succede nel mondo poi ha un impatto sulla vita. La paura principale che io percepisco quando si parla di sicurezza è quella lavorativa, perché è da lì che mi piace ragionare, non solo di sicurezza, quella delle strade, o comunque il concetto di sicurezza oggi sta prendendo una piega per cui ci si immagina la polizia e la guardia e ladri, quando invece sicurezza deve essere un approccio, e di questo io mi faccio portavoce anche con le politiche legate alle deleghe che mi riguardano, quindi le politiche giovanili, deve essere un approccio sistemico. Quello che si sta facendo come amministrazione, l'abbiamo visto anche in questo weekend con la zona della Darsena, che è sempre stata negli ultimi periodi al centro di dibattiti politici per l'insicurezza percepita. Ecco, quello che si fa come amministrazione, e di cui c'è un grande bisogno, è di portare dei presidi sociali. Presidi sociali vuol dire far frequentare questi posti che oggi vengono percepiti come insicuri invece da un target di persone che può animarli. Questo lo stiamo facendo con le politiche giovanili, io come sottoscritta, divulgando in tutta la città e portando in giro per Genova dei presidi dove risulta che la sicurezza, e questo è un dato che riporto, principale nella fascia giovanile 15-35, che sono cittadini e cittadine genovesi, risulta quella legata al lavoro, alla stabilità economica e quindi alla possibilità di occupare dei posti di lavoro.

0: andare ad abitare delle zone della città e andare a abitare quindi non solo gli appartamenti ma anche l'economia di quei luoghi da parte di nuovi cittadini che vorrebbero rimanere a Genova. Oggi il problema è che questi cittadini, queste generazioni non hanno le possibilità di rimanere.
1: Sì, e allora affronteremo, io ho già messo sul piatto diversi punti, diversi temi, sicuramente affronteremo tutti piano piano durante la trasmissione, però la domanda che le ho fatto è questa.
0: La rifaccio.
1: La città ha paura o è solo una percezione?
0: Le persone.
2: Se ricomincia di nuovo però
1: no.
0: La città ha paura, no, la città non ha paura.
1: No. Gambino?
2: No, allora di che cosa parliamo? Cambiamo argomento, ritorniamo ad MT.
1: Allora poi parleremo
2: perché
1: di tutto quello
2: perché
1: che
2: se
1: si
2: non
1: può
2: c'è
1: fare.
2: Un problema di sicurezza in città, io mi tocco per sapere se ci sono. Allora, se non c'è un problema di sicurezza, vabbè, mettiamo che è così. Allora perché la sindaca Salis da un anno a questa parte dice che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, chiede più risorse, chiede più uomini, chiede più forze dell'ordine? Perché il Partito Democratico, AVS, tutto il cucuzzaro del campo largo dice che il governo Meloni non ha assunto abbastanza poliziotti, carabinieri? Se non c'è un problema di sicurezza e il problema è semplicemente di lavoro, allora forse stanno chiedendo di assumere maggiori poliziotti e carabinieri perché ci sono dei disoccupati. Non perché serve più sicurezza, quindi per la Ghio il problema è il lavoro. Vorrei ricordare alla collega Ghio, se vogliamo, visto che lei ha parlato dei massimi sistemi del mondo, ha detto che dobbiamo allargare la veduta a livello nazionale, a livello internazionale, quello che vogliamo, in Italia siamo ai massimi storici di occupazione, quindi va bene che c'è gente che cerca lavoro, va bene che c'è disoccupazione, va bene che c'è una situazione, comunque bisogna sempre migliorare, ma in questo momento il principale problema degli italiani è che non si sentono sicuri nelle proprie città. Perché? Perché sono aumentati gli spacciatori, sono aumentati senza fissa dimora, sono aumentati le persone ai margini della società, sono aumentati i scippi, ormai sulle metropolitane e nelle grandi città il taccheggio è uno dei principali problemi di qualsiasi grande città, medio grande città del nostro territorio. Alla prima domanda non c'è un problema di sicurezza. Il problema principale è che non avete capito quali sono le esigenze degli italiani. Questo è il principale problema di questo paese, che la sinistra non ha capito cosa serve ai cittadini.
0: Ma se al governo ci siete voi?
2: Infatti, i problemi cerchiamo di risolverli. I problemi cerchiamo di risolvere. Abbiamo aumentato il numero delle forze dell'ordine, sono stati fatti dei decreti di sicurezza che stanno permettendo di avere degli strumenti maggiori alle forze dell'ordine, sono diminuiti del 55% gli sbarchi, sono aumentati del 40% le espulsioni delle persone che commettono dei reati. Ovvio. Facciamo una guerra contro i mulini a vento perché spesso e volentieri abbiamo altre forze dello Stato che remano contro e poi c'è chi nega, chi dice, io vorrei ricordare che ho fatto l'assessore alla sicurezza per 3 anni e in questi 3 anni non si faceva altro che dire che l'approccio sicuritario che io mettevo in campo per cercare di migliorare la sicurezza dei cittadini era inutile perché non serviva, bisognava mettere in campo altri strumenti, per poi accorgersi quando sono arrivati loro che telecamere e pesi del territorio inevitabilmente sono fondamentali per mettere in sicurezza il territorio. Se ne sono accorti tardi, speriamo che lo facciano il prima possibile.
1: Nei giorni scorsi Salis è andata a Roma, è stata ricevuta dagli uffici del ministro Piantedosi, un passo indietro, insomma va anche riconosciuto dopo gli ultimi mesi dove invece insomma aveva bacchettato più di una volta il governo, lo stesso ministro Piantedosi, c'era stato un po' di gelo fra il governo e Salis, si è accorta probabilmente, dico io, che insomma non era giusto anche per la città andare allo scontro con il governo, tu del governo hai bisogno, e insomma, l'ho anche scritto in un pezzo qualche giorno fa, brava Salis, perché insomma capire che può anche si sta sbagliando è anche giusto farlo, e ha fatto una sorta di passo indietro ed è andata a Roma. Ora si aspetta tra l'altro tra qualche giorno anche l'esito di questo incontro e le richieste che ha fatto. Questo cambio di passo nei confronti del governo era giusto farlo?
3: Allora, non un passo indietro, secondo me è un passo avanti. E un passo avanti importante, però io alla sindaca Salis voglio riconoscere un grande merito, che è quello di essere mediaticamente molto brava a comunicare, sì di essere sempre molto attenta a quelle che sono le tematiche, soprattutto anche dei diritti delle persone, che e lo comunica molto bene, ma soprattutto alla sindaca Salis io personalmente riconosco un grande merito, che è quello di avere un carattere difficilmente influenzabile, un carattere forte, determinato, e quindi il fatto che si abbia anche alzato un po' l'asticella dello scontro con quello che era il governo, per poi arrivare a questo tavolo e in qualche misura rappresentare anche da un punto

0: Di forza diverso le istanze al ministro Piantedosi, sarà perché anche un po' il mio stile, e lei lo sa, a volte infatti su questo abbiamo dei confronti tranquillissimi, ma ci confrontiamo proprio su questa capacità di mediazione. Io glielo devo riconoscere che questo
1: è
0: assolutamente
1: non lo dica però agli utenti di AMT, perché insomma questo
0: la domanda era sulla sicurezza,
1: sì, però lei infatti dice, volevo un passo indietro dire, l'ha fatto anche, no?
0: Ma io penso che quando una persona decide di, nel senso, per fortuna la vita è fatta che si va sempre avanti, quindi quando uno si accorge che deve magari fare delle scelte, prende in esame tante cose, decide per una via che magari all'inizio non aveva subito preso in considerazione, per me è un passo avanti, anzi è un segno di grande maturità e grande crescita e grande responsabilità. Una cosa velocissima, volevo rispondere al mio collega Gambino, volevo dirgli che a noi Vannacci, no, sentivo prima quello, a noi Vannacci ha fatto un grande favore politico, perché praticamente ha banalizzato talmente tanto tutti i temi che adesso noto che il centrodestra tenta di inseguirli banalizzando tutto, perché siamo passati, siamo passati dalla gestione della sicurezza, lo faccio anche per incentivare l'intervento di chi viene dopo, ma ho notato che siamo passati dalla sicurezza di Genova a parlare che gli italiani non si sentono più sicuri. L'ha detto bene la mia collega Francesca Ghio, che è molto brava, e lo ripeto io in maniera non altrettanto efficace, ma al governo non c'è la sindaca Salis, non c'è il centro-sinistra, non ci siamo noi, ci siete voi, e quindi se gli italiani non si sentono più sicuri, andiamo a dirlo alle forze dell'ordine, che sono in numero sufficiente. Loro non reputano di essere in numero sufficiente per fare tutte le attività che dovrebbero.
2: Sì, peccato che nei 15 anni che ha governato il centro-sinistra le forze dell'ordine le ha ridotte del 30%.
0: Hanno
2: chiuso le scuole di polizia, però, vi rendete conto che avete chiuso anche le scuole di polizia? A voi.
0: Ma quando?
2: Quando però governava il centro-sinistra, adesso governiamo
0: però non possiamo
2: adesso
0: fare, però non possiamo
2: noi.
0: Fare
2: cercando
0: come,
2: di assumere
0: come diciamo in consiglio
2: di
0: comunale
2: formarli.
0: Cosa diciamo in consiglio comunale? Dopo un anno e mezzo ci date la colpa e noi diciamo avete anche ragione, dobbiamo guardare anche a quello che dobbiamo fare noi. Ora voi siete al governo da un po' di tempo, certo, mi sembra che è anche il governo più longevo della storia.
1: Bordilli.
3: Beh, io torno sulla domanda principale che ha fatto lei, che poi credo sia quella che alla nostra città interessa. Sì, Genova ha paura, io lo dico senza se, senza ma, rispondo chiaramente sì, cioè rispondo chiaramente che non è una percezione, non bisogna banalizzare soprattutto quello che i nostri cittadini dicono. Ecco, io lungo tutti questi 16 mesi ho sentito sempre che insomma dissenso, che il c'è lamento, che lo striscione messo su caricamento era politica. No, non era politica, erano cittadini della nostra città genovesi non connessi con la politica che alla politica hanno voluto dire chiaramente abbiamo paura, c'è degrado, c'è l'insicurezza, c'è. Io mi prendo diciamo l'onere ma anche l'onore di dire che come c'è partito e avevamo già dal luglio 25 chiesto degli interventi specifici, fra cui anche zona della d'Arsena, ci era stato detto no, va tutto bene, state già tranquilli. Un anno dopo, luglio 26, tutto il consiglio comunale vota il documento della Lega condiviso fra tutti, dove guarda, e un po' dicevamo che fra le varie cose erano necessarie sia il presidio fisso, che è poi stato finalmente messo quindi sulla d'Arsena, sia delle iniziative anche legate con la parte più diciamo ludica, fare in modo che c'è l'area vivesse. Quindi intanto questo successo è un successo che io rivendico e che dico lo ha colto solo il consiglio comunale, la c'è giunta no. E poi diciamolo, settimana scorsa, martedì scorso, quindi 7 giorni fa, sono contenta, cioè ringrazio chi ha votato del Consiglio Comunale un altro documento che si è richiesto come Lega, dove abbiamo chiesto presidi nell'intera città e dove abbiamo chiesto che possa anche venire utilizzato l'esercito. Ve lo ricordate quando ero venuta qui e lei ha fatto questa domanda legata proprio con l'esercito e dall'altra parte risponde

0: No, noi la militarizzazione non la vogliamo, eccetera. Scorsa settimana voto sì. Allora, che cosa è quindi questo? Cosa vuole dire? Vuole dire, a mio parere, che per 16 mesi si è provato a negare completamente quello che era invece quella richiesta che non la destra, ma che ogni cittadino genovese faceva, cioè nella nostra città, e che noi come destra, come Lega, abbiamo fatto, insomma, tentativo di portare alla attenzione della giunta comunale.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì così poi diamo la risposta ovviamente alle parole di Paola Bordilli agli altri ospiti e poi andiamo a Sestri Ponente.

0: Eccoci ancora qui, dovrebbe essere pronta tra poco Aurora Bottino a Sesti di Ponente. Francesca Ghio, le parole di Paola Bordilli.
1: Allora, c'è una bella differenza tra portare delle emozioni e farle approvare dal Consiglio Comunale. Io non penso che i cittadini, le cittadine di Genova si basino sulle emozioni che portiamo in Consiglio Comunale. Penso si basino più che altro tra...
2: No, va bene. Perché se,
1: Paola,
2: iniziamo a dire
1: perché,
2: così...
1: perché se ci iniziamo a interrompere poi non capiscono niente a casa, invece ci diamo i turni.
2: Quindi al di là delle emozioni, più di quello che voi
1: e
2: pensiate.
1: Se c'è bisogno lo diciamo, grazie Paola Bordilli, però al di là delle emozioni che portiamo in aula, poi
2: non voglio meriti, voglio verità.
1: Operativo. E la differenza tra la città paura, che è la domanda iniziale di Angeli, la risposta è la città ha bisogno, non è questione di paura e di creare un'atmosfera in cui non vive bene nessuno, perché non fa bene a nessuno continuare a ripetere questo senso di paura.
2: Ma
1: la verità è che la politica
2: città,
1: oggi dovrebbe avere l'intelligenza
2: strade,
1: l'intelligenza che evidentemente manca spesso, l'intelligenza di guardare i problemi reali e dare soluzioni concrete. E questo, chi si prende il merito di aver governato l'assessorato per 3 anni, il governo per 4 anni, il governo più longevo, ma se poi i frutti che noi raccogliamo sul territorio sono questi, evidentemente qualcosa è andato storto, perché non è che l'azione dell'amministrazione Salis, che è iniziata 15 mesi fa, debotto, d'improvviso trasforma la città in Nottingham,
2: la
1: città di Batman.
2: È
1: semplicemente
2: dicendo,
1: il risultato, Gotham City è il risultato di anni e anni di trascuratezza che c'è stata da parte della classe dirigente politica nel non riuscire a interpretare i problemi reali che hanno le città. E questo succede a Genova, a Milano, a Roma, succede ovunque, no? Ma che sia destra, sinistra, ma non importa il governo della città. Importano dei problemi, importano. Io non la butto. Guardate, perché la persone che ci ascoltano a casa sono anche stanche di questa storia destra e sinistra. Appunto. Ne parliamo noi nei talk show, ma va bene, ne parliamo dai giornalisti, negli articoli, ma la realtà è che le persone che vivono la città vorrebbero solo una classe dirigente, un'amministrazione in grado di dare delle risposte concrete. E per dare delle risposte, io lo sto vedendo con le deleghe che seguo, bisogna prima avere dei dati, bisogna prima capire i territori,
2: bisogna prima vivere la nostra città in sicurezza.
1: Perché se invece continuiamo a fare propaganda politica e dire che abbiamo fatto le emozioni, i cittadini non se ne fanno niente.
2: Allora io non ne faccio emozioni, però lavorate allora. Lavorate, perché se non facevamo emozioni, questi presidi fissi,
1: infatti,
2: non li mettevate,
1: bene,
2: questo è il problema.
1: Io ripeto, la città di Genova, la città di Genova merita il bisogno di avere l'attenzione.
2: Fissi, vabbè,
1: allora parli lei così non ci interrompiamo.
2: Io certo, perché
0: fra i due litiganti gode Aurora Bottino, che si trova per noi a Sesti Ponente, dovrebbe essere in compagnia di qualcuno. Aurora, buonasera e bentrovata.
3: Buonasera direttore, nonostante qualche ritardo legato alla strada, al traffico, siamo arrivati, siamo in piazza dei Micone, sono in compagnia di Vincenzo Pesce e Federica Pedemonti, che sono entrambi commercianti e del direttivo del CIV. Oggi rappresentano proprio il CIV e rappresentano un po' il punto di vista e la voce di chi lavora a un'attività qui a Sesti Ponente. Siamo anche in una delle piazze più animate, potete vedere dietro di noi è veramente pieno di famiglie, bambini, nonni, ci sono veramente tutti. Allora, appunto, abbiamo parlato di visione, punto di vista dei commercianti. Allora Federica, ti chiedo come si vive Sesti Ponente quando si parla di sicurezza, ma non solo.
4: Buonasera a tutti. Allora, come membri del consiglio direttivo del CIV di quartiere siamo ovviamente delle sentinelle sul territorio, aprendo tutti i giorni i nostri negozi, le saracinesche.

che diamo un servizio di continuità indubbiamente e di ascolto, comunque di confronto per il quartiere. È stato fondamentale in questi mesi, in questi anni, il rapporto che si è costruito con le istituzioni e sicuramente anche con le forze di polizia locale e in generale, diciamo, per avere uno scambio continuo su quelle che potevano essere le situazioni di emergenza.

0: accesso per le persone, dove si trovano persone. Siamo una delle poche realtà ancora umane, ok? E, indubbiamente c'è bisogno di supporto. Questo è il dato che riscontriamo di più, perché noi possiamo fare sicuramente la nostra parte nell'essere sempre presenti, nel cercare di resistere, perché a volte si tratta anche di un presidio di resistenza, però abbiamo bisogno di questo scambio costante, di un canale preferenziale per fare le segnalazioni, perché comunque nel mentre che noi ci siamo per la popolazione, per i nostri clienti e tutto, comunque stiamo lavorando, quindi abbiamo delle tempistiche che non sono, cioè non possiamo perdere troppo tempo dietro a tante cose, quindi sicuramente avere supporto da questo punto di vista è importante. Per quanto riguarda il quartiere, è un quartiere che evolve, è un quartiere con tante, diciamo, è molto dinamico, ogni giorno ci sono nuove criticità, sicuramente anche il raggiungimento del quartiere l'avete testato anche voi oggi. Diciamo che noi siamo ben contenti di essere sul territorio tutti i giorni e poter offrire anche il nostro servizio al territorio, non possiamo essere da soli.
1: Ecco, anche perché i problemi comunque ci sono, come in tutti i quartieri qua a Sestri. Quali sono i principali per quanto riguarda sicurezza, comunque anche la vita di tutti i giorni?
0: Quello che riscontriamo di più è sicuramente la mancanza, cioè il fatto che questo presidio che noi offriamo pian pianino stia diminuendo. Cioè immaginiamoci una città dove non ci sono più luci accese, dove non ci sono più tutti questi negozi piano strada a offrire comunque un punto di ristoro, piuttosto che un punto di svago, piuttosto che un punto di aggregazione. I nostri negozi sono anche questo.
1: Grazie. Allora, Vincenzo, chiaramente come diceva Federica, una situazione, un quartiere in evolversi, i problemi comunque rimangono e vanno affrontati, e voi li affrontate.
2: Noi li affrontiamo anche perché la sicurezza passa anche attraverso il degrado e il decoro di un quartiere, che purtroppo a causa anche un po' del cambiamento di abitanti, esatto, delle abitanti, quindi abitudini anche diverse. Purtroppo tutti i giorni ci scontriamo con il fatto che il quartiere risulta sporco, nel senso di cose abbandonate e quant'altro, e per questo infatti abbiamo chiesto più volte ad Amni un potenziamento delle pulizie, che ovviamente capiamo benissimo che è causato da tutta una situazione, però ciò non toglie che se le strade fossero più pulite, tutto fosse più decoroso, sicuramente dà più sicurezza in generale alle persone che ci vivono. E mi collego anche al discorso della luce, perché anche la luce fa la differenza. Se un quartiere è illuminato, parlo della luce pubblica, più volte abbiamo chiesto anche un potenziamento non tanto della via centrale di Sestri, che è sicuramente illuminato, ma di tutto ciò che è laterale, che poi è dove va un po' di più l'insicurezza, e anche lì non abbiamo mai avuto grandi risposte. E noi ad esempio con l'illuminare abbiamo sempre illuminato il quartiere il più possibile. Quest'anno siamo un po' in difficoltà perché purtroppo i costi dell'illuminare sono aumentati notevolmente, quindi le attività faranno quello esattamente. E quindi quello che chiediamo fondamentalmente è sempre un supporto al CIV, che lavora appunto con tutti, a tutte le istituzioni, perché è importante comunque per tenere vivo il quartiere stesso e dare più sicurezza, anche banalmente quello che diceva la Federica, un'attività aperta, una luce accesa è comunque un presidio di sicurezza in più. Non siamo la polizia, ma sicuramente facciamo da deterrente ad una strada buia, ecco.
1: Grazie, prima di dare la linea, allora niente, ridiamo la linea allo studio, grazie.
3: Allora Aurora, se sei ancora collegata, i due ospiti hanno quattro esponenti della politica. Se dovessero fare loro una domanda, la prima che viene loro in mente, una a testa, quale farebbe?
1: Allora, dallo studio ci chiedono, ci sono quattro esponenti politici appunto pronti a rispondere a una vostra domanda. Che domanda porreste alla politica?
0: Quale futuro

0: vediamo per quartieri come Sestri Ponente, che sono Genova a tutti gli effetti, che non vogliamo chiamare periferia, ma che ad oggi probabilmente vengono, cioè nell'ambito delle decisioni che vengono prese su questo quartiere,
1: si sentono
0: periferia. Sì.
1: Si sentono periferia. Vincenzo?
2: Ma un discorso più legato anche alla viabilità, come voi avete detto giustamente, che avete ritardato per venire qua, ovviamente le strade sono quello che sono, però sicuramente qualcosa di più si può fare.
1: Vi sentite un po' isolati?
2: Esattamente, sì. Anche noi, io vengo da distante, vengo volentieri a lavorare qua, però devo sempre tenere in conto il fatto che ci può essere qualcosa
1: che blocca.
2: E poi soprattutto Sestri purtroppo è un imbuto, lo sappiamo.
1: Grazie mille. Allora, queste sono le domande, direi.
3: Va bene, allora Aurora, dopo ti sposti, resti lì.
1: Allora, dopo rimaniamo qui, sentiamo ancora un commerciante, poi ci spostiamo un secondo, vi portiamo in una realtà che lavora tutti i giorni anche per quanto riguarda l'integrazione e la vita con stranieri o comunque persone che vivono qui, immigrati, e poi torniamo e sentiremo anche il municipio per capire cosa viene fatto ogni giorno per il quartiere. A te.
3: Va bene, grazie Aurora. Torneremo tra poco a Sestri Ponente, un giro velocissimo, abbiamo pochissimi minuti prima di fermarci per la pubblicità. Ghio, le domande di un quartiere, ovvio che necessiterebbero di ore e ore di trasmissione, farle in un minuto rispondere è difficilissimo, però insomma a Sestri Ponente siamo andati un po' fuori dal solito centro storico per capire un po' quello che è il sentiment anche di chi vive in, parola brutta, ma comunque è così, mi scappa, ma la dico in periferia, nessuno si deve offendere ovviamente.
4: Parto
3: però
4: dalla prima, che
3: velocemente tutte e quattro veloci.
4: Quale futuro per i quartieri, per Sestri Ponente, chiedeva la commerciante. Secondo me Sestri Ponente è stata abusata per troppo tempo come servitù industriale e sicuramente quello di cui ha bisogno è una rivalutazione immobiliare, una rivalutazione di tutti gli spazi, perché i presidi, i cittadini tornano a vivere i quartieri quando i quartieri hanno da offrire, non allungo troppo sull'isolamento che è percepito a livello di trasporti, però ci tengo a precisare che quando le piazze come quelle che abbiamo visto sono frequentate dalle persone, allora lì torna la vivibilità dei quartieri. E la politica cos'è che deve fare? Deve, come amministrazione pubblica, pretendere delle scelte che vadano a riqualificare quei territori che, sempre per responsabilità politica, hanno subito servitù industriali e isolamento per scelte solo dettate dalla convenienza politica. Questo vuol dire che Sestri Ponente non deve essere percepita come un qualcosa in cui andare a innestare ogni volta la responsabilità di tutta la città, e ne abbiamo di esempi.
3: Sestri Ponente come tutte le delegazioni vicine.
4: Sì, adesso parliamo di Sestri Ponente.
3: Abbiamo preso Sestri come simbolo questa sera, ma vale un po' per tutto.
4: Possiamo parlare di Voltri, possiamo parlare di Cornigliano, della Valpolcevera, possiamo parlare di tutte quelle zone, esatto. Il Ponente genovese che è stato sacrificato
3: Vassallo.
4: Per troppo tempo.
5: Io
3: 30 secondi.
5: Sì, sarò velocissimo. Io a Sestri ci sono cresciuto. È un quartiere che è cambiato tantissimo. Mi è piaciuta molto la prima domanda dalla presidente del CIV, perché la prima cosa che deve fare la politica è rispondere a quella domanda tutta, perché il Sestri è cambiato tanto negli anni. Una cosa è stata fatta molto bene, appena a marzo Salis andò a interloquire con Fincantieri, ma questa interlocuzione con Fincantieri va proseguita in maniera forte, perché giustamente è stato detto che Sestri rischia di essere periferia di Genova. Mi preoccupa ancora di più, e sono d'accordissimo con le parole di Francesca Ghio, che Sestri è diventata, perché Sestri è diventata la periferia di Fincantieri. Oggi è necessario che la politica tutta vada da Fincantieri e gli chieda chiaramente qual è il progetto industriale che sta portando avanti, perché senza, e uso una parola sbagliata, ma capirete sicuramente il senso giusto della parola, senza sapere, senza un censimento chiaro di chi sono le persone che vengono a lavorare da fuori dentro Sestri, non si riesce a organizzare il welfare, i servizi sociali per le persone, per i nuovi.
3: Assolutamente, verissimo. Bordilli in 30 secondi.
6: Sì, guardi, noi avevamo, faccio un esempio chiaro, avevamo un progetto sul mercato ferro. fatto proprio per la riqualificazione del mercato, per mantenerlo sia come polo commerciale che come polo scolastico con il Bergese, quindi fare in modo che tanti giovani vivessero quell'area, che è un'area e oltretutto per chi conosce Sestri proprio a, diciamo così, limite vicino Fincantieri.

0: ieri. Questa giunta invece ha scelto che non ci fosse più questa vocazione commerciale, che non vi fosse più nessuna vocazione legata con la scuola, ha deciso che ne farà una, ho letto, casa sociale. Ecco, io credo che questo stia già un po' in una risposta, cioè diciamo così, differente. Noi volevamo vedere quello che era sia cioè sviluppo dell'economia cioè di diciamo Sestri, che giovani che cioè vivessero proprio quella cioè zona. Ora invece verrà fuori questa casa sociale, questo ritrovo che non si capirà bene cosa faranno o meno. Spero che non ci siano le, dico questo perché poi ne parleremo dopo, spero che non ci siano donne con il burka dentro, questo sicuramente
1: pure
0: sì.
1: Le donne col burka.
0: Parliamo di Sestri Ponente, bisogna parlare anche di questo, eh. È un tema sicuramente importante.
2: Ha incendiato la buttata lì alla Bordini, Gambino.
0: Non la butto lì, l'affronto comincio, seriamente.
3: Comincio subito col dire che il problema a Sestri Ponente non sono gli stranieri, ma sono gli stranieri che non si integrano. È una politica industriale sicuramente di Fincantieri che concentra su una determinata zona un numero di stranieri, prevalentemente uomini, con non nuclei familiari, non aiuta all'integrazione di uno straniero all'interno di un contesto come quello di Sestri, che è un contesto molto particolare, perché Sestri è come se fosse un paese all'interno di una città, ha tutte le connotazioni, o quantomeno era un paese all'interno della città, ha tutte le peculiarità per, come dire, per avere un futuro come quello che c'era una volta, di contesto, come diceva anche la Ghio, dove le famiglie possono frequentare le piazze, le vie, senza sentirsi, come dire, in una megalopoli che magari non gli danno sensazioni di sicurezza. Però oggettivamente oggi lì abbiamo una concentrazione di stranieri non integrati e in alcuni casi una concentrazione anche di famiglie che portano nelle scuole un numero di bambini che non permette l'integrazione, perché quando si fa una regola
2: allora la interrompo così andiamo nel blocco successivo, perché parleremo proprio di questo tra pochissimo. Il caso, chiamiamolo così, della scuola Daneo di Genova, che ha fatto esplodere la polemica che stava adesso accennando anche Sergio Gambino. Senza insomma lo affronteremo, com'è?
3: Senza volerlo,
2: è vero, non sapeva la scaletta naturalmente. Tra pochissimo torniamo subito.

0: La polemica sullo striscione è apparso nei giorni scorsi nella scuola di fronte o comunque nei pressi della scuola Daneo di Genova, uno striscione che ha fatto ovviamente incendiare anche il mondo della politica, una politica che anche a livello nazionale si è esposta. Oggi ne ha parlato ancora Silvia Sales, ne ha parlato anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Allora, prima di affrontare il tema in studio, andiamo a sentire prima quello che ha detto Silvia Sales e poi quello che ha detto Marco Bucci.
1: Ma io ho chiamato subito il questore, ha fatto i dovuti approfondimenti, anche loro hanno dovuto fare approfondimenti perché è una notizia che è arrivata da un servizio che stavano svolgendo sul territorio, quindi l'importante è ribadire un concetto che rispetto a un certo dialogo nazionale che si fa in questo momento sulla scuola, la città di Genova non è allineata con quel dialogo.
2: Sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, quindi non so se devo aggiungermi anch'io alla lista di quelli che parlano bene e parlano male. Io dico soltanto che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, io sono favorevole alla riforma. Poi se c'è qualcheduno che scrive cose su qualche altro che ha avuto dei misunderstanding o cose di questo tipo, non fa parte del nostro lavoro. Noi andiamo, vogliamo un pochino più in alto. E mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivono con gli asterischi, ecco, questo non va bene. Ma dubito che ci siano stati dei bambini che hanno scritto con gli asterischi.
0: Allora, la politica si è divisa proprio su questo, c'è chi dice i bambini non possono aver scritto quella frase con degli asterischi, chi dice invece l'hanno scritta i bambini o comunque, insomma, i bambini si sono addirittura offesi, come ha detto Silvia Sales, se vorranno e vogliono scrivere addirittura al presidente Mattarella. Ghio, i bambini hanno scritto quello striscione realmente, sapevano quello che stavano scrivendo oppure qualcuno gli ha fatti scrivere?
3: Prima di rispondere a questa domanda mi collego a quello che chiedeva prima nell'intervento il consigliere Gambino, in cui parlava di integrazione, no? E quindi poi noi passiamo a parlare di scuola, a parte che trovo raccapriccianti le parole di un presidente di regione che invece di contestualizzare quanto è successo alla scuola Daneo, che è gravissimo, parla dell'asterisco. E

0: mi chiedo se ci faccia o ci sia, perché la domanda strumentalizzare poi la risposta su l'abbiano scritto i bambini o non l'abbiano scritto. Allora, prima di arrivare a chi ha scritto quello striscione, io non ho dubbi che l'abbiano fatto i bambini, sicuramente insieme alle famiglie, insieme alle maestre e ai maestri. Se vogliamo parlare di scuola, se vogliamo parlare del decreto sulla scuola, del lavoro che sta facendo questo governo, allora dovremo prima di parlare del quel 11,8% che sono effettivamente i bambini stranieri, quindi non il tanto cantato 30%, però i problemi che riguardano la scuola sono molteplici. Parliamo di edilizia scolastica, parliamo dei contratti precari di insegnanti e sono messe nelle condizioni peggiori di tutta Europa, parliamo dell'educazione interculturale, parliamo del fatto che quella integrazione di cui si parlava prima e che arriva poi a creare dei quartieri in cui la sicurezza venga percepita ha le basi sulla scuola, tra l'altro tre articoli della Costituzione, l'articolo 3 pari dignità, l'articolo 34 libertà dell'insegnamento e l'articolo 34 la scuola aperta a tutti e a tutte. Quindi cosa fa la scuola Dania nel momento in cui apre un momento fondamentale di formazione e di inclusione dei bambini e delle bambine genovesi? Mette davanti alla scuola un cartello che è quello che stanno sentendo i bambini oggi in tutte le nostre scuole d'Italia, perché io oggi ho accompagnato mia figlia al primo giorno di asilo ed è stato bellissimo vedere questa classe, nessun bambino si conosceva ma erano tutti insieme lì e l'unico obiettivo era stare insieme e giocare ai bambini dei problemi che fa la politica, della frammentazione, della propaganda becera della destra, non se ne fanno niente, vogliono stare insieme nelle classi, poter studiare, potersi chiamare.
1: È tutto giusto, però probabilmente lei conoscerà come li conosco io molti insegnanti che fanno fatica a portare avanti,
0: perché
1: una
0: hanno dei contratti da fame, abbiamo il ruolo più importante, fanno fatica. No, gli insegnanti oggi in Italia, e vi sfido, vi sfido a fare primo canale un solo programma in cui si chiede la percezione di quello che è l'educare oggi nelle scuole e lo si chiede insegnanti e la realtà. E oggi il contratto degli insegnanti, guardi, basti guardare i dati, l'Europa in Italia i peggiori contratti precari agli insegnanti, quindi se il governo si deve occupare,
1: ma faticano a portare avanti una classe,
0: ma faticano perché non arrivano a fine mese, ma iniziamo a rivalutare gli stipendi di queste persone,
2: gli insegnanti lavorino in base a quanti soldi prendono, è molto grave questa frase,
0: gli insegnanti e le insegnanti di questo paese
2: così non va bene, perché sembra quasi che l'insegnante lavori in base a quanto guadagna,
0: di percepire,
2: figlia di una ex maestra, rifugo completamente bravissima,
0: oggi gli insegnanti e le insegnanti nel nostro paese dovrebbero non solo avere dei contratti che gli permettano di vedere nel loro lavoro il futuro e quello su cui hanno investito, ma anche di arrivare a fine mese in modo dignitoso. Noi abbiamo il lavoro più delicato e importante del mondo, che è quello di formare i bambini e le bambine nel nostro paese, persone che non sanno neanche se avranno la possibilità di insegnare l'anno dopo. Questa è la vera emergenza della scuola, i contratti dei lavoratori e l'edilizia scolastica, quindi la propaganda sui bambini, su chi usa l'asterisco, io penso che non sia minimamente dignitosa nell'approccio politico di chi ha ruoli come presidente di regione e ministro dell'istruzione. Questo è il livello che abbiamo raggiunto.
3: Allora, detto questo, se l'integrazione passa dagli stipendi degli insegnanti c'è qualcosa che non quadra. Comunque, detto questo, gli incrementi di stipendio degli insegnanti negli ultimi 4 anni, questi insegnanti non li hanno mai visti, sono insufficienti, erano scarsissimi prima, quando governavate voi, perché vi ricordo che per 20 anni più o meno avete governato questo paese in intero, sì, e infatti abbiamo aumentato gli stipendi degli insegnanti, vado a vedere, è stato il periodo in cui gli stipendi degli insegnanti sono stati aumentati di più. Poi si sta criticando un qualcosa, la regola del 30%, che ha come finalità quella di agevolare l'integrazione, non di danneggiare l'integrazione, perché in una classe dove ci sono 80% di stranieri e 20% di italiani, oggettivamente c'è un problema di integrazione per quei bambini stranieri che devono integrarsi in un contesto sociale che è differente rispetto al contesto familiare da cui provengono.
0: Sergio, mi ripeti il dato, no, la percentuale, la ripeti la percentuale.
3: Io ho detto che ci sono anche delle scuole dove si arriva anche all'80%.
2: Questo decreto,
3: comunque, superando il 30% è un problema. Superando, tu hai parlato dell'asilo,
0: 11,8%.
3: Hai parlato asilo, tuo figlio dove lo hai portato all'asilo? Penso vicino casa.
0: Sicuro in televisione.
3: Voglio sapere nell'asilo tuo figlio quanti stranieri ci sono.
0: Non lo dico. Ma sono bambini, non sono stranieri, sono bambini. bambini, bambini e

0: bambine
1: in un asilo, non un asilo, in una scuola elementare come ad esempio quelli che ci sono a Monfalcone, dove si arriva anche a punte del 90% straniere e 10% italiani. Io credo che diventa discriminatorio sia per lo straniero che viene ghettizzato in una classe, ma anche per l'italiano che si ritrova in un contesto dove il suo percorso di crescita e formazione scolastica verrebbe inficiato da questo. Quello che si dice non è che si dice che i bambini stranieri devono andare fuori dalle scuole, no, si sta dicendo che i bambini stranieri devono essere equamente distribuiti in tutte le classi affinché non ci sia una concentrazione di stranieri all'interno della classe che inevitabilmente non aiuterebbe all'integrazione di quei bambini. Mi sembra una regola di buonsenso che è talmente di buonsenso che è una regola che aveva messo la sinistra. Adesso, siccome l'ha detto la Meloni semplicemente, probabilmente probabilmente anche perché siamo in campagna elettorale, ha messo sta regola che c'è già, bisogna semplicemente applicarla, e questa regola non l'ha messa il governo Meloni, ma l'hanno messa ministri dell'istruzione anche ai tempi di, ma quando era ministro dell'istruzione Mattarella. Quindi regolamenti dove si dava come indicazione affinché ci potesse essere un'adeguata integrazione delle comunità straniere, di evitare concentrazioni di bambini all'interno di una scuola. Non mi sembra una cosa campata in aria, mi sembra di buon senso, ma siccome voi dovete per forza fare la battaglia su tutto, anche sul buon senso, per voi non è un problema che ci siano classi dove all'interno ce ne siano più del 30%, per noi questo è un problema.
2: Vassallo, o parlate meno tutti o se no arriviamo sempre corti, anzi vi prego di parlare un po' meno tutti così parlate più tutti. Vassallo.
3: Allora, voglio fare una roba un po', dico una parola simpatica, democristiana, no? E quindi partiamo dal presupposto che non è una parolaccia, partiamo dal presupposto che Gambino abbia in quello che ha esposto assolutamente ragione. Nel senso, ci sono dei quartieri.
1: Detto, vieni nel gruppo misto.
3: Aspetta, fammi finire, poi vediamo se la pensiamo uguale. E abbiamo sicuramente dei quartieri dove può esserci una concentrazione superiore di studenti stranieri rispetto questo famoso 30% del decreto, e quindi è giusto, la sinistra anche ha sempre detto che per una questione di integrazione serve un giusto assemblaggio della classe. Benissimo.
1: Giusto mix.
3: Benissimo, io voglio sapere dove sono le classi, però.
1: Quello è un problema.
3: No, questo è il problema. Perché, no, questo
1: guardate i soldi che sono stati messi nell'edilizia scolastica negli ultimi 4 anni.
3: Attenzione.
1: Partiamo da dove partecipassi 4 anni fa.
3: Attenzione, questo è il problema, ok? L'altro problema che diceva la mia collega è vero, nel senso, se si decide di investire sull'istruzione, bisogna giustamente aumentare anche gli stipendi, ma poi non è quello che fa la professionalità, la passione dell'insegnante, e questo lo sa e lo stava dicendo benissimo anche Francesca. Però una cosa ha ragione, perché intanto abbiamo detto che mancano le classi, ma mancano anche gli insegnanti. E quindi o si investe sull'istruzione e allora si dice guardate che per una migliore integrazione, per una migliore formazione di tutti è meglio assemblare le classi in un certo modo, bene, ma prima servono le classi, poi servono gli insegnanti per farlo. Quindi anche se fosse tutto vero, e io invece penso che in alcuni quartieri ci sono sicuramente delle situazioni più complesse, in altri assolutamente no, ma anche fosse tutto vero che ovunque c'è questo problema, mancano oggi gli investimenti per risolvere.
4: 30 secondi, allora, 30 secondi sono pochi. Chi allora rientra nel calcolo? Il limite del 30% si applica agli studenti con cittadinanza non italiana, nati all'estero e che non abbiano frequentato scuola per un periodo minimo almeno 2 anni dell'infanzia per le elementari o 3 anni per le medie. Quindi intanto iniziamo col dire esattamente quello che è, perché qui sono tutti a parlare, ho visto nei giorni scorsi questo 30% che sembra unicamente verso stranieri, punto, non è così. Quindi prima cosa invito tutti a leggere esattamente quello che il decreto dice, perché non è un calcolo che ci viene fatto squisitamente sullo straniero, punto, ma su queste precise definizioni. Altra cosa che io reputo gravissima e lo dico anche, come dicevo prima, come cioè figlia di una ex maestra, questo striscione è stato fatto da maestre, da genitori, bambini e anche maestre

0: che hanno dato l'ok per scrivere un qualcosa che non si può scrivere.
1: Ma
0: non si può scrivere quell'asterisco, non si può scrivere, ed è completamente sgrammaticatura. No,
2: con tutti i problemi, mi spiace, che abbiamo l'asterisco.
0: No, guardate, forse non, allora, ma io per i miei figli vorrei dei maestri, e io vorrei maestri che quantomeno stanno fuori cioè dalla polemica. Allora,
2: ma la scuola è politica, la scuola è politica,
0: è una presa di posizione politico-partitica che nelle scuole non può esserci.
1: No,
0: signori cari,
2: è l'ultima priorità di questo cosa.
1: Non è una
0: questo
1: scuola
0: tema,
1: che fa politica,
0: questo è un tema che va affrontato.
1: È una scuola che ha fatto un
0: perché
1: sacco di progetti,
0: che su quello striscione, quell'asterisco c'è solo sulle parole italiane. Ma capite che non esiste, che non esiste.
2: Ma chi
0: questo?
2: Se ne frega? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma sono questi i problemi. Parliamo di bambini.
0: Parliamo di bambini e dobbiamo lasciarli fuori dalla polemica, cioè, sia politica che partitica. Guarda, sono d'accordissimo con Bucci. Sono d'accordissimo. Veramente d'accordo, e ne vado orgogliosa. Ma veramente, ma io mi chiedo,
2: come paese,
0: dobbiamo portare nelle scuole con i bambini queste polemiche, andando oltretutto a dire cose non vere? Perché io ho letto social delle maestre che hanno chiaramente scritto cose non corrette sul decreto. Quindi attenzione, perché
2: il governo italiano continua
0: bisogna
2: a
0: applicare correttamente.
2: Il governo italiano,
0: e noi orgogliosamente
2: contribuisce
0: scritto
2: alla guerra,
0: al ministro Valditara, che spero mandi ispettori,
2: e poi non è in grado di accogliere le persone. Il governo italiano investe nella guerra, la priorità della scuola finita non esiste, e noi creiamo gli investimenti di questo governo. Se la guerra fosse la priorità quanto la scuola, se la guerra fosse la priorità tanto quanto la scuola di questo governo, noi non avremo nessun tipo di problemi di inclusione, di classi, di contratti precari ed edilizia scolastica. Peccato che il governo di destra investe solo nel riarmo e non dà, perché la scuola è l'ultima priorità di questo governo.
0: Ma guardi, non mi sembra proprio.
3: Per fortuna,
0: proprio
3: fortuna a mio figlio l'asterisco lo utilizzano solo in matematica per le moltiplicazioni.
2: Io le insegniamo noi l'asterisco.
1: Che sarebbe una
4: idea. Ci fermiamo solo qualche istante, torniamo subito.

0: Allora andiamo subito a Sestri Ponente, dove c'è Aurora Bottino, che, anzi no, non andiamo a Sestri Ponente dove non c'è Aurora Bottino. Allora facciamo così, in attesa che Aurora, esatto, in attesa che torni Aurora, il discorso Daniel lo finiamo, l'abbiamo finito, chiudiamo sulla sicurezza, o volete andare avanti?
1: Ma direi che finito non l'abbiamo
2: certo.
1: Finito.
2: No, non i primi finito, saranno però. Gli ultimi. Allora, assolutamente dalla parte non solo di quello striscione, ma delle maestre, dei bambini e di chi continua
1: e
2: di chi dei bambini, delle bambine, dei bambini e di chi continua a sostenere che a scuola nessuno è straniero, perché la scuola è il primo presidio di integrazione.
0: Ciao Aurora Bottino, allora torniamo poi a parlare della scuola, degli striscioni, di bambini e bambine.
2: Bravo.
0: Telespettatori e telespettatrici.
1: Certo, tutto così.
2: Vi sto contagiando. Vi stiamo contagiando.
1: No, me no, fortunatamente.
0: A me ancora
3: siete un virus.
0: Aurora,
1: eccoci, direttore, siamo in via Sestri davanti all'infermeria del centro oncologico Ligure con Guglielmo Valenti, che è il presidente del centro, e avete parlato anche in studio di integrazione del decreto legge appena varato. Allora oggi parliamo con una realtà che lavora con il territorio e che ogni giorno comunque qui a Sestri tocca con mano quella che è l'integrazione, se così si può definire, o comunque le persone straniere. Qua ci sono tante nazionalità diverse che vivono il territorio. Allora, intanto, buonasera, che cosa avete notato voi in questi anni di lavoro?
4: Beh, abbiamo notato quello che vediamo tutti, no? Qui siamo in via Sestri, in una giornata normalissima, è pieno di extracomunitari cosiddetti che vanno e vengono, e noi che siamo sul territorio, noi siamo con il nostro ambulatorio, la nostra infermeria, siamo sulla strada.

0: siamo raggiunti dai bisogni di queste persone che non hanno spesso un'assistenza sanitaria, lavorano in condizioni molto difficili. Devo dire che si ammalano facilmente, molto spesso da noi arrivano con le polmoniti oppure ci arrivano con problemi legati ai traumatismi che subiscono sulla diga dove lavorano. Con noi vengono spesso per dolori, sintomatologia reumatica, quindi sono soggetti giovani, molto spesso sotto i 40 anni, che sono fortemente trattati perché soffrono di dolori, fanno fatica a camminare, molto spesso si devono assentare dal lavoro, allora chiamano le cooperative per le quali lavorano e chiedono autorizzazioni a fare dei salti mortali per riuscire a curarsi e noi diciamo li accogliamo e cerchiamo di offrirgli il nostro supporto. Molto spesso ci arrivano dopo essere passati all'ospedale di Sestri, dove ricevono le prescrizioni, le ricette, e da noi arrivano per le somministrazioni, le terapie, le medicazioni, eccetera.
1: E voi vedete anche famiglie, nel senso che vedete anche poi mogli e bambini.
0: Sì, allora, soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più opponente di Sestri, e sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà e cerchiamo di fare qualcosa lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
1: Presidente, si è parlato tanto anche del discorso della lingua, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge, bambini che non parlano l'italiano, qui comunque si può vedere che molto spesso è vero che non parlano l'italiano.
0: No, non lo parlano, lo parlano pochissimo, stentatamente. Noi vediamo degli operai che lavorano qui da 4-5 anni e parlano un italiano veramente molto stentato. Io penso che l'unico modo per far entrare l'italiano nelle famiglie è che i loro bimbi vadano a scuola, perché loro non frequentano i corsi di italiano per adulti, che pure qui sul territorio ci sono, perché diverse associazioni sono molto impegnate in questo, ma non sono orari compatibili con il lavoro, e quindi molto spesso, più delle volte, loro non fanno lezione, non imparano l'italiano e vivono tra di loro, lavorano tra di loro, non hanno grandi occasioni per confrontarsi con gli italiani, parlano pochissimo, e nei negozi magari vanno a comprare nei negozi gestiti da loro, dai loro compaesani, quindi alla fine di italiano ne imparano poco.
1: Grazie allora al Presidente Valenti, lo lasciamo andare, grazie per il lavoro che fate tutti i giorni qui, e Matteo, a te la linea in studio.
2: Grazie Aurora Bottino anche per questo spaccato che abbiamo visto a Sestri Ponente. Siamo in chiusura, un giro veloce, insomma vi faccio vedere in chiusura questo cartello con i cinque punti che abbiamo messi. Facciamo no, il comune, beh, sì, anche quello comune è stato, è veloce, ma i cinque punti volevo vedere, grazie in regia, così a tutti gli ospiti, quattro velocemente, se dovessero pescare da questo elenco, eccolo qua, quale vassallo, quale dovesse scegliere due carte, pescare dal mazzo, e ovviamente lo so che tutte e cinque sarebbe il mondo dei sogni.
3: Quante ne posso pescare?
2: Ne peschi tre, ne lasci fuori due, veloce, facciamo un giro velocissimo.
3: La 3, la 4 e la 5.
2: Quindi
3: sicuro.
2: Telecamere, illuminazione e sociale, senza neppure fare il giro da ghio, immagino che sia esattamente la stessa.
4: No, la 2, la 4 e la 5.
2: La 2, la 4.

0: Perché il presidio fisso è punto di riferimento.
1: La 2, la 4, la 5 per Ghio, Bordilli.
2: Per me la 1 senza se, senza ma, perché senza gli agenti cioè nulla si fa, i presidi fissi non li puoi fare se non li hai, quindi assolutamente l'1, lascio fuori il 3 solo perché ci abbiamo lavorato, cioè solo perché ci abbiamo lavorato tanto noi e quindi, come dire, almeno come videocamere ce ne insomma, sono nella nostra città, quindi 1, 2, 4.
3: 1, 4 e 5.
1: 1, 4.
2: Diciamo
1: e
2: che l'1 l'abbiamo scelto
1: Gambino.
2: Solo noi.
0: Vince la 5.
1: Siamo tutti d'accordo sulla 5.
3: È ovvio,
1: eh?
3: È ovvio, perché il primo problema della sicurezza è l'emarginazione sociale, ma questo è fuori dubbio. Ma questo è fuori dubbio, però l'emarginazione sociale devi essere anche in grado di affrontarla, e a volte se fai entrare troppi stranieri non sei in grado di affrontarlo perché non fai corretta
1: integrazione. Aveva strappato un sorriso a Ghio, stava dicendo la pensa come me, niente, ha deviato all'ultimo, proprio ha preso la curva per Ghio sbagliato.
3: No, il problema è quando non li integri in maniera corretta. Noi non stiamo facendo, in questi ultimi 20 anni non abbiamo integrato correttamente gli stranieri che sono arrivati e quindi sono diventati un problema sociale e quindi un problema di sicurezza. Oggi queste persone non sono più in grado di essere integrate. Io faccio una domanda semplice, ma lascio una domanda aperta al pubblico: uno straniero che commette reati va espulso, sì o no? Perché per una gran parte della sinistra, per una gran parte della sinistra non vanno espulsi, per la Ghio non vanno espulsi, anche se sono
0: la Ghio.
3: No, ma purtroppo per la maggior parte il problema è quello, perché poi ci sono medici che falsificano i certificati medici per non far uscire, per non far espellere
1: siamo arrivati alla fine.
2: È che oggi tanti stranieri la pensano così come noi. Questo
0: però Gambino ha detto una cosa interessante,
2: dovrebbe un po',
0: perché Gambino ha detto una cosa interessante, ha detto che non siamo stati in grado, quindi la responsabilità è politica, prima di declinare la responsabilità, ma prima di declinare e dare la responsabilità al singolo dobbiamo assumerci la nostra come amministrazione.
2: Voi questa responsabilità voglio dire nella gestione
3: di oggi governate voi a Milano da 8 anni, governate voi l'integrazione la fa il comune.
1: Non riprendiamo. Grazie a Enrico Vassallo, Francesca Ghio, Paolo Bordile, Sergio Gambino, grazie a voi.
2: Buonasera
1: per averci
2: tutti.
1: Seguiti, noi ci rivediamo fra 7 giorni con un'altra puntata del programma politico di Primo Canale.
4: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
6: Ma ci proviamo,
5: dobbiamo provare.
6: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
5: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
4: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
5: Benissimo, arrivederci.
6: Vai.

0: Tommaso Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua

0: Contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
1: mentre prima
0: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
1: 800 parole,
0: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
1: spoilerato
0: appunto andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
0: Sì, pistola elettrica.
2: Pistola elettrica mi piace di più.
0: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: cancelletto,
0: poi, cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me da un ritmo,
1: da un ritmo,
0: sì è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
1: abituata
0: a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, spira, ecco, qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Ecco, cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Sì. Quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: E adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione
1: cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo.
2: Nel libro lo racconto.
0: No, provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: La storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto

0: un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna che era toppata con
1: un frate porco.
0: C'era poco. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo.
1: Ma in questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci, e adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, avere delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
3: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo?
4: Quello
3: secondo
4: è,
3: te?
4: quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noi.

0: cosa, come una fatica, però il problema che secondo me dove proprio che sta a fondo è che non ho ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra, Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro. E quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più, devo dire, però si fumava dentro al teatro e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice. Quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. E era il 1991. Possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico, di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente a

0: trasmissione, ha detto custode, ha detto ma qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
1: Niente, non ho ancora versato niente io. Poi magari qualcosa verso.
2: Però trovarla.
1: No, insomma, in qualche modo. Quella che vi voglio, che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro, legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
0: Su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era la società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva una che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
1: E no, sono molto oggi, sono di più, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria, dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
0: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa
3: emozione,
0: esperienza.
3: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
0: Non è vero.
3: Eccomi lì.
0: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
1: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice, più che un teatro, è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono a Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie, prima si dotò della luce, diciamo così, della

della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000

0: quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi e non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio dai 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
2: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
3: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
2: Come mai, secondo
3: te? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volontierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanera. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena, che è la 32esima, riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
2: Ci sembra che sia assolutamente...
3: Quindi c'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borges, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
2: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
3: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva, c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti. Anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una trascrizione di Rossini sulla Carolina Unger. E Graffa Tachinardi Persiani, la figlia del tenore Tachinardi, che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche il, diciamo, parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
1: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica

0: e di questo racconto.
1: Ti chiedo un attimo perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte, uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
0: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
1: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva De Torri Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nel Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, Penny lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
0: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice, molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire, ad esempio, 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritorno di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
1: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
0: Nessuno, ancora.
1: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione
0: bene,
1: che abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto, il 14 novembre dell'anno scorso, in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti e i biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
0: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web e dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari, che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui, insomma, avverrà la magia questa sera. Avremo 3 momenti musicali e abbiamo 2 celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candi.

0: a baritono che appunto tra poco ci canterà che cosa?
1: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'aria tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
0: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica e quindi appunto canta Roberto De Candia baritono e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

pregarla in qual maniera. E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote in mano.

0: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importanti.

0: mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che

0: non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente. Quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace guardiani, mi piace anche custodi, i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlare un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della regione e del comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo. Qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo amministrazione,
1: indirizzo,
0: comunque
1: indirizzo.
0: La stessa roba. No, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua. Vuol dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità e di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante, vedete, tutta la, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno.

0: in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti. E quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
2: No, così diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da
2: composizione
1: di 1 milione
2: di abitanti,
1: ma siamo scesi sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento. Quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive. Quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento. Nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta, come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica, per me il mio massimo è un piano e orchestra, però, sai, perché suona un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche Carlo Felice deve ritornare secondo me a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
2: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
1: Bene.
2: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza e il musical. Quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
1: E l'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli, gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata.
2: Abbiamo un buonissimo
1: al Carlo
2: rapporto,
1: Felice.
2: L'ho visto là,
1: quindi
2: nasconde
1: da questa
2: da
1: sera sei
2: parte.
1: Impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
2: Lo ringrazio, bene. Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno è stato, abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan che ospiteremo nel mese di dicembre.
1: Perché lui
2: con
1: è direttore anche là, anche
2: lui è
1: in Kazakistan.
2: Anche là, certamente.
1: Quindi,

0: Devo dire che con lui, e quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni. Quindi un applauso al Teatro di Camogli, che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto. E poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo. Quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
1: Hai fatto bene.
0: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
1: andiamo,
0: noi poi veniamo,
1: sì,
0: e facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storia di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946. Nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato, definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la Lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e da prima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi. C'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carine e Giovannini e via dicendo, però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa. Anche lui le presentò un progetto nel 1977. Nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova. E questo venne, e così fu, e dopo decenni di attese partì questa ricostruzione, che come si pensava doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che il Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice, ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
3: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della posa della prima pietra per il rinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città. È diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della crisi,

0: città del dialogo difficile con Roma, città tormentata dai grandi mutamenti delle nostre industrie e della nostra struttura sociale. Sono state superate le polemiche sul come ricostruire questo teatro. Sono state superate le polemiche sul dove e si è deciso di ricostruire il Carlo Felice nella sua sede storica. Infine ha vinto la volontà di fare. Nel 1826, quando il vecchio Carlo Felice fu impostato, bastarono 2 anni per ricostruirlo. Siamo certi che i 1000 giorni che ci siamo dati adesso come tempo massimo per la realizzazione dell'opera porteranno a un risultato non meno importante. Genova è da oggi al centro di un altro grande avvenimento internazionale. Costruisce il suo teatro, cosa che da decenni non si fa più in nessuna altra città, dimostrando di essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
1: È un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito. Lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri. È piacevole rivedere e sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
2: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
1: Bene, bene. Allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
3: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Ci racconta quale aria canterà.
4: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
3: Ecco, che momento è per la contessa questo?
4: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
3: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa. Devo dire che è un'anteprima veramente,
1: un
0: perché
1: successo,
0: parliamo di quello che accadrà
1: sì.
0: nei prossimi giorni,
1: il
0: no?
1: 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti?
1: Per 10 giorni, sì,
0: per dieci
1: fino al
0: giorni, no,
1: 26.
0: Questo dobbiamo dirlo perché insomma,
1: Assolutamente.
0: Chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
1: sì,
0: alla quarta.
1: Assolutamente, fino alla sesta.
0: Fino alla sesta,
1: sei riusciti
0: quindi
1: abbiamo.
0: è estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima,
1: acquistando un
0: e
1: biglietto, un
0: questo quindi
1: abbonamento.
0: partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi, ad esempio, come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orrù, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane. Il teatro è veramente per tutti e anche la programmazione del teatro può avvicinare
1: Assolutamente.
0: ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
2: Ma no, possiamo anche non fare nomi, se no siamo
1: allora,
2: molto low profile genovese.
1: Prima di lasciare la parola a Massimo,
2: Prego.
1: Vorrei dire una cosa, oltre che a ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, a tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori. Uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa, ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore. Ne avevamo due,
0: della Banca Passadore.
1: Di Banca Passadore, scusami, sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore, qui siete chiamati, è quello a cui ho detto prima, 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro, grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
0: La prego di
2: Grazie.
0: avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
1: Hai fatto una
2: Per carità.
1: donazione importante,
2: No, no,
1: lo
2: io,
1: sai.
2: allora, io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping.

0: Questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo.
0: Assolutamente.
1: Che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
0: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano con... che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente.
1: Sì.
0: Quindi
1: grazie,
0: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
2: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli di Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, Un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò Il tabarro e i pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Favero Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera

0: italiana, si riunì al caro Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, Malamannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto, il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale al Carlo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con una acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una di importanza storica, incredibile,
0: che meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della Regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro al servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni, non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, ligure. Oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno? Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo e vediamo che cosa ci propone.
2: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio.

0: Il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle, la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera. Parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
1: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlino.

0: è un debutto come Sirlina.
1: È un debutto.
0: Dopo aver cantato molte volte.
2: Cantato mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
1: Quindi insomma è un debutto.
0: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
1: Perfetto. Allora grazie e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica. Buon ascolto.

Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al teatro Carlo Felice.

0: Vince.
1: Grazie a te. E un ringraziamento, penso, un po' colui che mi aiuta in tutto questo. Lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
2: Ti ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
2: Buona serata a tutti.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
2: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo, se, dobbiamo provare.
2: Siamo curiosissimi di quello che
1: e troviamo. E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
0: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
1: Benissimo, arrivederci. Vai.

0: Tommaso Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 200 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: 800 parole,
1: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra, cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì, pistola elettrica
0: mi piace di
1: più. Allora andrei con un pistolino elettrico e un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
2: il cancelletto,
1: poi, il cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi

0: recitata e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me da un ritmo,
1: da un ritmo,
0: sì è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
2: teatro,
0: abituata a leggere, che leggevano e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira, ecco, qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: E adesso col Covid non hanno più
0: lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, introibo ad adattare dea.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione
1: cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione dell'educazione cattolica, perché pur provenendo.
2: Nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: per cui andavo dallo psicanalista. Poi siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale, al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna cara attoppata con
1: Era un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: figlia, tu vuoi essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo.
1: Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente

0: una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa da apprendista a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi, certo, mi sono ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci, e adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
2: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
3: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, avere delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
2: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
3: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista, e quindi questo argomento deve appassionare chiunque, e il modo migliore per farlo qual è se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti.
2: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
3: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
2: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
3: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
2: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
3: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
2: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
3: Grazie mille.
1: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Il programma politico di Primo Canale torna come ogni lunedì e allora pronti ad affrontare i temi di questa puntata, naturalmente dedicata questa volta, per la prima volta in questa stagione, non a AMT, ma torniamo a parlare di sicurezza, anche quello che è accaduto alla scuola Daneo di Genova, con tanta polemica che è scoppiata negli ultimi giorni. Affronteremo insomma tanti argomenti e tra poco ci collegheremo anche con Sestri Ponente per sentire un po' quello che è anche il parere di commercianti e residenti per quanto riguarda naturalmente il tema della sicurezza. Buonasera e bentrovata Francesca Ghio.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera anche Enrico Vassallo.
2: Buonasera a tutti.
0: Paola Bordilli.
3: Sì, buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Sergio Gambino.
4: Buonasera.
0: Allora, iniziamo a parlare di sicurezza, che è il tema appunto di questa puntata. Ghio, la città ha paura oppure no? È percezione, è insicurezza o è solo, come qualcuno dice, solo una percezione?
1: Ma non limiterei la domanda ai confini della città. Penso che la paura percepita sia una paura più legata alle persone, ai tempi che viviamo, e non limiterei neanche al paese Italia, perché se dobbiamo guardare in un sistema più ampio ci rendiamo conto che quello che succede nel mondo poi ha un impatto sulla vita. La paura principale che io percepisco quando si parla di sicurezza è quella lavorativa, perché è da lì che mi piace ragionare, non solo di sicurezza, quella delle strade, o comunque il concetto di sicurezza oggi sta prendendo una piega per cui ci si immagina la polizia e la guardia e ladri, quando invece sicurezza deve essere un approccio, e di questo io mi faccio portavoce anche con le politiche legate alle deleghe che mi riguardano, quindi le politiche giovanili, deve essere un approccio sistemico. Quello che si sta facendo come amministrazione, l'abbiamo visto anche in questo weekend con la zona della Darsena, che è sempre stata negli ultimi periodi al centro di dibattiti politici per l'insicurezza percepita. Ecco, quello che si fa come amministrazione, e di cui c'è un grande bisogno, è di portare dei presidi sociali. Presidi sociali vuol dire far frequentare questi posti che oggi vengono percepiti come insicuri invece da un target di persone che può animarli. Questo lo stiamo facendo con le politiche giovanili, io come sottoscritta, divulgando in tutta la città e portando in giro per Genova dei presidi dove risulta che la sicurezza, e questo è un dato che riporto, principale nella fascia giovanile 15-35, che sono cittadini e cittadine genovesi, risulta quella legata al lavoro, alla stabilità economica e quindi alla possibilità di occupare dei posti di lavoro e andare ad abitare delle zone della città e andare a abitare quindi non solo gli appartamenti ma anche l'economia di quei luoghi da parte di nuovi cittadini che vorrebbero rimanere a Genova. Oggi il problema è che questi cittadini, questa generazione, non hanno le possibilità di rimanere.
0: Sicuramente affronteremo, io ho già messo sul piatto diversi punti, diversi temi, sicuramente affronteremo tutti piano piano durante la trasmissione, però la domanda che le ho fatto è questa.
1: La rifaccio.
0: La città ha paura o è solo una percezione?
1: Le persone.
4: Se ricomincia di nuovo però
1: La città ha paura? No, la città non ha paura.
0: No. Gambino?
4: No, allora di che cosa parliamo? Cambiamo argomento, ritorniamo ad AMT.
0: Allora poi parleremo
4: perché
0: di tutto quello
4: perché
0: che
4: se non
0: fare.
4: C'è un problema di sicurezza in città, io mi tocco per sapere se ci sono. Allora, se non c'è un problema di sicurezza, vabbè, mettiamo che è così. Allora perché la sindaca Salis da un anno a questa parte dice che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, chiede più risorse, chiede più uomini, chiede più forze dell'ordine? Perché il Partito Democratico, AVS e tutto il cucuzzaro del campo largo dice che il governo Meloni non ha assunto abbastanza poliziotti, carabinieri? Se non c'è un problema di sicurezza e il problema è semplicemente di lavoro, allora forse stanno chiedendo di assumere maggiori poliziotti e carabinieri perché sono dei disoccupati, non perché serve più sicurezza. Quindi per la Ghio il problema è il lavoro. Vorrei ricordare alla collega Ghio, se vogliamo, visto che lei ha parlato dei massimi sistemi del mondo, ha detto che dobbiamo allargare la veduta a livello nazionale, a livello internazionale, quello che vogliamo, in Italia siamo ai massimi storici di occupazione. Quindi va bene che c'è gente che cerca lavoro, va bene che c'è disoccupazione, va bene che c'è una situazione, comunque bisogna sempre migliorare.

0: Ma in questo momento il principale problema degli italiani è che non si sentono sicuri nelle proprie città. Perché? Perché sono aumentati gli spacciatori, sono aumentati senza fissa dimora, sono aumentati le persone ai margini della società, sono aumentati i scippi, ormai sulle metropolitane e nelle grandi città il taccheggio è uno dei principali problemi di qualsiasi grande città, medio grande città del nostro territorio. Alla prima domanda, no, non c'è un problema di sicurezza. Il problema principale è che non avete capito quali sono le esigenze degli italiani. Questo è il principale problema di questo paese, che la sinistra non ha capito cosa serve ai cittadini.
1: Ma se al governo ci siete voi?
0: Infatti i problemi cerchiamo di risolverli. Abbiamo aumentato il numero delle forze dell'ordine, sono stati fatti dei decreti di sicurezza che stanno permettendo di avere degli strumenti maggiori alle forze dell'ordine, sono diminuiti del 55% gli sbarchi, sono aumentati del 40% le espulsioni delle persone che commettono dei reati. Ovvio, facciamo una guerra contro i mulini a vento, perché spesso e volentieri abbiamo altre forze dello Stato che remano contro. E poi c'è chi nega, chi dice, io vorrei ricordare che ho fatto l'assessore alla sicurezza per 3 anni e in questi 3 anni non si faceva altro che dire che l'approccio sicuritario che io mettevo in campo per cercare di migliorare la sicurezza dei cittadini era inutile perché non serviva, bisognava mettere in campo altri strumenti, per poi accorgersi quando sono arrivati loro che telecamere e pesi del territorio inevitabilmente sono fondamentali per mettere in sicurezza il territorio. Se ne sono accorti tardi, speriamo che lo facciano il prima possibile.
2: Nei giorni scorsi Sales è andata a Roma, è stata ricevuta dagli uffici del ministro Piantedosi, un passo indietro, insomma, va anche riconosciuto dopo gli ultimi mesi dove invece insomma aveva bacchettato più di una volta il governo, lo stesso ministro Piantedosi, c'era stato un po' di gelo fra il governo e Sales, si è accorta probabilmente, dico io, che insomma non era giusto anche per la città andare allo scontro con il governo, tu del governo hai bisogno, e insomma, l'ho anche scritto in un pezzo qualche giorno fa, brava Sales, perché insomma capire che può anche si sta sbagliando è anche giusto farlo, e ha fatto una sorta di passo indietro ed è andata a Roma. Ora si aspetta tra l'altro tra qualche giorno anche l'esito di questo incontro e le richieste che ha fatto. Questo cambio di passo nei confronti del governo era giusto farlo?
3: Allora, non un passo indietro, secondo me un passo avanti importante, però io alla sindaca Sales voglio riconoscere un grande merito, che è quello di essere mediaticamente molto brava a comunicare, sì di essere sempre molto attenta a quelle che sono le tematiche, soprattutto anche dei diritti delle persone, e lo comunica molto bene, ma soprattutto alla sindaca Sales io personalmente riconosco un grande merito, che è quello di avere un carattere difficilmente influenzabile, un carattere forte, determinato, e quindi il fatto che si abbia anche alzato un po' l'asticella dello scontro con quello che era il governo, per poi arrivare a questo tavolo e in qualche misura rappresentare anche da un punto di forza diverso le istanze al ministro Piantedosi, sarà perché anche un po' il mio stile, e lei lo sa, a volte infatti su questo abbiamo dei confronti tranquillissimi, ma ci confrontiamo proprio su questa capacità di mediazione. Io glielo devo riconoscere che questo è assolutamente
2: non lo dica però agli utenti di AMT,
3: no,
2: perché
3: no,
2: insomma
3: no.
2: Questo
3: no, però io invece su, no, però su la domanda AMT, però la domanda era sulla sicurezza,
2: sì, però lei
3: infatti
2: dice, un passo indietro l'ha fatto anche, no?
3: Ma io penso che quando una persona decide di, nel senso, per fortuna la vita è fatta che si va sempre avanti, quindi quando uno si accorge che deve magari fare delle scelte, prende in esame tante cose, decide per una via che magari all'inizio non aveva subito preso in considerazione, per me è un passo avanti, anzi è un segno di grande maturità e grande crescita e grande responsabilità. Una cosa velocissima, volevo rispondere al mio collega Gambino, volevo dirgli che a noi Vannacci, no, sentivo prima quello, a noi Vannacci ha fatto un grande favore politico, perché praticamente ha banalizzato talmente tanto tutti i temi che adesso noto che il centrodestra tenta di inseguirli banalizzando tutto, perché siamo passati dalla gestione della sicurezza, no, lo faccio anche per incentivare l'intervento di chi viene dopo, ma ho notato che siamo passati dalla sicurezza di Genova a parlare che gli italiani non si sentono più sicuri. L'ha detto bene la mia collega Francesca Ghio, che è molto brava, e lo ripeto io in maniera non altrettanto efficace, ma al governo non c'è la sindaca Salis, non c'è il centro-sinistra, non ci siamo noi, ci siete voi, e quindi se gli italiani non si sentono più sicuri andiamo a dirlo alle forze dell'ordine, che sono in numero sufficiente.

0: sufficiente, loro non reputano di essere in numero sufficiente per fare tutte le attività che dovrebbero.
1: Sì, peccato che nei 15 anni che ha governato il centro-sinistra le forze dell'ordine le ha ridotte del 30%.
0: Oggi non hanno chiuso le scuole
1: di polizia, però, vi rendete conto che avete chiuso anche le scuole di polizia? A voi.
0: Ma quando?
1: Quando governava il centro-sinistra.
0: Sì, però,
1: adesso governiamo
0: però
1: noi.
0: Non possiamo
1: adesso
0: fare,
1: governiamo
0: però non possiamo
1: noi.
0: Fare
1: cercando
0: come,
1: di assumere
0: come diciamo in consiglio comunale. Cosa diciamo in consiglio comunale? Dopo un anno e mezzo ci date la colpa e noi diciamo avete anche ragione, dobbiamo guardare anche a quello che dobbiamo fare noi. Ora voi siete al governo da un po' di tempo, certo, mi sembra che è anche il governo più longevo della storia.
2: Bordilli.
3: Beh, io torno sulla domanda principale che ha fatto lei, che poi credo sia quella che alla nostra città interessa. Sì, Genova ha paura, io lo dico senza se, senza ma, rispondo chiaramente sì, cioè rispondo chiaramente che non è una percezione, non bisogna banalizzare soprattutto quello che i nostri cittadini dicono. Ecco, io lungo tutti questi 16 mesi ho sentito sempre che insomma dissenso, che il c'è lamento, che lo striscione messo su caricamento era politica. No, non era politica. Erano cittadini della nostra città genovesi non connessi con la geopolitica che alla politica hanno voluto dire chiaramente abbiamo paura, c'è degrado, c'è l'insicurezza, c'è. Io mi prendo diciamo l'onere ma anche l'onore di dire che come c'è partito avevamo già dal luglio 25 chiesto degli interventi specifici, fra cui anche zona della d'Arsena, ci era stato detto no, va tutto bene, stateci tranquilli. Un anno dopo, luglio 26, cioè 14 luglio 26, tutto il Consiglio Comunale vota il documento della Lega, condiviso fra tutti, dove guarda, un po' dicevamo che fra le varie cose erano necessari sia il presidio fisso, che è poi stato finalmente messo quindi sulla d'Arsena, sia delle iniziative anche legate con la parte più diciamo ludica, fare in modo che l'area vivesse. Quindi intanto questo successo è un successo che io rivendico e che dico lo ha colto solo il Consiglio Comunale, la c'è giunta no. E poi diciamolo, settimana scorsa, martedì scorso, quindi 7 giorni fa, sono contenta, ringrazio chi ha votato del Consiglio Comunale un altro documento che si è richiesto come Lega, dove abbiamo chiesto presidi nell'intera città e dove abbiamo chiesto che possa anche venire utilizzato l'esercito. Ve lo ricordate quando ero venuta qui e lei ha fatto questa domanda legata proprio con l'esercito e dall'altra parte rispondevano no, noi la militarizzazione non la vogliamo eccetera. Scorsa settimana voto sì. Allora che cosa è quindi questo? Cosa vuole dire? Vuole dire a mio parere che per 16 mesi si è provato a negare completamente quello che era invece quella richiesta che non la destra ma che ogni cittadino genovese faceva nella nostra città e che noi come destra, come Lega, abbiamo fatto insomma tentativo di portare alla attenzione della giunta comunale.
2: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì così poi diamo la risposta ovviamente alle parole di Paola Bordilli agli altri ospiti e poi andiamo a Sestri Ponente.

0: Eccoci ancora qui, dovrebbe essere pronta tra poco Aurora Bottino a Sesti di Ponente. Francesco Anghio, le parole di Paola Bordilli.
1: Allora, c'è una bella differenza tra portare delle emozioni e farle approvare dal Consiglio Comunale. Io non penso che i cittadini, le cittadine di Genova si basino sulle emozioni che portiamo in Consiglio Comunale. Penso si basino più che altro tra...
2: No, va bene però. Perché se,
1: Paola,
2: iniziamo a dire
1: perché,
2: così...
1: perché se ci iniziamo a interrompere poi non capiscono niente a casa, invece ci diamo i turni.
2: Quindi al di là delle emozioni, più di quello che voi
1: e se c'è bisogno lo diciamo, grazie Paola Bordilli, però al di là delle emozioni che portiamo in aula, poi
2: non voglio meriti, voglio verità,
1: operativo. E la differenza tra la città paura, che è la domanda iniziale di Angeli, la risposta è la città ha bisogno.

0: non è questione di paura e di creare un'atmosfera in cui non vive bene nessuno, perché non fa bene a nessuno continuare a ripetere questo senso di paura.
1: Ma la verità è che la politica oggi città, dovrebbe avere
0: l'intelligenza che evidentemente manca spesso, l'intelligenza di guardare i problemi reali e dare soluzioni concrete. E questo chi si prende il merito di aver governato l'assessorato per 3 anni, il governo per 4 anni, il governo più longevo, ma se poi i frutti che noi raccogliamo sul territorio sono questi, evidentemente qualcosa è andato storto, perché non è che l'azione dell'amministrazione Salis, che è iniziata 15 mesi fa, debotto, d'improvviso trasforma la città in Nottingham, la città di Batman.
1: È
0: semplicemente il risultato, Gotham City è il risultato di anni e anni di trascuratezza che c'è stata da parte della classe dirigente politica nel non riuscire a interpretare i problemi reali che hanno le città. E questo succede a Genova, a Milano, a Roma, succede ovunque, no? Ma che sia destra, sinistra, ma non importa il governo della città.
2: Bene,
0: importano dei problemi,
2: no,
0: importano. No, io non la butto, io non la butto. Guardate, perché la persone che ci ascoltano a casa sono anche stanche di questa storia destra e sinistra. Appunto. Ne parliamo noi nei talk show, ma va bene, ne parliamo dai giornalisti, negli articoli. Ma la realtà è che le persone che vivono la città vorrebbero solo una classe dirigente, un'amministrazione in grado di dare delle risposte concrete. E per dare delle risposte, io lo sto vedendo con le deleghe che seguo, bisogna prima avere dei dati, bisogna prima capire i territori,
1: bisogna poter vivere la nostra città in sicurezza.
0: Perché se invece continuiamo a fare propaganda politica e dire che abbiamo fatto le mozioni, i cittadini non se ne fanno niente.
2: Allora io non ne faccio mozioni, però lavorate allora, lavorate, perché se non facciamo mozioni questi presidi fissi,
0: infatti,
2: non li mettevate, questo è il problema.
0: Io ripeto, la città di Genova, la città di Genova merita il bisogno di avere l'attenzione. Allora parli lei così non ci interrompiamo.
2: Io certo, perché
3: fra i due litiganti gode Aurora Bottino, che si trova per noi a Sestri Ponente, dovrebbe essere in compagnia di qualcuno. Aurora, buonasera e bentrovata.
4: Buonasera direttore, nonostante qualche ritardo legato alla strada, al traffico, siamo arrivati, siamo in piazza dei Micone, sono in compagnia di Vincenzo Pesce e Federica Pedemonti, che sono entrambi commercianti e del direttivo del CIV. Oggi rappresentano proprio il CIV e rappresentano un po' il punto di vista e la voce di chi lavora, ha un'attività qui a Sestri Ponente. Siamo anche in una delle piazze più animate, potete vedere dietro di noi è veramente pieno di famiglie, bambini, nonni, ci sono veramente tutti. Allora appunto abbiamo parlato di visione, punto di vista dei commercianti. Allora Federica, ti chiedo come si vive Sestri Ponente quando si parla di sicurezza, ma non solo.
5: Buonasera a tutti. Allora, come membri del consiglio direttivo del CIV di quartiere siamo ovviamente delle sentinelle sul territorio, aprendo tutti i giorni i nostri negozi, le saracinesche, diamo un servizio di continuità indubbiamente e di ascolto, comunque di confronto per il quartiere. È stato fondamentale in questi mesi, in questi anni, il rapporto che si è costruito con le istituzioni e sicuramente anche con le forze di polizia locale e in generale, diciamo, per avere uno scambio continuo su quelle che potevano essere le situazioni di emergenza, per ciò che riscontriamo, perché è indubbio, non siamo solo commercianti, come diciamo sempre, siamo una luce sempre accesa in una via, siamo un punto di accesso per le persone, dove si trovano persone, siamo una delle poche realtà ancora umane, ok? E, indubbiamente c'è bisogno di supporto, questo è il dato che riscontriamo di più, perché noi possiamo fare sicuramente la nostra parte nell'essere sempre presenti, nel cercare di resistere, perché a volte si tratta anche di un presidio di resistenza, però abbiamo bisogno di questo scambio costante, di un canale preferenziale per fare le segnalazioni, perché comunque nel mentre che noi ci siamo per la popolazione, per i nostri clienti e tutto, comunque stiamo lavorando, quindi abbiamo delle tempistiche che non sono, cioè non possiamo perdere troppo tempo dietro a tante cose, quindi sicuramente avere supporto da questo punto di vista è importante. Per quanto riguarda il quartiere, è un quartiere che evolve, è un quartiere con tante è molto dinamico, ogni giorno ci sono nuove

0: nuove criticità, sicuramente anche il raggiungimento del quartiere l'avete testato anche voi oggi. Diciamo che noi siamo ben contenti di essere sul territorio tutti i giorni e poter offrire anche il nostro servizio al territorio, non possiamo essere da soli.
1: Ecco, anche perché i problemi comunque ci sono, come in tutti i quartieri qua a Sestri. Quali sono i principali per quanto riguarda sicurezza o comunque anche la vita di tutti i giorni?
0: Quello che riscontriamo di più è sicuramente la mancanza, cioè il fatto che questo presidio che noi offriamo pian pianino stia diminuendo. Cioè immaginiamoci una città dove non ci sono più luci accese, dove non ci sono più tutti questi negozi piano strada a offrire comunque un punto di ristoro, piuttosto che un punto di svago, piuttosto che un punto di aggregazione. I nostri negozi sono anche questo.
1: Grazie, allora Vincenzo, chiaramente come diceva Federica, una situazione, un quartiere in evolversi, i problemi comunque rimangono e vanno affrontati e voi li affrontate.
2: Noi li affrontiamo anche perché la sicurezza passa anche attraverso il degrado e il decoro di un quartiere che purtroppo a causa anche un po' del cambiamento degli abitanti, quindi abitudini anche diverse, purtroppo tutti i giorni ci scontriamo con il fatto che il quartiere risulta sporco, nel senso di cose abbandonate e quant'altro, e per questo infatti abbiamo chiesto più volte ad Amni un potenziamento delle pulizie, che ovviamente capiamo benissimo che è causato da tutta una situazione, però ciò non toglie che se le strade fossero più pulite, tutto fosse più decoroso, sicuramente dà più sicurezza in generale alle persone che ci vivono. E mi collego anche al discorso della luce, perché anche la luce fa la differenza se un quartiere è illuminato, parlo della luce pubblica. Più volte abbiamo chiesto anche un potenziamento non tanto della via centrale di Sestri, che è sicuramente illuminato, ma di tutto ciò che è laterale, che poi è dove va un po' di più l'insicurezza. E anche lì non abbiamo mai avuto grandi risposte. E noi ad esempio con l'illuminare abbiamo sempre illuminato il quartiere il più possibile. Quest'anno siamo un po' in difficoltà perché purtroppo i costi dell'illuminare sono aumentati notevolmente, quindi le attività faranno quello esattamente. E quindi quello che chiediamo fondamentalmente è sempre un supporto al CIV, che lavora appunto con tutti, a tutte le istituzioni, perché è importante comunque per tenere vivo il quartiere stesso e dare più sicurezza, anche banalmente quello che diceva la Federica, un'attività aperta, una luce accesa è comunque un presidio di sicurezza in più. Non siamo la polizia, ma sicuramente facciamo da deterrente ad una strada buia, ecco.
1: Grazie, prima di dare la linea, allora niente, ridiamo la linea allo studio, grazie.
3: Allora Aurora, se sei ancora collegata, i due ospiti hanno quattro esponenti della politica, se dovessero fare loro una domanda, la prima che viene loro in mente, una a testa, quale farebbe?
1: Allora, dallo studio ci chiedono, ci sono quattro esponenti politici appunto pronti a rispondere a una vostra domanda. Che domanda porreste alla politica?
0: Quale futuro vediamo per quartieri come Sestri Ponente, che sono Genova a tutti gli effetti, che non vogliamo chiamare periferia, ma che ad oggi probabilmente vengono, cioè nell'ambito delle decisioni che vengono prese su questo quartiere,
1: si sentono
0: sì.
1: Si sentono periferia. Vincenzo?
2: Ma un discorso più legato anche alla viabilità, come voi avete detto giustamente, che avete ritardato per venire qua, ovviamente le strade sono quello che sono, però sicuramente qualcosa di più si può fare.
1: Vi sentite un po' isolati?
2: Esattamente, sì. Anche noi, io vengo da distante, vengo volentieri a lavorare qua, però devo sempre tenere in conto il fatto che ci può essere qualcosa
1: che blocca.
2: E poi soprattutto Sestri purtroppo è un imbuto, lo sappiamo.
1: Grazie mille. Allora queste sono le domande, direi.
3: Va bene, allora Aurora, dopo ti sposti, resti lì.

0: Allora, dopo rimaniamo qui, sentiamo ancora un commerciante, poi ci spostiamo un secondo, vi portiamo in una realtà che lavora tutti i giorni anche per quanto riguarda l'integrazione e la vita con stranieri o comunque persone che vivono qui, immigrati, e poi torniamo e sentiremo anche il municipio per capire cosa viene fatto ogni giorno per il quartiere. A te.
1: Va bene, grazie Aurora. Torneremo tra poco a Sestri Ponente, un giro velocissimo, abbiamo pochissimi minuti prima di fermarci per la pubblicità. Ghio, le domande di un quartiere, ovvio che necessiterebbero di ore e ore di trasmissione, farle in un minuto rispondere è difficilissimo, però insomma a Sestri Ponente siamo andati un po' fuori dal solito centro storico per capire un po' quello che è il sentiment anche di chi vive in, parola brutta, ma comunque è così, mi scappa, ma la dico, in periferia, nessuno si deve offendere ovviamente.
2: Parto dalla prima, che è
1: velocemente tutte e quattro veloci.
2: Quale futuro per i quartieri, per Sestri Ponente, chiedeva la commerciante. Secondo me Sestri Ponente è stata abusata per troppo tempo come servitù industriale e sicuramente quello di cui ha bisogno è una rivalutazione immobiliare, una rivalutazione di tutti gli spazi, perché i presidi, i cittadini tornano a vivere i quartieri quando i quartieri hanno da offrire. Non allungo troppo sull'isolamento che è percepito a livello di trasporti, però ci tengo a precisare che quando le piazze come quelle che abbiamo visto sono frequentate dalle persone, allora lì torna la vivibilità dei quartieri. E la politica cos'è che deve fare? Deve, come amministrazione pubblica, pretendere delle scelte che vadano a riqualificare quei territori che, sempre per responsabilità politica, hanno subito servitù industriali e isolamento per scelte solo dettate dalla convenienza politica. Questo vuol dire che Sestri Ponente non deve essere percepita come un qualcosa in cui andare a innestare ogni volta la responsabilità di tutta la città, e ne abbiamo di esempi.
1: Sestri Ponente come tutte le delegazioni vicine.
2: Sì, adesso parliamo di Sestri Ponente.
1: Abbiamo preso Sestri come simbolo questa sera, ma vale un po' per tutto.
2: Possiamo parlare di Voltri, possiamo parlare di Cornigliano, della Valpolcevera, possiamo parlare di tutte quelle zone, esatto. Il Ponente genovese che è stato sacrificato
1: Vassallo.
2: Per troppo tempo.
3: Io
1: 30 secondi.
3: Sì, sarò velocissimo. Io a Sestri ci sono cresciuto. È un quartiere che è cambiato tantissimo. Mi è piaciuta molto la prima domanda dalla presidente del CIV, perché la prima cosa che deve fare la politica è rispondere a quella domanda tutta, perché il Sestri è cambiato tanto negli anni. Una cosa è stata fatta molto bene, appena a marzo Salis andò a interloquire con Fincantieri, ma questa interlocuzione con Fincantieri va proseguita in maniera forte, perché giustamente è stato detto che Sestri rischia di essere periferia di Genova. Mi preoccupa ancora di più, e sono d'accordissimo con le parole di Francesca Ghio, che Sestri è diventata, perché Sestri è diventata la periferia di Fincantieri. Oggi è necessario che la politica tutta vada da Fincantieri e gli chieda chiaramente qual è il progetto industriale che sta portando avanti, perché senza, e uso una parola sbagliata, ma capirete sicuramente il senso giusto della parola, senza sapere, senza un censimento chiaro di chi sono le persone che vengono a lavorare da fuori dentro Sestri, non si riesce a organizzare il welfare, i servizi sociali per le persone, per i nuovi.
1: Assolutamente, verissimo. Bordilli, in 30 secondi.
4: Sì, guardi, noi avevamo, faccio un esempio chiaro, avevamo un progetto sul mercato ferro fatto proprio per la riqualificazione del mercato, per mantenerlo sia come polo commerciale che come polo scolastico con il Bergese, quindi fare in modo che tanti giovani vivessero quell'area, che è un'area, e oltretutto per chi conosce Sestri, proprio a così limite vicino Fincantieri. Questa giunta invece ha scelto che non ci fosse più questa vocazione commerciale, che non vi fosse più nessuna vocazione legata con la scuola, ha deciso che ne farà una, ho letto, casa sociale. Ecco, io credo che questo stia già un po' in una risposta, differente. Noi volevamo vedere quello che era sia c'è sviluppo dell'economia Sestri, che giovani che vivessero proprio quella zona. Ora invece verrà fuori questa casa sociale, questo ritrovo che non si capirà bene cosa faranno o meno. Spero che non ci siano le, dico questo perché poi ne parleremo dopo, spero spero che non ci siano donne con il burka dentro, questo sicuramente.
2: Pure
4: sì.
2: Le donne col burka.
4: Parliamo di Sesti Ponente, bisogna parlare anche di questo, eh. È un tema sicuramente importante.
1: Ha incendiato, l'ha buttata lì alla Bordelli, Gambino.
4: Non la butto lì, l'affronto seriamente.
5: Comincio subito col dire che il problema Sesti Ponente non sono gli stranieri, ma sono gli stranieri.

0: Stranieri che non si integrano, è una politica industriale sicuramente di Fincantieri che concentra su una determinata zona un numero di stranieri, prevalentemente uomini, con non nuclei familiari, non aiuta all'integrazione di uno straniero all'interno di un contesto come quello di Sestri, che è un contesto molto particolare, perché Sestri è come se fosse un paese all'interno di una città, ha tutte le connotazioni, o quantomeno era un paese all'interno della città, ha tutte le peculiarità per, come dire, per avere un futuro come quello che c'era una volta, di contesto, come diceva anche la Ghio, dove le famiglie possono frequentare le piazze, le vie, senza sentirsi, come dire, in una megalopoli che magari non gli danno sensazioni di sicurezza. Però oggettivamente oggi lì abbiamo una concentrazione di stranieri non integrati e in alcuni casi una concentrazione anche di famiglie che portano nelle scuole un numero di bambini che non permette l'integrazione, perché quando si fa una regola
1: allora la interrompo, così andiamo nel blocco successivo, perché parleremo proprio di questo tra pochissimo. Il caso, chiamiamolo così, della scuola Daniel di Genova, che ha fatto esplodere la polemica che stava adesso accennando anche Sergio Gambino, insomma lo affronteremo. Come?
0: Senza volerlo,
1: è vero, non sapeva la scaletta naturalmente. Tra pochissimo torniamo subito.

0: La polemica sullo striscione è apparso nei giorni scorsi nella scuola di fronte o comunque nei pressi della scuola Daneo di Genova, uno striscione che ha fatto ovviamente incendiare anche il mondo della politica, una politica che anche a livello nazionale si è esposta. Oggi ne ha parlato ancora Silvia Sales, ne ha parlato anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Allora, prima di affrontare il tema in studio, andiamo a sentire prima quello che ha detto Silvia Sales e poi quello che ha detto Marco Bucci.
1: Ma io ho chiamato subito il questore, ha fatto i dovuti approfondimenti, anche loro hanno dovuto fare approfondimenti perché è una notizia che è arrivata da un servizio che stavano svolgendo sul territorio, quindi l'importante è ribadire un concetto che rispetto a un certo dialogo nazionale che si fa in questo momento sulla scuola, la città di Genova non è allineata con quel dialogo.
2: Sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, quindi non so se devo aggiungermi anch'io alla lista di quelli che parlano bene e parlano male. Io dico soltanto che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, io sono favorevole alla riforma. Poi se c'è qualcheduno che scrive cose su qualche altro che ha avuto dei, come si dice, dei misunderstanding o cose di questo tipo, non fa parte del nostro lavoro. Noi andiamo, vogliamo un pochino più in alto. E mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivono con gli asterischi, ecco, questo non va bene. Ma dubito che ci siano stati dei bambini che hanno scritto con gli asterischi.
0: Allora, la politica si è divisa proprio su questo, cioè chi dice i bambini non possono aver scritto quella frase con degli asterischi, chi dice invece l'hanno scritta i bambini o comunque, insomma, i bambini si sono addirittura offesi, come ha detto Silvia Sales, se vorranno e vogliono scrivere addirittura al presidente Mattarella. Ghio, i bambini hanno scritto quello striscione realmente? Sapevano quello che stavano scrivendo oppure qualcuno gli ha fatti scrivere?
3: Prima di rispondere a questa domanda mi collego a quello che chiedeva prima nell'intervento il consigliere Gambino, in cui parlava di integrazione, no? E quindi poi noi passiamo a parlare di scuola. A parte che trovo raccapriccianti le parole di un presidente di regione che, invece di contestualizzare quanto è successo alla scuola Daneo, che è gravissimo, parla dell'asterisco, e mi chiedo se ci faccia o ci sia, perché la domanda, strumentalizzare poi la risposta su l'abbiano scritto i bambini o non l'abbiano scritto. Allora, prima di arrivare a chi ha scritto quello striscione, io non ho dubbi che l'abbiano fatto i bambini, e sicuramente insieme alle famiglie, insieme alle maestre e ai maestri. Se vogliamo parlare di scuola, se vogliamo parlare del decreto sulla scuola, del lavoro che sta facendo questo governo, allora dovremo prima di parlare del quel 11,8% che sono effettivamente i bambini stranieri, quindi non il tanto cantato 30%, però i problemi che riguardano la scuola sono molteplici. Parliamo di edilizia scolastica, parliamo dei contratti precari di insegnanti, e sono messe nelle condizioni peggiori di tutta Europa. Parliamo dell'educazione interculturale, parliamo del fatto che quella integrazione di cui si parlava prima e che arriva poi a creare dei quartieri in cui la sicurezza venga percepita ha le basi sulla scuola. Tra l'altro, tre articoli della Costituzione: l'articolo 3, pari dignità, l'articolo 34, libertà dell'insegnamento, e l'articolo 34, la scuola aperta a tutti.

0: e a tutte. Quindi cosa fa la scuola d'Ania nel momento in cui apre un momento fondamentale di formazione e di inclusione dei bambini e delle bambine genovesi? Mette davanti alla scuola un cartello che è quello che stanno sentendo i bambini oggi in tutte le nostre scuole d'Italia, perché io oggi ho accompagnato mia figlia al primo giorno di asilo ed è stato bellissimo vedere questa classe. Nessun bambino si conosceva, ma erano tutti insieme lì e l'unico obiettivo era stare insieme e giocare ai bambini dei problemi che fa la politica, della frammentazione, della propaganda becera della destra. Non se ne fanno niente, vogliono stare insieme nelle classi, poter studiare,
1: io,
0: potersi chiamare.
1: È tutto giusto, però probabilmente lei conoscerà, come li conosco io, molti insegnanti che fanno fatica a portare
0: fatica
1: avanti,
0: perché hanno
1: una
0: dei
1: classe.
0: Contratti da fame, abbiamo il ruolo più importante, fanno fatica. No. Gli insegnanti oggi in Italia, e vi sfido, vi sfido a fare primo canale un solo programma in cui si chiede la percezione di quello che è l'educare oggi nelle scuole, e lo si chiede a insegnanti
2: e la realtà.
0: E oggi il contratto
1: insegnante lo conoscerà lei.
0: Guardi, basti guardare i dati, l'Europa
1: a cena con insegnanti,
0: in Italia i peggiori contratti precari agli insegnanti. Quindi se il governo si deve occupare
1: di stipendi, ma faticano a portare avanti una classe,
0: ma faticano perché non arrivano a fine mese. Ma iniziamo a rivalutare gli stipendi di queste persone,
2: insegnanti lavorino in base a quanti soldi prendono. È molto grave questa frase,
0: gli insegnanti e le insegnanti di questo
2: paese. Così non va bene, perché sembra quasi che l'insegnante lavori in base a quanto guadagna.
0: Di percepire, vabbè, Paola, ce lo dici dopo.
2: Maestra, rifugo completamente.
0: Va bene, ex maestra, va bene.
2: Gravissima.
0: Oggi gli insegnanti e le insegnanti nel nostro paese dovrebbero non solo avere dei contratti che gli permettano di vedere nel loro lavoro il futuro e quello su cui hanno investito, ma anche di arrivare a fine mese in modo dignitoso. Noi abbiamo il lavoro più delicato e importante del mondo, che è quello di formare i bambini e le bambine nel nostro paese, persone che non sanno neanche se avranno la possibilità di insegnare l'anno dopo.
3: Detto
0: questa,
3: questo,
0: è la vera emergenza della scuola, i contratti dei lavoratori e l'edilizia scolastica. Quindi la propaganda sui bambini, su chi usa l'asterisco, io penso che non sia minimamente dignitosa nell'approccio politico di chi ha ruoli come presidente di regione e ministro dell'istruzione. Questo è il livello che abbiamo raggiunto.
3: Allora, detto questo, se l'integrazione passa dagli stipendi degli insegnanti, c'è qualcosa che non quadra. Comunque, detto questo, gli incrementi di stipendio degli insegnanti negli ultimi 4 anni, questi insegnanti non li hanno mai visti, sono insufficienti, erano scarsissimi prima, quando governavate voi, perché vi ricordo che per 20 anni più o meno avete governato questo paese in intero. Sì, e infatti abbiamo aumentato, e infatti abbiamo aumentato gli stipendi degli insegnanti. Vado a vedere, è stato il periodo in cui i stipendi degli insegnanti sono stati aumentati di più. Poi si sta criticando un qualcosa, la regola del 30%, che ha come finalità quella di agevolare l'integrazione, non di danneggiare l'integrazione, perché in una classe dove ci sono 80% di stranieri e 20% di italiani, oggettivamente c'è un problema di integrazione 30%. Per quei bambini stranieri che devono integrarsi in un contesto sociale che è differente rispetto al contesto familiare da cui provengono.
0: Sergio, mi ripeti il dato? No, la percentuale, la ripeti la percentuale?
3: Io ho detto che ci sono anche delle scuole dove si arriva anche all'80%.
2: Questo decreto,
3: e comunque, superando il 30% è un problema. Superando, tu hai parlato dell'asilo,
0: 11,8%.
3: Hai parlato asilo. Tuo figlio dove lo hai portato all'asilo? Penso vicino a casa.
0: Sicuro in televisione.
3: Voglio sapere nell'asilo tuo figlio quanti stranieri ci sono.
0: Non lo dico. Sono bambini, non sono stranieri, sono bambini. Bambini e bambine.
3: In un asilo, non un asilo, in una scuola elementare, come ad esempio quelli che ci sono a Monfalcone, dove si arriva anche a punte del 90% stranieri e 10% italiani. Io credo che diventa discriminatorio sia per lo straniero che viene ghettizzato in una classe, ma anche per l'italiano che si ritrova in un contesto dove il suo percorso di crescita e formazione scolastica verrebbe inficiato da questo. Quello che si dice non è che si dice che i bambini stranieri devono andare fuori dalle scuole, no, si sta dicendo che i bambini stranieri devono essere equamente distribuiti in tutte le classi, affinché non ci sia una concentrazione di stranieri all'interno della classe che inevitabilmente non aiuterebbe all'integrazione di quei bambini. Mi sembra una regola di buonsenso, che è talmente di buonsenso che è una regola che aveva messo la sinistra. Adesso, siccome l'ha detto la Meloni, semplicemente, probabilmente Probabilmente anche perché siamo in campagna elettorale, ha messo sta regola che c'è già, bisogna semplicemente applicarla, e questa regola non l'ha messa il governo Meloni, ma l'hanno messa ministri dell'istruzione anche ai tempi di quando era ministro dell'istruzione Mattarella. Quindi regolamenti dove si dava come indicazione a

affinché ci potesse essere un'adeguata integrazione delle comunità straniere, di evitare concentrazioni di bambini all'interno di una scuola. Non mi sembra una cosa campata in aria, mi sembra di buon senso, ma siccome voi dovete per forza fare la battaglia su tutto, anche sul buon senso, per voi non è un problema che ci siano classi

0: non è una parola, cioè partiamo dal presupposto che Gambino abbia in quello che ha esposto assolutamente ragione, nel senso ci sono dei quartieri,
1: detto, vieni nel gruppo misto,
0: aspetta, fammi finire, poi vediamo se la pensiamo uguale, e abbiamo sicuramente dei quartieri dove può esserci una concentrazione superiore di studenti stranieri rispetto questo famoso 30% del decreto. E quindi è giusto, la sinistra anche ha sempre detto che per una questione di integrazione serve un giusto assemblaggio della classe. Benissimo.
1: Giusto mix.
0: Benissimo, io voglio sapere dove sono le classi, però.
1: Quello è un problema.
0: Questo è il problema. Perché? No, questo
1: guardate
0: è,
1: i soldi che sono stati messi nell'edilizia scolastica negli ultimi 4 anni.
0: Attenzione.
1: Partiamo da dove partecipazione 4 anni fa.
0: Attenzione, questo è il problema, ok? L'altro problema che diceva la mia collega è vero, nel senso, se si decide di investire sull'istruzione bisogna giustamente aumentare anche gli stipendi, ma poi non è quello che fa la professionalità, la passione dell'insegnante, e questo lo sa e lo stava dicendo benissimo anche Francesca, però una cosa ha ragione, perché intanto abbiamo detto che mancano le classi, ma mancano anche gli insegnanti. E quindi o si investe sull'istruzione e allora si dice guardate che per una migliore integrazione, per una migliore formazione di tutti è meglio assemblare le classi in un certo modo, bene, ma prima servono le classi, poi servono gli insegnanti per farlo, quindi anche se fosse tutto vero e io invece penso che in alcuni quartieri ci sono sicuramente delle situazioni più complesse, in altri assolutamente no, ma anche fosse tutto vero che ovunque c'è questo problema, mancano oggi gli investimenti per risolvere.
2: 30 allora, 30 secondi sono pochi.
3: E allora.
2: Chi rientra nel calcolo? Il limite del 30% si applica agli studenti con cittadinanza non italiana, nati all'estero e che non abbiano frequentato scuola per un periodo minimo almeno 2 anni dell'infanzia per le elementari o 3 anni per le medie. Quindi intanto iniziamo col dire esattamente quello che è, perché qui sono tutti a parlare, ho visto nei giorni scorsi questo 30% che sembra unicamente verso stranieri, punto, non è così. Quindi prima cosa invito tutti a leggere esattamente quello che il decreto dice, perché non è un calcolo che ci viene fatto squisitamente sullo straniero punto, ma su queste precise definizioni. Altra cosa che io reputo gravissima e lo dico anche, come dicevo prima, come cioè figlia di una ex maestra, questo striscione è stato fatto da maestre, da genitori, bambini e anche maestre che hanno dato l'ok per scrivere un qualcosa che non si può scrivere.
0: Non si può scrivere.
2: Quell'asterisco non si può scrivere. Ed è completamente grammaticatura. No,
4: con tutti i problemi che abbiamo l'asterisco.
2: No, guardate, forse non. Allora, ma io per i miei figli vorrei dei maestri. E io vorrei maestri che quantomeno stanno fuori. Dalla polemica allora
4: ma la scuola è politica, la scuola è politica,
2: è una presa di posizione politico-partitica che nelle scuole non può esserci.
0: No,
2: signori cari,
4: è l'ultima priorità di questo cosa.
0: Non è una
2: questo
0: scuola
2: tema
0: che fa politica.
2: Questo è un tema che va affrontato,
0: è una scuola che ha fatto un
2: perché
0: sacco di progetti
2: su quello striscione, quell'asterisco c'è solo sulle parole italiane, ma capite che non esiste.
4: Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma sono questi i problemi. Parliamo di bambini.
2: Parliamo di bambini e dobbiamo lasciarli fuori dalla polemica, sia politica che partitica. Sono d'accordissimo con Bucci. Sono d'accordissimo. Veramente d'accordo e ne vado orgogliosa. Ma veramente, ma io mi chiedo,
4: come paese,
2: dobbiamo portare nelle scuole con i bambini queste polemiche, andando oltretutto a dire cose non vere, perché io ho letto social delle maestre che hanno chiaramente scritto cose non corrette sul decreto. Quindi attenzione, perché
4: il governo italiano continua
2: a applicare correttamente.

0: governo italiano.
1: E noi orgogliosamente
0: contribuisce alla guerra,
1: al ministro Valditara,
0: che spero mandi e poi non è in grado di accogliere le persone. Il governo italiano investe nella guerra, la priorità della scuola finita non esiste e noi creiamo gli investimenti di questo governo. Se la guerra fosse la priorità quanto la scuola, se la guerra fosse la priorità quanto la scuola di questo governo, noi non avremo nessun tipo di problemi di inclusione, di classi, di contratti precari ed edilizia scolastica. Peccato che il governo di destra investe solo nel riarmo e non dà, perché la scuola è l'ultima priorità di questo governo.
2: Ma guardi, non mi sembra proprio
3: fortuna. Il quarto elementare a mio figlio l'asterisco lo utilizzano solo in matematica per le moltiplicazioni.
4: Che le insegniamo noi l'asterisco?
5: Che sarebbe una
6: idea. Ci fermiamo solo qualche istante, torniamo subito.

0: Allora andiamo subito a Sestri Ponente, dove c'è Aurora Bottino, che, anzi no, non andiamo a Sestri Ponente dove non c'è Aurora Bottino. Allora facciamo così, in attesa che Aurora, esatto, in attesa che torni Aurora, il discorso Daniel lo finiamo, l'abbiamo finito, chiudiamo sulla sicurezza, volete andare avanti?
1: Ma direi che finito non l'abbiamo
2: certo.
1: Finito.
2: No, non i primi finito, saranno però. Gli ultimi. Allora, assolutamente dalla parte non solo di quello striscione, ma delle maestre, dei bambini e di chi continua e di chi dei bambini, delle bambine, dei bambini e di chi contiene a sostenere che a scuola nessuno è straniero, perché la scuola è il primo presidio di integrazione.
0: Ciao Aurora Bottino, allora torniamo poi a parlare della scuola, degli striscioni, di bambini e bambine.
2: Bravo.
0: Telespettatori siamo... e telespettatrici.
3: Certo, tutto così.
2: Vi sto contagiando. Vi stiamo contagiando.
3: No, me no, fortunatamente.
0: A me ancora
4: perché
0: no.
4: Siete un virus.
0: Aurora,
5: eccoci, siamo, eccoci direttore, siamo in via Sestri davanti all'infermeria del centro oncologico Ligure con Guglielmo Valenti, che è il presidente del centro, e avete parlato anche in studio di integrazione del decreto legge appena varato. Allora oggi parliamo con una realtà che lavora con il territorio e che ogni giorno comunque qui a Sestri tocca con mano quella che è l'integrazione, se così si può definire, o comunque le persone straniere. Qua ci sono tante nazionalità diverse che vivono il territorio. Allora, intanto, buonasera, che cosa avete notato voi in questi anni di lavoro?
6: Beh, abbiamo notato quello che vediamo tutti, no? Qui siamo in via Sestri, in una giornata normalissima, è pieno di extracomunitari cosiddetti che vanno e vengono, e noi che siamo sul territorio, noi siamo con il nostro ambulatorio, la nostra infermeria, siamo sulla strada, siamo raggiunti dai bisogni di queste persone che non hanno spesso un'assistenza sanitaria, lavorano in condizioni molto difficili. Devo dire che si ammalano facilmente, molto spesso da noi arrivano con le polmoniti oppure ci arrivano con problemi legati ai traumatismi che subiscono sulla diga dove lavorano. Con noi vengono spesso per dolori, sintomatologia reumatica, quindi sono soggetti giovani, molto spesso sotto i 40 anni, che sono fortemente trattati perché soffrono di dolori, fanno fatica a camminare, molto spesso si devono assentare dal lavoro, allora chiamano le cooperative per le quali lavorano e chiedono autorizzazioni a fare dei salti mortali per riuscire a curarsi, e noi diciamo gli accogliamo e cerchiamo di offrirgli il nostro supporto. Molto spesso ci arrivano dopo essere passati all'ospedale di Sestri, dove ricevono le prescrizioni, le ricette, e da noi arrivano per le somministrazioni, le terapie, le medicazioni, eccetera.
5: Siamo... E voi vedete anche famiglie, nel senso che vedete anche poi mogli e bambini.
6: Sì, allora, soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più a ponente di Sestri, e sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto

0: prodotto farinacei, non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile, perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà e cerchiamo di fare qualcosa, lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
1: Presidente, si è parlato tanto anche del discorso della lingua, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge, bambini che non parlano l'italiano, qui comunque si può vedere che molto spesso è vero che non parlano l'italiano.
0: No, non lo parlano, lo parlano pochissimo, stentatamente. Noi vediamo degli operai che lavorano qui da 4-5 anni e parlano un italiano veramente molto stentato. Io penso che l'unico modo per far entrare l'italiano nelle famiglie è che i loro bimbi vadano a scuola, perché loro non frequentano i corsi di italiano per adulti, che pure qui sul territorio ci sono, perché diverse associazioni sono molto impegnate in questo, ma non sono orari compatibili con il lavoro, e quindi molto spesso, più delle volte, loro non fanno lezione, non imparano l'italiano e vivono tra di loro, lavorano tra di loro, non hanno grandi occasioni per confrontarsi con gli italiani, parlano pochissimo, e nei negozi magari vanno a comprare, nei negozi gestiti da loro, dai loro compaesani, quindi alla fine di italiano ne imparano poco.
1: Grazie allora al Presidente Valenti, lo lasciamo andare, grazie per il lavoro che fate tutti i giorni qui, e Matteo, a te la linea in studio.
2: Grazie Aurora Bottino anche per questo spaccato che abbiamo visto a Sestri Ponente. Siamo in chiusura, un giro veloce, insomma anzi, vi faccio vedere in chiusura questo cartello con i cinque punti che abbiamo messi. Facciamo anche quello comune è stato è veloce, ma i cinque punti volevo vedere, grazie in regia, così a tutti gli ospiti, quattro velocemente, se dovessero pescare da questo elenco, eccolo qua, quale vassallo, quale dovesse scegliere due carte, pescare dal mazzo, e ovviamente lo so che tutte e cinque sarebbe il mondo dei sogni.
3: Quante ne posso pescare?
2: Ne peschi tre, ne lasci fuori due, veloce, facciamo un giro velocissimo.
3: La 3, la 4 e la 5.
2: Quindi sicuro. Telecamere, illuminazione e sociale, senza neppure fare il giro da ghio, immagino che sia esattamente la stessa.
4: No, la
2: attenzione.
4: 2, la 4 e la 5.
2: La 2, la 4.
4: Perché il presidio fisso è punto di riferimento.
2: La 2, la 4 e la 5 per ghio, Bordilli.
5: Per me la 1 senza se, senza ma, perché senza gli agenti cioè nulla si fa, i presidi fissi non li puoi fare se non li hai, quindi assolutamente l'1. Lascio fuori il 3 solo perché ci abbiamo lavorato, cioè solo perché ci abbiamo lavorato tanto noi, e quindi, come dire, almeno come videocamere ce ne insomma sono nella nostra città, quindi 1, 2, 4.
6: 1, 4, 5.
2: 1, 4,
5: diciamo che
2: 5.
5: L'1 l'abbiamo scelto
2: Gambino.
5: Solo noi.
4: Vince la 5.
2: Siamo tutti d'accordo sulla 5?
6: È ovvio, perché il primo problema della sicurezza è l'emarginazione sociale, ma questo è fuori dubbio, però l'emarginazione sociale devi essere anche in grado di affrontarla, e a volte se fai entrare troppi stranieri non sei in grado di affrontarlo, perché non fai corretta integrazione.
2: Aveva strappato un sorriso a Ghio, stava dicendo la pensa come me, niente, ha deviato all'ultimo, proprio ha preso la curva per Ghio sbagliato.
6: No, il problema è quando non li integri in maniera corretta. Noi non stiamo facendo, in questi ultimi 20 anni non abbiamo integrato correttamente gli stranieri che sono arrivati, e quindi sono diventati un problema sociale e quindi un problema di sicurezza. Oggi queste persone non sono più in grado di essere integrate. Io faccio una domanda semplice, lascio una domanda aperta al pubblico: uno straniero che commette reati va espulso, sì o no? Perché per una gran parte della sinistra non vanno espulsi, per la Ghio non vanno espulsi, anche se sono
4: la Ghio.
6: No, ma purtroppo però... per la maggior parte il problema è quello, perché poi ci sono medici che falsificano i certificati medici per non far espellere i

0: arrivati alla fine.
1: È che oggi tanti stranieri la pensano così come noi. Questo
2: però Gambino ha detto una cosa interessante.
1: Dovrebbe un po'
2: chiudere. Perché Gambino ha detto una cosa interessante. Ha detto che non siamo stati in grado, quindi la responsabilità è politica. Prima di declinare la responsabilità.
3: Non siamo stati in grado.
2: Sì, sì, ma prima di declinare e dare la responsabilità al singolo, dobbiamo assumerci la nostra come amministrazione.
1: Voi questa responsabilità, voglio dire, nella gestione di oggi.
3: Governate voi a Milano da 8 anni, governate voi l'integrazione.
0: Non riprendiamo.
1: Alla fine non vogliono farla.
0: Grazie a Enrico Vassallo, Francesca Ghio, Paolo Bordile, Sergio Gambino. Grazie a voi per averci seguiti. Noi ci rivediamo fra 7 giorni con un'altra puntata del programma politico di Primo Canale.
4: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
6: Ma ci proviamo,
5: dobbiamo provare.
6: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
5: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
4: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
5: Benissimo, arrivederci. Bye.

0: Tommaso Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere dell'inizio del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspetta.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito, non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: 800 parole,
1: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì, pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di
1: più. Allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
2: il cancelletto.
1: Lo cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo.

0: E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me dà un ritmo,
1: dà un ritmo,
0: sì è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
1: abituata
0: a leggere, che leggevano e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, spira, ecco, qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Allora, la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni, sì, fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
1: Juventus e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione
1: cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo.
2: Nel libro lo racconto.
0: Lo racconto, no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna cara toppata con
1: un. Era un frate porco.
0: C'era poco. Fa: figlia, tu vuoi essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono. Che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo.
1: Ma è questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io

0: cominciato insomma in maniera molto goffa da apprendista a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare, grazie Rosa Matteucci. Adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
2: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
3: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, avere delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
2: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
3: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
2: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
3: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
2: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
3: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non ho ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
2: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra, Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro. E quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più, devo dire, però si fumava dentro al teatro e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice. Quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. E era il 1991. Possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto ma qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Intendente, non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso.
3: Però trovarlo.
2: Però, insomma, in qualche modo. Quella che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione. E nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro, legate al Carlo Felice c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Tant'è vero, su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic ed era la società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva uno che si chiamava Columbus 92 e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'Ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'Ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
2: E no, sono molto oggi, di più.

0: Di più, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
1: Non è vero.
2: Eccomi lì.
1: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
0: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice, più che un teatro, è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie. Prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio dai 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
3: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
4: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime gli autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
3: Come mai, secondo me?
4: Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volontierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male in mezzo alla legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente lo pagavano come voleva lui, non lo so.

0: Non saprei, però per una magari un'opera genovese, si può capire. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38 e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo e ne parleremo e lo sentiremo, anche dei brani perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena che è la 32esima riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33.
1: Ci sembra che sia assolutamente...
0: Quindi c'è una La Sonnambula che arriva qui subito, c'è un'attenzione anche a Lucrezia Borges, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
1: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
0: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti, anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una trascrizione di Rossini sulla Carolina Unger, e Graffa Tacchinardi Persiani, la figlia del tenore Tacchinardi che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche il, diciamo, parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto molto attento a quello che accadeva in giro.
2: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
3: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
2: Beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione e anche prima, il periodo in cui era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
3: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nel Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fu chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
2: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice, molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso diciamo che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire, ad esempio, 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro.

0: 2.000 euro di ritorno di imposte nei tre anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
1: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
0: Non è scappato nessuno, ancora.
1: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione
0: bene,
1: che abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
0: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web, dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui insomma verrà la magia questa sera. Avremo tre momenti musicali e abbiamo due celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il Conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica, e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire.

0: gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione, purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche in iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente. Quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo, ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli, e così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni, e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace guardiani, mi piace anche custodi, i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlare un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali. ci devono essere contributi della Regione e del Comune.

questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto a

0: con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo o amministrazione, comunque la stessa roba, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, vuol dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità e di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante, vedete, tutta la, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti. E quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
2: No, così diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da con da un milione di abitanti, ma siamo sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento. Quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per

0: di bilancio, per motivi non entro nel stasera, guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento: nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta come si suol dire, con invece anche un po' di balletti, cerchiamo di far equilibrare le entrate. Perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero, che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto. Come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica. Per me il mio massimo è un piano e orchestra, però sarà perché suona un pochino pianoforte, però per me devo dire che, ecco, anche Carlo Felice deve ritornare secondo me a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
1: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
0: Bene.
1: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza e il musical. Quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
0: E l'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli. Gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata.
1: Abbiamo un buonissimo
0: al Carlo
1: rapporto,
0: Felice.
1: L'ho visto là.
0: Quindi
1: si nasconde
0: da questa sera sei
1: parte.
0: È impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
1: Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan, che ospiteremo nel mese di dicembre.
0: Perché lui
1: con
0: è direttore anche là,
1: certamente.
0: Quindi devo dire che con lui, e quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli, che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto, e poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
1: Hai fatto bene.
0: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
1: andiamo,
0: noi poi veniamo,
1: sì,
0: e facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storia di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946. Nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato e definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e da prima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi. C'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè Giovannini e via dicendo, però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa. Anche lui le presentò un progetto nel 1977. Nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle.

0: si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova. E questo venne, e così fu. Così fu, e dopo decenni di attese, partì questa ricostruzione che, come si pensava, doveva durare 1000 giorni. Tant'è vero che appunto la trasmissione che il Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice, ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza il Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
1: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della posa della prima pietra per il rinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città. È diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della crisi, città del dialogo difficile con Roma, città tormentata dai grandi mutamenti delle nostre industrie e della nostra struttura sociale. Sono state superate le polemiche sul come ricostruire questo teatro. Sono state superate le polemiche sul dove, e si è deciso di ricostruire il Carlo Felice nella sua sede storica. Infine ha vinto la volontà di fare. Nel 1826, quando il vecchio Carlo Felice fu impostato, bastarono 2 anni per ricostruirlo. Siamo certi che i 1000 giorni che ci siamo dati adesso come tempo massimo per la realizzazione dell'opera porteranno a un risultato non meno importante. Genova è da oggi al centro di un altro grande avvenimento internazionale. Costruisce il suo teatro, cosa che da decenni non si fa più in nessuna altra città, dimostrando l'essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
2: Beh, un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito. Lui era un partito piccolo, però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri. È piacevole rivedere e sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità, e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene,

0: però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
1: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
0: Bene, bene. Allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
2: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che inaugurerà, aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Eccolo, ci racconta quale aria canterà.
3: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
2: Ecco, che momento è per la contessa questo?
3: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
2: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che è un'anteprima veramente, perché parliamo di quello che accadrà nei prossimi giorni,
1: no? Il 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti?
1: Per 10 giorni.
0: Per 10 giorni, no, questo dobbiamo dirlo, perché
1: assolutamente.
0: No, chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
1: sì,
0: alla quarta.
1: Assolutamente, fino alla sesta.
0: Fino alla sesta.
1: Sei recite abbiamo.
0: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima.
1: Acquistando un biglietto,
0: e questo,
1: un
0: quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una

0: generazione, diciamo, di persone più anziane. Il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
1: Ma no, possiamo anche non farlo, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
2: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego, vorrei dire una cosa, oltre che a ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa, ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore. Ne avevamo due.
0: Della Banca Passadore.
2: Di Banca Passadore, scusami, sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore cui siete chiamati è quello a cui ho detto prima: 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi, come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
0: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
1: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
2: Hai fatto una donazione importante.
1: Io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
0: Questo è il grande obiettivo.
1: Assolutamente.
0: Che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
1: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente.
0: Sì.
1: Quindi
0: grazie,
1: è questo il messaggio.
0: Grazie a lei e a tutti i custodi del faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
3: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato

0: diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Mehta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Favero Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Carlo Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, Malama Annoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto, il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale al Carlo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con una acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una di data storica,
0: incredibile,
1: stiamo
0: che
1: lavorando.
0: Meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un

0: grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della Regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro a servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
1: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
0: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
1: E allora, ligure. Oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno? Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.
2: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle, la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera, parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
3: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci daremo la mano.
2: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
4: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina, okay. E è un debutto come Zerlina.
2: È un debutto.
4: Dopo aver cantato molte volte.
3: Cantato mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
2: Quindi, insomma, è un debutto.
4: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
2: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica, buon ascolto.
5: Yeah.

0: Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te. E un ringraziamento penso un po' colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Ci ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?

0: Ben ritrovati con le nostre interviste politiche per fare il punto sulla situazione che non guarda solo la nostra regione, ma che guarda a livello nazionale. Allora ringrazio per essere con noi l'onorevole Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, consigliere comunale a Genova. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Onorevole, io partirei con lei però da la notizia più politica, quelle che poi a me soprattutto piacciono, ovvero il ruolo di Noi Moderati, perché in questi giorni avete fatto sapere che state aprendo questo cantiere popolare e civico, si apre quindi anche molto ai territori, alle liste civiche, quello da cui poi il percorso che lei ha fatto in questi anni. Si pensa ovviamente al 2027, alle politiche. A che progetto state lavorando?
1: Intanto grazie per questo invito. Io, oltre a essere capogruppo qui in comune, parlamentare ligure, sono anche presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, che si è riunito la settimana scorsa, per l'esattezza giovedì scorso, devo dire con un'affluenza importante di tutti i delegati, e abbiamo tracciato diciamo quella che è la nostra rotta in vista sicuramente sia delle prossime politiche che delle prossime amministrative, perché a livello nazionale ci sarà una tornata di amministrative anche chiaramente che riguardano tutti i territori, ma con dei grossi capoluoghi interessati a livello nazionale. E abbiamo detto tante cose, ma quello che sostanzialmente è stato lanciato lo ha fatto il nostro presidente Lupi, ma ha avuto l'avallo di tutto il Consiglio nazionale, e sostanzialmente è questa apertura di un cantiere che parta da Noi Moderati, ma che apra Noi Moderati a che cosa? L'abbiamo definito cantiere popolare, cantiere civico, cantiere ovviamente moderato, ovvero ci candidiamo a essere quel partito che può dare voce alle liste civiche che sono sui territori e che chiaramente nell'ottica di un'elezione politica possono cercare un riferimento per convogliare voti, consenso, energie, e possono averlo nel nostro partito, perché altrimenti le civiche poi sono importantissime quando ci sono le elezioni amministrative, e sulle politiche rischiano di non avere uno sbocco. E noi per questo diciamo cantiere aperto alle civiche, poi anche a quelle forze politiche che possono avere lo stesso obiettivo. Ci possono essere dei partiti minori in questo momento nell'alveo del centrodestra con cui iniziare un dialogo per aprire Noi Moderati a quelle forze che si riconoscono ovviamente nei nostri valori e che possono cercare rappresentatività e appunto diciamo sbocco. È chiaro, noi l'abbiamo detto in maniera netta, i nostri valori sono quelli del centrodestra, mai della destra, ed era doveroso farlo, scriverlo, annunciarlo anche in un comunicato nel momento in cui abbiamo chiaramente l'evoluzione, l'evolversi dei sondaggi, e quindi tutto il tema diciamo della deriva più populista e più a destra, e noi ci collochiamo dichiaratamente a sostegno di una coalizione di centrodestra senza la disponibilità chiaramente a una deriva a destra, che peraltro adesso non c'è, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti la scelta anche a livello nazionale, anzi soprattutto a livello nazionale, dalla Premier e tutta la coalizione è la nostra di centrodestra, e tale rimane.
0: C'è il nostro Eco Vannacci, tra l'altro senza forse neanche esservi messi d'accordo lei e il ministro Zangrillo, lo avete detto a poca distanza di tempo, perché era a Genova per un convegno, ha detto assolutamente no al generale Vannacci in coalizione. Lei lo aveva detto anche ai nostri microfoni nei giorni scorsi a Zona Rossa, l'ha ripetuto poi con un comunicato. Tra l'altro in queste ore sta facendo molto discutere questa foto ritoccata con l'intelligenza artificiale della sottosegretaria Siracusano con questa scollatura. Questo è il modo di fare, di operare di Roberto Vannacci.
1: Sono intervenuta anche su questo un po' istintivamente per andare a dare solidarietà a Matilde Siracusano, che è una donna, una sottosegretaria molto attiva, molto presente, e che ovviamente ha vissuto questo diciamo violenza diciamo mediatica. Ha preso, c'era una sua foto con la maglietta ed è diventata una foto in cui

0: La maglietta è stata tolta ed è stata messa una scollatura incredibile, ma per dire cosa? È la mancanza di rispetto della donna? Si può avere questo senso o non senso dell'importanza e del rispetto della donna? Devo dire che il fatto che l'abbia fatto Vannacci purtroppo non stupisce, ma questo non ci può portare a non reagire, ed è la conferma, poi scarica responsabilità, l'ha trovata così, non l'ha trovata così, l'ha pubblicata, e una cosa del genere secondo me, secondo noi, è assolutamente inammissibile, ed è la prova del fatto che noi non possiamo andare e non andremo mai, ed è, sarà impossibile andare d'accordo, condividere percorsi con chi si pone in questo modo, ed è la conferma del discorso che facevamo prima, centrodestra sì, destra e derive di un certo tipo, incluse foto manipolate di questo tipo no, peraltro ricordiamoci che Vannacci ha anche sminuito quella che è stata un'iniziativa del nostro Parlamento di pensare e di introdurre il reato di femminicidio, pensando che diciamo non fosse utile o davvero minimizzare in una maniera diciamo da società e da impostazione totalmente patriarcale. Noi l'abbiamo voluto, peraltro è del nostro gruppo la presidente della commissione femminicidio, e credo che invece sia stato un passo avanti importante, perché dire che una donna viene uccisa o violata o subisce violenze in quanto donna è qualcosa diverso da non dirlo.
1: Eh sì, è così, i sondaggi lo danno molto in crescita, vedremo, perché poi cambiano anche un po' sul territorio, poi anche
0: tutto e anche sul territorio, è evidente che l'impostazione nazionale non potrà non portare a una riflessione anche a livello territoriale.
1: E cambiamo argomento, onorevole, parliamo di Ericsson, perché è uno dei temi che sta tenendo più col fiato sospeso Genova, in realtà, perché è una ferita sul lavoro importante questa, c'è già il tema ex Ilva, adesso arriva Ericsson, so che state lavorando anche con altri colleghi, anche di centrosinistra, al tema, ci sono degli incontri importanti, mi sembra di capire che si è tutti concordi nel dire Ericsson non può lasciare a casa 131
0: sì,
1: lavoratori.
0: Sì, io diciamo che ho cercato di fare un passo in più proponendo l'audizione di Ericsson anche in commissione parlamentare, non è detto che sia il passo risolutivo, ma di certo dopo quello che è accaduto in prefettura e questo muro che ha messo l'azienda nel non riconoscere i ruoli istituzionali di assessori che erano presenti, e lo dico in maniera trasversale perché era presente tanto l'assessore comunale quanto quello regionale, penso che si sia consumato uno strappo molto grave. Io mi auguro, e io ho fatto questa richiesta ed è stata accolta dalla nostra commissione, per cui ci sarà l'audizione di Ericsson mercoledì nel primo pomeriggio, e quindi certamente tutti, perché è una commissione parlamentare, quindi diciamo trasversale, ci saranno tutti i parlamentari della commissione, potremmo, e quindi anche tutti i gruppi presenti, potremmo fare domande e avere qualche elemento in più di sia per ragionare sia per capire il motivo di questi licenziamenti non attesi collettivi in un'area strategica come quella di Genova, per un'azienda che ha anche vissuto di sostegno nazionale e che ora dice l'Italia non è più concorrenziale. E beh, cerchiamo di capire, perché oggi è Genova, è un caso che parte da Genova, ma non è un caso genovese e non è da inquadrare come una crisi genovese e con numeri che riguardino soltanto Genova. È chiaro che deve essere inserita in un contesto più ampio, quello parlamentare, perché è un'istituzione, la commissione parlamentare, e mi auguro che come tale venga accolta e rispettata. E già il fatto che l'azienda abbia detto ci sediamo a quel tavolo, non ero obbligata a farla, ma verrà, cogliamo questo positivo. Poi ci sarà l'incontro del 5 invece convocato dal Ministero, che ovviamente ha altre leve, perché conoscendo tutta la progettualità che c'è, anche gli investimenti che sono stati fatti, ho fatto anche un'interrogazione in commissione su Ericsson ed è stato evidente che ci sono dei finanziamenti che sono stati dati e anche sostanzialmente delle sovvenzioni e delle agevolazioni che sono state date ad Ericsson, altri che sono pendenti. Beh, non è che un'azienda, siamo nel libero mercato, è evidente che Ericsson può fare le sue scelte, però deve farle consapevole che se va avanti con questa linea di muro contro muro e senza possibilità di congelare quei finanziamenti, e beh, dall'altra parte qualcosa rischia di perdere, bisogna metterla intorno a un tavolo e cercare di capire come far considerare Genova e l'Italia ancora attrattiva per non perdere posti di lavoro.
1: Sono ancora due temi che voglio affrontare con lei, onorevole. Il primo riguarda la camminata di settimana scorsa in centro storico, se non erro era giovedì sera, è una camminata che è andata bene, molto partecipata, era presente lei, erano erano presenti anche altri suoi colleghi di centrodestra, c'è stata questa tensione un po' a distanza, adesso non so quanto a distanza in realtà, con alcuni anarchici. La richiesta è sempre quella di sicurezza. Il centro storico possiamo dire che è un po' l'emblema di questo anno complicato dal punto di vista della sicurezza.
0: È l'emblema. Io ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questa camminata, che era politica, partitica, siamo andati tutti in piazza con delle

0: magliette bianche e abbiamo messo l'adesivo degli angeli del centro storico, e tale deve rimanere. Ma la camminata sicuramente è stata utile, che perché è stato un modo per i commercianti, c'era anche la comunità del Bangladesh, sì, perché molto hanno partecipato. Molto partecipata, perché hanno tutti gli esercizi commerciali e vogliono riprendersi il centro storico esattamente come i nostri cittadini e i nostri commercianti, tutti insieme eravamo. Abbiamo percorso vie che non sempre sono percorribili, l'abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo visto ovviamente le immagini che potete immaginare tra le siringhe, qualcuno addirittura che si faceva di crack mentre noi passavamo, e chiaramente si ha la sensazione di un centro storico che deve ritornare nelle mani e nella disponibilità di chi lo vuole vivere, anche i turisti che arrivano, chiaramente nelle ore serali con più complicazione. Ma la camminata ha dato un segnale importante, è stata molto partecipata, e quindi vuol dire che il tema è sentito e che bisogna ridare decoro, ridare sicurezza, ridare anche presidi. Noi abbiamo sempre chiesto i presidi fissi, ce li avevano negati nel consiglio monotematico di un anno fa, e adesso il presidio fisso diventa strumento. Io non voglio contestare questo, mi fa piacere che abbiamo dato delle buone idee, peccato che se ci avessero ascoltato un anno prima forse avremmo perso un anno in meno. Detto questo, venendo alla fine di questa manifestazione, dopo che gli stessi organizzatori e organizzatrici davano soddisfazione per il supporto che hanno avuto, e abbiamo avuto purtroppo la sorpresa alle spalle degli anarchici che stavano facendo un'altra loro autonoma manifestazione, ma poi hanno cercato noi, ed è stato evidente questo tra volontà probabilmente di attaccare la polizia e volontà di attaccare anche il nostro corteo. E beh, il momento non è stato bello, ha lasciato molto amaro in bocca, perché chiaramente la polizia ha fatto il proprio lavoro benissimo, in maniera egregia, cioè ci hanno invitato rapidamente, eravamo nella piazza del Palazzo del Principe per intenderci, a salire verso la scalinata, verso la stazione, e ad allontanarci per creare spazio tra noi e gli anarchici che stavano arrivando per permettere a loro di frapporsi. Così è stato, ma e io salendo quelle scale, insomma, poi anche con un po' di occhio da cronista, che sì, credo un po' di cortei di averne raccontato nella vita, io li ho visti arrivare, sono arrivati, erano due o tre almeno che cercavano noi e volevano inseguire i manifestanti. Dopodiché questo non è stato possibile, perché sono stati molto pronti gli agenti a frapporsi e a evitare il contatto fisico, ma è stata una questione anche di pochi secondi, altrimenti probabilmente ci sarebbe stato. Ma questo per dire cosa? Che proprio l'epilogo di quella manifestazione, e quindi il fatto che la polizia abbia dovuto presidiare per evitare questo contatto, significa che bisogna esserci e che quel centro storico non è a disposizione di commercianti, residenti, e ancora nelle mani di qualcun altro, e quindi quella manifestazione era più che mai necessaria rispetto a chi magari pensa di no.
1: Per chiudere, cavo invece il tema.
0: Non ho sentito però, perdonatemi, della solidarietà o dei commenti a sostegno di chi è andato in piazza, non dico la parte politica ma la parte civica, rispetto a quello che è accaduto. Non ho sentito da nessuno, e invece sarebbe stato, io credo, importante una solidarietà trasversale anche da parte del centro-sinistra rispetto a quello che si è verificato. Non l'ho visto.
1: Lo scontro invece c'è in queste ore sul quello che è accaduto alla scuola Adaneo, quello che sta accadendo, la protesta di oggi, questa manifestazione che si è tenuta nella zona della Meridiana, il cartello che era presente poi è stato rimosso, molta polemica. Che idea si è fatta di quello che
0: ma
1: sta accadendo?
0: Devo dire che su questo ho fatto un comunicato stringato, ma credo chiaro. Io penso che si sia ingigantito un caso, perché quello striscione è stato rimosso ma anche subito ritornato al suo posto, ovvero è stato riaffisso. Quello striscione c'è.
1: Qui nessuno straniero, lo diceva.
0: Striscione diceva, qui nessuno straniero, con degli asterischi per non declinare la parte femminile, la parte maschile, eccetera. Ora, è evidente che quello striscione è uno striscione scritto da adulti, non può essere scritto da dei bambini. Detto questo, è giusto che ci sia, io non ho mai pensato il contrario, però dico che la rimozione è avvenuta dopo una segnalazione che è arrivata dalla polizia locale, che fa riferimento al comune di Genova. Quindi io dico attenzione a strumentalizzare o a ingigantire un caso per una somma di fattori o di passaggi che devono essere analizzati bene. Lo striscione è tornato al suo posto, e io credo che strumentalizzare i bambini come è stato fatto, perché io pensare che i bambini abbiano una consapevolezza così politica di scrivere a un Presidente della Repubblica, insomma, mi sembra che ci sia una strumentalizzazione che non fa bene a nessuno. Dopodiché, nel merito delle fatti, dei decreti, è giusto riflettere. Io non credo che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo o che non ci voglia il dialogo, però nelle sedi giuste e non strumentalizzando dei fatti che vengono e sono stati, a mio avviso, ingigantiti, perché appunto quello striscione al suo posto è tornato.
1: E oggi c'è stata la partecipazione.

Possiamo dibattere del decreto, che sì, fissa il tetto degli stranieri che non conoscono l'italiano. Io penso che si voglia vedere chi attacca in maniera così forte, non voglia vedere l'obiettivo di fondo, che è quello di garantire l'inclusione, l'inclusione vera, che non può passare e non può esserci se non c'è una possibilità di comunicazione, perché la lingua italiana non viene conosciuta, e si rischia altrimenti, se non si dà un limite a un'organizzazione, di creare delle classi ghetto al contrario.

0: degli immigrati con gli italiani.
1: Grazie, grazie all'onorevole Ilaria Cavo, buon lavoro, ci ragioniamo presto anche per seguire tutte le partite aperte che ci riguardano.
0: Ma a seguire l'audizione di Ericsson, quindi.
1: Allora, intanto ci vediamo magari nei prossimi giorni.
0: Volentieri. Grazie, grazie,
1: grazie
0: a voi, buona
1: buon lavoro
0: a tutti.
2: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È una iniziativa del coordinamento esercenti gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e agli spaghetti, il gelato rappresenta tavola all'Italia in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la riviera savonese, oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
4: Il COGEL, il Comitato dei Gelatieri, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
5: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo, cocco, pistacchio, i gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must, che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono hot, afrodisiaci. La musica. I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
6: Nuovo gusto, come magari cioccolato al peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
5: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
6: Sì, anche perché tornano sempre, quindi sembra di sì.
5: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono nocciola e torroncino un tripudio di calorie.
6: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque questi qua golosi vanno parecchio.
5: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti, per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti. E chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu, che in Liguria è in continuo aumento.
7: Estate non è soltanto sinonimo di vacanze, ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
8: Molta gente, anche in posa pranzo, usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
9: Il settore va abbastanza bene, qua a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.
7: Qui a Genova i prezzi sono stabili, si parte da un minimo di 1,50 euro fino ad arrivare a 3 euro per un cono dalla punta di panna montata.
9: I nostri prezzi sono rimasti sempre gli stessi.
7: E c'è chi addirittura decide di sostituire il classico pranzo con una coppetta media o addirittura con una vaschetta 5 gusti da mangiare con i colleghi.
9: Da mezzogiorno alle 3 si lavora tantissimo.
7: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
10: Nocciola, cioccolato,
11: limone
7: e
11: melone.
12: Lamponi.
13: Stracciatella a me piace.
7: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
12: Per la dieta, sì.
14: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi

0: rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri Spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
1: Questo, che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe la bilanciatura del chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato artigianale.
0: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
1: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè con, specialmente sulla frutta, frutta fresca, zucchero, per bilanciare bene acqua e possibilmente neutro di semi di caruba e di guaro, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
2: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale. Qui siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
3: Allora, una manifestazione molto importante, perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania, all'Italia, e quindi visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
2: Ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di un euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
3: Esatto, si farà proprio uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
2: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
3: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso. Primo perché c'è la freschezza, viene fatto ogni giorno, giornalmente, per cui è sempre fresco. Poi c'è una grandissima fantasia da parte di chiunque di noi, dei colleghi, che fanno dei gelati strepitosi. Si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'oliva taggiasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarla in gelato, questo è bello.
4: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla semifreddo, mela semifreddo alla marena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
5: Questo gusto nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. Abbiamo iniziato ad usare i semi in quanto sono ricchi di proteine e in realtà subito ha usato mio marito che corre e quindi aveva bisogno di tante proteine, lui non mangiando carne usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi, poi abbiamo provato a farlo con l'erba e devo dire che l'erba rende molto meglio.
6: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa Entulete, che è la versione più classica.
7: Allora, ingredienti, partiamo? Ingredienti,
6: focaccia leggermente tostata, appena appena, per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato. E abbiamo fatto un gelato al fior di latte, appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo...
7: pazzesco,
6: diciamo che è un gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata, che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte.

0: freddo, solo che questa è fredda invece di essere calda.
1: E quindi si consuma così, si sentirà il croccante della focaccia sotto i denti.
0: Sotto i denti si sentirà un po' di sale della focaccia, oh, un pochino di olio e il piacere del gelato a questo caffè latte, un cappuccino.
2: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana, il gelato Day porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria, con il gusto scelto per la 10ª edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. A base di nocciola e cioccolato è stato interpretato anche dai maestri artigiani liguri, che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
3: Si chiama Dolce Sinfonia, la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia, l'abbiamo destrutturato e ci ha fatto su una base fresco latte e semifreddo alla prescienzia con dei fiori di sambuco, e dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia in modo da avere una percezione da momento a momento, a seconda di quello in cui si assaggia, di gianduia, nocciola o prescienzia e i fiori di sambuco, che vanno a chiudere tutto il livello aromatico del prodotto.
2: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
4: Ogni gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, quello di sono gelaterie che hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime, e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
5: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 all'8 ottobre, ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
6: Siamo da Soprano in Jeans, dove sono tutte a base 2 di crema, e questo in più a mele e curaçao, che danno colore blu, mentre l'altra gelateria, che viene delle erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Jeans, con il gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto particolare.
5: Tanti gli appuntamenti da Palazzo Imperiale con i tour guidati, alle botteghe artigiane, a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra Palazzo Pitto la postazione di Avantois, e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans, e poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
7: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.

Dal 1 al 6 ottobre Genova ospita la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, vetrina mondiale per uno dei comparti strategici dell'economia ligure. Oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità e 45 paesi rappresentati nei nuovi spazi del Waterfront di Levante. Un appuntamento che Regione Liguria si impegna a valorizzare per promuovere imprese, competenze e occupazioni e rafforzare il ruolo internazionale della Blue Economy Ligure. Dalla diagnosi alla sala operatoria in appena 20 minuti al Policlinico San Martino per un paziente di 81 anni con la rottura di un aneurisma alla aorta addominale. L'equipe di chirurgia vascolare ed endovascolare, già presente in ospedale per l'Open Weekend Aorta in Salute, è intervenuta immediatamente per affrontare l'emergenza. È una testimonianza della capacità della sanità ligure di unire prevenzione, organizzazione e alta specializzazione quando la tempestività può fare la differenza. È conclusa ad Atlanta la missione di Regione Liguria in Georgia, dedicata a nuove opportunità di collaborazione con il sistema economico statunitense. Al centro degli incontri, logistica, intelligenza artificiale, innovazione e nuove catene di approvvigionamento, con il coinvolgimento di imprese e operatori internazionali.

0: avviati nuovi contatti per le imprese liguri e per i collegamenti con il mercato nordamericano, in vista anche di una visita in Liguria di una delegazione della Georgia nel 2027. Regione Liguria introduce una nuova classificazione per le strutture ricettive con i 3 stelle superior e 4 stelle superior. La qualifica riconoscerà gli alberghi che offrono servizi e standard superiori alla propria categoria, pur senza ancora avere tutti i requisiti per accedere alla stella successiva. Si premieranno così gli investimenti nella qualità e rendere l'offerta ligure più competitiva. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

In questo 29 settembre, buongiorno, buon martedì, buon primo mattino, da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità e 45 paesi rappresentati da 5 continenti, presentato ufficialmente ieri al Waterfront di Levante, il Salone Nautico di Genova 2026, giunto alla 66esima edizione. Si svolgerà a partire da questo giovedì, l'inaugurazione giovedì mattina 1 ottobre fino al 6 di ottobre. La cronaca dal nostro sito: un settembre nero purtroppo per i cercatori di funghi, 4 le vittime in Liguria e decine i feriti, oltre agli incidenti mortali. Sono numerosi infatti gli interventi di soccorso nei boschi della Liguria, le cadute che hanno provocato fratture e traumi, mentre in altri casi i fungaioli si sono persi o hanno avuto difficoltà a individuare il percorso per tornare all'auto. L'ultimo decesso è quello della giornata di ieri nei boschi di

0: di Nerone a morire, una donna di 82 anni. E poi la cronaca, le ultime 33 kg di sostanze stupefacenti nascoste all'interno di aspirapolvere e casse acustiche modificate e il quantitativo che è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza della compagnia di Genova Sestri durante i controlli sulle spedizioni provenienti dalla Spagna e diretti in diverse località italiane. Torniamo alla giornata di ieri. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ieri mattina davanti alla scuola Adaneo in Piazza della Meridiana c'è stato il presidio dei genitori e delle associazioni per protestare contro il caso dello striscione rimosso da due poliziotti davanti alla scuola primaria. Oltre 500 le persone che sono intervenute. Sentiamo il servizio di Chiara Orru.
1: A Genova centinaia di genitori, insegnanti e cittadini si sono dati appuntamento in Piazza della Meridiana dopo il blitz di venerdì scorso, quando due agenti in borghese hanno rimosso uno striscione con scritto «Qui nessuno è straniero» contro il decreto scuola varato dal governo Meloni. L'episodio riguarda la scuola primaria Daneo, un gesto che è diventato subito un caso politico. Tanti cartelli e striscioni con scritto «Nessuna persona è straniera» e la scuola che esclude è incostituzionale, in diverse lingue e con diversi alfabeti.
2: Il presidio di oggi è andato bene dal nostro punto di vista, nel senso che quello che volevamo e a cui tenevamo è stato condiviso.
3: Noi semplicemente vogliamo affermare un principio, che è anche un principio, un dettato costituzionale dell'articolo 34, in cui la scuola è aperta a tutte e tutti.
4: Questo ci pare un attacco molto forte alla libertà d'espressione. Ci sembra un atto grave, sul quale abbiamo chiesto giustificazioni alla questura.
5: Che fino a poco tempo fa c'era un altro striscione con sulla Palestina e su Gaza e nessuno, da settembre a settembre c'era rimasto e nessuno ha avuto modo di toglierlo, di avere qualcosa da ridire.
1: Dopo le posizioni di venerdì scorso è partito un vero e proprio scontro politico con il centrodestra che ha accusato il centrosinistra di strumentalizzare i fatti e i bambini. Dura la presa di posizione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha accusato l'opposizione di immaturità politica.
0: E ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
6: Buongiorno ai telespettatori e alla redazione. Al momento segnaliamo traffico intenso in zona San Pier d'Arena, via Baleidie, via Milano e via di Francia a causa della chiusura di via Pietro Chiesa. Le pattuglie sono impegnate per agevolare quanto possibile il traffico. Ha qualche ripercussione sulla sopraelevata in uscita su via di Francia, ma il traffico risulta comunque abbastanza scorrevole. Traffico comunque intenso e scorrevole sulla strada Aldo Moro, anche nella direzione Levante, con particolari rallentamenti in uscita in zona Foce, dove troviamo traffico intenso ma scorrevole anche in via Marconi e nella direzione Ponente e in viale Brigate Bisagno in entrambe le direzioni. Ricordiamo che fino a termine del Salone Nautico, via Marconi nella direzione Levante, tra la rotatoria 9 novembre via Casaregis, sarà chiusa. Sono inevitabili le ripercussioni sul traffico in zona, ma troverete le nostre pattuglie impegnate per agevolare la viabilità quanto possibile. Segnaliamo che questa sera al Palatecnoship Fiumara avrà luogo il concerto di Ligabue. È prevista una grande affluenza con possibili ripercussioni sul traffico nella zona. Infine segnaliamo che a Marassi, in Corso Sardegna, presso l'ex mercato ortofrutticolo, sarà presente l'ufficio mobile della polizia locale dalle 14 alle 18. Per il momento è tutto, ci aggiorniamo più tardi.
0: Grazie alla polizia locale di Genova, ci risentiamo dopo le 9 per i nuovi aggiornamenti. Buongiorno Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
7: Buongiorno Eva, andiamo a vedere com'è la situazione in questo momento e partiamo subito dalla tratta genovese. Al momento sono due le segnalazioni, la prima in A7 direzione Milano, abbiamo una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso e poi in A10 direzione Genova a causa del traffico intenso si è creata una coda tra Genova Pra e Bivio A10 A7 Milano Genova e allora noi Ci spostiamo e andiamo proprio in A10, la tratta di Ponente, una tratta

0: tratta, che è tenuta sott'occhio proprio da ieri, perché sono iniziati i nuovi cantieri, i lavori nei nuovi cantieri, tra cui quello della Galleria Orco, e infatti vediamo già una coda di 1 chilometro tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova, proprio a causa di questi lavori. Infatti, come vedete, iniziano già le code. Vedremo naturalmente come evolverà la situazione nel corso della mattinata e poi della giornata. Noi, come sempre, vi teniamo aggiornati. A te, Eva.
1: Grazie Elisa per tutti gli aggiornamenti, e vediamo anche le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Una nuova giornata di sole, sarà così tutta la settimana, inizialmente sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio c'è un lento aumento della nuvolosità alta e sottile a partire da ponente, ma il tempo comunque rimarrà sereno. Le temperature minime e massime sono in lieve aumento, stazionarie 18 la minima, 28 la massima, umidità su valori medio-alti, venti deboli in prevalente regime di brezza lungo le località costiere con rinforzi settentrionali al mattino tra Savona e Genova, settentrionali a tratti variabili invece sui versanti padani. Mare temporaneamente mosso a ponente nel pomeriggio, poco mosso invece altrove. E poi, come ogni mattina, il nostro almanacco. Partiamo dai santi. Oggi si venerano i santi Michele, Gabriele e Raffaele, gli arcangeli. La luna è calante, illuminata al 90%, sarà luna nuova il prossimo 10 di ottobre. Il sole è sorto alle 7:19, tramonterà questa sera alle 19:10, e oggi una giornata importante per la nostra salute, per la nostra prevenzione, perché è la giornata mondiale per il cuore. Infatti le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte e disabilità nel mondo e in Italia. 4 su 5 però sono prevenibili. Accadde oggi, torniamo al 1936, quando Francisco Franco instaurò un regime dittatoriale in Spagna. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti del cartoonista argentino Kino, appare per la prima volta sui giornali. Nel 1995, quest'oggi, Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Nati oggi, buon compleanno a Pierluigi Bersani, nato nel 1951, a Loretta Goggi del 1950, alla cantante Gaia del 97 e anche al cantante Raff, nato nel 1959. E allora il Salone Nautico, ne abbiamo parlato in apertura di questa mattinata, è iniziato il conto alla rovescia, giovedì l'inaugurazione, ieri la presentazione ufficiale alla stampa. Sentiamo.
2: Più maxi yacht, un'arena più accogliente e nuove date. Genova si prepara ad accogliere la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, al via questo giovedì 1 ottobre. Al Waterfront di Levante, nella Casa della Vela, la presentazione ufficiale.
3: Noi siamo molto positivi, è un salone in crescita ancora, più di 1000 imbarcazioni, più 28% nei catamarani e multiscafi, più 4% nel resto. Abbiamo un bel ritorno che sono i super yacht, e poi abbiamo la nostra Blue Arena, che ho voluto fortemente per lasciare un abbraccio alla città, che fosse aperto gratuitamente. Mi dicono che a Genova non si possa dire, ma gratuitamente aperto al pubblico, in modo che i cittadini di Genova, ma anche chiunque sia qua, possa entrare come che avere un assaggio.
4: L'Italia è leader nella nautica da diporto ed è super leader per quanto riguarda le grandi imbarcazioni. E quest'anno, ad esempio, ci saranno più grandi imbarcazioni rispetto agli anni prima. Ma non dobbiamo dimenticare invece quella che è l'altra nautica, ovvero sia quella sotto i 24 metri, perché la nautica che è sotto i 24 metri è quella dove la maggior parte degli italiani che vanno per mare hanno la patente.
5: Questo è un appuntamento che la città aspetta tutti gli anni e sappiamo che è identificativo del nostro calendario. La scommessa di spostarlo più avanti è una scommessa che secondo noi può essere vincente, perché lo leva un po' da quella pressione rappresentata dagli altri due saloni nautici di Monaco e di Cannes, e quindi crediamo che questo possa farlo diventare un appuntamento in un periodo suo caratteristico tipico del Salone di Genova.
1: Dunque, appuntamento con Nautico da giovedì 1 ottobre. Che cosa accade oggi su Primo Canale? La nostra programmazione 9:30, arriva il Medico Risponde, sarà Alberto Ferrando, il pediatra, si parlerà di febbre, naso che cola nei bambini. Dalle 10 c'è Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, le vostre telefonate, i vostri messaggi, temi caldi del giorno. 12:30 Newsroom 28 con Tiziano Berti, il punto con l'informazione di metà giornata, e a seguire Al centro, il magazine dedicato agli approfondimenti. La nostra finestra sul mondo quest'oggi ci porterà a Dubai. Alle 18 il primo giornale con tutte le informazioni. Questa sera, ecco, alla zona rossa, certo, dalle 14:30 con la diretta dal

0: Consiglio Comunale di Genova da Via Garibaldi, da Palazzo Tursi, e poi questa sera alle 21 una nuova puntata di People dopo il primo giornale, appunto come sempre alle 18 il nostro appuntamento quotidiano con l'informazione. Questa sera ritornano le storie di People con Tiziana Oberti. Grazie alla regia, al buongiorno a loro e a tutti voi, è il momento di prenderci un caffè, torniamo subito insieme.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Alle 8.13, bentornati con Primo Mattino. Buongiorno Aurora Bottino, le notizie di giornata.
1: Eccoci Eva, buongiorno ai nostri telespettatori, andiamo a vedere che cosa trovate questa mattina sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata alla politica, in questo caso al messaggio mandato da Ilaria Cavo, la deputata di Noi Moderati, agli alleati: no a una deriva populista a destra. E poi continuiamo con il Salone Nautico 2026, oltre 1000 imbarcazioni, edizione in crescita, ieri la presentazione. Poi la cronaca: un settembre nero per i ricercatori di funghi, 4 vittime in Liguria e decine di feriti, continuano i soccorsi nei boschi per appunto fungaioli che o si perdono o rimangono feriti durante le ricerche. Continuiamo poi con il caso Daneo: Bucci dubito che i bambini scrivano con gli asterischi e sullo striscione, sulla rimozione, ha detto: per me è stato un misunderstanding. Poi il presidio ieri mattina davanti alla Daneo, i genitori: un atto intimidatorio, chiediamo spiegazioni alla questura. Continuiamo con la morte di Giulio Regeni: la corte d'assise di Roma ha condannato 3007 egiziani, li ha condannati per il sequestro di Regeni ma non l'omicidio. Poi Viafe, gol alla Turchia nell'under 19 azzurra, al Genoa si coccola l'emergente del centrocampo rossoblu. Ieri poi la nazionale che ha battuto 4-1 Turchia, la nazionale, la prima squadra. Continuiamo con la musica, perché Ligabue questa sera si esibisce a Genova, un concerto già sold out del suo tour Certe Notti. Nell'articolo trovate la probabile scaletta del concerto, i biglietti e gli orari. E poi per chiudere l'appuntamento questa sera alle 21 è con People, che riparte con 6 storie che vi faranno cambiare il vostro punto di vista. Conduce Tiziana Oberti tutti i martedì proprio alle 21. Queste le notizie, evate.
0: Grazie Aurora, noi torniamo alla serata di ieri sera in diretta su Primo Canale, Terrazza Incontra al Teatro Carlo Felice. È una serata tra memoria, presente e futuro, sono state tante le testimonianze, anche i momenti musicali con le più belle voci dell'opera. Ebbene, andiamo a sentire che cosa ha detto, come ha salutato all'inizio della trasmissione il sovrintendente del Carlo Felice, Galli.
2: Consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nel Busseto, sono solamente di

0: 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
1: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni.
2: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, a partire da quel che è accaduto ieri a Roma. Giustizia arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi alla fine per la morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. La Procura aveva sollecitato, oltre a un ergastolo, anche pene a 17 anni e mezzo, scese però a 10 perché è stato riconosciuto il sequestro e non l'omicidio. Il legale della famiglia Regeni invoca lo stop dei rapporti col Cairo. Il ministro Tajani sottolinea che sono state condannate 3 persone e non l'Egitto. La strage di Ustica, svolta nell'inchiesta sulla strage, la Francia è infatti pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Le elezioni a Reggio Calabria: il centrodestra vince le supplettive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e dalla Lega, incassa il 51,02% dei voti contro il 36,59% di Benedetto del Campolargo Unito e il 10,94% del candidato di Futuro Nazionale. E poi la benzina: file di auto e un primo calo dei prezzi a partire dalla giornata di ieri anche a livello nazionale hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio di Eni, Eni Live, con la benzina a 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19. Ci sono anche gli sconti di IP. Dalle aziende e sindacati si moltiplicano gli appelli a estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, in modo da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Il governo intanto verifica la disponibilità da parte di Kuwait di aderire al price cap e parla anche di segnali positivi da parte del Kuwait. Tassisti e camionisti sono pronti alla mobilitazione contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo per 5 giorni a partire dal prossimo 16 di ottobre. Chiudiamo questa carrellata di notizie con il calcio, con la nazionale italiana. Mancini cala al poker nel match del riscatto, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League, e vince contro la Turchia dopo la sconfitta col Belgio. I 4 gol che siglano la vittoria nello stadio di Bursa per 4-1 portano la firma di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayod e di Francesco Esposito. E adesso torniamo al programma politico di Primo Canale. Parliamo di sicurezza nelle vie della città di Genova. Siamo stati in diretta ieri a Sestri Ponente e abbiamo sentito diverse testimonianze, per esempio quelle del dottor Valenti, che cura e segue una infermeria in via Sestri, dove vengono accolti tanti stranieri, tanti bambini, tante famiglie, e ci ha raccontato qual è la situazione. Sentiamo.
3: Molto spesso ci arrivano dopo essere passati all'ospedale di Sestri, dove ricevono le prescrizioni, le ricette, e da noi arrivano per le somministrazioni, le terapie, le medicazioni, eccetera.
4: E voi vedete anche famiglie, nel senso che vedete anche poi mogli e bambini.
3: Sì, allora soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più a ponente di Sestri, e sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi,

0: come dire, c'è una situazione difficile perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà e cerchiamo di fare qualcosa lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
1: Presidente, si è parlato tanto anche del discorso della lingua, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge, bambini che non parlano l'italiano, qui comunque si può vedere che molto spesso è vero che non parlano l'italiano.
0: No, non lo parlano, lo parlano pochissimo, stentatamente. Noi vediamo degli operai che lavorano qui da 4-5 anni e parlano un italiano veramente molto stentato. Io penso che l'unico modo per far entrare l'italiano nelle famiglie è che i loro bimbi vadano alla scuola, perché loro non frequentano i corsi di italiano per adulti, che pure qui sul territorio ci sono, perché diverse associazioni sono molto impegnate in questo, ma non sono orari compatibili con il lavoro e quindi molto spesso, più delle volte, loro non fanno lezione, non imparano l'italiano e vivono tra di loro.
2: Un flash sul traffico nella città di Genova e in autostrada con Elisa Ricci. A te, Elisa.
3: Eccoci Eva, torniamo subito sul fronte del traffico e partiamo dalle nostre autostrade, dalla tratta genovese. Ancora due le segnalazioni, la prima in A7 direzione Milano, una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova e poi in A10 direzione Genova una coda tra Genova Pra e Bivio A10 e A7 Milano-Genova. Entrambi le segnalazioni sono a causa del traffico intenso. Allora ci spostiamo in A10, quindi la tratta di Ponente, perché abbiamo... sono cresciuti insomma i chilometri di coda, al momento sono due quelli tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova, e a causa dei lavori di un cantiere di cui abbiamo parlato, un cantiere che è iniziato proprio ieri, e quindi andremo a vedere naturalmente come si evolverà la situazione. Ma oggi diamo uno sguardo soprattutto alla viabilità cittadina e partiamo dalla zona di Cornigliano, dove troviamo alcune zone evidenziate proprio in rosso, specialmente e nei collegamenti verso il centro, ma traffico anche in sopraelevata. Vedete appunto la sopraelevata segnata proprio di rosso e in particolare questo nei pressi degli accessi e delle uscite verso il centro cittadino. Ma poi la situazione appare complicata anche nella zona Foce lungo le direttrici cittadine, quindi insomma una situazione di caos quella di questa mattina. Inoltre viene segnalato dalla polizia locale che via Pietro Chiesa è stata chiusa ed è la via che collega appunto via Milano a Lungomare Canepa, quindi naturalmente anche questo potrà creare dei disagi, delle criticità sulla viabilità cittadina. Insomma, questa mattina il caos si prospetta specialmente proprio nel centro cittadino, ma naturalmente noi continueremo anche a controllare le nostre autostrade. A te Eva.
2: Grazie Elisa, sempre monitorato il traffico nel nostro primo mattino, dunque continuate a seguirci se vi dovete spostare in città. Sono giornate particolarmente critiche anche sulla viabilità ordinaria per via del traffico intenso e le chiusure, e anche l'allestimento del Salone Nautico Internazionale. Si è aperta ieri peraltro una nuova settimana in cui anche il trasporto pubblico locale e dunque la situazione di AMT è particolarmente attenzionata. La scorsa settimana c'è stato l'incontro con i sindaci, soprattutto quelli dell'entroterra, più preoccupati per i tagli alle corse. Allora sentiamo in questo servizio che cosa accadrà nei prossimi giorni.
4: Non si placano le tensioni fra i sindaci dell'entroterra e AMT. I problemi segnalati dai comuni sono numerosi e riguardano soprattutto orari, coincidenze e corse tagliate. In alcuni casi il sabato, pur essendo un giorno feriale, viene gestito con una programmazione ridotta, creando difficoltà soprattutto a lavoratori e pendolari. A Savignone, ad esempio, viene segnalata una corsa autostradale prevista alle 9, troppo tardi per chi deve raggiungere il posto di lavoro, e si trova quindi costretto a cercare mezzi alternativi. Restano poi da sistemare diverse coincidenze, mentre alcune zone rischiano di rimanere isolate. I sindaci si aspettavano i primi passi avanti già giovedì scorso, ma per ora la situazione è rimasta invariata. A pesare sono anche i problemi dei medici.

0: mezzi. Quando un autobus di una ditta in appalto si guasta e non è disponibile una sostituzione, la corsa viene cancellata. Una situazione che, secondo quanto segnalato dai comuni, si ripete ormai da circa un anno. L'obiettivo degli incontri è quindi mettere sul tavolo le diverse criticità e arrivare a una revisione del servizio che possa ridurre disagi e tagli e garantire collegamenti adeguati sul territorio.
1: Ancora la cronaca, resta in carcere l'anarchico 39enne arrestato venerdì mattina dopo gli scontri della sera precedente con la polizia, al termine della manifestazione organizzata dai commercianti e dai residenti del centro storico per chiedere più sicurezza alle istituzioni. Sentiamo.
2: È stato confermato l'arresto dell'uomo di 39 anni fermato dopo gli scontri tra anarchici e polizia alla stazione marittima di Genova, a pochi minuti dalla fine della passeggiata organizzata dagli angeli del centro storico. Il 38enne resterà in carcere, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare. Il magistrato ha descritto infatti l'indagato come una persona aggressiva e non in grado di controllarsi, sottolineando la pericolosità del gesto contestato. Un pugno sferrato contro un funzionario della Digos durante i tafferugli seguite la manifestazione. Il poliziotto ha riportato un trauma cranico con una prognosi di 7 giorni. Contro la decisione del giudice ha subito preso posizione l'avvocato Fabio Sommavigo, che assiste il 38enne. Si tratta di una misura sproporzionata, ha dichiarato il legale. L'arrestato avrebbe raccontato di non ricordarsi niente perché era in lutto. Gli episodi risalgono alla serata di giovedì 24 settembre, quando un gruppo di anarchici riunitosi per commemorare Francesco Carrieri ha cercato di avvicinare il corteo degli angeli del centro storico. Digos e reparto mobile hanno tenuto separati due gruppi, ma la tensione è salita rapidamente. Dagli antagonisti sono volate alcune bottiglie di vetro. Oltre al funzionario della Digos, due poliziotti del reparto mobile hanno riportato lesioni con prognosi tra 11 e 40 giorni.
1: Alle 8.30 facciamo una piccola pausa, subito dopo gli aggiornamenti, la cronaca, il traffico, tutto in tempo reale nel corso di Primo Mattino.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Giovedì 1 ottobre è su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Alle 8.32 le ultime di cronaca con Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva con una notizia di questa mattina che riguarda un maxi sequestro avvenuto in uno degli hub logistici di smistamento di Genova, dove la Guardia di Finanza ha trovato più di 30 kg di droga nascosti in aspirapolvere e casse modificate.

0: sé, ma come una matriosca al loro interno c'erano anche 33 kg di droga, parliamo di 25 kg di hashish e 8 kg di marijuana. Il valore della droga una volta immessa sul mercato è stato stimato in oltre 300.000 euro. Un'operazione che è nata nell'ambito dei controlli sui flussi di merci che attraverso il trasporto su gomma arrivano quotidianamente dalla Spagna. Genova infatti rappresenta uno snodo strategico per queste spedizioni internazionali che vengono poi smistate nel capoluogo ligure prima di raggiungere altre città italiane. Gli accertamenti sono stati avviati dopo un'attività di analisi dei rischi condotta proprio dalle Fiamme Gialle. A insospettire i militari sono stati in particolare i dati ritenuti fittizi relativi ai destinatari dei pacchi e alcune anomalie nella descrizione del contenuto riportata sui documenti di trasporto. E quindi all'interno poi delle scatole, all'interno delle spedizioni, sono stati trovati questi piccoli elettrodomestici, tra cui aspirapolveri e dispositivi elettronici. Gli apparecchi però al controllo non funzionavano e presentavano caratteristiche poi incompatibili con la normale spedizione di prodotti usati. Così sono stati trovati più di 30 kg di droga che non verranno immessi sul mercato ligure ma neanche sul mercato italiano, perché poi, come dicevamo, non è per forza detto che la droga fosse destinata al territorio del nord-ovest, però appunto la buona notizia è che è stata fermata. A te.
1: Grazie Aurora, tutte le notizie di cronaca non solo sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Noi torniamo al programma politico di Primo Canale. Si è parlato di sicurezza nel centro storico e non solo, in tutta la città di Genova. Allora sentiamo questo scambio tra gli ospiti. C'erano la consigliera di maggioranza in comune a Genova Francesca Ghio e il consigliere di minoranza Sergio Gambino, ex, peraltro ex assessore alla sicurezza del comune. Sentiamo.
2: Penso che la paura percepita sia una paura più legata alle persone e ai tempi che viviamo, e non mi limiterei neanche al paese Italia, perché se dobbiamo guardare in un sistema più ampio ci rendiamo conto che quello che succede nel mondo poi ha un impatto sulla vita. La paura principale che io percepisco quando si parla di sicurezza è quella lavorativa, perché è da lì che mi piace ragionare, non solo di sicurezza, quella delle strade, o comunque il concetto di sicurezza oggi sta prendendo una piega per cui ci si immagina la polizia e la guardia e ladri, quando invece sicurezza deve essere un approccio, e di questo io mi faccio portavoce anche con le politiche legate alle deleghe che mi riguardano, quindi le politiche giovanili, deve essere un approccio sistemico.
3: Però la domanda che le ho fatto è questa.
2: La rifaccio.
3: La città ha paura o è solo una percezione?
4: Le persone. Se ricomincia di nuovo però
2: no, la città ha paura, no, la città non ha paura.
3: No. Gambino?
4: No, allora di che cosa parliamo? Cambiamo argomento, ritorniamo ad MT.
3: Allora poi parleremo perché, di tutto quello che si può
4: fare. Perché se non c'è un problema di sicurezza in città, io mi tocco per sapere se ci sono. Allora, se non c'è un problema di sicurezza, vabbè, mettiamo che è così. Allora perché la sindaca Salis da un anno a questa parte dice che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, chiede più risorse, chiede più uomini, chiede più forze dell'ordine? Perché il Partito Democratico, AVS e tutto il cucuzzaro del campo largo dice che il governo Meloni non ha assunto abbastanza poliziotti, carabinieri? Se non c'è un problema di sicurezza e il problema è semplicemente di lavoro, allora forse stanno chiedendo di assumere maggiori poliziotti e carabinieri perché ci sono dei disoccupati. Non perché serve più sicurezza. Quindi per la Ghio il problema è il lavoro. Vorrei ricordare alla collega Ghio, se vogliamo, visto che lei ha parlato dei massimi sistemi del mondo, ha detto che dobbiamo allargare la veduta a livello nazionale, a livello internazionale, quello che vogliamo, in Italia siamo ai massimi storici di occupazione. Quindi va bene che c'è gente che cerca lavoro, va bene che c'è disoccupazione, va bene che c'è una situazione comunque bisogna sempre migliorare, ma in questo momento il principale problema degli italiani è che non si sentono sicuri nelle proprie città. Perché? Perché sono aumentati gli spacciatori, sono aumentati senza fissa dimora, sono aumentati le persone ai margini della società, sono aumentati i scippi, ormai sulle metropolitane e nelle grandi città il taccheggio è uno dei principali problemi di qualsiasi grande città, medio grande città del nostro territorio. Alla prima domanda no, non c'è un problema di sicurezza, il problema principale è che non avete capito quali sono le esigenze degli italiani. Questo è il principale problema di questo paese, che la sinistra non ha capito cosa serve ai cittadini.
2: Ma se al governo ci siete voi?
4: Infatti, i problemi cerchiamo di risolverli. Abbiamo aumentato

0: delle forze dell'ordine, sono stati fatti dei decreti di sicurezza che stanno permettendo di avere degli strumenti maggiori alle forze dell'ordine, sono diminuiti del 55% gli sbarchi, sono aumentati del 40% le espulsioni delle persone che commettono dei reati. Ovvio, facciamo una guerra contro i mulini a vento, perché spesso e volentieri abbiamo altre forze dello Stato che remano contro.
1: Torno in Newsroom 28, un flash sulla situazione del traffico particolarmente intenso questa mattina, Elisa, vero?
2: Esattamente, Eva, particolarmente intenso proprio nella nostra città, quindi parliamo di viabilità cittadina. Allora noi ci aiutiamo proprio con la mappa di Waze per andare a capire dove è concentrato il traffico. Infatti partendo dal Ponente abbiamo diversi rallentamenti nella zona di Pra e lungo l'Aurelia proprio verso Sestri Ponente, e traffico sostenuto comunque anche nei quartieri di Cornigliano e San Pier d'Arena, soprattutto proprio nei collegamenti tra questi due quartieri. Ma poi ci spostiamo verso il centro e andiamo a puntare l'occhio verso la sopraelevata. Come potete vedere, qui viene segnalato proprio il traffico intenso, e specialmente questi rallentamenti vengono segnalati in prossimità degli svincoli e nella zona del Porto Antico, come abbiamo visto anche nella zona che va diciamo nella corsia che va verso il Ponente, ecco. Ci spostiamo, continuiamo a dare uno sguardo proprio alla fine della sopraelevata. Qui abbiamo la zona quindi della Foce, dove vediamo diversi rallentamenti. Inoltre sottolineiamo anche che il corso Guglielmo Marconi è chiuso proprio nel periodo antecedente al Salone Nautico e poi durante il Salone Nautico, inoltre ci saranno poi diverse zone, diverse modifiche sulla viabilità a livello di sosta e transito proprio nel periodo del Salone Nautico, quindi vedremo altri disagi sicuramente. E poi continuando comunque a guardare quello che riguarda la mobilità, situazione da monitorare anche verso Levante, quindi come vi dicevo nella zona Foce, ma anche per quanto riguarda le direttrici verso il San Martino, e poi rallentamenti anche nella zona di Staglieno e lungo la viabilità che conduce verso il Val Bisagno. E ci spostiamo, andiamo a vedere invece quello che riguarda le nostre autostrade, una situazione meno caotica rispetto alla viabilità cittadina di questa mattina. Quindi continuiamo a vedere le due segnalazioni nel nodo genovese, e a 7 direzioni Milano, una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per il traffico intenso, e poi in A10 direzione Genova una coda tra Genova Pra e Bivio, A10 A7 Milano Genova ancora per traffico intenso. E ci spostiamo e andiamo in A10, perché qui invece iniziamo con le prime preoccupazioni della mattinata. Abbiamo 2 chilometri di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova a causa di un cantiere che ha iniziato i lavori proprio nella giornata di ieri, e poi i rallentamenti di 1 chilometro tra Finale Ligure e Pietra Ligure, questa volta in direzione Ventimiglia, ma sempre a causa dei lavori. Quindi questa è la situazione, noi continuiamo naturalmente a monitorarla e ad aggiornarvi in tempo reale. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, dopo per nuovi aggiornamenti andiamo alla Spezia. Buongiorno Emanuela Cavallo.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, vi accolgo ancora con il sole, ma domani sono previste delle nubi e giovedì, ahimè, anche qualche goccia di pioggia. Ma guardiamo al territorio, guardiamo in realtà alla Riviera, alle Cinque Terre, alla viticoltura. Archiviata la vendemmia, che è stata una vendemmia appunto che si è stata realizzata praticamente l'ultima fine settimana di agosto, si guarda la tecnologia che può entrare anche in questa cultura, e quindi si guarda ai droni che controllano i vigneti, controllano lo stato di salute appunto della vigna, anche trattandosi di Cinque Terre, la situazione stessa delle fasce terrazzate, quindi eventuali cedimenti e eventuali necessità di manutenzione. E poi altra prospettiva che lega la tecnologia con la viticoltura, l'inserimento dei trenini monorotaie, che appunto sono necessari proprio per

0: soprattutto nel periodo della vendemmia, che portano giù le ceste scariche, poi in salita le ceste scariche appunto di uva, i trenini che potrebbero diventare elettrici. C'è comunque da lottare contro la pendenza, la verticalità e lo sforzo che fanno questi motori, ma la prospettiva potrebbe essere questa per appunto una viticoltura ancora più green. Altro aspetto necessario, noi l'abbiamo ribadito, ne abbiamo parlato molto, è il fatto che, ahimè, con la siccità, con il caldo, soprattutto di queste ultime estati, ai viticoltori serve anche un po' d'acqua per arrivare alla fine della stagione, quindi si procede anche con la realizzazione dell'acquedotto irriguo proprio funzionale ai vigneti e alle Cinque Terre. Quindi questa mattina abbiamo parlato di questo lato tecnologico che combina l'agricoltura, in questo caso uno dei prodotti principi di questo territorio, appunto la viticoltura delle Cinque Terre. Questo è il quadro dalla Spezia, io ti restituisco la linea a te, Eva.
1: Grazie Emanuela, noi ci vediamo domani, anche il giorno di viaggio in Liguria, quindi poi domani ci racconti dove ci porti questa settimana sul tuo territorio. Adesso parliamo anche di una bella iniziativa che riguarda la Gigi Ghirotti, perché Piazza De Ferrari si prepara ad accogliere questo grande palcoscenico per l'11ª edizione di Non ti scordar di me manifestazione, promossa appunto dalla Fondazione Ghirotti, che sarà sabato 3 ottobre. Sentiamo cosa accadrà in questo servizio.
2: Sport, musica e spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Torna sabato 3 ottobre nel cuore di Genova Non ti scordar di me, la manifestazione promossa dalla Fondazione Gigi Ghirotti per raccogliere fondi e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di sostenere le persone malate e le loro famiglie. Un'intera giornata di appuntamenti che prenderà il via alle 10.30 in Piazza De Ferrari tra esibizioni musicali, intrattenimento per i più piccoli e degustazioni di prodotti tipici liguri. Tra i protagonisti il campione di freestyle motocross Vanni Oddera, che porterà le sue spettacolari acrobazie nel centro della città con due appuntamenti alle 12 e alle 15 in punto. Nel pomeriggio spazio alla pet therapy, alla danza e al grande flash mob di Stelle nello Sport. A chiudere la manifestazione alle 17.30 la discesa dei supereroi acrobatici da Palazzo Ducale. Un appuntamento che da 11 edizioni unisce divertimento e beneficenza per ricordare quanto siano importanti la cura, l'ascolto e la vicinanza che affronta la malattia.
3: Il nostro scopo è quello di portare il più possibile la cittadinanza al nostro centro, che è Largo Pertini, con un gazebo dove i nostri volontari sono a disposizione per parlare con la cittadinanza, per dire qual è il lavoro che svolge l'associazione e dare anche delle pubblicazioni che noi nel corso del tempo abbiamo fatto, e quindi informare sempre di più i cittadini dei nostri servizi.
1: E dopo una piccola pausa al nostro angolo social torneremo a parlare del teatro dell'Opera Carlo Felice di Genova. Restate con noi.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Ticuglio splenderà il sole, i cieli saranno tersi con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato.

Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app e 3B Meteo.

0: Alle 8:48 apriamo il nostro angolo social, anche perché ci sono state notizie e argomenti che hanno scatenato davvero moltissimi commenti. A te, Elisa.
1: Eccoci Eva, esattamente, apriamo il nostro angolo social come ogni mattina e oggi parliamo di una scuola perché ieri mattina è avvenuto il presidio di fronte alla scuola Daneo e diverse voci hanno parlato proprio alle telecamere di Primo Canale, noi naturalmente in diretta ieri mattina, e quindi andiamo a sentire qualche genitore e poi naturalmente parliamo anche dei commenti perché, come dicevi tu Eva, questo video ha scatenato i commenti, andiamolo a vedere allora.
2: Il presidio di oggi è andato bene dal nostro punto di vista, nel senso che quello che volevamo e a cui tenevamo è stato condiviso.
3: Perché fino a poco tempo fa c'era un altro striscione con sulla Palestina e su Gaza e nessuno, da settembre a settembre c'era rimasto e nessuno ha avuto modo di toglierlo, di avere qualcosa da ridire, quindi assolutamente ci è sembrato un atto che va appunto giustificato.
4: Piazza Meridiana della Meridiana era piena di persone che ci hanno tenuto a venire a esprimere tutta la loro solidarietà per quello che è accaduto venerdì mattina alla scuola Daneo e per tutti i messaggi, le battaglie che questa scuola ha portato avanti.
1: Oltre 1000 commenti sotto il nostro post, diciamo che è un tema che ha fatto molto discutere, naturalmente i commenti si dividono tra chi pro alla protesta, quindi chi appoggia quello che è accaduto e chi invece non è d'accordo e mostra, diciamo, delle posizioni differenti, naturalmente sempre parlando del tema della scuola, dell'espressione e via dicendo. Quindi naturalmente io vi invito a continuare a commentare, a condividere la vostra opinione in modo educato, naturalmente sotto il nostro post, e continuare a seguirci. Basterà cercare primocanale.it, Instagram o Facebook. A te Eva.
0: Grazie Elisa. Quanto è importante il Teatro dell'Opera Carlo Felice per la città di Genova e non solo, quanto è importante supportarlo, investire sia da parte delle istituzioni sia da parte dei privati nella sua lunga storia. Ne abbiamo parlato ieri sera con il governatore di Regione Liguria Marco Bucci, ospite di Terrazza Incontra al Teatro Carlo Felice.
5: Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti, mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima, non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente, quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo, ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli, e così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello.

0: Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace guardiani, mi piace anche custodi, i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlare un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della Regione e del Comune, questo è fuori discussione.
1: Il Primo Canale è stato da sempre testimone della storia del Carlo Felice, con tanti materiali contenuti nel suo archivio storico. Andiamo a vedere una pillola, ci riferiamo alla posa della prima pietra della ricostruzione del Teatro dell'Opera, era il 7 aprile del 1987.
2: Facendo un rapido confronto con lo passato, il 7 aprile del 1828 veniva qui inaugurato ufficialmente il Carlo Felice. In questo momento si sta leggendo la pergamena che verrà murata per la prima pietra ed ecco le autorità si avviano alla posa della prima pietra dopo aver firmato una pergamena. Prima pietra per Genova, prima pietra per rimboccarsi le maniche, prima pietra, dicono gli osservatori, che vuol significare anche tralasciare le polemiche, punti di spillo tra comune e regione, tra regione e altri enti, tra Roma e Genova. Ecco la cerimonia ufficiale della posa della prima pietra.
3: Nel nome del Padre, del
2: Il Cardinale Siri procede alla benedizione.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Alle 8.55 la linea va a Aurora Bottino, la prima edizione del TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la viabilità, perché questa mattina a Genova si parla di lunghe code sulla sopraelevata, un mix di chiusure e restringimenti legati ai lavori propedeutici, al tunnel subportuale, ma anche agli interventi sul nodo di San Benigno, creano appunto a partire dalle 8 un vero e proprio tappo sulla sopraelevata, sulla corsia che viaggia verso Ponente, dove le rampe che la collegano con Via di Francia e Genova Ovest sono già a imbuto per altri lavori. Questa mattina ci si muove a passo d'uomo a causa del cantiere di Lungomare Canepa, che vede la chiusura di Via Pietro Chiesa, la strada che collega Via Milano alla direttrice che porta a Sestri Ponente. Il provvedimento, lo dicevamo, è legato ai lavori di adeguamento del nodo di San Benigno. La chiusura è prevista anche nella fascia notturna tra le 19 di lunedì 28 settembre fino alle 6 di martedì 29 nel tratto verso Ponente. Il traffico viene deviato verso via Ballaidie, creando lunghe code che coinvolgono auto e moto che viaggiano verso il ponente genovese. Cambiamo argomento, anche se rimaniamo sulle strade di Genova, perché parliamo di una nuova settimana di incontri per quanto riguarda i sindaci dell'entroterra e l'azienda del trasporto pubblico di Genova, MT, al centro dei problemi segnalati dai comuni per quanto riguarda le coincidenze e le corse soppresse. Sentiamo.
1: Non si placano le tensioni fra i sindaci dell'entroterra e MT. I problemi segnalati dai comuni sono numerosi e riguardano soprattutto orari, coincidenze e corse tagliate. In alcuni casi il sabato, pur essendo un giorno feriale, viene gestito con una programmazione ridotta, creando difficoltà soprattutto a lavoratori e pendolari. A Savignone, ad esempio, viene segnalata una corsa autostradale prevista alle 9, troppo tardi per chi deve raggiungere il posto di lavoro, e si trova quindi costretto a cercare mezzi alternativi. Restano poi da sistemare diverse coincidenze, mentre alcune zone rischiano di rimanere isolate. I sindaci si aspettavano i primi passi avanti già giovedì scorso, ma per ora la situazione è rimasta invariata. A pesare sono anche i problemi dei mezzi. Quando un autobus di una ditta in appalto si guasta e non è disponibile una sostituzione, la corsa viene cancellata. Una situazione che, secondo quanto segnalato dai comuni, si ripete ormai da circa un anno. L'obiettivo degli incontri è quindi mettere sul tavolo le diverse

0: diverse criticità e arrivare a una revisione del servizio che possa ridurre disagi e tagli e garantire collegamenti adeguati sul territorio.
1: E ancora la cronaca: 33 kg di droga sono stati rinvenuti all'interno di aspirapolveri e casse acustiche modificate. Il quantitativo sequestrato dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Genova Sestri durante i controlli sulle spedizioni provenienti dalla Spagna e dirette in diverse località italiane. Nel dettaglio, i finanzieri hanno recuperato 25 kg di hashish e 8 kg di marijuana. Il valore della droga, una volta in messa sul mercato, è stato stimato intorno ai 300.000 euro. Tutto è nato da dei controlli approfonditi all'interno delle spedizioni. Erano indicati poi piccoli elettrodomestici, tra cui, come dicevamo, aspirapolveri e dispositivi elettronici come casse acustiche Bluetooth. Gli apparecchi però non funzionavano e presentavano caratteristiche incompatibili con la normale spedizione di prodotti usati. Cambiamo argomento, parliamo del Salone Nautico. È iniziato il conto alla rovescia per la 66esima edizione. L'obiettivo è migliorare il successo dell'anno precedente. Sentiamo.
2: Più Maxi Yacht, un'arena più accogliente e nuove date. Genova si prepara ad accogliere la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale al via questo giovedì 1 ottobre. Al Waterfront di Levante, nella Casa della Vela, la presentazione ufficiale.
3: Noi siamo molto positivi, è un salone in crescita ancora, più di 1000 imbarcazioni, più 28% nei catamarani e multiscafi, più 4% nel resto. Abbiamo un bel ritorno che sono i super yacht e poi abbiamo la nostra Blu Arena che ho voluto fortemente per lasciare un abbraccio alla città che fosse aperto gratuitamente, insomma, mi dicono che a Genova non si possa dire, ma gratuitamente aperto al pubblico in modo che i cittadini di Genova, ma anche chiunque sia qua, possa entrare e comunque avere un assaggio.
4: L'Italia è leader nella nautica da diporto ed è super leader per quanto riguarda le grandi imbarcazioni. E quest'anno ad esempio ci saranno più grandi imbarcazioni rispetto agli anni prima, ma non dobbiamo dimenticare invece quella che è l'altra nautica, ovvero sia quella sotto i 24 metri, perché la nautica che è sotto i 24 metri è quella dove la maggior parte degli italiani che vanno per mare hanno la patente.
5: Questo è un appuntamento che la città aspetta tutti gli anni e sappiamo che è identificativo del nostro calendario. La scommessa di spostarlo più avanti è una scommessa che secondo noi può essere vincente, perché lo leva un po' da quella pressione rappresentata dagli altri due saloni nautici di Monaco e di Cannes, e quindi crediamo che questo possa farlo diventare un appuntamento in un periodo suo caratteristico tipico del Salone di Genova.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: in Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
4: Sei già andata da Conad! Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
8: Alle 9.02 di questo martedì mattina di fine settembre il focus è ancora sul traffico, non solo quello autostradale con i tanti cantieri ma anche quello della viabilità ordinaria del Comune di Genova, perché ci sono diverse chiusure a partire da quella di via Pietro Chiesa verso Lungomare Canepa, alla fine della sopraelevata da un lato, dall'altro la foce interessata dalla

0: allestimento del Salone Nautico Internazionale, dove ci sono chiusure, per esempio quella di Corso Marconi. Ma ci aggiorniamo su questa che sta accadendo in questa mattinata con la polizia locale.
1: Nuovamente buongiorno, al momento segnaliamo traffico intenso in zona San Pier d'Arena, non sono cambiate le condizioni del traffico a causa della chiusura di via Pietro Chiesa, le zone interessate sono quella di via Milano, via Balleidie, via San Pier d'Arena, le pattuglie sono sul posto impegnate per agevolare il traffico il più possibile. Stessa cosa sulla sopraelevata, le ripercussioni sono inevitabili in uscita in zona San Pier d'Arena, abbiamo il traffico sulla direzione ponente rallentato ma abbastanza scorrevole. Traffico rallentato ma scorrevole anche nella direzione Levante, con particolari rallentamenti nel tratto terminale, dove al momento è anche in corso il rilievo di un sinistro. Pertanto abbiamo rallentamenti ulteriori. La zona della Foce, nella parte di viale Brigate Bisagno e via Marconi, sono presenti rallentamenti a causa della chiusura della direzione Levante di via Marconi, che sarà in fino al termine del Salone Nautico. Ricordiamo questa sera al Palatecnoship Fiumara il concerto di Rigabue con grande affluenza e possibili ripercussioni sul traffico. Infine a Marassi, in Corso Sardegna, ex mercato Orto Frutticolo, l'ufficio mobile della Polizia Locale dalle 14:18, dove poter fare le vostre segnalazioni o chiedere informazioni ai nostri agenti. Per oggi è tutto, auguriamo buon viaggio e salutiamo dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale, gli aggiornamenti sempre particolarmente utili in queste giornate in cui i disagi per il traffico sono più alti. Come va in autostrada con Elisa Ricci?
2: Eccoci Eva, andiamo a vedere la situazione sulle nostre autostrade della Liguria e partiamo subito dalla tratta genovese. Andiamo a vedere le segnalazioni, al momento sono tre e la prima in A7 direzione Milano. Abbiamo una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso e poi in A12 direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano-Genova per traffico intenso. E l'ultima segnalazione riguarda invece la A10 in direzione Genova, una coda tra Genova Pra e Bivio A10 e A7, Milano-Genova ancora per traffico intenso. E allora noi ci spostiamo, andiamo a vedere insieme le segnalazioni in A10, quindi la tratta di Ponente, e vediamo subito perché al momento abbiamo 2 km di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova a causa dei lavori iniziati proprio nella giornata di ieri in un cantiere in questa tratta. Allora poi andiamo a vedere l'ultima segnalazione che riguarda invece rallentamenti di 1 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia ancora a causa dei lavori. E quindi questo è il quadro che al momento riguarda proprio le nostre autostrade, ma noi naturalmente continueremo con gli aggiornamenti. A te Eva.
0: Grazie Elisa Ricci, a brevissimo il punto con il direttore Matteo Angeli in collegamento telefonico con noi. Intanto ci vediamo con le nostre telecamere, le previsioni meteo per la giornata di oggi. Vedete, questa per esempio è la costa di Lavagna, inizialmente è serena questa giornata o poco nuvolosa, dal pomeriggio ci sarà un lento aumento della nuvolosità alta e sottile a partire dal ponente, sarà comunque una giornata serena così come dovrebbe essere tutta la settimana. Temperature minime e massime in lieve aumento o stazionare, 18 è la temperatura minima in Liguria, quella media naturalmente, 28 quella massima, umidità su valori medio-alti, venti deboli quest'oggi, sono in prevalente regime di brezza lungo le località della costa, ci sono dei rinforzi di venti da nord al mattino tra Savona e Genova, sono venti da nord a tratti variabili anche sui versanti padani. Il mare è temporaneamente mosso a ponente nel pomeriggio, è invece poco mosso altrove, queste le belle immagini, le telecamere da Terrazza Colombo che illuminano il porto di Genova. E allora buongiorno al direttore Matteo Angeli collegato telefonicamente con noi.
3: Buongiorno, buongiorno.

0: Eva, buongiorno a tutti. Oggi è martedì e come tutti i martedì torna a zona rossa a partire dalle ore 14.30. Ormai è un appuntamento che i nostri telespettatori hanno iniziato a conoscere e tra l'altro, come ripeto più volte, ma lo dico anche con un certo stupore da una parte e orgoglio anche dall'altra, è un successo anche per la televisione. Non pensavamo che la politica di pomeriggio potesse andare così bene, invece anche gli ascolti premiano questa trasmissione che racconta di fatto quello che accade dentro la sala rossa e quindi dove si prendono le decisioni che comunque incidono sulla vita quotidiana della nostra città e quindi probabilmente i cittadini vogliono sentire e vedere soprattutto da vicino quello che accade dentro la sala rossa. C'è molta curiosità e poi ovviamente anche molta polemica, perché spesso a lunedì sera litigano in trasmissione nei nostri studi e poi la stessa cosa si rivede poi il giorno successivo dentro il Consiglio Comunale. Quindi insomma ieri sera si è parlato tanto, per esempio, del programma politico di sicurezza, è stato il tema ovviamente principale, insieme a quello che è accaduto alla scuola d'Agno con lo striscione strappato, con tutte le polemiche politiche che ne sono susseguite, e insieme alla sicurezza siamo andati a feste polemiche con Aurora Bottino e poi abbiamo fatto un focus anche sul centro storico per cercare di capire a chi è il compito, quali sono i compiti e di chi sono, proprio per provare a mettere una pezza alla situazione che è sempre più peggiore. Quindi insomma è stata una discussione molto accesa anche ieri sera e oggi probabilmente sarà una discussione molto accesa anche in Consiglio Comunale, perché si parlerà di tanti argomenti e non abbiamo ancora bene, devo dire la verità, il focus su quelli che saranno gli argomenti di oggi, però sicuramente anche il tema della Danio e sicuramente il tema della sicurezza saranno comunque all'ordine del giorno. Poi vedremo in mattinata di scoprire quelli che saranno proprio gli ordini del giorno messi in calendario e quindi poi vedremo quello che accade. Ma sicuramente sarà una puntata a partire dalle ore 14.30 molto, molto interessante, Eva.
1: Grazie direttore Matteo Angeli. Allora andiamo a rivedere insieme uno scambio nel corso del programma politico di Primo Canale di ieri sera condotto dal direttore Matteo Angeli, in cui si è parlato di quel che è successo alla Danio, come ci stava raccontando il direttore, anche dell'uso degli asterischi in quel cartello, in quello striscione "qui nessuno è straniero", che era esposto davanti alla Danio, che è stato rimosso, è stato poi riportato, motivo che ha fatto poi scatenare la nascita di un movimento e anche l'organizzazione di un presidio che poi ritornerà venerdì prossimo davanti alla prefettura. Ci sono quegli asterischi messi all'interno del cartello, quella vocale femminile o maschile cancellata e sostituita con un asterisco, e sugli asterischi hanno discusso la consigliera Francesca Ghia da un lato, consigliera di maggioranza in comune a Genova, e la consigliera Paola Bordilli, consigliera di minoranza della Lega. Sentiamo.
2: Intanto iniziamo col dire esattamente quello che è, perché qui sono tutti a parlare, ho visto nei giorni scorsi questo 30% che sembra unicamente verso stranieri, punto, non è così. Quindi prima cosa invito tutti a leggere esattamente quello che il CE decreto dice, perché non è un calcolo che ci viene fatto squisitamente sullo straniero, punto, ma su queste precise definizioni. Altra cosa che io reputo gravissima, e lo dico anche, come dicevo prima, come cioè figlia di una ex maestra, questo striscione è stato fatto da maestre, da genitori, bambini e anche maestre che hanno dato l'ok per scrivere un qualcosa che non si può scrivere. Non si può scrivere. Quell'asterisco non si può scrivere, ed è completamente grammaticatura. No,
3: con tutti i problemi
2: mi spiace,
3: che abbiamo,
2: mi spiace. No, guardate, forse non, allora,
3: ma
2: io per i miei figli vorrei dei maestri, e io vorrei maestri che quantomeno stanno fuori dalla polemica. Allora,
3: ma la scuola è politica, la scuola è politica,
2: è una presa di posizione politico-partitica che nelle scuole non può esserci.
4: No, Danio,
2: signori cari,
3: è l'ultima priorità di questo cosa.
2: Questo tema, questo è un tema che va affrontato,
4: è una scuola che ha fatto un sacco di progetti,
2: perché su quello striscione, quell'asterisco c'è solo sulle parole italiane, ma capite che non esiste,
3: ma chi se ne frega dell'asterisco?
2: Non
3: ma chi se ne frega dell'asterisco?

0: ma sono questi i problemi. Parliamo di bambini.
1: Parliamo di bambini e dobbiamo lasciarli fuori dalla polemica, cioè, sia politica che partitica. Sono d'accordissimo con Bucci.
2: Avete sentito, sarà anche possibile vedere la puntata integrale del programma politico online, on demand, da YouTube e dal nostro sito primocanale.it. Facciamo solo una piccola pausa, poi ci riaggiorniamo col traffico in tilt, soprattutto nell'area genovese quest'oggi, dunque ci aggiorniamo tra qualche minuto.

0: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana Padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentornati alle 9.15 su Primo Canale con le immagini in tempo reale della situazione del traffico nel nodo genovese che adesso vi mostriamo. Strada sopraelevata Aldo Moro, direzione ponente, questa la situazione. Adesso grazie alle immagini di Aurora Bottino il traffico è, come ci raccontava la polizia locale, rallentato, ed è rallentato perché subito dopo, quando ci si mette poi verso il quartiere di Genova San Pier d'Arena, c'è sotto la chiusura di via Pietro Chiesa. Intanto vediamo appunto anche le immagini da sotto verso il VTC, verso via di Francia. Vedete, il traffico è particolarmente intenso ed è in tilt in questa mattinata proprio a causa della chiusura di via Pietro Chiesa. Il traffico è intenso in tutto il quartiere di Genova San Pier d'Arena, coinvolte via Milano, via Balladie, via San Pier d'Arena stessa. Ci sono presenti le pattuglie della polizia locale a deviare il traffico. Naturalmente le ripercussioni, come vedevamo prima, sono inevitabili sulla strada sopraelevata Aldo Moro per l'uscita appunto in zona San Pier d'Arena, direzione ponente. Il traffico è rallentato ma comunque scorrevole, traffico e disagi anche invece a Levante. Siamo sulla strada sopraelevata invece nel tratto terminale, quello che va verso la foce, dunque l'uscita alla rotonda che poi porta da un lato in viale Brigata Bisagno col traffico rallentato e dall'altro in corso Marconi. Corso Marconi che, lo ricordiamo, dalla giornata di ieri, a causa dell'allestimento e poi della manifestazione del Salone Nautico Internazionale che aprirà giovedì 1 ottobre e andrà avanti fino al 6 di ottobre, è chiusa al traffico. Quindi ripetiamo, corso Marconi chiusa al traffico il tratto in direzione Levante, quindi il tratto a mare è invece aperto, il tratto a monte, quello che va verso ponente. Attenzione anche alla deviazione del trasporto pubblico locale e dei bus che da lì passano, come per esempio la linea 31, dunque non solo al traffico privato ma anche il traffico pubblico. Vedete dalle nostre immagini davanti al Galata Museo del Mare come il traffico sia intenso lungo la strada sopraelevata. Saremo a brevissimo collegati anche con Aurora Bottino che ce lo racconterà in diretta. Dovremo avere pronta al touch Tiziana Berti. Buongiorno Tiziana, perché oggi è martedì e ritornano anche le storie di People. Buongiorno.
1: Buongiorno Eva, a te e ai telespettatori. È così, alle 21 riparte la nuova

0: stagione.
1: Se c'è un problema col microfono, ritorniamo, così cerchiamo di perfezionare il microfono di Tiziana, perché appunto questa sera, ore 21, l'appuntamento è in diretta con una nuova puntata di People. A te, Tiziana. No, niente, torniamo dopo da lei. Allora direi continuiamo a guardare il traffico, regia, così andiamo a vedere qual è la situazione della strada sopraelevata Aldo Moro in questa mattinata. Come vi stiamo raccontando, il traffico che continua sia nel nodo di Levante che in quello di Ponente, sono due le situazioni. Qua siamo proprio nel mezzo della strada sopraelevata, vedete che il traffico sembra scorrevole verso Levante, mentre lo è un po' meno verso Ponente. In realtà i problemi sono da un lato, ecco qui da queste immagini da Terrazza Colombo ancora più chiara la situazione, il traffico è intenso soprattutto a Ponente per la chiusura di via Pietro Chiesa, e lo è invece a Levante per l'arrivo verso la zona della foce del waterfront di Levante, dove appunto c'è in allestimento invece il salone nautico internazionale. Ecco, questa la situazione, mentre appunto a Ponente poi le ripercussioni sono anche sull'autostrada. Dovremmo avere, lo dico alla regia, andiamo in pubblicità, facciamo una piccola pausa.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69€ a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la settima edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Alle 9.22 torniamo in Newsroom 28, ancora buongiorno Tiziana Berti.
1: Buongiorno Eva, a te telespettatori, alle 21 questa sera torna la nuova stagione di People e lo faremo come sempre raccontando le storie delle persone che si sono trovate ad affrontare una situazione particolare di difficoltà nella loro vita e nonostante questo non si sono arrese. Questa sera ci faremo raccontare la storia di una giovane donna che ha trasformato un passato di violenza in una battaglia per la salute mentale, non solo, anche per la salute degli animali, un surfista che è tornato sul mare dopo aver perso una gamba, una famiglia che lotta per le cure di un figlio con una malattia molto rara, una sorella che ha trasformato il dolore per la perdita della sorella in impegno sociale, una mamma che convive con una malattia rara, ma nonostante questo è riuscita a coronare il sogno appunto di avere una figlia, e un giovane volontario che è appena tornato dal Gambia. Sono le storie che racconteremo questa sera e come tutti i martedì racconteremo sei persone, sei storie, sei modi diversi di guardare la vita e di farci cambiare prospettiva. Questo è l'obiettivo di People, quindi l'appuntamento questa sera a partire dalle 21 e poi ovviamente da domani sul nostro sito e sui nostri social le storie, perché poi insomma sappiamo che continuano a vivere anche mesi dopo che le raccontiamo appunto in diretta con People. Eva.
0: Grazie a Tiziano Berti. Restiamo invece sul tema della sanità, perché oggi è un giorno importante, soprattutto per la prevenzione, la giornata mondiale del cuore. Ne parliamo spesso nel corso del Medico Risponde, a breve, tra qualche minuto, avremo un nuovo appuntamento. Allora sentiamo i consigli anche per iniziare bene dopo settembre con Sprint e soprattutto in salute, la nuova stagione, l'autunno e poi l'inverno. Il cardiologo Sergio Agosti.
2: Diciamo che allora settembre è sempre un mese un po' particolare, finiscono le ferie estive, appunto riniziano tutte le attività più normali, rutinarie. Dobbiamo però non vivere il mese di settembre come diciamo un mese dei sensi di colpa, ma invece dobbiamo viverlo come un mese della ripartenza. E per fare questo io credo che ci siano un po' di trucchetti molto semplici che però possono essere sicuramente utili. Il primo, riprendere un po' l'abitudine semplice, banale, però di fare attività fisica. Non in maniera eccessiva, bisogna appunto riprendere, con i mesi caldi sicuramente la stagione è più bella, ma il caldo alcune volte compromette un po' la possibilità di fare attività fisica, quindi riprendere con camminate veloci, se possibile ciclette o bicicletta, anche all'aperto, in questo mese ancora e anche il prossimo direi, anche novembre se il clima lo consente, ci permette di poter fare attività all'aperto e quindi riprendere gradatamente. Diciamo che il cuore preferisce anche sull'attività fisica la regolarità più che il weekend intenso, e quindi se si riesce a fare i famosi 150 minuti alla settimana dividendoli in tre volte, questo è l'ottimo e si può riprendere gradatamente. Poi l'abitudine di misurarsi ogni tanto la pressione, bisogna sedersi in maniera tranquilla qualche minuto, appoggiare il braccio, mettere in maniera corretta il dispositivo, quello che si chiama sfigmomanometro per misurare la pressione, anche automatico, e riprendere l'abitudine di controllarsi la pressione, che ricordiamo deve essere normale sotto i 140-90 in tutti. Questo è utile perché ci consente di riprendere un po' l'attività che noi abbiamo sul nostro corpo. Avere un valore alto una volta non significa subito pensare di avere l'ipertensione e allarmarsi, però è giusto magari ripetere le misurazioni e poi sentire il proprio medico di medicina generale. Ancora è molto importante riprendere una dieta e uno stile alimentare adeguato.
0: In chiusura di Prima Mattina ancora focus sul traffico a Genova, in particolare a Ponente, dove sbocca la strada sopraelevata tutto il quartiere di San Pier d'Arena. Ecco, queste sono le immagini in diretta di Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
3: Buongiorno Eva, sì, purtroppo una mattinata difficile per il traffico cittadino, perché appunto si parla di chiusure importanti nel nodo di Via di Francia, una zona già molto sofferente a causa della chiusura della rampa, quella nuova che era stata inaugurata, che porta dalla sopraelevata direttamente il lungomare Canepa. Questa mattina è stata

0: chiusa via Pietro Chiesa, la strada che collega via Milano a Lungomare Canepa, e quindi il traffico viene deviato su via Balladier. Balladier che è qui dietro, dopo ve la farò vedere, e che però collega con la rotonda di via Scarsellini, che è proprio questa qui davanti. Purtroppo una mattinata complessa, potete vedere che c'è sul posto la polizia locale che sta gestendo il traffico. Sicuramente si parla di ore di punta molto molto difficili per gli automobilisti, e in Lungomare Canepa sappiamo che ci sono sia i lavori per il nuovo parco, per la nuova zona laterale alla strada, e poi anche i lavori per il tunnel supportuale, quindi chiaramente anche lì una concomitanza di lavori che crea non pochi problemi. Adesso c'è coda anche in sopraelevata in direzione ponente a causa di altri lavori che sono sulle rampe in uscita, quindi sicuramente in tutta questa zona purtroppo le mattine si faranno molto complesse, così come il pomeriggio, perché già di pomeriggio avevamo raccontato nei mesi scorsi di situazioni di traffico praticamente paralizzato, comunque che si muove a passo d'uomo, e sicuramente saremo costretti a rivederli anche in questi prossimi mesi. A te.
1: Grazie Aurora, e con queste immagini, con il traffico, ci salutiamo. Primo mattino si chiude qui, c'è Il Medico Risponde in diretta con Tiziano Berti, il pediatra Alberto Ferrando, subito dopo dalle 10 Enrico Cirone con la Servizio del Pubblico, ancora focus non solo sui grandi temi di giornata ma anche naturalmente sulla viabilità. Le informazioni come sempre di Primo Canale sono in tempo reale. A domani.

Ben ritrovate questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tigullio splenderà il sole, i cieli saranno tersi con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località, attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: 40771 oppure delle domande al 347 67 66 291. Partirei dalla cronaca, dottor Ferrando, perché ancora sui giornali, insomma, purtroppo la cronaca ci racconta di casi drammatici di soffocamento. E allora qual è il consiglio, quali sono le indicazioni che possiamo dare ai nostri telespettatori?
1: Allora, purtroppo i casi drammatici sono di un bambino morto di 6 anni mentre mangiava un panino e di una bambina di 3 anni con un acino d'uva, e a tuttora risulta in situazioni gravi, perché a volte può succedere che si riesce a togliere quello che ostruisce, e però il bambino è rimasto senza ossigeno per un po' di tempo. Quindi preghiamo per questa bambina. Le notizie che abbiamo a tutt'oggi è che è grave e stazionaria. Che cosa fare? Innanzitutto ci sono delle età in cui il soffocamento è più frequente, bisogna stare particolarmente attenti sotto i 3 anni e poi nell'anziano o dalle persone affette da disabilità. Quindi la prima cosa da fare è la prevenzione e poi saper fare la manovra antisoffocamento. La prevenzione come si fa? Si fanno i tagli sicuri. Sul sito del Ministero della Salute c'è tutta una lunga spiegazione, ma tanto per fare un esempio di stagione, l'acino d'uva al bambino sotto i 3-4 anni non si dà intero, lo si divide in pezzettini, di modo che se per caso viene inalato e passa nelle vie respiratorie non ostruisce completamente e quindi non si soffoca. L'altra cosa su cui battiamo da anni è che ovunque c'è un bambino o un anziano, persone con disabilità, le persone debbono saper fare la manovra antisoffocamento. È una cosa che portiamo avanti da decine di anni. Quindi il consiglio che do quando mi chiedono che asilo, che scuola, quello fa il tedesco, imparano musica, arco, eccetera, facciamo 8 lingue, eccetera, la prima cosa, chiedete se sanno cosa fare in situazioni di emergenza. Siamo fatto un corso di primo soccorso pediatrico. La risposta,
0: ma non è obbligatorio?
1: Allora, sono obbligatori dei corsi di sicurezza, sì, però di sicurezza sanitaria, di sapere cosa fare in caso di emergenza, così non mi risulta diffuso capillarmente. Abbiamo ancora recentemente, con l'amica Paola Minale, allergologa, riproposto al tavolo regionale della sicurezza alimentare, tavolo regionale, quindi mense scolastiche, ma anche dove mangiano adulti, qualsiasi tipo di mensa, un protocollo, un corso sulla anafilassi d'alimento e sulla manovra antisoffocamento. Quindi non diamo per scontato che è una cosa utile, alcuni la fanno, no, a tappeto, e tenendo conto che andrebbero queste manovre ripetute ogni paio di anni, perché le conoscenze cambiano, ma a meno che uno non sia così sfortunato a doverla fare, queste cose bisogna un pochino ripeterle. Non è obbligatorio, però chi fa da sé fa per tre. Imparate, a breve noi pediatri facciamo dei corsi, tanti pediatri nel loro ambulatorio fanno la dimostrazione, nei consultori se ne parla, non c'è un obbligo di legge, ma andiamo oltre la legge sulle cose che si debbono fare. Genitori, nonni, qualsiasi babysitter, imparate a fare almeno la manovra antisoffocamento, poi per altre situazioni di primo soccorso ci lavoreremo, ma questa è una vera emergenza che smettiamolo di dire, perché poi quando si legge sui giornali tragica fatalità, è una tragedia, non una fatalità, perché si può prevenire con i tagli sicuri, mai acino d'uva o pezzettini piccoli ai bambini sotto i 3-4 anni, insegnare a mangiare, qui potremmo aprire un capitolone, e saper fare la manovra antisoffocamento.
0: Ferrando, facciamo come se fosse una scheda. Quali sono gli alimenti che non devono essere dati ai bambini piccoli, o qual è, diciamo così, la forma che devono o non devono avere questi alimenti?

0: documenti, come fosse una scheda.
1: Ma la scheda è qualsiasi oggetto di dimensioni inferiori ai 4 cm, bisogna stare attenti a non darli ai bambini, questo vale per giocattoli, per cibo. Quindi gli alimenti, l'uva, ma può essere anche gli alimenti rotondi, scivolosi, il gnocco per esempio, la mozzarella fusa, c'è tutto un elenco, però qualsiasi alimento, prendiamo un pezzo di pane, un pezzo di carne masticato e non, è buttato giù di traverso, diventa pericoloso. Quindi al top 10 ci sono comunque l'uva, i Würstel, che è un alimento che ai bambini non dovrebbe essere dato se non eccezionalmente. Se decidiamo di dare il Würstel, nel capitolo sui tagli sicuri si spiega di non tagliarlo a rondelle, ma di farne dei pezzettini lunghi, di modo che se per caso va di traverso e va nell'apparato respiratorio, bisognerà poi fare qualcosa, ma almeno non ostruisce completamente come fa una ciliegia, un pomodorino, l'uva o un bollo, un pezzettino di carne o di pane masticato e di dimensioni grosse.
0: Che questo non significa che bisogna frullare qualsiasi cosa, perché sennò non ne usciamo, giusto?
1: No. Siamo attenti, perché masticare è importante. Masticare è importante per tante funzioni. Ci sono studi anche sull'anziano che dimostra come masticare influenza anche il sistema nervoso, ecco. Quindi non facciamo passare il messaggio frulliamo tutto, perché se non ci troviamo bambini che non sanno masticare. Saper masticare vuol dire quando si mangia senza distrazioni, senza televisioni, senza giochini, il vecchio ero guarda boom e ti butto giù da mangiare, oppure farlo mangiare mentre gioca, così si distrae e mangia. E insegnare a mangiare vuol dire saper mangiare anche noi, perché noi siamo l'esempio per i nostri bambini. Ci sono persone che mangiano come degli squali, buttano giù tutto intero. Il bambino guarda e dice: ma si mangia così, butto giù tutto anche io. La digestione inizia con la masticazione, quindi quando abbiamo un bambino davanti mastichiamo e poi deglutiamo. Il bambino farà quello che facciamo noi.
0: Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno professore. Io volevo fare un'altra domanda invece in merito ai vaccini. Allora, io ho una bambina di 2 anni e mezzo che quest'anno ha iniziato come anticipataria la materna, diciamo, quella con i bambini che hanno già 3 anni. E poi ho un bambino di quasi 4 mesi. Allora, loro hanno fatto tutti i vaccini, sia obbligatori che facoltativi. Lui ha iniziato ad agosto a fare l'esavalente pneumococco, meningococco, rotavirus e ripeterà il 9 di ottobre. Ora, il 2 faranno. No, la bimba farà come al solito quello anti-influenzale, mi ha detto la pediatra quest'anno, che è con lo spray. E il piccolino invece mi ha detto che farà, che però non è, e questo volevo un po' capire, che non è proprio un vaccino, quello per la bronchiolite se non sbaglio. Sì. E volevo un po' capire intanto se poi 9 quando avrà il richiamo saranno troppo ravvicinate queste cose per il piccino che non ha ancora 4 mesi, cioè li fa adesso a fine settimana. E invece per la bambina questa cosa dello spray, e volevo, ecco, un'altra cosa, perché ieri la piccolina ha avuto un picco di 38,5, poi le abbiamo dato una suppostina da 250 di tachipirina ed è passato così in un lampo. Volevo un po' sapere cosa ne pensa di questa situazione. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Brava, innanzitutto complimenti, perché la prima cosa quando parlava che mi veniva da dire è fare il vaccino per l'influenza alla bambina, non solo, magari fatelo anche voi, perché il bambino di 4 mesi non può essere vaccinato per l'influenza, per cui bisogna cercare di fare un guscio protettivo intorno al bambino. Il guscio protettivo siete voi, quindi anche se non siete in una fascia a rischio di complicazioni, è bene che vacciniate i genitori e i nonni. Altro consiglio, scusate il genovese, non fate arremenare il bambino da estranei, perché la gente ha la brutta mania, quando vede un bambino, di alitargli addosso, di cercare di toccarlo. Evitate i luoghi chiusi. Tornando ai vaccini, dopo i 2 anni, fino ai 18 anni, c'è il vaccino per via nasale, così si evita la bambina una

0: una punturina. E per il bambino piccolo, oltre a quelli che ha detto, c'è anche il vaccino per il meningococco, e spero che abbia fatto anche l'altro vaccino raccomandato, preferiamo dire raccomandato, non facoltativo, che da lì diamo, sì e no, no, è altamente raccomandato rotavirus e il meningococco di tipo B. Riguardo alla bronchiolite, è partita la campagna di prevenzione della bronchiolite diretta contro il virus che più comunemente lo causa, ci sono altri virus, che è il virus respiratorio sinciziale. Non è un vaccino, è un anticorpo che protegge immediatamente il bambino e lo protegge nel periodo a rischio, lo protegge per circa 6 mesi. Quindi tutti i bambini che nascono in questo periodo gli verrà offerto questo anticorpo dalle neonatologie. Per i bambini nati dal 1 aprile, il pediatra di famiglia fa un richiamo, vi farà l'offerta di questo vaccino, che viene offerto gratuitamente e si può fare in concomitanza con le vaccinazioni, non c'è nessun effetto collaterale, altamente raccomandato.
1: Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande ai nostri telespettatori.
0: Tra poco.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
10: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
1: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando, andiamo con le domande al 347-67-66-291. Buongiorno, il mio nipotino di 6 anni ha problemi di aria nella pancia, mangia un po' di tutto, anche verdure e frutta, dispiace però limitarglieli. Che cosa fare? I fermenti lattici possono aiutare? Grazie Angela.
0: Beh, diciamo che questa è una di quelle situazioni che... Il consiglio va personalizzato dal proprio pediatra curante. Alla domanda posso risolvere con i fermenti lattici? Direi di no. Ci sono studi interessantissimi sul microbiota, su tutto, sull'asse intestino-cervello, ma non abbiamo ancora strumenti pratici e i probiotici, i fermenti lattici eccetera sono... Ci sono delle ricerche promettenti, allo stato attuale il discorso è più commerciale che di efficacia. Riguardo alla tanta aria, bisogna vedere cosa mangia, anche come mangia, perché a volte alcuni bambini mangiano un po' di corsa, buttano giù tanta aria. E vedere, fare, intanto vi consiglierei prima di andare dal pediatra di tenere almeno una settimana di diario alimentare, cosa mangia, e segnare un attimino questa aria, suppongo si riferisca alle flatulenze, ai bambini, si può dire le scureggine, che possono mettere in imbarazzo perché a volte sono un danno per l'olfatto. Quindi tenere un diario, di modo che il pediatra ha almeno il diario alimentare e anche valutare bene come mangia il bambino, seduto, tranquillo, agitato, parlando, muovendosi, eccetera. Questo può anche influire, però bisogna fare un approccio personalizzato da chi conosce il bambino, almeno la possibilità di visitarlo.
1: Buongiorno, ho 39 anni, una bimba di quasi 3, ho fatto la prima vaccinazione nel morbillo a 1 anno, poi verificato che non avevo più anticorpi, ho fatto la trivalente a dicembre 2024, devo fare anche la seconda dose di morbillo ora? Grazie.
0: Non ho capito, parla della
1: bambina? Secondo me parla di lei, cioè lei ha 39 anni e la bambina ne ha

0: quasi tre.
1: Allora, distinguiamo. No, però aspetti, le due.
0: Ho fatto la prima vaccinazione del morbillo a un anno, poi verificato che non avevo più anticorpi. Allora facciamo una cosa, ce lo riscriva questo messaggio, intanto sì. Noi parliamo della sindrome del bambino scosso e abbiamo anche un video da vedere, intanto così diamo la possibilità a questa mamma di riscriverci il messaggio, perché poi scrivendo velocemente magari qualcosa ci sfugge. Intanto vedo che sta già scrivendo, vediamo questo sì. Video insieme.

0: Allora, che cos'è la sindrome del bambino scosso, Ferrando?
1: Innanzitutto devo ringraziare la collega Iris Fontana, presidente del Soroptimis, che mi ha fornito questo materiale. La sindrome del bambino scosso è una situazione molto grave e potenzialmente letale, non così rara, in cui il bambino viene preso, la mamma o il papà, più frequentemente la mamma, perché con il bambino ci sta la mamma, esasperata che il bambino piange tanto, lo prende e inizia a muoverlo così. La testa fa dei movimenti di flesso-estensione e la testa dei bambini è grande rispetto al resto del corpo e questo può portare a delle lesioni devastanti a livello di emorragie intracraniche, di emorragie retiniche, con mortalità in molti casi con disabilità. Uno studio fatto negli anni 2018-2022, fatto vedere in 4 anni quasi 50 casi documentati, però documentati potrebbero esserci dei casi non documentati. Quindi è una cosa che bisogna stare molto attenti di non scuotere il bambino. Il nome italiano bambino scosso, in inglese era Shaken Baby Syndrome, adesso ha un nome un pochino più tecnico, però il significato è questo: bambino scosso, non scuotete il bambino, stare molto attenti a questa sindrome, a questa brutta forma di maltrattamento.
0: Allora, intanto è arrivato il messaggio, il chiarimento è parla della mamma, quindi 39 anni, vuole sapere se deve fare la vaccinazione del morbillo che lei aveva fatto a 1 anno, ripetuta col trivalente a dicembre 2024 per l'assenza di anticorpi. Devo ripetere la vaccinazione? Questa mamma ha una bambina di quasi 3 anni.
1: Allora, bisogna proteggere la bambina e la mamma. Risposta facile: la bambina dovrebbe fare la seconda dose a 6 anni, il consiglio da pediatra, visto l'andamento epidemiologico, è quello di anticipare la seconda dose. E riguardo a lei, spiego. Chiediamo che il vaccino antimorbillo, una dose, protegge al 90%, perché ci sono alcune persone che non producono anticorpi. Con la seconda dose si riesce a recuperare e arrivare a numeri del 95-97%. Siccome lei non ha risposto alla prima dose, si spera che abbia risposto alla seconda dose. Se fare o meno un'altra dose, chiederei al medico curante se è il caso di fare il dosaggio degli anticorpi antimorbillo, visto che penso che li abbia già fatti dopo la prima dose. In genere non si richiedono, però se vogliamo essere tranquilli, chiedere al medico curante se ritiene di farli. Teniamo conto che se anche non avesse attecchito, se tutti fossimo vaccinati al 95% della popolazione, anche chi non produce anticorpi, oppure anche chi non può fare il vaccino, perché ricordiamo ci sono persone che non possono fare il vaccino per problemi di età o di salute, e quindi fare la vaccinazione per il morbillo è un esempio di altruismo, perché proteggiamo delle persone fragili per età, sotto l'anno esempio, oppure per immunodepressione o per patologia.
0: Dottor Ferrando, in conclusione volevo parlare con lei, credo con un'emozione in più per lei questa mattina, dell'importanza di leggere ai bambini anche piccoli a voce alta, perché insomma nelle scorse ore è morto un suo collega, un amico che forse

0: forse è stato un po' il fautore, no?
1: Sì, ricordiamo l'amico Pino Ghinelli, oggi ci sarà a Rosario, domani il funerale, 79 anni che è mancato, è stato il nostro alfiere dell'iniziativa della lettura ai bambini con Nati per Leggere, referente regionale, ha preso giusto a maggio un premio nazionale, una perdita enorme, professionale e anche umana. Il messaggio che vogliamo dare ai genitori: la lettura precoce ai bambini a partire dai primi mesi di vita si è dimostrata efficace su tante belle cose, mentre l'uso del digitale fa molto male a tutti i bambini, soprattutto sotto i 2 anni. Quindi andate sul sito Nati per Leggere, cercate il vostro pediatra, noi facciamo iniziative con le biblioteche comunali, negli asili se ne parla sempre di più, la lettura è un vero nutrimento della mente, come la musica e certe cose del passato che dobbiamo riscoprire per contrastare gli schermi, la digitalizzazione precoce che causa dei danni non da poco allo sviluppo dei nostri bambini. Ricordo di Pino Ghinelli, è una perdita immensa per la pediatria ligure.
0: Grazie, grazie al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a lei e a tutti i telespettatori.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la viabilità, perché questa mattina a Genova si parla di lunghe code sulla sopraelevata, un mix di chiusure e restringimenti legati ai lavori propedeutici, al tunnel subportuale, ma anche agli interventi sul nodo di San Benigno. Creano appunto a partire dalle 8 un vero e proprio tappo sulla sopraelevata, sulla corsia che viaggia verso Ponente, dove le rampe che la collegano con Via di Francia e Genova Ovest sono già a imbuto per altri lavori. Questa mattina ci si muove a passo d'uomo a causa del cantiere di Lungomare Canepa, che vede la chiusura di Via Pietro Chiesa, la strada che collega Via Milano alla direttrice che porta a Sestri Ponente. Il provvedimento, lo dicevamo, è legato ai lavori di adeguamento del nodo di San Benigno. La chiusura è prevista anche nella fascia notturna tra le 19 di lunedì 28 settembre fino alle 6 di martedì 29 nel tratto verso Ponente. Il traffico viene deviato verso via Ballaidier, creando lunghe code che coinvolgono auto e moto che viaggiano verso il ponente genovese. Cambiamo argomento, anche se rimaniamo sulle strade di Genova, perché parliamo di una nuova settimana di incontri per quanto riguarda i sindaci dell'entroterra e l'azienda del trasporto pubblico di Genova, MT, al centro dei problemi segnalati dai comuni per quanto riguarda le coincidenze e le corse soppresse. Sentiamo.
1: Non si placano le tensioni fra i sindaci dell'entroterra e MT. I problemi segnalati dai comuni sono numerosi e riguardano soprattutto orari, coincidenze e corse tagliate. In alcuni casi il sabato, pur essendo un giorno feriale, viene gestito con una programmazione ridotta, creando difficoltà soprattutto a lavoratori e pendolari. A Savignone, ad esempio, viene segnalata una corsa autostradale prevista alle 9, troppo tardi per chi deve raggiungere il posto di lavoro, e si trova quindi costretto a cercare mezzi alternativi. Restano poi da sistemare diverse coincidenze, mentre alcune zone rischiano di rimanere isolate. I sindaci si aspettavano i primi passi avanti già giovedì scorso, ma per ora la situazione è rimasta invariata. A pesare sono anche i problemi dei mezzi. Quando un autobus di una ditta in appalto si guasta e non è disponibile una sostituzione, la corsa viene cancellata. Una situazione che, secondo quanto segnalato dai comuni, si ripete ormai da circa un anno. L'obiettivo degli incontri è quindi mettere sul tavolo le diverse criticità e arrivare a una revisione del servizio che possa ridurre disagi e tagli e garantire collegamenti adeguati sul territorio.
0: E ancora la cronaca: 33 kg di droga sono stati rinvenuti all'interno di aspirapolveri e casse acustiche modificate. Il quantitativo sequestrato dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Genova Sestri durante i controlli sulle spedizioni provenienti dalla Spagna e dirette in diverse località italiane. Nel dettaglio, i finanzieri hanno recuperato 25 kg di hashish e 8 kg di marijuana. Il valore della droga, una volta in messa sul mercato, è stato stimato intorno

0: ai 300.000 euro. Tutto è nato da dei controlli approfonditi. All'interno delle spedizioni erano indicati poi piccoli elettrodomestici, tra cui, come dicevamo, aspirapolveri e dispositivi elettronici come casse acustiche Bluetooth. Gli apparecchi però non funzionavano e presentavano caratteristiche incompatibili con la normale spedizione di prodotti usati. Cambiamo argomento, parliamo del Salone Nautico. È iniziato il conto alla rovescia per la 66esima edizione. L'obiettivo è migliorare il successo dell'anno precedente. Sentiamo.
1: Più maxi yacht, un'arena più accogliente e nuove date. Genova si prepara ad accogliere la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, al via questo giovedì 1 ottobre. Al Waterfront di Levante, nella Casa della Vela, la presentazione ufficiale.
2: Noi siamo molto positivi, è un salone in crescita ancora, più di 1000 imbarcazioni, più 28% nei catamarani e multiscafi, più 4% nel resto. Abbiamo un bel ritorno che sono i super yacht e poi abbiamo la nostra Blu Arena che ho voluto fortemente per lasciare un abbraccio alla città che fosse aperto gratuitamente, cioè, mi dicono che a Genova non si possa dire, ma gratuitamente aperto al pubblico in modo che i cittadini di Genova, ma anche chiunque sia qua, possa entrare come che avere un assaggio.
3: L'Italia è leader nella nautica da diporto ed è super leader per quanto riguarda le grandi imbarcazioni. E quest'anno ad esempio ci saranno più grandi imbarcazioni rispetto agli anni prima, ma non dobbiamo dimenticare invece quella che è l'altra nautica, ovvero sia quella sotto i 24 metri, perché la nautica che è sotto i 24 metri è quella dove la maggior parte degli italiani che vanno per mare hanno la patente.
4: Questo è un appuntamento che la città aspetta tutti gli anni e sappiamo che è identificativo del nostro calendario. La scommessa di spostarlo più avanti è una scommessa che secondo noi può essere vincente, perché lo leva un po' da quella pressione rappresentata dagli altri due saloni nautici di Monaco e di Cannes, e quindi crediamo che questo possa farlo diventare un appuntamento in un periodo suo caratteristico tipico del Salone di Genova.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 2 minuti, 20 secondi, quando riparte al servizio del pubblico linea diretta. Da questo momento vi leggo i vostri diritti, visto che in questi giorni, in queste ultime 24 ore, si parla molto di legalità, tantissimo di legalismo, quindi vi leggo i vostri diritti affinché non cadiate vittime magari di qualche prova, di laboratorio, eseguita dal generale Garofano e dai suoi amici del RIS di Parma. Non è da querela, no? Vi leggo i vostri diritti, potete chiamare in qualsiasi momento 800-680-771, non sarete schedati, non lascerete prova provata, non sarete registrati, nessuno vi chiederà se siete di destra, oddio, se siete di sinistra, oh mamma, di Vannacci, chi se ne, 800-680-771, oppure potete lasciare i vostri messaggi. In questo caso è chiaro che chi vi parla vede

0: il numero di cellulare dal quale voi, ma è ovvio, è banale, no? Mandate i vostri messaggi. Non ci saranno impronte né tracce ematiche su tutto quello che potrebbe essere visto o rivisto dal RIS di Parma, non ci saranno niente riscontri in questo senso, quindi più o meno serenamente potete chiamare. Ben ritrovati su Primo Canale, io sono Enrico Cirone, oggi è martedì, è il 29 settembre, direi di evitare la gag, anche perché la gag dovremmo farla domani, ieri 29 settembre, seduto in quel caffè, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi 29 settembre, giornata bella, bella, bellissima, giornata assolutamente primaverile. Salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni, seguono, ci seguono in regia. Scenario, ma sì, come quello di ieri, speriamo che possa reggere così il tempo, anche in occasione del Salone Nautico. E bene, no, direi, possiamo accogliere il mondo con questo sorriso tutto ligure. Prenotazioni alle stelle, maxi yacht che vanno via come il pane, mezzo paese non paga l'età, non risulta all'agenzia delle entrate, non risulta. Entrano le prime telefonate, non vedo di sentirvi e penso che ci saranno anche delle sorprese nel corso di questa mattinata, a seconda di chi chiamerà, che cosa ci dirà, magari saranno accompagnate da un bel cartello preparato dai nostri autori. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Massimo, chiamo da Regina.
0: Sì Massimo, ci siamo già sentiti, buongiorno Massimo.
1: Sì, lo so. Senti, ti disturbo per sottoporre a te un pensiero che forse è malvagio, ma mi è sopravvenuto.
0: Sì, allora,
1: sulle questioni da Vlasco, eccetera.
0: Sulle?
1: Queste continue contestazioni, rivisitazioni.
0: Ah, Garlasco, ok. Perché è andato via... Ok, dimmi.
1: Buchi, Bachi, eccetera.
0: Sì.
1: Se noi pensiamo a Perugia,
0: all'omicidio
1: di Perugia, se poi mettiamo anche la bimba, l'ambiraggio, eccetera.
0: Beh, anche Olindo e Rosa, qualcuno ieri mi diceva, guarda che le Iene hanno rivelato, forse svelato, che Olindo e Rosa non sarebbero loro, poi c'è Yara Gambirasio, andiamo avanti così, prego.
1: A me viene un dubbio, non è che sta roba è fatta per chiudere velocemente i casi mediatici, e beccare comunque un colpevole perché è una buona operazione di marketing e poco abbia poi di scientifico? Scusa, buona giornata.
0: No, non devi scusarti, il povero Alberto Stasi era il colpevole ideale, era l'ideale colpevole, quindi raffazzonata qualche prova che non era neanche prova per lui, era l'ideale, l'avevano trovato, si chiude il caso, medaglie d'oro naturalmente al generale Garofano, del quale io in tempi non sospetti dicevo, ma è un personaggio un po' particolare quello del generale, studiatelo televisivamente, studiatelo, perché è un personaggio particolare, chiuso, per come si pone, per queste certezze assolute. Era il candidato ideale per andare in prigione, tutto qui, quindi è stato trovato secondo le prime supposizioni. Ricordiamo che il povero Alberto Stasi andò assolto dopo due giudizi, cioè lui affrontò due tribunali e venne assolto da entrambi i tribunali. Solo la Cassazione alla fine disse è l'ideale colpevole, mettiamo in prigione. Peraltro diamogli 16 anni che... non sono pochi, se fosse stato lui non sono pochi, se non è stato lui, non sono neanche tanti, hai capito? Perché un omicidio con quell'efferatezza, condotto con quell'efferatezza della propria fidanzata, avrebbe meritato senz'altro più tempo, quindi guarda, se lui, gli diamo... Se non è lui, 16 anni poi va bene, ne ha fatti 11, adesso da 2 anni lavora fuori, ieri lavorava ancora fuori in questo studio. Dimmi Rocchiccioli. Allora, Aurora Bottino, dov'è Aurora? Lungomare Canepa, veniamo alle vicende di casa nostra, chiusa via Pietro Chiesa, lavori Lungomare Canepa, subito da Aurora che ci racconta che succede.
2: Eccoci da Lungomare Canepa, potete vedere quindi la motivazione per cui questa mattina il traffico è in tilt, è cambiata completamente la viabilità in questa zona. Parliamo della rampa che collega via Lungomare Canepa con l'elicoidale di Genova San Pier d'Arena. Sono lavori importanti, il traffico è completamente cambiato e quindi è impossibile al momento, come invece lo era fino a ieri, collegarsi da via Milano.

0: fino a Lungomare Cane, fa bisogna per forza passare da via
1: Ballaidie fino a la rotonda di via Scarsellini, la rotonda di Emilia Francia, che purtroppo, come ben sappiamo, è una rotonda molto molto trafficata, lo era già prima, figurarsi adesso, contando che cambia tutto il traffico. Perché bisogna passare da via Ballaidie? Perché poi l'unico modo per immettersi in Lungomare Cane a questo punto diventa questa strada da via Fiamme Gialle. Questo risulta l'unico accesso a Lungomare Cane per chi arriva da Ponente, da Levante e viaggia verso Ponente, quindi sicuramente un cambio abbastanza radicale per chi utilizza Lungomare Canepa tutti i giorni. Parliamo di una direttrice importantissima che collega il centro a Sestri Ponente. Qui c'è anche un semaforo che quindi va quasi a peggiorare. Questa mattina è presente la polizia locale per gestire il traffico, infatti potete vedere che fanno andare, anche se c'è il semaforo rosso, proprio per cercare di fluidificare questa viabilità intasata.
2: Sì, beh, allora cioè, è il minimo, ci mancherebbe altro che la polizia locale a 100 metri dalla sede, la polizia locale del 200 metri dal mattitone, c'è questo problema. Ora, se, allora, senz'altro questi lavori, adesso non buttiamolo sulla giunta di adesso, non c'entra, senz'altro questi lavori si sarebbero stati fatti anche se ci fosse stato Bucci, sindaco. Non è che è colpa di. Quello che non vorrei sentire, e quindi si devono fare, non è colpa della povera Salis, o se c'era Bucci l'avremmo fatti comunque, quindi non è colpa loro. Quello che non vorrei sentire è che, non voglio sentirlo, che questi lavori sono stati fatti perché non li hanno fatti quelli di prima. Vorrei evitare questa sottolineatura, vorrei evitarla perché, perdonatemi, vi voglio bene, vogliamo bene a tutti. Siete rimasti un po' perplessi voi, non noi, dei lavori in piazzale Kennedy, amici della Foce, di Piazza Rossetti, siete rimasti un po' interdetti. Cos'è successo? Ci sono, sì, alberi, ci sono dei gelsi, ci sono dei pini di Aleppo, ci sono dei gelsi che rappresentano la positività, ci sono dei pini di Aleppo, ci sono piante di ginkgo biloba, ci sono degli oleandri, va bene, benissimo, però è un po' spelacchiato. Ho sentito che la colpa è di quelli che hanno fatto il progetto che c'era prima. Ma scusatemi, prima allora ci sarebbe stato anche la funivia, ci sarebbe stato anche lo Sky Metro. La nuova giunta ha detto no, non lo faccio perché fa schifo. E quelli va bene. E se faceva schifo il progetto di prima, ma miglioratelo, no? Cioè, se avete bloccato giustamente e avete vinto, abbiamo vinto, hanno vinto perché il progetto non lo volevamo, perché la funivia non lo volevamo, abbiamo detto no, che schifo, basta. Se il progetto di prima aveva delle carenze, ma cambiatelo, no? Parliamo di alberi, noi non stiamo parlando di Sky Metro, non stiamo parlando di funivie, parliamo di alberi, miglioratelo, due aiuole, miglioratelo, dai. No, è quello perché ci è stato dato, consegnato così prima. Vabbè, pronto, buongiorno.
3: Pronto. Ciao Enrico.
2: Ciao, Angelo.
3: Bravo.
2: Finalmente.
3: Dunque, io ho visto il programma politico sulla vostra emittente, sul canale.
2: Bravo.
3: C'era una consigliera, la Chio, ma una persona, non discuto. Comunque, questa qui, ma dico bene, vive a Genova o vive in un altro posto in Italia, o vive in un altro posto che magari ha nervi, nei posti belli? Perché parlava di sicurezza, ma col lavoro la mettiamo a posto. Ma io dico, fai tutta via Maddalena, fai via Pre, ma tu chiedi a questi extracomunitari se vanno a lavorare, se avrebbero voglia di lavorare, ma questi non ce n'è uno che vuole andare, questi spacciano punto. Di quella gente che abbiamo portato di qua, che hanno voglia veramente di lavorare, ce n'è il 10%. Tanti sono dei lazzaroni fatti finiti, perché là non lavorano in Africa. Quindi è inutile dire andiamo, la si mette a posto con il lavoro. Ma col lavoro di cosa? Questi non lavoreranno mai, perché già da come li vedi, come tengono il loro, diciamo, la loro zona, questi non prendono anche la scopa in mano per dire faccio un po' di pulizia. Questi drogano, spacciano, si fanno, mangiano le loro porcherie e vanno avanti così.

0: per esempio in via Maddalena c'è un, c'è un, io ci passo spesso perché vado, vado in giro a piedi, c'è un locale che è fatto tutto di loro, ma che è da vedere, quello sarebbe da chiudere l'altro ieri, perché è una cosa inguardabile, sono tutti fuori, è un bar, una specie di bar, non so come avere, non so come possa avere la concezione di andare avanti con un posto così. E io sono convinto che le guardie e tutta la polizia locale lo conosce quel posto lì, però non ci va mai davanti, perché io ci passo davanti spesso e vedo tante volte sempre fuori tutti sti neri, sti extracomunitari che bevono, urlano, c'è gente veramente intimorita a passare di lì, passa da un'altra parte. Io no, ci passo avanti a testa alta, beh, non me ne frega niente, però io dico questo Chio, ma il posto lo conosce o non lo conosce? Ma è inutile star lì a dire facciamoli lavorare, ma questo è un dicendo, questi non hanno voglia di lavorare. Io dico questa non so, una consigliera dovrebbe fare ogni tanto qualche giro per la città, per quel centro lì, ma non di mattina alle 10, di notte o di sera, anche già verso le 7, le 8 li trovi tutti lì. E poi un'altra cosa, su quella, sul nuovo waterfront, effettivamente, sono stato l'altro giorno, è un po' spoglio, però dico bene, la nuova giunta che si spaccia per essere di ecologica doveva cambiare progetto, se ne aveva voglia.
1: Però vedi, ti dicono, allora, ti dicono quello che ti ho detto, che non è colpa loro, loro hanno ereditato questo progetto ed è così, cioè nessuno può obiettare o querelarmi. Hanno ereditato quel progetto scarno, hanno dovuto portarlo a termine in fretta, perché sennò sarebbero passati i termini del PNRR, grazie al quale siamo riusciti a fare qualche cosa, e quindi non è colpa loro. E va benissimo, e va benissimo. Ma io però mi chiedo e mi ridomando, e ditemi voi perché senz'altro sbaglio, ma se abbiamo bloccato i lavori, l'idea di uno sky metro, cioè non è l'ascensore di casa, abbiamo bloccato la funivia, anche lì era un'opera importante nel senso della grandezza, però abbiamo detto no, fa schifo, non lo vogliamo, ok, non lo vogliamo, e non riusciamo, non si può modificare un progetto che prevedeva 5.000 alberi, cioè Renzo Piano lo disegnò col suo pennarello verde, col tratto pen verde, lo disegnò nel 92, 5.000 alberi, ce ne sono 5. Ora, è chiaro che è stato passato dalla giunta precedente, ma ripeto, ma se siamo tutti noi riusciti a bloccare la metropolitana, lo sky metro, la metropolitana no, la funivia, ma riusciremo nel progetto in fila? Non si può, quello non si può, quello non è possibile. È strano, oppure se è così, ma cambiamo delle regole, cioè se è così, è un progetto fa schifo, ma non portiamolo avanti, chi se ne frega dei fondi del PNRR, parliamo di alberi, chi se ne importa? Avete detto voi, è una pista d'atterraggio al centro, ma chiamatemi da Piazza Rossetti, dalla Foce, voi che siete andati. Non si possono mettere gli alberi perché c'è la soletta del e quindi la colpa ovviamente è di quelli di prima. Ho capito, si metterà da un'altra parte, ma la stessa sindaca che dice dobbiamo rivederlo, santo cielo, è una mamma di un bambino, avrà pensato anche a lei la giostrina, lo saliscendi, lo scivolo per il bambino. E le zone d'ombra, visto che siamo la città più anziana di tutto il mondo, anche il Giappone invidia i nostri anziani, li vorrebbe importare in Giappone, l'albero per dare un po' di ombra a questi anzianotti, voglio dire, no, quello non si può fare, il resto si poteva bloccare, questo non si può fare, vabbè, a mio avviso andiamo avanti un po' così, a mio avviso le nostre regole sono un po' da rivedere, a mio modestissimo avviso. Vado in regia, 10:17, vi leggo un messaggio, lo leggo, Rocchiccioli? Allora, parliamo di Certosa, sono un negozio di abbigliamento di Certosa, la periferia dopo il ponte è stata dimenticata, sia dai politici che dai giornali, sono storie di resilienza, sarebbe bello farle conoscere, vi invio il video della storia di questo negozio. Buongiorno, non ho ancora capito, perché, non ho ancora capito perché... Vabbè, un po', cioè, ma non è vero, però è vero, non si offende nessuno, dice, non ho capito perché, quando compi gli anni spegni le candeline, io non ci avevo mai pensato, Rocchiccioli, però quando muori te le accendono,

0: No, è vero. Poi però si spengono anch'esse. Ma non lo so. Sì, è vero. È vero. Non ci avevamo... non ci avevamo mai pensato. Vediamo un barchino che sta... Forse una pilotina, direi. In pieno... pieno salone, piccolina, no? Però ci sarà un capitano, ci sarà il mozzo, chi c'è? Qualche tenente di vascello. La pilotina si sta avvicinando ad una chiatta, direi, no, ad un al molo. Vediamo cosa succede. Dice, guarda, mi dai un passaggio, se no devo fare il giro largo, mi porti lì che devo... Sì, ci mancherebbe altro, vieni. Si è attraccata di punta verso... Che cala? Quella sarà una calata, no? Noi conosciamo Calata Bettolo, Punta Etiopia, Eritrea. Mettiamo i depositi petroliferi, cosa dici? Li mettiamo lì. A 20 miglia, paura nella notte, si ribalta un'auto, 3 feriti. Bene, con questo stacco andiamo in regia, 800-680-771, vi aspetto al telefono. Mi straraccomando, a tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Dal 1 al 6 ottobre Genova ospita la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, vetrina mondiale per uno dei comparti strategici dell'economia ligure. Oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità e 45 paesi rappresentati nei nuovi spazi del Waterfront di Levante. Un appuntamento che Regione Liguria si impegna a valorizzare per promuovere imprese, competenze e occupazioni e rafforzare il ruolo internazionale della Blue Economy Ligure. Dalla diagnosi alla sala operatoria in appena 20 minuti al Policlinico San Martino per un paziente di 81 anni con la rottura di un aneurisma alla aorta addominale. L'equipe di chirurgia vascolare ed endovascolare, già presente in ospedale per l'Open Weekend Aorta in Salute, è intervenuta immediatamente per affrontare l'emergenza. È una testimonianza della capacità della sanità ligure di unire prevenzione, organizzazione e alta specializzazione quando la tempestività può fare la differenza. È conclusa ad Atlanta la missione di Regione Liguria in Georgia, dedicata a nuove opportunità di collaborazione con il sistema economico statunitense. Al centro degli incontri, logistica, intelligenza artificiale, innovazione e nuove catene di approvvigionamento, con il coinvolgimento di imprese e operatori internazionali. Avviati nuovi contatti per le imprese liguri e per i collegamenti con il mercato nordamericano, in vista anche di una visita in Liguria di una delegazione della Georgia nel 2027. Regione Liguria introduce una nuova classificazione per le strutture ricettive con i 3 stelle superior e 4 stelle superior. La qualifica riconoscerà gli alberghi che offrono servizi e standard superiori alla propria categoria, pur senza ancora avere tutti i requisiti per accedere alla stella successiva. Si premieranno così gli investimenti nella qualità e rendere l'offerta ligure più competitiva. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

La mattinata è iniziata per Genova in maniera pesante, perché ci sono lavori in lungomare Canepa. Ricorderete la telefonata della settimana scorsa, dopo l'annuncio dei limiti che sarebbero stati rinnovati, sarebbero passati da 50 a 70, vi abbiamo detto quello che ci dicono adesso, cioè che questi limiti torneranno a 70 quando questi lavori saranno conclusi. Ma nel frattempo ci sono i lavori, chiusa via Pietro Chiesa, via di Francia andate in tilt, la coda arriva alla sopraelevata. Ovviamente da Primo Canale noi possiamo vedere intanto con le telecamere da qui com'è la situazione in sopraelevata, poi con Aurora Bottino che abbiamo lasciato in lungomare Canepa possiamo vedere com'è poi la situazione in diretta.

0: abbiamo fatto dei grazie, questa sopraelevata, abbiamo fatto dei grossi passi avanti, cari telespettatori, nel 2026, ma enormi passi avanti, con anche le astronavi di Elon Musk che ritornano a Terra, che fanno il giro del nostro mondo per 5-6 volte, le orbite, lanciano 85 satelliti, e quindi con i satelliti noi possiamo monitorare tutto. Abbiamo fatto degli enormi passi avanti, perché in una situazione critica come quella di oggi, quando i semafori ovviamente rispettano la loro logica, non sanno se c'è la coda, non sono intelligenti, dicono che li metteranno, ma questo sono 20 anni, non sono intelligenti, ti danno il rosso, quando magari tu sei in una coda di 8.000 veicoli e d'altra parte non viene nessuno. Dicevo, tutte queste innovazioni tecnologiche, oggi ci sono i vigili che superano il semaforo, cioè c'è un vigile, tre vigili, che anche se il semaforo è rosso dicono: guarda, vai, perché all'altezza della caserma della Guardia di Finanza non c'è nessun finanziere che deve attraversare, e quindi vai, ed è un'innovazione pazzesca, cioè un tocco di modernità, ci porta nel terzo millennio, direi, una situazione del genere. Torniamo da Aurora Bottino, lei sì che è nel traffico di questo giorno particolare, a te Aurora per raccontarci cosa succede.
1: Eccoci, buongiorno. Sì, ci siamo spostati, siamo ora in Via di Francia, all'incrocio con Via Fiamme Gialle, che come dicevamo è diventata l'unico accesso poi a Lungomare Canepa in direzione Ponente, quindi in direzione Sestri. Questa la situazione presente la polizia locale, ma chiaramente questo era un incrocio già molto sotto pressione, soprattutto causa di molto traffico prima che diventasse poi l'unica strada percorribile per prendere Lungomare Canepa. Quindi questa è la situazione. Chiaramente al momento il numero di macchine è diminuito, perché non siamo più nell'ora di punta, nell'ora in cui i genovesi si spostano per andare a lavorare, però come potete vedere comunque il numero di auto presenti è molto molto alto. Questa poi è una zona con un grandissimo numero di uffici, quindi la mattina purtroppo ci sono tante persone che si spostano da e per il VTC, però come potete vedere con la presenza della polizia locale la situazione viene comunque aiutata. Questo è un
0: rientro in attesa di riattivare il segnale telefonico. Siamo in mezzo ai grattacieli di Via di Francia, diretta, dice 26, per testimoniare questo. Giustamente, insomma, i vigili devono regolare, la polizia municipale deve regolare questo traffico. C'è una rotonda, a un certo punto si va o in Via Buranello verso Ponente, o scegli Via Buranello, oppure passi davanti, fai questa svolta in cui hai la precedenza e vai verso la caserma della Guardia di Finanza per poi arrivare in Lungomare Canepa, che sta ultimando. Vedete, in questo momento la municipale sta fermando le macchine, vanno verso Ponente per permettere a chi viene non da Via Buranello ma dalla via a limitrofa di venire verso il centro. Si riparte adesso verso Ponente. A monte di queste automobili che stanno arrivando c'è una rotonda, e a monte della rotonda c'è un semaforo, e poi ci sono i grattacieli, che sono probabilmente quelli che in un certo modo impediscono la diretta audio, mentre va benissimo quella video, e si può immaginare, è un nodo congestionato questo alla mattina, così come alla sera, quando si ritorna a casa, in senso contrario, ed è opportuno che spesso la Polizia Municipale osservi questo. Non è neanche un incrocio, queste corsie che si intersecano, per dare tante volte la precedenza a chi non ce l'ha, cioè a chi va verso il centro. In questo momento vedete questa colonna di auto ferme, sono le auto che avrebbero la precedenza, anzi hanno la precedenza, ma probabilmente sono fermate, vedete, esatto, sono fermate dalla Municipale, che dà giustamente spazio a chi non riuscirebbe mai a passare, se non per la buona volontà di chi ha la precedenza e magari si ferma per sbloccare quel tappo di automobili che vanno verso il centro. Là davanti una villa storica che meriterebbe un'attenzione super particolare, perché è bella, bellissima, e si trova in questa landa abbastanza desolata. Allora, vedete, coda Genova per lavori in Lungomare Canepa, non è colpa di nessuno, ripartire

ribadisco, lo dico, l'ho detto, non, se anche ci fosse un'altra giunta i lavori vanno fatti, e purtroppo noterete com'è, noterete, non ce n'è bisogno, lo sappiamo, anche una via, certo che è importante, Genova non ne ha altre, se non via Cantore, però è necessario per chi va verso l'autostrada, per chi va verso, vuole arrivare, tagliare via San Pier d'Arena, tagliare San Pier d'Arena e andare verso Ponente, insomma è necessario passare di lì, è automatico, è l'unica via che abbiamo a disposizione. Io sto per andare in regia, anzi ci vado, al ritorno leggo un po' di WhatsApp, ne sono arrivati tanti, vorrei anche sentirvi al telefono, vi ricordo 800 640 771, sono le 10:19 in questo momento, andiamo in regia, non vedo l'ora di sentire lo squillo del telefono amico, e quindi vi aspetto dopo la pubblicità.

Vi ritrovate questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata, poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tiguglio splenderà il sole, i cieli saranno tersi, con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Bene, allora ripartiamo, ho sentito il telefono, poi c'è un messaggio interessante che arriva da Chiavari, e state con noi perché dovrebbe essere molto molto interessante quando contatteremo questa persona. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno dottor Cirone, sono Marco di Villa Gavotti.
0: Ah Marco, buongiorno Marco, buongiorno, buongiorno.
1: Le ho mandato la foto.
0: Sì, l'ho vista, adesso la vediamo. Allora, aspetti, eh.
1: Sì. E intanto io parlo.
0: Sì, esatto, sa com'è,
1: diciamo,
0: no?
1: Sì.
0: È la diapositiva, diciamo, che deve arrivare lentamente,
1: sì,
0: lentamente.
1: Certo. Fino a poco tempo fa il discorso dei cassonetti, di quindi della spazzatura Amio in Villa Gavotti la facevamo per un posto tipo svizzero.
0: Sì, era invidiabile, lo ricordo, era invidiabile. Tutti dicevano, ma io vorrei stare lì.
1: Certo, esatto. Adesso diciamo che il degrado è arrivato anche lì, e non parliamo anche dell'erba sui marciapiedi. Guardi, io sono veramente deluso, perché le dico la verità, ci metto la faccia. Io pensavo che questa nuova amministrazione, puntando sui municipi e quindi sul territorio, valorizzasse tutto quello che prima non era valorizzato, quindi la pulizia, eccetera, eccetera. Mi ricredo di tutto ciò, perché siamo veramente peggiorati per quanto riguarda erba sui marciapiedi, in particolare pulizia, quindi spazzatura, e lì la foto denuncia il fatto che non sono le persone, ma è proprio la ditta che non porta via i rifiuti. Quindi veramente io volevo dichiararmi

0: deluso.
1: Però non è ora,
0: sì, la Gavotti è in degrado anche questo, mi spiace.
1: No, però non è, cioè non è che adesso viene la povera sindaca, cioè non è che viene lei adesso, che è colpa sua. Che mi alzo.
0: Ah, io parlo di tutta la giunta e
1: sì, non è che vengono loro, ci sarà
0: l'amio,
1: la cosa,
0: l'amio è un derivato.
1: La cosa che mi stupisce è un cassonetto che, di plastica che trabocca,
0: certo,
1: strabocca,
0: sì,
1: e uno che e uno no.
0: Giorni che è così, perché sì, non viene raccolta.
1: Sì.
0: È lì il problema.

0: quindi non è gestita. Mentre invece, guardi, io adesso mi trovo lungo mare di Pegli, mi faccio i miei passi. Sulla spiaggia ho visto che c'era un turbino, chiamiamolo, e puliva bene, tutto in ordine.
1: Bene.
0: Non so, quindi si vede che qui c'è una zona, ci sarà qualcheduno che interviene.
1: Ma magari è saltato un turno, un camion in panne, cioè succede, può capitare.
0: No, ma sono guardi che sono giorni che quel cassonetto è così.
1: Ma non si poteva mettere quello che avanza nel cassonetto di sinistra, non si poteva mettere in quello di destra?
0: Ma si vede che hanno votato quello di sinistra e quello di destra non l'hanno votato.
1: Ah, sì, non lo so. Non ci sta.
0: Però la mia delusione, io volevo denunciare.
1: No, vabbè, ma non si, non si abbatta, Marco, anche perché, mi perdoni, non voglio rovinare la giornata, avrà visto oggi i problemi che ci sono per quei pannelli fonoassorbenti che per 2 chilometri, 900 metri non riescono a mettere proprio da lei.
0: È vero, è vero.
1: E slitta per di 2 anni, non c'entra la giunta, non c'entra
0: autostrada.
1: E slitta di 2 anni, slitteranno di 2 anni la posa di questi pannelli.
0: Sì. E fra l'altro sono venuti per 2 o 3 notti a togliere quelli che erano degradati.
1: Bravo.
0: Però devono anche metterci mentre li toglievano.
1: Non ce la fanno.
0: Non sono capaci.
1: Non ci riescono. Non li hanno messi ovunque, li hanno rimessi da lei, proprio da lei. No, non è una bella notizia, non è bello che io le dica questo. Non è però da lei, no. Vabbè, ok. Grazie.
0: Saluti a tutti.
1: Grazie Marco. Allora Mario, ti ho inviato un numero di cellulare. Lo sentiamo in diretta, lo proviamo subito così in diretta. Allora è arrivato un messaggio interessante. La persona ci dice: guarda, non riesco a chiamarvi perché è sempre occupato. Ok, chiamatemi voi. Adesso noi stiamo chiamando. Mario, mi dici passo per passo. Ok, stiamo componendo il numero. State con noi perché la persona. Vabbè, adesso prendiamo la telefonata che sta arrivando e intanto contattiamo la persona che dal Tiguglio ci ha chiamato per raccontarci qualche cosa di particolare che ha visto, ok? State con noi un secondo? Sì che c'è Carlasco, lo so, però state con noi un secondo, anche noi nel nostro piccolo parliamo di noi. Pronto, buongiorno?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, mi dica.
2: Sono Walter.
1: Marco, di nuovo, sì.
2: Walter di Genova, sì.
1: Ah, Walter di Genova, sì, Walter, buongiorno.
2: Sì. Cosa ne pensa la Silvia Salis dei ragazzi delle comunità che vanno in giro a buttare in terra per raccoglitori della spazzatura?
1: Sì.
2: Che sono sempre in 4-5 e vanno e buttano giù in terra quei raccoglitori che c'è in giro.
1: Sì.
2: Della spazzatura.
1: Sì. Non so,
2: ecco, queste... vanno in giro e poi le dice qualcosa e riesce a correre di prendere delle botte.
1: Sì, beh, faccio, io non direi nulla perché ti.
2: Oggi... No, volevo sapere cosa ne pensa lei.
1: Ma penso che non sarà ora. Però ditelo che spezziamo lance, non penso che non sarà certo contenta, insomma è una ragazza
2: infatti, vanno
1: intelligente.
2: Vanno in giro a fare danni, poi se c'è ancora qualcosa rischia ancora di buscarle.
1: Ma assolutamente, probabile, stia attento, perché oggi gli atti di coraggio si pagano, purtroppo si pagano anche, di solito è sempre quello che ci rimette, il coraggioso è quello che ci rimette, di solito.
2: Va bene, lasciamo perdere.
1: Grazie, Walter, grazie. Ma penso come sindaca, come prima cittadina, non sarà certo contenta, detesterà questa gentaglia, no? Allora, ce l'abbiamo. Allora, questa persona, che non so chi sia, mi ha scritto, dice non riesco a contattarvi, però devo raccontarvi qualche cosa che è successo alla foce dell'Entella. Sentiamo chi è, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Claudio, poi il cognome non ha importanza.
1: Sì.
3: No, ieri mattina alle 9 sono stato testimone di una piccola tragedia che però si è risolta grazie all'intervento di 2 surfisti che erano lì alla foce dell'Entella, di cui una signora che era anche medico, non mi ricordo il nome perché nella concitazione di quello che è successo ho pensato solo di stare al telefono con 112 per far arrivare l'ambulanza.
1: Sì.
3: Gliela spiego in poche parole.
1: Prego.
3: Questa signora...

0: diciamo, l'assolutista, no? Che devo dire dire eroe, dire magari usare dell'enfasi, che comunque è meritevole di mille encomi, con la coda dell'occhio aveva visto su quelle strisce di terra che ci sono alle foce dell'Entella una sagoma che camminava, sempre, quello l'ho sentito intanto che parlava con l'altro surfista. A un certo punto non vede più quella sagoma, poi con l'occhio lungo che può avere uno che fa questo sport, ha visto un corpo galleggiare. È andato, infatti io l'ho visto, ero lì fermo a guardare il mare come tutte le persone vecchie come me, so che stanno lì. L'ho vista correre come una furia lungo tutta la, diciamo la spiaggia fino a quella lingua di mare, buttarsi in mare come un motoscafo, andava, non so, io ero un campionessa di nuoto. E l'altro surfista che era con lei gli è andato dietro e mi faceva segno di chiamare soccorsi. Io all'inizio non ho capito, poi guardando bene ho visto che si è buttato in acqua, ma ha fatto un bel pezzettino a nuoto, ha recuperato un corpo, no? L'ha portato in secca, poi l'altro surfista l'ha presa in braccio e l'ha portata in su.
1: Sì.
0: E questo, il corpo che aveva recuperato era di una vecchiettina di, sì, che poi abbiamo visto perché aveva ancora la sua borsetta attaccata, di 86 anni, che si voleva suicidare.
1: Oh mamma!
0: E cosa è successo? Che sono riusciti a salvarla, no?
1: Sì, sì.
0: L'hanno portata a riva, poi questa signora, la surfista, era anche medico,
1: ah,
0: per cui l'ha messa, l'ha fatta parlare. Per fortuna, quando si è lasciata andare in acqua, è andata di dorso, perché se solo si girava era recuperata.
1: Sì, avrebbe respirato l'acqua del mare.
0: Esatto, poi io vedevo questa vecchiettina che ringraziava in maniera flebile, ma che lei voleva morire per la solitudine, per cui ho visto questo atto così di generosità,
1: sì,
0: di fianco a un atto così disperato, ecco.
1: E questo
0: mi ha colpito molto.
1: Poi, cioè, la disperazione da un lato e l'aiuto, l'assistenza. Mi perdoni, ho perso alcuni. Dunque, la donna che poi era un medico che ha salvato questa persona anziana, ma era sul surf, era una surfista col collega.
0: Surfista, si vede che aveva finito, sai, di quelli che vanno col surf, il paracadute.
1: Sì, kitesurf si chiama.
0: Era lì a riva, appena vista la situazione, si è buttata in acqua.
1: Sì.
0: Ma le dico, mi viene ancora la pelle d'oca pensare a come si è comportata, cioè la protezione e tutto quanto, ecco.
1: Senta, e poi della persona anziana chi se ne è occupato?
0: Allora, mi c'è voluto, hanno fatto in tempo a portare il corpo a terra, a metterlo così ora che arrivasse l'ambulanza, perché quando ho chiamato il 112, prima mi hanno detto, sai, fa tutto l'interrogatorio, chi serve, serve, poi mi hanno passato un'altra sede, poi mi hanno passato Genova, poi alla fine sono riuscito a contattare ed è arrivata l'ambulanza, ma è arrivata un buon 20 minuti dopo che era successo il tutto.
1: Sì.
0: Cioè, non è una polemica, però insomma, se ti telefonano che c'è un corpo in mare, corri subito e poi fai le domande, porca cagna.
1: Sì.
0: Beh, sì. Comunque, quelle sono stupidate, l'importante è che sia andato tutto bene.
1: Poi dopo.
0: Nomi, cognomi, non lo so, se voi magari, perché sta donnetta l'hanno portata poi all'ospedale. E questa signora che l'ha salvata era tutta di corso perché dice adesso devo andare a lavorare.
1: La surfista medico l'avrà portata a Lavagna, immagino.
0: Penso di sì, perché l'ospedale è più vicino,
1: no? Cioè, per deduzione dovrebbe essere Lavagna, l'ospedale più vicino. Ok.
0: Però è un avvenimento, perché poi sono arrivati i pompieri. Che non so con cosa serviva, poi è venuta la guardia di fiera che ha preso nota

0: di tutto.
1: Certo. Non si sa mai, meglio così. Comunque, meglio così. Ricordiamo una tragedia alla foce dell'Entella, dove intervenirono anche i pompieri per quel povero ragazzino, bambino, che si era ribaltato con la canoa. Quindi ci sta tutto, ci mancherebbe altro. Cosa le ha lasciato? Non la colpisce la disperazione, oppure la donna, io non so se consapevolmente o inconsapevolmente, non si è buttata, come lei dice, prona, ma supina sul mare, no, quasi per proprio, dare un avvertimento, comunque per non voler morire.
0: Ma no, ma non lo so, sa, perché in pratica lei, ci sono due lingue di terra alla foce dell'Entella,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Una lingua di terra che parte dalla spiaggia lato Chiavari e una che parte dal lato Lavagna.
1: Sì.
0: Questa donnetta qui non aveva gente vicino che la poteva vedere così. L'hanno vista questi surfisti per caso. Perché
1: ah, certo.
0: Questa signora qua, quando parlava, diceva: io avevo visto questa sagoma che passeggiava lì, però da lontano poteva essere anche un pescatore così.
1: Sì.
0: Era... ho visto che non c'era più niente,
1: certo.
0: Mi sono allarmata.
1: Era vestita, mi ha colpito la borsetta, ha detto che aveva la borsetta, era vestita ovviamente la signora.
0: Sì, era ancora tutta vestita con la sua borsetta a tracolla. Infatti aveva molti documenti e tutto quanto, che ho visto chi era, chi non era, e l'età di 86 anni.
1: Certo.
0: È lasciata andare nel mare,
1: certo.
0: Ma era già un bel pezzo al largo, perché lì la corrente porta fuori.
1: Certo.
0: Per cui se non fosse intervenuta tempestivamente sarebbe scomparsa.
1: È probabile. Senta Claudio, la ringrazio. Per averci raccontato questo, grazie per aver...
0: Se da parte vostra riuscite a capire chi è quella dottoressa che ha fatto questa cosa,
1: proviamo.
0: Perché penso che sia una persona che meriti
1: assolutamente
0: ringraziamento da tutti noi.
1: Grazie Claudio. Vedete, questo è poi la sintesi della nostra trasmissione, no? Tante cose ci diciamo ogni giorno, poi comunque ogni giorno c'è sempre qualche cosa di particolare che tiene vivi i sentimenti di tutti noi. Poi mi ha colpito che la persona, così come ha raccontato Claudio, io in questo caso interpreto, che voleva, insomma, porre fine ad una vita probabilmente triste, molto molto triste, poi abbia ringraziato per essere stata salvata. Quindi meglio così. Tante volte salvi una persona che invece voleva veramente farla finita, e non è che le fai un favore, cercate di capirmi, no? Però la prendiamo adesso la telefonata, dopo, pubblicità e poi la nuova telefonata, dai.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Arrivano tanti messaggi, direi però di prendere subito la nuova telefonata, sono alle 10.48, vi ritrovati su Primo Canale anche questa mattina. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Daniela, buongiorno cara.
1: Allora, volevo solo mandare un piccolo messaggio a tutti, ecco. Allora, questa mattina mi sono dovuto occupare di un sacco di problemi, perché come tutti ho tanti problemi, tante cose. Che la gentilezza, l'educazione veramente aprono tante porte, perché ho fatto tante telefonate per tanti tipi di problemi, più grossi, più piccoli, di amministrazione, tutto. Quando sei gentile e sei educato e rispetti il lavoro degli altri, comunque veramente ti si aprono tante

0: forti, solo sì. questo volevo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì,
0: ecco. Sempre rispetto all'educazione, ma sì. che al giorno d'oggi sono un po' tutti, siamo un po' tutti arrabbiati, un po' aggressivi, ma a volte ne abbiamo anche ben d'onde di essere arrabbiati, ragione. Però partire sempre con la buona educazione, non infiammarsi, mi sono resa conto che veramente, ma lo sapevo, non è nel mio carattere arrabbiarmi. Così, messaggio di un po' di gentilezza, poco poco, basta, non volevo dire altro, non volevo sì. rubare tempo a nessuno perché state parlando di altre cose, era solo un messaggio di...
1: Sì, così. Sì, sì, sì. Beh, ti sei posta così, sì, di solito funziona. A me una volta recentemente non ha funzionato, ma dovevo proprio stare sull'anima ad una signora del servizio pubblico, fate voi, servizio pubblico. Io normalmente, ma proprio ce l'aveva con me. C'era lei e una sua collega. La collega mi ha accolto. Poi ho fatto una cosa. La ritorno, la collega non c'era più e dico: posso farla con lei? No, devi aspettare la mia collega che è in pausa pranzo, arriva fra 20 minuti. Mi posso sedere? No, fammi sedere. Sì, no, dico, fammi sedere, cioè non è che sono un uomo anziano, fammi sedere. No. Così sono fatto un giro e poi ho scoperto che quello che mi ha fatto poi la sua collega avrebbe potuto fare anche lei. Cioè proprio restavo, ci sta, non è che si può piacere, però mi sono posto, direi, in maniera gentile, elegante, educata, no? E non, proprio non c'è stato verso, non le andava a genio. Arcigna era, servizio pubblico, Servizio pubblico, per carità. Va bene, allora telefonata, dici abbiamo 4 minuti, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno, Nino?
2: Sì,
1: Nino.
2: Senti.
1: Aspetta, che abbiamo il cartello. Abbiamo il cartello Nino. Eccolo qua, guarda un po' se ti rappresenta.
2: Per ora non lo vedo.
1: Aspetta che adesso arriva. È arrivato?
2: Hai sì, la tua... è molto bello, grazie.
1: Ti rappresenta?
2: Sì, come spirito senz'altro. Non è il mio viso, ma va bene.
1: Vabbè.
2: È molto bello, complimenti a chi l'ha fatto.
1: Dai.
2: Senti, volevo dire questo. Sì. La nostra splendida sindaca ha qualche problema con i numeri.
1: Sì, dai.
2: Perché ieri in una intervista... Quei 300 persone che erano lì, lasciamo stare la scuola, gli striscioni,
1: sì.
2: ha dichiarato: questa è la città di Genova sì. che si ribella ai decreti del governo. Ora, che lei che è stata eletta col 25% dei votanti, che grazie a sappiamo a chi, perché è stata eletta, lei gli deve fare un monumento, e... che si permette di dire che tutta la città di Genova è contro i decreti del governo perché 300 persone fanno una piccola dimostrazione, mi sembra che non ci siamo tanto. Tu cosa dici?
1: Sì, allora io non ho sentito questa dichiarazione, mi fido di quello che dici, però non l'ho sentita, avrei preferito appunto sentirla, ma è così, cioè nel carattere della ragazza.
2: Poi, senti, volevo parlare un attimo della festa della focaccia.
1: Sì, ci sono 2 minuti. Guarda,
2: velocissimo, guarda. Allora, domenica ci sarà una bellissima manifestazione per la Gigi Girotti.
1: Sì.
2: Va bene?
1: Sì.
2: Ora, la focaccia la regalavano, no? Non è che la facevano pagare.
1: Sì, no.
2: Me lo sai dire?
1: Ma parli di quello che c'è stato o di quello che ci sarà?
2: Di quello che c'è stato.
1: La pagavi,
2: a Porta Antica. Pagavi il pezzo di focaccia?
1: Sì, pagavi.
2: Però, quello
1: che mi è, quello che non ho capito è che una cosa del genere l'aveva fatta ai tempi di Bucci, no? Parliamo di secoli fa, ai tempi di Bucci c'era stata una focacciata generale. Era scoppiato, sì, era in via 20 settembre, un pandemonio. E mi scrivevate, mi avete scritto da 2 anni a questa parte, però Bucci lo ricordiamo per la focaccia, e la focaccia di Bucci, c'era anche

la focaccia. Ma l'ha fatta, la focaccia è caduta sotto questa giunta, la focaccia era buonissima. Ora io non so se è stato Bucci, si è sbagliato al tempo, invece di mettere il sale sulla focaccia ci va il sale, no? Tant'è vero che la parte bella della focaccia si mangia dalla parte della lingua, lo sapete, no? Il ligure lo sa, il milanese lo sgami perché la mangia così com'è invece di girarla. O si è sbagliato e ha messo lo zucchero sulla focaccia, si è sbagliato invece del sale, però non capisco come la focaccia è sempre la stessa, è un prodotto che tutto il mondo ci invidia, è la focaccia più buona del mondo, non ce n'è per nessuno, per quella bolognese, per quella toscana, non ce n'è per nessuno. Mi domando come mai ai tempi di Bucci era... magari fatta con l'olio di colza, non lo so, condita con l'olio di colza, con l'olio di sansa, non lo so. Questa qui era, ragazzi, che buona, mamma mia che buona, buonissima. Vado col TG55, Elisa Ricci in diretta, non perdiamolo, non perdiamola, sentiamo cosa succede in 5 minuti e poi, se credete, abboccate a questa polemica, boh, se credete, ne riparliamo fra 5 minuti. Dai, sigla.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Partiamo dalla mattinata perché ci sono stati diversi problemi legati proprio al traffico, infatti il traffico in tilt nella città, code e rallentamenti pesanti fin dalle prime ore del mattino nel quartiere di San Pier d'Arena, con auto e mezzi incolonnati anche in uscita dall'autostrada Genova Ovest e sulla sopraelevata Aldo Moro, a causa di un mix di chiusure e restringimenti legati proprio ai lavori propedeutici al tunnel subportuale e agli interventi sul nodo di San Benigno. Una lunga coda che sta mettendo sotto pressione uno dei principali assi di collegamento tra il Ponente e il centro città, e poi continuano i problemi nella zona della Foce, nella parte finale della sopraelevata Aldo Moro, legati al periodo di allestimento per la settimana del Salone Nautico. E allora continuiamo a parlare di questo Salone Nautico perché prende il via appunto la 66esima edizione, che verrà inaugurata il giovedì 1 ottobre proprio nell'area del waterfront di Levante a Genova. Andiamo a vedere il servizio.
1: Più Maxi Yacht, un'arena più accogliente e nuove date. Genova si prepara ad accogliere la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, al via questo giovedì 1 ottobre. Al waterfront di Levante, nella Casa della Vela, la presentazione ufficiale.
2: Noi siamo molto positivi, è un salone in crescita ancora, più di 1000 imbarcazioni, più 28% nei catamarani e multiscafi, più 4% nel resto. Abbiamo un bel ritorno che sono i super yacht, e poi abbiamo la nostra Blu Arena, che ho voluto fortemente per lasciare un abbraccio alla città, che fosse aperto gratuitamente. Insomma, mi dicono che a Genova non si possa dire, ma gratuitamente aperto al pubblico, in modo che i cittadini di Genova, ma anche chiunque sia qua, possa entrare e comunque avere un assaggio.
3: L'Italia è leader nella nautica da diporto ed è super leader per quanto riguarda le grandi imbarcazioni, e quest'anno ad esempio ci saranno più grandi imbarcazioni rispetto agli anni prima. Ma non dobbiamo dimenticare invece quella che è l'altra nautica, ovvero sia quella sotto i 24 metri, perché la nautica che è sotto i 24 metri è quella dove la maggior parte degli italiani che vanno per mare hanno la patente.
4: Questo è un appuntamento che la città aspetta tutti gli anni e sappiamo che è identificativo del nostro calendario. La scommessa di spostarlo più avanti è una scommessa che secondo noi può essere vincente, perché lo leva un po' da quella pressione rappresentata dagli altri due saloni nautici di Monaco e di Cannes, e quindi crediamo che questo possa farlo diventare un appuntamento in un periodo suo caratteristico, tipico del Salone di Genova.
0: E ieri sera al programma politico di Primo Canale si è parlato di sicurezza. Allora noi siamo stati proprio a Sestri Ponente con Aurora Bottino e andiamo a sentire il racconto del dottor Valenti, che gestisce un ambulatorio infermieristico proprio nella zona.
5: Soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più a ponente di Sestri, e sono

0: Soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà e cerchiamo di fare qualcosa lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
1: E ieri sera l'appuntamento con Terranza incontra il Carlo Felice, legato appunto alla storia del teatro tra il passato, il presente e soprattutto il futuro. Noi andiamo allora a sentire le parole del sovrintendente Michele Galli.
2: Stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, andare a Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fu individuato, Penny lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
3: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Le notizie sempre aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it.
4: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, 1 chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Mi trovate qui al desk per leggere i vostri messaggi. Buongiorno. Allora, ai tempi di Bucci, all'ultimo dell'anno, Toti hanno sempre criticato e spendevano troppi soldi per la festa che tutti i comuni in Italia fanno. Ora fanno musica, discoteca per strada, non dicono niente, grazie Franca. C'è la telefonata però, quindi la critica questa verso la Franca e critica verso la la focaccia però. La focaccia di Bucci, mamma mia. Pronto, buongiorno.
1: Sono Fuggi da Nervi.
0: Sì, Fuggi da Nervi, buongiorno Fuggi.
1: Sto a sentire, il problema della focaccia era questo. E praticamente la focaccia subisce la trasformazione anche dalle correnti, praticamente. Quando c'era probabilmente Toti e Toti, e Bucci, c'era Spirocco, era da est, quando invece c'era Salis e di Libeccio e da ovest, o viceversa. Da sentire invece, volevo dire, per quanto riguarda quel video, quel cassonetto là, ho visto nella foto che è scivertato, come si dice a Genova, no? È rotto.

0: probabilmente avrà dei problemi il camion, avrà a inforcare il bidone e svuotarlo, perché è un problema anche tecnico, non è un problema secondo me di passare o non passare.
1: Sì.
0: E poi l'ultima cosa che volevo dirti, forza Gena, ciao.
1: Ecco, ma però deve, cioè, bisogna portarlo via sto bidone, o portarlo via pieno, quindi anche lui che contiene la rumenta è rumentoso lui stesso, cioè è da rumentare o da svuotare. La cosa che mi lasciava impresso, ve l'ho detto prima, come mai uno sia strapieno, l'altro non so, forse è al limite, però diceva Marco, che ha chiamato appunto la Villa Galotti, diceva no, guarda, quello l'hanno svuotato e questo è rimasto così. Sì, ho capito, ma quindi rimane lì? Bisogna portarlo via, ci sarà un mezzo apposta, di solito c'è una gruetta, no, a bordo, che lì ogni tanto vediamo viaggiare questi camioncini che hanno due o tre cassonetti, c'è una gruetta che li tira su, però sono vuoti, li portano vuoti, quindi bisogna comunque svuotarlo. Però, per carità, attenzione, Marco da Villa Gavotti ci ha sempre mandato foto di questa area che hanno suscitato l'invidia di tutti, per me per primo, tutti, perché era la Svizzera. Cioè non è che noi mandiamo, che Marco è mandato adesso perché contro la giunta, vuol far cadere la giunta, dire guarda che schifo, no. Tutti quelli che ha mandato fino a ieri, cioè la Svizzera si commuoveva, tanto erano puliti. La Svizzera diceva, guarda cosa fanno in Villa Gavotti, che noi non riusciamo a fare, la Svizzera, quindi non è che siamo contro, questo come la focaccia, no? Quando era i Bucci faceva mamma mia, che schifo, adesso è buona, vuoi mettere. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, ieri sono Adriano.
1: Sì,
2: ciao.
1: Adriano, buongiorno Adriano, ieri ciao. Non ci siamo sentiti, sì.
2: Guarda, io oggi io seguo molto i discorsi della Salis, e in merito al discorso relativo alla scuola, la Salis lo ha fatto esattamente in contrapposizione a Bucci, lei è sempre in contraposizione.
1: Sempre, se lei è divisiva.
2: Sì, io l'unica cosa che posso dire è che la critica che faccio alla Salis, cioè non mi interessa quello che dice, mette poco sentimento, ecco, secondo me quando parla, è molto tecnica. Ora però vorrei capire se io ho capito oppure ci sono persone che non hanno capito, in merito al discorso degli stranieri.
1: Sì.
2: Facciamo un ragionamento diciamo estremo, una scuola, una prima elementare di sì. 25 alunni, sono ammessi 5 alunni che non parlano italiano, gli altri 20 possono essere cinesi, indiani, pakistani, rumeni, quello che vogliamo, ma parlano perfettamente l'italiano,
1: sì.
2: Anzi hanno frequentato gli asili, quindi sono perfettamente che parlo italiano. In teoria questa scuola, se è diciamo in un quartiere tutto di straniero, potrebbe essere anche composta di 5 che non parlano italiano, 20 che parlano, 15 che sono stranieri e 5 solo italiani. Questo mi sembra di aver capito.
1: Sì.
2: Se è così, perché parliamo di razzismo, di fascismo? Faccio riferimento, e qui mi appello all'articolo 21 della Costituzione. Quando Mattarella ha emesso quella circolare che parlava di stranieri, lui non parlava di, a quei tempi ce n'erano pochi, lui non parlava di persone che non parlavano italiano, lui parlava di stranieri, quindi su 30 alunni, 9 dovevano essere solo 9, no, non potevano essere di 9 gli stranieri, anche se parlavano italiano. Ora dimmi a questo punto qua non si è parlato, anzi si è elogiato questo discorso. Ora dimmi se ho capito bene o se ho capito male.
1: No, allora il ragionamento ci sta, è tutto fa per buttare in politica, per buttare sul razzismo, quando semplicemente occorre il buon senso. Ma scusatemi, se noi tutti, noi siamo italiani, sono italiano, non di prima generazione, sono italiano di prima, seconda, terza, quarta, terza generazione, andiamo dove volete che vada, andiamo in Congo, andiamo a Kinshasa è la capitale del Congo, andiamo a Kinshasa, andiamo in una scuola di bambini,

0: di congolesi, sarà Kinshasa, ma di congolesi. Siamo 5 italiani, il ministro dell'istruzione congolese dice: guardate, più di 5 bambini, perché se sono 10 italiani e 10 congolesi, è difficile che quasi quasi si integrano i congolesi con gli italiani, e non gli italiani, io devo integrarmi con i congolesi. Cioè è banale, è normale, non c'è nulla di è ovvio che io debba integrarmi se siamo 5, se siamo 10 è diverso. Se sopraffacciamo i bambini che già sono lì, carini, buoni, bravi, nella loro terra, è chiaro che è diverso, non ci integreremo mai. Cioè, non lo so. Cioè, abbiamo fatto una tempesta in un bicchiere d'acqua per arrivare a Mussolini, al quale una città ha tolto la cittadinanza, onora Brescia, ha tolto la cittadinanza che diede a Mussolini, non lo so quando, non sono uno studioso di Mussolini, l'ha tolta oggi Brescia, ricordate che ne parlammo di Brescia a proposito del termovalorizzatore eccetera eccetera, oggi ha tolto la cittadinanza italiana. Ma è ovvio, cioè è banale, cioè, a mio modestissimo avviso l'eccesso di zelo di due uomini della polizia municipale o di due uomini della questura, ai quali penso che la dottoressa Burdese, la questora, abbia fatto una lavata di capo pesante, dice: ma cosa siete andati a fare? Ha scatenato la tempesta in un bicchiere d'acqua. Ma è ovvio, se in una classe ci sono 20 bambini, se 15 sono congolesi, devono essere gli italiani a integrarsi con loro e non si continuerà a parlare congolese. Se i congolesi sono 5, è più facile che si integrino i 5 congolesi con i 20 bambini che rimangono. Cioè, ma di che stiamo parlando? Ma dobbiamo tirare fuori dai, basta ragazzi, basta. Io non vi capisco, o meglio non capisco certe situazioni. Gli asterischi, senz'altro i bambini, vai a spiegare al bambino dell'asterisco, vaglielo a spiegare, è complessa la cosa, le cose complesse sì che le puoi spiegare facilmente, però hanno bisogno di un linguaggio particolare che il bambino di 7 anni che ne sa, ma per fortuna. Allora, Aurora Bottino, torniamo, era la realtà di casa nostra che è questa della scuola Daneo, ma secondo voi noi italiani siamo famosi per disintegrare le masse che arrivano nel nostro paese, noi italiani, dai, su, basta. Allora Bottino, vediamo che succede a San Pier d'Arena, direi, per Lungomare Canne e poi i problemi di oggi.
1: Eccoci da invece via Ballaidier, la strada dove viene poi fatto defluire il traffico questa mattina e non solo. Potete vedere, vi mostro adesso la strada che è stata chiusa, quella che ha creato un po' il caos, che era quella che da via Milano andava fino al lungomare Canepa. Strada che è stata ufficialmente chiusa, lo rimarrà per diverso tempo, e traffico quindi che per chi arriva da via Milano viene fatto defluire proprio su via Ballaidier, che però è una strada anche molto molto stretta. Potete vedere i camion che invece arrivano da Lungomare Canepa in direzione Levante, quindi che arrivano da Sestri verso il centro e che non prendono chiaramente la sopraelevata neanche l'autostrada, che devono andare sulla viabilità ordinaria, che sono costretti poi a passare in via Ballaidier, sulla viabilità ordinaria proprio davanti alla torre MSC, e arrivano poi, se devono andare in porto, da lì. Infatti per i lavori ricordo che è anche chiuso il varco di Ponte Etiopia di Lungomare Canepa, quindi questa è la situazione. Potete vedere anche a livello pedonale non è semplicissimo per chi si muove dal distributore di benzina di Lungomare Canepa per arrivare poi qui, diciamo un bel giro, però appunto la novità è la strada chiusa e invece questo tratto di via Milano, che è diventato a doppio senso, fino a poco tempo fa era a senso unico. Potete vedere la lanterna, siamo proprio sotto, potete vedere il cantiere, vi mostro anche un altro cantiere che è quello di via Ballaidier, dove si vedono proprio i lavori che vengono fatti al viadotto, quello che collegava Lungomare Canepa all'elicoidale, alla sopraelevata, un viadotto di inizio Novecento che va sostituito. Questa è la motivazione per cui al momento risulta non chiuso, però

0: il traffico è deviato, e appunto potete vedere lì in fondo ci sono tutti i ponteggi, tutto il cantiere e gli operai che lavorano. Quindi questa è la situazione. Chiaramente adesso si è un po' tranquillizzata a livello di traffico perché non siamo più nell'ora di punta, però sicuramente un bel cambiamento per chi viaggia da centro a Ponente, dal centro a vari quartieri, San Pier d'Arena, Sesto Ponente, Cornigliano e non solo, e in generale per tutta la città, perché in questi anni Lungomare Canepa si è rivelata poi una direttrice fondamentale per il traffico cittadino. A te.
1: Grazie. Allora, Primo Canale mi informa sempre immediatamente su quello che accade nella nostra regione. Ricordate, tutta la Liguria, in questo caso Sena. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora.
2: Sì, buongiorno. Allora, io ieri sera ho seguito la trasmissione, il dibattito tra la giunta di sinistra e la giunta di destra, sì, in merito all'asterisco, allo striscione, tutto. Io non voglio fare discorsi di politica, però sì, la frase che ha detto la signora Ghio è aberrante, sì, perché quando la signora, diciamo, della parte opposta poneva le sue dubbi su questi comportamenti, la signora ha fatto una frase che per me è aberrante: la sì, scuola è politica, basta, non dico altro.
1: Cioè la scuola è politica nel senso… Sì, che tutto è politica, sì, la scuola è politica. Questa non è la Ghio. Ah, è lei? Ah, sì, scusate. Sì. Sì, allora io non ho detto così, mi fido, signora. Sì, ma è politica, ma tutto è politica. Dai primi tempi in cui noi siamo insieme, tutto è politica, allora nulla è politica. Anche scegliere il prosciutto cotto invece del prosciutto crudo, se volete, politica, anche tagliare un panino, andare da un panettiere anziché un altro, è politica, scrivere una cosa anziché un'altra è politica. Quando arrivano gli asterischi, che i bambini non devi spiegargli l'asterisco, devi spiegargli che è un sesso non sesso, il bambino magari è abituato al trenino, poi per carità, se il bambino vuol giocare con la Barbie, che giochi con la Barbie, non c'è nessun problema, regaliamo il trenino alla bambina, però il concetto dell'asterisco magari non viene dal bambino, viene dagli insegnanti che vogliono dare un colpo di rimmel, no, a qualche cosa che è nelle loro idee, che sarebbe bello, ma il mondo dei grandi credo che integri chiunque, perlomeno a casa nostra, chiunque… integrato, no? Che sia bello, brutto, ricco, povero, non lo so, siamo tutti uguali sotto la luce del sole che sorge ogni giorno, no? E della terra che, come tutti sanno, gira intorno al sole, no? Intanto su se stessa. Vabbè, però sono contento che se ieri sera avete visto, eravate tutti su Primo Canale, il programma funziona, va bene. Al di là delle politiche di Roma, credo che sia bello sentire le politiche e le dinamiche di casa nostra, dei noantri, no? Come dicono appunto a Roma. Vado in regia? Oh, 11:17, vi leggo un po' di WhatsApp, vorrei già sentirvi al telefono però, Dai, vado in regia, chiamatemi, poi se avete visto la trasmissione di ieri sera meglio. Ho visto un titolo di un tizio che aveva 30 kg nell'aspirapolvere, cocaina, beh, è chiaro che la metti nell'aspirapolvere, eccolo qua, 30 kg di droga nascosti nell'aspirapolvere, sono stati sequestrati. Dice, la chiamano polvere, no? La polvere rosa, la polvere bianca, la polvere grigia, e se non la metti nell'aspirapolvere dove la metti? C'è una, eccoli qua, salutiamo la Guardia di Finanza, questa è una bella signora, complimenti, e guarda come vanno dritti all'aspirapolvere, Quindi era negli aspirapolvere, ma è ovvio, è la morte sua, dove la metti se no? In una lavatrice? No, nella lavatrice metti poi i soldi per lavare, come si dice, per rilavare. Eccoli qua. E il bidone aspira tutto.

0: Cos'è questo qua? Per forza. Dici, ma guarda quanto è pesante. Sì, è il bidone, è il bidone. Fai vedere, fai vedere. E il bidone dice, apriamolo, chissà cosa c'è. Dice, ma questa è la polvere che c'è dietro la vasca da bagno? No, no, quello è il filtro. Dice, ma sai, John, è la polvere che c'è sotto il letto, no? Di solito sotto il letto si raccoglie un po' di polvere dietro l'armadio. Dice, no, no, non è proprio quella. Vedi? Aspirava anche non solo la polvere, ma già confezionata. Hai capito? Vabbè, complimenti alla Guardia di Finanza. Allora andiamo in regia, grazie Rocchiccioli Bucconi. Regia, ancora sole sulla Liguria, temperature massime 28 gradi. Un bel salone nautico, dai, a tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Dal 1 al 6 ottobre Genova ospita la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, vetrina mondiale per uno dei comparti strategici dell'economia ligure. Oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità e 45 paesi rappresentati nei nuovi spazi del Waterfront di Levante. Un appuntamento che Regione Liguria si impegna a valorizzare per promuovere imprese, competenze e occupazioni e rafforzare il ruolo internazionale della Blue Economy Ligure. Dalla diagnosi alla sala operatoria in appena 20 minuti al Policlinico San Martino per un paziente di 81 anni con la rottura di un aneurisma alla aorta addominale. L'equipe di chirurgia vascolare ed endovascolare, già presente in ospedale per l'Open Weekend Aorta in Salute, è intervenuta immediatamente per affrontare l'emergenza. È una testimonianza della capacità della sanità ligure di unire prevenzione, organizzazione e alta specializzazione quando la tempestività può fare la differenza. È conclusa ad Atlanta la missione di Regione Liguria in Georgia, dedicata a nuove opportunità di collaborazione con il sistema economico statunitense. Al centro degli incontri, logistica, intelligenza artificiale, innovazione e nuove catene di approvvigionamento, con il coinvolgimento di imprese e operatori internazionali. Avviati nuovi contatti per le imprese liguri e per i collegamenti con il mercato nordamericano, in vista anche di una visita in Liguria di una delegazione della Georgia nel 2027. Regione Liguria introduce una nuova classificazione per le strutture ricettive con i 3 stelle superior e 4 stelle superior. La qualifica riconoscerà gli alberghi che offrono servizi e standard superiori alla propria categoria, pur senza ancora avere tutti i requisiti per accedere alla stella successiva. Si premieranno così gli investimenti nella qualità e rendere l'offerta ligure più competitiva. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Bambini a scuola, scrive Piera. Per favorire l'integrazione ai bimbi che non parlano italiano è indispensabile che questi ultimi frequentino i corsi di italiano a parte. Aggiungo di più, anche i genitori non conoscono la nostra lingua se vogliono vivere in Italia. Sì, come dire, se voglio vivere in Congo devo ipotizzare di imparare, se non parlo l'inglese, che io non parlo proprio male malissimo, di parlare il congolese, cioè non vedo... Non mi sembra, se vado in Spagna e penso di stare in Spagna, probabilmente dovrò parlare lo spagnolo. Cioè, non mi sembra una roba pazzesca. Non lo so, in finlandesi dovrò imparare il finlandese, credo. Poi non penso il finlandese e l'italiano. Se io vado in una scuola e siamo 5 italiani, probabilmente staremo noi a imparare il finlandese. Penso, senza asterischi, senza che qualcuno si suicidi, senza stranezze. Ma, ripeto, penso... Ma è una roba di buon senso addirittura, non occorre neanche l'intelligenza. Comunque. Allora, spacciatori, mettete 30 kg in una schiacciapietre, da meno nell'occhio. Ciao Angelo, vedi un suggerimento. Buongiorno, come si può stravolgere la lingua italiana togliendo le vocali? È proprio una cosa assurda, mi dispiace, ma io continuo a scrivere come mi hanno insegnato, grazie Patrizia. Sì, ma se no...

0: noi avessimo, c'è la telefonata, poi vediamo di ragionare. Sentiamo chi è, pronto?
1: Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Wanda e sono un abitante del Campasso.
0: Si chiama?
1: Wanda.
0: Buongiorno Wanda, buongiorno.
1: Buongiorno. Le dicevo, io sono un abitante del Campasso.
0: Sì.
1: E sono una pensionata. Sa sì. Che adesso hanno chiuso il voltino, eccetera.
0: E come no, come no?
1: Senza che mi dilungo. Ecco, è un delirio. Perché sì. Capisce che ci sono 30-40 persone a aspettare un pulmino che tiene 8 persone.
0: Sì.
1: Quindi se noi andiamo, vabbè, lasciamo perdere, al mattino presto non, noi pensionati non andiamo, perché ovviamente ci sono le persone che vanno a lavorare, gli studenti, scuola, eccetera, quindi non è che dobbiamo intasare, andiamo più tardi, 9:30-10, però dobbiamo aspettare, diciamoci, la percorrenza di questi pulmini, che ce ne sono due, no?
0: Certo.
1: E quindi arriva un pulmino che in 8 persone ci siamo 20 a aspettare. Cioè, dobbiamo aspettare 2-3 pulmini.
0: Sì.
1: A questo anche alle 9:30, alle 10 del mattino, non è che sì. È solo al mattino. Ecco, cioè, qui siamo chiusi. Se poi si dovesse allagare a Brin, cosa ci vengono a prendere con l'elicottero?
0: Certo.
1: Capisci, è una situazione veramente che è una cosa, non lo so, cosa pensano di fare? Niente, hanno promesso mari e monti, ma qui non succede niente. Cioè, neanche a piedi si può passare in fondo dal voltino per un mese, così hanno detto.
0: Certo.
1: Capisci che noi siamo niente, siamo, non lo so, neanche io cosa dire. Siamo reclusi, siamo chiusi e dobbiamo aspettare, lo so, 2-3 pulmini per uscire da Certosa, andare in giù a fare la spesa, capisci?
0: Certo. Senta, ma pulmini poi ve ne hanno dati due, no?
1: Due, sono solo due.
0: Cioè invece di uno da 16 ve ne hanno dati due da 8.
1: Da 8.
0: Perché 8
1: 8 da 16.
0: Potevano darvene 4 da 4.
1: Ma non lo so, io ci
0: o
1: sarebbe
0: io da rido,
1: ma ci sarebbe da piangere, perché cioè, adesso che poi fra l'altro, adesso è ancora bel tempo, uno sta sulla fermata per il pulmino, anche all'aperto, eccetera, ma quando è inverno che piove?
0: Certo. Sì, 100 giorni, no? Sbaglio?
1: Sì, 100
0: giorni. Vi tocca, lo so, vi tocca Caravanda, vi tocca quest'onere, che dire?
1: Sì,
0: non lo so.
1: Avrebbero dovuto venire incontro alle ferrovie con AMT, mettere magari un polmino più grande, non lo so.
0: Ma spero che, cioè non dico la scusa, non è la parola giusta, non è che non ce lo possiamo permettere, dovremmo insomma potercelo permettere. Quattro pulmini, tra l'altro è bello, grazie signora Wanda, grazie.
1: Allora, comunque va bene, la saluto e la ringrazio.
0: No, grazie a lei. Vedete, è una sorta di cruna d'ago, per cui devi passare di lì, andare e tornare. Quando la cruna si stringe, come il collo di bottiglia di una clessidra, tra l'altro credo che i lavori vadano, sono quelli che non ha fatto la giunta precedente e quindi ritorna al vecchio ritornello. E comunque sia, sarebbero stati 100 giorni lo stesso. Perché non l'hanno fatta? L'hanno fatta per far cadere le colpe su questa, che penso che riguardino non il voltino in sé, ma le sponde del voltino, diciamo a monte a mare, le sponde, il rafforzamento delle sponde del voltino. Però per i vostri bambini, anche stranieri, è bellissimo imparare la matematica con questo. Ci sono le persone di un quartiere che si chiama Campasso a Genova, dici che bello. Improvvisamente per colpa, beh, adesso i bambini non lo dici che è colpa di quelli prima, non si può più, hanno chiesto un pulmino da 16. Cari bambini, non c'è un pulmino da 16, quanti pulmini possiamo dare da 8? E i bambini scrivono 2. Quanti pulmini possiamo dare da 4? E i bambini scrivono 4. Quanti pulmini possiamo dare da 1? 16. Cioè, coinvolgi i bambini, no? Con un problema, perché è un problema di attualità, anche i bambini stranieri, non è che la matematica è araba, i numeri sono arabi, cioè non è che si bene i numeri arabi, ma vorrei fossero sempre stati i numeri arabi, anche le lettere arabe purtroppo sono le nostre, pazienza. Quindi coinvolgi i bambini con un giochino di matematica. AMT non può dare un pulmino da 16, ne dà 2 da 8. Quali sono le frequenze? Dice, ma dammene un po' di più da 8, perché non possiamo, non ce la possiamo fare, non ce la siamo ristretti, colpa di, ok? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Ciro, ciao Sanemiglio.
0: Sì, Emilio, sì.
2: Ecco, proprio adesso il ponente

0: può essere il corridoio del Tir. Ma cosa intende Scajola il ponente? Il ponente cittadino o il ponente della Liguria? Se il ponente della Liguria è la 10, abbiamo solo che da fare l'autostrada del mare e spostare il Tir su nave. Molto semplice, risolvibile in maniera molto, per quanto più possibile, chiaro, non tutti, ma per quanto si può usare quel discorso dell'autostrada del mare. Cioè, invece di far spostare i camion sulla costa, si spostano su delle navi che percorrono parallelamente la costa ligure, magari vanno anche in Francia, in Spagna, via discorrendo. Quel discorso lì non è più stato implementato, non mi pare che non sia andato più avanti, più di tanto, ecco, per quello che mi risulta a me, io non so.
1: Sì, non lo so.
0: Volevo capire solo se si intende quello. A volte i problemi hanno delle soluzioni molto semplici,
1: sì,
0: basta voler riattuare
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: così.
1: Sì. Sì. Ok, va bene. Grazie Emilio. Allora, 11:30, intanto Ligabue sold out a Genova con il tour Certe Notti, col figlio batterista, ha introdotto anche il figlio della band. 12:30, abbiamo ancora un'ora per noi, non vedo l'ora di sentirvi, venire in regia, abbiamo due spot e poi ritorniamo in questo nostro sabato 29 settembre. Sabato 29 settembre. A tra poco.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
9: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
11: Perché conviene!
12: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Messaggi non letti. Buongiorno Henry, questo è Fabio. Cambiando un po', si parla tanto del caro benzina, ma si può avere notizie sull'entrata in vigore della normativa Euro 7 a fine novembre? Io ho letto qualcosa in rete, ma mi sembrano delle bufale perché sono troppo restrittive. Non è che si può cambiare l'auto ogni 4 anni. Grazie mille Fabio, dall'Alta Valpolcevera. Allora, credo che sia l'Euro 5, sarebbe dovuto entrare in vigore l'Euro 5 diesel per le concentrazioni di benzene che ci sono nell'aria. Però ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Italia e siamo a settembre, direi sì, entro questo mese o entro l'altro le restrizioni che avrebbero previsto di non usare la macchina dalle 7:30 del mattino alle 7:30 di sera, forse sì sabato e domenica, sono state rinviate, questa volta in maniera uguale, una scelta unanime unica. Si sono anche stretti la mano, hanno detto ok, sia Silvia che Marco, sia Salis che Bucci, cioè hanno rinviato perché non è che puoi metterti contro, immagina tartassare ancora una volta chi paga il gasolio più alto tra i più alti, digli di non poter andare in macchina, fargli fare il pieno, tutto quello che è capitato, immaginate digli di. Questa volta in maniera proprio uguale la regione non chiede nulla, il comune di Genova dice no, spostiamo la data, non è così, non facciamo fretta, è evidente che così non scontentiamo nessuno, ma in maniera uguale sia regione, in questo caso si sono trovati, è l'unico caso, finalmente d'accordo, non scontentiamo gli elettori, proroghiamo. C'è poi

0: Infatti, donna, per carità, non tocchiamoli adesso che hanno già i nervi tesi, no? Sentiamo la telefonata e poi c'è quel famoso meccanismo che adoperano, mi dite voi, che c'è in Lombardia, che ti dice con le macchine diesel che non dovrebbero andare, limita il chilometraggio, nel senso andate quando volete, però più di 5.000 km, dico una cifra a caso, all'anno non mi potete fare, ed è ragionevole, no? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Harry, sono Sergio.
0: Sergio da Cogoleto, buongiorno Sergio.

0: lo sentivo. Ma pure non, ho... non le ho fatto nulla.
1: Ne ho uno preciso identico al tuo, con una variante. Allora, praticamente, io avevo in quell'epoca lì, 1990, avevo un bar alla stazione centrale, quando ancora era stazione centrale.
0: A Milano?
1: A Milano.
0: Porca miseria!
1: E non era centrale di spaccio, ecco, la differenza di allora fra oggi era questa.
0: Certo.
1: E, era due

0: bene. Sì, bene, bene. Ti voglio dire una cosa. Allora, oggi voglio parlare di Regeni, che non trovo giusto, che va bene, quelli condannati in contumacia vuol dire che stanno in Egitto e chissà se vanno in galera. Primo. Secondo, non essendoci la documentazione di averlo veramente ammazzato loro, ecco che si dà solo 10 anni e quindi mi sembra una cosa un po'. Allora questo perché cosa è morto? Vabbè. Invece poi voglio andare sulla Calabria. In Calabria logicamente ha vinto la destra. E vabbè, ma questo è normale. Vannacci ha fatto la figura sua, quindi lascialo perdere. Però ho guardato un po' che quel Pazienza, che era prima il direttore, cioè no, il presidente del a Genova del porto, è uno che si dà molto da fare, forse su tutti i lati, ora non voglio, perché è molto interessato alle infrastrutture e all'elettrificazione, diciamo, delle banchine, che non tutti sanno, ma comunque io lo voglio dire, che vuol dire che la banchina nel porto viene, cioè se ha la corrente diretta, fa spegnere i motori delle navi. E questo per dire anche che Gioia Tauro è un porto eccezionale, che praticamente mantiene la Calabria e quindi tutti quelli che ci lavorano, eccetera, eccetera. E lì, guarda caso, chi dirige è appunto questo Pazienza, molto amico di Salvini. E l'altro amico è quello, il presidente Occhiuto. Quindi è tutta una cosa in famiglia. E vabbè, questo fatto di avere le banchine con l'elettricità è molto importante, perché così le navi possono spegnere i motori, altrimenti i motori accesi, e questo ho sentito che anche a Genova se ne lagnano molto dei motori accesi, perché praticamente inquinano. Invece se fossero tutti elettricizzati non inquina l'elettricità e quindi sarebbe un grande successo sia per il porto e sia per quelli che abitano nella circonvallazione del porto.
1: L'abbiamo presa larga. Dillo ai miei concittadini di Dinegro, no, che sono in faccia al porto, quando il comandante scalda i motori, brum brum, accende motore freddo e quella bella nuvola di fumo nero, bello, nero, nero, nero, che quando c'è scirocco poi lo porta verso le palazzate che si trovano a Dinegro. Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, non ho capito il giro del voto di Gioia Tauro. È un po' intricata, direi, la vicenda. 11.43, anzi 11.44, vediamo, ecco qua lo stacco appunto su Dinegro. In questo caso i traghetti del mare sono silenti, direi, quando poi accendono, anche perché là il fumaiolo è proprio indirizzato verso dietro, verso le case. Però sappiamo che stanno elettrificando le banchine, questo è vero. Direi da un anno, speriamo che insomma arrivi presto l'elettricità, ok? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Ginny e volevo improverarla, perché io ora non sto bene, ho 80 anni, ma lo

0: inseguita ultimamente, non potendo camminare da sola, sono obbligata a stare in casa. Allora, volevo rimproverarla perché lei prima, qualche anno fa, era più... non si faceva i problemi a dire le cose. Sì. Adesso, da quando c'è la nuova amministrazione, mi sembra che si metta la museruola.
1: Sì.
0: Io lo devo dire.
1: Sì.
0: Come mai?
1: No, allora, è una dunque, lei dice, lei afferma questo. Le dirò, c'è questa voce, no? Cerchi di capirmi, che vede in primo canale il nemico assoluto della sinistra, del progressismo, cioè abbina primo canale alla destra, qualcuno ci paragona, ci chiama, vabbè, ultimo canale, ma questo non è un problema, siamo vicini quindi a Bucci, a Toti, Buonanima, siamo vicini alla destra, c'è questo sound collettivo che è fastidioso, e io ogni volta cerco di dimostrare che, anzi con un eccesso di zelo, spesso spezzo delle lance per la giunta di sinistra, cioè lei ha azzeccato. Lei purtroppo ha azzeccato, perché non si dica che siamo, quindi se posso spezzo qualche lancia, e posso, per la giunta di sinistra, finché non si pensi che noi siamo, a questo siamo costretti, mi capisce? Perché c'è questa voce, qualche amico che non vive in Liguria, sente, legge su Facebook, legge e mi dice: ma Henry, ma siete una TV di fascisti? Io dico: ma che stai dicendo, ma sei cretino? Cioè, e allora, per non dare adito maggiormente a queste scemenze, magari cerco di spezzare qualche lancia in più anziché di meno, tutto qua, ma nulla di particolare, cioè sento quello che dico comunque, non è che lo faccio apposta, ha capito? Però sto più attento, sto attento, se c'era da scagliarmi contro la giunta di destra vai, con quella di sinistra sto attento perché poi carico un po' di fieno sul carro di chi ci vuole male, ha capito? Però lei mi ha sgamato. Gigi, come non c'è più? Ho capito. Vabbè. Ma spiace anche a me. Gini, richiami. Gini. Allora, va di regia. 11:47. Brevissima pausa tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della

0: moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una boccata d'arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, Giorgio Fabiocchi, con noi 11.50, andiamo subito da Giorgio, sentiamo cosa ci racconta e poi torniamo insieme direi Consiglio regionale, no? Oggi è martedì e quindi assolutamente Giorgia, Consiglio regionale, sentiamo, poi c'è la telefonata, dai, a tra poco.
1: Sì, ciao Enrico, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale lungo quest'oggi, partito intorno alle 10, che si fermerà per l'ora di pranzo, ripartirà alle 14, sarà a oltranza. Questa mattina si parla di qualità dell'aria a 360 gradi, che non riguarda solo Genova, ma riguarda tutta la Liguria, quindi cosa si può fare per migliorare la qualità dell'aria, il controllo, le centraline. Sappiamo per esempio che nella zona di Dinegro, per intenderci, dove c'è la stazione marittima, sono state installate delle centraline, verranno installate ancora di più perché lì c'è il tema annoso dei fumi del porto, quindi con l'elettrificazione si andrà a migliorare. È un tema su cui stanno dibattendo maggioranza e opposizione, a parlare sono state soprattutto le opposizioni in questo momento, con i vari rappresentanti dei partiti, Movimento 5 Stelle, PD, AVS e la lista Orlando Presidente. Poi ci sarà una discussione e vedremo a cosa porterà. Sul tema invece fine vita, che doveva essere, sembrava trattarsi quest'oggi, in realtà circola voce nei corridoi del Consiglio regionale che si dovrebbe parlare la settimana prossima di fine vita, dovrebbe slittare quindi alla prossima seduta. Questo è quello che circola, vedremo come andrà, anche perché la discussione mi sembra sulla qualità dell'aria che vada per le lunghe, quindi si potrebbe slittare a settimana prossima, vedremo, comunque poi ci riaggiorniamo più avanti. A te.
0: Bene Giorgia, grazie. 11.52, la telefonata è caduta, però volevo sentire ancora Ginny su quello che ci siamo detti. È arrivato un WhatsApp, questo è leggero, parla ancora della focaccia, ma non è la focaccia di destra e quella di sinistra, non me ne voglia Ginny, però è vero, quando la focaccia era di quelli, questa è buonissima. Allora, Luigi da Rivarolo cosa suggerisce? Buongiorno Henry, a proposito di focaccia, ora si scopre che è fantastica nel cappuccino, sì, anche se io non bevo il cappuccino, quindi non lo saprò mai, non berrò mai il cappuccino, quindi non lo saprò mai, però... Perché vi leggo questo? Cosa insinuo a Luigi da Rivarolo? Ma avete mai pucciato quella con le cipolle nel cappuccino? Lui dice roba da non credere. Sì. Sì, poi da lì passi ai funghi olandesi, non lo so. Provate, io non proverò già quella normale nel cappuccino, però se è convinto il nostro Luigi da Rivarolo, è convintissimo, però voglio dire va bene, dai. Poi, sì, la cipolla, non aggiunge i contatti, sincronizza il contatto, questo è un video, un audio, non si capisce, foto, qui abbiamo... San Michele Arcangelo, oggi 29 settembre, il protettore della Polizia di Stato, beh questo, dai, lo chiamiamo Polizia e andiamo al TG55, direi sì, abbiamo 20 secondi, guarda che bello Arcangelo, protettore della Polizia di Stato, guarda, eccolo qua, oggi si vede lo Santi Michele, quindi

che Michele è già santo, Santoro, no? Michele San e Santoro. Michele Santoro, Gabriele, sì, io conosco un Gabriele. Raffaele aveva un compagno di scuola, si chiamava Raffaele, e veniva dalle Puglie. Io? Poi ha aperto una questo ragazzo si chiamava Raffaele, veniva dalle Puglie, poi ha aperto un, come si dice, un il soccorso auto, e però poi l'hanno arrestato. non so cosa ha fatto, per dirvi chi erano i compagni di classe, eh. Allora, comunque salutiamo la Polizia di Stato, che ha bisogno appunto di un arcangelo, eh? Bene, allora vado TG55, non perdiamo la nostra Elisa Ricci con la sua bellissima giacca rossa, poi torniamo insieme a mezzogiorno, ok? Dai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Partiamo dalla mattinata perché ci sono stati diversi problemi legati proprio al traffico, infatti il traffico in tilt nella città, code e rallentamenti pesanti fin dalle prime ore del mattino nel quartiere di San Pier d'Arena con auto e mezzi incolonnati anche in uscita dall'autostrada Genova Ovest e sulla sopraelevata Aldo Moro a causa di un mix di chiusure e restringimenti legati proprio ai lavori propedeutici al tunnel subportuale e agli interventi sul nodo di San Benigno. Una lunga coda che sta mettendo sotto pressione uno dei principali assi di collegamento tra il ponente e il centro città e poi continuano i problemi nella zona della Foce, nella parte finale della sopraelevata Aldo Moro, legati al periodo di allestimento per la settimana del Salone Nautico. E allora continuiamo a parlare di questo Salone Nautico perché prende il via appunto la 66esima edizione che verrà inaugurata il giovedì 1 ottobre proprio nell'area del waterfront di Levante a Genova. Andiamo a vedere il servizio.
1: Più Maxi Yacht, un'arena più accogliente e nuove date. Genova si prepara ad accogliere la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale al via questo giovedì 1 ottobre. Al waterfront di Levante, nella Casa della Vela, la presentazione ufficiale.
2: Noi siamo molto positivi, è un salone in crescita ancora, più di 1000 imbarcazioni, più 28% nei catamarani e multiscafi, più 4% nel resto. Abbiamo un bel ritorno che sono i super yacht e poi abbiamo la nostra Blu Arena che ho voluto fortemente per lasciare un abbraccio alla città che fosse aperto gratuitamente, cioè, mi dicono che a Genova non si possa dire, ma gratuitamente aperto al pubblico in modo che i cittadini di Genova, ma anche chiunque sia qua, possa entrare e comunque avere un assaggio.
3: L'Italia è leader nella nautica da diporto ed è super leader per quanto riguarda le grandi imbarcazioni e quest'anno ad esempio ci saranno più grandi imbarcazioni rispetto agli anni prima, ma non dobbiamo dimenticare invece quella che è l'altra nautica, ovvero sia quella sotto i 24 metri, perché la nautica che è sotto i 24 metri è quella dove la maggior parte degli italiani che vanno per mare hanno la patente.
4: Questo è un appuntamento che la città aspetta tutti gli anni e sappiamo che è identificativo del nostro calendario. La scommessa di spostarlo più avanti è una scommessa che secondo noi può essere vincente perché lo leva un po' da quella pressione rappresentata dagli altri due saloni nautici di Monaco e di Cannes e quindi crediamo che questo possa farlo diventare un appuntamento in un periodo suo caratteristico tipico del Salone di Genova.
0: E ieri sera al programma politico di Primo Canale si è parlato di sicurezza, allora noi siamo stati proprio a Sestri Ponente con Aurora Bottino e andiamo a sentire il racconto del dottor Valenti che gestisce un ambulatorio infermieristico proprio nella zona.
5: Soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più a ponente di Sestri e,

0: sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile, perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada, ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà e cerchiamo di fare qualcosa, lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
1: E ieri sera l'appuntamento con Terranza incontra il Carlo Felice, legato appunto alla storia del teatro, tra il passato, il presente e soprattutto il futuro. Noi andiamo allora a sentire le parole del sovrintendente Michele Galli.
2: Consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nel Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fu individuato, Penny lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
3: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, le notizie sempre aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it.
4: Alcune banche sono complicate, la mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
5: I costi? Ormai non li controllo più.
6: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
7: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
8: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Sono arrivati tanti messaggi, 12:03, ben ritrovati sul primo canale. Io aspettavo ancora il giudizio, il parere di Ginni, che è stata precisa, mi ha beccato come gli, sai, gli insetti quando li, con la spilla li metti nella bacheca, no? Beccato, impagliato. Allora, questo vi irriterà i tanti, Stefano da Genova, cioè oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni e nonostante la dipartita continua a far rosicare la sinistra che lo evoca sempre. Stefano da Genova. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Henry.
0: Poi là, Roberto Dallagaccio.
1: Esatto.
0: Roberto, buongiorno Roberto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, volevo fare un plauso.
0: Sì.
1: A tutti quelli che vanno a recuperare,
0: sì,
1: i fungaioli che si incidentano.
0: Meschini.
1: Perché, ragazzi, c'è una cosa improponibile.
0: È vero, meschini. Cioè,
1: morti, gente che finisce in codice, sì, rosso agli ospedali, sì, cioè, sì, mi sembra, sì, una cosa quasi
0: dispersi, anziani che vagano nei boschi.
1: No. Cioè, la

0: No, ma cioè, è una cosa fuori dal mondo, cioè, cioè, mi scappa da ridere perché da fungaiolo non mi sembra una cosa normale riuscire ad uccidersi bene andando per funghi.
1: Però cioè, aspetta, scusami, chi ti dice che tu tra 20 anni con la voglia non farai come loro? Cioè, chi te lo dice?
0: Vabbè, ma io vado nei pianeti, non vado in Cembrico, dove che...
1: Lo so, ma magari lo dicevano anche loro, sai com'è? Poi ti fai prendere...
0: Fra 20 anni ti ritelefono e ti dico, grazie,
1: disperso, disperso, anziano, la moglie prega che lo lascino lì. La moglie che ha fatto il primo canale ha detto no, lasciatelo lì che va benissimo. Mannaggia.
0: No, veramente, no, comunque
1: è vero, tutti questi ragazzi
0: che si impegnano, che rischiano anche loro, perché a volte sono in delle zone impervie,
1: sì,
0: veramente.
1: Certo.
0: Ora, non si dice di non andare per funghi, per carità, anzi, è una bellissima passione. Però neanche di mettere a repentaglio la vita.
1: È vero.
0: Cioè, mi è successo l'anno scorso che mia moglie mi dice: dove vuoi andare a prendere quel fungo laggiù che hai visto? Che c'è un fungo laggiù, io non lo vedo neanche, ma tu mi dici che c'è. Ho detto sì, vado laggiù. A mio rischio e pericolo.
1: E vedi che poi.
0: Però
1: siete tentati.
0: Io sono stato un caprone, nel senso buono, con rispetto per i caproni. Perché potevo fare un giro più largo e passare da sotto piuttosto che da sopra e non infilarmi in un... Ma comunque ti devo dire, con gli anni si inizia poi a prendere una coscienza diversa, devo dire la verità.
1: Lo so, è tutto diverso, cambiano i nostri parametri, cambia tutto con gli anni, assolutamente. Sì. Senti, grazie Roberto, ci stava no, però questa.
0: Enrico, una cosa, me la fai, la vignetta.
1: Ah, la facciamo, dai Roberto Dall'Araccia. La prepariamo,
0: con cosa
1: la prepariamo.
0: Potresti fare? Con cosa la potresti fare?
1: Beh, tu eri un tipografo, no?
0: Sì, esatto.
1: Quindi nelle linotipie, nelle tipografie, gli sbuffi dei giornali, il secolo, dove eri al secolo?
0: Sì.
1: Quindi figurati, nella macchina tipografica, nelle stampatrici, ti mettiamo lì, dai.
0: Ha
1: un bel viso.
0: Ciao,
1: no. Okay. Ciao. Allora lo descrivo, è un pezzo d'uomo, robusto, insomma un uomone, magari con qualche fungo che spunta dalla linotipia, no? Qualche fungo, volete la... è gratis? Volete il cartello? Zitti, tutti temono, no? Non costa nulla? Boh, vi meritate il cartello? Zitti, tremendi liguri, Ma vi fidate di me, non costa, anche se, come dice, vi ho spiegato perché, e non avrei neanche dovuto farlo, spiegare perché sono abbastanza tenero, potrei, no, con la sinistra, però sono un po' tenero perché tante volte è come sparare sulla Croce Rossa, però mi trattengo che non si dica che siamo, hai capito? Proprio zero, cartelli zero, vi leggo i WhatsApp alle 12:08, dunque. Gini non ha più richiamato. Allora Berlusconi, ok, tanti tanti auguri. Allora Henry, io per funghi vado colpo sicuro al mercato orientale. Roberto va, c'è in via al mercato orientale, dice c'è un banchetto, perché devo andare? Perché quando dicono anziano disperso, vi è capitato, no? Anziano disperso, la famiglia, dice quanti anni aveva? 70. E tu dici, ma sono gli anni che ho, descrivermi come anziano... No, un po', sembra un po' strano, però ti viene, hai capito questi funghi? Politica, vabbè, no, politica lasciamola lì, io per funghi vado, poi il mondo è bello, almeno deve essere per i bimbi, certo, senza asterischi, cioè bimbo, bimba, ripeto, se poi il bambino gioca con la Barbie, giocherà con la Barbie, e la bambina giocherà col trenino, che problema c'è? Senza asterischi, i bambini non capiscono l'asterisco, non è che fanno loro lo striscione con l'asterisco, il bambino congolese che ne sa dell'asterisco, no? Ma non perché venga dal Congo, ma quando mai ci sono stati stranieri, quando mai? No? Però, non so, ditemi voi. Allora, Enrico, nuovo treno, cioè? Vediamo un po'.

0: Vabbè, questo è un cos'è, una simulazione? Vediamo un attimo. RFI, sì, può essere un nuovo treno, vediamo un attimo, salva come? Lo chiamo FS, dai. Allora, questo nuovo treno direi che stia, è davanti a Principe. Guardate un po', sì, è dalle mie parti. Vediamolo insieme. Temo che tra poco tireremo fuori il cartello dell'hacker. Questa è la palazzata, direi, aiutatemi voi che siete dalle parti di San Teodoro, Pagano Doria, dove c'era lo scalo ferroviario, lo scalo merci di Principe, giusto? Esatto, e noterete che, vedete tutti quegli stalli vuoti delle automobili, riservati automobili? C'è stato un periodo, fino a poco tempo fa, che per anni ogni stallo era occupato da una Jeep intestata, bianca, intestata alle Ferrovie dello Stato, RFI, è stata lì per anni, ma ce n'erano 50. Che dici, come mai? A cosa servono? Perché? Non lo so, però è stato lì. Probabilmente sì, è un nuovo treno, mi sembra bello. Che dire, sono i colori dell'Ucraina, no? E anche del Verona? Del Verona, dell'Ucraina, poi basta? Ah, del Parma, sui colori del Parma. Poi basta, di più non so dirvi. Mario, non è che l'hacker, perché, scusatemi, è libero, dici tu, nel senso, ma provo io, però, eccolo qua, hacker al lavoro, vediamo un attimo che succede, hacker al lavoro, provate a chiamare, telespettatori, per bucare questo muro di gomma. Ancora sole sulla Liguria, temperature massime 28 gradi, l'hacker sta lavorando, voi provate sempre a chiamare, a me, così riusciamo a sentirci, dai. Allora, Maurizio, salutiamo Maurizio, dunque, sì, sotto il Miramare, sì, Roberto Dallagaccio, sì, direi di sì, è dove c'era lo scalo merci di Principe, ok. Poi, allora, il tempo è la vita, e la vita abita nel cuore, quella. Questa è Erika da Sesti Levante, cuoricino per Erika, e sentiamo la telefonata, dai, bene così, l'hacker 10 minuti, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io no, ma mi hanno detto di telefonare per vedere se riuscivamo a bucare l'hacker e ho provato.
0: Ah, ce l'ho fatta, grazie, bene, bene, quindi le ha dato libero subito, è durato solo 10 minuti l'interruzione dell'hacker.
1: Sì, appunto, io ho telefonato 2 secondi.
0: Prego, dica qualcosa, sì. Ah, basta, fine, oggi, ma nessuno vuole la... Nessuno vuole il cartello col nome? Ah, dimenticavo, Michele, il nostro Michele Varì, quindi è il suo onomastico. Ho pensato ai grandi giornalisti, Michele Santoro, è un po' appesantito Santoro, è vero, un po' appesantito, Santoro, Michele. Il nostro Michele Varì, grande, oggi è il suo onomastico, no? Vediamo un po', dunque, sono i colori della Voltrese, non lo sapevo. Il giallo e l'azzurro, guarda un po' il treno, e sarà magari il sai che c'è la navetta che va Voltri, no? Io che faccio il ponente, sarebbe carino, c'è il, cos'è, Brignole, Principe, Voltri, Principe, Voltri, Brignole, non sapevo fossero i colori della Voltrese, bravi. Sì, è la palazzata che c'è dalla, non, di solito erano case destinate ai ferrovieri, si prendevano in così un leasing, un mutuo molto leggero, le costruiva, pagavi la ferrovia, di solito, nei centri ferroviari era così. Ah, Antonio Rocchi, però Rocchi devi, sì, però ecco, vedi, però devi chiamare Antonio. Antonio Rocchi vuole la vignetta con Fabrizio De André, sai che lui è uno storico importante di Fabrizio De André, Radio Faber, lui gestisce Radio Faber, sono 500.000 ascoltatori che aderiscono a Radio Faber. E quindi, però dovete chiamare, ragazzi. Allora, quel treno dal colore diverso è un veicolo per la verifica del binario, infatti è di RFI e non di Trenitalia. Ah, perché credo che RFI gestisca i binari, giusto? E Trenitalia i treni, tanto per rendere le cose più semplici. Cioè uno si occupa dei treni, l'altro si occupa della rotaia sul quale va il treno e sono due cose diverse. Però è giusto perché hai, vedi, chiamano però al numero di WhatsApp, perché sono

0: due scrivanie, sono due presidenti, sono due vicepresidenti, raddoppi gli incarichi, no, non è male, non è male. Controlla i binari e le linee, un treno tecnico che controlla i binari e le linee elettriche. Però, beh sì, non ci sono i finestrini, certo. Beh, bello però. Ah, presto ti chiamo. Vabbè, quando chiamerai Antonio ti faremo il cartello con Fabrizio. Allora, dai, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Roberto.
0: Usti, Roberto, è vero, mi hanno dimenticato Roberto. Il cartello con Roberto.
1: Il cartello con Roberto.
0: Eh sì, lo metto dalla Spezia, sì, sì, sì, sì. Te lo facciamo con la colomba della pace?
1: Soprattutto della pace.
0: Putin, Putin, tu che parli con Putin e lo convinci a fare la pace.
1: Non ho questa potenza. Comunque no, volevo dire una cosa. Che ho sentito stamattina al telegiornale, che Macron si è deciso a dire qualcosa sulla strage di Ustica. Sì. Che sembra che i francesi o chi insomma erano responsabili.
0: Sì.
1: Allora dico io, dopo 46 anni, come è stato detto alla televisione, dopo 46 anni ci si decide a dire qualcosa su 80 persone che sono morte.
0: Sì.
1: Quando, mi ricordo bene, i nostri vertici dicevano che non c'entravano nulla.
0: È ovvio.
1: È ovvio, no?
0: Perché cosa volevi che dicessero? Siamo stati noi?
1: No, ma i cittadini devono avere la verità prima
0: direi,
1: o poi, no?
0: Direi.
1: Allora, dico, dopo 46 anni si parla della strage di Ustica, e va bene, meno male. E dopo dal 69 ad oggi, delle stragi di Stato, che qualcuno ha detto che si leveranno i segreti, no? Come si chiamano, del segretario, non si sa ancora nulla di vero, non si sa ancora nulla che ha ucciso veramente Moro. E allora io dico, è una vergogna, cosa dobbiamo sperare dalla responsabilità dei nostri politici, che sono uno di destra, di sinistra, tutto quello che vuoi. Cosa può sperare il cittadino? Dimmelo.
0: Sì. Allora, ieri è stata una giornata pazzesca. Vi voglio annoiare, dunque cerco di ricordare tutto. 46 anni, dopo 46 anni si sblocca la questione di Ustica. Non voglio irritarvi, so che odiate Meloni, lo so, lo odiate, ci sta. Però tutto è dovuto ad un'accelerazione che ha avuto questa pratica a giugno. C'è stato un bilaterale Macron e Meloni, due prime donne. È stato un bilaterale e Meloni, spinta dalla signora Bonfietti, rappresenta le vittime di Ustica, per l'ennesima volta ha pregato, no, non si prega, ha chiesto a Macron di liberare questi atti, ok? Finalmente ieri c'è stata questa promessa, si sarebbe archiviato tutto. Ringraziamo il giudice Rosario Priore e ringraziamo il grande giornalista, chi siamo noi in confronto, Andrea Purgatori, che sapete come ha lasciato questa terra, poverino, direi un paio di anni fa, no? A seguito di una malattia non diagnosticata, che non sarebbe stata diagnosticata da due luminari di un centro privato, poi dite la sanità pubblica che schifo, di Roma, no? Quindi 46 anni, ieri 26 anni scopriamo che Alberto Stasi non è, ve lo dicevo, 10 anni Regeni, 13 anni il povero Rossi, come si chiamava, Walter Rossi, che precipita dal banco di Siena, con le immagini che ci sono due, vanno a vedere, dice sì, un altro che butta l'orologio, perché prima cade lui, poi gli buttano l'orologio, poi due vanno a vedere, sì, è morto, se ne vanno. Era suicidio. E l'altro il calciatore del Catanzaro, si chiamava Beltrametti, come si chiamava? Bergamini. Bergamini è implicato non solo la ex, ma il cugino della ex. Tutto ieri. Poi dalla Spezia, Roberto dalla Spezia lancia i suoi strali. Che cosa dobbiamo fare? Ma pensate che c'era chi parlava della bomba all'interno del bagno, quando nel relitto del C9 di Ustica, della Itavia, la tavoletta del bagno era intatta. era profonda, nella profondità.

0: di 1000 metri, la toiletta era intatta, c'era ancora chi sosteneva che c'era stata la bomba nel bagno. Questa abbiamo, però cerchiamo di capire, resistiamo, la resistenza è anche la nostra, resistiamo per arrivare a questi anni in cui forse si sa qualche cosa. Moro è stato ucciso non che non si sa, si sa, è stato il brigatista Moretti che con un coraggio da leone, mentre Moro era in una, racchiuso in una cesta di vimini, lo ha smitragliato con una mitragliatrice. Coraggio, cioè, coraggio da uomini, veramente uomini quelli di una volta, con una mitraglietta uccidere il povero Moro, ragazzi, che coraggio. Qual è la nostra esistenza? Arrivare in una data in cui probabilmente sapremo che il povero Stasi non è mai stato lui, non è mai stato lui, che il grande generale Garofano forse non ha visto alcune cose o le ha sottovalutate, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Vado in regia, scusatemi se vi ho annoiato. Se avete cambiato il canale, tornate qua che ci avviamo alla fine, ok? A tra poco.
1: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Dai, che prepariamo i cartelli per tutti, eh? Pronto, buongiorno.
1: No, una cosa volevo sottolineare,
0: sì.
1: Una cosa, una sentenza storica, secondo me, che non è di sinistra ma di destra, né di destra né di sinistra, è praticamente la sentenza Regeni.
0: Sì.
1: Praticamente questa famiglia qua ha continuato a lottare con la figlia, ha avuto praticamente il sostegno di altri ragazzi e al posto di una pacca sulla spalla e di un fondo oppure di un ateneo intitolato a lui, ha portato avanti una lotta incredibile. Naturalmente si apre una pagina di storia non indifferente,
0: certo.
1: Il discorso sarà che i colpevoli non verranno questa volta a galla sicuramente, però un processo si è aperto anche verso le nuove frontiere inesplorate.
0: Certo.
1: Viva la sua lotta, ti saluto, una grande giornata.
0: Povero ragazzo, se pensiamo a quello che ha sofferto, è stato torturato. E a mio avviso non devono neanche mancare le responsabilità di chi ha mandato laggiù questo povero ragazzo, quell'insegnante di inglese che l'ha mandato alla berlina. Dove si manda una persona? L'ha mandato alla morte, non avrebbe dovuto insomma indirizzarlo là. Là era stato preso come spia. Ora io non credo che sia uno studente, adesso non voglio fare noi loro, per carità, noi siamo, però perlomeno queste cose in Italia insomma ce le evitiamo, no? E cioè basta, però sono passati 10 anni, ci sono voluti 10 anni. Credo che l'avvocata sia genovese, la Ballerini, no? È una ragazza, l'avvocata della famiglia, quella ragazza bionda. Io so di averla intervistata, eravamo in Via dei Santi Giacomo e Filippo, lei si è sempre occupata di queste questioni, perdonate le parole, borderline, non mi viene in mente altro, estreme, che soprattutto riguardano le vittime. E quindi ricordo di averla intervistata, ma non solo io, ma io ricordo di averla intervistata nello studio Via dei Santi, direi una decina di anni fa. Non so chi fosse la vittima allora, certo prima del povero Giulio Regeni, ok? Si è raffreddato il discorso? Non vi interessa andare avanti? Non abbiamo nient'altro da dirci oggi, dai, non è possibile, anche perché stiamo preparando i cartelli, avete visto, per tutti voi, e quindi insomma

0: Vorremmo continuare così, no? Per arricchire il programma. Allora, vi leggo. Dunque, tra un poco ti chiamo, buongiorno primo canale. La pubblicità, ma è così alta la... No, Marco da San Gottardo. Bergamini ci sono nel Cosenza, chiedo scusa, ho detto Catanzaro. È una brutta storia, perché lui aveva lasciato lei, e dicendole che non l'amava più, non la desiderava più. Lui era in procinto di passare in squadre importanti, sarebbe stato soffocato. Va bene, non siamo nel pomeriggio di Matano, del vostro caro Alberto Matano, adoro. Pronto, buongiorno.
1: Voglio dire una cosa.
0: No, Lucia, ti prego, veloce. No,
1: lo sai perché tutte queste cose poi non si va a soluzione? Perché la realtà è, li vuoi chiamare investigatori, li vuoi chiamare polizia giudiziaria? Ecco, secondo me non c'è il livello giusto.
0: Ok, grazie. Ma se tutti sono...
1: Era molto basso.
0: Ok, ma se... No, non posso dire. Se le indagini vengono fatte come le hanno portate a termine certi generali che imperversano, o meglio imperversavano prima con una spocchia non da poco, adesso hanno un po' la coda tra le gambe, certo c'è da dubitare, ma che nella giornata di ieri siano arrivati a conclusione, ma siano stati rilanciati fortemente questi 5 casi clamorosi che appartengono al nostro paese è incredibile, una cinquina in questo senso è qualcosa di veramente incredibile. E il povero dirigente del Monte Paschi, la cui famiglia, la cui povera figlia deve piangere un papà, che è stato trattenuto, e si capiva chiaramente, fuori dalla finestra prima di farlo precipitare, e le telecamere ci hanno fatto vedere tutto. Bisogna essere, perdonatemi, ciechi, ma nel senso brutto del termine, non quello fisiologico del termine, perché dice non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, per aver fatto finta di aver sottovalutato queste immagini. Io vi ringrazio per essere stati con noi, non perdete la pagina informativa di Primo Canale, mezz'ora tutta per voi, realizzata dalla nostra redazione. Se Dio vuole, domani sarà il 30, saremo insieme per salutare l'ultimo giorno di settembre, poi ci sarà il Salone Nautico. Ok? Buona giornata, grazie, arrivederci.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebimeteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata, poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tiguglio splenderà il sole, i cieli saranno tersi, con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app Trebimeteo.

0: Eccoci ancora insieme con Newsroom 28, la situazione del traffico questa mattina veramente critica e difficile nel ponente genovese, in particolare nel quartiere di San Pier d'Arena e poi ancora il Consiglio regionale e il Consiglio comunale con zona rossa oggi a partire dalle 14.30 e ancora ieri sera la terrazza incontra il Carlo Felice con l'appello sia del sindaco di Genova Silvia Salis che di Marco Bucci a tutto il mondo imprenditoriale genovese affinché insomma si investa sul teatro della città e poi questa sera alle 21 People che riparte con altre 6 storie per cambiare il nostro punto di vista. Ma partiamo con la situazione del traffico che abbiamo raccontato in diretta già da questa mattina. Che cosa è accaduto nel quartiere genovese di San Pier d'Arena? Vado a salutare Aurora Bottino, buongiorno.
1: Eccoci l'immagine che racconta questa prima giornata di caos traffico in via di Francia. Siamo nel quartiere di San Pier d'Arena, altezza VTC, dove questa mattina gli automobilisti, i camionisti, gli autisti dei bus e delle moto si sono trovati nel traffico, nel caos legato alla modifica di Lungomare Canepa, alla chiusura di via Pietro Chiesa, che è la strada che collega via Milano a Lungomare Canepa per chi arriva da Levante, si dirige verso Ponente per chi arriva dal centro. Infatti da oggi è possibile prendere Lungomare Canepa dalla sopralevata, ma anche proprio da via Milano, passando solo e unicamente da via Fiamme Gialle, una strada e un incrocio, quello di via Fiamme Gialle con via di Francia, che da tempo, da mesi ormai, crea problemi e che oggi si trova con il doppio del traffico. Lavori, quelli che hanno modificato la viabilità in Lungomare Canepa, legati sia al rifacimento di Lungomare che ai lavori per il tunnel sopportuale, ma anche al rifacimento dell'elicoidale che è ormai in cantiere da anni. Questa la situazione, una mattinata sicuramente complessa, come dicevamo, presente da questa mattina alle 8 la polizia locale che sta facendo il massimo per cercare di gestire il traffico, ma purtroppo con tutto il flusso di macchine che arriva da Ponente, che viene spostato, viene defluito, viene fatto defluire su via Ballaidè, chiaramente il problema alla rotonda di via Scarsellini e via di Francia, ma anche in via Fiamme Gialle, si fa importante. Inoltre sono presenti anche diversi semafori che chiaramente con la viabilità normale servono a gestire il traffico. In questa situazione sembrano proprio andare a creare ulteriori problemi. Questa la mobilità questa mattina, con tanto che dall'altra parte a Levante, dall'altra parte della sopraelevata, c'è il salone nautico che quindi crea problemi in direzione Levante. Sicuramente mattine difficili quelle che aspettano i lavoratori genovesi, anche i genitori che portano i figli a scuola.
0: Eh sì, grazie ad Aurora Bottino. E adesso vado da Giorgia Fabiocchi in Consiglio regionale, oggi una seduta ad oltranza. Buongiorno Giorgia.
2: Sì, ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale lungo quest'oggi che proseguirà a oltranza fino a sera. Ci sono alcune novità, la prima riguarda il voto sulla qualità dell'aria, il piano della qualità dell'aria. Quello che è emerso è che la maggioranza ha votato questo piano, lo ha difeso, ha detto è coerente con quelle che sono le richieste al momento. L'opposizione invece, dopo la discussione in aula, ha votato contro e lo ha definito vecchio, ha definito la maggioranza poco coraggiosa nel provare a ampliare un piano.

piano che guardi oltre il 2030, quindi guardi oltre anche le richieste che arrivano a livello europeo. La discussione si è conclusa comunque con il voto favorevole della maggioranza, che ovviamente ha i numeri per far passare in questo caso la mozione. Si è parlato di fine vita, ma per pochi.

0: Commissione. Dalla parte opposta la minoranza con Gianni Pastorino, che è colui che è firmatario del disegno di legge, aveva chiesto invece la discussione in aula, ovviamente non è passata, 10 voti favorevoli da parte della opposizione per discutere in aula, 17 voti contrari della maggioranza per andare in commissione, quindi non si è discusso di fine vita. Il fine vita passerà attraverso la commissione di competenza, quella sulla salute, avrà come deadline il 26 novembre, quindi vedremo che cosa accadrà. Non ci sarà questa discussione, ovviamente, come puoi immaginare c'è molta delusione da parte di coloro che erano qui quest'oggi, soprattutto da parte dell'associazione Coscioni di Cappato, che era qui oggi proprio per sentire cosa la Liguria poteva fare per il fine vita. Questo è quindi il sunto di una giornata lunga in Consiglio regionale. A te.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, Consiglio regionale, giornata lunga, e nel pomeriggio il Consiglio comunale, come sempre zona rossa in diretta a partire dalle 14.30. Vado a salutare il direttore Matteo Angeli, ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana.
1: Allora, partiamo dal Consiglio comunale, poi facciamo un passo indietro al programma politico di ieri sera.
2: Sì, stavo guardando proprio mentre parlavi tu di cosa si parlerà nel Consiglio comunale di oggi. Si parlerà di biciclette abbandonate, si parlerà di obitori, case funerarie, di caccia per la sospensione dell'attività venatoria nel mese di settembre-ottobre, della scuola, servizi informativi, insomma protezione civile, si dovrebbe rivedere il piano comunale di protezione civile del 2026, insomma ci sono tante cose all'ordine del giorno, poi tra l'altro gli articoli 54, che sono quelli che di solito, fra virgolette, regalano le notizie più importanti, perché sono quelle che ormai i nostri telespettatori hanno iniziato a conoscere grazie proprio a Zona Rossa, che ogni martedì dalle 14.30 racconta proprio la vita del Consiglio comunale. Articoli 54, che appunto sono domanda con risposta immediata da parte di assessore, sono domande che fanno tutti i consiglieri comunali, anche di quelli della maggioranza, che comunque interrogano i vari assessori su alcuni temi importanti per la città, e quindi da queste sempre escono, fra virgolette, notizie proprio da trasmettere ai nostri cittadini. Quindi a partire dalle ore 14.30 in diretta dal Consiglio comunale, come ogni martedì.
1: Ieri sera un programma politico che ha anticipato un po' il suo orario alle, sì, 18, al centro c'era la sicurezza.
2: C'era la sicurezza, ovviamente.
1: Ma non solo.
2: Non solo, ovviamente il centro storico, che ormai abbiamo dibattuto da mesi e abbiamo parlato invece questa volta, siamo andati proprio a Sestri Ponente per tastare un po' il polso della situazione nelle delegazioni, anche se qualcuno si offende per questa parola, del Ponente genovese, quindi con tante testimonianze proprio da Sesti Ponente, ma non potevamo ovviamente non parlare dello striscione strappato alla Daneo di Genova, che naturalmente ha scatenato le reazioni politiche da una parte e dall'altra, a seconda naturalmente delle diverse vedute. Quindi ieri sera, durante il programma politico, ci sono stati diversi momenti proprio piuttosto frizzanti fra esponenti politici di diverse fazioni. Allora magari sentiamone uno stralcio.
3: Intanto iniziamo col dire esattamente quello che è, perché qui sono tutti a parlare, ho visto nei giorni scorsi questo 30% che sembra unicamente verso stranieri, punto, non è così. Quindi prima cosa invito tutti a leggere esattamente quello che il CE decreto dice, perché non è un calcolo che ci viene fatto squisitamente sullo straniero, punto, ma su queste cioè precise definizioni. Altra cosa che io reputo gravissima, e lo dico anche, come dicevo prima, come cioè figlia di una ex maestra, questo striscione è stato fatto da cioè maestre, da cioè genitori, bambini e anche maestre, che hanno dato l'ok per scrivere un qualcosa che non si può scrivere.
4: Ma
3: non si può scrivere. Quell'asterisco non si può scrivere, ed è completamente grammaticatura. No,
5: con tutti i problemi che abbiamo l'asterisco.
3: No, guardate, forse non, allora, ma io per seri. I miei figli vorrei dei maestri, e io vorrei maestri che quantomeno stanno fuori cioè dalla polemica. Allora,
5: ma la scuola è politica, la scuola è politica,
3: è una presa di posizione politico-partitica che nelle scuole non può esserci.
4: No,
3: signori cari,
5: è l'ultima priorità di questo cosa.
3: Questo tema, questo è un tema che va affrontato,
4: è una scuola che ha fatto un sacco di progetti
3: su quello striscio.

0: Quell'asterisco c'è solo sulle parole italiane. Ma capite che non esiste? Che non esiste.
1: Ma chi
0: questo?
1: Se ne frega? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma sono questi i problemi. Parliamo di bambini.
0: Parliamo di bambini e dobbiamo lasciarli fuori dalla polemica, cioè, sia politica che partitica. Sono d'accordissimo con Bucci.
2: E ieri sera, collegamenti da Sestri Ponente, un focus proprio su quella parte della città di Genova. Aurora Bottino ne ha parlato con il Centro Oncologico Ligure, che lì gestisce un ambulatorio, una infermeria, e ha raccontato una realtà che riguarda non solo i bambini ma anche le donne e delle difficoltà che ci sono in quella parte del territorio. Sentiamo.
3: Molto spesso ci arrivano dopo essere passati all'ospedale di Sestri, dove ricevono le prescrizioni, le ricette, e da noi arrivano per le somministrazioni, le terapie, le medicazioni, eccetera.
4: Siamo... E voi vedete anche famiglie, nel senso che vedete anche poi mogli e bambini.
3: Sì, allora soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più a ponente di Sestri, e sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche che francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi c'è una situazione difficile, perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada, ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà e cerchiamo di fare qualcosa, lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
4: Presidente, si è parlato tanto anche del discorso della lingua, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge, bambini che non parlano l'italiano, qui comunque si può vedere che molto spesso è vero che non parlano l'italiano.
3: No, non lo parlano, lo parlano pochissimo, stentatamente. Noi vediamo degli operai che lavorano qui da 4-5 anni e parlano un italiano veramente molto stentato. Io penso che l'unico modo per far entrare l'italiano nelle famiglie è che i loro bimbi vadano alla scuola, perché loro non frequentano i corsi di italiano per adulti, che pure qui sul territorio ci sono, perché diverse associazioni sono molto impegnate in questo, ma non sono orari compatibili con il lavoro, e quindi molto spesso, più delle volte, loro non fanno lezione, non imparano l'italiano e vivono tra di loro.
2: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ci rivediamo qui a Newsroom 28.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
7: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
2: Ieri sera Terrazza incontra il Teatro Carlo Felice, è intervenuta anche la sindaca di Genova e presidente della Fondazione.

0: Grazie Carlo Felice, Silvia Salis, e allora sentiamo le sue parole.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare il Primo Canale per questo momento di condivisione. Purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro.
0: Ma perché è importante che pubblico e privato investano insieme sulla cultura e sul teatro Carlo Felice? Sentiamo un estratto dell'intervento del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
2: Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente. Quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro, ovvero sia. Tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della Regione e del Comune, questo è fuori discussione.
0: E adesso andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani in porto a Genova per la registrazione della serie Mestieri del Porto. Buongiorno Elisabetta.
3: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, io vi parlo dal porto di Genova, sono all'interno di Ponte Paleocapa nel terminal SAR, quindi parliamo di depositi, in questo caso

0: di oli vegetali. Qua c'è Riccardo Schiano che
1: Buongiorno.
0: Ci racconta, Riccardo, un mestiere veramente molto particolare, dei mestieri del porto che stiamo realizzando, documentari internazionali che verranno tradotti in più lingue, faranno il giro del mondo. Riccardo, sì. Che lavoro fai tu?
1: Riccardo fa il campionista all'interno del deposito costiero SAR.
0: Campionista, ma cosa fa il campionista?
1: Il campionista deve controllare la qualità dell'olio quando avviene lo sbarco tramite la nave cisterna.
0: Ok, quindi all'interno, lo prelevate da dove?
1: Lo preleviamo da queste tubazioni qua. Percorre tutto il tragitto fino al terminal, fino al deposito, quelli sono i silos.
0: Sì, ce ne sono 120, pensate,
1: sì, 120,
0: ognuno, da Colombo li vediamo
1: ognuna
0: benissimo.
1: Con una capacità diversa.
0: Ok, e il tuo compito diverso. È verificare?
1: Verificare e controllare nel mentre c'è la discarica,
0: sì.
1: Che il prodotto sia di buona qualità, idoneo allo sbarco.
0: Allora, che tipi di oli, fammi qualche esempio, vengono poi messi all'interno di quei serbatoi e poi portati nel nord Italia con delle cisterne, insomma.
1: Esatto. L'olio principalmente, prima di tutto, arriva dalla Malesia, dall'Indonesia, è il palma raffinato.
0: Olio di palma.
1: Palma, olio di palma.
0: Raffinato, il temibile olio di palma.
1: Che poi, dopo che raggiunge quei silos, viene poi introdotto all'interno delle cisterne e portato nelle varie destinazioni.
0: Oltre a olio di palma?
1: Olio di palma, poi c'è il pome, che è un olio, diverso,
0: sempre uso alimentare.
1: Uso alimentare.
0: Tutti gli oli sono uso alimentare.
1: Olio di cocco, poi olio di mais,
0: vanno
1: grezzo.
0: Nel nord Italia, ho detto bene?
1: Sì, sì. Dove i ricevitori chiedono quel tipo di olio.
0: Bene, per ora è un antipasto, vedrete tutto nei mestieri del porto. In un'intervista a Beppe Costa, che è presidente amministratore di SAR, Depositi Portuali SPA, perché compie 100 anni la società, quindi veramente tanti auguri. Linea allo studio.
2: Grazie, grazie Elisabetta. Adesso ci spostiamo a Camogli con Dario Vassallo, apriamo la pagina della cultura. Buongiorno Dario.
3: Vai pure. Sì Tiziana, eccoci qui, buongiorno, buongiorno anche ai nostri telespettatori, siamo al Teatro Sociale di Camogli dove questa mattina è stata presentata una parte della nuova stagione, ma non solo, e siamo con il sovrintendente Acquaviva. Che stagione sarà?
4: Sarà una stagione ricca di appuntamenti di grandissimo livello, come facciamo sempre per tutto il pubblico, dai bambini ai ragazzi alle persone appassionate di prosa, di jazz, di cabaret, di musica classica, di sinfonica, e quindi cerchiamo sempre di rispondere ai gusti di tutto il pubblico che può venire qui a Camogli in questo bellissimo teatro che ha 150 anni ma non li dimostra.
3: Può mica fare due o tre titoli, due o tre nomi, insomma, per invogliare un po' il pubblico?
4: Abbiamo Tullio Solenghi, abbiamo Aldi Meola, grandissimo chitarrista, abbiamo Billy Cobham, il musical sulla Pimpa, una grande collaborazione con il Festival dell'Eccellenza Femminile, con il Festival Amfiteatro. Abbiamo, vedete, dal cartellone si evince anche la nostra capacità di fare rete con le istituzioni. Abbiamo fatto la stagione ragazzi insieme al Nazionale di Genova, appunto abbiamo un rapporto ottimo con il Teatro Carlo Felice e con altre istituzioni nazionali ed internazionali. L'8 di dicembre per esempio avremo un gala di danza con i solisti del Teatro dell'Opera di Astana.
3: E poi c'è un compleanno importante, perché domani ufficialmente il Teatro Sociale di Camogli compie 150 anni e sono 150 anni che verranno ovviamente festeggiati così come si deve.
4: Assolutamente sì, avremo un appuntamento pomeridiano con Farid Simonetti, Silvio Ferrari, il professor Roberto Iovino, con il nostro presidente, l'ingegner Maurizio Castagna, che ripercorreranno non solo i 150, ma in particolare il decennale della riapertura, tant'è che l'abbiamo intitolato quel 30 settembre. Quel 30 settembre è riferito anche a quello di 10 anni fa, dove questo teatro fu riaperto alla città e restituito in questo restauro che è meraviglioso.
3: E poi una serata musicale.

0: perché non può non essere così.
1: Appunto, con il Gloria di Vivaldi, con orchestra e coro del Teatro Carlo Felice, diretti da Giulio Magnanini, è una serata speciale che appunto è una serata che finisce in gloria.
0: Grazie al maestro Acquaviva, Tiziana, ti restituisco la linea.
2: Grazie, grazie Dario. Adesso andiamo a dare un'occhiata anche grazie alle telecamere di Terrazza Colombo, quello che sta accadendo proprio sotto il grattacielo in Piazza Dante con un corteo dei lavoratori del porto che si stanno spostando verso il Consiglio regionale. Ricorderete che ieri abbiamo parlato dello sciopero con il presidio davanti alla prefettura, una delegazione dei lavoratori portuali ieri era stata in prefettura per chiedere il riconoscimento del lavoratore del lavoro portuale come attività usurante ai fini pensionistici e questa mobilitazione di ieri era appunto stata proclamata da USB Mare e Porti. Proprio pochi minuti fa c'è stato questo corteo di lavoratori che si sono diretti in consiglio regionale e quindi questa è la situazione. C'è stato ovviamente un momento di traffico che è stato chiuso e poi il traffico è stato spostato dalla polizia locale e deviato, come possiamo vedere questo momento la situazione proprio in Piazza Dante con i lavoratori che hanno raggiunto l'ingresso del Consiglio regionale. Vi ricordo che questa sera alle 21 torna People, 6 storie per cambiare il nostro punto di vista. Questa sera parleremo e ci faremo raccontare la storia di una giovane donna che ha trasformato un passato di violenza in una battaglia per la salute mentale, ma ci sarà anche un surfista che è tornato a cavalcare le onde nonostante la protesi, sembrava impossibile, invece ci è riuscito. Una sorella che ha trasformato il dolore in un impegno sociale per gli altri, una mamma che convive con una malattia rara e un papà che cerca di far avere al proprio figlio, affetto da una malattia rarissima, le cure migliori. E ancora la storia di chi ha deciso di impegnarsi per gli altri, in particolare con un progetto in Gambia. Questa sera a partire dalle 21, quindi in diretta dagli studi di Terrazza Colombo con People. Prima di salutarci e di dare la linea poi al centro, tanto mi ritrovate, e poi con Zona Rossa alle 14:30, oggi facciamo un saluto particolare perché sappiamo che insomma in tanti ci seguono anche da bar e locali e allora andiamo a salutare il bistrò del bus di Via Ruspoli, Davide, Giorgia e Fiorella, grazie insomma per seguirci anche nel vostro bar. Buon proseguimento di giornata e ci rivediamo tra pochissimo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la Società delle Mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX

0: XX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una boccata d'arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Che cosa sta accadendo alla benzina? Sconti ENP alla pompa sui carburanti? È questa veramente la soluzione oppure genererà ulteriori problematiche? E poi la stagione al via per il tartufo bianco anche in Liguria, ci saranno delle conseguenze? C'è la siccità, non c'è la siccità, che cosa ci si aspetta? E ancora la campagna per far diventare luogo del cuore del FAI il Bosco dei Frati a Genova. Questo è un po' il nostro menù di al centro oggi. Parto andando a salutare Andrea D'Ameri, direttore Confesercenti Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo, diciamo così, dal punto più semplice. Perché oggi stiamo pagando così tanto la benzina e chi è che ci sta davvero guadagnando?
1: Allora, partiamo dal fatto che sicuramente non ci stanno guadagnando i gestori dei carburanti. Chi ci sta guadagnando ovviamente è la speculazione internazionale, e i motivi per cui i prezzi sono alle stelle sono noti, nel senso che sono legate ai vari conflitti e alle varie situazioni geopolitiche che si sono sviluppate in questi anni e che hanno determinato un'impennata di tutti quelli che sono gli energetici in generale, compreso ovviamente il gasolio e la benzina.
0: Nelle ultime ore Eni e IP hanno diciamo così tagliato il prezzo alla pompa. Abbiamo visto insomma anche ieri le prime code, insomma la ricerca di questi distributori, e quindi il consumatore in alcuni casi ha già iniziato a vedere un prezzo un po' più basso. È una diminuzione, un guadagno per il consumatore vero, oppure rischia di essere un po' così un palliativo, un qualcosa di temporaneo? Allora, e di creare più problemi di quelli che invece apparentemente potrebbero sembrare.
1: Allora, in linea di principio è una soluzione corretta, tant'è vero che ancora pochi giorni fa FAIB Confesercenti in audizione al Senato ha chiesto un provvedimento relativo proprio al price cap, quindi al tetto sul costo della benzina. Ovviamente fatta in questa maniera rischia di creare più danni che benefici, nel senso che uno, ovviamente c'è un tema di concorrenza con le altre marchi, quindi se no, questo provvedimento non viene fatto con una regia del governo e quindi su tutti i marchi, ovviamente si creerà subito una disparità, tant'è vero che adesso c'è un po' la corsa da parte degli altri marchi, come ha fatto IP, ad annunciare riduzioni e appunto prezzi calmierati. Dall'altro ci sono gestori che sono assolutamente in confusione perché non sanno che cosa devono fare. L'altro tema ovviamente altrettanto è che il price cap dovrebbe essere fissato su una serie di parametri oggettivi, non quindi sulla base della volontà della singola compagnia, ma su quelli che sono ovviamente i parametri di riferimento delle quotazioni, lo stato delle scorte, tutta una serie di valori che ovviamente siano effettivi rispetto al fatto di avere una riduzione che salvaguardi il sistema paese, perché ovviamente il tema è centrale, importante, non è solo un tema di benzina,

0: È un tema ovviamente di economia generale, è un tema non solo dei consumatori, è un tema delle piccole imprese, dei padroncini, di tutto il settore dell'autotrasporto, quindi sicuramente la questione è assolutamente centrale.
1: Ma quindi se il prezzo scende, chi è che lo paga il conto?
0: Allora, in questo momento una parte di quel conto lo stanno pagando i gestori, perché per essere chiari, tutti quelli che hanno fatto rifornimento e quindi hanno riempito le loro cisterne nei giorni immediatamente antecedenti, oggi stanno sostanzialmente vendendo in perdita, quindi c'è gente che avrà dai 3 ai 5 mila euro di danno, ok, quindi di mancato incasso, perché ricordiamolo, il margine su un litro per il gestore è di 3-4 centesimi, ok, 3-4 centesimi di euro, quindi un margine risicatissimo. In questa maniera, ovviamente, non avendo come dire fatto una programmazione, non essendoci, ripeto, una regia del governo, sostanzialmente tutti quelli che hanno fatto il pieno oggi si trovano a vendere in perdita.
1: Un automobilista che oggi, in questi giorni, fa il pieno, quanto concretamente può risparmiare? Perché allora abbiamo capito che invece il distributore, alcuni distributori rischiano una perdita fra i 3 e i 5 mila euro. Invece dall'altra parte, diciamo dalla parte del consumatore?
0: Beh, è chiaro che se trovano il prodotto, perché questo è l'altro grande tema, perché ovviamente
1: questi cartelli esaurito.
0: Sì, il tema è che chiaramente è evidente che laddove c'è un prezzo comunque annunciato anche appunto dai media e quant'altro, ci sono state code, ci sono stati esaurimenti, e voglio anche sottolineare, nella condizione in cui eravamo prima ancora che ci fosse questo tipo di provvedimento, a seguito dell'evento che c'è stato nel deposito Eni in Toscana, quindi l'esplosione di quell'impianto, abbiamo dei problemi di rifornimento da allora, quindi parliamo del dicembre del 2024, quindi potete immaginare anche la difficoltà a questo punto che ci sarà poi di approvvigionare il prodotto, perché la domanda è fortissima, ripeto, ci sono dei problemi di logistica che interessano il settore da tempo, e quindi le difficoltà poi si rivelano un po' su tutti. Chiaramente rispetto ad altri marchi in questo momento c'è sicuramente una concorrenzialità, e soprattutto il problema è sentitissimo, per cui è evidente che ci sia questo tipo di situazione.
1: Lei chiede un price cap, ma per tutti, che cosa significa in concreto?
0: Significa sostanzialmente avere un provvedimento del governo, ok, che in maniera assolutamente legata ad un'emergenza, quindi non in maniera stabile, può intervenire, perché questo è stato verificato anche rispetto alla normativa europea e quant'altro. Significa avere ovviamente, ripeto, un price cap che non è statico, non è deciso da un singolo, ma è fatto sulla base di parametri oggettivi preordinati, quindi un algoritmo che tiene conto di diversi elementi, quindi il livello del prezzo prima dell'aumento legato a uno degli shock, dei vari shock che stiamo attraversando in questo momento, il fatto anche di tenere conto di comunque qual è il livello delle scorte, perché ripeto, se poi restiamo senza prodotto siamo punto e a capo e rischiamo di bloccare ovviamente interi settori, e soprattutto è un provvedimento che tiene conto anche sia di parametri di legge, sia del fatto, come l'abbiamo proposto noi, che intervenga da un lato il ministero per effettivamente attuare questa cosa, e dall'altro anche il garante dei prezzi per monitorare comunque l'andamento di questo ragionamento.
1: Le faccio un'ultima domanda che riguarda l'autotrasporto e quindi il prezzo delle merci. Significa che andremo sempre di più verso un aumento e quindi un peso ulteriore sul bilancio familiare?
0: Purtroppo in assenza di un provvedimento strutturale è evidente che l'aumento dei prezzi alla pompa, in generale degli energetici, si rischia di avere un'inflazione altissima, e quindi sicuramente ha un riverbero anche sui prezzi al consumo, inevitabilmente.
1: Grazie ad Andrea Dameri, direttore Confesercenti Liguria, per questa riflessione insieme. E adesso ci colleghiamo con Elisabetta Biancalani, perché proseguono gli incontri in autorità portuale a Genova sul nuovo piano regolatore portuale. Oggi è stata la volta del Comitato Multedo per l'Ambiente. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Vedete le immagini di Palazzo San Giorgio di Genova. Io sono qui per raccontare come stanno andando gli incontri del Presidente dell'Autorità Portuale e del Segretario Generale sul nuovo piano regolatore portuale, non solo col mondo dello shipping, ma anche con le associazioni di cittadini. Benvenuto Gian Piero Cellerino, Comitato Multedo per l'Ambiente. Sono curiosissima, Cellerino, qua parliamo di depositi chimici di Carmagnani e Superba, della contestata, piena di punti interrogativi, delocalizzazione, una volta bocciato Ponte Somale a San Pier d'Arena. Che cosa vi ha detto?
3: Ma dunque.

0: Noi ci eravamo orientati sulle informazioni ricevute dalla stampa,
1: sì.
0: E su queste che avevamo già valutato abbiamo presentato un documento nel quale esprimevamo le nostre opinioni. Queste opinioni sono praticamente invariate e quello che ci è stato prospettato non è altro che la presentazione ufficiale di quanto già eravamo acquisito.
1: Quindi, cosa le ha detto? Dove vuole mettere i depositi costieri?
0: Due possibilità, anzi tre possibilità. Una, nell'area del Porto Petroli. Due, nell'area di Pra. La terza, lasciarli stare dove sono.
1: La reazione a ognuno di queste ipotesi?
0: La reazione di Pra, la nostra, è stata: non conosciamo le problematiche di Pra, quindi ci asteniamo da qualunque commento. È ovvio che se questa fosse la soluzione per noi andrebbe benissimo, perché Pra è a 5 km da dove sono adesso e quindi risolverebbe i nostri problemi, magari creandone altri. Per quanto invece riguarda le aree di Porto Petroli, noi pensiamo che sia irrealizzabile. Abbiamo presentato un documento anche dal punto di vista normativo, per cui non è possibile spostarle in quelle aree.
1: E lui cosa ha detto di fronte a questo?
0: Ha detto che loro non hanno collegato, non hanno buttato giù un disegno, ma si sono appoggiati ad aziende di consulenza specializzate.
1: Però lì non vi sposterebbe tanto il problema, Porto Petroli, resterebbero vicine alle case, seppur meno vicine rispetto a dove sono.
0: Non è quello il problema. Il problema è che, da quanto abbiamo saputo, non hanno tenuto in considerazione gli argomenti della legge Seveso 3, che loro dicono di aver sottoposto all'attenzione di questa società di consulenti, ma io ho presentato tutta una serie di estratti della legge Seveso che indicano la impossibilità di realizzare in quella zona. Detto questo, ci sono state presentate delle slide con dei disegni che devono essere studiati nel dettaglio, perché mentre le prime valutazioni portavano la distanza minima dalle case di meno di 300 metri e dalla ferrovia di un centinaio di metri, dai disegni che hanno fatto sembrerebbe che i punti di rischio, cioè i punti di travaso e i punti di stoccaggio, sarebbero più distanti. Adesso noi aspetteremo la consegna di questi documenti che ci sono stati promessi e faremo le nostre valutazioni. Un altro aspetto è quello che ci hanno detto se avevamo qualcosa da consigliare. Noi abbiamo illustrato una nostra idea che riguarda solo parzialmente l'autorità portuale, e cioè l'utilizzazione della banchina della foce del Polcevera per l'eventuale scarico della chimichiera. Ovviamente le aree di cui stiamo parlando sono le aree dismesse dell'Ital Sider, e dovremo avviare un discorso di accertamento sulla disponibilità una volta che saranno note poi le risultanze delle famose scalate delle acciaierie d'Italia.
1: Ma lui cosa va detto quando gli avete proposto questa soluzione? Non spetta certo a voi, ovviamente, intraprendere un cammino in quel senso.
0: Beh, noi abbiamo avuto l'idea.
1: Esatto, l'idea, però
0: l'idea è piaciuta, l'idea è piaciuta molto, okay, al dottor Bucci, che ci ha detto: andate avanti. Noi per andare avanti avremo bisogno dell'autorizzazione, ma soprattutto del supporto delle istituzioni per accedere a fare misure, verifiche, eccetera. Lui che cosa ha detto? Vi auguro di poterci riuscire, perché noi non ce ne può fregare di meno, perché non è di nostra competenza. Noi non abbiamo nemmeno pensato, perché è al di fuori. Io ho detto: l'unica ragione per cui ne parliamo oggi è perché è di vostra competenza l'area che potrebbe essere interessata allo scarico.
1: E ovviamente l'altra area invece bisognerà rapportarsi nel caso con la proprietà, con la nuova eventuale proprietà dell'ex Silva.
0: Sì, però no, un attimo, sappiamo che nelle aree dismesse parte di questa nuova proprietà dovrà essere ritornata, perché nella bando di concorso su 1 milione di metri quadri 300.000 sono previsti di essere ritornati
1: restituiti alla città, quindi dovrete parlare

0: quello comune nel caso.
1: Naturalmente.
0: Vabbè, non le chiedo neanche la reazione all'ipotesi che restino dove sono adesso, perché è da anni che voi battagliate perché si spostano. Ma sarebbe una sconfitta per voi.
1: Più che una sconfitta per noi, è una sconfitta per tutti, perché non trovare una soluzione significa non volere affrontare un problema. Per quanto ci riguarda, noi, anche se abbiamo dei seri dubbi, studieremo anche quella soluzione di Porto Petroli e poi sottoporremo all'attenzione dei cittadini se tra le due soluzioni, lasciarli stare dove sono per andare nella nuova località di Porto Petroli, cosa preferiscono.
0: Grazie Celerino, grazie mille, linea allo studio.
2: Grazie, grazie Elisabetta, noi ci fermiamo per una piccola pausa.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su Salone Nautico.

0: Dal 1 al 6 ottobre Genova ospita la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, vetrina mondiale per uno dei comparti strategici dell'economia ligure. Oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità e 45 paesi rappresentati nei nuovi spazi del Waterfront di Levante. Un appuntamento che Regione Liguria si impegna a valorizzare per promuovere imprese, competenze e occupazioni e rafforzare il ruolo internazionale della Blue Economy Ligure. Dalla diagnosi alla sala operatoria in appena 20 minuti al Policlinico San Martino per un paziente di 81 anni con la rottura di un aneurisma alla aorta addominale. L'equipe di chirurgia vascolare ed endovascolare, già presente in ospedale per l'Open Weekend Aorta in Salute, è intervenuta immediatamente per affrontare l'emergenza. È una testimonianza della capacità della sanità ligure di unire prevenzione, organizzazione e alta specializzazione quando la tempestività può fare la differenza. È conclusa ad Atlanta la missione di Regione Liguria in Georgia, dedicata a nuove opportunità di collaborazione con il sistema economico statunitense. Al centro degli incontri, logistica, intelligenza artificiale, innovazione e nuove catene di approvvigionamento, con il coinvolgimento di imprese e operatori internazionali. Avviati nuovi contatti per le imprese liguri e per i collegamenti con il mercato nordamericano, in vista anche di una visita in Liguria di una delegazione della Georgia nel 2027. Regione Liguria introduce una nuova classificazione per le strutture ricettive con i 3 stelle superior e 4 stelle superior. La qualifica riconoscerà gli alberghi che offrono servizi e standard superiori alla propria categoria, pur senza ancora avere tutti i requisiti per accedere alla stella successiva. Si premieranno così gli investimenti nella qualità e rendere l'offerta ligure più competitiva. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Vado a salutare Maurizio Bozzano, presidente dell'Associazione Tartufai Liguri. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, partiamo da una domanda che forse la farà un po' arrabbiare, ma secondo me è abituato, e cioè in molti non pensano che ci sia una stagione del tartufo bianco in Liguria, e invece no.
2: Allora, la stagione del tartufo bianco in Liguria c'è, la domanda mi fa arrabbiare, ma non più di tanto, ormai ci sono quasi abituato, perché dal lontano 1986, quando è nata l'associazione ligure dei tartufai, che andiamo a predicare in ogni luogo della Liguria come la Liguria sia terra di tartufi, sia bianchi che neri. I neri lungo tutto l'arco costiero, dalla Spezia a Ventimiglia, i bianchi per adesso li troviamo solo nell'entroterra della provincia di Savona.
1: Ecco, che stagione sarà per il tartufo bianco, presidente?
2: Il tartufo bianco è un tartufo che nasce nei fondovalli, nei terreni umidi. È già utilizzato questa parola, nei terreni umidi. La siccità prolungata e molto intensa che ha caratterizzato quest'estate, proprio in questa zona, quindi la Val Bormida, che è l'areale principale, non ci sono state piogge. L'apertura del calendario è stata il 25 di settembre. Qualche tartufo abbiamo

0: abbiamo già iniziato a trovarlo, ma effettivamente per ora la produzione è bassa, anche come dimensioni, in cambio abbiamo un ottimo profumo e un ottimo sapore.
1: Quindi l'avete già fatto una stima di quanto tartufo bianco in meno avremo a causa della siccità?
0: Beh, è difficile fare stime, ma sicuramente in questa apertura di stagione, rispetto a un'annata media, non all'anno scorso o altre annate, ma rispetto a un'annata media, credo che saremo vicino al 50% in meno come apertura. Ma se arriveranno delle piogge, diciamo che la stagione, il calendario del tartufo bianco arriva adesso fino al 25 di gennaio. Quindi c'è tempo per rimediare la stagione, c'è tempo per avere ancora dei buoni raccolti di buona qualità, ma dobbiamo assolutamente sperare che piova, e piova tanto.
1: Ecco, un po' come per i funghi, no? Diciamo, si è abituati a sapere dopo quanto l'arrivo della pioggia nascono i funghi. Per il tartufo funziona uguale o è diverso?
0: Sì, funziona uguale, nel senso che è necessario avere delle piogge per avere dei tartufi, ma cambiano moltissimo i periodi. Il tartufo ha un ciclo biologico che, rispetto ai funghi epigei, cioè i porcini o tutti i funghi che troviamo nel bosco, è un pochino differente. Ha bisogno di molto molto più tempo. L'acqua, per scendere nel suolo, ci impiega un po' più di tempo che non a fermarsi sulla superficie. Come quantificare questo tempo? Beh, diciamo che mentre per il fungo si parla di qualche settimana, per il tartufo si parla di qualche mese.
1: Senta, è veramente il tartufo bianco il diamante del bosco? Quanto costa?
0: Questa è più cattiva dell'altra, lei oggi.
1: Ma allora, no, guardi che le faccio le domande che i nostri telespettatori le vorrebbero fare, sono curiosa.
0: No, ma per carità, io volevo un po' solo leggermente scherzare. Quanto costa? Quest'anno partiremo con un prezzo molto alto, proprio per i motivi di prima: un calo di produzione notevole. E anche un tartufo che non è per niente facile da trovare. Il terreno è veramente secchissimo, parlando qui della Liguria, Liguria e Basso Piemonte. Le quotazioni è difficile da dirsi con precisione, anche perché è un po' una cosa che vogliamo che i nostri appassionati vengano millesimo durante
1: alla
0: la festa che ci sarà.
1: A
0: scoprirlo, anche perché è la prima festa nazionale sul tartufo bianco, quindi noi siamo un po' come il termometro, il primo fixing, quindi tutti gli operatori del settore, anche a livello nazionale, buttano gli occhi sul millesimo per dire, boh, come parte quest'annata? Partiremo per il bianco con prezzi molto alti.
1: No, dico, quando sarà la festa?
0: Dal 2 al 4 di ottobre, tutti i giorni. Se andate sui social o andate comunque sul web, troverete tutto il programma con tutte le attività. Ogni giorno ci sono cose diverse.
1: Senta, però, ma conta di più il tartufaio o il cane del tartufaio?
0: Quello che costa di più, che conta?
1: Che conta di più?
0: Conta di più, guardi, sicuramente il cane. Senza un cane valido non si trovano tartufi. È pur vero però che un bravissimo cane con un pessimo tartufaio, ci vuole un bel binomio. Infatti il convegno di quest'anno si chiama Simbiosi, proprio per spiegare al pubblico, a tutti, veramente questa intesa, un'intesa veramente fortissima che c'è fra il tartufaio e il suo cane.
1: Presidente, senta, questa eccellenza della Val Bormida, quanto vale o potrebbe valere ancora di più secondo lei per il turismo di quel territorio?
0: Questo è molto più facile. Vale tantissimo, perché il tartufo è un valorizzatore, un catalizzatore, un felicitatore, quindi riesce a valorizzare tramite la sua immagine, il suo profumo, la sua cucina, tutte le sue eccellenze, tutto quello che lo circonda, quindi le produzioni locali, ma anche il turismo, la natura, il paesaggio, i territori. Mentre una volta era impossibile che qualcuno chiedesse di fare delle escursioni a tartufo in Liguria. Adesso riceviamo settimanalmente, come associazione regionale, richieste di persone da ogni parte d'Italia, anche esteri. Adesso, fra poco, una settimana o due, avremo addirittura un gruppo di americani che vengono per fare un'esperienza di ricerca al tartufo in Liguria.
1: Dal punto di vista dei consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori, no? Del consumatore.

0: consumatore che decide di comprare. Quali sono i consigli? A che cosa bisogna stare attenti?
1: Allora, intanto cercare di comprare un tartufo che sia tracciato, quindi che abbiamo, siamo certi della provenienza, quindi da un tartufaio è molto più facile, è lui che te lo, che l'ha cavato e te lo propone sul banco, ok. Ma se dobbiamo comprare anche da altri rivenditori, cercarsi proprio di capire la provenienza. Solitamente la legge prevede che ci sia un cartoncino che accompagna il tartufo e ti dica da dove viene. E poi dopo invece, per quel che riguarda il prodotto in se stesso, ci sono tre elementi da valutare. Il primo è l'olfatto. Il tartufo deve profumare. Se ha un profumo tenue, prendiamone un altro che profuma di più. In fondo un tartufo che non profuma non è per niente, è difficile da apprezzare. E poi la consistenza. La consistenza si misura con i polpastrelli premendo leggermente sul tartufo. Se questo è bello sodo, è un tartufo fresco, cavato da poco, ha uno stadio di maturazione iniziale e comunque non finale, mi durerà parecchio, 7, 8, anche qui 10 o 15 giorni.
0: E come lo conserviamo?
1: Come lo conserviamo? Va conservato rigorosamente in frigorifero, fasciato dentro a un panno. I tartufai usano il Fazzoletta Group, quello in mezzero che si trova a Genova, no? Ecco, quello a quadretti bianchi, sì, rossi, bianchi e blu, ma va bene un qualsiasi tovagliolo, in un contenitore ermetico in frigorifero, cambiando la carta ogni volta, o il fazzoletto, quello che è, ogni volta che questo è umido.
0: E il suo piatto preferito con il tartufo bianco qual è? Per apprezzarlo al meglio.
1: Allora, il mio preferito? Sì. Ce ne sono tanti. Il più facile è quello che tutti dicono che è la morte del tartufo, è l'uovo al tegamino preparato, velocissimo. I tartufi tutti bianchi e neri si esaltano coi grassi. E quindi, parola che magari mette un po' di diffidenza, ma in realtà l'uovo è un prodotto molto ricco, molto nutriente, e col tartufo si sposa benissimo. Però se devo avere anche accompagnato da un buon bicchiere di vino ligure, quest'anno noi proporremo la granaccia millesimo, è sicuramente un bel piatto di ravioli di magro o anche di gnocchi col tartufo, secondo me sono una grande cosa.
0: Bozzano, me lo dice il suo record, quello più grosso, quello che...
1: Ormai è di tantissimi anni fa, purtroppo nell'ultima annata non sono più stato così bravo, così fortunato. Era un tartufo bianco che si avvicinava ai 4 etti, 3 etti 80, ma è di... no, ce n'è di più grandi, ce n'è di più grandi. Comunque diciamo ne ho trovato uno, ne ho... sul letto e mezzo, due etti, ne ho trovati parecchi, ma il più grande era quello, e diciamo che siamo intorno al 2010-11, quegli anni lì.
0: E quanto gliel'avevano pagato?
1: Bella la domanda.
0: Il prezzo, vabbè, nel 2010 ve lo può dire, ormai era un'altra roba,
1: sì, un altro mondo. Rispetto ad oggi erano un pochino più bassi, anche però adesso glielo dico il prezzo, però bisogna tenere conto che i tartufi sono un po' come i diamanti, il prezzo, i diamanti vanno carati, quindi non è tanto il peso, è quanto la forma, l'integrità, il grado di maturazione, se è bello liscio. Io quel tartufo lì mi ricordo che il commerciante dell'epoca mi offerse 500 euro, forse avrei potuto prendere qualcosa di più, ma insomma io so che li presi e ero contento.
0: L'ultima velocissima domanda è questa: c'è un'attenzione maggiore secondo lei in questi ultimi anni dell'utenza nel ricercare un tartufo bianco di un certo tipo? Oppure è sempre più o meno stabile, cioè ci sono gli appassionati, quelli che proprio amano il tartufo, e poi sostanzialmente è sempre un po' stabile?
1: Allora, possiamo dire che c'è tutta una fascia di utenti o di consumatori, insomma, che vanno direttamente sul bianco. È più facile da usare, più profumato, è più caro, però è, diciamo che si abbina più facilmente coi piatti, no? Si consuma esclusivamente fresco sulle portate. Quindi una volta pulito e lavato, tu lo affetti, lo slamelli a sottilissimi petali ed è finita lì.
0: Abbiamo imparato, almeno io ho imparato questo nuovo termine. Grazie mille Maurizio Bozzano, presidente dell'Associazione Tartufai Liguri.
1: Grazie a tutti i telespettatori di Primo Canale.
0: E buona stagione allora.
1: Festa millesimo.
0: Ok, grazie, arrivederci.
1: Arrivederci, buona cosa.

Vi ritrovate questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata, poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tigullio splenderà il sole, i cieli saranno tersi, con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località, attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Per la nostra finestra sul mondo oggi voliamo, ed è proprio il caso di dirlo, a Dubai. Andiamo a salutare Deborah Orsino. Ciao Deborah, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto.
0: Grazie a te per aver accettato. Ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, dal Ponente sei arrivata a Dubai?
1: Sì, allora in realtà io la Liguria l'ho lasciata già un po' di anni fa, infatti Dubai non è stata la mia prima destinazione nel mondo del lavoro, ho vissuto prima a Milano, poi a Barcellona e adesso abbiamo ingrandito ancora e sono arrivata qui a Dubai. E la Liguria l'ho lasciata principalmente per lo studio, perché io inizialmente studiavo in un'accademia di danza, infatti ho sempre fatto questo nella vita, ho lavorato come ballerina poi a Barcellona e da un anno a questa parte mi sono trasferita a Dubai dove lavoro come assistente di volo per Emirates.
0: Com'è vivere a Dubai? Partiamo di lì e poi arriviamo un po' a raccontare anche ai nostri telespettatori le particolarità di un lavoro che sicuramente attira molte curiosità.
1: Sì, allora, vivere a Dubai all'inizio, non lo nego, è stato un po' uno shock perché è molto distante da quello che io avevo vissuto fino a quel momento. È una città multiculturale, enorme, piena di persone, ci sono più di 200 nazionalità diverse, quindi adattarsi è stato difficile all'inizio perché comunque sì, avevo vissuto da sola ma sempre in Europa e comunque Barcellona si assomiglia molto all'Italia. E quando sono arrivata qui la prima cosa che ho detto ah, che caldo, che bello, mi piace, era ottobre e poi non avevo capito che il caldo doveva ancora arrivare, quindi le nostre stagioni qua sono due, abbiamo l'estate e l'estate plus praticamente, due stagioni
0: basta. Caldo e caldissimo, dice la regia praticamente.
1: Caldissimo, caldissimo. Adesso per fortuna stiamo andando in una direzione migliore, se abbiamo prospettive migliori, però l'estate è stata veramente dura. E a livello, diciamo, di vita quotidiana, devo dire che è una città che ha tutto, ti abitua quasi alla facilità delle cose perché qualsiasi cosa la puoi ottenere nel giro di qualche minuto, qualsiasi cosa la puoi ordinare a casa, quindi è facile anche abituarsi, diciamo, a non dover fare più sforzi quasi per niente. Poi io viaggiando molto Dubai non la vivo neanche così tanto perché ce l'ho come base, però alla fine sono sempre in giro per il mondo, quindi quando sono qua sono più giorni di riposo, giorni di reset, diciamo.
0: Ci racconti qualcosa proprio del tuo lavoro?
1: Sì, allora io appunto lavoro come assistente di volo da un anno ormai

con Emirates, che è appunto uno dei colossi, forse l'impresa ad oggi più grande, la compagnia aerea più grande, e ho passato le selezioni quando ero ancora in Italia, quindi ho fatto l'intervista e ad ottobre ho iniziato con i 2 mesi di training che sono obbligatori appunto per ottenere la licenza di volo, in cui ci sono varie materie.

0: di tenermi occupata, ho bisogno di scoprire, vedere, sono sempre stata molto curiosa e devo dire che quindi il lavoro l'ho azzeccato, perché tutti i giorni mi confronto con diverse culture, appunto visito posti che non avrei mai potuto visitare conducendo uno stile di vita normale. Infatti mi ritengo molto fortunata a potermi svegliare un giorno a New York, un giorno a Madrid, l'altro giorno magari in Sudafrica, e anche a conoscere così tante persone con così tante storie alle spalle. Non nego che all'inizio è stato faticoso adattarsi allo stile di vita, perché appunto il jet lag è all'ordine del giorno, quindi le sveglie una volta alle 3 del mattino, alle 5 di pomeriggio, a mezzanotte, diciamo che ti devi un po' abituare e trovare il tuo ritmo di sonno. Però comunque nella gioventù è secondo me uno dei lavori migliori che ci siano, perché io veramente in un anno ho visto tantissime cose che non mi sarei mai immaginata di vedere.
1: Qual è l'aspetto più bello, forse ce l'hai già raccontato, che è questo, no? Di vedere il mondo, tante città diverse. L'aspetto un po' più, secondo te, critico ad avere a che fare con tante persone, c'è o non c'è?
0: C'è sicuramente, perché chi lavora anche in generale nel customer service sa che ogni persona bisogna comunque interfacciarsi in un modo diverso. Poi a bordo appunto non si tratta solo di avere magari un volo con italiani piuttosto che un volo con americani, ma sono sempre tutti mischiati, quindi comunque non sai mai con chi andrai a lavorare quel giorno. Bisogna essere malleabili dal punto di vista mentale, quindi riuscire a capire chi sia dall'altra parte. A me piace molto comunque anche sapere magari la storia a suo tempo di interagire con i miei passeggeri, perché ci può essere quello che magari arriva a bordo più stanco, o la famiglia con 5 bambini che quindi già partono stressatissimi nel volo, e quindi bisogna avere un po' quella capacità, diciamo, di entrare anche nel cuore delle persone e far sì che si sentano quasi a casa, perché alla fine quello è il nostro obiettivo: rendere non solo il viaggio trasferimento da punto A a punto B, ma una vera e propria esperienza. Quindi secondo me il lato più critico è sapere che non ti stai interfacciando tutti i giorni con lo stesso tipo di persona, per cultura, per religione, per abitudini, perché comunque si impara che ad esempio noi, vivendo nel Medio Oriente, io ho scoperto una cultura, una religione completamente diversa dalla nostra, ma qui ne coesistono talmente tante che quindi non si fa neanche una distinzione. Quella è la cosa bella, che alla fine tutti conviviamo nello stesso ambiente, quando siamo a bordo siamo tutti uguali.
1: Senti, ce la puoi raccontare qualche storia da una parte bellissima e dall'altra un po' più critica che ti è capitata? Perché credo che fra di voi, no, assistenti di volo, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia su quello che vi accade, o no?
0: Sicuramente sì, ogni giorno ce ne sarebbe una da raccontare. La mia famiglia ne sente ogni sera quando atterro e gli dico: non hai capito cosa è successo oggi? Quindi sì, sicuramente ce ne sono.
1: E poi un po' come un ufficio qualsiasi, no? Alla sera si racconta quello che accade, solo che è il tuo ufficio è un aereo.
0: Esatto, è semplicemente spostato a 40.000 piedi di altezza, però più o meno è quella è la faccenda. Allora, sicuramente io una storia in cui ho, diciamo, capito che il mio lavoro andava al di là di quello di servire le persone a bordo, piuttosto che essere lì, capito, per rendere comfort le persone, mi è capitata una mamma australiana da sola con 4 bambini, che appunto viaggiava da Dubai a Sydney, che sono 14 ore e mezza di volo con 4 bimbi, non è indifferente, e il marito era sullo stesso volo ma viaggiava in business class. Quindi lei una certa stavo passando nel corridoio, mi ha guardata piangendo e mi ha detto: per favore, mi puoi aiutare? Non riesco neanche ad andare in bagno, che non riesco a tenere i bambini. Io ho detto: ma cavolo, assolutamente. Quindi ne ho messo uno a giocare, l'altro ho detto: andiamo a prendere degli snack. Il più piccolino mi sono seduta, me lo sono messa in braccio. Lei mi ha ringraziata così tante volte per essere riuscita ad andarsi a sciacquare la faccia in bagno, piuttosto che a prendersi 5 minuti di pausa, perché in 14 ore di volo stava facendo mangiare 3 bimbi. E questa cosa mi è rimasta molto impressa, infatti l'ho detta a mia mamma, ho detto: cavolo, cioè io per avergli tenuto i bimbi 15 minuti, poi i bambini li adoro, quindi ogni volta che c'è un bimbo a bordo praticamente gli faccio fare il tour dell'aereo, cioè cerco di intrattenerli in ogni modo. Però questa mamma da sola che mi ha chiesto aiuto e mi ha detto: se puoi andare a chiamare mio marito. Il marito mi ha risposto: sto dormendo, non voglio essere disturbato. Quindi è stata comunque una situazione che ho detto: cavolo, nel senso, lei si è sentita comunque, capito, di aprirsi con me, che mi conosceva da 2 ore, e di chiedere una mano, che alla fine è una cosa che per me non mi costa niente, anzi io mi sono divertita con i bimbi.

0: e per lei è stato, capito, un grandissimo regalo, ha ringraziato tutti a bordo.
1: Meno male che ha incontrato te, Deborah, considerando il marito, diciamo, meno male, ecco, insomma.
0: Però è un esempio un po' triste, però mi è rimasto molto impresso.
1: Ma certo.
0: Se viaggiassi.
1: Senti, tu hai già detto, sei stata a Milano, poi sei stata a Barcellona, adesso a Dubai, poi voli, insomma, fai l'assistente di volo. C'è qualcosa che ti manca di casa, del Ponente, della Liguria, degli ospedaletti, credo, no?
0: Sì, ospedaletti, esatto. Allora,
1: c'è qualcosa?
0: Ce ne sono tante, devo dire la verità, e più vivo fuori più mi rendo conto che tante cose le davo per scontate, perché quando siamo lì, quando siamo piccoli, non vediamo l'ora di esplodere, andare, cambiare. Adesso, quando ho le ferie, paradossalmente tutti aspettano le ferie per andare in vacanza, io le aspetto per andare a casa, quindi appena ho la settimana libera torno a casa, e quello che mi manca di più è forse la semplicità di avere il bar di fiducia, piuttosto che incontrare la stessa persona quando fai la passeggiata mattutina, cosa che qui non accade perché il bar di fiducia non ce l'ho e le persone, c'è un circolo talmente enorme che quindi è praticamente impossibile anche crearsi un gruppo di persone che vedi quotidianamente. Poi ospedaletti è il mio paesino da sempre, quindi io lì ho le mie radici e lì mi sento sempre di tornare a casa, nonostante ormai casa sia stata in tanti posti differenti, e essendo che la mia famiglia abita lì, per me è sempre un ritorno all'infanzia praticamente. Mi godo appieno le giornate lente, che sono quello che appunto qua a Dubai non esiste, nel mio lavoro non esiste, una routine, svegliarsi a un certo orario, colazione con il cappuccino, il croissant, piuttosto che il pranzo a casa della nonna, sono tutte cose che me le godo veramente, me le assaporo di più da quando vivo lontana.
1: Tanto la nostra regia ti fa vedere un po' di immagini, insomma, di...
0: Sì, infatti le stavo guardando, già mi veniva la malinconia.
1: Ti faccio questa ultima domanda, Deborah, che riguarda un po' il tuo futuro. Forse non te lo sei chiesto, o forse sì. Pensi che questa possa essere una parentesi, magari di un po' di anni, visto che sei molto giovane, e poi rientrare in Italia, oppure non te lo sei ancora chiesto?
0: Allora, rientro in Italia, sì, me lo sono chiesto, non lo vedo prossimo, perché comunque mi sono resa conto che io lo stile di vita che riesco a fare qua, con il lavoro che ho al momento, non riuscirei a farlo in Italia, e al momento sento che è la cosa migliore per me. Sicuramente non so se questo tipo di lavoro sarà per sempre, perché comunque è stancante, perché non ti dà una routine, non è un lavoro stabile per sempre, però Dubai è sicuramente una città che ti apre gli occhi su tante finestre diverse. Mi sono veramente resa conto che se non è questo il lavoro dei miei sogni, può essere un altro, possono essere mille altre porte da aprire, perché c'è tutto e soprattutto ci sono gli strumenti per farlo. In Italia quello che a me manca un po' è la cosa che siamo un po' statici. Qua invece l'evoluzione è costante, quindi mi sento sicura se dovessi rimanere per sempre qua. Ovviamente avvicinarmi a casa ogni tanto ci ho pensato, mi piacerebbe, però sicuramente per adesso la mia vita è qua.
1: C'è tempo, direi. Deborah, allora io di solito adesso alla fine faccio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. Ora, essendo tu la prima assistente di volo che ospito in questa rubrica, non so come ci vuoi salutare, se anche con una formula che usi normalmente nel tuo lavoro, scegli tu.
0: Allora, qua si saluta Salam Aleikum, che è il modo per salutare, e poi sicuramente Shukran, che vuol dire grazie. Io ringrazio per questa occasione, ringrazio voi e la mia splendida Liguria che tengo sempre nel cuore.
1: Grazie Deborah, e se fossimo, diciamo così, in uscita dall'aereo, come ci saluteresti?
0: In italiano, perché io di solito l'italiano praticamente lo dimentico.
1: Ah, ok, va bene, allora se vuoi salutarci in italiano va bene.
0: Comunque, per me sarebbe sempre grazie, arrivederci, spero di vedervi presto.
1: Grazie mille, Deborah, a presto, ciao.
0: Grazie, a presto, un saluto a tutti, buon pomeriggio. Ciao, grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
4: I costi? Ormai non li controllo più.
5: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
7: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Vado a salutare in studio Daniele Salvo, presidente Lega Ambiente Polis, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, insieme a lei per parlare del Bosco dei Frati di Genova, forse molti non lo conoscono, ma in particolare perché c'è una campagna per farlo diventare il luogo del cuore del FAI. Perché il Bosco dei Frati dovrebbe diventare uno dei luoghi del cuore del FAI e dei genovesi?
1: Allora, innanzitutto il Bosco dei Frati si trova nel quartiere di San Fruttuoso a Genova ed è un'area estremamente importante perché intanto la sua estensione è pari praticamente a 14 campi di calcio, quindi è un'area molto estesa che conserva però anche una storia rilevante. È un'area boschiva da circa 800 anni ed è arrivata così com'è ai giorni nostri proprio grazie anche alla presenza del vicino santuario. Il Bosco dei Frati infatti si è salvato proprio grazie alla presenza delle mura e alla vita anche monastica che veniva fatta all'interno di quell'area, e finché il Comune di Genova a un certo punto ha deciso di acquistarne una parte e di vincolarla in quanto area verde. Oggi però è un'area che comunque ha bisogno di importanti manutenzioni, perché comunque si tratta di un'area naturale, di un'area boschiva, e quindi servono appunto interventi di messa in sicurezza. Inoltre, essendo un'area che appunto non ha avuto interventi particolari nel corso della sua storia, conserva al suo interno ancora delle caratteristiche tipiche del leccio autoctono ligure, e consideriamo che è l'unico bosco vergine di lecci presente a Genova ed è uno dei pochi presenti in Italia, e di conseguenza abbiamo da un lato un'importanza in quanto sito storico e anche come luogo identitario per la comunità che abita San Fruttuoso, ma anche da un punto di vista naturalistico, proprio per le caratteristiche che si porta con sé.
0: Cosa potrebbe cambiare concretamente se questo bosco entrasse a far parte dei luoghi del cuore del FAI?
1: Allora, innanzitutto, grazie ai luoghi del cuore FAI, se dovessimo riuscire a vincere, diciamo, la campagna o posizionarci nella parte alta della classifica, riusciremo ad ottenere dei finanziamenti, il Comune riuscirebbe ad ottenere dei finanziamenti con i quali poter fare importanti interventi di recupero nell'area. È da segnalare che il Comune ha già deciso, ad esempio, di sostenere questa nostra candidatura che portiamo avanti insieme al Comitato Locale e di stanziare circa 16.000 euro per alcuni interventi di messa in sicurezza, e per questo dobbiamo ringraziare l'assessora Coppola e l'assessore Ferrante che sin da subito si sono dimostrati disponibili in questo. Però appunto, riuscendo a votare per il Bosco dei Frati e

0: dimostrando che la collettività è interessata al recupero di quest'area e potremmo ottenere anche dei finanziamenti per renderlo quello che in realtà già di base è, ossia un rifugio climatico, un luogo nel quale gli abitanti possano andare a trovare rinfresco, soprattutto in un momento di forte crisi climatica e di temperature medie che sono ben al di sopra della media stagionale. Soprattutto nel periodo estivo, quando le temperature in città sono molto elevate, il bosco continua a conservare un microclima e temperature più basse della media che consentono quindi agli abitanti di trovare appunto refrigerio.
1: Ma è conosciuto o così così? Cioè, nel senso, da quelli di San Fruttuoso forse sì, ma dagli altri genovesi?
0: Allora, sicuramente è più conosciuto dagli abitanti del territorio, e però i luoghi del Cuore Fai hanno proprio la potenzialità di riuscire a rendere i luoghi molto più famosi, molto più visitabili, e infatti l'obiettivo è anche rendere questo luogo più accessibile a tutti. E quell'area è ricca di ristoranti, di punti panoramici, di diciamo anche elementi naturali, che poi è il motivo per cui lo candidiamo, e invito in realtà tutti ad andare a visitare questo bosco, perché è davvero unico nel suo genere ed è forse una di quelle parti di città che ci siamo un po' dimenticati.
1: E allora, come si fa in conclusione a sostenere e a votarlo nella campagna dei Luoghi del Fai?
0: Allora, basta andare sul sito Luoghi del Cuore Fai, la campagna ovviamente è quella del 2026, all'interno del sito cercare Bosco dei Frati, è l'unico bosco diciamo candidato in questo momento.
1: Non si può sbagliare.
0: E c'è un pulsante nel quale cliccare vota qui, indicare nome, cognome, un indirizzo mail. A quel punto arriva una mail in cui si chiede di convalidare il proprio voto. È importante che tutti votino. Noi in questo momento siamo a poco più di 2000 voti raggiunti, dovremmo arrivare almeno a 10.000. C'è tempo fino al 15 dicembre, okay. Quindi abbiamo davanti a noi ancora un po' di mesi, però è importante che tutti votino e che si facciano promotori anche di questa campagna. Se ognuno di noi riuscisse a portare almeno 10 voti a testa, riusciremmo ovviamente a raggiungere i punti più alti della classifica.
1: Grazie Daniele Salvo, presidente Lega Ambiente Polis, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: E noi adesso ci spostiamo in consiglio regionale con Giorgia Fabiocchi, perché è arrivato a Genova questa mattina anche Alberto Cappato dell'associazione Luca Coscioni, che dovrebbe essere con Giorgia. Giorgia, eccoci da te.
2: Il fine vita in consiglio regionale in Liguria non è andata come si aspettava. Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni. Cappato, oggi doveva esserci la discussione, l'aula, la maggioranza, il centrodestra ha deciso di portarla in commissione, quindi sì, la deadline è a fine novembre. Voi invece eravate qua, come l'ha presa intanto il fatto che non abbia assistito alla discussione voluta molto da Gianni Pastorino?
3: Vabbè, l'ennesimo rinvio, speriamo sia l'ultimo, ma ovviamente non è problema mio, dell'associazione Luca Coscioni. Il problema è riuscire ad avere finalmente delle regole che diano garanzia alle persone che soffrono e anche ai medici su come affrontare il tema rispetto a un diritto che c'è già in tutta Italia. L'ha stabilito la Corte Costituzionale: una persona con patologia irreversibile, sofferenza insopportabile e tenuta in vita da un trattamento sanitario ha diritto a essere aiutato a morire. Ora le consigliere e i consiglieri regionali di Regione Liguria devono decidere con quale modalità questo diritto si attua. Non mi sembra una cosa troppo difficile da fare, e spero che questi 2 mesi in più serviranno per chiarirsi le idee a tutti e finalmente assumersi le proprie responsabilità.
2: Cosa cambia se ci fosse l'ok da parte dell'Aula a un modo più dignitoso per decidere di accompagnarsi al fine vita?
3: In Liguria ci sono già state 2 persone che hanno ottenuto di essere aiutate a morire dal servizio sanitario. Il problema è che quando arriva una richiesta i medici non sanno cosa fare, non sanno qual è la procedura, il protocollo, la sostanza, non sono preparati. Cosa cambierebbe se la legge fosse approvata dal Consiglio regionale? ci sarebbe la creazione di una commissione che è già pronta per valutare le richieste e si potrebbe rispondere tempestivamente. Attenzione, sia per chi ha diritto, sia per chi non ha diritto a essere aiutato a morire, ma potrebbe ancora essere aiutato con le cure palliative, con l'assistenza psichiatrica. Quindi approvare delle buone regole è anche un modo per prevenire dei suicidi.

0: suicidi, cioè per andare a rendersi conto delle condizioni della persona che chiede di essere aiutata a morire.
1: Allora chiedo un'ultima cosa, Cappato, le regioni si devono mettere una mano sulla coscienza in questo senso, sono tante quelle che dovrebbero farlo, perché c'è bisogno di questo. Il Papa, se non erro, nei giorni scorsi è intervenuto sul tema, è stato molto duro, sappiamo qual è la posizione della Chiesa, dal vostro punto di vista invece sarebbe un atto di, diciamo, anche di capacità di affrontare la vita in un modo forse diverso da quello che pensa la Chiesa?
0: Intanto la laicità dello Stato significa distinguere tra ciò che si ritiene moralmente giusto e ciò che invece è legale. È una distinzione che fa anche il Papa ed è giusta. Ci sono tante cose perfettamente legali che però alle quali noi non diamo un grande valore morale, no? Qui quindi non si tratta di imporre una scelta a qualcuno. Se passa la legge in Regione Liguria, non c'è che domani qualcuno che ha un diritto in meno. Semplicemente chi vuole attivare questo diritto che c'è già ha la possibilità di farlo in condizioni più decenti. Il fondamento dei diritti civili è proprio questo, e non riguarda solo il fine vita, riguarda l'aborto, riguarda il divorzio. Il mio diritto non toglie il tuo diritto, e lo Stato non può fare un diritto sulla base di una prescrizione religiosa o di un'altra preferenza morale.
1: Grazie Marco Cappato.
2: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Vi ricordo, a partire dalle 14.30 la diretta poi con Zona Rossa, ci concentreremo ovviamente sul Consiglio Comunale, ma il Consiglio Regionale andrà avanti ad oltranza. Insomma, abbiamo anche raccontato l'arrivo dei lavoratori del porto, sciopero ieri proclamato da USB. E poi insomma trovate tutto sul sito primocanale.it.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la Società delle Mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la settima edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vado a salutare la dottoressa Nicoletta Sacchi, direttrice del Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, che ha sede a Genova, all'ospedale Galliera. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, insieme a lei per la settimana di sensibilizzazione, come tutti gli anni, è partita la campagna Match It Now e mi sembra che quest'anno abbiamo da dare ai nostri telespettatori un dato positivo, insomma una buona notizia, è così?
1: Sì, sia sul piano nazionale che sul piano ligure, quindi siamo molto soddisfatti, ma dobbiamo fare ancora meglio. Sul piano nazionale abbiamo già iscritto 24.000 donatori, il nostro obiettivo è arrivare a 30.000, ma soprattutto c'è un buon segno positivo in Liguria, perché il nostro obiettivo è arrivare a 500 nuovi iscritti, quindi ragazzi dai 18 ai 35 anni che si iscrivano, e quest'anno ne abbiamo già inseriti 365, quindi un buon numero e anche in aumento rispetto all'anno scorso, in cui in tutto l'anno ne abbiamo inseriti solo 300, quindi bene.
0: Perché è così importante iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo e chi lo può fare?
1: Allora, perché è importante? È importantissimo perché noi abbiamo ogni anno 2-3 mila pazienti in tutta Italia, ma moltissimi curati qua in Liguria, perché abbiamo due centri d'eccellenza, il centro trapianti e terapie cellulari del San Martino, AOM che dir si voglia, diretto dal professor Angelucci, e il centro di trapianto midollo osseo del bambino al Gaslini, diretto dalla dottoressa Faraci, quindi due poli di riferimento per tutta Italia. Molti pazienti arrivano con malattie gravissime come la leucemia e devono fare il trapianto di midollo osseo per guarire e per salvare la loro vita. Se non abbiamo un donatore, il trapianto non si riesce a fare, quindi è importantissimo avere molti ragazzi disponibili che danno la loro disponibilità, si iscrivono al registro nazionale in tutte le sedi di tutta Italia, ma in particolar modo in Liguria, e rimangono lì in attesa se qualche paziente ha le loro stesse caratteristiche genetiche, cosa molto difficile perché accade un caso su 100.000, quindi è molto difficile, bisogna mettersi in gioco, ma è difficile poi arrivare alla donazione.
0: Ecco, uno su 100.000, allora cosa significa? Significa che chi non ha la fortuna, per esempio, di avere dei fratelli e di avere quindi una possibilità in più rispetto agli altri, può sperare solo nella sensibilità, nel cuore di qualcuno che decide di iscriversi a questo registro e che potrebbe quindi essere proprio quel gemello, giusto dottoressa Sacchi, e quindi di sperare in questo trapianto. Perché bisogna essere in tanti a iscriversi al registro? Perché in più più persone ci sono e più aumentano le possibilità per chi non ha familiari, non può fare null'altro che quel trapianto.
1: Esattamente. Allora, purtroppo si trova un donatore in famiglia solo nel 20%
0: dei
1: casi.
0: Già, quindi comunque è uno ha poca possibilità anche così.
1: Vuol dire però che l'80% dei pazienti deve cercarlo fra questi registri in cui hanno dato la loro adesione perfetti sconosciuti, persone che rimarranno per sempre anonime, ma che hanno, diciamo, dato la disponibilità a essere iscritti attraverso un piccolo prelievo di sangue o di saliva, e a permettere a noi dei laboratori di caratterizzare delle caratteristiche genetiche molto particolari, che sono quelle che giocano alla compatibilità in questi trapianti, che sono molto specifiche di ciascun individuo. Quindi veramente cercare un ago nel pagliaio, trovare qualcuno che ha le nostre stesse caratteristiche.
0: Dottoressa, voi lavorate tanto e la campagna insomma è rivolta ai giovani, tanto nelle scuole, tanto per sensibilizzare e anche sfatare un po' dei falsi miti, no?
1: Certo.
0: Quali sono i più frequenti che sentite anche?
1: Ma come sempre quando si parla di midollo osseo, molti dicono: oddio, il midollo spinale, quindi mi toccano qualcosa nella colonna vertebrale, rischio la paralisi. No, è totalmente errato. Intanto midollo osseo e midollo spinale sono due cose completamente diverse nel nostro organismo, ma ormai la donazione di, chiamiamole cellule staminali del sangue, non più midollo osseo, di queste preziose cellule la donazione non avviene più dalla cresta iliaca, ma nel 95% dei casi avviene con una semplice donazione di sangue, un pochino più lunga rispetto a quella tradizionale, ma è una donazione di sangue, quindi in un servizio trasfusionale con un ago messo nel braccio.
0: So, dottoressa Sacchi, che poi il registro è anche, diciamo così, il luogo dove arrivano e c'è questo scambio di lettere fra donatori e trapiantati. Lei diceva, lo ricordiamo ancora, che il donatore rimane anonimo.

0: anonimo, per sempre non si può sapere, però c'è questa possibilità di scambiarsi, ovviamente in anonimato, e lo fate voi, queste lettere. Ci sì. racconta qualche frase, qualche storia che l'ha colpita particolarmente nell'ultimo periodo?
1: Sì, sono appena iniziate le scuole e mi è arrivata la lettera di un ragazzo che ha appena donato e che ha detto nella nostra scuola, io mi sono iscritto perché nella nostra scuola sono venuti dei volontari dell'associazione ADMO, che ci aiutano molto in questo, a raccontarci della donazione. Noi eravamo la classe più turbolenta e quelli sempre additati come quelli che finivano sempre davanti al preside, e ci siamo iscritti quasi tutti e io ho donato e credo di avere fatto una cosa molto importante per qualcun altro, ma soprattutto per me stesso. E un'altra frase che mi ha molto colpito è quella di un ricevente che dice: tu non mi hai donato solo cellule, mi hai donato speranza, futuro, Natali con la mia famiglia, scusate, mi commuovo, e con i miei figli.
0: E questa è l'emozione di chi vede concretamente poi la possibilità sì. di trovare quell'uno su 100.000 e di darlo poi, no, al centro di eccellenza del San Martino, al centro del Gaslini, e insomma avere questa possibilità. Dottoressa, che cosa succede dal momento in cui uno si iscrive al registro alla ipotetica chiamata? Può passare anche molto tempo.
1: Certo, e potrebbe non succedere nulla.
0: Mi guardi, perché tutti gli anni, insomma, sono anni che faccio queste interviste e tutti gli anni dico: dottoressa, io sono iscritta da quando ho 18 anni, non mi hanno mai chiamato, adesso non mi dica stai quasi per finire il tuo tempo, perché
1: mai dire mai.
0: Perché insomma, ovviamente c'è un tempo, da certo. quando a quanto si può essere chiamati?
1: Allora, ci si iscrive dai 18 ai 35 anni, perché come ci dicono i clinici, il donatore giovane funziona meglio, le sue cellule funzionano meglio, quindi il medico trapianta se può scegliere un donatore giovane. Quindi noi scriviamo dai 18 ai 35 anni, però si rimane inseriti in questo archivio, questo registro, fino ai 55 anni di età. Però appunto uno si iscrive e magari per anni non viene mai chiamato, oppure finisce la sua carriera di donatore senza essere mai chiamato. Però se c'è quell'uno identico, quel gemello identico da qualche parte nel mondo, si viene chiamati, e lì è molto importante ricordarsi di avere dato questa disponibilità, questa adesione, non tirarsi indietro, ovviamente se le proprie condizioni di salute lo permettono, perché la tutela del donatore innanzitutto, e se tutto va bene noi lo chiamiamo, viene coccolato e guidato verso questa donazione, e con un gesto veramente semplice salva una vita.
0: Dottoressa, qual è il messaggio che vorrebbe lanciare in occasione di questa campagna? E facciamo l'appello, insomma, per riuscire ad arrivare a quell'obiettivo che si è data, che vi siete dati quest'anno.
1: Sì, allora, si dice sempre che la Liguria è una regione anziana, è vero, se andiamo a vedere le statistiche, ma io credo che ci siano tantissimi ragazzi di buona volontà che veramente se hanno più di 18 anni e meno di 35 possono cercare sul sito IBMDR come fare a iscriversi, o attraverso l'associazione ADMO, e veramente aiutarci a raggiungere questo obiettivo dei 500 donatori nuovi iscritti, ma soprattutto l'obiettivo è salvare pazienti, curare pazienti, molto spesso bambini.
0: Le faccio un'ultima velocissima domanda, perché il registro gestisce anche la logistica.
1: Sì.
0: Ne avevamo parlato tanto durante la pandemia, e proprio perché insomma può arrivare veramente dappertutto, no?
1: Sì.
0: Qualche luogo, qualche insomma.
1: Ma parlavamo proprio stamattina con il professor Angelucci, sì. di Centro Trapianto di Genova, che quando nell'ottobre scorso è scoppiato il conflitto a Israele, c'era un nostro corriere che stava andando a prendere il dono di un donatore israeliano che doveva arrivare qua a Genova per una paziente che era già pronta a ricevere questo dono, quindi o arrivavano le cellule o purtroppo per la paziente non c'era nulla da fare. Abbiamo passato un weekend di fuoco, siamo riusciti a portare a termine la donazione e soprattutto a far rientrare il corriere grazie all'intervento di tante entità che ci aiutano in questa catena, in questa rete di coordinamento, ed è andato tutto bene. Ma effettivamente, insomma, dobbiamo curare anche questi aspetti di logistica, che non sono banali in un mondo in cui purtroppo ci sono ancora tante guerre e tanti ostacoli.
0: Grazie alla dottoressa Nicoletta Sacchi, direttrice del Registro Italiano Donatori Midollo Osseo. Insomma, speriamo di rivederci quindi presto, verso la

0: fine dell'anno per poter dire di aver raggiunto questo traguardo dei 500 nuovi iscritti nel registro. Buon lavoro!
1: Grazie e grazie come sempre dell'ospitalità.
0: Grazie, grazie a lei.
2: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: 25 anni fa l'attacco alle Twin Towers, l'11 settembre, che ha cambiato il mondo. E poi è vero che mancano così tanti infermieri, come ammessa la Liguria e Genova, e ancora le iniziative di solidarietà per la Gigi Ghirotti del Rotary e la nuova stagione dell'Aragno con la piscina. Di questo parleremo al centro, ma anche continueremo a collegarci con Elisabetta Biancalani da San Colombano Certenoli per vedere il giorno dopo l'esondazione del torrente Lavagna. È vero o non è vero che mancano gli infermieri non solo in Italia ma in Liguria? Genova come si comporta? Lo vado a chiedere a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e Provincia. Buongiorno Gagliano.
1: Buongiorno Tiziana e bentrovati tutti.
0: Allora, partiamo dai numeri. È vero che la Liguria regge, Genova regge rispetto ai numeri nazionali, rispetto ai giovani che fanno richiesta per intraprendere il percorso di studi in infermieristica?
1: Questa domanda, Tiziana, significa che lei ha avuto accesso in anteprima ai dati nazionali che devono ancora uscire formalmente. Beh, con piacere devo confermare che Regione Liguria ha raggiunto ancora anche per quest'anno e saturato tutti i posti che l'Università e Regione hanno messo a disposizione dei giovani. 434 giovani in Liguria scelgono di fare l'infermiere e si iscrivono al corso di laurea, e di questo siamo veramente molto contenti all'interno di un trend nazionale che ha visto quest'anno una crescita delle domande rispetto allo scorso anno pari al 14%, un dato di cui siamo contenti e anche in Liguria orgogliosi.
0: Ma come ci siete riusciti?
1: Beh, il merito è un po' condiviso, Tiziana, un po' le trasmissioni, una certa trasmissione People, non so se conosce, dove abbiamo parlato con il cuore in mano di quello che è la figura dell'infermiere, al di là di certi stereotipi. E adesso, a scherzi a parte, indubbiamente le trasmissioni parlare ai giovani e far parlare i giovani aiuta. Un altro elemento che noi riteniamo forte in questo aumento delle iscrizioni ai corsi di laurea sono state le notizie che in questo anno hanno evidenziato due aspetti: un'attenzione contrattuale che ha portato piano piano un incremento economico per la figura dell'infermiere e delle professioni sanitarie, ma soprattutto riteniamo l'avvio delle lauree magistrali a indirizzo clinico, che partono proprio quest'anno in Italia, in Liguria ne partono due, attraverso le quali è possibile creare, farsi riconoscere un percorso di carriere e di sviluppo, quello al quale tendono i giovani. I giovani vogliono misurare se stessi con il mondo del lavoro, studiare, investire nella formazione ed essere riconosciuti anche economicamente. Queste tre condizioni riteniamo che abbiano dato in tutta Italia veramente il là per la crescita importante a doppia cifra.
0: Questo buon risultato però non ci deve far dimenticare quelle che sono ancora delle criticità che con lei, insomma, e con i suoi colleghi affrontiamo spesso, e cioè il tema degli stipendi, dei turni, delle condizioni di lavoro, anche di violenza proprio. Lo sappiamo che l'infermiera in particolare, se donna, è quella più colpita, così ci dicono i dati.
1: Sì, partirei da quest'ultimo elemento, dove abbiamo avuto, come dire, un aumento delle segnalazioni, perché abbiamo convinto i colleghi a

0: a segnalare il fenomeno. Quindi le aggressioni aumentano, ma nello stesso tempo funzionano anche le misure di deterrenza, che sono dove le forze dell'ordine ci danno una mano e anche i direttori delle aziende attraverso quelle che sono le forme di denuncia previste dalla norma anche in flagranza differita. Però il fenomeno esiste ancora, esiste perché dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni. Questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la regione Liguria per non meno di 750 posti.
1: Ecco, 750 posti, perché poi il problema, anche quello che si è verificato con l'ultimo concorso che c'è stato, è che sostanzialmente i numeri sì erano alti, ma non sufficienti per quella che era la richiesta, considerando anche, come lei insomma, ha citato, la riforma, le case di comunità.
0: Sì, Tiziana, prima di arrivare ai numeri, se posso, come dire, utilizzare la vostra emittente, vorrei lanciare un pensiero su quello che ci ha fatto iniziare questo collegamento. Nella lettura dei dati, che poi lei avrà modo di contestualizzare, noi avendoli visti prima, i dati dicono che nelle regioni del centro-nord sono state presentate 2.000 domande in meno rispetto ai posti disponibili. Nelle regioni del sud ci sono 3.300 domande in più rispetto ai posti disponibili. Questo vuol dire che in Italia si deve garantire ai giovani il diritto paritario di accedere ai corsi di laurea. Questo significherebbe anche tornare a una, come dire, riequilibrio della disponibilità di personale. Quindi io chiedo alle istituzioni di lavorare perché studiare nelle città possa significare ricevere dei sussidi, essere aiutati per pagare le rette universitarie, ricevere delle borse di studio, avere delle locazioni a prezzi calmierati, perché questo farebbe spostare i giovani e dare il diritto a tutti di potersi formare. Questa premessa è necessaria anche per dire che nell'ultimo concorso il 10% dei vincitori ha rinunciato all'assunzione, perché nel frattempo sono arrivate altre 1-2 proposte di lavoro vicino casa. Noi in Liguria questo non ce lo possiamo permettere, perché il fabbisogno di infermieri è importante, perché abbiamo un territorio dove deve essere consentito raggiungere anche le aree interne e quindi servono infermieri. Questo significa anche che dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio e crearci quella riserva di professionisti che servono alla cittadinanza.
1: Certo, perché sennò poi succede che uno ci prova, lo fa intanto, però poi nel mentre vicino a casa a 20 km gli avrà la proposta e lo fa, così come molto importante quello che lei diceva prima, no, del sussidio, della casa. Sappiamo bene quale sia la difficoltà per esempio per noi nel Ponente, no, trovare un affitto che abbia insomma un equilibrio con quello che poi è uno stipendio per esempio di un infermiere, così come poi c'è tutto quello che riguarda lo stipendio invece a pochi passi in Francia. Anche lì insomma le zone di confine sono sempre molto preoccupanti. Direi che però ci possiamo salutare con ottimismo, Gagliano, quindi, no? Allora, stiamo facendo bene, la comunicazione anche è servita, nonostante questo ovviamente bisogna lavorare. E allora la staranno ad ascoltare, entro fine 2026 arriverà questo concorso per almeno 750 infermieri?
0: Beh, Tiziana, la mia voce non è...
1: Mi ha battuto forte i pugni, Gagliano!
0: La mia voce non è altro che una cassa di risonanza di quello che chiedono tutti i colleghi della nostra regione e quello che chiede la cittadinanza. Io sono ottimista perché le interlocuzioni avute con l'assessorato ci fanno ben sperare che entro novembre verranno fatte tutte le procedure necessarie.
1: Anche perché insomma poi sappiamo che ci vogliono dei tempi tecnici e purtroppo sono sempre molto lunghi, non è che poi sia immediato né fare il concorso, purtroppo per fortuna per la burocrazia, ma neanche poi far arrivare queste persone a lavorare nei posti.
0: Sì, Tiziana, noi abbiamo oggettivamente la necessità

0: di aspettare fine anno, perché i neolaureati, che quest'anno in Regione Liguria, rivelo un altro dato, sono intorno a 290, avranno finito di discutere la tesi di laurea, quindi avranno l'abilitazione da parte degli ordini ai primi di dicembre. Esattamente, prima andrebbe vacante un concorso, meglio non farlo.
1: Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, vicepresidente Nazionale FNOPI e presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Genova. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo, oggi 11 settembre, allora ce lo faremo raccontare da chi si trovava proprio a New York quel momento e i giorni, le settimane successive.
2: Alcune banche sono complicate, la mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
6: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Anche di qui?
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
0: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film, che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale, finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato.

0: c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere. Uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
1: Non toccate niente, non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore. Che ridete?
2: Che ridete? Non toccate niente! Questa è casa mia! È casa mia!

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque, attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata, poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tiguglio splenderà il sole, i cieli saranno tersi, con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.

Dal 1 al 6 ottobre Genova ospita la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, vetrina mondiale per uno dei comparti strategici dell'economia ligure. Oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità e 45 paesi rappresentati nei nuovi spazi del Waterfront di Levante. Un appuntamento che Regione Liguria si impegna a valorizzare per promuovere imprese, competenze e occupazioni e rafforzare il ruolo internazionale della Blue Economy Ligure. Dalla diagnosi alla sala operatoria in appena 20 minuti al Policlinico San Martino per un paziente di 81 anni con la rottura di un aneurisma all'aorta addominale. L'equipe di chirurgia vascolare ed endovascolare, già presente in ospedale per l'Open Weekend Aorta in Salute, è intervenuta immediatamente per affrontare l'emergenza. È una testimonianza della capacità della sanità ligure di unire prevenzione, organizzazione e alta specializzazione quando la tempestività può fare la differenza. Si è conclusa ad Atlanta la missione di Regione Liguria in Georgia, dedicata a nuove opportunità di collaborazione con il sistema economico statunitense. Al centro degli incontri, logistica, intelligenza artificiale, innovazione e nuove catene di approvvigionamento, con il coinvolgimento di imprese e operatori internazionali. Avviati nuovi contatti per le imprese liguri e per i collegamenti con il mercato nordamericano, in vista anche di una visita in Liguria di una delegazione della Georgia nel 2027. Regione Liguria introduce una nuova classificazione per le strutture ricettive con i 3 stelle superior e 4 stelle superior. La qualifica riconoscerà gli alberghi che offrono servizi e standard superiori alla propria categoria, pur senza ancora avere tutti i requisiti per accedere alla stella successiva. Si premieranno così gli investimenti nella qualità e rendere l'offerta ligure più competitiva. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bentrovati come ogni martedì dentro la zona rossa, vi facciamo vivere tutto quello che accade dentro il Consiglio Comunale. Come ormai avete imparato, fino alle 15 vanno in scena gli articoli 54, insomma sono le domande che i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, fanno ai vari assessori per avere delle risposte immediate. E quindi andiamo subito, poi dalle 15 in poi invece inizia il Consiglio Comunale vero e proprio. Vedremo oggi quelli che saranno gli argomenti, se si parlerà ancora di sicurezza, se si parlerà ancora delle problematiche, delle polemiche, soprattutto legate al caso della scuola elementare Danio. Insomma, sono tanti gli argomenti all'ordine del giorno, capiremo appunto se ne parlerà anche oggi in Consiglio Comunale. Ma allora andiamo proprio dentro la Sala Rossa per vedere in questo momento di che cosa si sta parlando.
1: Quel giorno l'allerta meteo era durata sino al primo pomeriggio, sono certo che ha seguito costantemente le condizioni meteo anche nelle ore successive. Bene, io mi trovavo a fare un sopralluogo invece a pochi minuti da Passo dei Barabini, e questo sopralluogo che ho fatto con i cittadini è iniziato all'inizio di via Polonio, per darle un riferimento un po' più preciso, nella zona dove è stato tolto un punto di raccolta dei rifiuti, oltre che svariati parcheggi, anche se qualcuno dice che non ci sono mai stati in quella zona. Beh, assessore, andando verso Passo dei Barabini la condizione meteo non ha aiutato, per di più insieme anche ad altre situazioni, penso all'alta velocità, al fatto che sul marciapiede c'era una folta vegetazione che non ha permesso di poter proseguire, piuttosto che la vista del ponte pedonale di cui abbiamo già avuto occasione di parlare con lei in sede di commissione, che è stato chiuso a seguito di controlli, il cantiere stesso su via Polonio che è stato oggetto di un articolo 54 e anche di critiche provenienti anche dalla sua parte politica. E sempre per andare verso Passo dei Barabini, assessore, ci siamo anche soffermati su quelli che sono i giardini Sergio Cervoncini, che il centrodestra aveva iniziato a riqualificare. Purtroppo abbiamo appreso che quella riqualificazione non è proseguita e siamo andati avanti. E sempre per arrivare a Passo dei Barabini, assessore, il problema è stato anche aver incontrato una strada allagata, perché probabilmente le caditoie non funzionano bene, probabilmente sono ostruite. Tra l'altro avevo anche scritto sia a lei che all'assessore all'ambiente rispetto a queste, ma non avevo ricevuto risposta. E giunti a Passo dei Barabini, ovviamente non poteva mancare la vista sulle lavorazioni in corso su quella che è l'ex area della ferrovia, dove ci sono dei cumuli di terra, e i cittadini che, esasperati, mi hanno chiesto anche di poter indicare le situazioni di disagio, in quanto in condizioni con tanto vento le polveri arrivano nelle loro abitazioni. Quindi, davanti a tutto questo, e giunto a Passo dei Barabini, mi sono chiesto: ma visto che Passo dei Barabini è una strada che il centrodestra aveva inserito nel piano triennale, aveva anche trovato le risorse economiche, a che punto siamo con la propria riqualificazione? Grazie.
2: Grazie consigliere, prego assessore Ferrante.
3: Grazie presidente. Consigliere, la chiusura di Passo Barabini è stata posta in atto a marzo 2025 su disposizione di Vigili del Fuoco a causa del cedimento del parapetto e del bordo della sede stradale a seguito di frana. Verificato che il semplice transennamento veniva frequentemente rimosso, a maggio 2026 si è proceduto al rinforzo dell'interdizione con la posa di New Jersey in cemento e transenne da manifestazione, oltre che dall'installazione di segnaletica di preavviso agli imbocchi del tratto stradale. Si precisa che la porzione interdetta riguarda un tratto esclusivamente pedonale, senza accesso ad abitazioni. Restano pertanto fruibili anche carabilmente la parte di monte con accesso da salita di Murta e quella a mare da Trasta. Dopo vari sopralluoghi,

L'intervento di sistemazione è stato inserito negli elenchi di muri comunali, ma considerato che la scarpata di valle, ove è avvenuta la frana, presenta una pendenza quasi verticale ed un dislivello prossimo ai 20 metri, i lavori non possono gestiti nell'ambito degli accordi quadri della direzione strada. In merito a questo, informo che proprio per questo motivo presenterò in giunta, alla prossima giunta comunale,

0: direzione geotecnica del comune e entro il mese di dicembre è intenzione del mio assessorato sviluppare e approvare il progetto esecutivo e indire la gara per l'affidamento dei lavori.
1: Consigliere Bevilà?
2: Allora, torneremo tra poco dentro la Sala Rossa. Nel frattempo vi faccio vedere qualche stralcio della trasmissione politica di ieri sera. Si è parlato di sicurezza, si è parlato delle polemiche sulla scuola Daniel. Allora vi faccio vedere questo battibecco tra i consiglieri Ghio e Gambino. Vediamo.
1: Penso che la paura percepita sia una paura più legata alle persone e ai tempi che viviamo e non militerei neanche al paese Italia, perché se dobbiamo guardare in un sistema più ampio ci rendiamo conto che quello che succede nel mondo poi ha un impatto sulla vita. La paura principale che io percepisco quando si parla di sicurezza è quella lavorativa, perché è da lì che mi piace ragionare, non solo di sicurezza, quella delle strade o comunque il concetto di sicurezza. Oggi sta prendendo una piega per cui ci si immagina la polizia e la guardia e ladri, quando invece sicurezza deve essere un approccio, e di questo io mi faccio portavoce anche con le politiche legate alle deleghe che mi riguardano, quindi le politiche giovanili, deve essere un approccio sistemico.
2: Però la domanda che le ho fatto è questa:
1: la rifaccio.
2: La città ha paura o è solo una percezione?
1: Le persone.
3: Se ricomincia di nuovo, però
1: La città ha paura? No, la città non ha paura.
2: No. Gambino?
3: No, allora di che cosa parliamo? Cambiamo argomento, ritorniamo ad MT.
2: Allora poi parleremo
3: perché se non c'è un problema di sicurezza in città, io mi tocco per sapere se ci sono. Allora, se non c'è un problema di sicurezza, vabbè, mettiamo che è così. Allora perché la sindaca Salis da un anno a questa parte dice che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, chiede più risorse, chiede più uomini, chiede più forze dell'ordine? Perché il Partito Democratico, AVS e tutto il cucuzzaro del campo largo dice che il governo Meloni non ha assunto abbastanza poliziotti, carabinieri? Se non c'è un problema di sicurezza e il problema è semplicemente di lavoro, allora forse stanno chiedendo di assumere maggiori poliziotti e carabinieri perché ci sono dei disoccupati, non perché serve più sicurezza. Quindi per la Ghio il problema è il lavoro. Vorrei ricordare alla collega Ghio, se vogliamo, visto che lei ha parlato dei massimi sistemi del mondo, ha detto che dobbiamo allargare la veduta a livello nazionale, a livello internazionale, quello che vogliamo, in Italia siamo ai massimi storici di occupazione, quindi va bene che c'è gente che cerca lavoro, va bene che c'è disoccupazione, va bene che c'è una situazione, comunque bisogna sempre migliorare, ma in questo momento il principale problema degli italiani è che non si sentono sicuri nelle proprie città. Perché sono aumentati gli spacciatori, sono aumentati senza fissa dimora, sono aumentati le persone ai margini della società, sono aumentati i scippi, ormai sulle metropolitane e nelle grandi città il taccheggio è uno dei principali problemi di qualsiasi grande città, medio grande città del nostro territorio. Alla prima domanda non c'è un problema di sicurezza, il problema principale è che non avete capito quali sono le esigenze degli italiani. Questo è il principale problema di questo paese, che la sinistra non ha capito cosa serve ai cittadini.
1: Ma se al governo ci siete voi?
3: Infatti i problemi cerchiamo di risolverli. Abbiamo aumentato il numero delle forze dell'ordine, sono stati fatti dei decreti di sicurezza che stanno permettendo di avere degli strumenti maggiori alle forze dell'ordine, sono diminuiti del 55% gli sbarchi, sono aumentati del 40% le espulsioni delle persone che commettono dei reati. Ovvio, facciamo una guerra contro i mulini a vento perché spesso e volentieri abbiamo altre forze dello Stato che remano contro.
4: Ma anche te, Matteo, ma c'è tu.
2: Eccoci qui, allora in diretta torniamo dentro il Consiglio Comunale. Questo era uno straccio della trasmissione naturalmente di sera, ve ne faremo vedere altre parti nel corso di questa zona rossa, però intanto andiamo dentro proprio l'aula rossa.
5: Data che ritorno. Ora, ad oggi la situazione, come lei ben sa perché le è stata segnalata dai cittadini, dai consiglieri di municipio e ritengo anche del presidente di municipio, è che questo servizio di navette è decisamente insufficiente. Non è assicurata la frequenza che dovrebbe essere quella corretta, diciamo, per l'uso delle persone nella zona, non si hanno notizie sull'apertura del varco ai pedoni e non abbiamo notizie sulla fermata Brine che era stata assicurata. Segnalo inoltre che nella zona non ci sono solo residenti, tanti, ma anche attività commerciali. Quindi, fatto il breve riassunto, anche un po' malamente mi scuso, ma la situazione sicuramente le è nota, vorrei capire ad oggi

0: qual è la situazione, le iniziative prese e dei tempi certi per come dire, assicurare ai cittadini notizie sul trasporto pubblico e pedonale.
1: Grazie consigliera, prego assessore Robotti.
2: Grazie consigliera. Per quanto riguarda la chiusura del voltino del Campasso, vero che si sapeva da mesi, io a dire la verità da meno mesi che sono nella cabina di regia insieme all'assessore Ferrante, ma già nell'ottobre insieme al presidente di municipio avevamo fatto richiesta a COCIV di avere la navetta e che ovviamente fosse a carico di COCIV. Dopodiché le problematiche rispetto ai tempi derivano da questioni che sono l'avanzamento dei lavori, tutta una serie di esigenze e che non riguardano solo il Campasso purtroppo, ma riguardano una zona decisamente più ampia. Quindi perché si sia arrivati fino al 14 non glielo so dire, le posso dire che è noto a tutti la situazione di AMT, potrebbe aver avuto un rilievo, le posso dire che ci sono stati numerosi problemi da insieme per sia nei rapporti sia tra COCIV che il fornitore del servizio, sia per quanto riguarda AMT, che personalmente ho provveduto a risolvere anche questioni di tipo giuridico proprio per ovviare alla procedura di composizione negoziata della crisi. Siamo arrivati al fatto che AMT ha fatto dei suoi rilievi, ha fornito all'assessorato l'elenco delle fermate, tra cui c'era anche Brin, gli orari e una capacità stimata come sufficiente da AMT. Personalmente il lunedì in cui iniziava il servizio mi sono recato sul posto, ho constatato com'era la situazione, ho discusso con la cittadinanza che aveva richiesto un'assemblea che però non era stata e non è stata ancora diciamo organizzata dal municipio e mi sono attivato. In questo momento posso dire che risolte le ultime problematiche, al massimo dovremmo essere verso fine di questa settimana, al massimo all'inizio della prossima, la fermata alla metro, quindi per l'intermodalità sarà attivata, sono comunque già stati fatti tutti i rilievi. Per quanto riguarda la capienza, ho richiesto, soprattutto per il primo periodo, fino a che il passaggio pedonale è chiuso, siano aumentati il numero dei mezzi in queste ore, se non domani dovrei avere la risposta rispetto al fornitore, oppure in alternativa l'aumento della frequenza dei mezzi. Chiaramente il tutto, compreso il tracciamento delle fermate, verrà posto a carico di COCIV. Infine io ribadisco di essere assolutamente a disposizione, come tutta l'amministrazione e la Giunta, a un confronto pubblico che doverosamente deve essere organizzato dal municipio, se la cittadinanza lo ritiene opportuno, esattamente come è successo in tutte le altre occasioni che hanno interessato i lavori di COCIV, la cabina di regia, come è successo ad esempio per Via Ferri nemmeno un mese fa. Sono momenti di confronto indispensabili e utilissimi dai quali non ci tiriamo indietro, nessuno ci tira indietro. Quindi ribadisco, essendo stato presente personalmente e avendo seguito personalmente in una situazione complicata da quella che è la condizione di AMT, che non è certo all'ottimale e che coincideva col garantire il servizio invernale e quindi di andare a casa e lavoro, e lavoro, casa e scuola, non solo al Campasso ma in tutta
3: grazie
2: la città.
3: Grazie Assessore.
2: Grazie Presidente,
3: grazie a lei.
2: Mi scuso.
3: Consigliera Russo per la replica.
0: Allora, intanto non ho capito, lei ha individuato le necessità ma non sappiamo ancora se COCIV paga o paga MT, non è chiara la risposta, quindi se magari si vuole annotare che la sua risposta non è stata chiara. Ok, ma non ha detto se, allora, questa frequenza e queste navette saranno pagate da COCIV, come lei ha detto, dalla fine della settimana? Scusi, ma non ho...
3: Non è un dibattito, per cortesia, tra di voi.
0: Ho chiesto solo un chiarimento.
3: Mi scusi, ma sa bene che non le può rispondere adesso.
0: Va bene, allora...
3: Che è già intervenuto.
0: Perfetto, era una domanda di chiarimento. Se la domanda di chiarimento non c'è una risposta, allora ne deduco che i momenti di confronto...

0: non siano poi così graditi all'assessore. Finisco con dicendo: le assemblee pubbliche possono essere organizzate dal municipio oppure no. I cittadini si possono incontrare in molti modi, per esempio il comitato di Via Ardoino, le notifico, è stato incontrato da tutti gli assessori anche senza l'intermediazione del municipio, quindi se si vuole si può fare. Il resto delle cose che lei ci ha detto, io sono molto contenta che lei si sia attivato. Il fatto che non sappia come mai siamo arrivati a questa situazione invece è un'affermazione che mi preoccupa un po' di più, ma faccio affidamento sul fatto che lei ci ha promesso più navette, più capienza e più regolarità. Sono contenta che sia ripristinata la fermata di Brin, vediamo se nei tempi previsti, su questo valuteremo insieme ai cittadini che incontreremo come lei nei nostri sopralluoghi. Grazie.
1: Grazie a lei, do la parola al consigliere Vacca Lembre relativamente alla settima e le risponderà l'assessore Beghin. Chiusura punto vendita supermercato Lidl di Piazza di Vittorio nel quartiere di Sestri Ponente. A lei la parola.
2: Sì, grazie Presidente, buongiorno assessori, buongiorno colleghi. Ma sarò rapido nell'esprimere la problematica che riguarda questa interrogazione, una richiesta che proviene direttamente dai comitati di zona di Via Toscanelli, Piazza di Vittorio. Siamo una zona collinare di Sestri Ponente, una zona che è anche di edilizia residenziale pubblica. Come ben specificato nell'oggetto, comunque stiamo parlando della media struttura di vendita che sita attualmente in Piazza di Vittorio, che in questi giorni, ma già da qualche tempo,
1: si vocifera... Scusi consigliere, per cortesia un po' di silenzio, grazie a tutti. Grazie.
2: Si vocifera debba essere chiusa. Questa notizia ha preoccupato parecchio i residenti della zona, perché ricordiamoci che, essendo anche una zona di edilizia iniziale pubblica, già risulta avere pochi servizi e soprattutto abitata da tantissimi anziani, persone fragili e persone anche con delle problematiche che fanno sì riescano a raggiungere luoghi lontani per poter anche acquistare i beni di prima necessità. Come dicevo prima, si parla della chiusura di questo punto vendita. Sappiamo che ci sarà una nuova apertura nella zona ex Marconi e vorremmo capire se è collegato anche al trasferimento della licenza. Per questo le chiedo, assessore, se è previsto, a seguito da quanto ci risulta della chiusura dell'attuale media struttura di vendita, che il quartiere Toscanelli di Vittorio continui ad avere un supermercato, comunque una struttura commerciale in grado di soddisfare e garantire la vendita di beni di prima necessità. Lo chiedono i comitati, lo chiedono i residenti della zona e crediamo che questa situazione debba essere attenzionata dall'amministrazione, magari anche interloquendo con chi di dovere e chi adesso attualmente occupa quegli spazi. Grazie.
1: La parola all'assessora Beghin per la risposta.
3: Grazie Presidente. Sì, consigliere Vacca Lembre, questa è una situazione che conosciamo bene e che ci è già stata portata all'attenzione dai comitati e anche dai CIV della zona da tempo. Partendo dal presupposto che l'apertura del nuovo punto eventualmente in zona area ex Marconi è là da venire, nel senso che ci sono ancora delle questioni aperte sia da un punto di vista procedurale che riguardo a tutta la parte autorizzativa, non abbiamo noi oggi nessuna notizia di chiusura, ma sono già state portate avanti interlocuzioni con gli stessi marchi, diciamo, che avrebbero entrambe le due superfici, si sarebbero detti comunque disponibili a valutare un trasferimento, ma eventualmente una doppia coesistenza dei due punti. Questo parliamo di settimane e mesi fa. Oggi non ci sono in realtà notizie di chiusura, peraltro anche il municipio si sta adoperando proprio per essere da intermediario, consapevoli della necessità di mantenere un presidio in quella zona. Quindi è sicuramente attenzionato e posso assicurare che per il momento non abbiamo notizie di chiusura.
1: Grazie, do la parola al consigliere Vacca Lembre per la replica.
2: Grazie Presidente, ma non, diciamo, una risposta che non mi soddisfa particolarmente, perché fondamentalmente non ho avuto notizie nuove.

0: da poter dare ai cittadini. Che non risulti la chiusura, staremo a vedere. A noi risulta che a breve dovrebbe non esserci più alcuna media struttura di vendita. Io sarò qui in Consiglio Comunale a riproporgli la stessa interrogazione, questo sicuramente. Mi conforta che la situazione sia attenzionata e spero che in qualche modo riusciate a dare delle risposte ai residenti, perché io ancora ieri ho parlato con residenti e comitati e brancolavano nel buio, un po' come mi sembra oggi stia brancolando lei. Dunque aspetto delle risposte reali, delle risposte che possano essere date ai cittadini. Le ripeto, mi conforta che comunque abbiate a cuore anche voi la situazione insieme al municipio. Noi staremo qua a controllare che seguiate il tutto. Grazie.
1: Grazie. Il consigliere Finocchio, relativamente all'ottava, le risponderà l'assessora Beghin, chiusura mercato ortofrutticolo, via Isonzo, 25 Rosso. A lei la parola.
2: Buongiorno Presidente, grazie a tutte e a tutti per questa opportunità, per portare questo tema all'attenzione dell'assessora che riguarda appunto la chiusura di questo mercato ortofrutticolo in via Isonzo. Inizialmente si trovava e si trova ancora online la chiusura temporanea di questo mercato ortofrutticolo, ma essendo d'estate uno immaginava che fosse legato più a un periodo estivo, a vacanziero diciamo. In realtà poi, andando avanti col tempo, abbiamo visto che questo mercato continua a essere chiuso appunto da metà a luglio fino a oggi. Io ricordo che questo mercato era stato inaugurato a dicembre 2024 dopo davvero tanti lavori di ristrutturazione del mercato rionale, perché per anni è stato appunto abbandonato e degradato, quindi c'è stato dietro un forte lavoro e aveva partecipato il consorzio Spesa e avevano fatto questo progetto proprio per la collettività, anche per il quartiere, perché come sappiamo anche noi tutte le attività commerciali sono anche attività sociali per le persone, per ritrovarsi, per appunto anche scambiare due chiacchiere, e comunque è un presidio del territorio fondamentale. In questo bando comunque aveva partecipato a questo consorzio con un solo banco legato solo all'ortofrutta. Quindi quello che io richiedo è che il cittadino e le cittadine sturlesi richiedono è un pochettino sapere come mai in questo momento il mercato è chiuso, se è inadempiente, che cosa succederà a questo mercato, proprio perché le persone hanno bisogno di un mercato ortofrutticolo nel quartiere e avere anche un modo per ritrovarsi nel fare la spesa e fare due chiacchiere. Grazie.
1: Grazie assessora Beghin per la risposta.
3: Bene consigliera Pinocchio, come lei ha anticipato, questo mercato è affidato al Consorzio La Grande Spesa e questo dal 24 luglio con esattezza del 2024, con una concessione peraltro di 20 anni. Rispetto alla convenzione concessoria sono stati eseguiti degli interventi di riqualificazione che sono poi stati compensati con lo scomputo del canone dovuto, quindi dall'apertura fino al primo di ottobre del 2026, quindi non sono stati versati canoni ma in forza della convenzione, quindi di sicuro non c'è nessuna inadempienza in questo momento. Però è anche vero che il progetto gestionale che era stato presentato originariamente alla precedente amministrazione prevedeva l'insediamento di diverse attività commerciali e tuttavia nel corso poi del tempo l'unica attività commerciale che si è poi insediata e che ha operato con continuità era un unico banco ortofrutticolo. A ridosso della chiusura estiva è stato comunicato dal consorzio l'impossibilità poi di far fronte chiaramente in assenza di una revisione del canone all'adempimento, quindi a partire da ottobre. Sono ancora in atto le verifiche per capire se sia possibile, ma diciamo che lato uffici patrimoniali, la direzione patrimonio ci conferma che non ci sono i presupposti che possano consentire un abbassamento del canone e quindi è probabile che rispetto a quelli che sono stati gli incontri fatti negli scorsi giorni

0: il consorzio decida di recedere dalla concessione e di restituire quindi il manufatto, si trova sì in qualche modo riqualificato per opera di terzi, ma che nei fatti sarà vuoto, e quindi sulla base di questo tornerà, se tornerà appunto come immagino, perché non sono stati trovati elementi che consentissero l'abbassamento del canone, è chiaro che un unico banco ortofrutticolo non consente il pagamento di una superficie di quelle dimensioni, ma dopo 2 anni non ci sono state novità.
1: Va bene, torneremo tra poco dentro la Sala Rossa, per ora ci fermiamo solo qualche istante, torniamo subito.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuorisalone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci ancora qui in diretta, sono le 15 in punto, andiamo a vedere se sono finiti gli articoli 54 o se invece è già iniziato il Consiglio Comunale, forse sono ancora in corso proprio gli articoli 54, sta parlando Sergio Gambino del gruppo misto, andiamo a sentire di cosa.
1: AMT ci comunicò che i tempi di percorrenza degli autobus che attraversavano Corvetto di pochi secondi, ma comunque si erano ridotti perché funzionava meglio con nuove tempistiche semaforiche, una decisione di giunta venne presa nella settimana del 25 aprile che fu votata in giunta per rendere stabile quell'attraversamento pedonale e incaricare Aster e l'ufficio mobilità di trovare tutte le soluzioni per poter predisporre l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché comunque con quell'attraversamento pedonale attualmente

ovviamente ci sono delle barriere architettoniche legate al marciapiede della rotonda, oltre ai marciapiedi dei bordi della rotonda. Bene, dopo qualche mese che vi siete insediati voi come giunta, feci un articolo 54 o un'interpellanza, non mi ricordo bene, per chiedere a che punto era la progettazione, perché noi ad aprile avevamo dato mandato agli uffici di fare la progettazione, capire a che punto eravamo con il reperimento di risorse, eccetera. Se non ricordo male, chiudo subito, mi dia solo qualche secondo in più, ricordo che l'assessore Robotti aveva detto che si stava lavorando sia per l'affetto delle barriere architettoniche, quindi per trovare le risorse per poter fare i lavori, ma anche da un'interlocuzione, se non ricordo male, può essere che mi sbaglio, con la sovrintendenza, perché giustamente quella piazza è protetta dalla sovrintendenza. Domando a che punto siamo.

0: Grazie. Prima di mettere a punto e dar la parola all'assessore per la risposta, prego la segreteria di fare l'appello. Grazie, chiedo a tutti i consiglieri di accomodarsi.
1: Allora, in attesa che nel consiglio si faccia l'appello, proprio per dare il via al consiglio vero e proprio, allora andiamo a rivivere un pezzettino della trasmissione di ieri sera. Abbiamo messo davanti agli ospiti un cartello con 5 punti che potrebbero essere quelli che potrebbero dare vita o comunque dare un segnale importante soprattutto nel centro storico. Andiamo a vedere questi 5 punti e quali sono stati scelti dai 4 ospiti. Se dovessero pescare da questo elenco, eccolo qua, quale vassallo, quale dovesse scegliere due carte, pescare dal mazzo, e ovviamente lo so che tutte e cinque sarebbe il mondo dei sogni.
2: Quante ne posso pescare?
1: Ne peschi 3, ne lasci fuori 2, veloce, mia. Facciamo un giro velocissimo.
2: La 3, la 4 e la 5.
1: Quindi
2: sicuro.
1: Telecamere, illuminazione e sociale, senza neppure fare il giro da ghio, immagino che sia esattamente la stessa.
3: No, la
1: attenzione.
3: 2, la 4 e la 5.
1: La 2, la 4.
3: Perché il presidio fisso è punto di riferimento.
1: La 2, la 4 e la 5 per ghio, Bordilli.
4: Per me la 1 senza se, senza ma, perché senza gli agenti cioè nulla si fa, i presidi fissi non li puoi fare se non li hai, quindi assolutamente l'1. Lascio fuori il 3 solo perché ci abbiamo lavorato, cioè solo perché ci abbiamo lavorato tanto noi, e quindi, come dire, almeno come videocamere ce ne insomma sono nella nostra città, quindi 1, 2, 4.
5: 1, 4 e 5.
1: 1, 4
4: diciamo
1: e
4: che
1: 5.
4: L'1 l'abbiamo scelto
1: Gambino.
4: Solo noi.
3: Vince la 5.
1: Siamo tutti d'accordo sulla 5?
5: È ovvio, sì. È ovvio, perché il primo problema della sicurezza è l'emarginazione sociale, ma questo è fuori dubbio, però l'emarginazione sociale devi essere anche in grado di affrontarla, e a volte se fai entrare troppi stranieri non sei in grado di affrontarlo, perché non fai corretta
1: integrazione.
5: Aveva
1: strappato un sorriso a Ghio, stava dicendo la pensa come me, niente, ha deviato all'ultimo, proprio ha preso la curva per Ghio sbagliato.
5: No, il problema è quando non li integri in maniera corretta. Noi non stiamo facendo, in questi ultimi 20 anni non abbiamo integrato correttamente gli stranieri che sono arrivati, e quindi sono diventati un problema sociale e quindi un problema di sicurezza. Oggi queste persone non sono più in grado di essere integrate.
1: Eccolo qui, e quindi è stato uno dei passaggi della trasmissione politica di ieri sera. Torniamo dentro la Sala Rossa e poi tra poco ci collegheremo anche con Giorgia Fabiocchi, che avrà al microfono i vari consiglieri e assessori, e appunto arriveranno da lei per commentare la giornata. Intanto andiamo a vedere quello che accade dentro il Consiglio Comunale.
6: Piazzamenti di superficie, la corretta gestione dei punti di conflitto veicolo pedone e la sostanziale neutralità rispetto alle condizioni di deflusso. E ha anche fornito e sta fornendo le informazioni necessarie per approfondire la percorribilità di una soluzione definitiva e individuare gli interventi necessari. Ora, al di là del reperimento delle risorse economiche per la redazione quindi di un PFTE e quelli utili per realizzare un intervento definitivo che riguardi anche il riuso degli spazi di sottopasso, perché poi sarà aperto, e al di là di avere quello che è il parere della sovrintendenza, perché ora si tratta di un impianto provvisorio e da questo punto di vista vincoli paesaggistici non

0: ce ne sono, ma per installare un semaforo a quanto pare potrebbero essercene, quindi è ancora in corso e non ho aggiornamenti da questo punto di vista di novità. Certamente non abbiamo ancora preso una decisione definitiva sul mantenerlo, anche sulla base degli elementi rispetto alla fattibilità e a che cosa si poi si andrà a fare sulla piazza, compreso, ripeto, il riuso del sottopasso.
1: La parola al consigliere Gambino per la replica.
2: Sono molto stranito per la risposta dell'assessore Robotti. Uno, perché se poi glielo mando, gli mando il link, nel sito del comune di Genova, a firma ingegnere Irma Fassona, c'è già il progetto, Irma Fassona, c'è già un progetto di fattibilità per attraversamento pedonale, con tanto di disegni su dove mettere gli attraversamenti pedonali, eccetera. Sulla pagina del comune, sul sito del comune di Genova, poi io lo mando il link, mi è bastato scrivere su Google attraversamento pedonale Piazza Corvetto, mi si è aperta una pagina del comune di Genova. Quindi dire che ad oggi non c'è una progettazione mi viene strano. Dopodiché, noi l'abbiamo istituito ad aprile, 8 aprile, perché è venuta fuori l'esigenza del chiusura del sottopasso di Corvetto. Da aprile 2025 sono passati 19-20 mesi, dire che ancora non avete avuto un'interlocuzione con la sovrintendenza per capire se si può fare è allucinante, è allucinante. Capisco le risorse, sono poche per tutti i comuni, ma non venite a dire che ancora non è partita l'interlocuzione con la sovrintendenza. Questa doveva partire, forse dovevamo farla partire noi quando l'abbiamo fatto l'8 aprile del 2025, e quindi mea culpa se l'8 aprile, nel mese e mezzo in cui abbiamo governato, non abbiamo aperto un tavolo con la sovrintendenza. Ma adesso da quel dì sono passati 17 mesi e ricordiamoci che in questo momento chi vuole attraversare Piazza Corvetto, indipendentemente dal fatto che non c'è un sottopasso, ha delle barriere architettoniche importanti, dei marciapiedi molto alti, i disabili oggi non possono attraversare, nonostante il semaforo, in maniera adeguata la rotonda di Piazza Corvetto. Quindi, signori, poi io ho anche un'interpellanza, perché su questa cosa qua, tra interpellanze, risposte scritte e articolo 54, ci sto dietro da quando ho cominciato il mio terzo mandato in questa amministrazione. La risposta chiude a sua firma, a meno che non è come un suo assessore collega che non sa cosa firma, sarà cura dell'amministrazione valutare la progettazione per un'eventuale trasformazione dell'attraversamento da provvisorio a definitivo. Cioè qua non sappiamo ancora, dopo 19 mesi, se lo vogliamo definitivo quell'attraversamento o meno, quando la decisione sull'attraversamento definitivo era già stata presa precedentemente dall'amministrazione che c'era prima di voi. Dite che volete cambiare idea, cambiate idea, grazie. Fatelo, e almeno i cittadini dei disabili se ne renderanno conto.
1: A lei, consigliere, grazie. Apriamo quindi questa seduta odierna del Consiglio Comunale. Procedo quindi adesso a nominare gli scrutatori che mi assisteranno durante questa seduta, il consigliere Vassallo, Frigerio e la consigliera Bordilli. Grazie. Comunico ai signori consiglieri che nella seduta odierna la Conferenza Capigruppo ha deciso la trattazione in aula del seguente ordine del giorno straordinario. Ordine del giorno straordinario da evento d'oggetto, condotta recidivante, offensiva, discriminatoria e in violazione del codice di comportamento nazionale e comunale del consulente LGBTQI+, avvocato Gibelli, presentato da tutta la minoranza. Procedo quindi con la lettura dello stesso. Premesso che si è verificato un ulteriore grave episodio di offese e discriminazione, a firma della consulente LGBTQI+, più rivolta ai cittadini genovesi definiti topi di fogna tramite i suoi canali social, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 1 del codice di comportamento del Comune di Genova, come ribadito nella nota trasmessa dal segretario generale del capigruppo di centrodestra, le norme in esso contenute unitamente al codice nazionale si applicano anche ai consulenti e le condotte dell'avvocato Gibelli, configurano inequivocabilmente una violazione dei predetti regolamenti. Premesso che l'articolo 3 del DPR 62/2013, espressamente richiamato nel codice comunale, impone tra le altre cose di osservare la Costituzione servendo la nazione con disciplina e onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità amministrativa, il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Il

0: dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agisce in posizione di dipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e evita situazioni e comportamenti che possono ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. Tenuto peraltro conto che nel richiamato codice sussistono articoli specifici relativi all'uso proprio e improprio dei social network e dei canali social personali, anch'essi violati dalla consulente in particolare. L'articolo 3, dignità del lavoratore, al comma 4, recita: nell'uso dei social network, in particolare, il dipendente si astiene dall'esprimere commento e inserire contenuti, inclusi foto, video e audio, che possono ledere l'immagine degli enti dei colleghi, l'onorabilità dei colleghi, nonché la loro riservatezza e dignità. L'articolo 16, richiamando pedissequamente l'articolo 11 del DPR 62/2013, recita i primi due commi: nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni e i propri giudizi su eventi, cose o persone non siano in alcun modo attribuiti direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza. In ogni caso, il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Considerato inoltre che la scelta di questa amministrazione di istituire un ufficio dedicato ai diritti LGBTQIA+, anziché ricomprendere l'attività all'interno del già presente ufficio per le pari opportunità, a causa delle condotte del relativo consulente e del fatto che la stessa non venga rimossa dall'incarico, si sta rilevando addirittura discriminatoria nei confronti di chi non ha idee politiche in linea con l'avvocato Gibelli. Considerato inoltre che il reiterato e recidivante comportamento della consulente è da ritenersi lesivo altresì per l'immagine del Comune di Genova, della stessa comunità LGBTQ+ e dell'ordine professionale degli avvocati, preso atto che con i suoi comportamenti la consulente è venuta meno ai principi presenti nel suo contratto, tra cui la promozione del rispetto e della non discriminazione, e che tali principi debbano essere universali e non soltanto applicabili alla comunità LGBTQIA+. Si impegnano il sindaco e la giunta, a tutela dell'interesse dell'ente, a valutare di prendere provvedimenti, ivi compresa la revoca, nei confronti della consulente LGBTQIA+, avvocata Gibelli, per le proprie recidivanti condotte offensive e discriminatorie, altresì in netta violazione del codice nazionale e del codice di comportamento del Comune di Genova. A valutare in subordine di sostituire l'attuale consulente LGBTQIA+ con il soggetto posizionato al secondo posto della graduatoria di riferimento, alla firma di tutti i capigruppo della minoranza. Ci sono interventi in dichiarazione di voto? Grazie. Consigliere Gandolfo, a lei la parola per dichiarazione di voto.
1: Grazie Presidente. Finalmente, mi viene da dire, giunge in quest'Aula questo ordine del giorno straordinario. Ordine del giorno che, come Fratelli d'Italia, ovviamente a prima firma del nostro capogruppo Bianchi, che gli ringrazio di avermi dato la possibilità di fare questo intervento, ci teniamo in particolar modo soprattutto per dare, a nostro avviso, un rispetto a questo ente, al Consiglio Comunale. Perché quando questi fatti si verificano più volte, e purtroppo così è stato, quando si è cercato in tutti i modi di trovare delle giustificazioni, siamo dovuti anche andare in una commissione consiliare, perché avevamo presentato sempre come Fratelli d'Italia un 55 che è stato poi portato in una commissione per scelta della maggioranza e altri costi per l'ente, e purtroppo, nonostante anche quella commissione, siamo di nuovo a dover parlare di un consulente scelto, comunque voluto questa figura voluta da parte di questa amministrazione, che ha partecipato a un bando e che sta mettendo sempre di più nella brutta figura questo comune, la nostra città Genova, e non dimentichiamo che percepisce soldi pubblici dei genovesi. E nelle premesse l'abbiamo voluto anche ribadire, perché essere definiti topi di fogna tramite i canali social credo che non faccia piacere a nessuno, a nessuno.

0: specialmente a tutti coloro che vivono nella nostra città. E chiaramente una figura che deve essere terza, una figura che deve promuovere politiche di integrazione, politiche quindi che non possono discriminare puntualmente più volte sui social, pubblica contenuti e immagini che discriminano. Capite bene come si può mantenere una figura come l'avvocato Gibelli che rappresenta questo ente. Quindi le impegnative sono chiare, molto semplice, è proprio una tutela e nell'interesse dell'ente a prendere provvedimenti nei confronti del consulente avvocato Gibelli. Questa è l'impegnativa, e ovviamente insieme alle altre, a quelle di conseguimento una revoca dell'incarico assegnato dall'attuale consulente LGBTQIA+, dallo stesso sindaco, e a valutare in subordine la sostituzione. Impegnative chiare. L'Aula deve votare. Fratelli d'Italia, come primo firmatario, insieme a tutta la minoranza che ringraziamo per aver firmato questo documento, voterà favorevolmente.
1: A lei. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Se non ci sono altri interventi, consigliere Orlando, a lei la parola per dichiarazione di voto.
2: Grazie Presidente. Dunque, l'avvocato Gibelli viene pagato 50.000 euro circa all'anno, significa 4.000 euro al mese, questa è la prima cosa che va detta ai cittadini. A fronte di questo noi chiediamo che cosa sta facendo? Ebbene, al momento noi sappiamo, c'è molto chiaro, altro non ci è dato sapere, ma ci è molto chiaro che sta discriminando. Fa delle azioni che sono una palese discriminazione. Ora, noi capisco che l'amministrazione attuale, i nostri colleghi della maggioranza, anche a livello politico nazionale, giustamente è al primo piano, fanno anche una bandiera della lotta politica, fanno una bandiera del tema della difesa delle discriminazioni. La nostra sindaca è la grande paladina. Peccato si dimentica di fare il sindaco di tutti, ma è una paladina della difesa.
1: Grazie,
2: non è attinente tutti, tutti, uguale non discriminare. Quindi la sindaca di tutti ha scelto, perché questo è, e non ci ricordiamo tutti della busta col numero chiuso, no? Quindi c'è stato un bando, ma evidentemente ha scelto una persona che percepisce dei soldi. Ora noi ci troviamo davanti a un paradosso, perché noi, ed è bene dirlo, non siamo contro le discriminazioni. Quindi siamo d'accordo su questo, possiamo non essere d'accordo su come declina questa amministrazione in azioni concrete, perché ripeto, queste azioni concrete noi ancora dall'avvocato Gibelli non le abbiamo viste. Quindi il paradosso, uno dei tanti, il famoso predica bene e razzola male, nel caso dell'avvocato Gibelli è di una gravità inaudita. Da tempo, da mesi lo chiediamo, solo adesso riusciamo a portare in aula questa tematica. Chiediamo una posizione chiara, quella posizione che contro gli insulti, attenzione, non solo dell'avvocato Gibelli, della primo cittadino in persona, rivolti alla nostra parte politica, ai cittadini, a qualsiasi parte che sia, che dà evidenza del fatto che la discriminazione è questa compagna di cammino anche nelle azioni della maggioranza. Quindi noi chiediamo la revoca dell'incarico, molto chiaramente, chiediamo in aggiunta che venga preso un atteggiamento di costante denuncia di atti come questi. Voteremo a favore. Grazie.
1: Grazie, consigliere Cambino, per dichiarazione di voto.
3: Grazie Presidente. Come gruppo misto votiamo a favore di questo ordine del giorno. È ovvio che oggi se ne sta parlando anche in maniera tardiva, per alcuni se ne sta parlando in maniera tardiva. In realtà non è che l'avvocato Gibelli ha cambiato opinione, quello che ha detto l'ho detto perché lo pensava, quindi l'argomento è ancora più che attuale. Io però sull'impegnativa, ahimè, avrei aggiunto un'ulteriore impegnativa, che è quella di cambiare la denominazione dell'incarico della Gibelli, perché la Gibelli

0: quelli che ha come incarico di lavorare contro le discriminazioni, sarebbe opportuno dimettere che ha un incarico per le discriminazioni, visto che attraverso le sue continue dichiarazioni fa comprendere benissimo quali sono i suoi concetti di discriminazione, discriminando chi la pensa diversamente da lei. Quindi magari, visto che abbiamo già capito che questa giunta alla Gibelli va bene, che a questa giunta, a questi consiglieri di maggioranza, quello che dice e fa la Gibelli va bene, almeno mettete chiaro sul contratto di lavoro della Gibelli che non è contro, che non deve fare un'attività contro le discriminazioni, ma che deve fare un'attività per le discriminazioni e per sottolineare quelle che per lei sono le differenze tra le persone.
1: A lei, mozione d'ordine, Bordilli.
2: Presidente, vorrei avere dalla Segreteria Generale una spiegazione in merito al comma 3 dell'articolo 12 del regolamento del Consiglio Comunale. L'articolo 12, comma 3, dice che Consiglio si riunisce in seduta riservata quando si tratta di questioni concernenti persone o che involgano apprezzamenti sulla condotta, sui meriti, sui demeriti. In tal caso la votazione avviene con il voto segreto e deve farsene constatare nel verbale. Vedo anche l'urna rossa presente, però non è stato detto nulla a noi consiglieri su questo. Vorrei comprendere a questo punto come stiamo votando, perché mi sembra un po' irrituale che abbiamo cominciato con le dichiarazioni di voto, c'è l'urna lì e non comprendiamo a questo punto che cosa stiamo a fare. A questo punto bisogna anche ripartire da capo con le dichiarazioni di voto, io non lo so, però è regolamento comunale, quindi vorrei comprendere prima della dichiarazione di voto, prima che noi votiamo. Grazie.
1: Grazie. Propongo adesso, c'è un senza tessera? Mozione d'ordine? Pellerano.
3: Grazie Presidente, io riprendo l'intervento appena fatto con il richiamo puntuale al regolamento da parte della capogruppo Bordilli della Lega, perché effettivamente siamo in una vicenda che attiene a una consulenza, quindi a un aspetto anche tecnico, oltre con valenza ovviamente politica, del nostro ente, e che attiene effettivamente a delle condotte di un consulente che sono certamente state oggetto di dibattito pubblico, ma che attengono anche a valutazioni personali, rispetto alle quali probabilmente il giudizio del Consiglio Comunale non è necessariamente coincidente con delle dichiarazioni di voto politiche di gruppi, ma attiene anche a una responsabilità individuale del singolo consigliere, che forse in una valutazione politica potrebbe trovarsi in imbarazzo a manifestare la propria opinione personale. Penso dei consiglieri di maggioranza che magari si possono essere sentite urtate dalle dichiarazioni della consulente Gibelli nei confronti dei cattolici, nei confronti di chi partecipa a manifestazioni in senso lato sulla sicurezza, magari in maniera perfettamente in buona fede, e si sente etichettare in maniera categorizzante da un consulente contro le discriminazioni, che è un paradosso totale. E quindi è opportuno che la Presidenza, prima ancora di proseguire in questo dibattito, che rischia di prendere un percorso sbagliato, che è quello politico e non tecnico, di una valutazione dei consiglieri comunali nel loro mandato popolare per tutto il Comune, perché qui non parliamo di appartenenza politica, sennò saremmo al controsenso che un consulente dell'ente è un consulente politico. Non è pensabile che un attivista politico diventi consigliere perché è attivista politico, perché è vicino a una parte politica, perché viene scelto per meriti politici e non tecnici. Il consulente contro le discriminazioni previene le discriminazioni nei confronti di tutti i cittadini della città, di destra, di sinistra, cattolici, non cattolici. Non è pensabile che si possa trovare in imbarazzo nel momento in cui magari deve manifestare una discriminazione che ha subito, magari come cattolico, perché poi si rivolge a un consulente che in realtà è un consulente politico. E allora questa votazione non può avvenire con dichiarazioni di voto politiche, deve essere una votazione segreta dove anche i consiglieri di maggioranza si assumono la responsabilità di come esprimono il loro voto. perché devono tutelare non la loro posizione politica, devono tutelare i cittadini genovesi di fronte alle consulenze, di fronte alle discriminazioni, e fare in modo che il consulente per le discriminazioni del Comune di Genova non discrimini nessuno. E questa responsabilità ce l'ha ogni consigliere, non ce l'hanno i gruppi politici.

0: Per cui chiediamo un chiarimento, che il voto sia segreto.
1: Grazie, accolgo le osservazioni e le chiaramente mozioni d'ordine dei due consiglieri. Sospendo per 10 minuti il consiglio e facciamo conferenza di capigruppo alla presenza chiaramente del segretario generale. Poi ritornerà eventualmente. Grazie. Crediamo doveroso e giusto che tutti i capigruppo possano esprimere magari un loro parere, giustamente. Grazie. Faccio capigruppo, grazie.
2: E allora, come avete sentito, una sorta di colpo di scena, perché l'ordine del giorno prevedeva la votazione pubblica, diciamo, invece è stato chiesto da Paola Bordilli, ma anche da Pellerano, di noi moderati, di procedere con la votazione segreta. Questo permetterebbe anche ai consiglieri di maggioranza, che magari voterebbero magari in coscienza a favore di questa mozione, e quindi magari di votare in segreto senza essere fra virgolette scoperti. Questo è una proposta che ha fatto Paola Bordilli della Lega, anche da Pellerano di noi moderati. Ovviamente il presidente del Consiglio Comunale si è preso un po' di tempo, tra poco si riuniranno i vari capogruppo per fare il punto della situazione e capire se si voterà in maniera segreta o pubblica per quanto riguarda il caso Gibelli, a cui è stato chiesto la revoca dell'incarico dopo le frasi obiettivamente poco felici dell'avvocato Gibelli. Allora, noi facciamo così, ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo da Giorgia Fabiocchi, che dovrebbe essere pronta per i primi collegamenti, e poi vedremo come proseguirà il Consiglio Comunale.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
9: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
10: I costi? Ormai non li controllo più.
11: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
12: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
2: Zona rossa, lo avete visto, in questo momento la seduta del Consiglio Comunale è sospesa per permettere ai capogruppo di riunirsi e di capire se ci sarà questa votazione segreta o se invece sarà palese. Questo permetterà, come dice ovviamente l'opposizione, di far sì che i consiglieri magari della maggioranza, che non la pensano secondo la linea naturalmente della maggioranza stessa, magari voterebbero contro la Gibelli, quindi a favore della sua sostituzione, se fosse via segreta lo farebbero. Magari, invece, in via palese normalmente succede che vada avanti secondo quelle che sono le indicazioni dei vari partiti. Questo potrebbe essere sicuramente un punto di svolta per il caso Gibelli, che è approdato in Consiglio Comunale dopo diverso tempo dai fatti, con quelle frasi che abbiamo visto anche scorrere.

0: in precedenza, che hanno fatto naturalmente scoppiare molte polemiche in città. Sicuramente, eccolo qua, questo era uno dei suoi post che aveva pubblicato proprio dopo l'assemblea pubblica, o comunque quella camminata in a Sestri Ponente, che poi era sfociata anche con violenza proprio in piazza, proprio durante la camminata per la sicurezza, e questo era stato il post che aveva fatto infuriare naturalmente molti cittadini genovesi. Poi c'era stato uno in precedenza che invece riguardava soprattutto il mondo dei cattolici. Eccolo qua: i partiti più cattolici sono quelli più omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi, maschilisti, e si potrebbe continuare, aveva detto l'avvocato Gibelli, scatenando anche qui naturalmente reazioni importanti. Allora, tra poco dovrebbe essere pronta Giorgia Fabiocchi, eccola qua. Giorgia, buongiorno e ben ritrovata.
1: Buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale, come dicevate voi, che in questo momento è sospeso per una capigruppo che è iniziata in questo momento e che verrà. Tanto chiedo a Pietro Picciocchi di avvicinarsi, capogruppo di Vince Genova, perché ci racconti cosa sta accadendo. Bene, mi sembra di capire che c'è una capigruppo, si deve decidere se votare con voto segreto o voto palese. Chiaro è che, come succede a Roma, succede anche a Genova in questo caso, col voto segreto è possibile che le votazioni non vadano come ci si poteva immaginare, ognuno voti secondo coscienza.
2: Ma intanto stiamo discutendo un documento che abbiamo presentato come minoranza e che riguarda la condotta della consulente LGBTQA+ del Comune di Genova, pagata 150.000 euro di soldi dei contribuenti, che nei mesi scorsi si è lasciata andare a tutta una serie di commenti molto sgradevoli e attacchi feroci nei confronti di esponenti della maggioranza politica, nei confronti della popolazione cattolica della nostra città. Questo ci ha, come dire, molto urtati, perché riteniamo che chiunque riceva un incarico dal Comune di Genova debba svolgerlo nel rispetto delle norme di comportamento dei pubblici dipendenti. Un consulente che lavora contro la discriminazione non può discriminare. Quindi noi abbiamo portato in aula questo tema. Siccome nel nostro documento si chiede all'amministrazione di prendere dei provvedimenti nei confronti di questa persona, il regolamento del Consiglio Comunale prevede il voto segreto. Voto segreto che...
1: Quindi la norma è voto segreto.
2: La norma prevede il voto segreto. Non abbiamo capito il motivo per cui il Presidente Villa ha sospeso la seduta, perché la norma parla molto chiara. Forse c'è qualche agitazione nella maggioranza rispetto alla possibilità che il voto segreto dia un esito non esattamente confacente a quanto immaginato dalla Giunta. Mi viene da pensare, non lo so, staremo a vedere. Quindi sta succedendo questo nell'attuale momento.
1: Ecco, ma lei vai nella capigruppo, perché mi è arrivata una soffiata Picciocchi che forse la minoranza non avrebbe partecipato alla capigruppo.
2: No, io confermo, la minoranza non partecipa alla capigruppo. Io, per correttezza ed educazione e cortesia, sono entrato in conferenza capigruppo, ho informato il Presidente del Consiglio Comunale del motivo per cui noi non riteniamo di partecipare, perché sul modo per prendere del tempo ne prendiamo atto, ma la norma è talmente chiara nel prevedere il voto segreto laddove la delibera abbia ad oggetto persone, la valutazione su persone, esattamente come avviene in Parlamento, perché è esattamente proprio un principio generale che regola i lavori dell'Assemblea elettive. Quando si delibera su persone, su valutazioni che attengono a persone, il voto è segreto, ognuno vota con la propria coscienza. Quindi ci sembra talmente lapalissiano che non comprendiamo la motivazione per cui è stata convocata questa conferenza capigruppo, se non temiamo per prendere del tempo e procrastinare in avanti poi il re dell'azione nel momento della verità.
1: Tempistiche, quindi, secondo lei?
2: Non ho la più pallida idea, ma siccome noi non ci siamo in capigruppo, io presumo che tra 10 minuti la seduta potrà riprendere. Poi spero che si possa anche parlare dei problemi che interessano veramente la città, perché purtroppo vediamo ancora oggi dall'ordine del giorno di questa seduta, siamo tutti impegnati in questioni che poi hanno poco a che fare con i bisogni, i problemi della gente, perché poi questo è il punto, i servizi, i disagi che ci sono. Ecco, noi vorremmo parlare di questo in aula e poter dare il nostro contributo.
0: Giorgia, due domande al volo. Picciocchi, prendilo al volo, perché, per favore, se riesci. prima che scappi.
1: Il direttore Matteo Angeli, prego.
0: Due domande al volo a Pietro Picciocchi, proprio come se fossero articoli 54, a domanda e risposta immediata.

0: AMT, c'è uno slittamento per quanto riguarda il via libera del tribunale, le risulta?
1: Ma questo letto non ho informazioni aggiornate, direttore, perché purtroppo, come lei sa, ci viene data poco la possibilità di partecipare, di capire, quindi anche noi seguiamo le notizie. Certo che in

0: fatto presenteremo delle interrogazioni. Io ricordo che su MT è un continuo rimandare il bilancio che non c'è ancora, doveva esserci a gennaio, poi a maggio, poi a giugno, poi a settembre, il bilancio non c'è ancora, l'omologa prima si parlava di giugno, poi di settembre, poi di ottobre, e continuiamo ad andare avanti così in una situazione opaca che non credo faccia bene alla reputazione dell'azienda. Sarebbe tanto bello poter parlare senza preconcetti di questi argomenti in aula e capire veramente come stanno le cose.
1: Bravissimo anche per la risposta immediata e rapida. L'ultima domanda che le faccio è quella in riferimento alle polemiche che sono esplose negli ultimi giorni, e mi riferisco a Piazzale Kennedy, alla zona del waterfront. Il piano, insomma, quello che era stato disegnato proprio da Renzo Piano, che aveva fatto un po' illudere, no, i genovesi, fra virgolette, anche per quanto riguarda il verde in grande quantità, poi i fatti hanno invece fatto emergere un Piazzale Kennedy completamente diverso da quello che era il rendering iniziale dell'architetto Piano. Qual è la verità? Ferrante, l'assessore comunale, dice: non abbiamo toccato niente, abbiamo rispettato quello che era il progetto della precedente amministrazione. So già, anche per aver parlato, insomma, con qualche persona anche nella giornata di ieri, che non è così. Insomma, qualcuno della vostra vecchia, naturalmente, amministrazione dice assolutamente no, oppure si poteva fare qualcosa di diverso. Come stanno le cose? Qual è la verità?
0: Ma guardi, allora, intanto dico che se a questo, come è avvenuto in altri casi, ad esempio la funivia, avrebbe potuto modificarlo tranquillamente. Ora, come stanno le cose esattamente non lo so, i rendering che avete visto voi sono quelli che ho visto io ricordo, io porto la mia testimonianza come assessore ai lavori pubblici, tutto quello che avveniva nel waterfront di Levanti, Kennedy compreso, veniva sempre condiviso con lo studio dell'architetto Piano, che seguiva nei dettagli a cui noi ci eravamo affidati per assicurare un risultato di qualità. E chiaramente la resa in questo momento è inferiore a quelle che sono le attese, però io devo anche dire, a onor del vero, perché poi naturalmente ognuno ha anche i propri gusti personali, lo spazio centrale personalmente non lo condanno, perché spesso abbiamo detto che in questa città non ci sono spazi per eventi. Piazzale Kennedy è uno spazio, e io ricordo che quando si progettava Piazzale Kennedy avevamo molte istanze della cittadinanza che dicevano: lasciate un ampio spazio perché abbiamo bisogno di aree dove organizzare eventi. Gli alberi chiaramente sono stati piantati piccoli, non so perché non sono stati scelti alberi ad alto fusto, queste sono scelte dell'amministrazione. Rivendico sicuramente il merito come amministrazione di avere comunque recuperato importanti risorse per riqualificare quella zona di città, perché oggi può non piacere, io non sono un fan, però ricordo a tutti com'era prima Piazzale Kennedy, com'è stata per decenni Piazzale Kennedy. Sta all'amministrazione animarla, organizzare eventi, evitare che succeda in Piazzale Kennedy quello che purtroppo in un anno e mezzo è successo per il Palasport, che è rimasto una landa desolata, abbandonata. E poi un'ultima cosa, me la consenta, perché la cosa che veramente, ecco, se posso usare questa espressione, non mi è andata giù, il fatto che l'amministrazione ha lasciato incompleto il parcheggio. E io questo lo trovo scandaloso, che per il comune di Genova sia un problema trovare 1,5 milioni di euro per completare il parcheggio, oltre 200 posti auto nella rimessa interrata sotto Piazzale Kennedy, la nuova rimessa, in un quartiere che ha un bisogno disperato di posti auto. Io questo lo trovo francamente ingiustificabile. Quindi, ripeto, se il progetto non piaceva, potevano cambiarlo. Questo progetto l'hanno completato in grandissimo ritardo, questa è la verità. Non hanno detto niente a nessuno, se ne prendano loro le responsabilità.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Pietro Picciocchi. Giorgio, allora, visto che sei lì, naturalmente la riunione di capogruppo è sempre in corso, oppure no? L'hai visti passare?
3: No, è finita è finita in questo momento. I capigruppo della maggioranza hanno abbandonato la sala dove si tengono, la sala giunta nuova dove si tengono gli incontri, quindi sono scesi in questo momento in aula rossa, vedremo, sono usciti tutti con alcuni documenti in mano, con anche col segretario generale, il presidente del consiglio comunale Villa, quindi vedremo quale sarà la decisione, che cosa accadrà, sarà interessante capirlo. Quello che posso dire è che anche i capigruppo di minoranza sono tornati giù, hanno deciso di non partecipare a questa

0: questo incontro molto breve, devo dire, è durato pochi minuti, proprio perché lo spiegava Pietro Picciocchi anche come presa di posizione, perché in realtà non c'era nulla di cui discutere, il regolamento parla chiaro e quindi dal loro punto di vista bisognava solo votare, punto e basta. Che ci fosse la possibilità del voto segreto me l'aveva preannunciato una consigliera del centrodestra proprio pochi minuti fa.
1: Giorgia, guarda, scusa, ti interrompo, Giorgia, perché mi sembra che stia parlando Villa, mi sembra, anzi adesso si è fermato naturalmente appena l'ho detto, però proviamo ad andare un attimo dentro per capire cosa succede dentro.
2: Grazie, allora, Presidente. Alla luce degli interventi dei capigruppo Bordilli e Pellerano, ritengo sia applicabile nella fattispecie il comma 4 dell'articolo 12 del regolamento del Consiglio Comunale, che recita testualmente: quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti dal comma precedente, il Presidente dispone la chiusura della seduta senza ulteriori interventi e invita il Consiglio, per continuare il dibattito, a votare per il proseguimento della seduta come seduta riservata. Allora, alla luce degli interventi formulati dai due capigruppo, è emersa la riflessione circa l'eventuale applicabilità in questo caso del comma 3 dell'articolo 12, che prevede che il Consiglio si riunisce in seduta riservata quando tratta di questioni concernenti persone che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti, sui demeriti di essi. In tal caso la votazione avviene con voto segreto e deve farsene constare nel verbale. Il comma 4 demanda poi al Presidente valutare, diciamo, l'evoluzione della trattazione dell'argomento in corso di seduta e quindi valutare se sia applicabile il principio previsto nel comma 3. In questo caso, anche alla luce delle istanze formulate dai capigruppo, io ritengo, come segretario generale della seduta, che vada applicato il comma 4 e che pertanto sia corretto che il Presidente metta in votazione e quindi che il Consiglio Comunale si esprima sulla necessità che il dibattito prosegua a porte chiuse, il che vuol dire che se prosegue a porte chiuse il dibattito avverrà solo alla presenza dei soli consiglieri comunali.

0: votazione segreta, con votazione segreta. Quindi adesso allora mi rifaccio anche a questo proposito, a un parere del Ministero dell'Interno del 2018 che prevede che i casi in cui una discussione debba tenersi a porte chiuse, quindi una seduta debba essere riservata, debbano essere casi eccezionali, perché il principio sancito dall'articolo 38 del testo unico è che le sedute debbano svolgersi in seduta pubblica. Il Ministero dell'Interno evidenzia che il regolamento debba dettagliare in maniera specifica quali debbano essere i casi in cui la seduta si debba svolgere in forma riservata, e addirittura prevede, non indicandola come valutazione alternativa, ma sembrerebbe quasi ritenendola un presupposto anch'esso, che sia il Consiglio Comunale a doversi esprimere sulla necessità di tenere la discussione a porte chiuse. Quindi in questo caso noi stiamo andando anche nella direzione prospettata dal Ministero dell'Interno, ovvero quello di demandare al Consiglio Comunale la valutazione attraverso una votazione circa la necessità di proseguire i lavori in seduta riservata, con votazione segreta.
1: Cavo? Mozione d'ordine?

0: d'ordine, ma per capire che cosa stiamo facendo e la posizione anche del segretario generale. Perché se posso comprendere il demando al comma 4, cercando di comprendere la scelta che è stata fatta in una capigruppo dove noi volutamente non abbiamo partecipato, in quanto riteniamo che sia in questa sede che devono essere date le risposte, recependo la posizione del segretario generale. Andiamo a votare e si demanda al Presidente, quindi al voto del Consiglio Comunale, se continuare il dibattito in sede riservata, ed è quello che dice il comma 4. Mentre sul voto segreto il comma 4 non demanda alla decisione del Presidente, alla votazione del Consiglio, la scelta del voto segreto. Il comma 4 non lascia una discrezionalità. Se, come lei ha detto, questa situazione e questo argomento, e basta leggere il comma 4, è evidente che entra in pieno nel comma 4, si deve procedere al voto segreto. E mi auguro di aver inteso così, cioè si applica il comma 4 sulla votazione, sulla conduzione successiva del Consiglio e di come si arriva a questa votazione, il Presidente diciamo, ha la facoltà di far procedere una votazione del Consiglio per quanto riguarda la modalità di trattazione, se la seduta è riservata o meno, ma la votazione non può essere oggetto di un comma 4 di rimando e non può che essere segreta nel momento in cui si interviene e si dice che è confacente al comma 3. Non possiamo, almeno io parlo a nome del mio gruppo, accettare che la votazione ci sia rispetto al comma 4, ma non sul voto segreto o meno.
1: Le faccio già rispondere, almeno poi le altre interrogazioni e le altre mozioni d'ordine eventualmente, se vertono su questo stesso argomento, ne hanno già la risposta. Grazie. A lei, Criscuolo.

0: allora la votazione prosegue. Allora, la votazione concerne la valutazione in ordine al proseguimento della seduta come seduta riservata, il che vuol dire che la seduta riservata si riferisce, in quanto il comma 4 si rifà al comma 3, non solo alla discussione, ma anche alla votazione. Quindi, laddove su proposta del Presidente il Consiglio Comunale dovesse esprimersi sulla necessità di proseguire il dibattito in forma, i lavori in forma riservata, la forma riservata concernerebbe sia la discussione che la votazione, quindi la votazione segreta attraverso la posizione di apposite schede nell'urna.
1: Consigliera Bianchi, mozione d'ordine.
2: Grazie Presidente, ma innanzitutto preciso e sottolineo che ben convintamente abbiamo ottenuto questo documento perché volevamo arrivare al voto nonostante siano passati dei mesi, e questa è la dimostrazione perché dà problemi il voto di questo ordine del giorno al di là che siano passati dei mesi. Premesso questo, io vorrei rilevare due cose però, Segretario Generale, per comprendere bene e per non arrivare nuovamente a una forzatura, a mio vedere, del regolamento. Perché innanzitutto il comma 4 prevede che nella discussione vengano introdotte delle critiche, quindi un qualcosa di improvviso, inaspettato. Qua abbiamo un ordine del giorno che forse lei non lo sa, ma ha la firma del protocollo di luglio 2026. Il contenuto, le richieste, la discussione era già nota, tanto è vero che mi sembra di aver visto, se non io posso avere le allucinazioni, quando sono entrata in aula alle 14.45 su quel banco c'era l'urna per il voto segreto. Quindi io penso che vi siate prospettati l'ipotesi del voto segreto come deve essere da regolamento. Quindi, visto che tutto quello che lei ha richiamato nel comma 4 non è nulla di nuovo ma era già contenuto nell'ODG, non possiamo andare a invocare un comma 4 in sostituzione del comma 3, che invece prevede che si vada avanti e che ci sia il voto segreto. Per di più, aggiungo, una parte dell'aula

0: caso strano, quella destra, si era già espressa. Quindi io vedo anche una violazione dell'uguaglianza di trattamento dell'Aula, se ora andiamo a sospendere la seduta, che esonera la parte sinistra in quel modo lì di fare qualsivoglia dichiarazione di scelta, anche del silenzio, ma anche quella è una determinazione se uno decide di non dichiarare, per andare in avanti con una seduta non più pubblica, avendone svolta metà sugli stessi argomenti, ribadisco, non è stato introdotto nulla di nuovo, con una modalità diversa. Quindi per la centrodestra vale un regolamento e vale una procedura. Dopodiché, arbitrariamente, per la parte sinistra ne varrà un'altra. Allora mi chiedo, cosa l'avete messa a fare l'urna alle 14? Per farci pensare che saremmo andati avanti con una votazione segreta e poi dirci di no, oppure per poter sospendere, per poter andare poi a forzare il regolamento. Sinceramente basta, l'avete già utilizzato e rigirato a vostro piacimento il regolamento per procrastinare, e vado a chiudere Presidente, per procrastinare la trattazione di questo ordine del giorno. Direi che oggi invece ci debba essere un'applicazione concreta, fattuale e reale del regolamento.
1: Consigliere Gambino,
2: posso rispondere?
1: Sì, le faccio rispondere già la Bianchi. Grazie.
2: Allora, mi risulta che questa mattina ci sia stata una conferenza di capigruppo e mi risulta anche, visto che è così plateale, così incontrovertibile, così oggettivo, così palese, così inequivocabile il fatto che si applichi il comma 3 dell'articolo 12, come voi ritenete, che probabilmente avrebbe dovuto essere un tema o un problema da affrontare in conferenza di capigruppo questo, perché questa mattina si è deciso di trattare quell'ordine del giorno straordinario. L'urna, allora c'è un detto che dice la legge la mette ignoranza, mi pare che questi sono principi basilari, no? Sono principi basilari, vabbè, scusate, avete chiesto un mio parere, io adesso posso essere libero di dire il mio pensiero o no? Avete incalzato la segreteria generale facendo delle considerazioni, adesso posso farle io le considerazioni?
3: Scusate, per cortesia, silenzio, facciamo parlare la...
2: Allora, ora vi spiego perché l'urna era lì, perché ci siamo posti questo problema. Ci siamo posti questo problema e abbiamo pensato che laddove si verificassero gli estremi previsti dal comma 4, che demandano poi al Presidente di verificare l'andamento della discussione, e quindi se nel corso della discussione ci fossero stati degli interventi potenzialmente o concretamente lesivi della persona, a quel punto lui avrebbe potuto invocare l'applicazione del comma 4 e quindi chiedere al Consiglio Comunale di esprimersi sulla continuazione del dibattito in seduta riservata. Questo è il motivo per cui abbiamo riposto l'urna lì, perché il problema ce lo siamo posti. Abbiamo ritenuto, sulla base della formulazione dell'ordine del giorno, che i contenuti dell'ordine del giorno straordinario non fossero tali da dover escludere a priori la gestione della seduta in forma riservata. Abbiamo messo lì l'urna perché ci siamo tenuti pronti nel caso in cui la trattazione del punto avesse confortato la necessità di applicare il comma 4.
1: Mi scusi, per cortesia, per piacere, consigliere Gambino, per mozione d'ordine.
4: Grazie Presidente. Allora, io sono molto terra terra, ok? Scusate. Sono molto terra terra, ma la spiegazione del segretario dice, ci siamo preparati al voto segreto perché se non succede nulla, questo tipo di discussione prevede obbligatoriamente il voto segreto, ok? No, perché voi vi siete preparati. Allora, noi abbiamo cominciato la discussione perché tre capigruppo su sei dell'opposizione sono intervenuti,

0: Pare che da questi tre interventi che ci sono stati dai capigruppo opposizione si è deciso che il Presidente metta a votazione la possibilità di fare a porte chiuse, ok? Ma il voto segreto è indipendentemente dalla discussione, perché non lo dice nel comma 4 che in caso di discussione si vada avanti con delle parole che potrebbero ledere il soggetto interessato, allora in quel caso lì si può procedere a porte chiuse. Ma la votazione segreta, a prescindere, fa parte del comma 2, non del comma 4. Nel comma 4 si parla solo ed esclusivamente della discussione che, a detta del Presidente, può essere fatta a porte chiuse. Mettiamo il caso che si decida che non deve essere a porte chiuse ma a porte aperte. Cosa cambia rispetto a quello che stavamo facendo e che prevedeva la votazione a scrutinio segreto? Perché se non succedeva nulla e continuavamo con i nostri interventi, il regolamento prevedeva, in base al comma 2, la votazione segreta. Punto.
1: Le risponde che riscuola nuovamente. Grazie.
2: Sì, no, volevo chiarire meglio per se succede qualcosa. Io ho spiegato perché abbiamo ritenuto di non dover... Allora, partiamo da un presupposto, che è quello contenuto nella norma, l'articolo 38 del testo unico degli enti locali. Mi prendete il testo unico, per favore? È dal parere del Ministero dell'Interno. Allora, la possibilità di prevedere un dibattito in seduta riservata è un caso eccezionale e come tale deve essere adeguatamente giustificato e argomentato. C'è giurisprudenza IOTA, ci sono pareri del Ministero dell'Interno che vanno in questa direzione. Deve essere previsto dal regolamento, cosa che il nostro regolamento prevede. Prevede il regolamento che si debba riunire il Consiglio in seduta riservata quando tratta di questioni che concernono persone che involgano apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti. Allora, per come è stato formulato l'ordine del giorno straordinario, abbiamo ritenuto, proprio in forza della eccezionalità dei casi in cui una seduta deve tenersi in forma riservata, di valutare in corso di discussione se dovesse essere applicato il comma 4 o meno, ovvero demandando alla persona del Presidente la valutazione circa i contenuti della discussione e quindi valutare in corso di seduta se sussistessero gli elementi per poter chiedere al Consiglio di esprimersi sulla riservatezza della discussione. Questa è stata la valutazione che è stata fatta. Poi è condivisibile, non è condivisibile. Io vi dico il ragionamento che abbiamo fatto proprio per contemperare due principi. Il primo principio è quella della eccezionalità della seduta in forma riservata, che è espressamente previsto dalla legge e che è richiamato più volte anche in pareri del Ministero dell'Interno, con il principio della salvaguardia della riservatezza della discussione nel caso in cui il contenuto della discussione ritenesse necessario continuare il dibattito a porte chiuse. Abbiamo cercato di contemperare questi due principi. Se avessimo, diciamo, precluso dall'inizio la discussione in forma pubblica e quindi avessimo deciso in forma riservata di tenere dall'inizio la discussione in forma riservata, probabilmente non avremmo temperato al principio dell'eccezionalità. Questo è stato il ragionamento che abbiamo fatto, poi può essere condivisibile o non condivisibile, ma è stato il ragionamento che abbiamo fatto.
1: Do la parola al consigliere Avenente. La Cavo è già intervenuta per mozione d'ordine, grazie.
3: Grazie Presidente, ma ho ritenuto di intervenire per una ragione semplice. Io nutro davvero una grande stima nei confronti del dottor Criscuolo. Egli lo sa, lo reputo una persona competente, però ritengo che nella fattispecie il dottor Criscuolo si sia lasciato trasportare

0: dalla legge di gravità di Einstein, che dice che la massa dei pianeti modifica lo spazio e anche il tempo. Quindi, in questo caso, io ritengo che il regolamento non possa essere considerato come lo spazio che si può modificare in base, come posso dire, alle esigenze della maggioranza. Io credo che il regolamento sia chiarissimo. Quando si parla di decisioni, di orientamenti, parlando e facendo riferimento a persone specifiche, il voto deve essere necessariamente segreto. O ci si può arrampicare sugli specchi con le ventose e trovare tutte le soluzioni. Ma è evidente, lo sanno anche, cioè voglio dire, non siamo proprio nati ieri, lo si sa chiaramente, se si va a una votazione per capire se la seduta deve essere riservata o non riservata, che se si decide che non sia riservata, è implicito che il voto segreto non si fa, io trovo che sia davvero una forzatura. E mi dispiace davvero di questo, perché ritengo che non sia coerente con una interpretazione autentica, nel pieno rispetto della sapienza giuridica del dottor Quiscuolo, che però non risponda a quelle che erano, come posso dire, le ragioni stesse per cui quel regolamento è stato scritto in quel modo. Quindi io ritengo ancora oggi e ancora adesso che sia valido quanto scritto là sopra, ovvero che quando si parla di persone bisogna arrivare a una decisione che riguarda un voto segreto. Grazie.
1: Consigliere Picciocchi, mozione Dorni.
2: Guardi Presidente, al di là dei cavilli mi sembra chiaro che non volete il voto segreto e questo è il dato di fondo. Mi dispiace perché è l'ennesima offesa alle prerogative dei consiglieri comunali di quest'Aula, mi dispiace anche nei confronti dei consiglieri di maggioranza che invito a rivendicare la loro autonomia e la loro libertà di coscienza. Questo è quanto emerge, perché il segretario comunale mi deve spiegare intanto perché non siamo pacificamente all'interno del comma 3. D'accordo, avremmo potuto sollevare il tema in capigruppo, non l'abbiamo fatto, evidentemente voi avreste dovuto risolvere la questione prima di portare l'urna in aula e adesso arrampicarvi sugli specchi, perché se leggete il contenuto del documento è chiarissimo che ci sono valutazioni e apprezzamenti sulla persona, quindi non siamo nella fattispecie del comma 4, siamo che la Presidenza fin dall'inizio non abbia comunicato il voto segreto, chiaramente attiene ad una vostra negligenza, con rispetto, Presidente, ad una negligenza sua in particolare. Ciò detto, mi dovete dire, e rivolgo questa domanda, mi collega a quello che precisava prima il consigliere Gambino, dove è scritto che qualora si proceda ai sensi del comma 4 e l'Aula voti per proseguire in maniera pubblica aperta, avendo comunque la deliberazione ad oggetto comportamenti e apprezzamenti su una persona, si deve procedere con voto palese. Dove è scritto il comma 4 non lo scrive assolutamente. Il principio, e concludo, che è proprio di qualunque assemblea elettiva, da regolamenti parlamentari in giù, è che sulle persone si vota in maniera segreta. Questo è pacifico. Dove è scritto nel comma 4? È una sua ricostruzione che rispetto, ci mancherebbe altro, però è un'interpretazione che disdice a quella che è la prassi invalsa in qualunque assemblea elettiva. Prendo atto che il vero tema è che avete una paura fotonica del voto segreto. Questo è il punto. Grazie.
1: Grazie a lei. Consigliere Pellera, le vuole rispondere già adesso il segretario?
3: No, mi pare di aver chiarito che la votazione sarà segreta. Sarà segreta in funzione della riservatezza della seduta, del proseguimento. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Però, scusa, no, allora, l'avrò detto 10.000 volte che si vota con votazione segreta, no? No, se allora stiamo dicendo che il Presidente demanda all'Aula la valutazione circa la necessità di continuare in forma riservata. Allora, se l'Aula sarà l'Aula a decidere se continuare in forma riservata, ivi inclusa la votazione. Stiamo applicando il comma 4, ricordo a questo proposito che di questo argomento si è già trattato più volte in questo Consiglio Comunale. Si è discusso in ambito di un articolo

0: Silvio!
1: Di questo argomento si è discusso in ambito di una interrogazione a risposta immediata, avente ad oggetto dichiarazioni offensive della consulente comunale per le politiche. Quindi c'è già stata un'interrogazione a risposta immediata. Mi pare di ricordare che sia stato anche oggetto di un articolo 55 che è stato poi demandato alla discussione in commissione consiliare. Mi risulta che anche quella commissione consiliare si sia tenuta in forma pubblica. Allora stiamo parlando di un argomento che ha... Stiamo parlando di un argomento che è già arrivato in aula due volte, sotto forma di interrogazione e sotto forma di articolo 55, no? No. Sì, sì, però attengono anche questi a comportamenti.
2: Obbligatemi a sospendere la seduta, fate parlare il segretario generale e non rispondete. Ognuno di voi ha avuto il permesso e il diritto di poter intervenire, allora, per mozione d'ordine. Io chiedo rispetto della segreteria quando interviene, d'accordo? Io lo sto ascoltando in silenzio, va bene?
1: Allora leggo il contenuto dell'interrogazione, interrogazione protocollo numero 34-63-68 dell'8 luglio 2026. Interroga la Giunta Comunale per sapere, in merito alle dichiarazioni pubblicamente diffuse sui propri social dall'avvocato, recanti profonde offese nei confronti dei cittadini che manifestavano legittimamente le proprie preoccupazioni rispetto alle diffuse criticità di sicurezza urbana, e quale sia la posizione della sindaco dell'amministrazione comunale e se intenda procedere alla revoca del suo incarico istituzionale in autotutela. Allora, l'ordine del giorno straordinario di oggi impegna nella stesso tipo di valutazione della revoca. Cioè possiamo star qui a parlare 10 ore, vedete? Guardate.
2: Io non intendo farlo, scusatemi, per cortesia do la parola a chi vi ha chiesto la mozione d'ordine che non è ancora intervenuto, Pellerano e poi Baresca, grazie.
3: Io ne approfitto per cercare di rimettere un attimo in fila le cose, perché rischiamo poi di perderci in una discussione tecnico-giuridica che però è anche sostanziale e politica. E io riprendo il filo, abbiamo iniziato una riunione di consiglio pubblica. Quello che è successo è che a un certo punto della discussione il Presidente ha aperto la discussione su questo documento e non ha specificato se il voto sarebbe stato segreto. E quindi c'è stata una mozione da parte della consigliera Bordilli e del sottoscritto che semplicemente ha chiesto di chiarire se il voto sarebbe stato segreto. Ci tengo a precisare che nel nostro intervento, che è registrato, non c'è stato nessun apprezzamento sulle condotte della persona diverse da quello che è il contenuto del documento. E quindi i nostri interventi che sono avvenuti fino ad oggi non possono essere presi da qualsiasi parte, il Presidente o la maggioranza, come pretesto per rendere questa udienza una riunione riservata, perché non ci sono i presupposti, perché il documento è chiaro agli atti e gli interventi non hanno formulato nessuna osservazione offensiva o critica se non l'oggetto del documento, che è di massimo interesse politico per questa città, di massimo interesse per i giornalisti che seguono e fanno il lavoro di riportare alla cittadinanza questo argomento, che negli ultimi mesi è stato oggetto di un'attenzione enorme da parte della cittadinanza, perché ha avuto una visibilità nazionale, ha avuto una discussione apertissima, è noto a tutti e tutti vogliono che venga discusso in maniera esplicita, con delle prese di posizione trasparenti e con dei voti che saranno segreti, perché questo non è discrezionale. Che il voto sia segreto non deve essere oggetto di discussione, non era stato specificato dal Presidente, ma non può che essere così e non può che essere oggetto di un voto di questo tipo. Quello che succede è se il Presidente o la maggioranza tenteranno di tacitare la discussione pubblica su questo argomento, e sarebbe una scelta di una politicamente di una gravità, oserei dire, inaudita, non lo dico su questo tema perché è esagerato, ma gravissima, perché l'attenzione è massima, il tentativo di tacitare questo discorso è continuativo, l'ordine è il silenzio e noi non ci stiamo. Quindi provate a fare la vostra soluzione, ma trasformare un'udienza che è nata pubblica in segreta su un documento sottoscritto dal nostro gruppo, noi moderati, da Fratelli d'Italia, sarebbe una scelta politica ingiusta, gravosa e che noi criticheremo con tutte le forze e in tutti i modi.

0: Consigliere Maresca, per mozione d'ordine.
1: Grazie Presidente, ma anch'io nel massimo rispetto del dottor Criscuolo, che stimo ovviamente come segretario generale, però ritengo che avete detto giusto voi, è stata fatta una scelta dal Presidente del Consiglio, dagli organi, e la scelta si rifà all'articolo 12. Questo è un provvedimento per cui è necessario in seduta pubblica il voto segreto. Se non ci fosse stata questa scelta, se non fosse stato messo nell'ordine del giorno questo provvedimento, allora sì che si poteva andare a discutere su ulteriori diciamo, notizie riguardanti il caso in specie. Però io credo che questa sia una scelta ben definita ed è anche una scelta che va incontro al principio di certezza del diritto dei consiglieri comunali, che quando ovviamente si trovano di fronte alla votazione di una scelta, alla votazione di un documento, di un provvedimento, abbiano la prontezza e abbiano prima della seduta del consiglio comunale la conoscenza di poter votare in voto segreto, perché in questo modo si va a ledere prima di tutto il principio di certezza del diritto di un consigliere comunale che magari come me non partecipa alla capogruppo, perché voglio sempre dire che il regolamento del consiglio comunale è sovraordinato alle capigruppo. Questo per forza. L'interpretazione letterale di questo regolamento ci dice che oggi noi dobbiamo essere in seduta pubblica e fare un voto segreto. Io come consigliere comunale, che non ho partecipato alla capigruppo e sono arrivato dopo una giornata di lavoro, voglio avere la possibilità di partecipare a una seduta pubblica con voto segreto, così come è previsto dal regolamento, così come lo avete previsto voi con un provvedimento che avete messo oggi all'ordine del giorno e così come è stabilito in ogni, a mio parere, consiglio comunale, in ogni sala, perché questo è quello che un consiglio comunale deve fare, votare un voto segreto in assemblea pubblica come questa, perché lo avete detto voi e tutti i miei colleghi consiglieri comunali hanno espresso la stessa medesima esigenza. Interpretare letteralmente il regolamento, e sono d'accordo con il segretario generale Criscuolo, se voi non lo avesse messo questo provvedimento oggi, nella seduta di oggi, allora lì sì che ci sarebbe da discutere, ma non c'è più da discutere, ormai è stato deciso che questo è un provvedimento su persone, quindi da votare in seduta pubblica però in modo riservato, questo dice l'interpretazione del regolamento in modo letterale. Interpretazione letterale del regolamento. Grazie.
0: Do la parola quindi al segretario per rispondere ai due. Cavo ancora per... No, aveva lasciato dal precedente. Sì, difatti. Grazie. Bianca è già intervenuta. Su un'altra cosa? Prego.
2: Grazie, perché per precisazione, come diceva lei, è giusto non parlare fuori microfono, però dalle parole del segretario io ho riscontrato un po' di confusione sull'iter che ha portato questo documento, perché si riferiva ad altre circostanze che riguardavano un altro episodio del consulente con altri insulti. In allora erano i cattolici, erano i partiti di centrodestra, ma anche il PD, a essere etichettati come xenofobi, discriminatori, omofobi, chi più ne ha più ne metta. E anche lì però si era provato in ogni modo di non arrivare al voto, in ogni modo. Oggi ci siamo. Io non riesco a capire anche questo voler allungare la discussione, perché ha ragione il segretario, possiamo parlare delle ore, ma se parliamo di altre cose, non sul focus della questione, impieghiamo tutto il pomeriggio. Quindi ha voluto convintamente tenere questo documento, noi vorremmo arrivare al voto, quindi non riesco a comprendere la necessità di dover andare preliminarmente a un voto per decidere se la seduta, che è nata pubblica, abbiamo discusso, abbiamo fatto le dichiarazioni di voto, debba diventare riservata per poi andare comunque, in ogni caso, lei l'ha ribadito, a un voto segreto. Quindi se gentilmente arriviamo al termine senza forzare il regolamento, dovremmo finire quello che avevamo iniziato, finire le dichiarazioni e andare al voto segreto. Io penso che questo ci voglia 5 minuti. Se invece vogliamo, non so, arrivare in ogni modo a procrastinare questo voto, a diluire il brodo

modo tale forse che anche chi ci segue poi inizia a far confusione. La situazione è molto semplice: c'è un documento, esigiamo un voto. Da regolamento è previsto il voto segreto, andiamo a votare questo benedetto documento. Che poi ci possano essere dei mal di pancia o non questa unitarietà della maggioranza ci permetta di dire che l'avevamo già capito in allora, quando avete provato in ogni modo a non portare questo documento in aula. Poi se invece è un problema del sindaco, della giunta, che vuole verificare se il campo largo è così compatto, lo posso comprendere, ma il regolamento è uno e va rispettato e ci vuole il voto segreto.

0: Prego, cavo.
1: No, scusi, visto che ha permesso più interventi, io sono intervenuta a caldo sulle prime dichiarazioni del segretario generale, poi ce ne sono state altre. Ovviamente condividendo tutto quello che ha detto il nostro vice capogruppo Pellerano, che non ribadisco, noi abbiamo firmato questo documento come Orgoglio Genova Noi Moderati, per cui credo che le posizioni siano chiare. Non abbiamo chiesto una seduta segreta, non l'ha chiesto nessuno da questa parte, e lo dico a maggior ragione da parte del mio gruppo. Se voi introducete questa parte della seduta segreta, vi state assumendo voi la responsabilità di individuare il quarto comma e non ce la stiamo assumendo noi. Quello che io dico, lo ribadisco a ragion veduta, avendo percepito alcune frasi del segretario generale e che devono però essere messe in fila, è che il voto segreto non può dipendere dalla votazione del Consiglio Comunale. Se voi fate la forzatura, che è già una forzatura, di appellarvi al comma 4 per votare la seduta segreta che noi non abbiamo chiesto, non possiamo che rimetterci alla scelta del Presidente, di un segretario generale, mi sembra rigido su questo, e andremo a una votazione dove è evidente che politicamente la maggioranza avrà la maggioranza. Quello che io voglio sottolineare adesso è che il voto segreto, che è stato invece il tema posto all'origine, che poi ha portato a una capigruppo, che poi ha portato a questo dibattito, eccetera, eccetera, eccetera. Il voto segreto da regolamento non dipende da nessuna votazione. Siccome io ho avuto spizzichi di risposte, non ho ancora capito la conseguenza né logica né procedurale a cui ci andiamo ad apprestare, è irricevibile, segretario, se io ho capito male, ritiro quello che ho detto e mi auguro di aver capito male, che il voto segreto dipenda dalla votazione di questo Consiglio, che sarà una votazione politica, che sarà una votazione a maggioranza, se fare una seduta segreta o non segreta, di cui noi, almeno ribadisco la posizione del mio gruppo, non chiediamo. Ma il voto segreto non può dipendere da quella votazione, perché il regolamento non prevede una votazione sul voto segreto. O c'è o non c'è. Lei, segretario, ha detto che questo caso...
0: Per piacere.
1: Mi perdoni, termini, rientra, grazie. No, rientra. Presidente, se io ho meno diritto degli altri ne prendo atto, evidentemente sto dicendo delle cose di senso e anche molto puntuali. Il segretario ha detto in apertura di resoconto che questo caso si rifà alla fattispecie del comma 3. Il comma 3 non è vincolato al comma 4, dice che si applica il voto segreto, non dice che il voto segreto è subordinato a una votazione del Consiglio Comunale. Per cui, se ancora possiamo accettare quello che noi non stiamo chiedendo, una votazione sulla segreta, e lo dico anche per tutti i giornalisti e per chi è in sala, noi vogliamo un dibattito pubblico e la nostra posizione è pubblica, quello che è inaccettabile è l'eventuale subordine del voto segreto alla votazione del Consiglio, perché questo non lo dice il regolamento. La fattispecie del comma 3, che lei ha invocato prima e ha detto chiaramente che questo caso rientra nel comma 3, dice che si va al voto segreto. Ora decidetevi voi, a vostra maggioranza, se la seduta è pubblica,
0: grazie,
1: o non è pubblica.
0: Grazie,
1: ma sul voto segreto,
0: grazie,
1: non possiamo,
0: grazie,
1: transigere, perché sarebbe andare contro il regolamento. E mi auguro che il segretario,
0: grazie,
1: generale,
0: lei, le tolga
1: non
0: la parola
1: contro il regolamento.
0: Per cortesia, le tolga la parola, grazie. Consigliere Orlando, lei ha già parlato in mozione d'ordine. Prego, prego, prego.
2: Dunque, il paradosso è che stiamo parlando, l'oggetto generale è il tema delle discriminazioni. Io chiedo un chiarimento in ordine dei lavori. Metà o comunque una parte della discussione si è già svolta a porte aperte pubbliche.

0: Non è discriminante il fatto che dopo 3 interventi agli altri consiglieri venga fatto un trattamento diverso, cioè si passi da seduta pubblica a seduta aperta? Io penso che chi non ha potuto esprimere pubblicamente, come ho fatto io e come hanno fatto altri 2 consiglieri della nostra parte politica, no, vedo che non mi ascolta nessuno, quindi Presidente, dato che sto facendo delle domande, mi ferma il tempo quando avete finito di consultarvi. Grazie.
1: Può parlare, il segretario sta lavorando per capire meglio cosa rispondervi. Grazie, vada avanti.
2: Visto che è in difficoltà perché...
0: Ma, Presidente, la domanda era oltre che a lei, al Presidente, al Segretario Generale. Vedo che confabulate, io aspetto, guardi, basta che mi ferma il tempo, io aspetto.
1: Non è un dialogo tra me e lei, lei va avanti, grazie.
0: Ma lei non dice sempre che ci dobbiamo rivolgere a lei.
1: No, lei si rivolga a me che io la sto ascoltando. Silenzio per piacere. Grazie, silenzio. Silenzio, grazie, diceva a me. Prego, si rivolgeva a me.
0: Di
1: non fate dialogo
0: sindaco,
1: per piacere.
0: Guardi, proprio non...
1: Grazie, vada avanti lei. Ci sono io, si rivolga a me, grazie.
0: Sì, guardi, credo che non me l'ha fermato, ma io credo che in 1 minuto e 20, visto che è una domanda molto, molto, molto semplice. Allora, dal punto di vista del regolamento, non è forse discriminante il fatto che dopo 3 interventi a seduta aperta di 3 consiglieri si decida, con la scusa dei 2 interventi che riguardavano il voto segreto, quindi non il tema della seduta aperta o seduta chiusa, non è forse discriminante che agli altri consiglieri non sia data la possibilità di esprimersi a porte aperte? È una domanda tecnica, Presidente. Vedo...
1: Continui, grazie.
0: No, io ho finito la mia domanda, vorrei la risposta, vedo un gran movimento. Non ha capito.
1: Deve rispondere la segreteria lei.
0: Esatto.
1: Quindi sì,
0: grazie.
1: Aspetti che le risponde come ha risposto a tutti.
0: Grazie.
1: Prego, consigliere Bruzzone, per mozione d'ordine.
3: Sì, grazie Presidente. Ma allora io ho ascoltato in silenzio il dibattito che ha un suo interesse, insomma, per chi ha insomma, la passione dei regolamenti. Vorrei fare una domanda forse più semplice, però per capire quindi la posizione del segretario. Mi pare che dall'opposizione sia emersa la seguente richiesta, cioè avviare e continuare, diciamo così, il dibattito pubblico sul documento per poi procedere sul voto sul documento a una votazione segreta, se ho capito bene la richiesta. Io penso di parlare a nome della maggioranza, nessuno da questa parte dell'aula voleva procedere con una discussione a porte chiuse dell'argomento, salvo insomma indicazioni diverse di natura amministrativa. Quindi se ho formulato e sintetizzato bene la domanda per il suo tramite Presidente la rivolgo al segretario, cioè se continuare la discussione pubblica per poi procedere alla votazione segreta del documento a regolamento vigente sia una cosa attuabile o non attuabile. Grazie.
1: Vabbè, terminate le mozioni d'ordine, faccio rispondere alle ultime mozioni d'ordine e a quella di Bruzzone ultima.
4: Allora, un'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'articolo 12, che è stato richiamato prima dal capogruppo Maresca, che prevede che i provvedimenti concernenti singole persone che non coinvolgano apprezzamenti sulla condotta, meriti o demeriti delle stesse, nonché i provvedimenti negativi riguardanti la materia elettorale, ovvero la decadenza per qualsiasi causa dei consiglieri, sono adottati in seduta pubblica ma voti segreti. Quindi ritorniamo, cioè in realtà questo articolo prevede 3 fattispecie. Allora, casi in cui ci siano provvedimenti concernenti persone che non coinvolgono apprezzamenti sulla condotta, meriti o demeriti delle stesse, nonché provvedimenti negativi riguardanti la materia elettorale, ovvero la decadenza per qualsiasi causa dei consiglieri. In questo caso è prevista la discussione aperta con votazione segreta. La seconda fattispecie, invece, seduta riservata con votazione segreta, quando si tratti di questioni concernenti persone che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti dell'esse. La terza opzione prevista dal quarto comma, che era quello a cui avevamo fatto

0: riferimento, ovvero il Presidente valuta in corso di seduta se la discussione annoveri interventi che prevedono valutazioni rientranti dal comma 3, a quel punto sottopone alla valutazione del Consiglio tramite votazione la proseguimento della seduta come seduta riservata. Se, come è stato ribadito in alcuni precedenti interventi, alla luce del contenuto dell'ordine del giorno straordinario e degli interventi che sinora si sono registrati e che si susseguiranno, non il Presidente non dovesse ritenere necessario mettere in votazione la continuazione della seduta in forma riservata, è evidente che, e quindi rispondo al capogruppo Bruzzone, che possa essere applicato il comma 2, ovvero continuare la seduta in discussione pubblica e fare la votazione segreta. Se il Consiglio Comunale è d'accordo su questa impostazione, io andrei su questa impostazione. Quindi, seduta pubblica e votazione segreta.
1: Ma devo metterla in...
0: No.
1: Allora.
2: Scusate, ringrazio gli interventi. In mozione d'ordine chiedo silenzio. Grazie. Ritenuto che è valutata appunto le mozioni d'ordine, le richieste da parte dei gruppi, chiaramente della minoranza, ma altrettanto delle dichiarazioni della maggioranza, o meglio del capogruppo Bruzzone, che a nome appunto della maggioranza si è ritenuto d'accordo e con chiaramente il consenso della segreteria generale, ritengo che si possa applicare, su indicazione della segreteria generale, il comma 2 dell'articolo 12, quindi la seduta pubblica con votazione segreta. Grazie. Ma lei, chiedo se ci sono degli interventi in dichiarazione di voto sempre in merito all'ordine del giorno straordinario. Prego. Grazie. Se non ci sono interventi in dichiarazione di voto,
0: mi date le schede?
2: Mi scusi. Sì, ma l'ho ripetuto, lo ripeto volentieri. No, allora il segretario dice che si può applicare il comma 2, come avete richiamato giustamente voi, come ha richiamato dal consigliere Maresca, dell'articolo 12, la possibilità, come avete richiesto da tutte le parti della minoranza, di fare dibattito pubblico con votazione segreta. Quindi è questo che ritengo, su indicazione della segreteria, di applicare. Grazie. Adesso siamo che quelli che hanno già che devono ancora fare le dichiarazioni di voto possono farle. Grazie. Se non ci sono dichiarazioni di voto, tre erano intervenuti, erano tre le dichiarazioni di voto precedenti dei tre gruppi. Sì, chi vuole intervenire è ancora autorizzato a intervenire in dichiarazione di voto. Se non ci sono interventi in dichiarazione di voto, do la parola alla assessora Bruzzone a nome della Giunta per il parere. Grazie. A lei la parola. Ah, io non l'avevo vista, scusi. No, scusi, ha aspettato. Allora, io credo di avere ancora una buona vista. Credo di averla vista soltanto adesso, le do la parola comunque per dichiarazione di voto. Ringrazio l'assessora Bruzzone che era già pronta, grazie per le dichiarazioni di voto.
3: Sì, grazie Presidente, ma allora arriviamo non soltanto dopo mesi su questo voto, ma dopo un, diciamo, mi pare quasi di essere, scusate, con la lettera fatta verso i CIV, scritta, non l'ho scritta, l'ho detta, non l'ho detta, vabbè, siamo qui finalmente a capire come
2: si
3: facciamo.
2: Si attenga all'ordine
3: come
2: del
3: facciamo.
2: Giorno.
3: Ma guardi, mi attengo completamente perché c'è confusione soltanto, guardi, ma mi levi pure la parola, come dire, tanto ci sono abituata, guarda. Guardate, ma allora noi abbiamo voluto fortemente come centrodestra, come Lega.
4: Allora, in attesa di tornare dentro il Consiglio Comunale, come avete visto, piuttosto dai toni piuttosto caldi, per questo finalmente si è anche capito, si andrà a votare e la seduta con scrutinio segreto e la seduta sarà a porte aperte, quindi potremo vedere tutto. Pochissimi minuti fa, devo dirlo, non l'ho ancora

0: sentito, però il consigliere Mascia, intervistato da Giorgia Fabiocchi, aveva parlato proprio di questo argomento, quindi sentiamo quello che ha detto Mario Mascia.
1: Ben ritrovati, siamo in compagnia del capogruppo di Forza Italia Mario Mascia. Mascia, possiamo dire che si è creata una gran confusione, per non dire altro? Forse la maggioranza si è un po' incagliata adesso su questo voto segreto, discussione che dovrebbe essere chiusa, quindi non dovrebbero più esserci giornalisti, dovrebbero esserci solo i consiglieri. Glielo chiedo anche a lei, intanto come ex assessore, come avvocato, conosce bene anche la legge, cosa sta succedendo?
2: Guarda, io mi sono tirato fuori il regolamento, me lo sono andato a vedere, giusto? Per non dire delle castronerie, ma la sostanza del discorso è che, trattandosi di un ordine del giorno che riguarda comportamenti e qualità soggettive di una persona, che in questo caso è la consulente LGBTQIA+ del Comune di Genova, è necessario procedere al voto segreto. Il voto segreto, in base al regolamento, viene espresso da parte dei consiglieri con una seduta che viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale in maniera riservata. Noi abbiamo aperto una seduta del Consiglio Comunale in forma pubblica, quindi in teoria il Presidente dovrebbe disporre la chiusura della seduta pubblica, mandare a casa tutti i giornalisti, compreso voi, e mettere in votazione da parte dell'Aula la votazione in seduta riservata. Il problema ulteriore è che, qualora la maggioranza si esprima contro l'adozione, diciamo, della seduta in forma riservata, a questo punto o si richiamano di nuovo i giornalisti e il pubblico, ma a quel punto la votazione segreta dovrebbe fare i conti col fatto che, diversamente da quanto è prescritto nel regolamento, avverrebbe in una seduta pubblica, oppure c'è qualcosa che non mi torna neanche a me, perché è un cortocircuito veramente formidabile. Forse sarebbe stato opportuno, in sede di conferenza capigruppo, da parte soprattutto della maggioranza, evidenziare questo piccolo inghippo, che tra l'altro la mette in imbarazzo, perché comunque il voto segreto, lo sappiamo, è il regno dei franchi tiratori. Sulla questione abbiamo percepito dei malumori all'interno anche delle sinistre nei confronti di questi comportamenti, diciamo, borderline, soprattutto sui social, da parte di una consulente che appunto è stata nominata per l'inclusione e facilitare progetti, appunto, di tolleranza e contro la discriminazione. Quindi insomma, la situazione è un po' contorta proprio dal punto di vista procedurale.
1: E per chiudere le chiedo, Mascia, rispetto a questo, come si può provare a uscire comunque da situazioni in cui in realtà poi chi è a casa, chi sta seguendo, fa fatica a capire cosa ci sia poi di così concreto rispetto ai vari problemi che ci sono? Questa mattina c'era tutto il ponente bloccato, c'è il salone nautico, ci sono i cantieri, ci sono tante difficoltà.
2: Si esce anche usando un pizzico di buonsenso. Le norme ci sono, ma c'è anche la possibilità di interpretarle nella maniera che è più pratica e di buon senso. È chiaro che se c'è da parte della maggioranza invece il tentativo di evitarsi un voto segreto, che evidentemente presterebbe il fianco a delle possibili anche sorprese ai danni della stessa maggioranza, la faccenda si complica. Quindi alla fine diciamo che il discorso riguarda anche quelli che sono i secondi fini che fanno capolino anche dei comportamenti politici. Quindi lo capisco perfettamente che è difficile anche spiegarlo in maniera terra terra, questo discorso. Chi ci vede ovviamente si chiederà giustamente che tipo di priorità abbiamo in questo Consiglio Comunale, soprattutto se una volta che c'è da votare un ordine del giorno di questa importanza comunque ci incagliamo. Stiamo parlando di un consulente che comunque percepisce anche un lauto compenso dall'amministrazione comunale, ed è un consulente che ovviamente ha tutto il diritto anche lui a vedersi, diciamo, sottoposto il proprio comportamento anche ad una votazione segreta. Questo voglio essere garantista fino in fondo, è un interesse anche del consulente, trattandosi di sue qualità soggettive e comportamenti personali, e quindi insomma la faccenda è un po' complicata, però spero che riusciamo a risolverla col dovuto buonsenso.
1: Grazie consigliere.
2: Arrivederci.
0: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi e Mario Mascia. Torniamo nel Consiglio Comunale.
3: Questo credo che non sia, diciamo, non sia coerente proprio con la discussione di oggi, o forse lo è troppo.

evidente che l'avvocato Gibelli, che ha questo incarico di consulenza presso il comune con fondi pubblici, risponda, e lo ha detto chiaramente il segretario generale, ai doveri di un dipendente e quindi al codice e al regolamento comunale, visto che tanto di regolamento oggi stiamo parlando. Noi riteniamo, l'abbiamo già detto in passato, ma oggi arriviamo a un voto, perché un conto sono le interrogazioni, le interpellanze, ma un conto può arrivare invece al voto,

0: Prima ha iniziato con i partiti cattolici, lo dico da cattolica rappresentante uno dei partiti cattolici. Non fa una piega, i partiti più cattolici sono quelli più omofobi, transfobici, razzisti, maschilisti, e si può continuare. Questo era il post che aveva fatto la Gibelli, che poi si pensava di aver semplicemente messo a posto con la rimozione del post, ma non può essere così. Se si continua con questi toni e si va a attaccare sostanzialmente la cittadinanza con quei topi usciti dalle fogne riferiti a chi era sceso in manifestazione a Sestri Ponente sulla sicurezza. Noi non eravamo in quella manifestazione, interveniamo ritenendola apolitica e a difendere l'immagine dei cittadini genovesi che invece lì ci sono andati, e chiedendoci: ma un cattolico, chi è stato in quella manifestazione, come può pensare di rivolgersi alla consulente Gibelli per il ruolo che ha in comune, pensando di non essere discriminato, visto i giudizi pesantissimi che lei ha detto rispetto a una fetta della popolazione? Proprio lei, che dovrebbe essere l'avanguardia dell'inclusione e l'ufficio contro ogni discriminazione, ecco lei che ha discriminato più di tutti. Ma poi non è soltanto un tema di merito, che veramente ci porta al paradosso, perché pensare che chi ha un incarico di quel tipo attui le più forti forme di discriminazione è evidentemente un paradosso, ma deve sottostare a quello che è un regolamento comunale, e il regolamento la impegna a non nuocere gli interessi dell'immagine pubblica, a astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro, all'immagine dell'amministrazione, e per tutto questo noi chiediamo che si prendano provvedimenti di condanna nei confronti delle sue condotte recidive, di revoca dell'incarico che diventa incompatibile con le condotte e con le esternazioni che ha fatto, e a valutare in subordine di sostituire l'attuale consulente con il soggetto posizionato al secondo posto della graduatoria. Non è una richiesta generica. È una richiesta che deve far assumere la responsabilità a tutti, perché dire no a questo ordine del giorno, andare a votare con voto segreto contro questo ordine del giorno, vuol dire creare un precedente gravissimo. Vuol dire che allora chiunque può dire qualunque cosa nei confronti di chiunque e nei confronti dei cittadini, e io mi chiedo e vi chiedo che ci sia la trasversalità di questo voto, che ci sia una condanna unanime e che ci sia una sanzione per quello che è accaduto, perché altrimenti il precedente c'è e ce lo teniamo davanti. Grazie.
1: Grazie, do quindi adesso la parola all'assessora Bruggione per il parere della Giunta. A lei la parola.
2: Sì, grazie, sarò molto pacata e soprattutto sarò molto chiara e sintetica, e non entrerò in nessuna polemica, a cominciare dalle storie, dalle lezioni di filosofia e di etica, che credo che qua dentro stiano fuori da molto tempo. Ho sentito parlare di manganelli, avanguardie, consigli a leggere i libri. Intanto la cittadinanza non si rivolge alla consulente, ma si rivolge alla sottoscritta, perché, come abbiamo già avuto modo di ribadire in più occasioni, guardate, la consulente fa la consulente, e non è la prima che ha fatto la consulente qua dentro o il consulente. Chi decide è l'amministrazione e la sottoscritta. Le scuse ci sono state, io non ho rivolto alcun insulto ai cattolici e tantomeno ho dato dei ratti di fogna, anche se io spesso e volentieri dei vostri sostenitori divento una zecca, ma non è un problema. Ieri ero sulla pagina social di un consigliere con una mia fotografia in cui io facevo indottrinamento filo musulmano, ma così, visto che parliamo di etica, ma non è un problema personale, non ne faccio un problema personale. Quindi, allora, anch'io vengo pagata dai cittadini, anche voi, quindi credo di poterlo dire. Quello che io penso che qua dentro di etica e di morale sia meglio che stiamo tutti zitti, e con questo non vorrei dire zitte e non vorrei dire altro e non vorrei dire altro, per cui, caro Falcone, poi parleremo anche con lei. Sì, certo. Quindi, siccome c'è stato, se volete lo dico anche in genovese visto che sento le esclamazioni, così come è stato, è accaduto a luglio, non è più accaduto. La consulente è stata ripresa anche da formale lettera del direttore generale e del capo di gabinetto, per cui, per quanto mi riguarda, risponderò sempre io, potete starne certi, come ho sempre fatto, il parere negativo. Grazie.

0: Grazie Assessora. Procedo quindi a mettere in votazione adesso l'ordine del giorno straordinario, come è stato dichiarato, se mi fate finire per piacere, allora a scrutinio, a votazione segreta. Spiegherà il segretario generale come avverrà la votazione. Chiedo un po' di silenzio per piacere.
1: Sì, per rendere la votazione più celere procederei nel seguente modo: anziché fare l'appello per consegnare ciascuno la scheda e poi dover richiamare per apporre la scheda nell'urna, io farei consegnare le schede a tutti i consiglieri e le consigliere presenti, poi chiamerei, secondo l'ordine d'appello, ciascuna consigliera, ciascun consigliere per riporre la scheda nell'urna. Io possiamo procedere.

Ovviamente bisognerà mettere la... Bisogna mettere la croce se tu favorevole, se si è favorevoli e quindi se è all'approvazione dell'ordine del giorno, contrario, astenuti. Quindi stiamo votando l'ordine del giorno straordinario. Se si è favorevoli, se si è contrari, se si è astenuti, o addirittura è previsto anche la fattispecie della presente e non votante.

0: Allora, consigliere Alfonso.
1: Alfonso.
0: Alfonso.
2: Come avete ormai capito, finalmente siamo arrivati tutti anche a una soluzione, abbiamo capito il quanto deciso anche dal segretario del Consiglio Comunale Crisciuolo, insomma la votazione sarà segreta e quindi come vedete ognuno metterà naturalmente nell'urna il voto che ha deciso di dare a seconda appunto della posizione. Naturalmente l'opposizione, arrivando chiedendo il voto segreto, spera che qualche esponente della maggioranza voti, diciamo così, secondo coscienza e non secondo quanto, fra virgolette, naturalmente imposto o suggerito comunque dai partiti che lo sostengono. Quindi questa è un po' la speranza naturalmente del centrodestra, che ovviamente ha dei numeri inferiori rispetto a quelli della maggioranza, e quindi fatto salvo clamorosi colpi di scena, naturalmente vincerà probabilmente la maggioranza, e quindi l'avvocato Gibelli resterà al suo posto. Però insomma questa è la democrazia e vedremo quello che accadrà nell'urna, quindi naturalmente potrebbe anche accadere, per carità, una sorpresa clamorosa, però insomma dovrebbe passare il no alla richiesta nell'ordine del giorno della minoranza, che chiede appunto la revoca dell'incarico all'avvocato Gibelli per i diversi post che ha pubblicato nei mesi scorsi, post giudicati offensivi. Tra l'altro lo stesso vice sindaco Terrile aveva anche chiesto scusa anche a nome dell'amministrazione. Insomma, anche obiettivamente il centrosinistra e la maggioranza si erano schierati. Non mi ricordo, devo dire, invece le scuse dell'avvocato.

Guardo Gibelli, ma potrei sbagliarmi, però questo poi andrò ancora a verificare, ma non le ricordo. E allora questo, mentre vedete, sono le immagini dei consiglieri che uno alla volta vengono chiamati all'appello e portano i loro voti dentro l'urna, quindi tra pochissimo si saprà l'esito di questa votazione. Poi ovviamente, come dicevamo, naturalmente tutto dovrebbe andare secondo quello che è la matematica e i numeri, quindi con la maggioranza che ne ha di più della minoranza, ma è sicuramente un banco di prova anche per l'amministrazione Salis, che insomma dovesse mai ovviamente accadere qualcosa di clamoroso dal punto di vista dei numeri, sarebbe una crepa non da poco per l'amministrazione, visto e considerato che è stata una figura, quella della consulente Gibelli, voluta fortemente dalla sindaco Salis, e quindi questo sarebbe naturalmente un problema molto importante per l'attuale amministrazione. Quindi vedremo sicuramente tra pochissimo quello che accadrà e quale sarà l'esito della votazione. Sentiamo magari qualche nome, così tanto accompagniamo, la maggior parte ha già votato, e vediamo di andare verso la fine di questo appello.

0: Romeo è assente.
1: Allora, come dicevamo, insomma, c'è anche molta tensione anche in aula, sicuramente, perché come dicevamo prima potrebbe anche aprire una crepa importante dentro la giunta di Silvia Salis. Sicuramente è un qualcosa quello detto dall'avvocato Gibelli, che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. Poi era passata l'estate, naturalmente, quindi era un po' ovviamente scemato in tutte le polemiche. Insomma, sicuramente da una parte, ricordiamo, c'è la libertà di espressione personale, che nessuno ovviamente può mettere in discussione, ma dall'altra c'è un ruolo istituzionale che, insomma, chi collabora con un ente pubblico obiettivamente su temi tra l'altro delicati e divisivi come quelli a cui è stato affidato l'incarico a questa consulente, insomma, dovrebbe essere chiamata ad avere un equilibrio differente, insomma, che anche perché deve tenere in piedi anche sensibilità differenti, quindi questo sicuramente ha complicato ulteriormente la vicenda, perché insomma, se un consulente che dovrebbe avere insomma una visione anche molto unitaria e non divisiva, insomma, si lascia andare in commenti di quel tipo, obiettivamente insomma qualcosa è un po' sfuggito di mano. E quindi ecco, tra l'altro mi arriva anche, insomma, sono andato a vedere mentre parlavo prima, le scuse sono arrivate in serata, diceva Gibelli: non era mia intenzione contestare le persone credenti, il problema ma non è solo l'offesa percepita. Vabbè, insomma, dice che all'epoca aveva detto questo, riferito a 22 aprile 26, quindi parliamo anche di diversi mesi fa. Non era mia intenzione contestare le persone credenti, però sicuramente il post lasciava poca immaginazione, e quindi vedremo quello che succederà. Tra l'altro, già ad aprile avevano le opposizioni chiesto la revoca dell'incarico, subito dopo il post. Poi era successo il post che abbiamo visto prima, quello riferito ai partiti un po' legati in qualche modo ai cattolici, e poi e comunque a chi professa quello qua, ai partiti più cattolici o comunque chi è vicino a questa religione. E poi era successo, era pubblicato anche l'altro post, aveva giudicato dei topi di fogna, insomma, chi aveva partecipato, eccolo qua, chi aveva partecipato alla passeggiata per la sicurezza a Sestri Ponente, anche questo qualche mese fa. Questi sono solo due dei post che hanno fatto scatenare naturalmente le polemiche. Torniamo dentro la Sala Rossa per vedere quello che sta accadendo. Vedo i segretari della giornata, Bordilli e l'altro non lo capisco, per Bordilli sicuramente, che stanno ovviamente verificando. Sì, Enrico Vassallo e Bordilli, che sono i segretari della giornata, insieme al segretario generale del comune Crisciuolo, che lo vedete sulla destra, l'uomo che insomma oggi ha avuto anche il compito non facile comunque di dirimere la situazione, con la richiesta della Lega di Paola Bordilli appunto di andare a votazione segreta. Quindi poi insomma c'è stato un lungo spiegazione, un batti e ribatti, poi si è arrivati finalmente alla conclusione della vicenda.

da porte aperte, ma voto segreto. E ora, insomma, i segretari stanno controllando che tutte le schede siano a posto, insomma, che non ci sia nulla di strano anche nelle votazioni dei vari consiglieri, quindi tra pochissimo, una volta che ci saranno tutte le schede, anche il conteggio sarà perfetto, ci sarà il via libera proprio allo spoglio delle schede. Allora, dovrebbe essere pronta Giorgia Fabiocchi. Giorgia? No? Va bene, e allora torniamo tra poco da Giorgia, che dovrebbe essere anche lei lì pronta, anche ad avere tra poco qualche ospite, però naturalmente prima aspettiamo ovviamente l'esito di questa votazione, se no non ha senso ovviamente avere alcun ospite prima, anche perché ormai è questione di pochi minuti. Apriamo un attimo l'audio.

0: Vabbè, allora Giorgia con la cavo, mi dico dalla regia.
1: La votazione all'ordine del giorno, 15 favorevoli, scusate, per piacere, 15 favorevoli, 23 contrari, l'ordine del giorno straordinario è respinto. Grazie. Passiamo quindi adesso all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
0: Allora, eccolo qua, quindi come era insomma prevedibile, visti i numeri in aula, respinto l'ordine del giorno, quindi l'avvocato Gibelli resta al suo posto. Andiamo subito, la prima reazione a caldo, quella di Ilaria Cavo, che dovrebbe essere in compagnia di Giorgia Fabiocchi, o Giorgia Fabiocchi in compagnia di Ilaria Cavo. Giorgia.
2: Sì, eccoci, siamo in compagnia dell'onorevole Ilaria Cavo, sta arrivando, stava verificando un attimo il voto perché ovviamente è stato respinto, però la minoranza, l'opposizione sono 14 consiglieri, giusto? Quindi sì, uno ha votato con voi.
3: Okay. Uno dall'altra parte ha votato con noi, quindi
2: che non si sa chi è, perché
3: non si può sapere chi è, perché è segreto. Se non fosse stato segreto non ci sarebbe stato questo voto in più. La nostra battaglia oggi è stata duplice: intanto portare in aula, anche se a distanza di tempo, questo non dovuto da noi, questo ordine del giorno straordinario sul caso Gibelli, rimarcando l'inopportunità delle sue dichiarazioni, che aveva iniziato con i partiti cattolici, che erano quelli più xenofobi, omofobi e chi più che ne ha più ne metta, ed era arrivata a definire top uscite dalle fogne i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione di Sestri Ponente sulla sicurezza, affermazione ancora più grave. Noi, in base a tutto questo, a questa anche reiterazione, ma la gravità di queste dichiarazioni fatte da un consulente comunale che per espressa dichiarazione anche del segretario generale risponde agli stessi doveri di un dipendente comunale, e il dipendente comunale non può fare dichiarazioni che travalichino, che diciamo non siano consone all'immagine dell'amministrazione che rappresenta. E poi qui siamo veramente al paradosso, perché chi ha il compito di uno sportello, che poi è quello LGBTQ+, per l'inclusione, quindi contro le discriminazioni, se c'è una consulenza, un ufficio che dovrebbe essere contro le discriminazioni, invece è la persona che più discrimina i cattolici, discrimina chi va in piazza contro per la sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Noi per tutto questo abbiamo chiesto che venga sollevata dall'incarico, che le venga revocato l'incarico, e abbiamo chiesto un voto su questa impegnativa. Abbiamo chiesto però un voto segreto, perché questo è quello che prevede il regolamento. Purtroppo abbiamo dovuto dibattere ore per arrivare a questa conclusione, cioè che ci fosse un voto segreto che permettesse a chiunque di esprimere il proprio voto indipendentemente dalla forza politica che rappresenta e anche degli obblighi di maggioranza. Il voto che è arrivato non è quello che avremmo voluto, ci avremmo voluto diciamo una rompete le righe della maggioranza e un maggior sostegno chiaramente alla nostra tesi, però un voto c'è stato, perché noi eravamo 14 in aula, credo di non dire delle inesattezze, e abbiamo avuto un voto in più, quindi questo chiaramente poi sarà da approfondire, da riflettere, però credo che sia accaduto questo. Adesso dobbiamo andare a fare bene i conti. Sicuramente il voto segreto era fondamentale. Purtroppo quello che è da registrare politicamente è che anche con il voto segreto questa maggioranza non se la sente di revocare l'incarico a una consulente che ostinatamente attacca in maniera smisurata, con delle aggettivi che sono indicibili, prima i partiti cattolici, lo dico da cattolica, poi i genovesi che vanno in piazza.

0: Noi riteniamo che tutto questo sia irricevibile. Dopodiché è evidente che dall'esito del voto di oggi la maggioranza va dritta e difende la consulente voluta, e non possiamo noi che stigmatizzare tutto questo e anche dire che crea un precedente non di poco conto, perché chiaramente essendo equiparata lei a una a un dipendente, allora ognuno può dire quello che vuole, ognuno può usare i propri social infangando, accusando, denigrando. Noi crediamo di no, in un'era in cui sui social si dibatte molto. Purtroppo il voto della maggioranza è stato questo, ma noi siamo stati molto chiari nel dire chiaramente che invece tutto questo è da stigmatizzare, e anche molto compatti, perché i numeri, se dicono una cosa incontrovertibile, è che l'opposizione è stata compatta.
1: Quindi per chiudere possiamo dire che intanto se siamo in diretta, e per chiudere possiamo dire che comunque all'inizio non si sapeva bene come poteva andare a finire, perché è stata molta confusione, poi a un certo punto però siete riusciti a ottenere questo voto segreto. Sembrava quasi che i giornalisti dovessero lasciare l'aula, che fosse una cosa,
0: no,
1: una discussione
0: erano due
1: segreta.
0: Ragionamenti separati. Noi abbiamo chiesto il voto segreto da regolamento per permettere ai consiglieri, purtroppo poi quelli di maggioranza non hanno sfruttato questa possibilità, di votare in maniera dissonante rispetto alle indicazioni, no? Perché è chiaro che la maggioranza, ma per coscienza, e questo tramite il voto segreto. Altra cosa era la seduta segreta, che invece il segretario ha provato insieme al presidente Villa a fare, appellandosi a un altro articolo del regolamento che invece diceva che in casi di questo tipo si faceva la seduta segreta e si sarebbe dovuta votare, quindi ci sarebbe dovuto essere un voto del Consiglio Comunale che votava se andare in seduta segreta o meno, e subordinando il voto segreto al voto del Consiglio Comunale. Voi capite che un voto segreto non può essere subordinato a un'altra votazione, perché sarebbe una contraddizione logica in termini: il voto è segreto o non è. E quindi noi abbiamo insistito su questo principio. Alla fine, dopo due ore di dibattito, il voto segreto è stato concesso e non poteva essere diversamente. Su questo abbiamo avuto ragione, perché il regolamento questo diceva. Poteva essere sfruttato di più? Sì. Noi siamo stati compatti a dire che la Gibelli non può rimanere al suo posto e che certe affermazioni nel rispetto dei cittadini genovesi non devono essere fatte. Sì, noi riteniamo che chi va in piazza a chiedere sicurezza, ovviamente con i toni giusti, le modalità giuste, non è un topo da fogna. Evidentemente questa maggioranza pensa al contrario, pensa che invece i genovesi si possono appellare come topi usciti dalle fogne, e noi crediamo di no. Il voto purtroppo è stato segreto, ma palese nell'esito.
1: Grazie onorevole Ilaria Cavo. Ditemi voi se siamo in chiusura, se invece abbiamo tempo di prendere magari qualcuno della maggioranza.
2: Siamo in chiusura, Giorgia, ovviamente puoi prenderlo, naturalmente ci servirà per il nostro telegiornale che andrà in onda alle 18 puntuali, quindi insomma anche tutto il materiale che prenderai in questa ora servirà assolutamente per Primo Giornale, che torna naturalmente come tutti i giorni la prima edizione alle 18. Grazie per essere stati con noi anche questo martedì in Zona Rossa, noi ci rivediamo fra 7 giorni. Thank you.

0: Daniele Cambiaso, Sabrina De Bastiani, beh, insomma, li conoscete bene, parliamo spesso di loro e con loro dei loro libri, dei loro gialli, dei loro noir. I delitti della luce bianca, una nuova indagine per Sartori e Rovera. Chi sono Sartori e Rovera? Prima cosa.
1: Sartori e Rovera li abbiamo conosciuti in una storia ambientata 9 anni prima dei delitti della luce bianca, in un romanzo che si intitola Eredità Nera e diciamo a quei tempi Andrea Rovera era un sottotenente dei carabinieri di stanza a Torino.
0: Sì.
1: Andrea Rovera, a dispetto del nome che può suggerire diciamo ambiguità, è in realtà una donna e si è trovata diciamo ad intersecare la sua strada con un certo Bruno Sartori, di cui Daniele magari ci vuol dire qualcosa.
0: Ecco, allora sentiamo da Daniele Cambiaso chi è Bruno Sartori.
2: Bruno Sartori è un insegnante genovese che vive a Pegli, lavora nell'entroterra genovese, nella Valpolcevera, è un insegnante delle scuole medie

0: In Eredità Nera si è trovato alle prese con un caso drammatico legato proprio al suo passato familiare. In questa storia invece si ritrova in una giuria di un concorso letterario dove appunto
1: ambientini,
0: ma infatti, infatti il candidato alla vittoria viene trovato bello freddo e orizzontale, e purtroppo però si trova anche a essere il principale sospettato, per cui certo. Questo incontro tra, anzi questo ritrovarsi tra Sartori e Rovera 9 anni dopo si ritrovano su due lati della barricata praticamente, quindi aggiunge un po' di pepe alla situazione.
1: Sabrina, in 2 minuti mi dici quello che si può dire di questo romanzo?
2: Allora, si può dire di questo romanzo che ha un po' la struttura del giallo classico.
1: Certo.
2: Noi ogni volta che scriviamo un qualcosa ci divertiamo un po' a cambiare quello che scriviamo, e quindi questa volta abbiamo voluto dare un po' un'impronta di giallo classico, tradizionale. È ambientato a Noli, che è un borgo marinaro appunto del Ponente Ligure, piccolino, molto circoscritto, un'ambientazione che secondo noi si prestava un po' alla struttura, insomma una grande camera chiusa a cielo aperto.
1: E quindi l'ambiente
2: dove tutti sanno
1: ognuno
2: tutto,
1: ognuno sa di cosa ha fatto l'altro, sa.
2: Esatto.
1: A volte fin troppo sanno.
2: A volte fin troppo, noi abbiamo voluto giocare proprio su questo, no? Nel ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, e ciascuno dava il proprio punto di vista, no? Io l'ho visto lì a quell'ora, è una cosa che in un ambiente ristretto la puoi fare. Allo stesso tempo, come il titolo I delitti della luce bianca suggerisce, abbiamo cercato anche di inserire un elemento molto particolare, caratterizzante anche proprio di quelle zone del Ponente Ligure, quindi Noli, Savona, Spotorno, perché negli anni 70, il romanzo ambientato nel 2024, però negli anni 70 in quelle zone documentati erano stati insomma certificati in qualche modo avvistamenti un po' particolari, diciamo non proprio di questo pianeta, si parla di avvistamenti ufologici. E quindi questo secondo noi, almeno a noi è interessato tanto, no? Inserirlo, perché sono comunque argomenti difficilmente evidente, spiegabili, ma che continuano a suscitare tanto interesse.
1: È un tema che non si è cancellato con i social.
2: Esatto, non si è cancellato, anzi, no? Molte sono
1: moltiplicato,
2: si alimenta in qualche modo, si amplifica. E quindi ci siamo divertiti ad inserire la struttura del giallo classico anche con questo elemento soprannaturale, però spoileriamo subito,
1: certo.
2: Noi rimaniamo sempre molto con i piedi per terra, quindi la soluzione sarà del tutto terrena, senza interventi esterni.
1: Noli come esce?
0: Beh, esce come bene, perché è un gioiellino, tra l'altro Noli è proprio un posto particolare con una configurazione splendida, esce per quello che è veramente una cittadina meravigliosa con degli scorci di una bellezza struggente, e qui diventa anche appunto lo scenario di un delitto, di un'indagine, però non perde un briciolo della sua bellezza, della sua caratura dal punto di vista storico, perché ha veramente regala degli scorci unici che portano quasi magicamente nel passato.
1: Bene, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, I delitti della luce bianca, Fratelli Frilli Editori, buona lettura a tutti.

0: Ben ritrovati con le nostre interviste politiche per fare il punto sulla situazione che non guarda solo la nostra regione, ma che guarda a livello nazionale. Allora ringrazio per essere con noi l'onorevole Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, consigliere comunale a Genova. Grazie,
1: grazie
0: per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Onorevole, io partirei con lei però da la notizia più politica, quelle che poi a me soprattutto piacciono, ovvero il ruolo di Noi Moderati, perché in questi giorni avete fatto sapere che state aprendo questo cantiere popolare e civico, si apre quindi anche molto ai territori, alle liste civiche, quello da cui poi il percorso che lei ha fatto in questi anni. Si pensa ovviamente al 2027, alle politiche. A che progetto state lavorando?
1: Intanto grazie per questo invito. Io, oltre a essere capogruppo qui in comune, parlamentare ligure, sono anche presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, che si è riunito la settimana scorsa, per l'esattezza giovedì scorso, devo dire con una affluenza importante di tutti i delegati, e abbiamo tracciato quella che è la nostra rotta in vista sicuramente sia delle prossime politiche che delle

0: le prossime amministrative, perché a livello nazionale ci sarà una tornata di amministrative anche chiaramente che riguardano tutti i territori, ma con dei grossi capoluoghi interessati a livello nazionale. E abbiamo detto tante cose, ma quello che sostanzialmente è stato lanciato lo ha fatto il nostro presidente Lupi, ma ha avuto l'avallo di tutto il Consiglio nazionale, e sostanzialmente è questa apertura di un cantiere che parta da noi moderati, ma che apra noi moderati a che cosa? L'abbiamo definito cantiere popolare, cantiere civico, cantiere ovviamente moderato, ovvero ci candidiamo a essere quel partito che può dare voce alle liste civiche che sono sui territori e che chiaramente nell'ottica di un'elezione politica possono cercare un riferimento per convogliare voti, consenso, energie, e possono averlo nel nostro partito, perché altrimenti le civiche poi sono importantissime quando ci sono le elezioni amministrative, e sulle politiche rischiano di non avere uno sbocco. E noi per questo diciamo cantiere aperto alle civiche, poi anche a quelle forze politiche che possono avere lo stesso obiettivo. Ci possono essere dei partiti minori in questo momento nell'alveo del centrodestra con cui iniziare un dialogo per aprire noi moderati a quelle forze che si riconoscono ovviamente nei nostri valori e che possono cercare rappresentatività e appunto diciamo sbocco. È chiaro, noi l'abbiamo detto in maniera netta, i nostri valori sono quelli del centrodestra, mai della destra, ed era doveroso farlo, scriverlo, annunciarlo anche in un comunicato nel momento in cui abbiamo chiaramente l'evoluzione, l'evolversi dei sondaggi, quindi tutto il tema diciamo della deriva più populista e più a destra, e noi ci collochiamo dichiaratamente a sostegno di una coalizione di centrodestra senza la disponibilità chiaramente a una deriva a destra, che peraltro adesso non c'è, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti la scelta anche a livello nazionale, anzi soprattutto a livello nazionale, dalla Premier e tutta la coalizione è la nostra di centrodestra, e tale rimane.
1: Cioè il nostro Ecco Vannacci, tra l'altro senza forse neanche esservi messi d'accordo lei e il ministro Zangrillo, lo avete detto a poca distanza di tempo, perché era a Genova per un convegno, ha detto assolutamente no al generale Vannacci in coalizione, lei lo aveva detto anche ai nostri microfoni nei giorni scorsi a Zona Rossa, l'ha ripetuto poi con un comunicato. Tra l'altro in queste ore sta facendo molto discutere questa foto ritoccata con l'intelligenza artificiale della sottosegretaria Siracusano con questa scollatura. Questo è il modo di fare, di operare di Roberto Vannacci.
0: Sono intervenuta anche su questo un po' istintivamente per andare a dare solidarietà a Matilde Siracusano, che è una donna, una sottosegretaria molto attiva, molto presente, e che ovviamente ha vissuto questo diciamo violenza diciamo mediatica. Ha preso, c'era una sua foto con la maglietta ed è diventata una foto in cui la maglietta è stata tolta ed è stata messa una scollatura incredibile, ma per dire cosa? E la mancanza di rispetto della donna? Si può avere questo senso o non senso dell'importanza e del rispetto della donna? Devo dire che il fatto che l'abbia fatto Vannacci purtroppo non stupisce, ma questo non ci può portare a non reagire, ed è la conferma, poi scarica responsabilità, l'ha trovata così, non l'ha trovata così, l'ha pubblicata, e una cosa del genere secondo me secondo noi è assolutamente inammissibile, ed è la prova del fatto che noi non possiamo andare e non andremo mai, ed è, sarà impossibile andare d'accordo, condividere percorsi con chi si pone in questo modo, ed è la conferma del discorso che facevamo prima, centrodestra sì, destra e derive di un certo tipo, incluse foto manipolate di questo tipo no. Peraltro ricordiamoci che Vannacci ha anche sminuito quella che è stata un'iniziativa del nostro Parlamento di pensare e di introdurre il reato di femminicidio, pensando che diciamo non fosse utile o davvero minimizzandolo in una maniera diciamo da società e da impostazione totalmente patriarcale. Noi l'abbiamo voluto, peraltro è del nostro gruppo la presidente della commissione femminicidio, e credo che invece sia stato un passo avanti importante, perché dire che una donna viene uccisa o violata o subisce violenze in quanto donna è qualcosa di diverso da non dirlo.
1: Eh sì, è così, i sondaggi lo danno molto in crescita, vedremo, perché poi cambiano anche un po' sul territorio, poi anche
0: seguiremo tutto, e anche sul territorio è evidente che l'impostazione nazionale non potrà non portare una riflessione anche a livello territoriale.
1: E cambiamo argomento, onorevole, parliamo di Ericsson, perché è uno dei temi che sta tenendo più col fiato sospeso Genova, in realtà, perché è una ferita sul lavoro importante questa, c'è già il tema dell'ex Ilva, adesso arriva Ericsson, so che state lavorando anche con altri

0: colleghi anche di centrosinistra al tema, ci sono degli incontri importanti, mi sembra di capire che si è tutti concordi nel dire Ericsson non può lasciare a casa 131
1: sì,
0: lavoratori.
1: Sì, io diciamo che ho cercato di fare un passo in più proponendo l'audizione di Ericsson anche in commissione parlamentare, non è detto che sia il passo risolutivo, ma di certo dopo quello che è accaduto in prefettura e questo muro che ha messo l'azienda nel non riconoscere i ruoli istituzionali di assessori che erano presenti, e lo dico in maniera trasversale perché era presente tanto l'assessore comunale quanto quello regionale, penso che si sia consumato uno strappo molto grave. Io mi auguro, e io ho fatto questa richiesta ed è stata accolta dalla nostra commissione, per cui ci sarà l'audizione di Ericsson mercoledì nel primo pomeriggio, e quindi certamente tutti, perché è una commissione parlamentare, quindi diciamo trasversale, ci saranno tutti i parlamentari della commissione, potremmo, e quindi anche tutti i gruppi presenti, potremmo fare domande e avere qualche elemento in più di sia per ragionare sia per capire il motivo di questi licenziamenti non attesi collettivi in un'area strategica come quella di Genova, per un'azienda che ha anche vissuto di sostegno nazionale e che ora dice l'Italia non è più concorrenziale. E beh, cerchiamo di capire, perché oggi è Genova, è un caso che parte da Genova, ma non è un caso genovese e non è da inquadrare come una crisi genovese e con numeri che riguardino soltanto Genova. È chiaro che deve essere inserita in un contesto più ampio, quello parlamentare, perché è un'istituzione la commissione parlamentare, e mi auguro che come tale venga accolta e rispettata. E già il fatto che l'azienda abbia detto ci sediamo a quel tavolo, non ero obbligata a farla ma verrà, cogliamo questo positivo. Poi ci sarà l'incontro del 5 invece convocato dal Ministero, che ovviamente ha altre leve, perché conoscendo tutta la progettualità che c'è, anche gli investimenti che sono stati fatti, ho fatto anche un'interrogazione in commissione su Ericsson ed è stato evidente che ci sono dei finanziamenti che sono stati dati e anche sostanzialmente delle sovvenzioni e delle agevolazioni che sono state date ad Ericsson, altri che sono pendenti. Beh, non è che un'azienda, siamo nel libero mercato, è evidente che Ericsson può fare le sue scelte, però deve farle consapevole che se va avanti con questa linea di muro contro muro e senza possibilità di congelare quei finanziamenti, e beh, dall'altra parte qualcosa rischia di perdere, bisogna metterla certo Intorno a un tavolo e cercare di capire come far considerare Genova e l'Italia ancora attrattiva per non perdere posti di lavoro.
0: Sono ancora due temi che voglio affrontare con lei, onorevole. Il primo riguarda la camminata di settimana scorsa in centro storico, se non erro era giovedì sera, sì. È una camminata che è andata bene, molto partecipata, era presente lei, erano presenti anche altri suoi colleghi di centrodestra, c'è stato questa tensione un po' a distanza, adesso non so quanto a distanza in realtà con alcuni anarchici, la richiesta è sempre quella di sicurezza. Il centro storico possiamo dire che è un po' l'emblema di questo anno complicato dal punto di vista,
1: sì,
0: della sicurezza.
1: È l'emblema, io ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questa camminata che era politica, partitica, siamo andati tutti in piazza con delle magliette bianche e abbiamo messo l'adesivo degli angeli del centro storico e tale deve rimanere, ma la camminata sicuramente è stata utile, che perché è stato un modo per i commercianti, c'era anche la comunità del Bangladesh,
0: sì,
1: perché
0: molto
1: hanno
0: partecipata.
1: Molto partecipata, perché hanno tutti gli esercizi commerciali e vogliono riprendersi il centro storico esattamente come i nostri cittadini e i nostri commercianti, tutti insieme eravamo. Abbiamo percorso vie che non sempre sono percorribili, l'abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo visto ovviamente le immagini che potete immaginare tra le siringhe, qualcuno addirittura che si faceva di crack mentre noi passavamo, e chiaramente si ha la sensazione di un centro storico che deve ritornare nelle mani e nella disponibilità di chi lo vuole vivere, anche i turisti che arrivano, chiaramente nelle ore serali con più complicazione. Ma la camminata ha dato un segnale importante, è stata molto partecipata e quindi vuol dire che il tema è sentito e che bisogna ridare decoro, ridare sicurezza, ridare anche presidi. Noi abbiamo sempre chiesto i presidi fissi, ce li avevano negati nel consiglio monotematico di un anno fa e adesso il presidio fisso diventa strumento. Io non voglio contestare questo, mi fa piacere che abbiamo dato delle buone idee, peccato che se ci avessero ascoltato un anno prima forse avremmo perso un anno in meno. Detto questo, venendo alla fine di questa manifestazione, dopo che gli stessi organizzatori e organizzatrici davano soddisfazione per il supporto che hanno avuto, e abbiamo avuto purtroppo la sorpresa alle spalle degli anarchici che stavano facendo un'altra loro autonoma manifestazione, ma poi hanno cercato noi, ed è stato evidente questo tra volontà probabilmente di attaccare la polizia e volontà di attaccare anche il nostro corteo. E beh, il momento non è stato bello, ha lasciato molto molto amaro in bocca, perché chiaramente la polizia ha fatto il proprio lavoro benissimo, in maniera egregia, cioè ci hanno invitato rapidamente, eravamo nella piazza del Palazzo del Principe per intenderci, a salire verso la scalinata, verso la stazione, e ad allontanarci per creare spazio.

0: tra noi e gli anarchici che stavano arrivando per permettere a loro di frapporsi. Così è stato, ma io salendo quelle scale, insomma, poi anche con un po' di occhio da cronista, che credo un po' di cortei di averne raccontato nella vita, io li ho visti arrivare, sono arrivati, erano due o tre almeno che cercavano noi e volevano inseguire i manifestanti. Dopodiché questo non è stato possibile perché sono stati molto pronti gli agenti a frapporsi e a evitare il contatto fisico, ma è stata una questione anche di pochi secondi, altrimenti probabilmente ci sarebbe stato. Ma questo per dire cosa? Che proprio l'epilogo di quella manifestazione, e quindi il fatto che la polizia abbia dovuto presidiare per evitare questo contatto, significa che bisogna esserci e che quel centro storico non è a disposizione di commercianti, residenti, e ancora nelle mani di qualcun altro, e quindi quella manifestazione era più che mai necessaria rispetto a chi magari pensa di no.
1: Per chiudere, cavo invece il tema.
0: Non ho sentito però, perdonatemi, della solidarietà o dei commenti a sostegno di chi è andato in piazza, non dico la parte politica ma la parte civica, rispetto a quello che è accaduto. Non ho sentito da nessuno, e invece sarebbe stato, io credo, importante una solidarietà trasversale anche da parte del centro-sinistra rispetto a quello che si è verificato. Non l'ho visto.
1: Lo scontro invece c'è in queste ore sul quello che è accaduto alla scuola Adaneo, quello che sta accadendo, la protesta di oggi, questa manifestazione che si è tenuta nella zona della Meridiana, il cartello che era presente poi è stato rimosso, molta polemica. Che idea si è fatta di quello che sta accadendo?
0: Devo dire che su questo ho fatto un comunicato stringato, ma credo chiaro. Io penso che si sia ingigantito un caso, perché quello striscione è stato rimosso ma anche subito ritornato al suo posto, ovvero è stato riaffisso. Quello striscione c'è.
1: Qui nessuno è straniero, lo diceva.
0: Striscione diceva qui nessuno è straniero, con degli asterischi per non declinare la parte femminile, la parte maschile, eccetera. Ora, è evidente che quello striscione è uno striscione scritto da adulti, non può essere scritto da dei bambini. Detto questo, è giusto che ci sia, io non ho mai pensato il contrario, però dico che la rimozione è avvenuta dopo una segnalazione che è arrivata dalla polizia locale, che fa riferimento al comune di Genova. Quindi io dico attenzione a strumentalizzare o a ingigantire un caso per una somma di fattori o di passaggi che devono essere analizzati bene. Lo striscione è tornato al suo posto, e io credo che strumentalizzare i bambini come è stato fatto, perché io pensare che i bambini abbiano una consapevolezza così politica di scrivere a un Presidente della Repubblica, insomma, mi sembra che ci sia una strumentalizzazione che non fa bene a nessuno. Dopodiché, nel merito delle fatti, dei decreti, è giusto riflettere. Io non credo che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo o che non ci voglia il dialogo, però nelle sedi giuste e non strumentalizzando dei fatti che diciamo vengono e sono stati, a mio avviso, ingigantiti, perché appunto quello striscione al suo posto è tornato.
1: E oggi c'è stata la partecipazione.
0: Poi possiamo dibattere del decreto che fissa il tetto degli stranieri che non conoscono l'italiano. Io penso che si voglia vedere chi attacca in maniera così forte, non voglia vedere l'obiettivo di fondo, che è quello di garantire l'inclusione vera, che non può passare e non può esserci se non c'è una possibilità di comunicazione, perché la lingua italiana non viene conosciuta, e si rischia altrimenti, se non si dà un limite a un'organizzazione, di creare delle classi gay al contrario, e questo io penso che sia l'obiettivo di fondo condivisibile, se appunto è evitare delle classi ghetto che siano al contrario, non siano di inclusione vera degli immigrati con gli italiani.
1: Grazie all'onorevole Ilaria Cavo, buon lavoro, ci ragioniamo presto anche per seguire tutte le partite aperte che ci riguardano.
0: Ma a seguire l'audizione di Ericsson, quindi.
1: Allora, intanto ci vediamo magari nei prossimi giorni.
0: Volentieri. Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
2: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
3: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
2: Al centro di

0: Terrazzi incontra la sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
1: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
2: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato pure.
3: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
4: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quello di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
5: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
6: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
7: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

0: Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica, dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
1: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso. Volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno, accompagnatore, era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba, eccetera. E siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice, come va Franco? Lui non capisce, ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice, quante gambe hanno i tavolini in Italia?

0: C'entra, e no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice: in Spagna i tavolini hanno tre gambe, la falange, l'esercito e la chiesa, e il pueblo e il popolo nada, niente.
1: Fuori la guerra dalla storia è il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corri della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
2: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, pigrizia mentale, egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno di costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace, ecco.
1: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
3: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
2: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, è un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico: dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice: io vado un po' con i senterra contadini brasiliani e con i campesino messicani. Ecco, le sue ferie l'ha già annunciato. Cioè è proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
3: Auguri Andrea.
2: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera.
3: Allora questo significa che domani ci sarà in corteo,
2: certo,
3: anche il 20 e il 21.
2: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrebbe che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere naturalmente in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
4: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giù, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei chiedere, io vorrei soprattutto

0: Soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato. È venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
1: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, si è coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza. Questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
2: A invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, e anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
3: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tettamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità. Perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere alla sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.

0: Il medico risponde insieme al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora, abbiamo molti argomenti, molti spunti oggi in attesa poi delle telefonate dei nostri telespettatori all'800-640-771 oppure delle domande al 347-6766-291. Partirei dalla cronaca, dottor Ferrando, perché ancora sui giornali, insomma, purtroppo la cronaca ci racconta di casi drammatici, di soffocamento. E allora qual è il consiglio, quali sono le indicazioni che possiamo dare?

0: nostri telespettatori.
1: Allora, purtroppo i casi drammatici sono di un bambino morto di 6 anni mentre mangiava un panino e di una bambina di 3 anni con un'aceno d'uva e a tuttora risulta in situazioni gravi, perché a volte può succedere che si riesce a togliere quello che ostruisce, e però il bambino è rimasto.

0: E cosa fare? Innanzitutto ci sono delle età in cui il soffocamento è più frequente, bisogna stare particolarmente attenti sotto i 3 anni e poi nell'anziano o dalle persone affette da disabilità. Quindi la prima cosa da fare è la prevenzione e poi saper fare la manovra antisoffocamento. La prevenzione come si fa? Si fanno i tagli sicuri. Sul sito del Ministero della Salute c'è tutta una lunga spiegazione, ma tanto per fare un esempio di stagione, l'acino d'uva al bambino sotto i 3-4 anni non si dà intero, lo si divide in pezzettini, di modo che se per caso viene inalato e passa nelle vie respiratorie, non ostruisce completamente e quindi non si soffoca. L'altra cosa su cui battiamo da anni è che ovunque c'è un bambino o un anziano, persone con disabilità, le persone debbono saper fare la manovra antisoffocamento. È una cosa che portiamo avanti da decine di anni. Quindi il consiglio che do. Quando mi chiedono che asilo, che scuola, quello fa il tedesco, imparano musica, arco, eccetera, facciamo 8 lingue, eccetera, la prima cosa chiedete se sanno cosa fare in situazioni di emergenza. Se hanno fatto un corso di primo soccorso pediatrico. La
1: Ma non è
0: risposta è
1: obbligatorio.
0: Allora, sono obbligatori dei corsi di sicurezza, sì, però di sicurezza sanitaria, di sapere cosa fare in caso di emergenza, così non mi risulta diffuso capillarmente. Abbiamo ancora recentemente con l'amica Paola Minale, allergologa, riproposto al tavolo regionale della sicurezza alimentare, tavolo regionale, quindi mense scolastiche, ma anche dove mangiano adulti, qualsiasi tipo di mensa, un protocollo, un corso sulla anafilassi d'alimento e sulla manovra antisoffocamento. Quindi non diamo per scontato che è una cosa utile, alcuni la fanno, no, a tappeto e tenendo conto che andrebbero queste manovre ripetute ogni paio di anni, perché le conoscenze cambiano, ma a meno che uno non sia così sfortunato a doverla fare, queste cose bisogna un pochino ripeterle. Non è obbligatorio, però chi fa da sé fa per tre. Imparate, a breve noi pediatri facciamo dei corsi, tanti pediatri nel loro ambulatorio fanno la dimostrazione, nei consultori se ne parla, non c'è un obbligo di legge, ma andiamo oltre la legge sulle cose che si debbono fare. Genitori, nonni. Qualsiasi babysitter imparate a fare almeno la manovra antisoffocamento, poi per altre situazioni di primo soccorso ci lavoreremo, ma questa è una vera emergenza che smettiamolo di dire perché poi quando si legge sui giornali tragica fatalità. È un...

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando, andiamo con le domande al 347-67-66-291. Buongiorno, il mio nipotino di 6 anni ha problemi di aria nella pancia, mangia un po' di tutto, anche verdure e frutta, dispiace però limitarglieli, che cosa fare? I fermenti lattici possono aiutare? Grazie, Angela.
1: Beh, diciamo che questa è una...
2: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: E sapete perché?
4: Perché conviene.
5: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre gratuitamente

e tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Daniele Cambiaso, Sabrina De Bastiani, beh, insomma, li conoscete bene, parliamo spesso di loro e con loro dei loro libri, dei loro gialli, dei loro noir. I delitti della luce bianca, una nuova indagine per Sartori e Rovera. Chi sono Sartori e Rovera? Prima cosa.
1: Sartori e Rovera li abbiamo conosciuti in una storia ambientata 9 anni prima dei delitti della luce bianca, in un romanzo che si intitola Eredità Nera e diciamo a quei tempi Andrea Rovera era un sottotenente dei carabinieri di stanza a Torino.
0: Sì.
1: Andrea Rovera, a dispetto del nome che può suggerire diciamo ambiguità, è in realtà una donna. E si è trovata, diciamo, ad intersecare la sua strada con un certo Bruno Sartori, di cui Daniele magari ci vuol dire qualcosa.
0: Ecco, allora sentiamo da Daniele Cambiaso chi è Bruno Sartori.
2: Bruno Sartori è un insegnante genovese che vive a Pegli, lavora nell'entroterra genovese, nella Valpolcevera, è un insegnante delle scuole medie. In Eredità Nera si è trovato alle prese con un caso drammatico legato proprio al suo passato familiare. In questa storia invece si ritrova in una giuria di un concorso letterario dove appunto
0: ambientini, infatti
2: il candidato alla vittoria viene trovato bello freddo e orizzontale e purtroppo però si trova anche a essere il principale sospettato, per cui certo. Questo incontro tra, anzi questo ritrovarsi tra Sartori e Rovera 9 anni dopo si ritrovano su due lati della barricata praticamente, quindi aggiunge un po' di pepe alla situazione.
0: Sabrina, in 2 minuti mi dici quello che si può dire di questo romanzo?
1: Allora, si può dire di questo romanzo che ha un po' la struttura del giallo classico.
0: Certo.
1: Noi ogni volta che scriviamo un qualcosa ci divertiamo un po' a cambiare quello che scriviamo. E quindi questa volta abbiamo voluto dare un po' un'impronta di giallo classico, tradizionale. È ambientato a Noli, che è un borgo marinaro appunto del Ponente Ligure, piccolino, molto circoscritto. Un'ambientazione che secondo noi si prestava un po' alla struttura. Insomma, una grande camera chiusa a cielo aperto.
0: Sì.
1: E quindi l'ambiente
0: dove tutti sanno tutto,
1: dove tutti sanno
0: ognuno
1: tutto.
0: Sa di cosa ha fatto l'altro, sa.
1: Esatto.
0: A volte fin troppo sanno.
1: A volte fin troppo, noi abbiamo voluto giocare proprio su questo, no? Nel ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima e ciascuno dava il proprio punto di vista, no? Io l'ho visto lì a quell'ora, è una cosa che in un ambiente ristretto la puoi fare. Allo stesso tempo, come il titolo I delitti della luce bianca suggerisce, abbiamo cercato anche di inserire un elemento molto particolare, caratterizzante anche proprio di quelle zone del Ponente Ligure, quindi Noli, Savona, Spotorno, perché negli anni 70, il romanzo ambientato nel 2024, però negli anni 70 in quelle zone documentati erano stati insomma certificati in qualche modo avvistamenti un po' particolari, diciamo non proprio di questo pianeta, si parla di avvistamenti ufologici. E quindi questo secondo noi, almeno a noi è interessato tanto, no? Inserirlo, perché sono comunque argomenti difficilmente evidente. Spiegabili, ma che continuano a suscitare tanto interesse.
0: È un tema che non si è cancellato con i social.
1: Esatto, non si è cancellato, anzi, no? Molte sono
0: moltiplicato,
1: si alimenta in qualche modo, si amplifica. E quindi ci siamo divertiti ad inserire la struttura del giallo classico anche con questo elemento soprannaturale, però spoileriamo subito,
0: certo.
1: Noi rimaniamo sempre molto con i piedi per terra, quindi la soluzione sarà del tutto terrena, senza interventi esterni.
0: Noli come esce?
2: Beh, esce come bene, perché è un gioiellino, tra l'altro Noli è proprio un posto particolare con una configurazione splendida, esce per quello che è veramente una cittadina meravigliosa con degli scorci di una bellezza struggente, e qui diventa anche appunto lo scenario

0: di un delitto, di un'indagine, però non perde un briciolo della sua bellezza, della sua, anche della sua caratura dal punto di vista storico, perché ha veramente, regala degli scorci unici che portano quasi magicamente nel passato.
1: Bene, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, I delitti della luce bianca, Fratelli Frilli Editori, buona lettura a tutti.

0: 25 anni fa l'attacco alle Twin Towers, l'11 settembre, che ha cambiato il mondo. E poi è vero che mancano così tanti infermieri, come è messa la Liguria e Genova, e ancora le iniziative di solidarietà per la Gigi Ghirotti del Rotary e la nuova stagione dell'Aragno con la piscina. Di questo parleremo al centro, ma anche continueremo a collegarci con Elisabetta Biancalani da San Colombano Certenoli per vedere il giorno dopo l'esondazione del torrente Lavagna. È vero o non è vero che mancano gli infermieri non solo in Italia ma in Liguria? Genova come si comporta? Lo vado a chiedere a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e Provincia. Buongiorno Gagliano.
1: Buongiorno Tiziana e bentrovati tutti.
0: Allora, partiamo dai numeri. È vero che la Liguria regge, Genova regge rispetto ai numeri nazionali, rispetto ai giovani che fanno richiesta per intraprendere il percorso di studi in infermieristica?
1: Questa domanda, Tiziana, significa che lei ha avuto accesso in anteprima ai dati nazionali che devono ancora uscire formalmente. Beh, con piacere devo confermare che Regione Liguria ha raggiunto ancora anche per quest'anno e saturato tutti i posti che l'Università e Regione hanno messo a disposizione dei giovani. 434 giovani in Liguria scelgono di fare l'infermiere e si iscrivono al corso di laurea, e di questo siamo veramente molto contenti all'interno di un trend nazionale che ha visto quest'anno una crescita delle domande rispetto allo scorso anno pari al 14%, un dato di cui siamo contenti e anche in Liguria orgogliosi.
0: Ma come ci siete riusciti?
1: Il merito è un po' condiviso, Tiziana, un po' le trasmissioni, una certa trasmissione People, non so se conosce, dove abbiamo parlato con il cuore in mano di quello che è la figura dell'infermiere, al di là di certi stereotipi. E adesso, a scherzi a parte, indubbiamente le trasmissioni parlare ai giovani e far parlare i giovani aiuta. Un altro elemento che noi riteniamo forte in questo aumento delle iscrizioni ai corsi di laurea sono state le notizie che in questo anno hanno evidenziato due aspetti: un'attenzione contrattuale che ha portato piano piano un incremento economico per la figura dell'infermiere e delle professioni sanitarie, ma soprattutto riteniamo l'avvio delle lauree magistrali a indirizzo clinico, che partono proprio quest'anno in Italia, in Liguria ne partono due, attraverso le quali è possibile creare, farsi riconoscere un percorso di carriera e di sviluppo, quello al quale tendono i giovani. I giovani vogliono misurare se stessi con il mondo del lavoro, studiare, investire nella formazione ed essere riconosciuti anche economicamente. Queste tre condizioni riteniamo che abbiano dato in tutta Italia veramente il là per la crescita importante a doppia cifra.
0: Questo buon risultato però non ci deve far dimenticare quelle che sono ancora delle criticità che con lei, insomma, e con i suoi colleghi affrontiamo spesso, e cioè il tema degli stipendi, dei turni, delle condizioni di lavoro, anche di violenza proprio. Lo sappiamo che l'infermiera in particolare, se donna, è quella più colpita, così ci dicono i dati.
1: Sì, partirei da quest'ultimo elemento, dove abbiamo avuto, come dire, un aumento delle segnalazioni perché abbiamo convinto i colleghi a segnalare il fenomeno. Quindi le aggressioni aumentano, ma nello stesso tempo funzionano anche le misure di deterrenza, che sono, dove le forze dell'ordine ci danno una mano e anche i direttori delle aziende attraverso quelle che sono le forme di denuncia previste dalla norma anche

0: in fragranza differita, però il fenomeno esiste ancora? Esiste perché dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni. Questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti.
1: Ecco, 750 posti, perché poi il problema, anche quello che si è verificato con l'ultimo concorso che c'è stato, è che sostanzialmente i numeri sì erano alti, ma non sufficienti per quella che era la richiesta, considerando anche, come lei insomma, ha citato, la riforma, le case di comunità.
0: Sì, Tiziana, prima di arrivare ai numeri, se posso, come dire, utilizzare la vostra emittente, vorrei lanciare un pensiero su quello che ci ha fatto iniziare questo collegamento. Nella lettura dei dati, che poi lei avrà modo di contestualizzare, noi avendoli visti prima, i dati dicono che nelle regioni del centro-nord sono state presentate 2.000 domande in meno rispetto ai posti disponibili. Nelle regioni del sud ci sono 3.300 domande in più rispetto ai posti disponibili. Questo vuol dire che in Italia si deve garantire ai giovani il diritto paritario di accedere ai corsi di laurea. Questo significherebbe anche tornare a una, come dire, riequilibrio della disponibilità di personale. Quindi io chiedo alle istituzioni di lavorare perché studiare nelle città possa significare ricevere dei sussidi, essere aiutati per pagare le rette universitarie, ricevere delle borse di studio, avere delle locazioni a prezzi calmierati, perché questo farebbe spostare i giovani e dare il diritto a tutti di potersi formare. Questa premessa è necessaria anche per dire che nell'ultimo concorso il 10% dei vincitori ha rinunciato all'assunzione, perché nel frattempo sono arrivate altre 1-2 proposte di lavoro vicino casa. Noi in Liguria questo non ce lo possiamo permettere, perché il fabbisogno di infermieri è importante, perché abbiamo un territorio dove deve essere consentito raggiungere anche le aree interne e quindi servono infermieri. Questo significa anche che dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio e crearci quella riserva di professionisti che servono alla cittadinanza.
1: E certo, perché sennò poi succede che uno ci prova, lo fa intanto, però poi nel mentre vicino a casa a 20 km gli avrà la proposta e lo fa, così come molto importante quello che lei diceva prima, no, del sussidio, della casa. Sappiamo bene quale sia la difficoltà per esempio per noi nel Ponente, no, trovare un affitto che abbia insomma un equilibrio con quello che poi è uno stipendio per esempio di un infermiere, così come poi c'è tutto quello che riguarda lo stipendio invece a pochi passi in Francia. Anche lì insomma le zone di confine sono sempre molto preoccupanti. Direi che però ci possiamo salutare con ottimismo, Gagliano, quindi, no? Allora, stiamo facendo bene, la comunicazione anche è servita, nonostante questo ovviamente bisogna lavorare, e allora la staranno ad ascoltare, entro fine 2026 arriverà questo concorso per almeno 750 infermieri?
0: Beh, Tiziana, la mia voce non è...
1: Mi ha fatto i pugni, Gagliano!
0: La mia voce non è altro che una cassa di risonanza di quello che chiedono tutti i colleghi della nostra regione e quello che chiede la cittadinanza. Io sono ottimista perché le interlocuzioni avute con l'assessorato ci fanno ben sperare che entro novembre verranno fatte tutte le procedure necessarie.
1: Anche perché insomma poi sappiamo che ci vogliono dei tempi tecnici e purtroppo sono sempre molto lunghi, non è che poi sia immediato né fare il concorso, purtroppo per fortuna per la burocrazia, ma neanche poi far arrivare queste persone
0: sì,
1: a lavorare nei posti.
0: Sì, Tiziana, noi abbiamo oggettivamente la necessità di aspettare fine anno perché i neolaureati che quest'anno in Regione Liguria, rivelo un altro dato, sono intorno a 290, avranno finito di discutere la tesi di laurea, quindi avranno l'abilitazione da parte degli ordini ai primi di dicembre. Esattamente, prima andrebbe vacante un concorso,
1: esatto.
0: Meglio non farlo.
1: Grazie, grazie a Carmelo.

0: Italiano, vicepresidente nazionale FNOP e presidente ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Genova. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
0: E noi ci rivediamo tra pochissimo, oggi 11 settembre, allora ce lo faremo raccontare da chi si trovava proprio a New York quel momento e i giorni, le settimane successive.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la settima edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Sursi ha respinto la richiesta della minoranza di revocare l'incarico a Ilaria Gibelli, finita al centro di polemiche per alcuni post pubblicati sui social. È durato poco il dibattito sul fine vita in Consiglio regionale, la discussione slitta in commissione come voluto dalla maggioranza, se ne riparlerà alla fine di novembre. Ennesima giornata da dimenticare per il traffico nelle ponente di Genova a causa di lavori sul lungomare Canepa e nei cantieri per la realizzazione del tunnel subportuale. Ieri sera a Terrazza Colombo, Primo Canale, ha celebrato il Carlo Felice, una serata dove passato e presente si sono incontrati tra testimonianze, immagini d'archivio e tanta musica. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, il Consiglio Comunale ha respinto la richiesta della minoranza di revocare l'incarico alla consulente del Comune di Genova, Ilaria Gibelli. L'Aula ha votato in una segreta l'ordine del giorno presentato appunto dal centrodestra, la maggioranza invece respinto votando compattamente. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
1: 15 favorevoli, 23 contrari, l'ordine del giorno straordinario è respinto.
2: È finita quindi 15 a 23, 15 voti della minoranza, 23 quelli della maggioranza. La maggioranza ha votato compattamente, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori nei confronti di questo ordine del giorno straordinario che credeva la rimozione del ruolo.

0: da consulente del Comune di Genova per lo sportello LGBTQIA+ per Ilaria Gibelli. La maggioranza è stata compatta, ci si è arrivati con una lunga discussione, alla fine si è deciso per il voto segreto, come avviene anche in Parlamento. Non ci sono stati quindi franchi tiratori nella maggioranza, questo è un segno di compattezza da una parte, dall'altro però chiaro è che le dichiarazioni di Gibelli, l'atteggiamento non è piaciuto, lo ha detto anche la stessa maggioranza di centrosinistra. Il centrodestra continua a ripetere che con un ruolo pubblico del Comune non si possono avere questi atteggiamenti. Allora andiamo a sentire maggioranza e opposizione su questo ordine del giorno travagliato.
1: L'avvocato Gibelli ha sbagliato con le sue dichiarazioni, si era scusata e oggi abbiamo appreso, ma già lo sapevamo, ma oggi abbiamo appreso anche ufficialmente che c'è stato comunque un richiamo ufficiale anche dal gabinetto della sindaca. Questo vuol dire comunque un'azione decisa in questo senso, pertanto oggi arrivavamo a questo voto compatti perché per tutti quanti noi questo iter si è concluso e l'ammonimento a non ripetere questo tipo di atteggiamenti è stato ripetuto anche oggi in aula, e quindi oggi un buon voto, un segno di compattezza nonostante il voto segreto.
2: Noi siamo stati compatti a dire che la Gibelli non può rimanere al suo posto e che certe affermazioni nel rispetto dei cittadini genovesi non devono essere fatte. Sì, noi riteniamo che chi va in piazza a chiedere sicurezza, ovviamente con i toni giusti, le modalità giuste, non è un topo da fogna. Evidentemente questa maggioranza pensa al contrario, pensa che invece i genovesi si possono appellare come topi usciti dalle fogne, e noi crediamo di no. Il voto purtroppo è stato segreto, ma palese nell'esito.
3: Con 17 voti contrari della maggioranza di centrodestra è stata bocciata dal Consiglio regionale della Liguria la possibilità di discutere durante la seduta di oggi delle procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Se ne riparlerà in commissione alla fine di novembre. Dario Vassallo.
4: È durato poco il dibattito sul fine vita in Consiglio regionale, come si suol dire un batter di ciglia. La discussione è slitta in commissione come voluto dalla maggioranza. La proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, promossa dal consigliere Gianni Pastorino, sull'onda del dibattito aperto anche da altre regioni italiane, doveva trovare un suo primo respiro regionale in aula anche alla presenza dell'associazione Luca Coscioni. Tutto rimandato, quindi, verrà affrontato nei prossimi mesi, entro il 26 novembre, in seconda commissione Salute e Sicurezza Sociale. Le opposizioni chiedono che sia una vera discussione, non solo una formalità, e che ogni consigliere regionale decida in propria coscienza. Appello che ha lanciato lo stesso tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, a Genova proprio per assistere alla discussione, che poi non vi è stata.
5: L'ennesimo rinvio, speriamo sia l'ultimo, ma ovviamente non è problema mio, dell'associazione Luca Coscioni. Il problema è riuscire ad avere finalmente delle regole che diano garanzia alle persone che soffrono e anche ai medici su come affrontare il tema rispetto a un diritto che c'è già in tutta Italia. L'ha stabilito la Corte Costituzionale: una persona con patologia irreversibile, sofferenza insopportabile e tenuta in vita da un trattamento sanitario ha diritto a essere aiutato a morire. Ora le consigliere e i consiglieri regionali di Regione Liguria devono decidere con quale modalità questo diritto si attua. Non mi sembra una cosa troppo difficile.
3: Ancora una giornata da dimenticare per il traffico a Genova, soprattutto a causa dei lavori sul lungomare Canepa e nei cantieri per la realizzazione del tunnel subportuale del nuovo nodo di San Benigni, lavori che causano restringimenti e modifiche della viabilità che hanno pesanti conseguenze sul traffico. Questa mattina lunghe code in colonnamenti e sta ovviamente anche per arrivare tutto il traffico del Salone Nautico. E allora ci racconta tutto Aurora Bottino.
6: Prima giornata di caos traffico a Genova, dopo che la viabilità del fondamentale nodo di lungomare Canepa è stato stravolto per permettere i lavori di rifacimento dell'elicoidale. Auto, moto e mezzi pesanti incolonnati sulla sopraelevata in via di Francia, ma anche in uscita dall'autostrada a Genova Ovest. L'ennesima lunga coda che mette sotto pressione uno dei principali assi di collegamento tra il ponente e il centro città. Sulla corsia della sopraelevata che viaggia verso Ponente, dove le rampe che la collegano con Via di Francia e la barriera di Genova Ovest sono già a imbuto per altri lavori, ci si muove a passo d'uomo a causa del cantiere di Lungomare Canepa, che vede la chiusura di Via Pietro Chiesa, la strada che collega Via Milano alla direttrice che porta a Sestri Ponente. Il traffico viene quindi deviato in Via Ballaidie, andando a congestionare la già difficile viabilità delle vie limitrofe. L'unica buona notizia riguarda il ritorno dei 70 km/h

0: sui tratti rettilinei di lungomare Canepa e l'apertura dello svincolo verso Piazzetta dei Minolli in via San Pier d'Arena. Intanto a Levante continuano i rallentamenti anche nella zona della Foce, nella parte finale della strada Aldo Moro, legati al periodo di allestimento del Salone Nautico che inizierà giovedì 1 ottobre. In particolare è chiuso al traffico corso Marconi nella sua direzione Levante, nel tratto tra la rotatoria di Piazzale Kenne e dell'intersezione con via Casaregis. Le misure portano forti rallentamenti in via Le Brigate Partigiane, dove viene fatto defluire il traffico.
1: E in vista della realizzazione del nuovo piano regolatore portuale di Genova, incontro tra il presidente Paroli e il comitato Multedo per l'ambiente al centro della ricollocazione dei depositi chimici. Il comitato di Multedo spiega perché è impossibile l'ipotesi Porto Petroli. Elisabetta Biancalani.
2: Per quanto riguarda le aree di Porto Petroli, noi pensiamo che sia irrealizzabile, abbiamo presentato un documento anche dal punto di vista normativo per cui non è possibile spostarle in quelle aree.
3: E lui cosa ha detto di fronte a questo?
2: Ha detto che loro non hanno collegato, non hanno buttato giù un disegno, ma si sono appoggiati ad aziende di consulenza specializzate.
3: Però lì non vi sposterebbe tanto il problema, Porto Petroli, resterebbero vicine alle case, seppur meno vicine rispetto a dove sono.
2: Non è quello il problema. Il problema è che da quanto abbiamo saputo non hanno tenuto in considerazione gli argomenti della legge Seveso 3 che indicano la impossibilità di realizzare in quella zona. Detto questo, ci sono state presentate delle slide con dei disegni che devono essere studiati nel dettaglio, perché mentre le prime valutazioni portavano la distanza minima dalle case di meno di 300 metri e dalla ferrovia di un centinaio di metri, dai disegni che hanno fatto sembrerebbe che i punti di rischio, cioè i punti di travaso e i punti di stoccaggio, sarebbero più distanti. Adesso noi aspetteremo la consegna di questi documenti che ci sono stati promessi e faremo le nostre valutazioni.
1: Al Morbillo, al West Nile, fino alla meningite, delle ultime ore sono 3 i casi di malattie infettive gravi ricoverati al San Martino di Genova. Lucrezia Marini ci racconta tutto.
4: Un 39enne in condizioni gravissime per il morbillo, il primo caso umano autoctono di West Nile a Genova, e una ragazza di 19 anni colpita da meningite, salvata in extremis. Sono i 3 casi di malattie infettive che in queste ore tengono alta l'attenzione degli esperti del San Martino. Il caso di West Nile riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena. La donna avrebbe contratto l'infezione direttamente sul territorio, senza viaggio o soggiorni recenti fuori dalla Liguria. Il virus viene trasmesso principalmente dalla zanzara comune, che può infettarsi pungendo uccelli portatori e trasmetterlo successivamente all'uomo o agli animali. Non avviene invece il contagio da persona a persona attraverso i normali contatti quotidiani. A preoccupare ancora di più però è il morbillo. L'ultimo paziente ricoverato al San Martino è un uomo di 39 anni, arrivato in ospedale con una grave forma di polmonite e poi trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravissime, si tratta del 13° caso in Liguria da inizio mese. Ed è proprio sull'aumento dei contagi che si concentra l'allarme il professor Matteo Bassetti. Il timore è che la Liguria possa trovarsi di fronte alla più grave epidemia di morbillo degli ultimi 30 anni, una malattia estremamente contagiosa che può essere trasmessa anche prima della comparsa dei sintomi più evidenti. Infine c'è il caso di meningite che ha colpito una ragazza di 19 anni, anche questo seguito dagli specialisti del San Martino.
1: E intanto parte in Liguria la campagna anti-influenzale 2026-2027 per il secondo anno consecutivo gratuita per tutta la popolazione. È un calendario progressivo che coinvolgerà prima i bambini, gli anziani e le categorie a rischio, per poi estendersi a tutti i cittadini. Tra le novità anche un open day durante il Salone Nautico di Genova. Elisa Ricci.
5: Vaccinazioni gratuite per tutti e Open Day è una task force dedicata. La Liguria si prepara ad affrontare la nuova stagione influenzale. Dopo le circa 350.000 dosi somministrate lo scorso anno, la campagna è partita il 28 settembre dai bambini sopra i 2 anni. Dal 5 ottobre toccherà agli ospiti delle RSA, mentre dal 12 ottobre sarà il turno degli over 65, delle categorie a rischio e dei bambini dai 6 mesi. Dal 15 novembre il vaccino sarà disponibile gratuitamente per tutta la popolazione. Tra le novità anche un ambulatorio mobile al Salone Nautico di Genova il 5 ottobre per vaccinarsi gratuitamente. A coordinare la campagna saranno i professori Matteo Bassetti e Giancarlo Cardi, con una task

0: force dedicata anche al monitoraggio dei contagi e dei ricoveri. Al via anche l'immunizzazione dei più piccoli contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile di infezioni come bronchiolite o polmonite. L'obiettivo è proteggere i neonati e ridurre il rischio di forme gravi.
1: Come l'anno scorso manterremo la gratuità per le vaccinazioni per tutte le categorie, a prescindere che siano over 65 o meno. Questo è stato un successo l'anno scorso e vogliamo continuare anche quest'anno. Ci sarà un open day il 5 di ottobre, non all'interno ma antistante al Salone Nautico, questo per dare a tutti la possibilità, già a partire dal 5 ottobre, di potersi vaccinare. Abbiamo organizzato un punto con una postazione mobile e ringrazio la Croce Bianca per averla messa a disposizione in Piazzale Kennedy, proprio il 5 di ottobre. Sono già stati reclutati i medici vaccinatori, i vaccini li abbiamo, quindi siamo pronti per partire.
2: E veniamo alla cronaca, più polizia e competenze anticrimine nei vicoli di Genova, l'annuncia il questore che interviene anche sul caso Daneo. Sentiamo il servizio di Annisa De Filippi.
3: Più servizi nel centro storico con competenze anticrimine specifiche e il supporto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È l'impegno annunciato dal questore di Genova nel giorno di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La celebrazione nella Chiesa del Gesù in Piazza Matteotti diventa così anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza nel centro storico, un territorio sul quale, spiega il questore, serve un approccio integrato.
4: La Polizia di Stato si assume anche l'impegno di potenziare i suoi servizi nei Carugi con delle expertise anticrimine particolari e su questo specifiche, oserei dire, e su questo avremo un apporto del Dipartimento della PS, perché il vertice, il capo della polizia, è molto attento alle esigenze di Genova.
3: E poi il caso Daneo. Dopo la rimozione dello striscione "qui nessuno è straniero", il questore parla di una polizia che deve essere in ascolto, nel dialogo e al servizio della gente, ma riconosce che ci sono stati recenti disallineamenti che ci hanno fatto male e sui quali stiamo lavorando.
2: Un teatro che ha attraversato quasi due secoli di storia, dalle grandi stagioni dell'opera alla distruzione della guerra fino alla rinascita. E oggi una nuova sfida, guardare al futuro senza perdere il legame con la città. Carlo Felice è stato protagonista di una serata speciale a Terrazza Colombo con i Custodi del Faro, dove passato e presente sono incontrati tra testimonianze, immagini d'archivio e musica. Il servizio.
5: Una serata dedicata al teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese e il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli.
6: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
7: Abbiamo avuto allievi provenienti dal Venezuela, dalla Cina, dalla Francia. Abbiamo intenzione di espanderci ancora, perché nel momento in cui ci formeremo, ci accrediteremo come ente di formazione, questo ci darà la possibilità anche di rilasciare dei visti di studio e quindi di poter ospitare anche persone provenienti da persone che non hanno ancora il visto o da paesi extraeuropei, anche se le richieste sono sempre molto alte. Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta, e però ci troviamo con delle limitazioni legate purtroppo alle parti burocratiche.
2: È stata presentata

0: Questa mattina la prima parte della nuova stagione del Teatro Sociale di Camogli, un cartellone che attraversa linguaggi diversi con grandi interpreti, compagnie nazionali e anche internazionali. Domani l'anteprima con una grande festa per i 150 anni del teatro. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
1: 29 spettacoli fra prosa, musica, danza e appuntamenti per i più piccoli, ma soprattutto un compleanno che non capita spesso di poter festeggiare, 150 anni di vita. Il Teatro Sociale di Camogli ha presentato la nuova stagione e si prepara a celebrare il mezzo secolo trascorso dalla sua inaugurazione, il 30 settembre 1876. Si farà festa con l'orchestra e il coro del Teatro Carlo Felice di Genova. È l'apertura simbolica di una stagione particolarmente ricca, con un cartellone che attraversa linguaggi diversi, con grandi interpreti, compagnie nazionali e internazionali, fatto di relazioni e appuntamenti pensati per tutti in maniera trasversale.
2: Mischiare vuol dire proporre generi che possano accontentare, raggiungere, incuriosire tutta una fascia di pubblico possibile, e quindi dare ad ognuno l'opportunità di trovare la strada per il teatro, di affezionarsi e magari anche di incuriosirsi su altri generi.
1: Tra i protagonisti della stagione ci sarà Tullio Solenghi. Domenica 11 ottobre inaugurerà la stagione con Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova, e poche settimane dopo tornerà per indossare nuovamente la maschera di Gilberto Govi con Colpi di Timone. Tra i nomi scelti per la musica arriveranno Aldi Meola, uno dei grandi chitarristi della scena jazz fusion internazionale, e Billy Cobham, protagonista da oltre mezzo secolo della storia del jazz rock e della fusion. Spazio anche alla danza internazionale con il balletto di Astana per un gran galà di danza. A chiudere il 2023 sarà il Capodanno Teatro del 31 dicembre, affidato alla comicità di Andrea Di Marco.
0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e al calcio. Buonasera e bentrovato a Dario Vassallo.
3: Buonasera direttore, buonasera ai nostri
0: spettatori. Cosa si parla questo martedì 29 settembre, dopo 10 giorni di pausa? Ce ne sono più o meno altrettanti ancora di pausa. Comincia a essere faticoso anche a trovare delle notizie.
3: Comincia la seconda settimana delle tre, che è un'interruzione veramente fuori dal comune per quello che riguarda il campionato di Serie A e anche quello di Serie B, per questa sosta delle nazionali, della Nation League. Ieri c'è da segnalare, dopo il disastro con il Belgio, la buona prova della squadra di Mancini, soprattutto nel primo tempo contro la Turchia, ma questa è una pausa che, se noi la riversiamo sulle squadre genovesi, ha portato almeno fino a questo momento due infortunati. Uno è Mechri tra i rossoblù e l'altro è Sinani, e soprattutto per quello che riguarda Sinani la situazione della Sampdoria risulta forse più complicata, perché si aggiunge ad una lunga lista di infortunati che la squadra di Corradi deve subire in questo periodo. Ma andiamo con ordine, vediamo prima il Genoa e per sapere le ultime ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera. Per il Genoa ultimi allenamenti al centro Signorini prima della partenza prevista giovedì per Bucarest in vista dell'amichevole di venerdì alle 18 contro il Rapid. Il test in Romania sarà l'unico previsto in questa finestra internazionale. La curiosità sarà soprattutto quella di scoprire lo stato di forma e i progressi a livello di condizione di Traoré e Sharawi e Esibue, possibili valori aggiunti alla ripresa del campionato. A proposito, è partita la prevendita per Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre alla Ferraris. Si ripartirà da un autentico spartiacque per l'intera stagione rossoblù. Nel sempre ricco programma delle nazionali, la buona notizia delle ultime ore arriva dalla Croazia, dove un gol di Samuel Wiaf spiana la strada alla nazionale azzurra under 19 nel rotondo successo sulla Turchia, battuta 3-0. Classe 2008, il centrocampista proveniente dalla Modena promette davvero bene anche in rossoblù. Al riguardo un articolo sul nostro sito primocanale.it. Fiato sospeso per me dopo l'infortunio rimediato nel ritiro della Svizzera, in corso esami per stabilire le sue condizioni. Si teme uno stop di almeno 3 settimane.
3: Grazie Carlo, e allora passiamo.

0: Siamo adesso alla Sampdoria collegandoci con Simone Galdi. Simone, buonasera.
1: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi vive ore di ansia, di attesa per sapere quello che è l'entità dell'infortunio a Daniel Sinani, accaduto durante Bulgaria-Lussemburgo di Nations League. Sinani è uscito alla fine del primo tempo per una contusione, una forte contusione al ginocchio sinistro. Dunque c'è attesa per capire quanto e se dovrà stare fermo, ma sembra un infortunio piuttosto serio. C'è il contatto costante tra il club la nazionale dei Leoni Rossi. Samp che è stata sfortunata fin qui in 5 turni di campionato, già 35 assenze per infortunio dei suoi giocatori, 7 dei 14 neo arrivati si sono dovuti fermare per diverse ragioni. Dunque una Samp che dovrà comunque farsi forza. Oggi pomeriggio a Bogliasco ha ricominciato la sua marcia d'avvicinamento alla prossima gara di campionato contro l'Avellino il 9 di ottobre, ma certamente le notizie su Sinani sono quelle più importanti, più attese in queste ore. Le potrete ovviamente leggere quando ci saranno aggiornamenti anche sul nostro sito primocanale.it. E con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Simone, per quello che riguarda il calcio stasera è tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, Primo Giornale termina qui, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, prima edizione alle 18.

0: Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata, poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tiguglio splenderà il sole, i cieli saranno tersi, con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e

0: Poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la Società delle Mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Cursi ha respinto la richiesta della minoranza di revocare l'incarico a Ilaria Gibelli, finita al centro di polemiche per alcuni post pubblicati sui social. È durato poco il dibattito sul fine vita in consiglio regionale, la discussione slitta in commissione come voluto dalla maggioranza, se ne riparlerà alla fine di novembre. Ennesima giornata da dimenticare per il traffico nelle ponente di Genova a causa di lavori sul lungomare Canepa e nei cantieri per la realizzazione del tunnel subportuale. Ieri sera a Terrazza Colombo, primo canale, ha celebrato il Carlo Felice, una serata dove passato e presente si sono incontrati tra testimonianze, immagini d'archivio e tanta musica. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, il Consiglio Comunale ha respinto la richiesta della minoranza di revocare l'incarico alla consulente del Comune di Genova, Ilaria Gibelli. L'Aula ha votato in una segreta l'ordine del giorno presentato appunto dal centrodestra, la maggioranza invece ha respinto votando compattamente. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
1: 15 favorevoli, 23 contrari, l'ordine del giorno straordinario è respinto.
2: È finita quindi 15 a 23, 15 voti della minoranza, 23 quelli della maggioranza. La maggioranza ha votato compattamente, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori nei confronti di questo ordine del giorno straordinario che credeva la rimozione del ruolo da consulente del Comune di Genova per lo sportello LGBTQIA+ per Ilaria Gibelli. La maggioranza è stata compatta, ci si è arrivati con una lunga discussione, alla fine si è deciso per il voto segreto, come avviene anche in Parlamento. Non ci sono stati quindi franchi tiratori nella maggioranza, questo è un segno di compattezza da una parte, dall'altro però chiaro è che le dichiarazioni di Gibelli, l'atteggiamento non è piaciuto, lo ha detto anche la stessa maggioranza di centrosinistra. Il centrodestra continua a ripetere che con un ruolo pubblico del comune non si possono avere questi atteggiamenti. Allora andiamo a sentire maggioranza e opposizione su questo ordine del giorno travagliato.
3: L'avvocato Gibelli ha sbagliato con le sue dichiarazioni, si era scusata e oggi abbiamo appreso, ma già lo sapevamo, ma oggi abbiamo appreso anche ufficialmente che c'è stato comunque un richiamo ufficiale anche dal gabinetto della sindaca. Questo vuol dire comunque un

0: un'azione decisa in questo senso. Pertanto oggi arrivavamo a questo voto compatti, perché per tutti quanti noi questo iter si è concluso, e l'ammonimento a non ripetere questo tipo di atteggiamenti è stato ripetuto anche oggi in aula, e quindi oggi un buon voto, un segno di compattezza nonostante il voto segreto.
1: Noi siamo stati compatti a dire che la Gibelli non può rimanere al suo posto e che certe affermazioni nel rispetto dei cittadini genovesi non devono essere fatte. Sì, noi riteniamo che chi va in piazza a chiedere sicurezza, ovviamente con i toni giusti, le modalità giuste, non è un topo da fogna. Evidentemente questa maggioranza pensa al contrario, pensa che invece i genovesi si possono appellare come topi usciti dalle fogne, e noi crediamo di no. Il voto purtroppo è stato segreto, ma palese nell'esito.
2: Con 17 voti contrari della maggioranza di centrodestra è stata bocciata dal Consiglio regionale della Liguria la possibilità di discutere durante la seduta di oggi delle procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Se ne riparlerà in commissione alla fine di novembre. Dario Vassallo.
3: È durato poco il dibattito sul fine vita in Consiglio regionale, come si suol dire, un batter di ciglia. La discussione è slitta in commissione come voluto dalla maggioranza. La proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, promossa dal consigliere Gianni Pastorino, sull'onda del dibattito aperto anche da altre regioni italiane, doveva trovare un suo primo respiro regionale in aula anche alla presenza dell'associazione Luca Coscioni. Tutto rimandato, quindi, verrà affrontato nei prossimi mesi, entro il 26 novembre, in seconda commissione Salute e Sicurezza Sociale. Le opposizioni chiedono che sia una vera discussione, non solo una formalità, e che ogni consigliere regionale decida in propria coscienza. Appello che ha lanciato lo stesso tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, a Genova proprio per assistere alla discussione, che poi non vi è stata.
4: L'ennesimo rinvio, speriamo sia l'ultimo, ma ovviamente non è problema mio, dell'associazione Luca Coscioni. Il problema è riuscire ad avere finalmente delle regole che diano garanzia alle persone che soffrono e anche ai medici su come affrontare il tema rispetto a un diritto che c'è già in tutta Italia. L'ha stabilito la Corte Costituzionale: una persona con patologie irreversibili, sofferenze insopportabili e tenuta in vita da un trattamento sanitario ha diritto a essere aiutato a morire. Ora le consigliere e i consiglieri regionali di Regione Liguria devono decidere con quale modalità questo diritto si attua. Non mi sembra una cosa troppo difficile.
2: Ancora una giornata da dimenticare per il traffico a Genova, soprattutto a causa dei lavori sul lungomare Canepa e nei cantieri per la realizzazione del tunnel subportuale del nuovo nodo di San Benigni, lavori che causano restringimenti e modifiche della viabilità che hanno pesanti conseguenze sul traffico. Questa mattina lunghe code, incolonnamenti, e sta ovviamente anche per arrivare tutto il traffico del Salone Nautico. E allora ci racconta tutto Aurora Bottino.
5: Prima giornata di caos traffico a Genova, dopo che la viabilità del fondamentale nodo di lungomare Canepa è stato stravolto per permettere i lavori di rifacimento dell'elicoidale. Auto, moto e mezzi pesanti incolonnati sulla sopraelevata in via di Francia, ma anche in uscita dall'autostrada a Genova Ovest. L'ennesima lunga coda che mette sotto pressione uno dei principali assi di collegamento tra il ponente e il centro città. Sulla corsia della sopraelevata che viaggia verso Ponente, dove le rampe che la collegano con Via di Francia e la barriera di Genova Ovest sono già a imbuto per altri lavori, ci si muove a passo d'uomo a causa del cantiere di lungomare Canepa, che vede la chiusura di Via Pietro Chiesa, la strada che collega Via Milano alla direttrice che porta a Sestri Ponente. Il traffico viene quindi deviato in Via Ballaidie, andando a congestionare la già difficile viabilità delle vie limitrofe. L'unica buona notizia riguarda il ritorno dei 70 km orari sui tratti rettilinei di lungomare Canepa e l'apertura dello svincolo verso Piazzetta dei Minolli in via San Pier d'Arena. Intanto a Levante continuano i rallentamenti anche nella zona della Foce, nella parte finale della strada Aldo Moro, legati al periodo dell'estimento del Salone Nautico che inizierà giovedì 1 ottobre. In particolare è chiuso al traffico corso Marconi nella sua direzione Levante, nel tratto tra la rotatoria di Piazzale Kenne e dell'intersezione con via Casaregis. Le misure portano forti rallentamenti in via Le Brigate Partigiane, dove viene fatto defluire il traffico.
2: E in vista della realizzazione del nuovo piano regolatore portuale di Genova, incontro tra il presidente Paroli e il comitato Multedo per l'ambiente al centro della ricollocazione dei depositi chimici. Il comitato di Multedo spiega perché è impossibile l'ipotesi Porto Petroli. Elisabetta Biancalani.
6: Per quanto riguarda le ha

0: di Porto Petroli, noi pensiamo che sia irrealizzabile, abbiamo presentato un documento anche dal punto di vista normativo per cui non è possibile spostarle in quelle aree.
1: E lui cosa ha detto di fronte a questo?
0: Ha detto che loro non hanno collegato, non hanno buttato giù un disegno, ma si sono appoggiati ad aziende di consulenza specializzate.

0: saputo, non hanno tenuto in considerazione gli argomenti della legge Seveso 3, che indicano la impossibilità di realizzare in quella zona. Detto questo, ci sono state presentate delle slide con dei disegni che devono essere studiati nel dettaglio, perché mentre le prime valutazioni portavano la distanza minima dalle case di meno di 300 metri e dalla ferrovia di un centinaio di metri, dai disegni che hanno fatto sembrerebbe che i punti di rischio, cioè i punti di travaso e i punti di stoccaggio, sarebbero più distanti. Adesso noi aspetteremo la consegna di questi documenti che ci sono stati promessi e faremo le nostre valutazioni.
1: Al morbillo, al West Nile, fino alla meningite. Delle ultime ore sono 3 i casi di malattie infettive gravi ricoverati al San Martino di Genova. Lucrezia Marini ci racconta tutto.
2: Un 39enne in condizioni gravissime per il morbillo, il primo caso umano autoctono di West Nile a Genova, e una ragazza di 19 anni colpita da meningite, salvata in extremis. Sono i 3 casi malattie infettive che in queste ore tengono alta l'attenzione degli esperti del San Martino. Il caso di West Nile riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena. La donna avrebbe contratto l'infezione direttamente sul territorio, senza viaggio o soggiorni recenti fuori dalla Liguria. Il virus viene trasmesso principalmente dalla zanzara comune, che può infettarsi pungendo uccelli portatori e trasmetterlo successivamente all'uomo o agli animali. Non avviene invece il contagio da persona a persona attraverso i normali contatti quotidiani. A preoccupare ancora di più però è il morbillo. L'ultimo paziente ricoverato al San Martino è un uomo di 39 anni, arrivato in ospedale con una grave forma di polmonite e poi trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravissime, si tratta del 13° caso in Liguria da inizio mese. Ed è proprio sull'aumento dei contagi che si concentra l'allarme il professor Matteo Bassetti. Il timore è che la Liguria possa trovarsi di fronte alla più grave epidemia di morbillo degli ultimi 30 anni, una malattia estremamente contagiosa che può essere trasmessa anche prima della comparsa dei sintomi più evidenti. Infine c'è il caso di meningite che ha colpito una ragazza di 19 anni, anche questo seguito dagli specialisti del San Martino.
1: E intanto parte in Liguria la campagna anti-influenzale 2026-2027 per il secondo anno consecutivo gratuita per tutta la popolazione. È un calendario progressivo che coinvolgerà prima i bambini, gli anziani e le categorie a rischio, per poi estendersi a tutti i cittadini. Tra le novità anche un open day durante il Salone Nautico di Genova. Elisa Ricci.
3: Vaccinazioni gratuite per tutti e Open Day è una task force dedicata. La Liguria si prepara ad affrontare la nuova stagione influenzale. Dopo le circa 350.000 dosi somministrate lo scorso anno, la campagna è partita il 28 settembre dai bambini sopra i 2 anni. Dal 5 ottobre toccherà agli ospiti delle RSA, mentre dal 12 ottobre sarà il turno degli over 65, delle categorie a rischio e dei bambini dai 6 mesi. Dal 15 novembre il vaccino sarà disponibile gratuitamente per tutta la popolazione. Tra le novità anche un ambulatorio mobile al Salone Nautico di Genova il 5 ottobre per vaccinarsi gratuitamente. A coordinare la campagna saranno i professori Matteo Bassetti e Giancarlo Cardi, con una task force dedicata anche al monitoraggio dei contagi e dei ricoveri. Al via anche l'immunizzazione dei più piccoli contro il virus respiratorio sincitiale, responsabile di infezioni come bronchiolite o polmonite. L'obiettivo è proteggere i neonati e ridurre il rischio di forme gravi.
4: Come l'anno scorso manterremo la gratuità per le vaccinazioni per tutte le categorie, a prescindere che siano over 65 o meno. Questo è stato un successo l'anno scorso e vogliamo continuare anche quest'anno. Ci sarà un open day il 5 di ottobre, non all'interno ma antistante al Salone Nautico, questo per dare a tutti la possibilità, già a partire dal 5 ottobre, di potersi vaccinare. Abbiamo organizzato un punto con una postazione mobile e ringrazio la Croce Bianca per averla messa a disposizione in Piazzale Kennedy, è proprio il 5 di ottobre. Sono già stati reclutati i medici vaccinatori, i vaccini li abbiamo, quindi siamo pronti per partire.
1: E veniamo alla cronaca, più polizia e competenze anticrimine nei vicoli di Genova, l'annuncia il questore che interviene anche sul caso Daneo. Sentiamo il servizio di Annisa De Filippi.
5: Più servizi nel centro storico con competenze anticrimine specifiche e il supporto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È l'impegno annunciato dal questore di Genova nel giorno di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La celebrazione nella Chiesa del Gesù in piazza Matteotti diventa così anche il

0: l'occasione per fare il punto sulla sicurezza nel centro storico, un territorio sul quale, spiega il questore, serve un approccio integrato.
1: La Polizia di Stato si assume anche l'impegno di potenziare i suoi servizi nei Carugi con delle expertise anticrimine particolari e su questo specifiche, oserei dire, e su questo avremo un apporto del Dipartimento della PS, perché il vertice, il capo della Polizia, è molto attento alle esigenze di Genova.
0: E poi il caso Daneo. Dopo la rimozione dello striscione "qui nessuno è straniero", il questore parla di una polizia che deve essere in ascolto, nel dialogo e al servizio della gente, ma riconosce che ci sono stati recenti disallineamenti che ci hanno fatto male e sui quali stiamo lavorando.
2: Un teatro che ha attraversato quasi due secoli di storia, dalle grandi stagioni dell'opera alla distruzione della guerra fino alla rinascita. E oggi una nuova sfida: guardare al futuro senza perdere il legame con la città. Carlo Felice è stato protagonista di una serata speciale a Terrazza Colombo con i Custodi del Faro, dove passato e presente sono incontrati tra testimonianze, immagini d'archivio e musica. Il servizio.
3: Una serata dedicata al teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese e il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli.
4: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato, proprio chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus, oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
5: Abbiamo avuto allievi provenienti dal Venezuela, dalla Cina, dalla Francia. Abbiamo intenzione di espanderci ancora, perché nel momento in cui ci formeremo, ci accrediteremo come ente di formazione, questo ci darà la possibilità anche di rilasciare dei visti di studio e quindi di poter ospitare anche persone provenienti da persone che non hanno ancora il visto o da paesi extraeuropei, anche se le richieste sono sempre molto alte. Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta, e però ci troviamo con delle limitazioni legate purtroppo alle parti burocratiche.
2: È stata presentata questa mattina la prima parte della nuova stagione del Teatro Sociale di Camogli, un cartellone che attraversa linguaggi diversi con grandi interpreti, compagnie nazionali e anche internazionali. Domani l'anteprima con una grande festa per i 150 anni del teatro. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
6: 29 spettacoli fra prosa, musica, danza e appuntamenti per i più piccoli, ma soprattutto un compleanno che non capita spesso di poter festeggiare, 150 anni di vita. Il Teatro Sociale di Camogli ha presentato la nuova stagione e si prepara a celebrare il mezzo secolo trascorso dalla sua inaugurazione, il 30 settembre 1876. Si farà festa con l'orchestra e il coro del Teatro Carlo Felice di Genova. È l'apertura simbolica di una stagione particolarmente ricca, con un cartellone che attraversa linguaggi diversi, con grandi interpreti, compagnie nazionali e internazionali, fatto di relazioni e appuntamenti pensati per tutti in maniera trasversale.
7: Mischiare vuol dire proporre generi che possano accontentare, raggiungere, incuriosire tutta una fascia di pubblico possibile, e quindi dare ad ognuno l'opportunità di trovare la strada per il teatro, di affezionarsi e magari anche di incuriosirsi su altri generi.
6: Tra i protagonisti della stagione ci sarà Tullio Solenghi. Domenica 11 ottobre inaugurerà la stagione con Da Camoglio a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova, e poche settimane dopo tornerà per indossare nuovamente la maschera di Gilberto Govi con Colpi di Timone. Tra i nomi scelti per la musica arriveranno Aldi Meola, uno dei grandi chitarristi della scena jazz fusion internazionale, e Billy Cobham, protagonista da oltre mezzo secolo della storia del jazz rock e della fusion. Spazio anche alla danza

0: internazionale con il balletto di Astana per un gran galà di danza. A chiudere il 2026 sarà il Capodanno Teatro del 31 dicembre, affidato alla comicità di Andrea Di Marco.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e al calcio. Buonasera e bentrovato a Dario Vassallo.
2: Buonasera direttore, buonasera ai nostri
1: spettatori. Di cosa si parla questo martedì 29 settembre, dopo 10 giorni di pausa? Ce ne sono più o meno altrettanti ancora.
2: Comincia
1: di pausa,
2: seconda...
1: comincia a essere faticoso anche a trovare delle notizie.
2: Comincia
1: però...
2: la seconda settimana delle tre, che è un'interruzione veramente fuori dal comune per quello che riguarda il campionato di Serie A e anche quello di Serie B, per questa sosta delle nazionali, della Nation League. Ieri c'è da segnalare, dopo il disastro con il Belgio, la buona prova della squadra di Mancini, soprattutto nel primo tempo contro la Turchia, ma questa è una pausa che, se noi la riversiamo sulle squadre genovesi, ha portato almeno fino a questo momento due infortunati. Uno è Mechri tra i rossoblù e l'altro è Sinani. E soprattutto per quello che riguarda Sinani, la situazione della Sampdoria risulta forse più complicata, perché si aggiunge ad una lunga lista di infortunati che la squadra di Corradi deve subire in questo periodo. Ma andiamo con ordine, vediamo prima il Genoa e per sapere le ultime ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera. Per il Genoa, ultimi allenamenti al centro Signorini prima della partenza prevista giovedì per Bucarest in vista dell'amichevole di venerdì alle 18 contro il Rapid. Il test in Romania sarà l'unico previsto in questa finestra internazionale. La curiosità sarà soprattutto quella di scoprire lo stato di forma e i progressi a livello di condizione di Traoré e Sharawi e Esibue, possibili valori aggiunti alla ripresa del campionato. A proposito, è partita la prevendita per Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre alla Ferraris. Si ripartirà da un autentico spartiacque per l'intera stagione rossoblù. Nel sempre ricco programma delle nazionali, la buona notizia delle ultime ore arriva dalla Croazia, dove un gol di Samuel Wiaf spiana la strada alla nazionale azzurra under 19 nel rotondo successo sulla Turchia, battuta 3-0. Classe 2008, il centrocampista proveniente dalla Modena promette davvero bene anche in rossoblù. Al riguardo un articolo sul nostro sito primocanale.it. Fiato sospeso per me dopo l'infortunio rimediato nel ritiro della Svizzera, in corso esami per stabilire le sue condizioni. Si teme uno stop di almeno 3 settimane.
2: Grazie Carlo. E allora passiamo adesso alla Sampdoria, collegandoci con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi vive ore di ansia, di attesa per sapere quello che è l'entità dell'infortunio a Daniel Sinani, accaduto durante Bulgaria-Lussemburgo di Nations League. Sinani è uscito alla fine del primo tempo per una contusione, una forte contusione al ginocchio sinistro. Dunque c'è attesa per capire quanto e se dovrà stare fermo, ma sembra un infortunio piuttosto serio. C'è il contatto costante tra il club e la nazionale dei Leoni Rossi. Samp, che è stata sfortunata fin qui in 5 turni di campionato, già 35 assenze per infortunio dei suoi giocatori, 7 dei 14 neo arrivati si sono dovuti fermare per diverse ragioni. Dunque una Samp che dovrà comunque farsi forza. Oggi pomeriggio a Bogliasco ha ricominciato la sua marcia d'avvicinamento alla prossima gara di campionato contro l'Avellino il 9 di ottobre, ma certamente le notizie su Sinani sono quelle più importanti, più attese in queste ore. Le potrete ovviamente leggere quando ci saranno aggiornamenti anche sul nostro sito primocanale.it. E con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
2: Grazie Simone, per quello che riguarda il calcio stasera è tutto.
1: Grazie a Dario Vassallo. Primo giornale termina qui, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, prima edizione alle 18.

0: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tiguglio splenderà il sole, i cieli saranno tersi con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

Cursi ha respinto la richiesta della minoranza di revocare l'incarico a Ilaria Gibelli, finita al centro di polemiche per alcuni post pubblicati sui social. È durato poco il dibattito sul fine vita in Consiglio regionale, la discussione slitta in commissione come voluto dalla maggioranza, se ne riparlerà alla fine di novembre. Ennesima giornata da dimenticare per il traffico nelle ponente di Genova a causa di lavori sul lungomare Canepa e nei cantieri per la realizzazione del tunnel subportuale. Ieri sera a Terrazza Colombo, primo canale, ha celebrato il Carlo Felice, una serata dove passato e presente si sono incontrati tra testimonianze, immagini d'archivio e tanta musica. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, il Consiglio Comunale ha respinto la richiesta della minoranza di revocare l'incarico alla consulente del Comune di Genova, Ilaria Gibelli. L'Aula ha votato in una segreta l'ordine del giorno presentato appunto dal centrodestra. La maggioranza

0: se invece respinto votando compattamente. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
1: 15 favorevoli, 23 contrari, l'ordine del giorno straordinario è respinto.
2: È finita quindi 15 voti della minoranza, 23 quelli della maggioranza. La maggioranza ha votato compattamente, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori nei confronti di questo ordine del giorno straordinario che credeva la rimozione del ruolo da consulente del Comune di Genova per lo sportello LGBTQIA+ per Ilaria Gibelli. La maggioranza è stata compatta, ci si è arrivati con una lunga discussione, alla fine si è deciso per il voto segreto, come avviene anche in Parlamento. Non ci sono stati quindi franchi tiratori nella maggioranza, questo è un segno di compattezza da una parte, dall'altro però chiaro è che le dichiarazioni di Gibelli, l'atteggiamento non è piaciuto, lo ha detto anche la stessa maggioranza di centrosinistra, il centrodestra continua a ripetere che con un ruolo pubblico del Comune non si possono avere questi atteggiamenti. Allora andiamo a sentire maggioranza e opposizione su questo ordine del giorno travagliato.
3: L'avvocato Gibelli ha sbagliato con le sue dichiarazioni, si era scusata e oggi abbiamo appreso, ma già lo sapevamo, ma oggi abbiamo appreso anche ufficialmente che c'è stato comunque un richiamo ufficiale anche dal gabinetto della sindaca. Questo vuol dire comunque un'azione decisa in questo senso, pertanto oggi arrivavamo a questo voto compatti perché per tutti quanti noi questo iter si è concluso e l'ammonimento a non ripetere questo tipo di atteggiamenti è stato ripetuto anche oggi in aula e quindi oggi un buon voto, un segno di compattezza nonostante il voto segreto.
4: Noi siamo stati compatti a dire che la Gibelli non può rimanere al suo posto e che certe affermazioni nel rispetto dei cittadini genovesi non devono essere fatte. Sì, noi riteniamo che chi va in piazza a chiedere sicurezza, ovviamente con i toni giusti, le modalità giuste, non è un topo da fogna, evidentemente questa maggioranza pensa al contrario, pensa che invece i genovesi si possono appellare come topi usciti dalle fogne. E noi crediamo di no. Il voto purtroppo è stato segreto, ma palese nell'esito.
0: Con 17 voti contrari della maggioranza di centrodestra è stata bocciata dal Consiglio regionale della Liguria la possibilità di discutere durante la seduta di oggi delle procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Se ne riparlerà in commissione alla fine di novembre. Dario Vassallo.
5: È durato poco il dibattito sul fine vita in Consiglio regionale, come si suol dire un batter di ciglia. La discussione è slitta in commissione come voluto dalla maggioranza. La proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, promossa dal consigliere Gianni Pastorino, sull'onda del dibattito aperto anche da altre regioni italiane, doveva trovare un suo primo respiro regionale in aula anche alla presenza dell'associazione Luca Coscioni. Tutto rimandato, quindi, verrà affrontato nei prossimi mesi, entro il 26 novembre, in seconda commissione Salute e Sicurezza Sociale. Le opposizioni chiedono che sia una vera discussione, non solo una formalità, e che ogni consigliere regionale decida in propria coscienza. Appello che ha lanciato lo stesso tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, a Genova proprio per assistere alla discussione, che poi non vi è stata.
6: L'ennesimo rinvio, speriamo sia l'ultimo, ma ovviamente non è problema mio, dell'associazione Luca Coscioni, il problema è riuscire ad avere finalmente delle regole che diano garanzia alle persone che soffrono e anche ai medici su come affrontare il tema rispetto a un diritto che c'è già in tutta Italia, l'ha stabilito la Corte Costituzionale: una persona con patologia irreversibile, sofferenza insopportabile e tenuta in vita da un trattamento sanitario ha diritto a essere aiutato a morire. Ora le consigliere e i consiglieri regionali di Regione Liguria devono decidere con quale modalità questo diritto si attua, non mi sembra una cosa troppo difficile.
0: Ancora una giornata da dimenticare per il traffico a Genova, soprattutto a causa dei lavori sul lungomare Canepa e nei cantieri per la realizzazione del tunnel subportuale del nuovo nodo di San Benigni, lavori che causano restringimenti e modifiche della viabilità che hanno pesanti conseguenze sul traffico. Questa mattina lunghe code in colonnamenti e sta ovviamente anche per arrivare tutto il traffico del Salone Nautico. E allora ci racconta tutto Aurora Bottino.
7: Prima giornata di caos traffico a Genova, dopo che la viabilità del fondamentale nodo di lungomare Canepa è stato stravolto per permettere i lavori di rifacimento dell'elicoidale. Auto, moto e mezzi pesanti incolonnati sulla sopraelevata in via di Francia, ma anche in uscita dall'autostrada a Genova Ovest. L'ennesima lunga coda che mette sotto pressione uno dei principali assi di collegamento tra il ponente

0: e il centro città. Sulla corsia della sopraelevata che viaggia verso Ponente, dove le rampe che la collegano con Via di Francia e la barriera di Genova Ovest sono già a imbuto per altri lavori, ci si muove a passo d'uomo a causa del cantiere di Lungomare Canepa, che vede la chiusura di Via Pietro Chiesa, la strada che collega Via Milano alla direttrice che porta a Sestri Ponente. Il traffico viene quindi deviato in Via Ballaidie, andando a congestionare la già difficile viabilità delle vie limitrofe. L'unica buona notizia riguarda il ritorno dei 70 km orari sui tratti rettilinei di Lungomare Canepa e l'apertura dello svincolo verso Piazzetta dei Minolli in via San Pier d'Arena. Intanto a Levante continuano i rallentamenti anche nella zona della Foce, nella parte finale della strada Aldo Moro, legati al periodo di allestimento del salone nautico che inizierà giovedì 1 ottobre. In particolare è chiuso al traffico corso Marconi nella sua direzione Levante, nel tratto tra la rotatoria di Piazzale Kenne e dell'intersezione con via Casaregis. Le misure portano forti rallentamenti in via Le Brigate Partigiane, dove viene fatto defluire il traffico.
1: E in vista della realizzazione del nuovo piano regolatore portuale di Genova, incontro tra il presidente Paroli e il comitato Multedo per l'ambiente al centro della ricollocazione dei depositi chimici. Il comitato di Multedo spiega perché è impossibile l'ipotesi porto petroli. Elisabetta Biancalani.
2: Per quanto riguarda le aree di porto petroli, noi pensiamo che sia irrealizzabile, abbiamo presentato un documento anche dal punto di vista normativo per cui non è possibile spostarle in quelle aree.
3: E lui cosa ha detto di fronte a questo?
2: Ha detto che loro non hanno collegato, non hanno buttato giù un disegno, ma si sono appoggiati ad aziende di consulenza specializzate.
3: Però lì non vi sposterebbe tanto il problema, Porto Petroli, resterebbero vicine alle case, seppur meno vicine rispetto a dove sono.
2: Non è quello il problema. Il problema è che da quanto abbiamo saputo non hanno tenuto in considerazione gli argomenti della legge Seveso 3 che indicano la impossibilità di realizzare in quella zona. Detto questo, ci sono state presentate delle slide con dei disegni che devono essere studiati nel dettaglio, perché mentre le prime valutazioni portavano la distanza minima dalle case di meno di 300 metri e dalla ferrovia di un centinaio di metri, dai disegni che hanno fatto sembrerebbe che i punti di rischio, cioè i punti di travaso e i punti di stoccaggio, sarebbero più distanti. Adesso noi aspetteremo la consegna di questi documenti che ci sono stati promessi e faremo le nostre valutazioni.
1: Al morbillo, al West Nile, fino alla meningite. Delle ultime ore sono 3 i casi di malattie infettive gravi ricoverati al San Martino di Genova. Lucrezia Marini ci racconta tutto.
4: Un 39enne in condizioni gravissime per il morbillo, il primo caso umano autoctono di West Nile a Genova, e una ragazza di 19 anni colpita da meningite, salvata in extremis. Sono i 3 casi di malattie infettive che in queste ore tengono alta l'attenzione degli esperti del San Martino. Il caso di West Nile riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena. La donna avrebbe contratto l'infezione direttamente sul territorio, senza viaggio o soggiorni recenti fuori dalla Liguria. Il virus viene trasmesso principalmente dalla zanzara comune, che può infettarsi pungendo uccelli portatori e trasmetterlo successivamente all'uomo o agli animali. Non avviene invece il contagio da persona a persona attraverso i normali contatti quotidiani. A preoccupare ancora di più però è il morbillo. L'ultimo paziente ricoverato al San Martino è un uomo di 39 anni, arrivato in ospedale con una grave forma di polmonite e poi trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravissime, si tratta del 13° caso in Liguria da inizio mese. Ed è proprio sull'aumento dei contagi che si concentra l'allarme il professor Matteo Bassetti. Il timore è che la Liguria possa trovarsi di fronte alla più grave epidemia di morbillo degli ultimi 30 anni, una malattia estremamente contagiosa che può essere trasmessa anche prima della comparsa dei sintomi più evidenti. Infine c'è il caso di meningite che ha colpito una ragazza di 19 anni, anche questo seguito dagli specialisti del San Martino.
1: E intanto parte in Liguria la campagna anti-influenzale 2026-2027 per il secondo anno consecutivo gratuita per tutta la popolazione. È un calendario progressivo che coinvolgerà prima i bambini, gli anziani e le categorie a rischio, per poi estendersi a tutti i cittadini. Tra le novità anche un open day durante il Salone Nautico di Genova. Elisa Ricci.
5: Vaccinazioni gratuite per tutti e Open Day è una task force dedicata. La Liguria si prepara ad affrontare la nuova stagione influenzale dopo le circa 350.000 dosi somministrate lo scorso anno.

0: La campagna è partita il 28 settembre dai bambini sopra i 2 anni. Dal 5 ottobre toccherà agli ospiti delle RSA, mentre dal 12 ottobre sarà il turno degli over 65, delle categorie a rischio e dei bambini dai 6 mesi. Dal 15 novembre il vaccino sarà disponibile gratuitamente per tutta la popolazione. Tra le novità anche un ambulatorio mobile al Salone Nautico di Genova il 5 ottobre per vaccinarsi gratuitamente. A coordinare la campagna saranno i professori Matteo Bassetti e Giancarlo Cardi, con una task force dedicata anche al monitoraggio dei contagi e dei ricoveri. Al via anche l'immunizzazione dei più piccoli contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile di infezioni come bronchiolite o polmonite. L'obiettivo è proteggere i neonati e ridurre il rischio di forme gravi.
1: Come l'anno scorso manterremo la gratuità per le vaccinazioni per tutte le categorie, a prescindere che siano over 65 o meno. Questo è stato un successo l'anno scorso e vogliamo continuare anche quest'anno. Ci sarà un open day il 5 di ottobre, non all'interno ma antistante al Salone Nautico, questo per dare a tutti la possibilità, già a partire dal 5 ottobre, di potersi vaccinare. Abbiamo organizzato un punto con una postazione mobile e ringrazio la Croce Bianca per averla messa a disposizione in Piazzale Kennedy, è proprio il 5 di ottobre. Sono già stati reclutati i medici vaccinatori, i vaccini li abbiamo, quindi siamo pronti per partire.
2: E veniamo alla cronaca, più polizia e competenze anticrimine nei vicoli di Genova, l'annuncia il questore che interviene anche sul caso Daneo. Sentiamo il servizio di Annisa De Filippi.
3: Più servizi nel centro storico con competenze anticrimine specifiche e il supporto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È l'impegno annunciato dal questore di Genova nel giorno di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La celebrazione nella Chiesa del Gesù in Piazza Matteotti diventa così anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza nel centro storico, un territorio sul quale, spiega il questore, serve un approccio integrato.
4: La Polizia di Stato si assume anche l'impegno di potenziare i suoi servizi nei Carugi con delle expertise anticrimine particolari e su questo specifiche, oserei dire, e su questo avremo un apporto del Dipartimento della PS, perché il vertice, il capo della polizia, è molto attento alle esigenze di Genova.
3: E poi il caso Daneo. Dopo la rimozione dello striscione, qui nessuno è straniero. Il questore parla di una polizia che deve essere in ascolto, nel dialogo e al servizio della gente, ma riconosce che ci sono stati recenti disallineamenti che ci hanno fatto male e sui quali stiamo lavorando.
2: Un teatro che ha attraversato quasi 2 secoli di storia, dalle grandi stagioni dell'opera alla distruzione della guerra fino alla rinascita. E oggi una nuova sfida, guardare al futuro senza perdere il legame con la città. Carlo Felice è stato protagonista di una serata speciale a Terrazza Colombo con i Custodi del Faro, dove passato e presente sono incontrati tra testimonianze, immagini d'archivio e musica. Il servizio.
5: Una serata dedicata al teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese e il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli.
6: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
7: Abbiamo avuto allievi provenienti dal Venezuela, dalla Cina, dalla Francia. Abbiamo intenzione di espanderci ancora, perché nel momento in cui ci formeremo, ci accrediteremo come ente di formazione, questo ci darà la possibilità anche di rilasciare dei visti di studio e quindi di poter ospitare anche persone provenienti da persone che non hanno ancora il visto o da paesi extraeuropei, anche se le richieste sono sempre molto alte. Ogni anno ci provano a

0: contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta, e però ci troviamo con delle limitazioni legate purtroppo alle parti burocratiche.
1: È stata presentata questa mattina la prima parte della nuova stagione del Teatro Sociale di Camogli, un cartellone che attraversa linguaggi diversi, con grandi interpreti, compagnie nazionali e anche internazionali. Domani l'anteprima con una grande festa per i 150 anni del teatro. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
2: 29 spettacoli fra prosa, musica, danza e appuntamenti per i più piccoli, ma soprattutto un compleanno che non capita spesso di poter festeggiare, 150 anni di vita. Il Teatro Sociale di Camogli ha presentato la nuova stagione e si prepara a celebrare il mezzo secolo trascorso dalla sua inaugurazione, il 30 settembre 1876. Si farà festa con l'orchestra e il coro del Teatro Carlo Felice di Genova. È l'apertura simbolica di una stagione particolarmente ricca, con un cartellone che attraversa linguaggi diversi, con grandi interpreti, compagnie nazionali e internazionali, fatto di relazioni e appuntamenti pensati per tutti in maniera trasversale.
3: Mischiare vuol dire proporre generi che possano accontentare, raggiungere, incuriosire tutta una fascia di pubblico possibile, e quindi dare ad ognuno l'opportunità di trovare la strada per il teatro, di affezionarsi e magari anche di incuriosirsi su altri generi.
2: Tra i protagonisti della stagione ci sarà Tullio Solenghi. Domenica 11 ottobre inaugurerà la stagione con Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova, e poche settimane dopo tornerà per indossare nuovamente la maschera di Gilberto Govi con Colpi di Timone. Tra i nomi scelti per la musica arriveranno Aldi Meola, uno dei grandi chitarristi della scena jazz fusion internazionale, e Billy Cobham, protagonista da oltre mezzo secolo della storia del jazz rock e della fusion. Spazio anche alla danza internazionale con il balletto di Astana per un gran galà di danza. A chiudere il 2023 sarà il Capodanno Teatro del 31 dicembre, affidato alla comicità di Andrea Di Marco.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e al calcio. Buonasera e bentrovato a Dario Vassallo.
4: Buonasera direttore, buonasera ai nostri
1: spettatori. Cosa si parla questo martedì 29 settembre, dopo 10 giorni di pausa? Ce ne sono più o meno altrettanti ancora di pausa, comincia a essere faticoso anche a trovare delle notizie.
4: Comincia la seconda settimana delle tre, che è un'interruzione veramente fuori dal comune per quello che riguarda il campionato di Serie A e anche quello di Serie B, per questa sosta delle nazionali, della Nation League. Ieri c'è da segnalare, dopo il disastro con il Belgio, la buona prova della squadra di Mancini, soprattutto nel primo tempo contro la Turchia, ma questa è una pausa che, se noi la riversiamo sulle squadre genovesi, ha portato almeno fino a questo momento due infortunati. Uno è Mechri tra i rossoblù e l'altro è Sinani, e soprattutto per quello che riguarda Sinani la situazione della Sampdoria risulta forse più complicata, perché si aggiunge ad una lunga lista di infortunati che la squadra di Corradi deve subire in questo periodo. Ma andiamo con ordine, vediamo prima il Genoa e per sapere le ultime ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
5: Buonasera. Per il Genoa ultimi allenamenti al centro Signorini prima della partenza prevista giovedì per Bucarest in vista dell'amichevole di venerdì alle 18 contro il Rapid. Il test in Romania sarà l'unico previsto in questa finestra internazionale. La curiosità sarà soprattutto quella di scoprire lo stato di forma e i progressi a livello di condizione di Traoré e Sharawi e Esibue, possibili valori aggiunti alla ripresa del campionato. A proposito, è partita la prevendita per Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre alla Ferraris. Si ripartirà da un autentico spartiacque per l'intera stagione rossoblù. Nel sempre ricco programma delle nazionali, la buona notizia delle ultime ore arriva dalla Croazia, dove un gol gol di Samuel Wiaf spiana la strada alla nazionale azzurra Under 19 nel rotondo successo sulla Turchia, battuta 3-0. Classe 2008, il centrocampista

0: Proveniente dalla Modena promette davvero bene anche in rossoblu. Al riguardo un articolo sul nostro sito primocanale.it. Fiato sospeso per Maitri dopo l'infortunio rimediato nel ritiro della Svizzera, in corso esami per stabilire le sue condizioni. Si teme uno stop di almeno 3 settimane.
1: Grazie Carlo, e allora passiamo adesso alla Sampdoria collegandoci con Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi vive ore di ansia, di attesa per sapere quello che è l'entità dell'infortunio a Daniel Sinani, accaduto durante Bulgaria-Lussemburgo di Nations League. Sinani è uscito alla fine del primo tempo per una contusione, una forte contusione al ginocchio sinistro. Dunque c'è attesa per capire quanto e se dovrà stare fermo, ma sembra un infortunio piuttosto serio. C'è il contatto costante tra il club e la nazionale dei Leoni Rossi. Samp che è stata sfortunata fin qui in 5 turni di campionato, già 35 assenze per infortunio dei suoi giocatori. 7 dei 14 neoarrivati si sono dovuti fermare per diverse ragioni. Dunque una Samp che dovrà comunque farsi forza. Oggi pomeriggio a Bogliasco ha ricominciato la sua marcia d'avvicinamento alla prossima gara di campionato contro l'Avellino il 9 di ottobre, ma certamente le notizie su Sinani sono quelle più importanti, più attese in queste ore. Le potrete ovviamente leggere quando ci saranno aggiornamenti anche sul nostro sito primocanale.it. E con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, per quello che riguarda il calcio stasera è tutto.
3: Grazie a Dario Vassallo, Primo Giornale termina qui, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, prima edizione alle 18.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tiguglio splenderà il sole, i cieli saranno tersi, con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra, Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking, e comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro, e quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più, devo dire, però si fumava dentro al teatro, e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice. Quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. E era il 1991. Possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice, e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto ma qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso.
3: Però trovarlo.
2: No, insomma, in qualche modo. Quella che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro, legate al Carlo Felice c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Tant'è vero, su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era la società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva uno che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo

0: caravelle artistiche che accompagnava praticamente il primo canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'Ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'Ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I mille giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravelle Artistiche, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
1: E no, sono molte oggi, sono di più, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
0: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei mille giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro, quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
0: Non è vero.
2: Eccomi lì.
0: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
1: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice più che un teatro è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo nel 1800 di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono a Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie, prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno dei Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio dai mille giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
0: Grazie Dario.
3: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828

0: Al 1838 abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
1: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime gli autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
0: Come mai, secondo
1: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non l'ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volontierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, là in mezzo la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanegra. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo, anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione, l'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena che è la 32esima riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo la Norma, 31 a Milano, 33 a...
0: Ci sembra che sia
1: Quindi c'è
0: assolutamente...
1: la Sonnambula che arriva qui subito, c'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
0: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
1: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico
0: importante.
1: accorreva, c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti, anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta l'Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia, e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una recensione di Rossini sulla Carolina Unger, e la Tachinardi Persiani, la figlia del tenore Tachinardi, che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
2: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
3: Ti chiedo un attimo perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte, uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
2: Beh sì, no, io ci ho
3: doveroso.
2: creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che è a piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
3: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva De Torri Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nel Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fu chiamato

0: Amato, fu individuato, Fanny lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
1: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi.

0: Quindi in un buon senso, diciamo che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire ad esempio 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritorno di imposte nei tre anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
1: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
0: Non è scappato nessuno, ancora.
1: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione
0: bene,
1: che abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
0: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web, dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui insomma verrà la magia questa sera. Avremo tre momenti musicali e abbiamo due celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica, e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
5: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni. Volevo

0: essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare il Primo Canale per questo momento di condivisione. Purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche in iniziative come queste che riusciamo a fare ancora di più capire qual è, diciamo, il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice, perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
0: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente. Quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso

0: cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di nervi. I balletti di nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni, e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace guardiani, mi piace anche custodi, i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della Regione e del Comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo amministrazione,
1: indirizzo,
0: comunque
1: indirizzo.
0: La stessa roba, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, vuol dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità e di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città, e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante, vedete, tutta la, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
2: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, a toccare.

0: Ho toccato un paio di argomenti estremamente interessanti, il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti e quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
1: 2005.
0: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
1: No, così, diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
0: Perché purtroppo non siamo più la città da composizione di 1 milione di abitanti, ma siamo sotto i 600, ma adesso sì. Cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento. Quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi. Non entro nel stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento. Nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta come si suol dire, con invece anche un po' di balletti, cerchiamo di far equilibrare le entrate perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica, per me il mio massimo è come piano e orchestra, proprio, sarà perché suono un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche il Carlo Felice deve ritornare secondo me a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
1: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
0: Bene.
1: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza e il musical. Quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
0: E l'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli, gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata
1: al Carlo Felice. Abbiamo un buonissimo rapporto, l'ho visto là,
0: quindi
1: nasconde
0: da questa sera sei
1: parte.
0: È impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
1: Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan che ospiteremo nel mese di dicembre.
0: Perché lui con è direttore anche là,
1: certamente.
0: Quindi devo dire che con lui, quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto e poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
1: Hai fatto bene.
0: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
1: andiamo
0: noi poi veniamo
1: sì.
0: E facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storia di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della

0: La seconda guerra mondiale nel 1946, nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato e definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e da prima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi. C'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì. Poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carine Giovannini e via dicendo. Però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa. Anche lui le presentò un progetto nel 1977. Nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, e si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova, e questo venne e così fu. E dopo decenni di attese partì questa ricostruzione, che come si pensava doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che il Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza il Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
1: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della posa della prima pietra per il rinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città. È diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della crisi, città del dialogo difficile con Roma, città tormentata dai grandi mutamenti delle nostre industrie e della nostra struttura sociale. Sono state superate le polemiche sul come ricostruire questo teatro. Sono state superate le polemiche sul dove, e si è deciso di ricostruire il Carlo Felice nella sua sede storica. Infine ha vinto la volontà di fare. Nel 1826, quando il vecchio Carlo Felice fu impostato, bastarono 2 anni per ricostruirlo. Siamo certi che i 1000 giorni che ci siamo dati adesso come tempo massimo per la realizzazione dell'opera porteranno a un risultato non meno importante. Genova.

0: centro di un altro grande avvenimento internazionale. Costruisce il suo teatro, cosa che da decenni non si fa più in nessuna altra città, dimostrando l'essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
1: Beh, un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito, lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri, è piacevole rivedere, sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
2: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
1: Bene, bene. Allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
3: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Ecco, ci racconta quale aria canterà.
4: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
3: Ecco, che momento è per la contessa questo?
4: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
3: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che è un'anteprima veramente, perché parliamo di quello che accadrà nei prossimi giorni, no?
3: Il 16 ottobre.
2: E poi le repliche quanto andranno avanti?
3: Per 10 giorni.
2: Sì, per 10 giorni, no, questo dobbiamo dirlo, perché assolutamente. Chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
3: sì,
2: alla
3: assolutamente, fino alla sesta.
2: Fino alla sesta.
3: Sei recite abbiamo.
2: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima.
3: Acquistando un biglietto,
2: e questo, quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come primo canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane. Il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
4: Ma no, possiamo anche non farlo, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
3: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego, vorrei dire una cosa, oltre che a ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa, ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore. Ne avevamo due.
2: Della Banca Passadore, scusami,
3: sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore cui siete chiamati è quello a cui ho detto prima: 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro, grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
2: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
4: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
3: Hai fatto un'operazione importante.
4: Io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping.

0: Questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso, questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo.
0: Assolutamente.
1: Che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
0: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente.
1: Sì.
0: Quindi
1: grazie,
0: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
2: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacli di Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro i Pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Muretto Le Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Faber Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana

0: Si riunì al caro Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zuccaro a Vasco Rossi, a Celentano, a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto, il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale al Carlo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con una acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data storica, stiamo lavorando.
0: Meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della Regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro al servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana a Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però ci stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
2: Preso.
0: Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo e vediamo che cosa ci propone.
3: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il suo

0: soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle, la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera. Parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
1: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, ed è il duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci darem la mano.
0: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
2: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina. È okay. Un debutto come Zerlina.
0: È un debutto.
2: Dopo aver cantato molte volte.
1: Non ho mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
0: Quindi, insomma, è un debutto.
2: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
0: Perfetto, allora grazie. E ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro. E allora vi lascio alla musica. Buon ascolto.
3: Mm-hmm.

Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito.

Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987, proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata, Lorenzo Vigo.

0: Grazie a te. È un ringraziamento, penso, un po' colui che mi aiuta in tutto questo. Lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
1: Ti ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
0: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
1: Buona serata a tutti.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
0: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
5: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria. Al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
7: Ben ritrovati con le nostre interviste politiche per fare il punto sulla situazione che non guarda solo la nostra regione, ma che guarda a livello nazionale. Allora ringrazio per essere con noi l'onorevole Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, presidente del Consiglio Nazionale di Noi Moderati, consigliere comunale a Genova. Grazie,
8: grazie
7: per essere con noi.
8: Buongiorno a tutti.
7: Onorevole, io partirei con lei però dalla notizia più politica, quelle che poi a me soprattutto piacciono, ovvero il ruolo di Noi Moderati, perché in questi giorni avete fatto sapere che state aprendo questo cantiere popolare e civico, si apre quindi anche molto ai territori, alle liste civiche, quello da cui poi il percorso che lei ha fatto in questi anni. Si pensa ovviamente al 2027, alle politiche. A che progetto state lavorando?
8: Intanto grazie per questo invito. Io, oltre a essere capogruppo qui in comune, parlamentare ligure, sono anche presidente del Consiglio Nazionale di Noi Moderati, che si è riunito la settimana scorsa, per l'esattezza giovedì scorso, devo dire con un'affluenza importante di tutti i delegati, e abbiamo tracciato diciamo quella che è la nostra rotta in vista sicuramente sia delle prossime politiche che delle prossime amministrative, perché a livello nazionale ci sarà una tornata di amministrative anche chiaramente che riguardano tutti i territori, ma con dei grossi capoluoghi interessati a livello nazionale. E abbiamo detto tante cose, ma quello che sostanzialmente è stato lanciato lo ha fatto il nostro presidente Lupi, ma ha avuto l'avallo di tutto il Consiglio Nazionale, e sostanzialmente è questa apertura di un cantiere che parta da Noi Moderati, ma che apra Noi Moderati a che cosa? L'abbiamo definito cantiere popolare, cantiere civico, cantiere ovviamente moderato, ovvero ci candidiamo a essere quel partito che può dare voce alle liste civiche che sono sui territori e che chiaramente nell'ottica di un'elezione politica possono cercare un riferimento per convogliare voti, consenso, energie, e possono averlo nel nostro partito, perché altrimenti le civiche poi sono importantissime quando ci sono le elezioni amministrative, e sulle politiche rischiano di non avere uno sbocco. E noi per questo diciamo cantiere aperto alle civiche, poi anche a quelle forze politiche che possono avere lo stesso obiettivo. Ci possono essere dei partiti minori in questo momento nell'alveo del centrodestra con cui iniziare un dialogo per aprire Noi Moderati a quelle forze che si riconoscono ovviamente

0: nei nostri valori e che possono cercare rappresentatività e appunto, diciamo, sbocco. È chiaro, noi l'abbiamo detto in maniera netta, i nostri valori sono quelli del centrodestra, mai della destra, ed era doveroso farlo, scriverlo, annunciarlo anche in un comunicato nel momento in cui abbiamo chiaramente l'evoluzione, l'evolversi dei sondaggi e quindi tutto il tema, diciamo, della deriva più populista e più a destra, e noi ci collochiamo dichiaratamente a sostegno di una coalizione di centrodestra senza la disponibilità chiaramente a una deriva a destra, che peraltro adesso non c'è, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti la scelta anche a livello nazionale, anzi soprattutto a livello nazionale, dalla Premier e tutta la coalizione. La coalizione è la nostra di centrodestra, e tale rimane.
1: C'è il nostro Covannacci, tra l'altro senza forse neanche esservi messi d'accordo, lei e il ministro Zangrillo, lo avete detto a poca distanza di tempo, perché era a Genova per un convegno, ha detto assolutamente no al generale Vannacci in coalizione, lei lo diceva, lo aveva detto anche ai nostri microfoni nei giorni scorsi, a Zona Rossa, l'ha ripetuto poi con un comunicato. Tra l'altro in queste ore sta facendo molto discutere questa foto ritoccata con l'intelligenza artificiale della sottosegretaria Siracusano con questa scollatura. Questo è il modo di fare, di operare di Roberto Vannacci.
0: Sono intervenuta anche su questo un po' istintivamente per andare a dare solidarietà a Matilde Siracusano, che è una donna, una sottosegretaria molto attiva, molto presente, e che ovviamente ha vissuto questo, diciamo, violenza diciamo mediatica. C'era una sua foto con la maglietta ed è diventata una foto in cui la maglietta è stata tolta ed è stata messa una scollatura incredibile, ma per dire cosa? E la mancanza di rispetto della donna? Si può avere questo senso o non senso dell'importanza e del rispetto della donna? Devo dire che il fatto che l'abbia fatto Vannacci purtroppo non stupisce, ma questo non ci può portare a non reagire, ed è la conferma, poi scarica responsabilità, l'ha trovata così, non l'ha trovata così, l'ha pubblicata, e una cosa del genere secondo me e secondo noi è assolutamente inammissibile, ed è la prova del fatto che noi non possiamo andare e non andremo mai, ed sarà impossibile andare d'accordo, condividere percorsi con chi si pone in questo modo, ed è la conferma del discorso che facevamo prima, centrodestra sì, destra e derive di un certo tipo, incluse foto manipolate di questo tipo no. Peraltro ricordiamoci che Vannacci ha anche sminuito quella che è stata un'iniziativa del nostro Parlamento di pensare e di introdurre il reato di femminicidio, pensando che, diciamo, non fosse utile o davvero minimizzandolo in una maniera diciamo da società e da impostazione totalmente patriarcale. Noi l'abbiamo voluto, peraltro è del nostro gruppo la Presidente della Commissione Femminicidio, e credo che invece sia stato un passo avanti importante, perché dire che una donna viene uccisa o violata o subisce violenze in quanto donna è qualcosa diverso da non dirlo.
1: Eh sì, è così, i sondaggi lo danno molto in crescita, vedremo, perché poi cambiano anche un po' sul territorio, poi anche
0: seguiremo tutto, e anche sul territorio è evidente che l'impostazione nazionale non potrà non portare una riflessione anche a livello territoriale.
1: E cambiamo argomento, onorevole, parliamo di Ericsson, perché è uno dei temi che sta tenendo più col fiato sospeso Genova, in realtà, perché è una ferita sul lavoro importante questa, c'è già il tema ex Ilva, adesso arriva Ericsson, so che state lavorando anche con altri colleghi anche di centrosinistra al tema, e ci sono degli incontri importanti, mi sembra di capire che si è tutti concordi nel dire Ericsson non può lasciare a casa 131
0: sì,
1: lavoratori.
0: Sì, io diciamo che ho cercato di fare un passo in più proponendo l'audizione di Ericsson anche in commissione parlamentare. Non è detto che sia il passo risolutivo, ma di certo dopo quello che è accaduto in prefettura e questo muro che ha messo l'azienda nel non riconoscere i ruoli istituzionali di assessori che erano presenti, e lo dico in maniera trasversale perché era presente tanto l'assessore comunale quanto quello regionale, penso che si sia consumato uno strappo molto grave. Io mi auguro, e io ho fatto questa richiesta ed è stata accolta dalla nostra commissione, per cui ci sarà l'audizione di Ericsson mercoledì nel primo pomeriggio, e quindi certamente tutti, perché è una commissione parlamentare, quindi diciamo trasversale, ci saranno tutti i parlamentari della commissione, potremmo, e quindi anche tutti i gruppi presenti, potremmo fare domande e avere qualche elemento in più di sia per ragionare sia per capire il motivo di questi licenziamenti non attesi, collettivi, in un'area strategica come quella di Genova, per un'azienda che ha anche vissuto di sostegno nazionale e che ora dice l'Italia non è più concorrenziale. E beh, cerchiamo di capire, perché oggi è Genova, è un caso

0: che parte da Genova, ma non è un caso genovese e non è da inquadrare come una crisi genovese e con numeri che riguardino soltanto Genova. È chiaro che deve essere inserita in un contesto più ampio, quello parlamentare, perché è un'istituzione, la Commissione parlamentare, e mi auguro che come tale venga accolta e rispettata. E già il fatto che l'azienda abbia detto ci sediamo a quel tavolo, non ero obbligata a farla, ma verrà, cogliamo questo positivo. Poi ci sarà l'incontro del 5 invece convocato dal Ministero, che ovviamente ha altre leve, perché conoscendo tutta la progettualità che c'è, anche gli investimenti che sono stati fatti, ho fatto anche un'interrogazione in commissione su Ericsson ed è stato evidente che ci sono dei finanziamenti che sono stati dati e anche sostanzialmente delle sovvenzioni e delle agevolazioni che sono state date ad Ericsson, altri che sono pendenti. Beh, non è che un'azienda, siamo nel libero mercato, è evidente che Ericsson può fare le sue scelte, però deve farle consapevole che se va avanti con questa linea di muro contro muro e senza possibilità di congelare quei finanziamenti, e beh, dall'altra parte qualcosa rischia di perdere. Bisogna metterla intorno a un tavolo e cercare di capire come far considerare Genova e l'Italia ancora attrattiva per non perdere posti di lavoro.
1: Sono ancora due temi che voglio affrontare con lei, onorevole. Il primo riguarda la camminata di settimana scorsa in centro storico, se non erro era giovedì sera. È una camminata che è andata bene, molto partecipata, era presente lei, erano presenti anche altri suoi colleghi di centrodestra. C'è stata questa tensione un po' a distanza, adesso non so quanto a distanza in realtà, con alcuni anarchici. La richiesta è sempre quella di sicurezza. Il centro storico possiamo dire che è un po' l'emblema di questo anno complicato dal punto di vista della sicurezza.
0: È l'emblema. Io ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questa camminata, che era politica, partitica. Siamo andati tutti in piazza con delle magliette bianche e abbiamo messo l'adesivo degli angeli del centro storico, e tale deve rimanere. Ma la camminata sicuramente è stata utile, che perché è stato un modo per i commercianti, c'era anche la comunità del Bangladesh.
1: Sì.
0: Perché hanno molto partecipata perché hanno tutti gli esercizi commerciali e vogliono riprendersi il centro storico esattamente come i nostri cittadini e i nostri commercianti, tutti insieme eravamo. Abbiamo percorso vie che non sempre sono percorribili, l'abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo visto ovviamente le immagini che potete immaginare tra le siringhe, qualcuno addirittura che si faceva di crack mentre noi passavamo, e chiaramente si ha la sensazione di un centro storico che deve ritornare nelle mani e nella disponibilità di chi lo vuole vivere. Anche i turisti che arrivano, chiaramente nelle ore serali con più complicazione. Ma la camminata ha dato un segnale importante, è stata molto partecipata e quindi vuol dire che il tema è sentito e che bisogna ridare decoro, ridare sicurezza, ridare anche presidi. Noi abbiamo sempre chiesto i presidi fissi, ce li avevano negati nel consiglio monotematico di un anno fa e adesso il presidio fisso diventa strumento. Io non voglio contestare questo, mi fa piacere che abbiamo dato delle buone idee, peccato che se ci avessero ascoltato un anno prima forse avremmo perso un anno in meno. Detto questo, venendo alla fine di questa manifestazione, dopo che gli stessi organizzatori e organizzatrici davano soddisfazione per il supporto che hanno avuto, e abbiamo avuto purtroppo la sorpresa alle spalle degli anarchici che stavano facendo un'altra loro autonoma manifestazione, ma poi hanno cercato noi, ed è stato evidente questo tra volontà probabilmente di attaccare la polizia e volontà di attaccare anche il nostro corteo. E beh, il momento non è stato bello, ha lasciato molto amaro in bocca, perché chiaramente la polizia ha fatto il proprio lavoro benissimo, in maniera egregia, cioè ci hanno invitato rapidamente, eravamo nella piazza del Palazzo del Principe per intenderci, a salire verso la scalinata, verso la stazione, e ad allontanarci per creare spazio tra noi e gli anarchici che stavano arrivando per permettere a loro di frapporsi. Così è stato, ma io salendo quelle scale, insomma, poi anche con un po' di occhio da cronista, che credo un po' di cortei di averne raccontato nella vita, io li ho visti arrivare, sono arrivati, erano due o tre almeno, che cercavano noi e volevano inseguire i manifestanti. Dopodiché questo non è stato possibile perché sono stati molto pronti gli agenti a frapporsi e a evitare il contatto fisico, ma è stata una questione anche di pochi secondi, altrimenti probabilmente ci sarebbe stato. Ma questo per dire cosa? Che proprio l'epilogo di quella manifestazione, e quindi il fatto che la polizia abbia dovuto presidiare per evitare questo contatto, significa che bisogna esserci e che quel centro storico non è a disposizione di commercianti, residenti, e ancora nelle mani di qualcun altro, e quindi quella manifestazione era più che mai necessaria rispetto a chi magari pensa di no.
1: Per chiudere, cavo invece il tema.
0: Non ho sentito però, perdonatemi, della solidarietà o dei commenti a sostegno di chi è andato in piazza, non dico la parte politica ma la parte civica, rispetto a quello che è accaduto. Non ho sentito da nessuno, e invece sarebbe stato, io credo, importante una solidarietà trasversale anche da parte del centro-sinistra rispetto a quello che si è verificato. Non l'ho visto.
1: Lo scontro invece c'è in queste

0: Sul quello che è accaduto alla scuola Daneo, quello che sta accadendo, la protesta di oggi, questa manifestazione che si è tenuta nella zona della Meridiana, il cartello che era presente poi è stato rimosso, molta polemica, che idea si è fatta di quello che sta accadendo?
1: Devo dire che su questo ho fatto un comunicato stringato ma credo chiaro. Io penso che si sia ingigantito un caso, perché quello striscione è stato rimosso ma anche subito ritornato al suo posto, ovvero è stato riaffisso. Quello striscione c'è.
0: Qui nessuno straniero, lo diceva.
1: Lo striscione diceva, qui nessuno straniero, con degli asterischi per non declinare la parte femminile, la parte maschile, eccetera. Ora, è evidente che quello striscione è uno striscione scritto da adulti, non può essere scritto da dei bambini. Detto questo, è giusto che ci sia, io non ho mai pensato il contrario, però dico che la rimozione è avvenuta dopo una segnalazione che è arrivata dalla polizia locale, che fa riferimento al comune di Genova, quindi io dico attenzione a strumentalizzare o a ingigantire un caso per una somma di fattori o di passaggi che devono essere analizzati bene. Lo striscione è tornato al suo posto e io credo che strumentalizzare i bambini, come è stato fatto, perché io pensare che i bambini abbiano una consapevolezza così politica di scrivere a un Presidente della Repubblica, insomma, mi sembra che ci sia una strumentalizzazione che non fa bene a nessuno. Dopodiché, nel merito delle fatti, dei decreti, è giusto riflettere. Io non credo che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo o che non ci voglia il dialogo, però nelle sedi giuste e non strumentalizzando dei fatti che diciamo vengono e sono stati a mio avviso ingigantiti, perché appunto quello striscione al suo posto è tornato.
0: E oggi c'è stata la partecipazione.
1: Poi possiamo dibattere del decreto che fissa il tetto degli stranieri che non conoscono l'italiano. Io penso che si voglia vedere chi attacca in maniera così forte, non voglia vedere l'obiettivo di fondo, che è quello di garantire l'inclusione vera, che non può passare e non può esserci se non c'è una possibilità di comunicazione, perché la lingua italiana non viene conosciuta, e si rischia altrimenti, se non si dà un limite a un'organizzazione, di creare delle classi ghetto al contrario, e questo io penso che sia l'obiettivo di fondo condivisibile, se appunto è evitare delle classi ghetto che siano al contrario, non siano di inclusione vera degli immigrati con gli italiani.
0: Grazie all'onorevole Ilaria Cavo, buon lavoro, ci ragioniamo presto anche per seguire tutte le partite aperte che ci riguardano.
1: A Roma a seguire l'audizione di Ericsson, quindi.
0: Allora, tanto ci vediamo magari nei prossimi giorni.
1: Volentieri. Grazie
0: a voi, buon lavoro
1: a tutti.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie!
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: A volte basta incontrare una persona, ascoltare la sua storia per guardare la vita con occhi diversi, cambiare il proprio punto di vista. È quello che facciamo a People ogni settimana ed è quello che faremo anche questa sera.

0: Buonasera. Buonasera e bentornati a People, ancora una volta sei storie di persone che ringrazio perché hanno deciso di venire a raccontarsi per cambiare il nostro punto di vista. Cominciamo questa sera andando a salutare e ringraziare Maila. Ciao Maila.
1: Ciao,
0: buonasera, benvenuta. Ci racconti la tua storia?
1: Allora, io per fare un riassunto direi, non ho molto il dono della sintesi, però per fare un riassunto direi che è la storia di una sopravvissuta. Non ho vissuto la classica violenza fisica, ho vissuto violenza psicologica, abusi, sempre da parte di adulti, da persone che in teoria

0: avrebbero dovuto proteggermi. E la prima persona a purtroppo approfittare del mio amore è stata proprio mia madre. E quindi diciamo che la mia storia nasce un po' da tutto ciò che mia madre mi ha fatto vivere, che poi io ho deciso di denunciare, ho deciso di fare diventare la mia vita una storia anche per qualcun altro, per far sì che qualcuno possa riconoscersi e essere aiutato.
1: Ecco, tu a un certo punto, dopo diversi anni, hai deciso di raccontarti, di metterci la faccia, proprio per aiutare chi invece forse quel coraggio che tu hai avuto non ce l'ha, per parlare di determinati argomenti che ancora troppo sono nascosti, taciuti, perché c'è qualcuno che si vergogna, perché c'è qualcuno che invece punta il dito e giudica. Quando hai preso questa decisione e se ci vuoi raccontare, insomma, in che cosa tua mamma ti avrebbe dovuto proteggere e invece non ha fatto?
0: Allora, l'elenco sarebbe lungo, nel senso che comunque quando soprattutto si parla di abuso psicologico non inizia mai una mattina dal nulla, quindi chiaramente c'è dietro proprio un modo di vivere, un modo di vedere le cose chiaramente diverso da ciò che magari può essere la vita che tutti viviamo tutti i giorni. Diciamo il l'apice è stato quando ha deciso di vendermi e di vendere il mio corpo, quindi da lì poi sono iniziate una serie di dinamiche tali per cui io ho veramente visto il volto dello sbaglio, perché io fino a prima continuavo a giustificare mia madre, continuavo a pensare che magari il malessere era solo il mio perché il problema ero io. E purtroppo è una cosa che i figli fanno, no? Amare incondizionatamente una madre in realtà è naturale, noi nasciamo amando nostra mamma. E, ho deciso di parlarne, sono andata via di casa, sono scappata da quella situazione, mi sono sentita in colpa per essermene andata, perché mi sentivo di non avere quasi aiutato mia madre, no? Quindi è stato difficile anche il dopo, non è stato chiudere la porta e tra virgolette lasciare indietro il dolore, non è stato così ovviamente, non è mai così, però ho deciso di parlarne perché innanzitutto continuavo a vergognarmi di ciò che avevo subito e una parte di me continuava a dire però se forse non sei scappata allora è anche colpa tua, e invece cioè, mi sono detta ma no, è esattamente questo l'abuso psicologico e la gente deve saperlo, perché come io non lo sapevo all'epoca, tante persone magari non lo sanno ancora, e ho pensato se anche solo una persona può essere aiutata attraverso la mia storia, io sono contenta, perché a me all'epoca sarebbe servito e purtroppo non avevo nessuno che potesse dirmelo, perché oltre ad avere terra bruciata intorno, perché mia madre poi non voleva che io avessi alcun tipo di interazione con altre persone, di fatto non c'è la comunicazione che c'è oggi anche sui social, quindi ad oggi anche solo un mio reel, per dire, magari può arrivare alla persona giusta, e questo è il motivo per cui ho detto uno me ne libero e voglio buttare fuori, e due posso aiutare qualcun altro.
1: Aiutare qualcun altro attraverso la tua storia, anche sui social, per parlare di salute mentale e anche per aiutare animali abbandonati. Adesso ci arriviamo, per questo tuo progetto, perché in qualche modo quella sofferenza che tu hai vissuto stai cercando di trasformarla aiutando gli altri sui social, raccontando la tua storia, cercando di parlare di salute mentale, visto che se ne parla ancora forse troppo poco o forse a sproposito, anche quando se ne parla a volte non è proprio semplicissimo affrontarla con termini corretti, ma dall'altra parte anche aiutando gli animali abbandonati, indifesi, partendo proprio dalla amore per il tuo cane che per te è fondamentale. Prima di arrivare a, diciamo, a questo tuo progetto, non so se posso chiederti di condividere con noi, con i telespettatori, quando tu ti sei resa conto, o meglio, quali sono stati quegli avvenimenti che ti hanno fatto capire che qualcosa era strano, che tu prima hai detto mia mamma mi ha venduto.
0: Sì. Allora,
1: che cosa significa per chi non conosce la tua storia?
0: Avvenimenti ce ne sono stati tanti, nel senso che già da quando ero piccolina mia mamma ha avuto atteggiamenti che ad oggi definisco sbagliati, ok, con una bambina.

0: Diciamo che per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo,
1: certo.
0: Ok? E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi.
1: Questo è stato anche certificato, insomma tua mamma è stata condannata,
0: sì.
1: Poi insomma è morta per una malattia. Per te oggi che cosa significa aiutare gli altri e parlare di salute mentale? Ti sei sentita meglio? Ti sei sentita compresa? Ti senti aiutata anche magari nel ricevere storie di altre ragazze in difficoltà o non solo, anche ragazzi?
0: Sì, secondo me è quello. Mi aiuta tanto vedere le persone che mi scrivono, sia uomini che donne, e di tutte le età, che grazie anche solo a una virgola della mia storia sono riuscite a o capire i loro errori, perché ovviamente siamo esseri umani e ognuno fa degli errori, oppure a rendersi conto che la situazione in cui erano non era giusta per loro. Io ho avuto genitori che mi hanno scritto: cavolo, sai che non sapevo di aver messo io stesso in atto il silenzio punitivo con mio figlio, ma ora che ho visto la tua storia voglio lavorarci, sto andando in terapia. Cioè, questa roba per me, che uno può dire, vabbè, ma è una persona su 8 miliardi, ho capito, ma è una persona che però insegnerà a suo figlio e a sua volta insegnerà magari agli amici o a una sorella o a qualsiasi altra persona che ha intorno, no? E io non ho ovviamente la pretesa di parlare di salute mentale clinicamente,
1: certo,
0: perché non ho ovviamente le competenze, non sono una psicologa. Io parlo sempre attraverso il mio punto di vista. Ho sofferto di DCA, soffro ancora del disturbo del comportamento alimentare, quindi parlo di quello che vivo io. Io sono molto io sui social, cioè a volte faccio proprio dei video dove dico: oh, che bello, sono contenta che finalmente su un paio di mutande non ci sia un corpo scolpito, ma ci sia una donna normale, perché quando vai al mare i corpi scolpiti ci sono, ma non sono tutti così. E per chi soffre di disturbi alimentari è un colpo ogni volta, e magari per qualcun altro una cavolata, no? Però invece secondo me, soprattutto perché sui social ci sono ragazzi giovani, è anche bello dare un messaggio di normalità. Cioè è normale se un giorno hai la camera in disordine. Io ce l'ho da 2 mesi perché soffro di depressione e va bene così. Ci sarà il giorno in cui mi sveglierò e rivolterò la casa perché sistemerò tutto, il giorno in cui non penserò: oddio, sono grassa, sono terribile. Lo penso, sì, però sono umana, quindi è anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso, capito? Cioè, secondo me bisogna parlare di ciò di cui la gente non vuol parlare, perché è troppo facile vedere solo quello che abbiamo davanti al naso e in realtà dietro c'è un mondo.
1: Brava, bravissima. Soprattutto anche in questo mondo, no? Tutto patinato dei social, dove tutti sono perfetti, tutti hanno le case perfette, tutti hanno questi corpi perfetti, non hanno le rughe, non hanno il rotolino di pancia che noi tutte abbiamo e che è normale. Senti, hai deciso anche di aiutare gli animali abbandonati. Ci racconti un po' questo tuo progetto?
0: Ma nasce tutto da Vicky.
1: Chi è Vicky?
0: Vicky è il mio Doberman, perché ora non c'è più, ed è, io dico la persona, perché per me Vicky è una persona, in realtà è un cane, però è la persona che mi ha salvato la vita. Io ho tentato il suicidio diverse volte e l'ultima volta in cui per me era la fine, lei mi ha salvato, perché letteralmente lei fisicamente mi è venuta a prendere. E tra l'altro era un cane che stava molto al suo posto, quindi c'è anche chi può dire: vabbè, ma in realtà il cane, cioè, stava passeggiando lì, sei te che... No, lei mi ha preso la mano con la bocca, cosa che non ha mai fatto in tutta la sua vita, quindi, cioè, per me lì è stato proprio un... Non è stato un devo vivere perché la mia vita vale, perché non l'avevo ancora capito, è stato un devo vivere per lei, perché la sua vita merita che io sia qui. Cioè lei vive, io vivo perché c'è lei. Quindi nasce un po' da lì, no? Io sono sempre stata ovviamente innamorata di tutti i tipi di animali. E da lì è stato un po'... Io avrei voluto riavere Vicky. Vicky purtroppo non c'è più. Ho conosciuto la famiglia che comunque l'ha ospitata nei suoi ultimi anni di vita.

0: Però mancava qualcosa. Io credo di voler aiutare gli animali indifesi, gli animali bisognosi, poi più sono acciaccati più mi piacciono, perché probabilmente un po' mi ci rivedo in quegli animali. E credo che più di tutto, quando mi chiedono anche tu cosa diresti alla te bambina se ad oggi potessi parlarle, no? Io dico sempre io non direi niente, perché sai, a volte le parole, boh, forse sono un po' superficiali in certi casi. Sicuramente so che starei lì, so che ci sarei e farei capire a lei che ci sono. Ed è esattamente quello che io faccio con i miei animali. Io non sono quella che ha pretese, non pretendo che un cane con problemi comportamentali diventi il cane perfetto, però ci sono e va bene così. Poi certo ci si prova a lavorare, ok, migliorare, però non ho mai né ricevuto né dato giudizio con gli animali e quindi questa cosa mi fa sentire molto me stessa.
1: È un progetto che tu porti avanti nel Levante Ligure. Intanto ricordiamo i tuoi social e anche dove trovare informazioni se qualcuno magari volesse aiutarti per questo tuo progetto.
0: Sì, allora, vabbè, io sono Maila Micheli Cora, proprio semplicissimo. Cora perché una ragazza che conoscevo alle elementari, una mia amica, diceva che avevo i capelli color corallo. Allora mi era sempre rimasta impressa. Però mi scrivono in DM oppure mi scrivono su Comitiva Quattro Zampe, che è l'altro mio profilo dei cagnolini, però tendenzialmente rispondo, ci provo a rispondere a tutti, sono tantissimi, però diciamo che rispondo, ecco, sono abbastanza attiva.
1: Maila, senti, tu hai fatto pace con il tuo passato e con tua mamma?
0: Allora, non la chiamerei fare pace, diciamo che ci convivo, non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno, cambiavo più io, tutta la mia percezione. Quindi sì, non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo, diciamo che resto nel mezzo. Non penso che esistano o esisteranno giornate di luce pieno o di buio totale, mi va bene stare nel mezzo, sapere che ogni tanto può esserci del buio, ogni tanto della luce, mi va bene così, non mi faccio troppe domande, ogni tanto il passato torna a bussare, l'abbiamo riconosciuto, va bene così.
1: Che cosa secondo te manca o servirebbe di più per aiutare ragazzi che hanno avuto degli abusi psicologici come hai avuto tu o anche per quelli che hanno avuto degli abusi fisici? Cioè, si sta facendo qualcosa effettivamente oppure è un gran parlare ma poi concretamente tu che l'hai vissuto sulla tua pelle non vedi un cambiamento?
0: Io non vedo un cambiamento, ma non perché la gente non ci provi, non vedo un cambiamento perché culturalmente siamo offuscati da ciò che vediamo. Cioè, se vediamo una ragazzina ridere, allora sta bene, punto. Non ci facciamo domande, è quello il problema. E in un mondo di apparenza, qual è oggi? Perché siamo, penso, nell'epoca più social, o almeno fino ad ora, che abbiamo vissuto, vediamo delle belle foto, allora la persona sta bene. E cioè, lo dico con certezza, perché io sono sotto processo per chiedere il risarcimento, con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre, come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera e che ogni giorno, diciamo così, racconti attraverso i social?
0: Di essere più empatici, di non nasconderci dietro uno schermo anche se dobbiamo dire cose brutte, perché le cose brutte dall'altra parte non c'è un robot, c'è sempre una persona, e di andare oltre all'apparenza. Questa è una cosa che secondo me è importantissima e soprattutto per chi invece subisce certe cose e quindi non per chi solo dovrebbe riconoscerle, di pensare che un fantastico cantautore, ma penso di poterlo chiamare statua, diceva che alla fine dei diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori, quindi io mi focalizzerei su quello.
1: Grazie, grazie Maila. Direi di guardarci anche un po' di più, no, negli occhi, di non fermarci a quelle, sì, va tutto bene, esatto. Perché dietro in realtà quel tutto bene c'è.

un mondo, fa fatica anche chiedere agli altri e entrare nel dolore degli altri. Forse non è neanche facile, ma almeno ci si può provare per far sentire le persone meno sole. Grazie mille Maila. Grazie per averci raccontato la tua storia. Grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Insieme a People vado a salutare Fabrizio. Ciao Fabrizio, benvenuto.
4: Ciao tesoro. Ciao.
3: Allora, Mari, ci racconti, ci sarà molto lunga questi 12 minuti, sarà molto lunga. Allora, ci racconti la tua storia?
4: La mia storia è molto lunga. Ho avuto un incidente quando avevo 17 anni, 17 anni, mi hanno amputato il giorno del 18esimo, ora ne ho 44, quindi è passato, per quello che ti dicevo prima, è passato tanto tempo. Mm.

0: E niente, come ero un teenager, ero un ragazzo, comunque facevo i miei sport, anzi la mia vita era il mio sport, lo sport era la mia vita. E facevo praticavo molti tipi di sport,
1: tipo?
0: Però calcio, come nella Sampdoria, e surf, proprio dopo il calcio, aikido, molti sport, box, un po' di tutto, avevo un'infarinatura di tutto.
1: E
0: poi è arrivato l'incidente, proprio all'età di 17 anni, nel clou della vita di tutti. Scusate, io non ho il tuo modo di parlare spigliato, infatti.
1: Stai tranquillo.
0: Non mi immaginavo neanche fosse una diretta, devo essere sincero. Vi guardo tutti.
1: Diciamo che non presti attenzione a quello che ti scrivo, ma ti facciamo un applauso di incoraggiamento.
0: Ora mi sento
1: la
0: già
1: tua bene. Vita era lo sport, lo sport
0: la mia vita,
1: era
0: la mia
1: vita.
0: Sport, e come tutti i ragazzi comunque non hanno idea di che cosa sia la vita, cosa può procurarti la vita, giusto?
1: Certo.
0: E per me è stata come, nel senso, io ho ascoltato la tua storia,
1: certo.
0: È talmente una storia forte che la mia mi sembra una stupidaggine, per quanto possa essere anche seria, nel senso.
1: E questo sai che è una cosa che spesso capita alle persone quando vengono a People, l'uno con l'altra si dicono e si raccontano, ma guarda, in realtà io pensavo di avere una situazione tosta, pesante, ma ascoltando invece la sua storia, mi
0: si
1: sono
0: compensano,
1: un po'...
0: sì.
1: Però è proprio questo, credo, o almeno questo è il mio obiettivo con questa trasmissione, cioè quello di raccontare diverse storie, ma far capire a chi ci sta guardando da casa come ognuno possa superare dei momenti di difficoltà, che possono essere più o meno grandi per ognuno di noi, oppure possono essere tutti grandi uguali, ma in modi diversi, senza arrendersi, che è quello che hai fatto tu, perché tu a un certo punto... Com'è che hai deciso di ritornare su una tavola da surf? Perché tu hai anche un record, no? Sei il primo italiano.
0: Sono stato il primo italiano che è entrato a far parte, che praticamente nello stesso... Allora, è una cosa talmente lunga, è proprio quello, non saprei neanche da dove partire. Allora, non è un record, non è niente di record. Io praticamente cosa è successo? Io per una vicissitudine, come si dice, vicissitudine è corretto in italiano?
1: Sì, sì.
0: Io praticamente mi era venuta un'infezione alla gamba,
1: okay.
0: Mi dovevano amputare fino all'inguine.
1: Ok.
0: Io faccio faccio il cuoco, questo
1: okay.
0: È il mio lavoro, faccio il cuoco, quindi con la protesi quando avevo 17 anni ho continuato a fare questo come lavoro. Comunque il lavoro
1: e di
0: molto
1: certo
0: faticoso,
1: non è facile perché bisogna stare in piedi
0: faticoso,
1: tante ore.
0: Ed è successo questa cosa qua, guarda. Quando mi amputarono, che per me la mia vita era questa, guarda.
1: Ok,
0: questa era la mia vita, questa l'ho fatta con una protesi. Ai tempi, quando mi tagliarono la gamba, mi ricordo a Pietra Ligure, si chiamava Pizzonia, quello che aveva amputato, venne lì con una cassetta tra l'altro di Tinto Brass, per dirmi, guarda Fabrizio, non ti preoccupare, vedrai che tu avrai la tua vita. Ti metto questa cosa qua, proprio per farmi star sereno, per non farmi pensare.
1: Ok.
0: E gli ho detto, guarda, dimmi una cosa, ma io potrò camminare un giorno o l'altro nella mia vita? E lui mi dice, sì, ma tu potrai fare tutto la tua vita. Gli ho detto, ma a me interessa solo se potrò entrare in mare e fare surf. E lui mi disse, quello sicuramente non potrei farlo, o magari col tempo ci sarà una tecnologia diversa, potrei fare le tue cose.
1: E poi come ci sei arrivato in queste immagini che stiamo vedendo, cioè... ad essere su una tavola da surf con una protesi.
0: Vedete, ero talmente, ve lo ricordate prima? Ero talmente guarda, il clown.
1: Ma questo è sempre
0: mi si è bloccato tutto.
1: No, stai tranquillo. Come ci sei arrivato?
0: È arrivato per disperazione. Questo qua era il...
1: No, ma non dico questo del video, ma in generale.
0: Questo del video, perché è partito tutto insieme. Si parla di 2 anni di differenza. Mi sembra 2015. 10 anni dopo la mia amputazione. A un certo punto io ho avuto la mia prima prova.

0: protesi, ripresa a fare il mio lavoro, sì? Rifare la vita normale che la società mi aveva detto, imposto di fare, anzi,
1: okay.
0: Dovevo mettermi su una sedia e fare determinate altre cose, non di certo lavorare in cucina. E io volevo riprendere a fare la mia vita, semplicemente, perché secondo me era possibile
1: rientrare in mare.
0: Sì, esatto, non solo rientrare in mare, di poter fare la propria vita, okay. Perché comunque la tecnologia, si sta parlando, che guardate qua, si sta parlando di una gamba, che cos'è?
1: Ecco, aspetta
0: un
1: che
0: tubo.
1: Arriva magari, sì, il nostro Gianluca, sì?
0: Gianluca, ci sei?
1: Sì, sì.
0: Vieni qua. Cos'è? Questa qua è una cover di plastica, qua un tubo di carbonio e qua un'invasatura, come dire, un portaombrelli, ce l'hai presente?
1: Sì.
0: A casa vostra, a casa nostra,
1: sì, sì.
0: Doveva appoggiare gli ombrelli. Quindi non è che è molto difficile, è ovvio che io la difficoltà che non è che sono amputato. Io sono amputato, sì, ma a differenza, allora, c'è un'amputazione sotto il ginocchio, uh-huh. È qua.
1: Sì.
0: A questo livello, ok? Mm. Quindi tu hai tutta la possibilità di poter bilanciare. Io invece la mia difficoltà, che
1: ecco.
0: è i tempi, si era fatta un'amputazione a metà dell'articolazione, quindi non ho un ginocchio elettronico, ma ho il mio ginocchio normale, ma senza appoggio.
1: E questa è un'ulteriore difficoltà per stare su una tavola da surf, anche per camminare o per fare le altre cose.
0: È stata una rottura di palle proprio.
1: Ecco, sì. Ma senti, quando e come sei riuscito a tornare su una tavola da surf?
0: Praticamente questa cosa, ai tempi queste protesi qua così erano talmente pesanti, si andava, ai tempi era l'INAIL, ti ricordi a
1: sì.
0: Bologna? Ve lo ricordate? Scusa se ti do il tuo posto.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: E faceva le cose standard, davano le protesi standard.
1: Okay.
0: Quindi se uno, allora se tu hai un'amputazione di coscia, hai bisogno, che ne so, di una protesi che pesa molto meno.
1: Ok.
0: Pesa molto meno, hai bisogno di un diverso attacco.
1: Poi certo, la tecnologia è cambiata in oltre 30 anni.
0: Ma non è cambiata la tecnologia, che non
1: no?
0: È, faceva le cose molto standard.
1: Ok.
0: Come dire, una fabbrica, la Fiat. Allora,
1: forse
0: una
1: perché non davano quella possibilità di vivere.
0: Brava,
1: che dicevi prima.
0: Sei arrivato, brava. Non ti davano la possibilità, non ti ascoltavano. Se io ho una,
1: dicevano,
0: adesso io mi toglierei i pantaloni, posso?
1: Perché cammini? No.
0: Posso?
1: No.
0: Ascolta, se tu hai un'articolazione
1: sì.
0: del ginocchio, un dito sotto,
1: sì.
0: ti stai preoccupando? Ti sto...
1: No,
0: Oscar,
1: no, perché la regia
0: non
1: poi mi taglia la
0: puoi,
1: testa
0: non,
1: qua
0: no,
1: se
0: no,
1: andiamo...
0: Non puoi mettere una protesi che pesa 4 kg.
1: Ma allora,
0: è ovvio
1: come
0: che
1: fai a fare quelle cose lì? Voglio sapere, voglio che racconti ai telespettatori come fai a fare quelle acrobazie lì, come fai ad andare così? Cioè, hai un altro tipo di protesi? Sei solo un matto da legare?
0: Beh, quello è un po' come si...
1: Racconta un po' ai nostri telespettatori, com'è possibile riuscire a surfare? Insomma, sei stato il primo italiano di nuovo a partecipare a quella competizione?
0: Ragazzi, mi sta venendo attacchi di panico, però il tuo sorriso già mi mette a posto. Allora, ora mi servirebbe l'acqua. Allora,
1: sì.
0: ti spiego, cerco, almeno provo
1: sì.
0: a spiegarti. Innanzitutto ho avuto la possibilità che ho fatto un incidente, prima riuscivo a fare un determinato sport, quindi sapevo cosa serviva.
1: Ah.
0: E quindi dentro il mio cervello e il mio corpo
1: lo sapeva già
0: che cosa serviva. Ovviamente io mi affido ai medici, agli ortopedici, a quello, vedi, c'è uh-huh. la stessa faccia da pirla,
1: uh-huh.
0: mi affidavo a tutti perché loro sapevano più di me. Ma non era quello, invece, vedi, guarda, penso che i video parlano per me, perché in questo momento non riesco a parlare. Come ti ho detto, io non ho la tua abilità di parlare. Guarda che bello che
1: Ma
0: era.
1: Te lo ricordi la prima volta che sei riuscito, diciamo, con la protesi a cavalcare un'onda come facevi prima?
0: Me lo ricordo, infatti quando io avevo detto all'inizio, ai tempi le protesi per entrare in acqua erano fatte di resina. con un piede di gomma. Io era quello che volevo dirti, non avendo l'articolazione del ginocchio, vedi che la Guayana adesso se ne va a buttare.
1: E non avendo l'articolazione del ginocchio
0: non potevo neanche camminare in spiaggia per arrivare all'acqua, e le volte che ce l'avevo mi mettevano un tutore, qua io ho un tutore di gomma, e questo tutore di gomma entrando

0: sfilava. Quindi le poche volte che ho avuto la fortuna e la possibilità di entrare in acqua, perdevo ste gambe. Allora a un certo punto dicevo, piano piano nel tempo, ste gambe, quella per camminare come adesso, che è tutta in carbonio, giusto? Si parla carbonio, titanio, sì, che costano 30.000 euro, dovrebbero costare 2.000 euro al massimo per la lavorazione che hanno. Va benissimo dal momento che sono risciacquate e possono entrare in acqua.
1: Ok.
0: Okay? Però ovviamente... è difficile da spiegare.
1: Dimmi quell'emozione lì. Dimmi, guardati in quell'immagine e dimmi che cosa provi.
0: Quando sei lì. Perché adesso sono 2 anni che non lo faccio più. Me lo
1: perché adesso stai per partire di nuovo per Bali?
0: No, perché no. Da 2 anni che io non ho più una protesi per poter fare surf. Quindi la gente.
1: Ed è questo l'appello e
0: allora,
1: il messaggio di questa sera.
0: Non è l'appello, perché l'appello in un modo o nell'altro le persone si arrangiano da sole. Ma
1: no, però guarda, scusami, questo però
0: guarda,
1: è una cosa importante.
0: È vero che sei empatica, sei molto empatica e cerchi di trovare il punto giusto.
1: Ma il punto giusto è questo, perché di tante storie che abbiamo raccontato a People viene forse dato per scontato non solo quanto costi quella protesi, ma anche quanto per fare uno sport come quello che tu facevi prima ne serva un'altra. Guarda che molte persone pensano che con una sola protesi tu possa fare
0: anche
1: il bagno, la doccia,
0: una protesi,
1: camminare,
0: ma anche
1: lavorare.
0: Una protesi stessa, qua si sta parlando di uno sport. Solo per vivere una protesi, per l'amputazione che ho io, dura un anno esatto, almeno per quello che faccio io, senza esagerare, un anno al massimo, perché poi inizia,
1: poi si usura,
0: il carbonio si sposta, l'asta si rompe e quello e te la danno per 3 anni. In quel momento l'ASL non te la può coprire, sei tu che devi coprirtela. Se c'è la possibilità di potertela coprire, lo fai, altrimenti non lo fai. Tu rimani e saltelli, come faccio io a casa, giusto?
1: Perché
0: questa è la
1: che
0: vita normale.
1: Allora
0: ascolta, ora mi ricordo delle cose, ora mi ricordo perché sono venuto qua e ti dico, come mi hai detto te, guarda me lo sono dimenticato, sì è vero, sono io che faccio così. Come hai detto te, sono io che ho inventato il surf per disabili in Italia, sono stato il primo e nel mondo il primo, è uno tra i più forti al mondo che la gente l'ha riconosciuto e mi hanno aiutato. Per quel periodo lì tutti mi hanno aiutato a trovarmi le protesi e la mia vita è funzionata perfettamente. Ho trovato donne bellissime, mio figlio è cresciuto, ho avuto la mia casa, ho avuto le mie cose, però poi la gente si dimentica molto facilmente, basta un secondo e si dimentica tutto. E ci sono quei momenti di difficoltà che dal momento che non nasci milionario e tu hai una tua vita propria, devi prenderti cura di tuo figlio prima di te stesso.
1: Certo.
0: Devi prenderti cura di quello che è intorno, hai un lavoro, tutto il resto. Tu devi cercare di, come si dice?
1: Di far quadrare tutto insieme, di mettere tutto insieme.
0: E far quadrare tutto insieme non è facile. E infatti cosa fai? Metti da parte, anche se quello per me è la mia vita, è quello che mi ha dato il respiro, è quello che mi ha dato la forza, è quello che mi ha ridato la possibilità di vivere.
1: Ma guarda, mi sono già fuori di 3 minuti, ma in 30 secondi, per tornare a salire, a non so come si dica,
0: a cavalcare
1: le onde, che cosa ti servirebbe? Cosa serve? Servono dei soldi, serve tempo?
0: Ovvio che servono i soldi, serve allora per fare ogni cosa della vita nostra,
1: okay.
0: Per chiunque.
1: Ma io voglio sapere
0: cosa ci vuole,
1: Fabrizio.
0: Che cosa ci vuole? Impegno, amor proprio, che cosa serve il resto? Per tutti noi, per qualsiasi cosa differente, cosa serve?
1: Servono i soldi.
0: Basta, qua è finita la cosa. Ovvio che serve passione, serve voglia, ma serve quello.
1: Però un appello non lo vuoi fare?
0: Un appello, ti dico, ti spiego.
1: Vuoi semplicemente che raccontando la tua storia.
0: Te lo ricordi perché io dovevo venire qua? Quando dovevo venire qua, che non sono riuscito a venire in tempo.
1: Sì, siamo già fuori di 4 minuti, ti dico solo questo.
0: Dillo te.
1: No, dovevi venire.
0: Per essere i tuoi occhi. Dovevo venire e poi mi sono persa.
1: E poi è perso il treno, diciamo così. Allora, grazie
0: dai,
1: Fabrizio. Grazie mille. Allora, so che stai fermo. Allora, so che stai per partire per Bali. Insomma, spero di rivederti presto.
0: Allora, ti volevo dire una cosa.
1: Dove
0: scusa,
1: vai?
0: Me lo passi
1: non
0: questo?
1: Sei, ho
0: passi,
1: capito che ti senti
0: lì,
1: a casa tua, ma...
0: Sono... No?
1: No, va bene. Grazie, Maila.
0: Grazie, Maila.

0: La grande...
1: Ecco, sì, cosa ci vuoi far vedere?
0: Guarda, ti faccio un esempio. Vedi che tutte le cose non devono... che arrivano magari per un motivo.
1: Sì.
0: Ho trovato una persona stupenda che aveva scritto un libro,
1: sì,
0: Pelle, muscoli e ossa.
1: Sì.
0: Ok, guarda, poi posso?
1: Sì, vai. Si vede benissimo, ok?
0: Ok. E sembrava la mia storia, che è un romanzo, che parla di un hawaiano che perde la gamba e tutto il resto. E lei mi ha contattato tramite il mio Instagram per dirmi, guarda, ti posso chiedere se che cosa sbaglio nelle cose, se per te tutto è perfetto. L'ho letto in un giorno, io mi sono innamorato di questa cosa. Mi sono innamorato di questo libro e della persona che l'ha scritto, e quindi, come diceva... come dicevi,
1: Maila,
0: te,
1: sì?
0: Si può... Maila, scusa.
1: Sì?
0: Bellissima.
1: Si può, sì?
0: Che basta un attimo per... non lo so.
1: Per riprendere il contatto con la vita.
0: La vita.
1: Grazie, grazie a Fabrizio. A tra poco.
0: Ragazzi...
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
6: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
11: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo Assisi Salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
13: Perché conviene!
14: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
15: I costi? Ormai non li controllo più.
16: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
17: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme a People. Sono diverse le storie che raccontiamo ogni settimana, ognuno con un punto di vista diverso sulla vita, con una difficoltà, con dei punti che possono sembrare in comune oppure molto diversi. Buonasera a Michele.
1: Buonasera.
0: E buonasera anche a Susanna. Ci racconti la storia di tuo figlio,
1: sì,
0: della tua famiglia?
1: Allora, noi abbiamo due bimbi, uno che è nato nel 2018, Leonardo, e Edoardo che è nato nel 2022, che purtroppo ha una malattia genetica rara. Il bimbo, vabbè, è nato subito, che noi, non so se avendo avuto l'altro bambino un po' più grande o perché si vedeva molto, aveva da subito, era molto, aveva l'ipotono, non si muoveva praticamente. Però da subito noi abbiamo deciso, invece di piangerci addosso, di iniziare a fare fisioterapia, a fare la mamma soprattutto. Cercare centri ovunque, cose, diventata una fisioterapista praticamente teorica, perché non pratica.
0: No, ma guarda che spesso succede così,
1: sì,
0: che i papà e le mamme poi diventano veramente molto più informati, a volte anche,
1: esatto,
0: dei medici o infermieri o fisioterapisti, bravissimi, però a volte poi, insomma, soprattutto sulle malattie rare.
1: E quindi noi abbiamo intrapreso un percorso faticosissimo, a livello energetico, costoso, togliere tempo al fratello più grande, per cercare di portare Edoardo a fare tutte le cose

che purtroppo la sanità non ti dà sempre, perché la sanità ti dà abbastanza roba, però tante cose te le devi andare a conquistare, devi incazzarti, si può dire, e anche se uno c'ha la possibilità, se no, come abbiamo fatto noi, chiedere anche degli aiuti agli amici, ai parenti, anche facendo una raccolta, semplicemente, cercare dei centri privati o sovvenzionati in

0: che su nostro figlio ha avuto molti progressi, perché facendo esattamente questo qua è il video dove era in Toscana che ha cambiato la prima volta, che sembra una cavolata, però tutti gli esercizi che gli ha fatto fare lo teneva con una corda, gli ha mollato la corda e lui camminava.
1: Ci racconti, prima di arrivare anche a queste terapie, intanto che tipo di malattia e che cosa comporta?
0: Allora,
1: nella vostra
0: malattia genetica,
1: una malattia di...
0: che si chiama Wiedemann-Steiner, che è abbastanza rara, quindi
1: tipo?
0: Io i numeri non li so, non li ho mai voluti
1: okay,
0: sapere, sono sincero.
1: Okay.
0: So che in Italia più o meno di persone che non hanno vergogna di parlarne o comunque se la sentono di parlare, noi tramite Telethon siamo stati messi su una chat di WhatsApp e più o meno siamo 35 famiglie,
1: okay.
0: Più o meno. La più grande ha quasi la mia età perché è un po' più giovane di me, ha 30-35 anni e ci sono dei bimbi un po' più piccoli di Edo anche.
1: Che cosa comporta?
0: Comporta un ritardo cognitivo e motorio. Edoardo non mangia, cioè non mastica, non parla, ha iniziato a camminare che aveva quasi tre anni, adesso ne ha 4 e mezzo più o meno, però ha fatto un cambiamento, una voglia di fare da quando ha iniziato a camminare, e cioè è un bambino con tantissima voglia e quindi noi continuiamo a sbatterci, a trovare i fondi, a portarlo ovunque, perché ogni volta che torniamo da qualche intensivo, da qualche ciclo che facciamo privatamente oppure in Spagna, che è un centro convenzionato, il bambino migliora ma tantissimo. Io ci sono dei miei, io purtroppo la verità, quando ti capitano queste cose, che gli amici veri li senti al telefono ma li riesci a vedere sempre meno, perché purtroppo uno, come diceva Fabrizio, non nasce milionario, quindi deve lavorare, e quando non lavora il tempo a casa è molto più faticoso, è poco ed è impegnativo, perché adesso Edoardo che cammina vuole fare cose, però non è un bambino che ci può andare, noi ci proviamo lo stesso perché io mi impunto che vogliamo cercare di fargli fare la vita più normale possibile, però andare al ristorante con lui vuol dire che uno dei due o non mangia o mangia da in piedi sempre e comunque, mentre con un bambino piccolo dura 6 mesi, un anno questo passaggio.
1: Quello che avete vissuto, diciamo,
0: esatto.
1: Con l'altro figlio. Voi quindi seguite una fisioterapia?
0: Noi seguiamo una fisioterapia tradizionale,
1: esatto,
0: che facciamo sia in un centro a Savona che si chiama IAS, che l'hanno seguito da quando era piccolissimo e ha avuto è molto importante. Abbiamo fatto un ciclo intensivo al Gaslini che rifaremo adesso a febbraio.
1: Okay.
0: Però
1: e
0: abbiamo
1: poi
0: scoperto,
1: voi avete
0: abbiamo scoperto,
1: scoperto
0: sì,
1: che c'era questa possibilità in Spagna.
0: Esatto, sì, in Spagna, dove è andata la mamma da sola con Edoardo il primo anno nel 2024, perché io ho appena cambiato lavoro e non potevo prendere le ferie. Ed è tornata che comunque il bambino aveva fatto dei progressi enormi, sia a livello fisioterapico che sul masticatorio, perché quantomeno avevano iniziato a dirci: questo bambino ha bisogno di fare determinate cose, che purtroppo non ci aveva mai detto nessuno.
1: Okay.
0: Noi abbiamo sempre detto, inizierà a masticare più tardi degli altri, però nessuno ci ha mai detto, se non iniziate a fare questo non masticherà mai.
1: Ecco, questo viaggio ha avuto un costo.
0: Questo viaggio ha avuto un costo
1: che
0: abbastanza...
1: voi avete coperto, diciamo...
0: Con i soldi,
1: con i soldi di amici, eccetera.
0: Sì,
1: eccetera.
0: Il primo viaggio l'abbiamo fatto spese nostre.
1: Ok, dovrebbe arrivare.
0: No, quello del 2024 no. Perché nel 2024 la titolare ci ha detto che il centro è convenzionato.
1: Ok.
0: Quindi abbiamo fatto la richiesta a marzo 2025 e ce l'hanno accettata.
1: Okay.
0: Maggio 2025 ci hanno accettato e siamo tornati a novembre del 2025.
1: Ok.
0: Dove ci dovrebbe arrivare un rimborso ASL, che io non so la cifra precisa del rimborso, ma dovrebbe essere dall'80% in su all'incirca, che al momento ci hanno detto che è stato approvato, che ci hanno chiesto l'IBAN 2 o 3 volte, ma questo rimborso non è ancora arrivato.
1: Cioè, in abbiamo più, detto che ve lo daranno,
0: sì,
1: ma non è ancora arrivato.
0: Ci scritto per mail che è stato approvato, in fase di...
1: E com'è andato questa seconda esperienza?
0: Molto
1: anche
0: bene,
1: lì ci sono stati
0: molto
1: dei miglioramenti?
0: Bene, ci sono stati dei grossi miglioramenti, perché Edoardo camminava già quando siamo andati a novembre, mentre nel 2024 strisciava, quindi ha fatto più, cioè ci hanno dato più loro la forza di dire: se continuate a fare cose avrete dei miglioramenti. Nel 2025 che lui camminava, il masticatorio è andato bene. La cosa difficile è che il masticatorio è una cosa che già un po' tutti i bambini piccoli con la mamma e il papà magari sono un po' più monelli. Lui con noi è molto restio a fare tante cose, quindi ha bisogno di continuità con dei professionisti, perché poi il dottore ti può far vedere, gli tieni la mandibola, gliela giri, però non sono cose facili. Poi magari un genitore c'ha anche un po' paura di sbagliare qualcosa. E quindi noi abbiamo rifatto la domanda per Girona, che c'è stato, io onestamente ogni tanto forse vivo tra le nuvole, io ero convinto che fosse una cosa normale, anche perché quando abbiamo fatto l'incontro al Gaslini ci avevano detto: ma magari se noi ve lo diamo, voi chiedete un rimborso di 20-25 mila.

0: euro. Noi abbiamo fatto una, anzi subito la mia moglie gli ha detto: se volete ci pagate solo il centro, le spese di viaggio, il mangiare, non ve lo... E questo qua ha detto: no, ma la legge prevede questo, l'importante
1: è... E quindi ci proviamo.
0: Sì, ma noi siamo stati, cioè, super giusti, siamo arrivati forse a 5.000 euro, contando che il centro, se non mi sbaglio, viene 2.500.
1: Michele, senti, che cosa vuol dire... E che cosa significa la quotidianità di una famiglia con un bambino con una malattia rara e anche con una disabilità abbastanza impegnativa?
0: Vuol dire stare... La cosa forse più difficile da capire per gli esterni è che non hai un secondo in cui ti riposi. Forse quando dormi, anche adesso un po' meno, per fortuna che gli hanno tolto tonsille adenoidi, quindi non ha più, non respira male di notte, perché prima non si dormiva, perché lui dormiva, ma noi più o meno.
1: Meno.
0: Adesso quando lui è sveglio, però è un bambino che tu non puoi stare seduto a guardare la televisione, ma neanche 5 minuti, perché magari lui o si fa male, o apre uno sportello, magari per gioco però rompe qualcosa, è molto impegnativo, molto impegnativo. Ed è impegnativo anche comunque stare in giro, perché quando vai magari al campo d'allenamento del fratello, che ci sono i fratellini della sua età, loro giocano per i fatti loro e Edoardo non ce la fa. Edoardo magari sta seduto e si mangia la maglia, si toglie le scarpe, cammina scalzo e la gente ti guarda male. E Edoardo, cioè, tira i capelli ogni tanto agli altri bambini, ma lui lo fa come, probabilmente come segno d'affetto, non sapendo parlare, è un suo modo di comunicare, però capita che la gente ti guarda, ti senti giudicato e non è mai facile.
1: Ecco, la gente ti guarda e ti senti spesso giudicato, sembra una cosa strana, almeno lo è per me, per lo studio di People, no? Che raccontiamo queste storie, succede ancora,
0: sì, poi magari gente che ti dice: ma il bambino c'ha sonno, il bambino è stanco, perché Edoardo c'ha gli occhi leggermente chiusi, soprattutto il destro.
1: Sì, ovviamente noi non facciamo vedere il viso, ma...
0: Anche se comunque un po' la crescita, e noi siamo convinti, ma abbiamo anche dei certificati medici, di medici che ci seguono privatamente, e il nostro pediatra, che comunque soprattutto con queste fisioterapie che facciamo negli intensivi, il bambino ogni volta torna che sembra cresciuto di 6 mesi. È impressionante, fa degli scatti di crescita molto importanti.
1: Qual è, insomma, Susanna ha detto che non voleva parlare, se poi hai cambiato idea io... No, ok, ascolta. Qual è il vostro messaggio che volete lasciare questa sera?
0: Allora, sicuramente io lo dico sempre alle famiglie che vivono una disabilità in casa, di non nascondersi in casa, di non avere paura ad uscire, di non... perché secondo me ci sono purtroppo ancora tante famiglie che si chiudono dentro casa. Secondo me è sbagliato per la famiglia, ma soprattutto per il bambino, perché comunque noi abbiamo deciso di portare Edoardo all'asilo già l'anno scorso e ha avuto un percorso con tantissime malattie, molta più assenza degli altri,
1: come tutti.
0: Però l'hanno operato di un problema della colonna cervicale l'anno scorso. I suoi compagni di 3, 4, 5 anni hanno voluto fargli video con la maestra salutandolo tutti, ed è stata una cosa emozionante. Dopo che abbiamo fatto una giornata con un'operazione di 12 ore, vedere la sera, ricevere questo video è stata una cosa bellissima, bellissima. E purtroppo io spero che ci sarà sempre meno gente che magari dica: no, il bambino all'asilo non ce lo mandiamo, tanto non fa niente. È vero, Edoardo sicuramente non si metterà a disegnare insieme agli altri, però io l'altro giorno, adesso abbiamo cambiato asilo, è tornato a casa pitturato e io ero contento, che probabilmente non ha fatto niente, però ho pensato che lui abbia partecipato. E secondo me questo è molto importante, come è importante, noi lo portiamo tantissimo al mare d'estate, adesso è dall'anno scorso che ogni tanto, quando riusciamo, lo portiamo a vedere il Savona, perché a lui piace, lui si mette lì e guarda i ragazzi cantare, gli piace il suono del tamburo, la bandiera che sventola, ed è un bambino felice, anche se non riuscirà, magari non sappiamo se potrà mai cantare, mai parlare, però lui è felicissimo.
1: Grazie Michele. E grazie anche con la tua emozione, con i tuoi occhi, ad averci raccontato che cosa significa per un bambino essere accolto in una classe, in una scuola, in un asilo, e che cosa significa la vera inclusione, che non è di certo una classe dedicata solo a bambini disabili. Grazie.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: Ancora insieme, vado a salutare Ilaria Sacchitelli, presidente di una fondazione che insomma Primo Canale è molto nel cuore, proprio perché è una fondazione dedicata a Sofia, la sorella di Ilaria, una storia che abbiamo raccontato anche proprio con le parole di Sofia, che andremo tra poco a riascoltare, ma intanto buonasera. Ilaria, volevo che intanto iniziassi a raccontare un po' la vostra storia e la storia di tua sorella.
4: Allora sì, questa qua è la storia un po' ormai di tutti, però principalmente la storia di Sofia. Sofia è mia sorella e lei era una ragazza normale, se così possiamo dire. Era una studentessa di medicina al quinto anno e aveva una vita regolare, normale, bellissima, fino al 10 novembre del 2021. Quando purtroppo abbiamo ricevuto una diagnosi totalmente inaspettata, perché lei stava male circa da ottobre, un mesetto, e appunto dopo un mese è arrivata questa diagnosi di angiosarcoma cardiaco, che è un tumore rarissimo che colpisce una persona ogni 2-3 milioni di abitanti, quindi molto molto raro, e da lì appunto la nostra vita è cambiata. I medici stessi, prima dell'ospedale San Martino, poi subito Ogni guarda, non sapevano bene come comportarsi di fronte a questa diagnosi. Da lì è partito comunque un percorso di cura con chemioterapia e una parte anche di radioterapia, durato non tanto in realtà, fino al marzo del 2023, quando poi Sofia ci ha lasciati.
3: Per raccontare Sofia, ho deciso di far riascoltare un estratto proprio dell'ultima intervista che Sofia ci aveva, diciamo così, rilasciato, ed era il 28 febbraio, quindi sostanzialmente un mese prima della sua morte. E allora sentiamo come si era raccontata, come aveva raccontato la sua storia Sofia.
5: Io mi chiamo Sofia Sacchitelli, ho 23 anni e

0: Sono una studentessa di medicina del quinto anno presso l'Università di Genova. E, circa un anno fa mi è stata diagnosticata una patologia, un tumore molto raro che colpisce circa 2-3 persone ogni anno per milioni di abitanti. Quindi è appunto una patologia considerata molto molto rara e anche molto aggressiva, che si chiama angiosarcoma cardiaco, quindi fa parte della famiglia dei sarcomi e in particolare degli angiosarcomi, perché di sarcomi poi ne esistono diverse tipologie e la sede primitiva è localizzata a livello dell'atrio di destra. All'inizio, essendo talmente, talmente rara e talmente appunto poco conosciuta, gli stessi medici hanno impiegato diverso tempo a capire attraverso gli esami, i soliti esami come la TAC, la PET, anche la stessa istologia, quindi negli studi di anatomia patologica, prima di avere la diagnosi definitiva, che comunque è molto seria. Una cosa che mi ha colpito è che loro stessi, presso il San Martino di Genova, perché io poi mi sono recata al pronto soccorso del San Martino di Genova, all'inizio si sono trovati anche loro, diciamo, un po' spaesati e hanno, prima di fare la diagnosi definitiva, ci hanno impiegato diverso tempo.
1: Ilaria, il 20 marzo Sofia è morta.
2: 19.
1: Il 19, scusami. Come siete riusciti come famiglia a decidere di andare avanti e di dedicare agli altri, di creare una fondazione, di aiutare gli altri, di essere impegnati nel sociale e a non chiudervi nel dolore? Tanto saluto anche qua tua mamma.
2: Allora, in realtà è partita da lei questa cosa. Nell'ultimo periodo di vita, però, era partito da lei, quindi quello che abbiamo fatto noi come famiglia è stata in realtà una promessa, perché poi quando glielo prometti lo devi mantenere, se no non dormi la notte. E detto questo, se inizialmente ammetto magari di essere stata un po' più scettica, ma perché comunque stavo vivendo anche un dolore, quindi era un po' difficile per me, col tempo devo dire che mi sono in realtà appassionata a quello che stiamo facendo perché sta portando risultati, che è la cosa più bella, e quindi poi mi sta tornando in qualche modo indietro qualcosa di buono nelle persone, nelle cose che stiamo facendo, e quindi quello ti cambia, oltre a portare il suo nome ancora avanti. Questo è un modo anche per me, per la nostra famiglia, per i nostri amici, di viverla un po'. Molto spesso, per esempio, ci dicono grazie alla fondazione sembra che lei sia ancora qui con noi. In realtà questo è vero.
1: Perché poi ovviamente tanti progetti, tanti piccoli grandi progetti, no? Sono nati nel suo nome e questo credo che insomma sia un aiuto anche per diverse amiche che sono qui, no? Di Sofia. Ce ne vuoi raccontare qualcuno?
2: Certo, allora i progetti più importanti ovviamente sono gli studi di ricerca, ma perché la fondazione è stata voluta da Sofia fortemente per quello, e lei aveva scelto l'Italia Sarcoma Group di Milano, che è il progetto di ricerca più importante che stiamo portando avanti. Inizialmente, grazie agli studi e alle donazioni che abbiamo fatto, sono state create delle linee guida per l'angiosarcoma cardiaco, che appunto non erano conosciute da nessuna parte, ed è stato avviato un progetto di ricerca proprio sui sarcomi, in particolare sull'angiosarcoma cutaneo. Poi ce ne sono altri due importanti che ci tengo a nominare, che sono uno lo studio nell'ospedale Niguarda di Milano, dove Sofia è stata curata, quindi un ospedale in realtà a cui teniamo particolarmente, che è uno studio sulle masse cardiache benigne e maligne, che vengono studiate attraverso la biopsia liquida, quindi attraverso il sangue. E l'ultimo invece è quello che abbiamo inaugurato ed è intitolato proprio a Sofia, il laboratorio, il 20 febbraio di quest'anno, e si chiama terapie cellulari CAR-T, che appunto vanno a manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per far sì che possano andare ad attaccare i tumori solidi.

0: del pancreas in particolare. Quindi questi sono i tre progetti che finanziamo costantemente dal primo giorno. E nel frattempo abbiamo in realtà collaborato con tante altre associazioni presenti sul territorio, perché crediamo in realtà tanto anche nella collaborazione tra associazioni e fondazioni.
1: Che sarà lei era Sofia?
0: Allora, che sorella era?
1: Era una impegnativa, una che si faceva notare.
0: Allora, il nostro rapporto in realtà è un po' cambiato, perché io e Sofia abbiamo 3 anni e mezzo di differenza. Uh-huh. Io avevo vissuto i miei primi 3 anni e mezzo della vita molto tranquillamente.
1: E poi è arrivata lei.
0: Non è arrivata lei. Che era abbastanza da piccola, un'altra bambina. Chi l'ha conosciuta poi in età adulta non riusciva a riconoscere quella bambina perché era completamente diversa. Quindi in realtà poi quei 3 anni e mezzo fino a una certa età si sono sentiti, nel senso che eravamo un po' diverse, hobby diversi, uh-huh, eccetera. Fino a che poi non siamo andate a fare tutte e due esperienze all'estero, uh-huh, io a Londra, lei negli Stati Uniti. Avevamo 17-20 anni e da lì, quando siamo tornate, eravamo due donne adulte, e da lì devo dire che il nostro rapporto è cambiato e siamo diventate inseparabili, nel senso che era la mia migliore amica, facevamo tutto insieme, fisicamente eravamo uguali, quindi da scambiarsi tutti i vestiti, a fare cose insieme, uscite, tutto quanto, quindi...
1: In prima fila c'è la mamma, le ho promesso che non le avrei chiesto nulla se non, diciamo, con uno sguardo mi avesse fatto capire che voleva parlare, quindi se però invece decide di parlare lo sa che sono il microfono è lì. Ha deciso di dire qualcosa?
2: Dipende dalla domanda.
1: No, non la faccio nessuna domanda. Regia, aspetta che vado a prendere il microfono. Vado a prendere il microfono, no, glielo prendo io, ci mancherebbe, perché non le posso fare nessun tipo di domanda se non chiedere, diciamo, anche a lei, no, il messaggio, l'insegnamento di sua figlia e quello che cercate di portare avanti con la fondazione.
3: Il messaggio che ci ha lasciato Sofia è comunque un messaggio di speranza, perché lei ha detto: per me non c'è nessuna speranza, però io voglio che ci sia per gli altri. E quindi, fondando questa associazione che comunque è nata dal cuore, perché ci ha pensato tutto l'anno della sua malattia, quindi ci aveva pensato bene, anche se è stata scoraggiata perché era una malattia rara, lei comunque ha detto: io non potrò più curare nessuno, perché stava studiando, era quasi alla fine della facoltà di medicina, però voglio che gli altri vengano invece curati, che abbiano la speranza che io non ho avuto, che possano vedere la luce che io non ho visto in fondo al tunnel per vari motivi.
1: Grazie mille. Ilaria, il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: In realtà quello che notiamo più nella quotidianità sono le persone che si ispirano e si affidano a lei, e quella forse è la cosa più bella, perché lo faccio io per prima, però nel tempo mi sto rendendo conto che tante persone hanno cambiato magari la loro filosofia di vita o in generale il modo di prendere le cose grazie alla sua storia, quindi questa è una cosa importantissima, secondo me, che ognuno di noi poi deve portarsi nel cuore.
1: Grazie mille Ilaria e grazie a Sofia. Ci vediamo tra pochissimo.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
5: tipo zero sprechi, zero residui.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative e rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
10: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
11: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da

0: Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino a 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene.
3: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
4: I costi? Ormai non li controllo più.
5: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera e benvenuta a Tatiana. Ciao Tatiana.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono Tatiana, ho 35 anni, sono mamma di Lenia, una bambina di 4 anni e moglie di Simone da 2 anni e fidanzata però da 12. Lavoro e ho la passione per i cani e quindi ho un cane di nome Zara e potrei dire tantissime altre cose di me e per ultimo lascio che sono sulla sedia a rotelle perché ho una malattia rara genetica e dall'atassia di Friedreich. La lascio per ultima perché è un po' il mio stile di vita e quello che vorrei che gli altri pensassero di me, quindi che posso fare tantissime cose, ho tantissime cose da dire, che voglio fare e nonostante la sedia a rotelle.
0: Ecco, intanto ti facciamo un applauso, così intanto prendi un po' di fiato. Allora, tu quando hai scoperto di avere questa malattia? Perché la storia anche per arrivare a diventare mamma è una storia che secondo me va raccontata perché dà speranza ed è un messaggio di vita, proprio di chi è ancorato alla vita, e quindi è per questo che te lo chiedo.
1: Sì, la malattia, vabbè, è genetica, quindi ce l'ho dalla nascita. E poi dai primi movimenti i miei genitori hanno subito capito che qualcosa non andava. Anche perché ho un fratello più grande, quindi notavano le differenze. Solo che ci sono voluti 10 anni prima che arrivassero a una diagnosi, perché questa malattia si scopre solo con l'esame del DNA. E quindi prima hanno fatto tutti gli esami per capire se era un problema di ossa, di muscoli, di testa. E per ultimo il DNA, e infatti hanno capito che avevo l'atassia.
0: Ma nonostante questo tu hai sempre vissuto e cercato di fare tutte le esperienze fino ad arrivare alla maternità, è così?
1: È così, sì, perché appunto non mi sono mai concentrata tanto sulla malattia e infatti non sono nemmeno tanto preparata sui sintomi vari, sull'esordio. E posso solo dire quello che succede nel mio corpo e ovviamente non è così facile, è scontato, però appunto cerco di concentrarmi su cosa posso fare, su cosa voglio fare, che comunque ci sono tante cose belle nonostante tutto.
0: Che cosa significava per

0: te e che cosa significa oggi essere mamma?
1: Adesso è il tema principale, quello di essere mamma e con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente tante cose non le posso fare o comunque non le posso fare da sola.
0: Però le fai in modo diverso.
1: Le faccio in modo diverso, sì. E però insomma è un suo abbraccio, un suo bacio mi dà il senso e la forza di andare avanti.
0: È stato difficile, o meglio, ti sei sentita giudicata spesso nelle storie che raccontiamo qui a People di mamme con una malattia o mamme con una disabilità, mi hanno raccontato di essersi sentite giudicate e da una parte di non essere state capite. Tu hai vissuto questo sulla tua pelle oppure invece intorno a te hai trovato tante persone, anche magari nell'ambiente lavorativo, accoglienti, che ti hanno aiutato e che ti continuano ad aiutare?
1: No, cioè sicuramente tanti giudizi, tante cose, ma più che altro, più che le persone, è proprio la società in cui viviamo che non considera il fatto che una persona sulla sedia a rotelle possa diventare mamma o comunque possa fare una vita normale. Sicuramente noi sulla sedia a rotelle i limiti li abbiamo per ovvi motivi, però tanti limiti ce li pone anche la società, perché con tutte le barriere architettoniche che ci sono è proprio la non considerazione, come se un disabile dovesse stare a casa a dormire, a guardare la TV, non a uscire, a divertirsi, andare in giro, a fare le cose che fanno tutti.
0: Che cosa secondo te si dovrebbe fare per aumentare la cultura, per aumentare non è solo buttare giù la barriera architettonica fisica, no? Ma è spesso quella mentale, non solo di chi guarda, ma chi giudica, di chi vuole sapere e forse fa ancora più male, immagino, quando uno vive già una situazione di sofferenza, giusto? Tanto sì, c'è una zanzara che, scusami, ma
1: sì,
0: si diverte.
1: Cioè, sono queste barriere, non lo so cosa si potrebbe fare, sinceramente.
0: Cioè, raccontare più storie, far vedere che si può vivere, che si può diventare mamme.
1: Sì, solo che appunto tante persone disabili magari non escono, non fanno tante,
0: quello che diceva prima Michele,
1: esatto, non fanno tante cose, ma sì, magari alcuni perché non hanno abbastanza coraggio, e ok, però se vivessimo in una società dove non incontriamo le difficoltà, mm-hmm, e i limiti, per noi sarebbe più facile uscire, andare a comprare, andare in un bar. Invece c'è proprio quest'ottica, tutti, la pediatra per esempio viene a casa perché il suo studio non è accessibile. In ospedale il ginecologo anche non aveva lo studio accessibile. Cioè sono tutte... E al Gaslini siamo stati ricoverati con Ilenia perché aveva preso il Covid a 2 mesi e dentro alla stanza, il bagno, io non c'entravo perché non è proprio stato costruito un bagno, perché secondo loro i genitori disabili non esistono. Quindi non so, proprio un'ottica, un'educazione che andrebbe rivista.
0: C'è ancora molto, molto da fare. È questo, Tatiana, il messaggio che vuoi lasciare questa sera?

0: Era? Qual è?
1: Sì, assolutamente, quello di non parlare di inclusione, perché non c'è, di, che non ce ne frega niente se in una giornata ci mettiamo la spilla azzurra per l'autismo oppure se è la giornata dedicata alla disabilità, perché gli altri giorni veniamo dimenticati.
0: Grazie Tatiana. Speriamo che le tue parole possano aver toccato il cuore, ma ne sono convinta, dei nostri telespettatori, che nel loro piccolo possano, così come anche insomma gli altri di questa sera, possano rendersi conto che sul mondo della disabilità bisogna cambiare il proprio punto di vista e la propria prospettiva, che poi è il sottotitolo di People. Grazie mille a Tatiana. Grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene.
6: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
7: I costi? Ormai non li controllo più.
8: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
9: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
10: Storie che raccontiamo a People, anche storie di chi decide di aiutare gli altri, decide di creare qualcosa per chi vive anche molto lontano. Buonasera, benvenuto a Pietro Canepa, responsabile del progetto Scuola Gambia.
11: Ciao,
10: buonasera,
11: Tiziano.
10: Ciao. Allora, ci racconti un po' come tutto è nato, come è nato questo progetto?
11: Allora, direi che la mia passione per l'Africa e più in generale per la cultura africana è stato un tema sempre molto presente dentro di me, che ho sempre sentito molto forte, tant'è vero che dopo aver creato una serie di contatti qui a Genova con diversi ragazzi africani con cui prestavo servizio durante il mio volontariato scout, sono stato messo in contatto proprio da uno di loro con un ragazzo del Gambia, Boubacar, che è qui presente con noi, che ai tempi, parliamo di circa 3 anni e mezzo fa, il 2023, viveva ancora in Gambia. Ah. Con lui sin da subito abbiamo trovato dei punti in comune, ideali e valori simili, e ho deciso così di concretizzare il mio primo viaggio in questo paese. E la Repubblica del Gambia, diciamo che è un paese sorprendente sotto tanti punti

0: vista. E, appena si atterra nella capitale a Banjul, è chiaro di essere dall'altra parte del mondo, un'altra cultura, religione, stili di vita, tradizioni completamente differenti. Ma al tempo stesso direi che si sente in modo molto forte la semplicità e la bellezza di questo paese, che passa tramite l'accoglienza. Questo paese, oltre a essere conosciuto per essere il più piccolo dell'Africa, è anche conosciuto come The Smiling Coast of West Africa, quindi la costa sorridente dell'Africa occidentale. Ed è proprio così, è un paese accogliente, gli abitanti con i loro sorrisi non fanno sentire ultimi nessuno e anche le persone più in difficoltà sono le prime che vengono aiutate. Ad esempio all'ora di pranzo, che è un momento sacro per la comunità gambiana, le porte di casa di ogni famiglia vengono spalancate e chiunque, anche chi ha bisogno, può entrare e unirsi alla famiglia a mangiare insieme a loro. È un paese in cui si respira un forte senso di pace e questo passa, penso, per il grande rispetto della popolazione che nutre per se stessa e per gli altri, ed è proprio bello sentire come in questa società vista una sorta di rifiuto del conflitto, di assenza dello scontro, che passa appunto per questa forte coesione sociale e accoglienza di cui parlavamo prima. E poi, per terminare sul Gambia, direi quanto bella è la ricchezza dell'incontro. Utilizzo ricchezza come parola proprio perché il Gambia è un paese in cui la povertà è molto presente, è un paese dove non esiste il welfare sanitario, un paese altamente sottosviluppato, ma al tempo stesso direi che è un paese che attraverso la sua povertà ti spoglia da tutto quello che non è necessario e ti arricchisce proprio grazie alla semplicità dell'incontro umano.
1: E proprio per la sua povertà e per il futuro, diciamo, hai insomma messo insieme questo progetto sulla scuola.
0: Sì.
1: Per
0: esatto, è proprio da questo, ricollegandomi a quello che dicevo prima, l'incontro umano, è proprio da un incontro che Boubacar ha pensato di proporre tra me e la preside di questa scuola, che è un incontro, io lo dico così, generatore, moltiplicatore di molti altri incontri che hanno permesso di creare le basi per il progetto che tuttora stiamo seguendo e che ci sta dando tante tante soddisfazioni. Un progetto locale che tuttora viene gestito in famiglia, nel senso che nonostante molte realtà, in particolare di Genova e Genova IV, si siano unite a supporto di questo progetto, mantiene una vera e propria familiarità, nel senso che la direzione, la visione che viene portata avanti è quella della preside e del corpo docenti gambiani. È importante per noi fare in modo che la direzione venga dettata da loro, dato che poi sono loro sul campo ad affrontare le difficoltà quotidiane.
1: Senti Pietro, Boubacar è anche lui responsabile del progetto, insomma dal vostro incontro poi è nato tutto. Boubacar, senti, qual è il tuo sogno relativamente a questo progetto?
2: Ok, direi che il mio sogno per vedere questo, avere un livello di successo con questo progetto, di dare educazione ai bambini, qualche di altre persone avevano in l'altro mondo, quindi questo è il mio sogno, per dare educazione ai bambini, soprattutto nel mio viaggio dove vengono. Sì.
1: Grazie Boubacar. Vicino a te c'è Cristiana che insomma poche settimane fa, pochi giorni fa è rientrata proprio dal Gambia insieme ad altri ragazzi della parrocchia di Quarto, giusto? Siamo a Genova. Intanto grazie, che esperienza è stata e come mai hai deciso di partire?
3: Allora, è stata un'esperienza veramente meravigliosa che ci ha donato davvero tanto, molto più di quello che noi possiamo aver portato giù. Abbiamo deciso di partire all'incirca un anno fa, quando, allora intanto Pietro è parte diciamo della nostra parrocchia, noi siamo andati giù come gruppo dell'Azione Cattolica, coinvolgendo poi anche altre persone esterne che hanno deciso di unirsi a noi. E quando abbiamo scoperto appunto la realtà di questo progetto, con Pietro abbiamo deciso di provare a organizzare questo viaggio, questa missione di gruppo, e durante il corso dell'anno ci siamo preparati un po' per essere consapevoli diciamo di quello che andavamo incontro. Abbiamo organizzato una serie di riunioni per conoscerci e insomma
1: capire anche che cosa fare,
3: esatto,
1: dove si va.
3: Ed è stato meraviglioso, siamo entrati

0: Proprio nel vivo di questa realtà abbiamo partecipato alle attività a scuola, abbiamo conosciuto la preside e tutti i meravigliosi insegnanti che dedicano praticamente metà della loro giornata tutti i giorni per offrire questo servizio gratuito, perché la scuola appunto per i bambini è gratuita e è sorprendente anche il sacrificio che ha fatto la preside per costruire insomma questa realtà.
1: Che cosa ti ha lasciato, che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Cioè, con che cosa sei tornata a casa?
0: Sono tornata a casa con la consapevolezza che, con una consapevolezza sempre più vera e autentica del valore dell'accoglienza e della condivisione. Noi spesso pensiamo tanto solamente a noi stessi, e rendersi conto che dall'altra parte del mondo ci sono persone che hanno così tanto meno di noi, ma che riescono a diciamo ad essere così accoglienti, generosi e cordiali, ecco, dovrebbe farci, penso, riflettere molto su questi valori.
1: Grazie Cristiana. Allora, Pietro, senti, come si fa ad aiutare il vostro progetto, ad aiutare la preside, ad aiutare questi bambini? Come i nostri telespettatori possono cercare e sostenervi?
2: Ma allora, diciamo che il contributo può essere trasversale, contributo a livello economico, umano, professionale, di competenze. Pensate che questo progetto, nato dalla visione della preside nel 2016 e poi dopo che siamo subentrati noi nel 2023, adesso accoglie appunto la parrocchia di Genova IV con il parroco Don Stefano Bisio. Siamo stati noi accolti da un'associazione più grande, ben radicata qua nel territorio, come la Ruanda, che diciamo ci aiuta ad avere un vero e proprio scudo legale, burocratico, e al tempo stesso a contribuire fortemente ai lavori di costruzione. Si sono attivati dei veri e propri gemellaggi tra scuole del municipio Levante e Medio Levante, scuole infanzia e primaria, che con la nostra scuola del Gambia fanno dei veri e propri scambi di disegni e lettere.
1: Che bello questo progetto anche di scambio. Sì, tra i bambini.
2: Questo aiuta molto i bambini a capire come i loro coetanei vivono la loro vita dall'altra parte del mondo. E poi ancora contributo un dono, per esempio inaspettato, arrivato dalla Croce Verde di Quarto dei Mille, che hanno deciso di donare un'ambulanza. Nelle prossime settimane arriverà in Gambia e questa autoambulanza andrà ad essere l'infermeria della scuola. Quindi un vero e proprio attivismo sociale e di quartiere che si sta sviluppando e che ci rende molto orgogliosi. E diciamo che per contattarmi, i telespettatori possono contattare o direttamente me sui social Pietro Canepa, sì, oppure sui social del progetto We Grow With Gambia, oppure ancora via mail wegrowwithgambia@gmail.com. Direi questo.
1: Grazie Pietro. Prima di salutarti però chiedo anche a te che cosa ti ha insegnato. Credo ogni viaggio, no, ogni esperienza ti abbia insegnato qualcosa, ma se dovessi fare la sintesi?
2: Ah, direi che esatto, ogni viaggio mi ha insegnato qualcosa. La sintesi è non dar nulla per scontato, per prima cosa, e capire davvero dove porre la nostra visione su cosa pensiamo ci possa davvero rendere felici, perché quando si arriva in questi posti o comunque anche oggi sentendo le bellissime interviste che abbiamo appena ascoltato, ci rendiamo conto come al primo posto ovviamente ci sia la salute, ma subito dopo ci sia davvero la relazione umana. Molto spesso diciamo, vivendo in un mondo altamente che punta diciamo al materialismo, questa volte ci permette non ci permette davvero di cogliere la vera essenza della nostra vita, direi.
1: Grazie a Pietro, grazie a Boubacar, grazie a Cristiana e a tutto il gruppo per averci raccontato questa storia di grande amore verso gli altri, di solidarietà, e mi piaceva insomma raccontarla questa sera perché da un piccolo quartiere, da una piccola associazione, ma da tanti poi cuori si può veramente arrivare a fare la differenza anche dall'altra parte del mondo. Lo si deve fare con il nostro vicino di casa, ma si può ovviamente arrivare anche dall'altra parte del mondo, anche qui partendo dai bambini, i bambini che dalla scuola dell'infanzia di Quarto mandano i disegni e li ricevono dalla Gambia. Grazie mille a tutti voi per averci raccontato la vostra storia, storie che possono anche non essere facili, ma che ci aiutano a cambiare il nostro punto di vista.

Grazie come sempre in regia Filippo Rossi, ad Andrea Benegiamo, ad Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: lo vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché non sai mai quando vai a dormire come va la nottata. Adesso riesco a dormire alle 4-5 ore, prima dormivo un'ora, un'ora e mezza con un occhio aperto, alle 3 e mezza ero già in piedi.
1: Maurizio ogni volta che si addormenta sa che potrebbe non svegliarsi più perché è affetto da una rara patologia genetica, la sintomatica sindrome di Brugada, che può manifestarsi con più infarti durante il sonno, la stessa subito la patologia che ha ucciso il calciatore della Fiorentina Astori. Per questo per lui ogni giorno che passa è una conquista da assaporare con lentezza. Abbiamo incontrato Maurizio nei giardini dell'ospedale genovese del San Martino perché è qui che lui ha scoperto per caso di essere affetto da quella patologia, ed è qui che i medici gli hanno impiantato nel torace un defibrillatore sottocutaneo che subentra al cuore in caso di assenza di battito. Nelle parti del monoblocco Maurizio ha ricominciato a vivere. La sua esistenza però è stata in salita sin da bambino. Il papà alcolizzato e violento che faceva vivere la famiglia nel terrore è arrivato ad accoltellarlo alle spalle con una ferita che gli ha segnato il corpo e l'anima. Lui cresce così in una casa che offre solo paura e ansia, ma grazie alla sua forza alla fine è riuscito a rialzarsi e a costruirsi un futuro sognando di avere quella famiglia che non ha mai avuto. Le delusioni però per lui sembrano non finire mai. A distanza di pochi anni vive con due donne diverse il dramma di scoprirla a letto con un altro. La seconda volta il suo grande amore lo tradisce con quello che lui considerava il suo miglior amico. È lì che Mauri crolla, precipita, si autodistrugge con sostanze che prima assumeva in modo sporadico e adesso assume in abbondanza, diventando schiavo della cocaina e dell'alcol, sniffando di continuo e ingurgitando per anni superalcolici già a colazione per cercare la morte e smetterla di soffrire. Per pagarsi i vizi commette anche molte truffe online, vendendo cellulari che non possedeva. Ma la vita è strana, quando ormai pensava di essere spacciato, Maurizio ce la fa. Il trapianto del fegato, le persone che truffava, che quasi sempre rinunciano a sporgere denuncia. L'amore invece lo trova nei volontari della Caritas e nell'empatia dei medici del San Martino, le sue famiglie allargate, la sua cura, che gli restituiscono la voglia di vivere e pure la gioia di raccontarsi.
0: Maurizio, la tua è una storia davvero sfortunata, vuoi dire, però tu la prendi col sorriso, per cui è bello sentirtela raccontare. Diciamo che hai avuto problemi di salute importanti, li hai ancora, poi problemi con l'alcol, problemi di droga, ma tutto nasce da una donna, colpa delle donne come al solito, oppure anche merito delle donne forse alla fine?
2: Ma nasce, vabbè, dall'amore, perché ho avuto una delusione forte e mi sono lasciato andare. Però diciamo che già prima facevo una vita sregolata, sia con l'alcol che con le droghe. A quei tempi era un po' per tutti così, cioè tutta la settimana si lavorava, si faceva una vita normale e poi il weekend ci si sballava, tra virgolette. A volte si stava fuori venerdì, sabato e domenica.

0: Comunque già a quei tempi, quando andavo a fare delle analisi, non so, per la patente o qualsiasi cosa, mi dicevano stai attento perché hai gamma GT, fegato che non va, fatti curare, ma in quell'età lì se pensi di essere invincibile continuavi a fare più serate, a divertirti.
1: Collochiamoci un attimino, tu, siamo nell'ospedale San Martino e ci arriveremo a capire perché abbiamo scelto questo giardino all'ingresso del principale del San Martino, ma tu arrivi dalla Spezia, raccontiamo, sì. Quanti anni hai?
0: Ne ho 54, compiuti quest'anno, dunque ho superato la soglia di 52, perché già parenti a 52 sono deceduti, problemi di cuore, a parte mia mamma, ma mio nonno. E dunque sono stato tra virgolette fortunato, perché poi a seguito di questa delusione d'amore che mi sono lasciato andare, mi sono, diciamo, autodistrutto, non capendo più dove ti porta l'acqua.
1: Perché tanto deluso? Cosa è successo? Ci puoi raccontare come hai scoperto?
0: Ma tanto deluso perché credevo di invecchiare con questa persona qua, ormai la mia vita non mi guardavo nemmeno più intorno. Poi deluso perché l'ho trovata in compagnia con un amico, dunque è stata doppia delusione. Perché
1: sei tornata a casa, l'hai trovata?
0: Sono tornata a casa, l'ho trovata a letto con un altro amico, dunque è stata
1: una doppia delusione, anche l'amico.
0: Sì, dunque è colato un moro d'osso. Poi era nata un'amicizia con, mi sono ripreso un pochettino, era nata un'amicizia con un ragazzo che era in una pizzeria lì a Spezia, faceva cameriera in questa pizzeria a Spezia, però continuavamo a fare gli stupidi tutti e due, mi divertivo ma facevamo gli stupidi, finché lui ci ha lasciato le penne, a 33 anni.
1: Come è morto?
0: È morto che era il suo compleanno, era due giorni che lo festeggiava, ha abusato sia di stupefacenti che di alcol, poi a casa l'hanno visto agitato, l'hanno imbottito di ansoli e il cuore non ha retto. E quello è stato proprio ho cominciato di bere negroni dalla mattina, pomeriggio, sera, tutto quello che c'era, e dunque fino ad arrivare a un bivio perché andavo tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, a finire il pronto soccorso perché ero in ascite, il fegato non ce la faceva. E il bivio è stato che la professoressa Artioli, la primaria di infettologia di Spezia, mi ha dato l'opportunità, e la devo ringraziare ancora adesso, mi ha detto se tu smetti di bere io ti aiuto e arriveremo al trapianto di fegato, se no ti teniamo al pronto soccorso, appena stai meglio ti...
1: Per quanti anni hai bevuto così tanto?
0: Così tanto, per 7-8 anni, con l'intento di autodistruggermi. Quando mi dicevano se continui così morirai, pensavo di voler morire, dunque continuavo a bere, non sapendo la sofferenza che c'è dopo, perché non è che muori come, non so, un infarto, muori all'improvviso, muori lentamente.
1: Ecco, ma perché arrivare già a questa... Tu quanti anni avevi, dicevamo?
0: C'era 44, 45.
1: Ecco, ma la tua infanzia com'è stata? Vuoi far capire come sei arrivato a questo punto? Dove nasci, genitori, fratelli, allora, aspettative?
0: Noi, vabbè, eravamo una famiglia povera.
1: Dove?
0: Siamo nati in Francia, io e mia sorella, a Parigi. All'età di 5-6 anni siamo venuti alla Spezia, mio padre aveva scelto una città così a caso dove aveva fatto militare, perché mio padre è veneziano, mia madre è brindisina, non volevano far torto a nessuno, e siamo andati a Spezia. E mio padre aveva problemi dell'alcol anche lui, e poi, infatti la cosa stupida è stata quella, perché io pensavo di non seguire le orme di mio padre, infatti ho cominciato tardissimo sia a bere che a fumare, e invece poi si vede che sono stato debole come carattere, a differenza sua che lui diventava cattivo, io ero un compagnone con gli
1: ricordi
0: amici.
1: Questo padre cattivo?
0: Sì, avevamo il terrore quando rientrava a casa, perché lui lavorava a Fincantieri, rientrava alle 5, il 90% delle volte era ubriaco.
1: E si picchiava?
0: Si picchiava molto spesso. E proprio io ho due coltellate di mio padre, una qua, una dietro, che già lavoravo a 15-16 anni, già lavoravo, aveva questa invidia che portavo tutti i soldi a casa, non so cosa mi prendeva. Mi dava fastidio perfino che avevo il telefono in camera, che lo usavo come sveglia, mia mamma me l'aveva fatto mettere. E il giorno ubriaco presto mi è venuto in camera mentre che stavo dormendo, mi ha pugnalato qua, poi io mi sono alzato, mi sono difeso, l'ho buttato a terra, gli ho puntato il pugno, ma è sempre tuo padre, poi avevo un timore di lui. Mi sono girato alle spalle, ma ho continuato di dietro. E sono arrivato all'ospedale di San Quarto quasi.

0: Dunque, non vedevo l'ora di togliermi da casa, anzi, sono andato a abitare da mio fratello per un certo periodo e poi comunque sono andato via di casa. Non...
1: Ti ha segnato questa infanzia, no?
0: Ha segnato, sì, diciamo di sì, perché poi...
1: E tua madre, il rapporto com'era con tua madre?
0: Io ero il mammone di casa, dunque era buono. Era 28 anni circa che avevo io, è morta mia mamma, si è sgretolata la famiglia. E...
1: Papà dov'è adesso?
0: È morto anche lui, a 69 anni, adesso non so farti il conto. Come

0: qualcosa oppure
1: no perché poco niente, perché comunque faceva più pena perché era malato, stava male, dunque, ma se potevo non andare al funerale non ci andavo, era più una cosa di facciata. Invece mia mamma ho patito veramente.
0: La famiglia con la sorella, mi dicevi, è rimasto con
1: una sorella, quella più piccola, non siamo mai andati d'accordo. La grande, poverina, anche lei, vedi, sembra di parlare proprio di una disgrazia generale, perché mia sorella, quella grande, ha avuto la fortuna di un figlio tossicodipendente e un po' di anni fa si è buttato dall'ottavo piano di un palazzo a Spezia, lei ha sbroccato, diciamo.
0: Ci mancherebbe.
1: E dunque non sapeva che incoprirà sempre a litigare, perché era sempre, diciamo, bevuta, cioè, alla fine me ne sono venuto via. Poi l'occasione, tra virgolette, di venire a Genova ci siamo proprio persi.
0: Ecco, poi... perché siamo al San Martino noi? Perché tu scopri a un certo punto di avere, fai questi esami, problemi di fegato, per tutte le tue patologie, e scopri...
1: Ma un controllo normale, il dottor Andone un giorno mi dice, vado, facciamo questa operazione perché avevo questa ernia gigante, e un anno dopo il trapianto, diciamo. E durante l'intervento ho avuto innumerevoli artemie al cuore, dunque mi ha detto lui, mi ha fatto 56 massaggi cardiaci, mi sono svegliato in rianimazione.
0: E tu non sapevi di avere problemi di cuore fino allora?
1: No, perché tanto è vero che mi hanno fatto dei controlli, avevo resistito a un trapianto di fegato, dunque l'intervento di 12 ore ho avuto. E dunque diciamo che in tutta la disgrazia sarei morto comunque, invece mi sono salvato per questo piccolo intervento all'ernia, perché sotto i ferri, diciamo, mi hanno scoperto la sindrome di Brugada, se no mi sarebbe...
0: Ecco, la sindrome di?
1: Brugada. Che è una malattia rarissima che provoca aritmie nel sonno o sotto anestesia. Dunque devo stare anche attento se mi faccio male qualcosa, perché ho problemi.
0: Cioè quando ti addormenti tu sai di poter essere vittima di...
1: Sì, è stato terribile per un po' di tempo. Poi ho avuto una mattina 16-17 volte a Spezia che ho avuto queste aritmie e... Non si conosceva bene questa malattia, parliamo 2019, continuavano a farmi le coronarie come se avessi un infarto, e invece era quello, poi tramite Genova hanno capito e mi hanno dato l'adrenalina, insomma mi sono ripreso, però poi mi hanno consigliato, ecco, di star vicino a Genova, di star vicino,
0: ecco, perché qui conoscevano questo ospedale, c'è un reparto, possiamo anche nominarlo,
1: sì,
0: non è
1: sì,
0: che...
1: il reparto di cardiologia del San Martino, che e il dottor Ghigliotti, che studiano queste cose qua e sono veramente bravi, ma io a partire da...
0: Ma quanto è rara questa patologia?
1: Ma adesso l'ho guardato tante volte perché, però non te lo saprei dire, diciamo che è rarissimo. A quei tempi lì mi ricordo, non per consolarmi, però per farvi capire quanto è rara, non sapevano nemmeno di Astorico, il giocatore della Fiorentina, è stato uno dei primi casi che era morto in ritiro. Non molti anni fa, è stato uno dei primi casi e me lo paragonavano, ecco, un altro caso come Astorico. Tante volte dicono la morte improvvisa durante
0: il sonno,
1: è questa.
0: Ecco, ma tu in questo momento ti proteggi come? Perché sei più al sicuro?
1: A casa un defibrillatore c'era sottocutaneo. Ho un apparecchio di fianco al comodino che è collegato direttamente con la cardiologia
0: del San Martino,
1: in modo che qualsiasi cosa viene già registrato, vedono già anche nel viaggio, loro quando arrivano lì sanno già quante volte.
0: Sei in collegamento continuo online in remoto con il reparto. E questo alla Spezia non era possibile farlo?
1: Non era possibile perché, a parte che dopo quelle 16 volte che non sapevano cos'erano, avevo, non mi sono più fidato nemmeno.
0: Hai perso fiducia, immagino.
1: Perché sono spaventato, io mi sono trovato nel letto. Io mi ricordo che ogni volta che avevo uno shock mi svenivo, mi risvegliavo e continuavo a dire ho la sindrome di Brugada, e che loro continuavano a curarmi come se fosse un infarto. Dunque era, diciamo, la fiducia era un pochettino. E poi proprio il cardiologo qua mi ha detto un consiglio a stare a Genova. Non è stata fatica trasferirmi a Genova, perché ho chiuso la vita di prima realmente, è come aver girato pagina completamente, perché comunque quando si beve si fanno delle figure brutte.
0: Tu hai anche problemi di droga, raccontaci un po', qual è la dipendenza?
1: No, la dipendenza peggiore è stato l'alcol, però la cocaina ha fatto il suo contributo, nel senso che alla sera, quando avevo bevuto di più, facevo una riga, che è stato anche quello che ha peggiorato a livello di fegato, perché ricominciavo poi da capo con il bere.
0: Una riga, quant'è una riga?
1: Non so, un grammo sono 10, mi durava anche 2 giorni, 3 giorni.

0: Non ero accanito, era un aiuto per continuare a bere, sembra per assurdo. Infatti non è stato un problema, perché arrivi a un punto che non hai più soldi, non hai più niente.
1: Dunque, come facevi appunto? Hai lavorato tu?
0: Alla fine sì, ho sempre lavorato in tutta la vita. Fino alla fine, l'ultima cosa, ho avuto un banco in piazza che mi aveva dato un amico in gestione.
1: Dove? La Spezia?
0: Alla Spezia, in piazza del mercato.
1: Che banco era?
0: È un banco di pesci, ho sempre lavorato con i pesci all'ingrosso, però non ero in grado di andare avanti. Infatti un giorno lui stesso mi ha detto: Maurizio, prima che facciamo danni, dammi indietro le chiavi di tutto, perché
1: con tutti questi problemi non riuscivo a gestire.
0: Ma io durante la mattina facevo su e giù da bar a bere la birra, ero anche un bravo venditore.
1: Sì, perché poi
0: alla parlantina, sapevo scherzare,
1: la battuta pronta.
0: Tanta gente veniva proprio anche per la simpatia, però io bevevo. Il problema è che non si vedeva.
1: Lo mascheravi bene?
0: Lo mascheravo bene, e questo non vedevo.
1: E dentro come ti maceravi? Com'era?
0: Stavo bene quando bevevo, perché ormai l'alcolismo è così.
1: E quando stavi,
0: quando
1: bevevi?
0: Non bevevi, non riuscivo manco a uscire di casa, perché quando sei alcolizzato tremi, hai ansia, hai paure. Dunque,
1: questo è durato tanto, invece la tossicodipendenza è durata meno.
0: La tossicodipendenza si può dire che ho aumentato un po' l'alcol, perché
1: comunque una ha superato l'altra.
0: Sì, perché poi mi sono trovato che non, i soldi per le droghe certo non ce li avevo più. Io non ero certo un tipo da andare
1: a scippare
0: o
1: cose, perché hai mai commesso reati?
0: Poi sì, perché dovevo tirare avanti. L'unica cosa che mi è venuta in mente, tanto ormai non avevo nulla da perdere, mi diceva dovevi morire, dicevo tanto anche se mi prendono. Devo morire, cosa vuoi dire?
1: Eri rassegnato per questa patologia?
0: Ero rassegnato, perché non avrei mai pensato di fare il trapianto di fegato. Dunque dicevo, quello che commetto, basta non far male, diciamo, fisico alle altre persone. E sono sempre stato bravo con i computer, con i telefonini, io sono stato sempre un maniaco.
1: Un piccolo hacker?
0: Sì, ma anche perché poi ho fatto delle cose stupide, nel senso che andavo a campare, mettevo degli annunci su dei siti, tipo eBay, tipo piuttosto che Subito, con dati falsi, però poi dopo dovevo mettere la mia carta, la mia ricaricabile, mi facevo mandare un acconto sul telefonino, e poi non lo spedivo.
1: Prendevi i soldi per l'acconto e poi non spedivi niente. Quante volte l'avrei fatto?
0: Tante. Le denunce sono state poche relativamente.
1: Ma tu quante volte l'hai fatto?
0: L'avrò fatto un centinaio di volte.
1: Tanti soldi?
0: Ma mi bruciavo per 50 euro, 100 euro, però messi su tutti, ho campato qualche mese così, perché poi andavo tutti
1: la gente
0: a offrire agli altri, perché poi quando sei amicone di tutti, avevi i soldi
1: così.
0: C'era giorni che tiravi su 200 euro, giorni 100 euro, comunque andavi avanti per non andare a dormire sulla strada, perché comunque...
1: Hai dormito anche sulla strada?
0: Ma qualche giorno, ma poco e niente, perché poi avevo sempre piuttosto facevo queste cose qua, mettevo sempre i soldi, piuttosto andavo un back and breakfast, facevo una settimana a parte, una settimana all'altra, però no. Per la strada, a volte quando ero troppo ubriaco mi fermavo da qualche parte, però ce l'avevo il posto dove andare, in qualche maniera mi sono sempre inventato.
1: Adesso le tue aspettative di vita, tu hai questo collegamento in remoto con il reparto, hai il defibrillatore sottocutaneo che interviene se c'è un blocco del cuore, no? Mi dicevi che è un problema elettrico, come l'hai definito?
0: Raccontaci un problema, come se fosse un cortocircuito che si viene a creare, praticamente quando il cuore è già aperto, dovrebbe arrivare l'impulso quando è chiuso, invece
1: per farlo aprire, che è una cosa naturale.
0: Che è una cosa naturale, e invece l'impulso arriva quando è già aperto, va in corto
1: e ti fa andare in mezzo in
0: fa e si ferma. E adesso i primi problemi non sono per quello, perché adesso sono 2 anni che non ho queste arritmie e sono abbastanza tranquillo. E ho sempre problemi per il fegato, anche il mese scorso l'ho ricoverato, 3 mesi fa l'ho ricoverato, perché comunque avendo 3 rigetti faccio tripla terapia immunosoppressiva e qualsiasi cosa la prendo subito. E anche per questo.
1: Tu non sai chi ha donato il tuo fegato?
0: Non lo so che era giovane, mi è rimasto impresso perché il professor Andone, io volevo che mi togliessero dalla rianimazione, ogni tanto mi svegliavo, facevo il matto perché non volevo più stare sdraiato. E il dottor Andorno un giorno si è arrabbiato perché volevo fare sciopero della terapia, perché sei in mezzo incoglionito. E allora è venuto lì urlando.
1: Stai parlando dell'ospedale di
0: San Martino,
1: il
0: professor Andorno, che è stato una mia salvavita veramente.
1: E lui ti ha detto?
0: E mi ha detto un giorno, ma te

0: ti rendi conto che è morto un ragazzo di 17 anni, e tu hai fegato di un ragazzo di 17 anni, e tutti per, io lo dico così ma lui urlava, e tu ti permetti di dire non prendo la terapia, prendi subito quella terapia, e silenzio, e l'hai presa.
1: Vorresti conoscere i familiari di questo ragazzo?
0: Non ci ho mai pensato. Soltanto poi all'inizio sentivo qualcosa che era diverso a me, però a volte si guarda quelle cose, quando fanno il trapianto di cuore, che vorrebbero.
1: È un organo e basta, non vedi una persona.
0: Sì, non ci vedo la persona dietro. Ci ho pensato nel senso di dire poverino quello che è successo.
1: Sì, certo.
0: Ma poi perché ho tribolato tanto, ma forse tante volte non ho avuto il tempo di soffermarmi a questo, perché ho arrancato, a volte brontolavano, quindi dicevo alla dottoressa Marenco, ma che fegato mi avete messo? Che sono sempre malato, perché poi diabete.
1: Però saresti morto se no?
0: Sarei morto, infatti io sono contento di essere qua a Genova, adesso sono 4 anni, si può dire che la settimana scorsa tutti i giorni ero qua a fare il controllo. Io penso che l'ospedale migliore, ne ho girati tanti, anche prima di stare male. E a volte sento tanti genovesi che hanno un po' di cosa con San Martino. E io dico, io ringrazio il Signore, io ci devo la vita. Poi gli amici mi prendono in giro, a volte passiamo da Corso Europa, io dico, se vai a casa, ma scherzando. Addirittura. Perché comunque ci hanno sopportato, anche perché quando sei malato così, la dottoressa Marenco ha avuto una pazienza, ma hanno sopportato
1: tanto. E tu non hai più una famiglia?
0: Non ho più una famiglia, sono però riuscito a creare delle amicizie forti, innanzitutto qua a San Martino, degli amici, Luigi, che ha una pizzeria qua, e un gruppetto di amici che siamo diventati proprio amici come fratelli in pochi anni e non me lo credevo. E poi tutto il mio tempo lo dedico alla Fondazione Auxilium,
1: la Caritas,
0: che sarebbe il braccio, diciamo, operativo.
1: Perché?
0: Della Caritas, perché mi hanno aiutato, perché quando ho fatto il passaggio da Spezia a Genova, costretto e non avendo mezzi, non avendo
1: niente, hanno lanciato
0: mi hanno aiutato.
1: Ciambella.
0: Ho fatto 6-7 mesi perché comunque mi tenevo sotto controllo, perché anche loro con questa malattia avevano paura, dunque con l'operatore, sì, lì al dormitorio, e poi mi hanno dato l'opportunità di questo appartamento condiviso a San Martino, che era l'obiettivo mio di stare vicino all'ospedale. E dunque non mi sono dovuto, però mi ha fatto piacere poter.
1: Ecco, la cosa più bella, il messaggio più bello che possiamo concludere con questa intervista piena di problemi, piena di momenti brutti, no? Vuoi dire, tu sorridi, tu hai sempre un approccio bello, positivo, appunto sorridente con la vita. Cosa ti aspetti ancora e che messaggio vorresti dare a chi si trova in difficoltà, a chi beve, chi fa uso di droghe?
0: Chi beve di farsi aiutare, perché da soli non ci sarà fa. Vedo tanta gente che dice smetto, ce la faccio da solo, ma non è vero, ci vuole del tempo, bisogna essere aiutato. E delle mie aspettative.
1: Cosa ti aspetti ancora? Vorresti avere una famiglia? Vorresti.
0: No, la sentirei di ricominciare, di star bene, di stare come sto adesso, di poter continuare ad aiutare gli altri, di poter continuare a stare lì alla fondazione, perché mi sento utile, mi fa stare utile, so che nelle mie condizioni non potrei fare altro, però questo mi dà la possibilità di vivere bene, di stare.
1: Tu mi dicevi ogni giorno per me è una conquista.
0: Sì, ogni giorno come se fosse, la dico, lo vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché non sai mai quando vai a dormire, come va la nottata. Adesso riesco a dormire alle 4-5 ore, prima dormivo un'ora, un'ora e mezza con l'occhio aperto. Alle 3:30 ero già in piedi.
1: Ecco, questa è una malattia genetica che potrebbero avere i tuoi familiari. E mi dicevi che alcuni familiari, pur sapendo questo, non hanno voluto fare i controlli.
0: Sì, io ho detto a mia sorella, quella grande, prima che litigassimo, non l'ha voluto fare, e i miei nipoti nemmeno. Poi è un periodo che stavo male, più che dirlo, come mi hanno detto i dottori, non è che poi io sono venuto via. Anzi, se mi sento, andate a fare il test se avete la sindrome di Brugada, perché non si vede, ma con il test almeno c'è la prevenzione, perché non si può curare ma ci si può stare dietro. Tant'è vero che nonostante che io diverse volte ho avuto le retinie, sono ancora vivo.
1: Certo.
0: Se invece non hai nessuna precauzione, che ti succede?
1: La prevenzione
0: non ti alzi la mattina. Adesso ci sono dei farmaci.
1: Non ci sono sintomi di questa patologia?
0: Non ci sono sintomi. Dunque, l'unico è fare il DNA, fare il test, adesso non è un nome difficile, ma fanno un test specifico ai parenti, perché non lo sai. Dunque, c'ho i nipoti o anche dei
1: pugni. Ma gli ospedali adesso conoscono questa patologia?
0: Adesso sì.
1: Non può essere, non passa più, è inosservato come è successo
0: adesso
1: a te?
0: Sì.

0: Però se anche a Spezia ancora non facessero questi test, voglio dire, Spezia è un'ora, leggevo, non è... cioè uno per la vita, per salvarsi la vita, vuol dire tanto. È soltanto un'ora, dunque non è che uno perde tutta...
1: Bene, bene, questo è l'ultimo messaggio, diciamo. Sì. Ti ringraziamo per questo.
0: Bello.
1: E tanti auguri per tutto.
0: Grazie, grazie. Posto?

0: 16.000 metri quadrati di area a terra, con un capannone su due piani di 6.200 metri quadrati, 1.000 metri quadrati di banchine attrezzate con una darsena di alaggio e varo e un travel lift da 140 tonnellate che consente di operare su barche da 30 metri, 5.300 metri quadrati di specchio acqueo e 356 metri lineari di banchine tecniche, un investimento di 12 milioni. Sono i numeri del nuovo polo della nautica, un insediamento produttivo dedicato alla manutenzione, ristrutturazione, al service per imbarcazioni da diporto a vele a motore fino a 30 metri di lunghezza. Decolla a Genova nell'ambito del Waterfront di Levante, frutto della collaborazione tra i cantieri genovesi Gatti e Genoa Sea Service, già operanti in ambito portuale da più generazioni, e la veleria North Sail, che ha deciso di localizzare a Genova la propria sede italiana.
1: Questa sinergia ci permette finalmente di riconquistare e riattrarre quella fascia dimensionale di yacht a vela motore fino a 30 metri che negli ultimi anni aveva un pochino lasciato questa parte della città. Quindi questo sono sicuro che sarà è il primo degli obiettivi e ce la faremo.
2: La nautica rappresenta un investimento di infrastrutture, di attrezzature, di organizzazione, una crescita e la possibilità di offrire ai nostri clienti un incremento della qualità dei lavori e dei servizi che possiamo offrire loro.
3: Noi siamo Amico Marine, siamo entrati in Gatti sostenendo gli investimenti come capannone in muratura, il nuovo travel lift e l'allungamento della vasca, e speriamo di rafforzare l'offerta sul comparto 10-30 metri del nostro gruppo.
4: Per noi rappresenta un investimento sul futuro, nel senso che siamo presenti in Italia comunque da 25 anni, ma eravamo in una sede non più adeguata a quello che erano per noi le capacità e possibilità di sviluppo. Per cui Genova ci ha offerto un'occasione unica di realizzare una veleria sul mare, avendo a disposizione anche una banchina, avendo a disposizione due cantieri con cui abbiamo ottime sinergie, senza dimenticarci poi di Amico, che è il terzo soggetto col quale ci sono moltissime collaborazioni in piedi. Per cui diciamo che Genova ha rappresentato la possibilità di investire sul futuro.
1: Questo dietro di me è il nuovo travel lift da 140 tonnellate che ovviamente potenzierà e aumenterà la nostra offerta di servizi grazie anche all'allungamento della vasca eseguito lo scorso inverno.
2: Questo qua è il piazzale dove alloggiamo le imbarcazioni, dove facciamo i lavori, mentre dietro di me si trova il nuovo capannone appena ultimato dove possiamo alloggiare imbarcazioni fino a 30 metri e eseguire lavorazioni grazie anche ad un'officina meccanica e falegnameria.

0: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.

0: Al centro di Terrazzi Incontra la sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
1: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
2: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,250 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato.
3: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
4: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
5: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
6: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
7: Quando il sistema pubblico sicuramente è oberato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.
8: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
10: Tipo zero sprechi, zero residui.
11: Arrestare terra a terra.
10: Scusate.
11: Per sostenere chi se ne prende cura.
12: Al pianeta teniamo un mondo.
13: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
10: Tipo zero sprechi, zero residui.
13: Arrestare terra a terra.
10: Scusate.
11: Per sostenere chi se ne prende cura.
12: Al pianeta teniamo un mondo.
13: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
14: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
15: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria,

Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Fursi ha respinto la richiesta della minoranza di revocare l'incarico a Ilaria Gibelli, finita al centro di polemiche per alcuni post pubblicati sui social. È durato poco il dibattito sul fine vita in Consiglio regionale, la discussione slitta in commissione come voluto dalla maggioranza, se ne riparlerà alla fine di novembre. Ennesima giornata da dimenticare per il traffico nelle ponente di Genova a causa di lavori sul lungomare Canepa e nei cantieri per la realizzazione del tunnel subportuale. Ieri sera a Terrazza Colombo, primo canale, ha celebrato il Carlo Felice, una serata dove passato e presente si sono incontrati tra testimonianze, immagini d'archivio e tanta musica. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, il Consiglio Comunale ha respinto la richiesta della minoranza di revocare l'incarico alla consulente del Comune di Genova, Ilaria Gibelli. L'Aula ha votato in una segreta l'ordine del giorno presentato appunto dal centrodestra, la maggioranza invece ha respinto votando compattamente. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
1: 15 favorevoli, 23 contrari, l'ordine del giorno straordinario è respinto.
2: È finita quindi 15 a 23, 15 voti della minoranza, 23 quelli della maggioranza. La maggioranza ha votato compattamente, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori nei confronti di questo ordine del giorno straordinario che credeva la rimozione del ruolo da consulente del Comune di Genova per lo sportello LGBTQIA+ per Ilaria Gibelli. La maggioranza è stata compatta, ci si è arrivati con una lunga discussione, alla fine si è deciso per il voto segreto, come avviene anche in Parlamento. Non ci sono stati quindi franchi tiratori nella maggioranza, questo è un segno di compattezza da una parte, dall'altro però chiaro è che le dichiarazioni di Gibelli, l'atteggiamento non è piaciuto, lo ha detto anche la stessa maggioranza di centrosinistra, e il centrodestra continua a ripetere che con un ruolo pubblico del Comune non si possono avere questi atteggiamenti. Allora andiamo a sentire maggioranza e opposizione su questo ordine del giorno travagliato.
3: L'avvocato Gibelli ha sbagliato con le sue dichiarazioni, si era scusata e oggi abbiamo appreso, ma già lo sapevamo, ma oggi abbiamo appreso anche ufficialmente che c'è stato comunque un richiamo ufficiale anche dal gabinetto della sindaca. Questo vuol dire comunque un'azione decisa in questo senso, pertanto oggi arrivavamo a questo voto compatti perché per tutti quanti noi questo iter si è concluso e l'ammonimento a non ripetere questo tipo di atteggiamenti è stato ripetuto anche oggi in aula, e quindi oggi un buon voto, un segno di compattezza nonostante il voto segreto.
4: Noi siamo stati compatti a dire che la Gibelli non può rimanere al suo posto e che certe affermazioni nel rispetto dei cittadini genovesi non devono essere fatte. Sì, noi riteniamo che chi va in piazza a chiedere sicurezza, ovviamente con i toni giusti, le modalità giuste, non è un topo da fogna. Evidentemente questa maggioranza pensa al contrario, pensa che invece i genovesi si possono appellare come topi usciti dalle fogne, e noi crediamo di no. Il voto purtroppo è stato segreto, ma palese nell'esito.
0: Con 17 voti contrari della maggioranza di centrodestra è stata bocciata dal Consiglio regionale della Liguria la possibilità di discutere durante la seduta di oggi delle procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Se ne riparlerà in commissione alla fine di novembre. Dario Vassallo.
5: È durato poco il dibattito sul fine vita in Consiglio regionale, come si

0: Vuol dire un batter di ciglia. La discussione slitta in commissione come voluto dalla maggioranza. La proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, promossa dal consigliere Gianni Pastorino, sull'onda del dibattito aperto anche da altre regioni italiane, doveva trovare un suo primo respiro regionale in aula anche alla presenza dell'associazione Luca Coscioni. Tutto rimandato, quindi, verrà affrontato nei prossimi mesi, entro il 26 novembre, in seconda commissione Salute e Sicurezza Sociale. Le opposizioni chiedono che sia una vera discussione, non solo una formalità, e che ogni consigliere regionale decida in propria coscienza. Appello che ha lanciato lo stesso tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, a Genova proprio per assistere alla discussione che poi non vi è stata.
1: L'ennesimo rinvio, speriamo sia l'ultimo, ma ovviamente non è problema mio, dell'associazione Luca Coscioni, il problema è riuscire ad avere finalmente delle regole che diano garanzia alle persone che soffrono e anche ai medici su come affrontare il tema rispetto a un diritto che c'è già in tutta Italia, l'ha stabilito la Corte Costituzionale: una persona con patologie irreversibili, sofferenze insopportabili e tenuta in vita da un trattamento sanitario ha diritto a essere aiutato a morire. Ora le consigliere e i consiglieri regionali di Regione Liguria devono decidere con quale modalità questo diritto si attua. Non mi sembra una cosa troppo difficile.
2: Ancora una giornata da dimenticare per il traffico a Genova, soprattutto a causa dei lavori sul lungomare Canepa e nei cantieri per la realizzazione del tunnel subportuale del nuovo nodo di San Benigni, lavori che causano restringimenti e modifiche della viabilità che hanno pesanti conseguenze sul traffico. Questa mattina lunghe code in colonnamenti e sta ovviamente anche per arrivare tutto il traffico del Salone Nautico. E allora ci racconta tutto Aurora Bottino.
3: Prima giornata di caos traffico a Genova, dopo che la viabilità del fondamentale nodo di lungomare Canepa è stato stravolto per permettere i lavori di rifacimento dell'elicoidale. Auto, moto e mezzi pesanti incolonnati sulla sopraelevata in via di Francia, ma anche in uscita dall'autostrada a Genova Ovest. L'ennesima lunga coda che mette sotto pressione uno dei principali assi di collegamento tra il ponente e il centro città. Sulla corsia della sopraelevata che viaggia verso Ponente, dove le rampe che la collegano con Via di Francia e la barriera di Genova Ovest sono già a imbuto per altri lavori, ci si muove a passo d'uomo a causa del cantiere di lungomare Canepa, che vede la chiusura di Via Pietro Chiesa, la strada che collega Via Milano alla direttrice che porta a Sestri Ponente. Il traffico viene quindi deviato in Via Ballaidie, andando a congestionare la già difficile viabilità delle vie limitrofe. L'unica buona notizia riguarda il ritorno dei 70 km orari sui tratti rettilinei di lungomare Canepa e l'apertura dello svincolo verso Piazzetta dei Minolli in via San Pier d'Arena. Intanto a Levante continuano i rallentamenti anche nella zona della Foce, nella parte finale della strada Aldo Moro, legati al periodo di allestimento del Salone Nautico che inizierà giovedì 1 ottobre. In particolare è chiuso al traffico corso Marconi nella sua direzione Levante, nel tratto tra la rotatoria di Piazzale Kenne e dell'intersezione con via Casaregis. Le misure portano forti rallentamenti in via Le Brigate Partigiane, dove viene fatto defluire il traffico.
2: E in vista della realizzazione del nuovo piano regolatore portuale di Genova, incontro tra il presidente Paroli e il comitato Multedo per l'ambiente al centro della ricollocazione dei depositi chimici. Il comitato di Multedo spiega perché è impossibile l'ipotesi Porto Petroli. Elisabetta Biancalani.
4: Per quanto riguarda le aree di Porto Petroli, noi pensiamo che sia irrealizzabile, abbiamo presentato un documento anche dal punto di vista normativo per cui non è possibile spostarle in quelle aree.
5: E lui cosa ha detto di fronte a questo?
4: Ha detto che loro non hanno collegato, non hanno buttato giù un disegno, ma si sono appoggiati ad aziende di consulenza specializzate.
5: Però lì non vi sposterebbe tanto il problema, Porto Petroli resterebbero vicine alle case, seppur meno vicine rispetto a dove sono.
4: Non è quello il problema. Il problema è che da quanto abbiamo saputo non hanno tenuto in considerazione gli argomenti della legge Seveso 3 che indicano la impossibilità di realizzare in quella zona. Detto questo, ci sono state presentate delle slide con dei disegni che devono essere studiati nel dettaglio, perché mentre le prime valutazioni portavano la distanza minima dalle case di meno di 300 metri.

0: metri e dalla ferrovia di un centinaio di metri, dai disegni che hanno fatto sembrerebbe che i punti di rischio, cioè i punti di travaso e i punti di stoccaggio, sarebbero più distanti. Adesso noi aspetteremo la consegna di questi documenti che ci sono stati promessi e faremo le nostre valutazioni.
1: Al morbillo, al West Nile, fino alla meningite. Delle ultime ore sono 3 i casi di malattie infettive gravi ricoverati al San Martino di Genova. Lucrezia Marini ci racconta tutto.
2: Un 39enne in condizioni gravissime per il morbillo, il primo caso umano autoctono di West Nile a Genova, e una ragazza di 19 anni colpita da meningite, salvata in extremis. Sono i 3 casi di malattie infettive che in queste ore tengono alta l'attenzione degli esperti del San Martino. Il caso di West Nile riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena. La donna avrebbe contratto l'infezione direttamente sul territorio, senza viaggio o soggiorni recenti fuori dalla Liguria. Il virus viene trasmesso principalmente dalla zanzara comune, che può infettarsi pungendo uccelli portatori e trasmetterlo successivamente all'uomo o agli animali. Non avviene invece il contagio da persona a persona attraverso i normali contatti quotidiani. A preoccupare ancora di più però è il morbillo. L'ultimo paziente ricoverato al San Martino è un uomo di 39 anni, arrivato in ospedale con una grave forma di polmonite e poi trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravissime, si tratta del 13° caso in Liguria da inizio mese. Ed è proprio sull'aumento dei contagi che si concentra l'allarme il professor Matteo Bassetti. Il timore è che la Liguria possa trovarsi di fronte alla più grave epidemia di morbillo degli ultimi 30 anni, una malattia estremamente contagiosa che può essere trasmessa anche prima della comparsa dei sintomi più evidenti. Infine c'è il caso di meningite che ha colpito una ragazza di 19 anni, anche questo seguito dagli specialisti del San Martino.
1: E intanto parte in Liguria la campagna anti-influenzale 2026-2027 per il secondo anno consecutivo gratuita per tutta la popolazione. È un calendario progressivo che coinvolgerà prima i bambini, gli anziani e le categorie a rischio, per poi estendersi a tutti i cittadini. Tra le novità anche un open day durante il Salone Nautico di Genova. Elisa Ricci.
3: Vaccinazioni gratuite per tutti e Open Day è una task force dedicata. La Liguria si prepara ad affrontare la nuova stagione influenzale. Dopo le circa 350.000 dosi somministrate lo scorso anno, la campagna è partita il 28 settembre dai bambini sopra i 2 anni. Dal 5 ottobre toccherà agli ospiti delle RSA, mentre dal 12 ottobre sarà il turno degli over 65, delle categorie a rischio e dei bambini dai 6 mesi. Dal 15 novembre il vaccino sarà disponibile gratuitamente per tutta la popolazione. Tra le novità anche un ambulatorio mobile al Salone Nautico di Genova il 5 ottobre per vaccinarsi gratuitamente. A coordinare la campagna saranno i professori Matteo Bassetti e Giancarlo Cardi, con una task force dedicata anche al monitoraggio dei contagi e dei ricoveri. Al via anche l'immunizzazione dei più piccoli contro il virus respiratorio sincitiale, responsabile di infezioni come bronchiolite o polmonite. L'obiettivo è proteggere i neonati e ridurre il rischio di forme gravi.
4: Come l'anno scorso manterremo la gratuità per le vaccinazioni per tutte le categorie, a prescindere che siano over 65 o meno. Questo è stato un successo l'anno scorso e vogliamo continuare anche quest'anno. Ci sarà un open day il 5 di ottobre, non all'interno ma antistante al Salone Nautico, questo per dare a tutti la possibilità, già a partire dal 5 ottobre, di potersi vaccinare. Abbiamo organizzato un punto con una postazione mobile e ringrazio la Croce Bianca per averla messa a disposizione in Piazzale Kennedy, è proprio il 5 di ottobre. Sono già stati reclutati i medici vaccinatori, i vaccini li abbiamo, quindi siamo pronti per partire.
1: E veniamo alla cronaca, più polizia e competenze anticrimine nei vicoli di Genova, l'annuncia il questore che interviene anche sul caso Daneo. Sentiamo il servizio di Annisa De Filippi.
5: Più servizi nel centro storico con competenze anticrimine specifiche e il supporto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È l'impegno annunciato dal questore di Genova nel giorno di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La celebrazione nella Chiesa del Gesù in Piazza Matteotti diventa così anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza nel centro storico, un territorio sul quale, spiega il questore, serve un approccio integrato.
6: La Polizia di Stato si assume anche l'impegno di potenziare i suoi servizi nei Carugi con delle expertise anticrimine particolari e su questo specifiche, oserei dire, e su questo avremo un apporto del Dipartimento della PS, perché il vertice, il capo della polizia, è molto attento alle esigenze di Genova.
5: E poi il caso Daneo. Dopo la rimozione dello striscione, qui nessuno è

0: straniero. Il questore parla di una polizia che deve essere in ascolto, nel dialogo e al servizio della gente, ma riconosce che ci sono stati recenti disallineamenti che ci hanno fatto male e sui quali stiamo lavorando.
1: Un teatro che ha attraversato quasi due secoli di storia, dalle grandi stagioni dell'opera alla distruzione della guerra fino alla rinascita. E oggi una nuova sfida, guardare al futuro senza perdere il legame con la città. Carlo Felice è stato protagonista di una serata speciale a Terrazza Colombo con i Custodi del Faro, dove passato e presente sono incontrati tra testimonianze, immagini d'archivio e musica. Il servizio.
2: Una serata dedicata al teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese e il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli.
3: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
4: Abbiamo avuto allievi provenienti dal Venezuela, dalla Cina, dalla Francia. Abbiamo intenzione di espanderci ancora, perché nel momento in cui ci formeremo, ci accrediteremo come ente di formazione, questo ci darà la possibilità anche di rilasciare dei visti di studio e quindi di poter ospitare anche persone provenienti da persone che non hanno ancora il visto o da paesi extraeuropei, anche se le richieste sono sempre molto alte. Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta, e però ci troviamo con delle limitazioni legate purtroppo alle parti burocratiche.
1: È stata presentata questa mattina la prima parte della nuova stagione del Teatro Sociale di Camogli, un cartellone che attraversa linguaggi diversi con grandi interpreti, compagnie nazionali e anche internazionali. Domani l'anteprima con una grande festa per i 150 anni del teatro. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
5: 29 spettacoli fra prosa, musica, danza e appuntamenti per i più piccoli, ma soprattutto un compleanno che non capita spesso di poter festeggiare, 150 anni di vita. Il Teatro Sociale di Camogli ha presentato la nuova stagione e si prepara a celebrare il mezzo secolo trascorso dalla sua inaugurazione, il 30 settembre 1876. Si farà festa con l'orchestra e il coro del Teatro Carlo Felice di Genova. È l'apertura simbolica di una stagione particolarmente ricca, con un cartellone che attraversa linguaggi diversi, con grandi interpreti, compagnie nazionali e internazionali, fatto di relazioni e appuntamenti pensati per tutti in maniera trasversale.
6: Mischiare vuol dire proporre generi che possano accontentare, raggiungere, incuriosire tutta una fascia di pubblico possibile, e quindi dare ad ognuno l'opportunità di trovare la strada per il teatro, di affezionarsi e magari anche di incuriosirsi su altri generi.
5: Tra i protagonisti della stagione ci sarà Tullio Solenghi. Domenica 11 ottobre inaugurerà la stagione con Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova, e poche settimane dopo tornerà per indossare nuovamente la maschera di Gilberto Govi con Colpi di Timone. Tra i nomi scelti per la musica arriveranno Aldi Meola, uno dei grandi chitarristi della scena jazz fusion internazionale, e Billy Cobham, protagonista da oltre mezzo secolo della storia del jazz rock e della fusion. Spazio anche alla danza internazionale con il balletto di Astana per un gran galà di danza. A chiudere il 2023 sarà il Capodanno Teatro del 31 dicembre, affidato alla comicità di Andrea Di Marco.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e al calcio. Buonasera e bentrovato Dario Vassallo.
7: Buonasera direttore, buonasera ai nostri spettatori.
1: Allora, insomma, di cosa si parla questo martedì 29?

0: 9 settembre, dopo 10 giorni di pausa, ce ne sono più o meno altrettanti ancora di pausa. Seconda... comincia a essere faticoso anche a trovare delle notizie.
1: Comincia
0: però...
1: la seconda settimana delle tre, che è un'interruzione veramente fuori dal comune per quello che riguarda il campionato di Serie A e anche quello di Serie B, per questa sosta delle nazionali, della Nation League. Ieri c'è da segnalare, dopo il disastro con il Belgio, la buona prova della squadra di Mancini, soprattutto nel primo tempo, contro la Turchia, ma questa è una pausa che, se noi la riversiamo sulle squadre genovesi, ha portato almeno fino a questo momento due infortunati, uno è Mehri tra i rossoblù e l'altro è Sinani, e soprattutto per quello che riguarda Sinani la situazione della Sampdoria risulta forse più complicata, perché si aggiunge ad una lunga lista di infortunati che la squadra di Corradi deve subire in questo periodo. Ma andiamo con ordine, vediamo prima il Genoa e per sapere le ultime ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera. Per il Genoa ultimi allenamenti al centro Signorini prima della partenza prevista giovedì per Bucarest in vista dell'amichevole di venerdì alle 18 contro il Rapid. Il test in Romania sarà l'unico previsto in questa finestra internazionale. La curiosità sarà soprattutto quella di scoprire lo stato di forma e i progressi a livello di condizione di Traoré e Sharawi e Esibue, possibili valori aggiunti alla ripresa del campionato. A proposito, è partita la prevendita per Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre alla Ferraris. Si ripartirà da un autentico spartiacque per l'intera stagione rossoblù. Nel sempre ricco programma delle nazionali, la buona notizia delle ultime ore arriva dalla Croazia, dove un gol di Samuel Wiaf spiana la strada alla nazionale azzurra under 19 nel rotondo successo sulla Turchia, battuta 3-0. Classe 2008, il centrocampista proveniente dal Modena promette davvero bene anche in rossoblù. Al riguardo un articolo sul nostro sito primocanale.it. Fiato sospeso per me dopo l'infortunio rimediato nel ritiro della Svizzera, in corso esami per stabilire le sue condizioni. Si teme uno stop di almeno 3 settimane.
1: Grazie Carlo, e allora passiamo adesso alla Sampdoria collegandoci con Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi vive ore di ansia, di attesa per sapere quello che è l'entità dell'infortunio a Daniel Sinani, accaduto durante Bulgaria-Lussemburgo di Nations League. Sinani è uscito alla fine del primo tempo per una contusione, una forte contusione al ginocchio sinistro. Dunque c'è attesa per capire quanto e se dovrà stare fermo, ma sembra un infortunio piuttosto serio. C'è il contatto costante tra il club la nazionale dei Leoni Rossi. Samp, che è stata sfortunata fin qui in 5 turni di campionato, già 35 assenze per infortunio dei suoi giocatori, 7 dei 14 neo arrivati si sono dovuti fermare per diverse ragioni. Dunque una Samp che dovrà comunque farsi forza. Oggi pomeriggio a Bogliasco ha ricominciato la sua marcia d'avvicinamento alla prossima gara di campionato contro l'Avellino il 9 di ottobre, ma certamente le notizie su Sinani sono quelle più importanti, più attese in queste ore. Le potrete ovviamente leggere quando ci saranno aggiornamenti anche sul nostro sito primocanale.it. E con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, per quello che riguarda il calcio stasera è tutto.
0: Grazie a Dario Vassallo. Primo giornale termina qui, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, prima edizione alle 18.

Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri, sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che era uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
0: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo del Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi, che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze, certo, particolari, certo. Allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino

0: Odelli sono parte di una grande nome della storia internazionale.
1: Internazionale, non
0: internazionale
1: genovese.
0: Fin dal secolo X almeno, nelle origini naturalmente, certo. Poi il nome viene fuori col tempo. Cioè appartengono al grande, alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe importantissima che dal X secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di unitario è l'impero, diciamo l'impero
1: che mette insieme un po' tutto.
0: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e diciamo una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
1: Nella quale loro avevano un ruolo.
0: Loro hanno un ruolo fondamentale perché la nostra regione non esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo.
0: È innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre marche. Le marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La marca Obertenga che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense e questo, e arriva fino a Genova, comprendendo. La marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo. No? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legate al nome di Niccolò e siamo a metà del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi che, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere da questa parte appunto 1113 e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia Obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questo loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei sposi tutti questi Spinola, certo. Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia.

con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: hanno preso il dominio anche di questa città. Quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano, Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
3: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
0: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione della storia dei Pallavicino? Segni, come, per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
1: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Silvio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
0: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono

0: ricordare.
1: Sì, è la Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un parvicino, cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un parvicino che ha fatto erigere a 500 anni.
0: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il cardinale principe, il cardinale Giuseppe Siri?
1: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo cardinale, un conservatore, un po' però classico in fronte ai cardinali di oggi, no?
0: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
1: Per non far finire certe cose della storia di Genova, che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
0: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso, è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
1: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
0: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova, e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni in una città così diversa, con sensibilità così diversa?
1: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole, impegnativo.
0: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra, Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro. E quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più, devo dire, però si fumava dentro al teatro e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice. Quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. E era il 1991. Possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto ma qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Intendente, non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso.
3: Però trovarlo.
2: Però, insomma, in qualche modo. Quella che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione. E nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro legate al Carlo Felice.

0: dice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato il primo canale, è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Tant'è vero, su questo Dario ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era una società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva uno che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I mille giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
0: E no, sono molto oggi, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei mille giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro, quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
1: Non è vero.
2: Eccomi lì.
1: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
0: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice, più che un teatro, è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie, prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne.

0: interne, alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio dai 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
2: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
3: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
2: Come mai, secondo
3: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non l'ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volontierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, mezzo alla legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simone Boccanera. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena, che è la 32esima, riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
2: Ci sembra che sia assolutamente...
3: Quindi c'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
2: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
3: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva, c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti, anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è un'altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una trascrizione di Rossini sulla Carolina Unger, e la Tachinardi Persiani, la figlia del tenore Tachinardi, che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche il, diciamo, parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
1: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
4: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno, per l'organizzazione della serata. Due, perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
1: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era il Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma il teatro

0: Margherita, me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
1: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nel Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fu chiamato, fu individuato, Penny lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
0: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice, molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire, ad esempio, 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritorno di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare, come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
1: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
0: Non è scappato nessuno, ancora.
1: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione
0: bene,
1: che abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto, anche proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
0: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web, dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari, che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui, insomma, verrà la magia questa sera. Avremo 3 momenti musicali e abbiamo 2 celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, sì, canterò l'aria, tratta appunto della nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica, e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

cosa sento. In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio, io

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione. E direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
2: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali, tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare il Primo Canale per questo momento di condivisione, purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a fare ancora di più capire qual è diciamo il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che

0: l'Italia sempre di più ci invidierà.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente. Quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni, alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace guardiani, mi piace anche custodi, i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della Regione e del Comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo amministrazione, indirizzo, comunque indirizzo. La stessa roba, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, vuol dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità

0: emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città, e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante, vedete, tutta la, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti, e quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
2: No, così, diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da, con
2: da
1: proiezione
2: di 1 milione
1: di abitanti, ma siamo scesi sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento. Quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento. Nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassa, cassetta come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica, per me il mio massimo è un piano e orchestra, sa perché suona un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche Carlo Felice deve ritornare secondo me a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
2: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
1: Bene.
2: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza e il musical. Quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per

0: i ragazzi delle scuole.
1: L'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli, gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata.
0: Abbiamo un buonissimo
1: al Carlo
0: rapporto,
1: Felice.
0: L'ho visto là,
1: quindi
0: nasconde
1: da questa
0: da
1: sera sei
0: parte.
1: Impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
0: Lo ringrazio,
1: bene.
0: Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno è stato, abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan che ospiteremo nel mese di dicembre.
1: Perché lui
0: con
1: è direttore appuntati. Anche là, anche
0: lui
1: in Kazakistan.
0: Anche là, certamente.
1: Quindi devo dire che con lui, quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto, e poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
0: Hai fatto bene.
1: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
0: andiamo
1: noi poi veniamo
0: sì.
1: E facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storia di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946. Nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato e definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la Lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e dapprima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi, c'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè Giovannini e via dicendo, però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa, anche lui le presentò un progetto nel 1977, nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, e si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova, e questo venne e così fu e dopo decenni di attese partì questa ricostruzione che, come si pensava, doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, i 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra.

0: anche in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
1: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della posa della prima pietra peregrinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città, è diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della crisi, città del dialogo difficile con Roma, città tormentata dai grandi mutamenti delle nostre industrie e della nostra struttura sociale. Sono state superate le polemiche sul come ricostruire questo teatro. Sono state superate le polemiche sul dove, e si è deciso di ricostruire il Carlo Felice nella sua sede storica. Infine ha vinto la volontà di fare. Nel 1826, quando il vecchio Carlo Felice fu impostato, bastarono 2 anni per ricostruirlo. Siamo certi che i 1000 giorni che ci siamo dati adesso come tempo massimo per la realizzazione dell'opera porteranno a un risultato non meno importante. Genova è da oggi al centro di un altro grande avvenimento internazionale. Costruisce il suo teatro, cosa che da decenni non si fa più in nessuna altra città, dimostrando l'essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
2: Beh, un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito, lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri, è piacevole rivedere e sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
3: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, fondazione lirico-sinfonica che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente, perché non vorrei dimenticare, il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
2: Bene, bene, allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
4: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che

0: inaugurerà, aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio, ecco, ci racconta quale aria canterà.
1: Dalle nozze di Figaro, l'aria della Contessa, dove sono i bei momenti.
0: Ecco, che momento è per la Contessa questo?
1: È un momento molto importante di riflessione personale

0: Che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
1: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che è un'anteprima veramente, perché parliamo di quello che accadrà nei prossimi giorni,
2: no? Il 16 ottobre.
1: E poi le repliche quanto andranno avanti?
2: Per dieci giorni.
1: No, questo dobbiamo dirlo, perché assolutamente. Chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
2: sì,
1: alla
2: assolutamente, fino alla sesta.
1: Fino alla sesta.
2: Sei recite abbiamo.
1: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima.
2: Acquistando un biglietto,
1: e questo quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane. Il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
3: Ma no, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
2: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego. Vorrei dire una cosa, oltre che a ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori. Uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo.

0: Fantino mi ha mandato un messaggio, si scusa ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore, ne avevamo due.
1: Della Banca Passadore,
0: scusami, sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore, qui siete chiamati, è quello a cui ho detto prima, 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
1: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
0: Hai fatto per carità importanti.
2: Io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, quelle cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo.
2: Assolutamente.
1: Che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
2: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente.
1: Sì.
2: Quindi
1: grazie,
2: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
3: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, la Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, la Boheme e tanti altri ancora.

0: ancora. Poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Caro Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Caro Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Favero Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Caro Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, Malama Annoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto: il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale, al Carlo Felice. Ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con una acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario del Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una di importanza storica, incredibile,
0: che meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della Regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro al servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante, che abbracci tutti i generi.

0: di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
1: E allora, oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
2: Preso.
1: Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo e vediamo che cosa ci propone.
3: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle, la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera. Parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
4: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci darem la mano.
3: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
5: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina, è okay. Un debutto come Zerlina.
3: È un debutto.
5: Dopo aver cantato molte volte.
4: Cantato mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
3: Quindi, insomma, è un debutto.
5: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
3: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica, buon ascolto.
6: Thank you.

0: Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te, e un ringraziamento penso un po' colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Ti ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

A volte basta incontrare una persona, ascoltare la sua storia per guardare la vita con occhi diversi, cambiare il proprio punto di vista. È quello che facciamo a People ogni settimana ed è quello che faremo anche questa sera.

0: Buonasera. Buonasera e bentornati a People, ancora una volta sei storie di persone che ringrazio perché hanno deciso di venire a raccontarsi per cambiare il nostro punto di vista. Cominciamo questa sera andando a salutare e a ringraziare Maila. Ciao Maila,
1: ciao,
0: buonasera, benvenuta. Ci racconti la tua storia?
1: Allora, io per fare un riassunto direi, non ho molto il dono della sintesi, però per

0: fare un riassunto, direi che è la storia di una sopravvissuta. Non ho vissuto la classica violenza fisica, ho vissuto violenza psicologica, abusi, sempre da parte di adulti, da persone che in teoria avrebbero dovuto proteggermi. E la prima persona a purtroppo approfittare del mio amore è stata proprio mia madre. E quindi diciamo che la mia storia nasce un po' da tutto ciò che mia madre mi ha fatto vivere, che poi io ho deciso di denunciare, ho deciso di fare diventare la mia vita una storia anche per qualcun altro, per far sì che qualcuno possa riconoscersi e essere aiutato.
1: Ecco, tu a un certo punto, dopo diversi anni, hai deciso di raccontarti, di metterci la faccia, proprio per aiutare chi invece forse quel coraggio che tu hai avuto non ce l'ha, per parlare di determinati argomenti che ancora troppo sono nascosti, taciuti, perché c'è qualcuno che si vergogna, perché c'è qualcuno che invece punta il dito e giudica. Quando hai preso questa decisione e se ci vuoi raccontare, insomma, in che cosa tua mamma ti avrebbe dovuto proteggere e invece non ha fatto?
0: Allora, l'elenco sarebbe lungo, nel senso che comunque quando soprattutto si parla di abuso psicologico non inizia mai una mattina dal nulla, quindi chiaramente c'è dietro proprio un modo di vivere, un modo di vedere le cose chiaramente diverso da ciò che magari può essere la vita che tutti viviamo tutti i giorni. Il l'apice è stato quando ha deciso di vendermi e di vendere il mio corpo, quindi da lì poi sono iniziate una serie di dinamiche tali per cui io ho veramente visto il volto dello sbaglio, perché io fino a prima continuavo a giustificare mia madre, continuavo a pensare che magari il malessere era solo il mio perché il problema ero io. E purtroppo è una cosa che i figli fanno, no? Amare incondizionatamente una madre in realtà è naturale, noi nasciamo amando nostra mamma. E ho deciso di parlarne, sono andata via di casa, sono scappata da quella situazione, mi sono sentita in colpa per essermene andata, perché mi sentivo di non avere quasi aiutato mia madre, no? Quindi è stato difficile anche il dopo, non è stato chiudere la porta e tra virgolette lasciare indietro il dolore, non è stato così ovviamente, non è mai così, però ho deciso di parlarne perché innanzitutto continuavo a vergognarmi di ciò che avevo subito e una parte di me continuava a dire però se forse non sei scappata allora è anche colpa tua, e invece mi sono detta ma no, è esattamente questo l'abuso psicologico e la gente deve saperlo, perché come io non lo sapevo all'epoca, tante persone magari non lo sanno ancora, e ho pensato se anche solo una persona può essere aiutata attraverso la mia storia, io sono contenta, perché a me all'epoca sarebbe servito e purtroppo non avevo nessuno che potesse dirmelo, perché oltre ad avere terra bruciata intorno, perché mia madre poi non voleva che io avessi alcun tipo di interazione con altre persone, di fatto non c'è la comunicazione che c'è oggi anche sui social, quindi ad oggi anche solo un mio reel, per dire, magari può arrivare alla persona giusta, e questo è il motivo per cui ho detto uno me ne libero e voglio buttare fuori, e due posso aiutare qualcun altro.
1: Aiutare qualcun altro attraverso la tua storia, anche sui social, per parlare di salute mentale e anche per aiutare animali abbandonati. Adesso ci arriviamo per questo tuo progetto, perché in qualche modo quella sofferenza che tu hai vissuto stai cercando di trasformarla aiutando gli altri sui social, raccontando la tua storia, cercando di parlare di salute mentale, visto che se ne parla ancora forse troppo poco o forse a sproposito, anche quando se ne parla a volte non è proprio semplicissimo affrontarla con termini corretti, ma dall'altra parte anche aiutando gli animali abbandonati, indifesi, partendo proprio dalla amore per il tuo cane che per te è fondamentale. Prima di arrivare a, diciamo, a questo tuo progetto, non so se posso chiederti di condividere con noi, con i telespettatori, quando tu ti sei resa conto, o meglio, quali sono stati quegli avvenimenti che ti hanno fatto capire che qualcosa era strano, che tu prima hai detto mia mamma mi ha venduto.

0: Sì. Allora,
1: che cosa significa per chi non conosce la tua storia?
0: Avvenimenti ce ne sono stati tanti, nel senso che già da quando ero piccolina mia mamma ha avuto atteggiamenti che ad oggi definisco sbagliati, ok, con una bambina. Diciamo che per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo.
1: Certo.
0: Ok. E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi.
1: Questo è stato anche certificato, insomma tua mamma è stata condannata,
0: sì, sì, sì.
1: Poi insomma è morta per una malattia. Per te oggi che cosa significa aiutare gli altri e parlare di salute mentale? Ti sei sentita meglio? Ti sei sentita compresa? Ti senti aiutata anche magari nel ricevere storie di altre ragazze in difficoltà o non solo, anche ragazze?
0: Sì, secondo me è quello. Mi aiuta tanto vedere le persone che mi scrivono, sia uomini che donne, e di tutte le età, che grazie anche solo a una virgola della mia storia sono riuscite a o capire i loro errori, perché ovviamente siamo esseri umani e ognuno fa degli errori, oppure a rendersi conto che la situazione in cui erano non era giusta per loro. Io ho avuto genitori che mi hanno scritto: cavolo, sai che non sapevo di aver messo io stesso in atto il silenzio punitivo con mio figlio, ma ora che ho visto la tua storia voglio lavorarci, sto andando in terapia. Cioè, questa roba per me, che uno può dire, vabbè, ma è una persona su 8 miliardi, ho capito, ma è una persona che però insegnerà a suo figlio e a sua volta insegnerà magari agli amici o a una sorella o a qualsiasi altra persona che ha intorno, no? E io non ho ovviamente la pretesa di parlare di salute mentale clinicamente,
1: certo,
0: perché non ho ovviamente le competenze, non sono una psicologa. Io parlo sempre attraverso il mio punto di vista. Ho sofferto di DCA, soffro ancora del disturbo del comportamento alimentare, quindi parlo di quello che vivo io. Io sono molto io sui social, cioè a volte faccio proprio dei video dove dico: oh, che bello, sono contenta che finalmente su un paio di mutande non ci sia un corpo scolpito, ma ci sia una donna normale, perché quando vai al mare i corpi scolpiti ci sono, ma non sono tutti così. E per chi soffre di disturbi alimentari è un colpo ogni volta, e magari per qualcun altro una cavolata, no? Però invece secondo me, soprattutto perché sui social ci sono ragazzi giovani, è anche bello dare un messaggio di normalità. Cioè è normale se un giorno hai la camera in disordine. Io ce l'ho da 2 mesi perché soffro di depressione e va bene così. Ci sarà il giorno in cui mi sveglierò e rivolterò la casa perché sistemerò tutto, il giorno in cui non penserò: oddio, sono grassa, sono terribile. Lo penso, sì, però sono umana, quindi è anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso, capito? Cioè, secondo me bisogna parlare di ciò di cui la gente non vuol parlare, perché è troppo facile vedere solo quello che abbiamo davanti al naso e in realtà dietro c'è un mondo.
1: Brava, bravissima. Soprattutto anche in questo mondo, no? Tutto patinato dei social, dove tutti sono perfetti, tutti hanno le case perfette, tutti hanno questi corpi perfetti, non hanno le rughe, non hanno il rotolino di pancia che noi tutte abbiamo e che è normale. Senti, hai deciso anche di aiutare gli animali abbandonati. Ci racconti un po' questo tuo progetto?
0: Ma nasce tutto da Vicky.
1: Chi è Vicky?
0: Vicky è il mio Doberman, era il mio Doberman perché ora non c'è più, ed è io dico la persona, perché per me Vicky è una persona, in realtà è un cane, però è la persona che mi ha salvato la vita. Io ho tentato il suicidio diverse volte e l'ultima volta in cui per me era la fine, lei mi ha salvato, perché letteralmente lei fisicamente mi è venuta a prendere. E tra l'altro era un cane che stava molto al suo posto, quindi c'è anche chi può dire: vabbè, ma in realtà il cane, cioè, stava passeggiando lì, sei te che... No, lei mi ha preso la mano con la bocca, cosa che non ho mai fatto in tutta la sua vita, quindi, cioè, per me lì è stato proprio un... Non è stato un devo vivere perché la mia vita vale, perché non l'avevo ancora capito, è stato un devo vivere per lei, perché la sua vita merita che io sia qui. Cioè lei vive, io vivo perché c'è lei. Quindi nasce un po' da lì, no? Io sono

0: sempre stata ovviamente innamorata di tutti i tipi di animali. E da lì è stato un po', io avrei voluto riavere Vicky. Vicky purtroppo non c'è più, ho conosciuto la famiglia che comunque l'ha ospitata nei suoi ultimi anni di vita, però mancava qualcosa. Io credo di voler aiutare gli animali indifesi, gli animali bisognosi, poi più sono acciaccati più mi piacciono, perché probabilmente un po' mi ci rivedo in quegli animali. E credo che più di tutto, quando mi chiedono anche tu cosa diresti alla te bambina se ad oggi potessi parlarle, no? Io dico sempre io non direi niente, perché sai, a volte le parole forse sono un po' superficiali in certi casi. Sicuramente so che starei lì, so che ci sarei e farei capire a lei che ci sono. Ed è esattamente quello che io faccio con i miei animali. Io non sono quella che ha pretese, non pretendo che un cane con problemi comportamentali diventi il cane perfetto, però ci sono e va bene così. Poi certo ci si prova a lavorare, ok, migliorare, però non ho mai né ricevuto né dato giudizio con gli animali e quindi questa cosa mi fa sentire molto me stessa.
1: È un progetto che tu porti avanti nel Levante Ligure. Intanto ricordiamo i tuoi social e anche dove trovare informazioni se qualcuno magari volesse aiutarti per questo tuo progetto.
0: Sì, allora, vabbè, io sono Maila Micheli Cora, proprio semplicissimo. Cora perché una ragazza che conoscevo alle elementari, una mia amica, diceva che avevo i capelli color corallo. Allora mi era sempre rimasta impressa. Però mi scrivono in DM oppure mi scrivono su Comitiva Quattro Zampe, che è l'altro mio profilo dei cagnolini, però tendenzialmente rispondo, ci provo a rispondere a tutti, sono tantissimi, però diciamo che rispondo, ecco, sono abbastanza attiva.
1: Maila, senti, tu hai fatto pace con il tuo passato e con tua mamma?
0: Allora, non la chiamerei fare pace, diciamo che ci convivo, non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata, l'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno, cambiavo più io, tutta la mia percezione. Quindi sì, non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo, diciamo che resto nel mezzo. Non penso che esistano o esisteranno giornate di luce pieno o di buio totale, mi va bene stare nel mezzo, sapere che ogni tanto può esserci del buio, ogni tanto della luce, mi va bene così, non mi faccio troppe domande, ogni tanto il passato torna a bussare, l'abbiamo riconosciuto, va bene così.
1: Che cosa secondo te manca o servirebbe di più per aiutare ragazzi che hanno avuto degli abusi psicologici come hai avuto tu o anche per quelli che hanno avuto degli abusi fisici? Cioè, si sta facendo qualcosa effettivamente oppure è un gran parlare ma poi concretamente tu che l'hai vissuto sulla tua pelle non vedi un cambiamento?
0: Io non vedo un cambiamento, ma non perché la gente non ci provi, non vedo un cambiamento perché culturalmente siamo offuscati da ciò che vediamo. Cioè, se vediamo una ragazzina ridere, allora sta bene, punto. Non ci facciamo domande, è quello il problema. E in un mondo di apparenza, qual è oggi? Perché siamo, penso, nell'epoca più social, o almeno fino ad ora, che abbiamo vissuto, vediamo delle belle foto, allora la persona sta bene. E cioè, lo dico con certezza, perché io sono sotto processo per chiedere il risarcimento, con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre, come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera e che ogni giorno, diciamo così, racconti attraverso i social?
0: Di essere più empatici, di non nasconderci dietro uno schermo anche se dobbiamo dire cose brutte, perché le cose brutte dall'altra parte non c'è un robot, c'è sempre una persona, e di andare oltre alle apparenze. Questa è una cosa che secondo me è importantissima, e soprattutto per chi invece subisce certe cose, e quindi non per chi solo dovrebbe riconoscerle, di pensare che un fantastico cantautore, ma penso di poterlo chiamare statua, diceva che alla fine dei diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori, quindi io mi focalizzerei su quello.

Grazie Maila. Direi di guardarci anche un po' di più, no? Negli occhi, di non fermarci a quelle sì, va tutto bene, perché dietro in realtà a quel tutto bene c'è un mondo. Fa fatica anche chiedere agli altri e entrare nel dolore degli altri. Forse non è neanche facile, ma almeno ci si può provare per far sentire le persone meno sole. Grazie mille Maila. Grazie per averci raccontato la tua storia. Grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Grazie ancora insieme a People. Vado a salutare Fabrizio. Ciao Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao tesoro. Ciao.
0: Allora, Mario, ci racconti, ci sarà molto lunga questi 12 minuti, sarà molto lunga. Allora, ci racconti la tua storia?
1: La mia storia è molto lunga. Ho avuto un incidente quando avevo 17 anni, 17 anni, mi hanno amputato il giorno del 18esimo, ora ne ho 44, quindi è passato, per quello che ti dicevo prima, è passato tanto tempo. E niente, come ero un teenager, ero un ragazzo, comunque facevo i miei sport, anzi la mia vita era il mio sport, lo sport era la mia vita. E facevo praticavo molti tipi di sport,
0: tipo?
1: Però calcio, come nella Sampdoria, e surf proprio dopo il calcio, aikido, molti sport, box, un po' di tutto, avevo un'infarinatura di tutto.
0: E poi è arrivato l'incidente
1: proprio all'età di 17 anni, nel clou della vita di tutti. Scusate, io non ho il tuo modo di parlare spigliato, infatti.
0: Stai tranquillo.
1: Non mi immaginavo neanche fosse una diretta, devo essere sincero. Vi guardo tutti.
0: Diciamo che non presti attenzione a quello che ti scrivo, ma ti facciamo un applauso di incoraggiamento.
1: Ora mi sento
0: la
1: già
0: tua bene. Vita era lo sport, lo sport
1: la mia vita,
0: era la
1: mia
0: tua
1: sport
0: vita.
1: E come tutti i ragazzi comunque non hanno idea di che cosa sia la vita, cosa può procurarti la vita, giusto?
0: Certo.
1: E per me è stata come, nel senso, io ho ascoltato la tua storia, posso?
0: Sì, certo.
1: È talmente una storia forte che la mia mi sembra una stupidaggine, per quanto possa essere anche seria, nel senso.
0: E questo sai che è una cosa che spesso capita alle persone quando vengono a People, l'uno con l'altra si dicono e si raccontano, ma guarda, in realtà io pensavo di avere una situazione tosta, pesante, ma ascoltando invece la sua storia,
1: si compensano.
0: È proprio questo, credo, o almeno questo è il mio obiettivo con questa trasmissione, cioè quello di raccontare diverse storie, ma far capire a chi ci sta guardando da casa come ognuno possa superare dei momenti di difficoltà, che possono essere più o meno grandi per ognuno di noi, oppure possono essere tutti grandi uguali, ma in modi diversi, senza arrendersi, che è quello che hai fatto tu, perché tu a un certo punto, com'è che hai deciso di ritornare su una tavola da surf? Perché tu hai anche un record, no? Sei il primo italiano.
1: Il primo italiano che è entrato a far parte, che praticamente nello stesso, allora, è una cosa talmente lunga, è proprio quello, non saprei neanche da dove partire. Allora, non è un record, non è niente di record. Io praticamente, cosa è successo? Io per una vicissitudine, come si dice, vicissitudine, è corretto in italiano?
0: Sì.
1: Io praticamente mi era venuta un'infezione alla gamba,
0: okay.
1: Mi dovevano amputare fino all'inguine.
0: Ok.
1: Io faccio il cuoco, questo
0: okay.
1: È il mio lavoro, faccio il cuoco, quindi con la protesi quando avevo 17 anni ho continuato a fare questo come lavoro. Comunque il lavoro
0: e di
1: molto
0: certo
1: faticoso,
0: non è facile perché bisogna stare in piedi tante ore.
1: Ed è successo questa cosa qua, guarda, quando mi amputarono, che per me la mia vita era questa, guarda.
0: Ok,
1: questa era la mia vita, questa l'ho fatta con una protesi. Ai tempi, quando mi tagliarono la

0: La gamba, mi ricordo a Pietra Ligure, si chiamava Pizzonia, quello che aveva amputato, venne lì con una cassetta tra l'altro di Tinto Brass, per dirmi: guarda Fabrizio, non ti preoccupare, vedrai che tu avrai la tua vita, ti metto questa cosa qua, proprio per farmi stare sereno, per non farmi pensare.
1: Ok.
0: Come... E gli ho detto: guarda, dimmi una cosa, ma io potrò camminare un giorno o l'altro nella mia vita? E lui dice: sì, ma tu potrai far tutto nella tua vita. Gli ho detto: ma mi interessa solo se potrò entrare in mare e fare surf. E lui mi disse: quello sicuramente non potrei farlo, o magari col tempo ci sarà una tecnologia diversa, potrei fare le tue cose.
1: E poi come ci sei arrivato in queste immagini che stiamo vedendo, cioè ad essere su una tavola da surf con una protesi?
0: Vedete, ero talmente, ve lo ricordate prima, ero talmente guarda, il clown.
1: Vabbè, ma questo adesso è sempre
0: diretta, mi si è bloccato tutto.
1: No, stai tranquillo, come ci sei arrivato?
0: È arrivato per disperazione. Questo qua era il...
1: No, ma non dico questo del video, ma in generale.
0: Questo del video, perché è partito tutto insieme, si parla di 2 anni di differenza, mi sembra 2015, 10 anni dopo la mia amputazione. A un certo punto io ho avuto la mia prima protesi, ho ripreso a fare il mio lavoro, sì, rifare la vita normale che la società mi aveva detto, imposto di fare, anzi,
1: okay,
0: dovevo mettermi su una sedia e fare determinate altre cose, non di certo lavorare in cucina. E io volevo riprendere a fare la mia vita, semplicemente, perché secondo me era possibile
1: rientrare in mare.
0: Sì, esatto, non solo rientrare in mare, di poter fare la propria vita, okay, perché comunque la tecnologia, si sta parlando che guardate qua, si sta parlando di una gamba, che cos'è?
1: Ecco, aspetta che arriva magari, sì, il nostro Gianluca.
0: Gianluca,
1: sì?
0: Ci sei? Sì. Vieni qua. Cos'è? Questa qua è una cover di plastica, qua un tubo di carbonio e qua un'invasatura, come dire, un portaombrelli, ce l'hai presente?
1: Sì.
0: A casa vostra, a casa nostra,
1: sì, sì,
0: doveva appoggiare gli ombrelli. Quindi non è che è molto difficile, è ovvio che io la difficoltà che non è che sono amputato, io sono amputato sì, ma a differenza, allora un'amputazione sotto il ginocchio è qua,
1: sì,
0: a questo livello, ok? Quindi tu hai tutta la possibilità di poter bilanciare, io invece la mia difficoltà che
1: ecco,
0: è i tempi, si era fatta un'amputazione a metà dell'articolazione, quindi non ho un ginocchio elettronico, ma ho il mio ginocchio normale, ma senza appoggio.
1: E questa è un'ulteriore difficoltà per stare su una tavola da surf, anche per camminare o per fare le altre cose.
0: Sì, è stata una rottura di palle proprio.
1: Ecco, sì. Ma senti, quando e come sei riuscito a tornare su una tavola da surf?
0: Praticamente questa cosa, ai tempi queste protesi qua così erano talmente pesanti, si andava, ai tempi era l'INAIL, ti ricordi a
1: sì,
0: Bologna? Ve lo ricordate? Scusa se ti do del tuo posto.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: E faceva le cose standard, davano le protesi standard.
1: Okay.
0: Quindi se uno, allora se tu hai un'amputazione di coscia, hai bisogno, che ne so, di una protesi che pesa molto meno.
1: Ok.
0: Pesa molto meno, hai bisogno di un diverso attacco.
1: Poi certo, la tecnologia è cambiata in oltre 30 anni.
0: Ma non è cambiata la tecnologia, che non
1: no,
0: è, faceva le cose molto standard.
1: Ok.
0: Come dire, una fabbrica, la Fiat. Allora,
1: forse
0: una
1: perché non davano quella possibilità di vivere.
0: Brava,
1: che dicevi prima.
0: Sei arrivato, brava. Non ti davano la possibilità, non ti ascoltavano. Se io ho una,
1: dicevano,
0: adesso io mi toglierei i pantaloni, posso?
1: Perché cammini? No.
0: Posso?
1: No. No.
0: Ascolta, se tu hai un'articolazione
1: sì,
0: del ginocchio, un dito sotto,
1: sì,
0: ti stai preoccupando? Ti sto...
1: No, no.
0: Oscar,
1: no, perché la regia poi
0: puoi,
1: mi taglia la
0: puoi,
1: testa non, qua
0: non,
1: se
0: non,
1: andiamo...
0: Non puoi mettere una protesi che pesa 4 kg.
1: Ma allora,
0: perché
1: tu
0: è ovvio
1: come
0: che
1: fai
0: l'articolazione...
1: a fare quelle cose lì? Voglio sapere, voglio che racconti ai telespettatori come fai a fare quelle acrobazie lì. Come fai ad andare così? Cioè, hai un altro tipo di protesi? Sei solo un matto da legare?
0: A quello poco come si
1: fa. Racconta un po' ai nostri telespettatori, com'è possibile riuscire a surfare? Insomma, sei stato il primo italiano di nuovo? a partecipare a quella competizione.
0: Ragazzi, mi sta venendo attacchi di panico, però il tuo sorriso già mi mette a posto. Allora, ora mi servirebbe l'acqua. Allora, sì, ti spiego, cerco almeno.

0: provo sì. a spiegarti. Innanzitutto ho avuto la possibilità che ho fatto un incidente, prima riuscivo a fare un determinato sport, quindi sapevo cosa serviva.
1: Ah.
0: E quindi dentro il mio cervello e il mio corpo
1: lo sapeva già
0: che cosa serviva. Ovviamente io mi affido ai medici, agli ortopedici, a quello, vedi, c'è la stessa faccia da Pirla, mi affidavo a tutti perché loro sapevano più di me, ma non era quello, invece, vedi, guarda, penso che i video parlano per me, perché in questo momento non riesco a parlare, come ti ho detto io non ho la tua abilità di parlare, guarda che bello che
1: ma era. Te lo ricordi la prima volta che sei riuscito, diciamo, con la protesi a cavalcare un'onda come facevi prima?
0: Me lo ricordo, infatti quando io avevo detto all'inizio, ai tempi le protesi per entrare in acqua erano fatte di resina con un piede di gomma, io era quello che volevo dirti, non avendo l'articolazione del ginocchio, vedi che la Guayana adesso se ne va a buttare,
1: e non avendo l'articolazione del ginocchio
0: non potevo neanche camminare in spiaggia per arrivare all'acqua, e le volte che ce l'avevo mi mettevano un tutore, qua io ho un tutore di gomma, e questo tutore di gomma entrando in acqua si sfilava, quindi le poche volte che ho avuto la fortuna e la possibilità di entrare in acqua perdevo queste gambe. Allora a un certo punto dicevo, piano piano nel tempo, queste gambe, quella per camminare come adesso, che è tutta in carbonio, giusto? Si parla carbonio, titanio, che costano 30.000 euro, dovrebbero costare 2.000 euro al massimo per la lavorazione che hanno. Va benissimo, dal momento che sono risciacquate possono entrare in acqua.
1: Okay.
0: Però ovviamente è difficile da spiegare.
1: Dimmi quell'emozione lì. Dimmi, guardati in quell'immagine e dimmi che cosa provi.
0: Ho dimenticato, perché adesso sono 2 anni che non lo faccio più.
1: Perché adesso stai per partire di nuovo per Bali?
0: No, perché da 2 anni che io non ho più una protesi per poter fare surf. Quindi la gente.
1: Ed è questo l'appello e
0: allora,
1: il messaggio di questa sera.
0: Non è l'appello, perché l'appello in un modo o nell'altro le persone si arrangiano da sole. Ma
1: no,
0: guarda,
1: però scusami, questo è una cosa importante.
0: Che sei empatica, sei molto empatica e cerchi di trovare il punto giusto.
1: Ma il punto giusto è questo. Questo perché di tante storie che abbiamo raccontato a People viene forse dato per scontato non solo quanto costi quella protesi, ma anche quanto per fare uno sport come quello che tu facevi prima ne serva un'altra. Guarda che molte persone pensano che con una sola protesi tu possa fare
0: anche
1: il bagno, la doccia,
0: una protesi,
1: camminare,
0: ma anche
1: lavorare.
0: Una protesi stessa, qua si sta parlando di uno sport. Solo per vivere una protesi, l'amputazione che ho io, dura un anno esatto, almeno per quello che faccio io, senza esagerare, un anno al massimo, perché poi inizia.
1: Poi si usura.
0: Si usura, il carbonio si sposta, l'asta si rompe e quello. E te la danno per 3 anni. In quel momento l'ASL non te la può coprire, sei tu che devi coprirtela. Se c'è la possibilità di potertela coprire, lo fai, altrimenti non lo fai. Tu rimani e saltelli, come faccio io a casa, giusto?
1: Perché
0: questa è la
1: che
0: vita normale. Allora ascolta, ora mi ricordo delle cose, ora mi ricordo perché sono venuto qua e ti dico, come mi hai detto te, guarda me lo sono dimenticato, sì è vero, sono io che faccio così. Come hai detto te, sono io che ho inventato il surf per disabili in Italia, sono stato il primo e nel mondo il primo, è uno tra i più forti al mondo che la gente l'ha riconosciuto e mi hanno aiutato. Per quel periodo lì tutti mi hanno aiutato a trovarmi le protesi e la mia vita è funzionata perfettamente. Ho trovato donne bellissime, mio figlio è cresciuto, ho avuto la mia casa, ho avuto le mie cose, però poi la gente si dimentica molto facilmente, basta un secondo e si dimentica tutto. E ci sono quei momenti di difficoltà che dal momento che non nasci milionario e tu hai una tua vita propria, devi prenderti cura di tuo figlio prima di te stesso,
1: certo.
0: Devi prenderti cura di quello che è intorno, hai un lavoro e tutto il resto, tu devi cercare di, come si dice?
1: Di far quadrare tutto insieme, di mettere tutto insieme.
0: E far quadrare tutto insieme non è facile. E infatti cosa fai? Metti da parte, anche se quello per me è la mia vita, è quello che mi ha dato il respiro, è quello che mi ha dato la forza, è quello che mi ha dato la possibilità di vivere.
1: Ma guarda, sono già fuori di 3 minuti. Ma

0: 30 secondi per tornare a salire, a non so come si dica,
1: a cavalcare
0: le onde. Che cosa ti servirebbe? Cosa serve? Servono dei soldi, serve tempo.
1: Ovvio che servono i soldi, serve allora per fare ogni cosa della vita nostra.
0: Ok,
1: per chiunque,
0: ma io voglio
1: che
0: sapere
1: cosa ci
0: tu
1: vuole,
0: Fabrizio.
1: Che cosa ci vuole? Impegno, amor proprio, che cosa serve il resto? Per tutti noi, per qualsiasi cosa differente, cosa serve?
0: Servono i soldi.

0: Ti dico, ti spiego.
1: Poi semplicemente che raccontando la tua storia.
0: Te lo ricordi perché dovevo venire qua? Quando dovevo venire qua, che non sono riuscito a venire in tempo.
1: Sì, siamo già fuori di 4 minuti, ti dico solo questo.
0: Dillo te.
1: No, dovevi venire.
0: Beh, i tuoi occhi. Dovevo venire, poi mi sono persa.
1: E poi hai perso il treno, diciamo così. Allora, grazie Fabrizio. Yeah. Grazie mille. Allora, so che stai fermo. Allora, so che stai per partire per Bali, insomma, spero di rivederti presto.
0: Allora, ti volevo dire una cosa.
1: Dove
0: scusa,
1: vai?
0: Me lo passi
1: non
0: questo?
1: Sei, ho
0: passi,
1: capito che ti senti a casa tua, ma...
0: Va bene.
1: Grazie Maila. Ecco, sì, cosa ci vuoi far vedere?
0: Guarda, ti faccio un esempio. Vedi che tutte le cose non devono... che arrivano magari per un motivo.
1: Sì.
0: Ho trovato una persona stupenda che aveva scritto un libro,
1: sì,
0: Pelle, muscoli e ossa,
1: sì,
0: ok? Guarda, poi posso?
1: Sì, vai. Si vede benissimo, sì. Ok?
0: Ok. E sembrava la mia storia, che è un romanzo che parla di un hawaiano che perde la gamba e tutto il resto. E lei mi ha contattato tramite il mio Instagram per dirmi, guarda, ti posso chiedere se che cosa sbaglio nelle cose, se per te tutto è perfetto. L'ho letto in un giorno, io mi sono innamorato di questa cosa. Mi sono innamorato di questo libro e della persona che l'ha scritto e quindi, come diceva
1: Maila,
0: sì? Bellissima.
1: Si può? Sì.
0: Che basta un attimo per, non lo so,
1: per riprendere il contatto con la vita.
0: Grazie
1: a Fabrizio. A tra poco.
0: Ragazzi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme a People. Sono diverse le storie che raccontiamo ogni settimana, ognuno con un punto di vista diverso sulla vita, con una difficoltà, con dei punti che possono sembrare in comune oppure molto diversi. Buonasera a Michele.
1: Buonasera.
0: E buonasera anche a Susanna. Ci racconti la storia di tuo figlio e della tua famiglia?
1: Allora, noi abbiamo due bimbi, uno che è nato nel 2018, Leonardo, e Edoardo che è nato nel 2022, che purtroppo ha una malattia genetica rara. Il bimbo, vabbè, è nato subito che noi, non so se avendo avuto l'altro bambino un po' più grande o perché si vedeva molto, aveva da subito, era molto, aveva l'ipotono, non si muoveva praticamente. Però da subito noi abbiamo deciso invece di piangerci addosso, di iniziare a fare fisioterapia, a fare la mamma soprattutto. Cercare centri ovunque, cose, diventata una fisioterapista praticamente teorica perché non pratica.
0: No, ma guarda che spesso succede così, sì. Che i papà e le mamme poi diventano veramente molto più informati, a volte anche dei medici o infermieri o fisioterapisti, bravissimi, però a volte poi insomma, soprattutto sulle malattie rare.
1: E quindi noi abbiamo intrapreso un percorso faticosissimo, a livello energetico, costoso, togliere tempo al fratello più grande, per cercare di portare Edoardo a fare tutte le cose che purtroppo la sanità non ti dà sempre, perché la sanità ti dà abbastanza roba, però tante cose te le devi andare a conquistare, devi incazzarti, si può dire, e anche se uno c'ha la possibilità, se no, come abbiamo fatto noi, chiedere anche degli aiuti agli amici, ai parenti, anche facendo una raccolta semplicemente, cercare dei centri privati o sovvenzionati in Europa o in Italia.
0: Per provare
1: per continuare un percorso che noi abbiamo iniziato privatamente, soprattutto con un tipo di fisioterapia che si chiama DMI, che sul nostro figlio ha avuto molti progressi, perché facendo esattamente questo qua è il video dove era in Toscana che ha cambiato la prima volta, che sembra una cavolata, però tutti gli esercizi che gli ha fatto fare lo teneva con una corda, gli ha mollato la corda e lui camminava.
0: Ci racconti, prima di arrivare anche a queste terapie, intanto che tipo di malattia e che cosa comporta?
1: Allora,
0: nella
1: è una malattia genetica, che si chiama Wiedemann-Steiner, che è abbastanza rara, quindi
0: tipo?
1: Io i numeri non li so, non li ho mai voluti sapere, sono sincero.
0: Okay.
1: So che in Italia più o meno di persone che non hanno vergogna di parlarne o comunque se la sentono di parlare, noi tramite Telethon siamo stati messi su una chat di WhatsApp

0: E più o meno siamo 35 famiglie, okay. Più o meno. La più grande ha quasi la mia età, perché è un po' più giovane di me, ha 30-35 anni, e ci sono dei bimbi un po' più piccoli di Edo anche.
1: Che cosa comporta?
0: Comporta un ritardo cognitivo e motorio. Edoardo non mangia, cioè non mastica, non parla, ha iniziato a camminare che aveva quasi tre anni, adesso ne ha 4 e mezzo più o meno. Però ha fatto un cambiamento, una voglia di fare da quando ha iniziato a camminare, e cioè è un bambino con tantissima voglia, e quindi noi continuiamo a sbatterci, a trovare i fondi, a portarlo ovunque, perché ogni volta che torniamo da qualche intensivo, da qualche ciclo che facciamo privatamente, sì, oppure in Spagna, che è un centro convenzionato, il bambino migliora, ma tantissimo. Io ci sono dei miei, io purtroppo la verità, quando ti capitano queste cose, che gli amici veri li senti al telefono, ma li riesci a vedere sempre meno, perché purtroppo uno, come diceva Fabrizio, non nasce milionario, quindi deve lavorare, e quando non lavora il tempo a casa è molto più faticoso, è poco ed è impegnativo, perché adesso Edoardo che cammina vuole fare cose, però non è un bambino che ci può andare. Noi ci proviamo lo stesso, perché io mi impunto che vogliamo cercare di fargli fare la vita più normale possibile, però andare al ristorante con lui vuol dire che uno dei due o non mangia o mangia da in piedi sempre e comunque, mentre con un bambino piccolo dura 6 mesi, un anno questo passaggio.
1: Quello che avete vissuto, diciamo, esatto. Con l'altro figlio. Voi quindi seguite una fisioterapia?
0: Noi seguiamo una fisioterapia tradizionale, esatto, che facciamo sia in un centro a Savona che si chiama AIAS, che l'hanno seguito da quando era piccolissimo e ha avuto è molto importante. Abbiamo fatto un ciclo intensivo al Gaslini che rifaremo adesso a febbraio.
1: Ok.
0: Però
1: e
0: abbiamo
1: poi
0: scoperto,
1: voi avete
0: abbiamo scoperto sì,
1: che c'era questa possibilità in Spagna.
0: Esatto, sì, in Spagna, dove è andata la mamma da sola con Edoardo il primo anno nel 2024, perché io ho appena cambiato lavoro e non potevo prendere le ferie. Ed è tornata che comunque il bambino aveva fatto dei progressi enormi, sia a livello fisioterapico che sul masticatorio, perché quantomeno avevano iniziato a dirci: questo bambino ha bisogno di fare determinate cose, che purtroppo non ci aveva mai detto nessuno.
1: Okay.
0: Noi abbiamo sempre detto, inizierà a masticare più tardi degli altri, però nessuno ci ha mai detto, se non iniziate a fare questo non masticherà mai.
1: Ecco, questo viaggio ha avuto un costo.
0: Questo viaggio ha avuto un costo
1: che
0: abbastanza...
1: voi avete coperto, diciamo...
0: Con i vostri
1: sì, soldi, con i soldi di amici, eccetera.
0: Sì,
1: eccetera.
0: Il primo viaggio l'abbiamo fatto spese nostre.
1: Ok, dovrebbe arrivare.
0: No, quello del 2024 no, perché nel 2024 la titolare ci ha detto che il centro è convenzionato.
1: Ok.
0: Quindi abbiamo fatto la richiesta a marzo 2025, sì, ce l'hanno accettata.
1: Okay.
0: Maggio 2025 ci hanno accettato e siamo tornati a novembre del 2025.
1: Ok.
0: Dove ci dovrebbe arrivare un rimborso ASL, che io non so la cifra precisa del rimborso, ma dovrebbe essere dall'80% in su all'incirca, okay, che al momento ci hanno detto che è stato approvato, che ci hanno chiesto l'IBAN 2 o 3 volte, ma questo rimborso non è ancora arrivato.
1: Ci cioè, abbiamo detto che ve lo daranno,
0: sì,
1: ma non è ancora arrivato.
0: Ci scritto per mail che è stato approvato,
1: okay,
0: in fase di...
1: E com'è andato questa seconda esperienza?
0: Molto
1: anche
0: bene,
1: lì ci sono stati
0: molto
1: dei miglioramenti?
0: Bene, ci sono stati dei grossi miglioramenti, perché Edoardo camminava già quando siamo andati a novembre, mentre nel 2024 strisciava, quindi ha fatto più... Cioè ci hanno dato più loro la forza di dire: se continuate a fare cose avrete dei miglioramenti. Nel 2025, che lui camminava, il masticatorio è andato bene. La cosa difficile è che il masticatorio è una cosa che già un po' tutti i bambini piccoli con la mamma e il papà magari sono un po' più monelli. Lui con noi è molto restio a fare tante cose, quindi ha bisogno di continuità con dei professionisti, perché poi il dottore ti può far vedere, gli tieni la mandibola, gliela giri, però non sono cose facili. Poi magari un genitore c'ha anche un po' paura di sbagliare qualcosa. E quindi noi abbiamo rifatto la domanda per Girona, che c'è stato, io onestamente ogni tanto forse vivo tra le nuvole, io ero convinto che fosse una cosa normale, anche perché quando abbiamo fatto l'incontro al Gaslini ci avevano detto: ma magari se noi ve lo diamo, voi chiedete un rimborso di 20-25 mila euro. Noi abbiamo fatto subito mia moglie gli ha detto: se volete ci pagate solo il centro, le spese di viaggio, il mangiare, non ve lo... E sto qua ha detto: no, ma la legge prevede questo, l'importante...
1: E quindi ci proviamo.
0: Sì, ma noi siamo stati super...
1: Sì, sì.
0: Giusti, siamo arrivati forse a 5.000 euro, contando che il centro, se non mi sbaglio, viene 2.500.
1: Michele, senti, che cosa vuol dire e che cosa significa la quotidianità di una famiglia con un bambino con una malattia rara e anche con una disabilità abbastanza impegnativa?
0: Vuol dire stare... La cosa forse più difficile da capire per gli esterni, che non hai un,

0: secondo in cui ti riposi. Forse quando dormi, anche adesso un po' meno, per fortuna che gli hanno tolto tonsille adenoidi, quindi non ha più, non respira male di notte, perché prima non si dormiva, perché lui dormiva, ma noi più o meno.
1: Meno.
0: Adesso quando lui è sveglio, però è un bambino che tu non puoi stare seduto a guardare la televisione, ma neanche 5 minuti, perché magari lui o si fa male, o apre uno sportello, magari per gioco però rompe qualcosa, è molto impegnativo, molto impegnativo. Ed è impegnativo anche comunque stare in giro, perché quando vai magari al campo d'allenamento del fratello, che ci sono i fratellini della sua età, loro giocano per i fatti loro e Edoardo non ce la fa. Edoardo magari sta seduto e si mangia la maglia, si toglie le scarpe, cammina scalzo e la gente ti guarda male. E Edoardo tira i capelli ogni tanto agli altri bambini, ma lui lo fa come, probabilmente come segno d'affetto, non sapendo parlare, un suo modo di comunicare. Però capita che la gente ti guarda, ti senti giudicato e non è mai facile.
1: Ecco, la gente ti guarda e ti senti spesso giudicato. Sembra una cosa strana, almeno lo è per me, per lo studio di People, no? Che raccontiamo queste storie. Succede ancora?
0: Succede ancora, succede. Succede ancora, succede, sì. Poi magari gente che ti dice, ma il bambino c'ha sonno, il bambino è stanco, perché Edoardo c'ha gli occhi leggermente chiusi, soprattutto il destro.
1: Sì, ovviamente noi non facciamo vedere il viso, ma...
0: Anche se comunque un po' la crescita, e noi siamo convinti, ma abbiamo anche dei certificati medici, di medici che ci seguono privatamente, e il nostro pediatra, che comunque soprattutto con queste fisioterapie che facciamo negli intensivi, il bambino ogni volta torna che sembra cresciuto di 6 mesi. È impressionante, fa degli scatti di crescita molto importanti.
1: Qual è, insomma, Susanna ha detto che non voleva parlare, se poi hai cambiato idea io... No? No, ok, ascolta. Qual è il vostro messaggio che volete lasciare questa sera?
0: Allora, sicuramente io lo dico sempre alle famiglie che vivono una disabilità in casa, di non nascondersi in casa, di non avere paura ad uscire, di non... perché secondo me ci sono ancora tante famiglie che si chiudono dentro casa. Secondo me è sbagliato per la famiglia, ma soprattutto per il bambino. Perché comunque noi abbiamo deciso di portare Edoardo all'asilo già l'anno scorso, e ha avuto un percorso con tantissime malattie, molta più assenza degli altri.
1: Come tutti.
0: Però l'hanno operato di un problema della colonna cervicale l'anno scorso. I suoi compagni di 3, 4, 5 anni hanno voluto fargli video con la maestra, salutandolo tutti, ed è stata una cosa emozionante. Dopo che abbiamo fatto una giornata con un'operazione di 12 ore, vedere la sera, ricevere questo video è stata una cosa bellissima, bellissima. E purtroppo io spero che ci sarà sempre meno gente che magari dica no, il bambino all'asilo non ce lo mandiamo, tanto non fa niente. È vero, Edoardo sicuramente non si metterà a disegnare insieme agli altri, però io l'altro giorno abbiamo cambiato asilo, è tornato a casa pitturato e io ero contento, che probabilmente non ha fatto niente, però ho pensato che lui abbia partecipato. E secondo me questo è molto importante, come è importante, noi lo portiamo tantissimo al mare d'estate, adesso dall'anno scorso che ogni tanto quando riusciamo lo portiamo a vedere Savona, perché a lui piace, lui si mette lì e guarda i ragazzi cantare, gli piace il suono del tamburo, la bandiera che sventola, ed è un bambino felice, anche se non riuscirà, magari non sappiamo se potrà mai cantare, mai parlare, però lui è felicissimo.
1: Grazie Michele. E grazie anche con la tua emozione, con i tuoi occhi, ad averci raccontato che cosa significa per un bambino essere accolto in una classe, in una scuola, in un asilo, e che cosa significa la vera inclusione, che non è di certo una classe dedicata solo a bambini disabili. Grazie.
0: Grazie
1: Michele, grazie a Susanna, a tra poco.

Eccoci ancora insieme, vado a salutare Ilaria Sacchitelli, presidente di una fondazione che insomma il primo canale è molto nel cuore, proprio perché è una fondazione dedicata a Sofia, la sorella di Ilaria, una storia che abbiamo raccontato anche proprio con le parole di Sofia che andremo

0: Tra poco a riascoltare, ma intanto buonasera, buonasera. Ilaria, volevo che intanto iniziassi a raccontare un po' la vostra storia e la storia di tua sorella.
1: Allora sì, questa qua è la storia un po' ormai di tutti, però principalmente la storia di Sofia. Sofia è mia sorella e lei era una ragazza normale, se così possiamo dire. Era una studentessa di medicina al quinto anno e aveva una vita regolare, normale, bellissima, fino al 10 novembre del 2021. Quando purtroppo abbiamo ricevuto una diagnosi totalmente inaspettata, perché lei stava male circa da ottobre, un mesetto, e appunto dopo un mese è arrivata questa diagnosi di angiosarcoma cardiaco, che è un tumore rarissimo che colpisce una persona ogni 2-3 milioni di abitanti, quindi molto molto raro, e da lì appunto la nostra vita è cambiata. I medici stessi, prima dell'ospedale San Martino, poi subito ogni guarda, non sapevano bene come comportarsi di fronte a questa diagnosi. Da lì è partito comunque un percorso di cura con chemioterapia e una parte anche di radioterapia, durato non tanto in realtà, fino al marzo del 2023, quando poi Sofia ci ha lasciati.
0: Per raccontare Sofia, ho deciso di far riascoltare un estratto proprio dell'ultima intervista che Sofia ci aveva, diciamo così, rilasciato, ed era il 28 febbraio, quindi sostanzialmente un mese prima della sua morte. E allora sentiamo come si era raccontata, come aveva raccontato la sua storia Sofia.
2: Io mi chiamo Sofia Sacchitelli, ho 23 anni e sono una studentessa di medicina del quinto anno presso l'Università di Genova. E, circa un anno fa mi è stata diagnosticata una patologia, un tumore molto raro che colpisce circa 2-3 persone ogni anno per milioni di abitanti, quindi è appunto una patologia considerata molto molto rara e anche molto aggressiva, che si chiama angiosarcoma cardiaco, quindi fa parte della famiglia dei sarcomi, e in particolare degli angiosarcomi, perché di sarcomi poi ne esistono diverse tipologie, e la sede primitiva è localizzata a livello dell'atrio di destra. All'inizio, essendo talmente rara e talmente appunto poco conosciuta, gli stessi medici hanno impiegato diverso tempo a capire, attraverso gli esami, i soliti esami come la TAC, la PET, anche la stessa istologia, quindi negli studi di anatomia patologica, prima di avere la diagnosi definitiva, che comunque è molto seria. Una cosa che mi ha colpito è che loro stessi, presso il San Martino di Genova, perché io poi mi sono recata al pronto soccorso del San Martino di Genova, all'inizio si sono trovati anche loro, diciamo, un po' spaesati, e hanno, prima di fare la diagnosi definitiva, ci hanno impiegato diverso tempo.
0: Ilaria, il 20 marzo Sofia è morta.
1: Il 19, scusami.
0: Come siete riusciti come famiglia a decidere di andare avanti e di dedicare agli altri, di creare una fondazione, di aiutare gli altri, di essere impegnati nel sociale e a non chiudervi nel dolore? Tanto saluto anche qua tua mamma.
1: Allora, in realtà è partita da lei questa cosa. Nell'ultimo periodo di vita però era partito da lei, quindi quello che abbiamo fatto noi come famiglia è stata in realtà una promessa, perché poi quando glielo prometti lo devi mantenere, se no non dormi la notte. E detto questo, se inizialmente ammetto magari di essere stata un po' più scettica, ma perché comunque stavo vivendo anche un dolore, quindi era un po' difficile per me, col tempo devo dire che mi sono in realtà appassionata a quello che stiamo facendo, perché sta portando risultati, che è la cosa più bella, e quindi poi mi sta tornando in qualche modo.